0: vita. L'Iran auspica una cessazione delle ostilità tra Houthi e Riyadh, ha dichiarato il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che Teheran ha inviato agli Stati Uniti, tramite la mediazione del Qatar, le condizioni per la ripresa dei negoziati, ovvero la cessazione degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale, restando in attesa della risposta di Trump. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato. L'alta rappresentante per la politica estera europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, se lo si apprende da fonti comunitarie. L'accordo annunciato nella notte tra venerdì e sabato da Donald Trump con la Danimarca sulla Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen, plauso anche dal presidente francese Macron. Si vota oggi nell'Ant di Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La consultazione rappresenta un delicatissimo test politico per tutta la Germania, dove è in ascesa la forza di estrema destra AfD. La Commissione europea apre sull'utilizzo dei fondi PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
2: Exact statements of Minister Giorgetti, but
3: conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto. Possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR, non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility, che in Italia finanzia nel PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa nello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: investigatore al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il 13enne ad accoltellare la docente venerdì nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
4: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il 13enne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram, era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato le immagini dell'aggressione, con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
5: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
4: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si svolgeranno domani alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
6: entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dire la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
7: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'Europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzoni. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E l'Inter e Lautaro Martinez in particolare hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma Big Match che è finito con il risultato di 2-2, nerazzurri e giallorossi agganciati in vetta dalla Lazio vincente a Venezia. Giovanni Capuano.
8: 9 gol nel sabato della Serie A, il risultato più importante è quello maturato all'Olimpico, il 2-2 tra Roma e Inter nel big match di giornata, partita spaccata in due, primo tempo dominato dai giallorossi, doppietta di Coné al sesto e al 37esimo, riprese invece dell'Inter con 2 gol di Lautaro Martinez al primo e al 35esimo minuto, per entrambe la prima partita senza vincere, entrambe salgono a quota 13 punti e a 13 punti c'è anche la Lazio che ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, sofferenza all'inizio, rigore sbagliato da Yeboah, poi nella ripresa rigore di Zaccagni e colpo di testa di Noslin per il 2-0, Lazio dunque prima in classifica. Gli altri risultati del sabato: 1-0 esterno del Cagliari sul campo dell'Udinese, Daniel Maldini al nono del secondo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic. Oggi si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. La MotoGP Gran Premio d'Austria, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, sesto Bagnaia in classifica, Martin ha 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi, in pole nella gara lunga ci sarà sempre lo spagnolo. Per il basket, Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa, Tortona hanno battuto rispettivamente i padroni di casa di Tortona e Bologna. E poi la pallavolo con gli ottavi di finale dell'Europeo maschile si sta giocando a Torino. Vittorie per Polonia e Bulgaria contro Lettonia e Germania. Oggi tocca l'Italia con la Danimarca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, complimenti, vi chiediamo già scusa ovviamente come sempre per Radio Up and Down, io sono Paolo Ruffini, questa è una trasmissione catastrofica che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto, è una trasmissione con un cromosoma in più, oggi la mia partner, la mia co-conduttrice, colei che ci porta un cromosoma in più è Giulia Balla, buonasera Giulia.
2: Buonasera.
1: Come sei bella e come sono felice di averti qui, grazie. Sei felice?
2: Sì.
1: Quanto più o meno?
2: Mille.
1: Mille, mille. Cioè da 1 a 1000, 1000, e invece da 1 a 2000?
2: 200.
1: 200, ecco, quindi c'è, ho capito che se io ti sposto i parametri cambiano anche le dosi di felicità. Giulia, tu sei una giovane performer con sindrome di Down, come ti trovi con questa sindrome? Ti trovi bene?
2: Allora...
1: La cambieresti con altre sindromi?
2: No.
1: No, ti trovi bene con questa?
2: Sì.
1: Ecco, questa è una bella considerazione. Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Ma, senti, tu sei molto attiva anche sui social?
2: Giusto.
1: Ti piacciono molto i social?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché dal 2019 che l'ho aperti, il mondo sui social per me è un cambiamento totalmente per farmi vedere.
1: Sì.
2: Sia autonomia indipendente. E quindi per andare con i messaggi positivi, io sono l'unica ragazza che posso trasmettere alle persone che possono gioire, le persone che se non hanno la sindrome non importa, ma gli stupidi rimangono stupidi.
1: Quello sì, quello è proprio, è una condizione irreversibile, no? È una condizione irreversibile. Purtroppo la stupidità è un'altra cosa che non ha guarigione. Senti, ma tu sei molto affascinata anche dai percorsi, come dire, teatrali, artistici, no? Perché tu ti muovi tra teatro, danza. E come mai, come ti è partita questa scintilla, questa attenzione allora, verso il mondo dello spettacolo?
2: Sullo spettacolo ho fatto un teatro amatoriale.
1: Sì.
2: E poi piano piano ho scoperto essere attrice.
1: Ok.
2: E piano piano ho fatto il primo film, Benvenuti a chi, okay, con un messaggio molto importante che voglio dare agli altri.
1: Daccelo.
2: Questi due film che ho fatto, Benvenuti a chi, e anche il secondo che ho fatto, Benvenuti a chi 2, per trasmettere i ragazzi con autismo per le loro capacità.
1: Ok. Ok, Giulia, tu stasera sarai con me a condurre questa trasmissione, che fra l'altro ne approfitto già per ringraziare Anna Riva, Paolo Corleone, Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini per essere riusciti a realizzarla insieme a me. E fra l'altro oggi abbiamo un argomento che riporta tanto al tuo cognome, che è Balla.
2: Giusto.
1: Perché oggi l'argomento è Balla Balla Ballerino. Parleremo di danza, parleremo dell'importanza della danza, parleremo dell'importanza dell'arte, parleremo anche dell'importanza di esprimersi con il corpo. Il corpo è libertà. Questa è una degli assunti più importanti. Lo faremo grazie a una persona che abbiamo al telefono, a cui voglio moltissimo bene, un artista, una danzatrice, Simona Azzori. Simona, buonasera, grazie di essere con noi.
3: Buonasera, ciao Paolo, grazie a te e ciao. Grazie a voi.
1: Ciao Simona, ciao, ciao, ciao. E poi qui con noi in studio, negli studi di Radio Up and Down, che non è Radio 24 ma è Radio Up and Down, c'è Daniele Terenzi. Buonasera Daniele.
4: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
1: Grazie di essere qui, grazie di essere qui. Allora ragazzi, parliamo di danza. Daniele è un ballerino professionista, autore, fondatore della Empathy Inclusion Company, e io partirei proprio con una prima domanda molto grande, molto larga. Inizio da Daniele, poi arrivo da Simona. Che cosa significa? Perché la danza è anche una disciplina artistica, è un ramo dello spettacolo, però è anche, a volte davvero, senza fare metafora, senza voler andare necessariamente nella profondità, nel romanticismo, ma è anche una metafora dell'anima, no? Che cosa significa per te, Daniele, la danza?
4: Beh, sicuramente la danza è vita. Se pensiamo anche alla comunicazione non verbale, la facciamo appunto, il 70% della comunicazione non verbale è fatta con i movimenti, quindi la danza è quel movimento che può raccontarci sempre un'espressione nuova. Per me la danza è sia disciplina, ma nello stesso tempo è anche un vettore con cui lanciamo dei messaggi molto importanti. Quindi attraverso questa magnifica arte possiamo far sì di passare dei messaggi che non sono solo di inclusione, ma far vedere alle persone che il possibile è un qualcosa che dobbiamo generare e creare tutti i giorni, perché la disciplina e il talento vengono costruiti giorno per giorno.
1: Tu hai una protesi transfemorale.
4: Sì, io ho una protesi transfemorale, praticamente sono 7 anni che ho questa protesi e diciamo che all'incirca 5 anni fa mi avevano detto che comunque non potevo più danzare, perché il mio percorso è stato un percorso molto lungo che mi ha riportato a calcare i palcoscenici dopo all'incirca 3 anni dal mio incidente, che è stato 7 anni fa.
1: Ok, e, un incidente che ovviamente, insomma, a livello del segno tangibile che ti ha lasciato sul corpo, penso anche a livello mentale, forse il superamento più complesso, quello di voler, no, tracimare da quello che ti è accaduto, non voler dar soddisfazione a quell'incidente ma proseguire, no? So che Garrison ti ha definito un'étoile della danza inclusiva, ma al di là della definizione, sei riuscito ad andare a ballare all'Arena di Verona, sei riuscito ad andare a danzare al Teatro Ariston di Sanremo, hai contribuito, se non mi sbaglio, alle Paralimpiadi, no, del 2026. Come hai fatto? Domanda banale, ma come cacchio hai fatto a rimetterti, a sistemarti anche le rotelle che ci sono nel nostro cervello e che a un certo punto ci fanno dire non ce la posso fare?
4: Beh, sicuramente il primo scatto, appunto, è quello mentale, perché io nel primo periodo è stata per me una palestra della mente, perché ho dovuto reinventare quello che non era mai stato fatto, perché non era mai stata inventata una protesi appositamente fatta per danzare, e quindi abbiamo fatto, grazie ai bioingegneri e diciamo l'Accademia di Danza, siamo riusciti dopo 14 mesi di sperimentazione a realizzare questa prima protesi, che è la prima protesi al mondo che ci permette di danzare.
1: Vi faccio ascoltare un messaggio, un contributo che ci consegna un artista che ci manca tanto, una signora stupenda, Carla Fracci.
5: La danza è gesto che diventa espressione e qualche volta arte. Come si può semplificare cosa voglia dire arte?
1: Come si può semplificare che cosa significa arte e che cos'è l'arte? Simona, penso che neanche tu forse riesci a semplificarlo, no? È complicato, però puoi raccontarci quello che esprime per te.
6: Beh sì, è complicato perché l'arte è qualcosa di talmente sublime che va oltre, credo, anche, insomma, la nostra capacità di raccontare le emozioni umane, però la danza ci permette di farlo attraverso di essa, quindi è uno strumento che va oltre qualsiasi cosa. Noi utilizziamo il nostro corpo per raccontare, che è però lo strumento solamente, ma ciò che arriva, ciò che si prova danzando, ciò che arriva a chi guarda la danza, ecco, quello è qualcosa, credo, sconosciuto forse alla nostra parola, alla nostra capacità di racconto. Ed è bello così, ed è bello perché non lo sappiamo raccontare, lo danziamo, no? E mi è piaciuto, se posso dire, quello che ha detto Daniele, tantissimo. Mi piace pensare all'idea dell'essere umano, della persona, oltre qualsiasi etichetta, anche forse quella di ballerino stesso, no? Ma di essere umano che vivo in questo tempo con la voglia di essere più di quello che forse crede anche di essere.
1: Sono d'accordissimo con te. Io penso l'unica etichetta, se proprio dovessimo avere un'etichetta, è quella di essere umani, no?
6: Esatto.
1: Credo che sia l'unica idea di genere che davvero ci contraddistingue, perché poi alla fine, quando ognuno di noi si guarda allo specchio e si domanda chi sono, insomma, io penso che ognuno di noi è qualcosa che va al di là anche di quello che fa, insomma. Non è che io sono uno speaker radiofonico, il fatto di essere uno speaker radiofonico mi identifica, oppure io sono un disabile, ma io ho una disabilità, non è che sono una disabilità. Questo è sintomatico anche del fatto che molto spesso le cose che diciamo di essere sono in realtà cose che abbiamo, no? E Simona, io ti conosco da tanto tempo, ma racconto un pochino chi sei agli amici ascoltatori che magari non hanno la fortuna di conoscerti. Sei una ballerina, sei una pittrice, sei nata senza braccia e hai fatto un percorso artistico stupendo, ma che io ritengo anche estremamente pop, perché molto spesso la danza è votata anche a essere emarginata, talvolta anche come arte di nicchia, arte, no, se vogliamo, per intenditori. Invece tu hai avuto un percorso artistico veramente strapop pieno di cose belle, dalle Paralimpiadi di Torino del 2006 al Festival di Sanremo del 2012 in cui ti sei esibita con David Garrett. Come hai vissuto te, come ti sei approcciata? L'avrei raccontato mille volte, ma regalacelo anche a noi, il tuo racconto di approccio con la danza e con l'arte.
6: Il mio approccio è stato molto naturale, è stato da bambina. Io ho iniziato sia a dipingere che a danzare quando ero molto piccola. Infatti, in maniera un po' così romantica, mi piace dire di non aver scelto io la danza e la pittura, ma sono state loro a dirmi in qualche modo che attraverso di loro io sarei riuscita ad esprimere me stessa e anche ad essere felice, nel senso che attraverso di loro io mi sento completa, non perché debba completare una mancanza, ma perché l'essere umano va verso, no, la voglia di potersi esprimere al massimo. Quindi fin da piccola io, all'età di 8 anni, sono entrata a far parte dell'Associazione Internazionale di Pittori che dipingono con la bocca e col piede, quindi io, diciamo che ho iniziato la parte della pittura in maniera più, insomma, c'era già qualcun altro che aveva aperto le danze, mentre per la danza, ecco, era impensabile che una bambina senza le braccia potesse danzare. E però io amavo danzare e quindi non ho ascoltato nessuno che mi diceva non si può, non si fa così. Ho ascoltato e sentito dentro di me, grazie anche a dei genitori che però hanno facilitato, no, la parte degli adulti che dicevano non si può, e non l'avrei immaginato, nonostante io l'abbia sognato tanto, di fare quello che ho fatto.
1: Certo.
6: Però
1: si vede che i tuoi sogni sono potenti, Simona. Hai una capacità di legge dell'attrazione particolarmente forte. Poi permettimi, ma se sei nata così non ti manca niente, eh? Cioè non è,
6: no.
1: Non credo, scusami se mi permetto,
6: non ti manca niente.
1: Penso che sia un po', io sai, a volte quando incontro qualcuno che è cieco gli domando, no, ma come, cosa riusciresti a provare se tu avessi la possibilità di vedere, no? E mi ricordo sempre, forse era Daniele Cassioli, che è un campione paralimpico di sci nautico, che mi ha detto, boh, mi sentirei handicappato se riuscissi a vedere, no? Perché sarebbe una questione, forse, no? Cioè, sarebbe anche una cosa che lui, per lui la normalità, se vogliamo usare questa parola orrenda, è quella, no? Quindi penso che sia speculare un pochino a quello che è accaduto a te nella vita, insomma.
6: Sì, io non saprei come usarle le braccia, non so come si fa, no? Quindi se
1: non
6: io
1: sapresti
6: dico
1: cosa
6: te,
1: farci, no?
6: Non saprei cosa fare, sarebbero due cose in più. E se io dicessi a te di usare i piedi, tu dici non sono capace, ma io credo che se in questo momento mi piombassero due braccia, io non saprei come si usano, ma soprattutto come farei a dire ai miei piedi smettete di fare le mani. Cioè, questi sono tutta la vita che fanno i piedi e le mani, li toglierei qualcosa, quindi in realtà sarebbe una grande difficoltà, ma sarebbe un gran casino.
1: Come diceva la poetessa Alda Merini, la normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. E adesso noi ci ascoltiamo un altro grande poeta, che è Lucio Dalla, con

0: Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, un pezzo meraviglioso. Stiamo parlando di quanto è importante la musica. La musica è importante per cantarla, è importante per danzarla, per ballare, e il nostro corpo è libertà. Chissà se serve davvero un corpo, basta a volte nascere per ballare, per danzare. Giulia, tu quando balli come ti senti?
1: Mi sento libera e è grazie al mio corpo che posso esprimere me stessa e dare l'esempio agli altri che possono raggiungere i loro traguardi. È importante credere a loro stessi, l'importante è questo per me.
0: Io non so, Daniele, cosa ne pensi te, ma io a volte, quando, al di là del fatto ovviamente dei professionisti che hanno una disciplina e che hanno anche delle grammatiche, no? Però non so, quando vedo una persona che balla, io faccio fatica sempre a dire come balla male. Non so, cosa ne pensi?
2: Sicuramente la danza sbagliata non esiste, perché comunque la danza appunto parte dall'interno, no? E ovviamente, come dicevi appunto prima, ci sono delle estetiche classiche che comunque è un mare magnum che cioè, si trattano quotidianamente, però...
0: Come è disciplina, è un mondo, è un'arte.
2: È codificato. Cioè. Invece, diciamo, per tutto quanto riguarda appunto l'espressione artistica, è un qualcosa che viene... è un movimento che nessuno ti insegna, ma bensì è un qualcosa che viene ascoltando la musica. Se tu pensi che io la prima musica che ho risentito è stata apposta dopo che mi sono svegliato dal coma, perché a me mi hanno messo delle musiche classiche proprio per cercare di richiamare da quel percorso.
0: Aspetta.
2: Ed è stata una cosa veramente particolare, perché io in realtà una delle ultime cose che ricordavo prima di aver fatto il mio incidente era proprio quello, no? Della musica. Quindi la musica ha una memoria, noi siamo fatti di memoria muscolare.
0: Certo.
2: E questa memoria muscolare è molto importante per far sì che la danza si esprima, anche se noi magari abbiamo fatto un passo 10 anni fa. Su un tipo di emozione, su un tipo di musica particolare, noi risvegliamo quel movimento che magari si era assopito nel tempo. E quindi ecco come la memoria è molto importante per far sì che questo ci porti dove siamo già stati, ma magari non ce lo ricordavamo.
0: Vi ricordo il nostro numero di telefono attraverso il quale potete mandarci messaggi vocali su WhatsApp: 331 5755 721, come hanno fatto questi amici.
3: Ciao a tutti, spero che state bene. Faccio questo audio per ringraziarvi prima di tutto perché mi avete cambiato, mi avete fatto cambiare come persona con il vostro spettacolo, mi avete fatto vedere una prospettiva diversa. Io sostengo che avere un cromosoma in più vuol dire avere anche un pezzo di cuore in più. Siete veramente fantastici, vi ringrazio. Ciao a tutti.
4: Buongiorno. Sono di Bergamo, si sente dal mio accento. Sono Aurora. Tu sei riuscito a entrare nei nostri cuori, veramente, non so come definirlo, a punta di piedi, perché ci fai capire che nel mondo c'è un sacco di persone che hanno molto più bisogno di noi. Noi siamo sempre qui c'ho male di qui, c'ho male di là. Ci fai capire tantissime cose. Non cambiare, grazie di tutto ciò che fai.
0: Radio Up and Down, siamo qui oggi, parliamo di danza, di ballo, di come si balla. Lo facciamo con la nostra co-conduttrice di stasera, che è Giulia Balla. Tu dica, mi balla davvero, eh?
1: Certo.
0: Che bello, che bel cognome che hai.
1: Grazie.
0: È un invito bellissimo. Sì, balla? E io, pronti, presente, bellissimo. E con noi c'è anche Daniele Terenzi qui in studio, un danzatore che ha uno sguardo dolcissimo e che mi ha portato anche un libro molto interessante. Insomma, lo sfogliamo quando me lo davi, e grazie anche della dedica, si chiama La danza della rinascita, e super bello, e complimenti davvero. E poi al telefono un'amica che mi prometto sempre di voler frequentare di più, ma che poi nel casino non mi trovo mai l'occasione di poterti invitare. Simona Azzori, dobbiamo beccarci più spesso noi.
5: No, Paolo, ce la facciamo presto.
0: Senti, cosa ne pensi, prima dell'interruzione stavo parlando con Daniele di come secondo me tu, vabbè, sei una danzatrice, ormai hai codificato tutti quei dettami, quelle grammatiche che nella danza so che sono anche parecchio rigidi, ma come quando io dicevo, no, non vedo una persona che balla male, anche perché soprattutto quando vado, anche quando ho l'opportunità di andare in certe associazioni, in certi centri, in certi posti, ma anche ti dirò, semplicemente negli ospedali, quando parte una musica e vedi qualcuno che sia sulla sedia a rotelle o che sia tranquillamente in libertà o che ci abbia o che sia attaccato a una flebo e comincia a muoversi, quella potenza incredibile che la musica ha, anche nei sordi, ti dirò, anche quando i sordi mettono una mano sulla cassa e iniziano a muoversi, io la trovo, cioè, se credi è un miracolo, se no è semplicemente una magia, no?
4: Sì, beh, la musica fa questo, ma io credo che il nostro corpo sia, io penso, nato per muoversi, no? Anche con la musica. E come dici tu, poi sì, Daniele giustamente ha detto, ci sono, insomma, la danza poi codifica dei movimenti, no? Però quella dell'anima parte proprio da un movimento interno, no? Se a volte non sa, vedi anche le persone anziane che si muovono, e spesso le persone anziane ritrovano la danza tardi nella loro vita, no? Come modalità di stare insieme, di raccontare qualcosa senza la barriera del fatto bene, no? Ma fatto perché ho voglia, come libertà, un po' come diceva Giulia prima, no? Quel moto che ti parte da dentro e dici, io attraverso il mio corpo mi muovo, anche se non faccio dei passi che siano belli, ma parlano di me. E io credo, certo, che questa sia una delle cose più potenti della danza. Credo che la storia mia di Daniele dica anche questo, no? Abbia comunque rotto, certo, degli schemi di una danza che è, per carità, meravigliosa, noi la amiamo e la adoriamo. Però poi l'essere umano è talmente più forte, più potente, anche di qualsiasi schema, che c'è posto anche per altro.
0: Daniele, ti faccio una domanda, perdonami se te la fatti, io chiedo tutto quello che può sembrare anche più stupido e imbarazzante. Quando tu balli, la protesi è nascosta o evidente?
2: No, quando io ballo la protesi è evidente, ma non è per mostrare la disabilità, perché comunque il pubblico può rimanere magari perplesso, comunque vedere quella protesi per 30 secondi, poi dopo l'occhio umano si abitua a quella protesi e poi che cosa resta? Resta solo il danzatore e quello che esprimiamo attraverso l'arte.
0: Vi faccio ascoltare adesso un ragazzo che è potentissimo con la sindrome di Down, si chiama un atleta, si chiama Riccardo Maino.
6: Prima cosa, di non porsi mai dei limiti davanti, perché sono fatti per essere superati, e poi che nella vita bisogna fare tutto di più, come se fosse l'ultimo giorno della tua vita, di mettersi in gioco in tutto e di andare avanti, è così che diventerai un grande uomo, un grande ragazzo e avanti tutta.
0: Ecco, a me una delle cose che mi preoccupano di più, ora Riccardo è un atleta in realtà, ma racconta anche la determinazione e la forza, perché la danza a me una delle cose che mi fa più paura, io sono stato anche innamorato di una ballerina e mi ricordo lei lavorava continuamente, si allenava 8-9 ore al giorno, cioè una cosa estenuante, ci vuole una pazienza, una dedizione, cioè è un lavoro totalizzante, no? Per tutte e due, sia Simona che Daniele, partiamo da Daniele.
2: Sì, sicuramente è totalizzante, io comunque mi alleno dal lunedì al sabato e come dico alle ragazze, portare una protesi e danzare è come portare 10 punte, quindi anche perché il primo contatto ce l'ho quasi con il gluteo e quindi è un invaso che viene messo all'interno, no? Però questa forza o comunque questa dedizione che noi diamo quotidianamente è fatto da sì di fiducia, perché per me la protesi è proprio quello, fiducia di un qualcosa che comunque è un equilibrio instabile, quell'equilibrio instabile che deve tornare stabile. Per farlo ci vuole allenamento.
0: Simona, come ti poni te con questa disciplina ferrea, marziale, che molto spesso ci vuole pelo sullo stomaco, no?
4: E ci vuole una passione che va oltre qualsiasi cosa, cioè a volte bisogna essere anche un po' pazzi, penso, nel senso che una pazzia d'amore per un'arte così bella che però ti richiede tanto, cioè richiede davvero tutto te stessa. E poi non c'è solo la parte dell'allenamento per cui il tuo corpo poi fa male, immagino Daniele, insomma, con la protesi che cosa, che, insomma, quali dolori possa anche avere a fine allenamento, no? Quindi è faticosa da un punto di vista fisico e da un punto di vista anche mentale, perché a volte capita, a me è capitato a volte di essere più stanca emotivamente
7: che fisicamente, perché ti richiede anche quell'aspetto, quindi è totalizzante. È un amore che solo l'amore può farti fare queste cose.
0: Ma bisogna amare anche le cose più difficili, come ci ricorda questo signore che si chiama Roberto Benigni.
8: Voi fate le cose difficili, più difficili sono e meglio è. Quando dite ma questo non ce la faccio, questo è troppo difficile, quello dovete fare, le cose difficili dovete fare, avete capito? E se sbagliate non vi preoccupate, sbagliate, va bene, sbagliate, risbagliate, riprovate, provate, riprovate, gli errori sono necessari, utili e qualche volta anche belli, per esempio la Torre di Pisa. Avete visto che bell'errore? È un bell'errore, no? Quindi non vi preoccupate, divertitevi. C'è ancora gente che pensa che se uno si diverte, che se un bambino si diverte non impara. Ma pensate un po', ma voi divertitevi, fate qualsiasi cosa facciate.

0: Cioè tirare in ballo, scendere in pista, aprire le danze, condurre le danze, essere in ballo, ballare da so... quando il gatto un c'è, i topi ballano, ma è tenuto in ballo per tanto tempo, perché ballare significa anche mettersi in gioco, esporsi, prendere posto, accettare, no? Una relazione, accettare le cose. Giulia, te quante sei fidanzata?
1: Allora, questo momento è difficile, questa domanda da rispondere.
0: Caspita, pensavo fosse la domanda più semplice che ti potessi fare. Balli con qualcuno, Giulia? Sei diventata rossa?
1: Un pochino sì, diciamo.
0: Dimmi.
1: Non ho fidanzato.
0: Quanti anni hai?
1: Ho quasi 25 di quest'anno.
0: Sei giovane, dai. C'è tempo. Però sei innamorata.
1: Però sono innamorata della danza.
0: Sei fidanzata con la danza per
1: sì,
0: ora?
1: Completamente.
0: Completamente?
1: Sì.
0: Senti, e che cosa ti restituisce la danza come amore, a livello proprio di passione? Che amore ti dà la danza?
1: Allora, mi fa bene il cuore, perché posso esprimere delle cose che gli altri non vedono.
0: E tu le vedi quelle cose che esprimi?
1: Sì, io sì, molto. Per arrivarci sulla danza devi seguire proprio il tuo sogno, arrivare il cuore e andare avanti i propri sogni. Io sto coltivando il mio sogno e voglio rendere partecipe agli altri e anche per rendere questo mondo migliore.
2: I miglioramenti, tutti i miglioramenti, sia sportivi che intellettuali, sono per salto di qualità. Ossia, non è una linea che va in su, in diagonale. Il cervello non impara in quel modo. Si impara praticando una cosa o studiando una cosa e sembra che non ci sono miglioramenti. Però io insisto, e quello è come se fosse la parte dell'escalino dove io appoggio il piede. Quello sono la quantità di ripetizioni, la quantità di studi, la quantità di volte. A un certo momento fa tum, va in alto e c'è un miglioramento, chiaro. C'è un salto di qualità. È come se io metto acqua a riscaldare. È acqua fredda, poi acqua tiepida, poi acqua calda, poi ancora più calda, 80 gradi, 90 gradi, sempre acqua. Sempre più calda, ma sempre acqua. A 100 gradi c'è un cambio di qualità. Vapore, non è più acqua. Dice, ma acqua? No, non è acqua. Si chiama vapore. Si è trasformato in un'altra cosa. Questo è salto di qualità.
0: Julio Velasco, allenatore di volley straordinario, questa è Radio Up and Down, io sono Paolo Ruffini, stiamo parlando di danza, di ballerini, di ballerine, di danzatrici, di danzatori, lo facciamo con Giulia Balla, Daniele Terenzi e Simone Azzori, che sono tre modi completamente diversi di sentire la musica, di occupare la scena, di aprire le danze, perché insomma alla fine la danza richiede proprio questo, cioè non chiede al corpo di essere ideale, ma gli permette di diventare linguaggio, presenza, racconto, e il miglioramento fa parte della danza. E qui nasce anche una domanda che vorrei fare a tutte e tre. Partiamo da Daniele. Ti vorrei chiedere se tu pretendi tanto da te stesso e a volte senti di pretendere quasi troppo. Perché poi la danza, come diceva Julio, alza sempre l'asticella, no? Posso fare sempre di più, no?
3: Sì, sicuramente noi siamo appunto i giudici peggiori di noi stessi, no? Come in tutte le cose, ma a maggior ragione nella danza, perché cerchiamo quel miglioramento continuamente. Ed è qui proprio che esiste un percorso dove ognuno di noi deve prendere la decisione di danzare, ma farlo con la propria prospettiva. E io considero, gestendo anche una compagnia di danza inclusiva, è proprio quello che lasciamo ai nostri danzatori, che abbiano una disabilità o non, possono sicuramente sentirsi trattati nello stesso modo, non perché hanno una disabilità e allora vengono trattati in maniera migliore o peggiore, ma bensì uguale, come per esempio sul discorso degli orari. Se per esempio un danzatore ha una carrozzina, no? E si tende quotidianamente a dire, vabbè, se arriva 5 minuti dopo non fa niente.
0: No,
3: assolutamente, certo. Tu devi assolutamente arrivare prima, proprio per far sì che quel gap che potrebbe titolare per strada, allora lì,
0: certo,
3: la mentalità del danzatore, anche dall'orario.
0: Quella è l'equità.
3: È l'equità, esatto.
0: Il palco ti chiede quella precisione e quella precisione davvero ci rende tutti uguali in quella dimensione. È meraviglioso. E Giulia, tu pretendi tanto da te stessa?
1: Sì, molto.
0: Brava. Ti incazzi anche con te stessa?
1: Anche.
0: Perché?
1: Perché non do al meglio la comprensione sulla danza. Ho un maestro di danza a Gerbole, a Rivalta, di Torino.

0: mi dice ogni volta: dai un massimo, Giulia, dai un massimo, perché tu sei capace di tutti e puoi dare un messaggio importante agli altri, che puoi arrivare il proprio cuore agli altri. Ovviamente io aiuto tantissime persone e soprattutto il mio maestro per gli insegnamenti importanti, sia i miei coetanei che ogni tanto non ascoltano, ma devo rigare dritto io, e in più devo contare altre persone per la coreografia.
1: Ma, quindi dai una mano anche agli altri.
0: Sì, che... sì, do una mano agli altri, è importante dare l'esempio.
1: Bello.
0: Perché grazie. Gli altri ovviamente... Ah, ho una domanda per te, Paolo.
1: Ah, caspita, vai.
0: Un giorno così, a caso,
1: sì.
0: posso interagire con te sul palco, con le persone, con per esempio...
1: Certo, con Dindon Down ci organizziamo. Ma magari, certo, vieni, ci organizziamo.
0: Mi sono fatta questa domanda sola in testa, mamma mia.
1: Ma no, hai fatto bene, perché sai che nei miei spettacoli c'è anche tantissima improvvisazione, quindi tu dove abiti?
0: A Torino.
1: Quando veniamo a Torino, all'Alfieri, ci organizziamo e assolutamente sì. Anzi, grazie, sono io che te lo volevo proporre, ma mi hai anticipato. Volentierissimo. Allora, volevo chiedere invece a Simona se anche te pretendi tanto da te stessa.
2: Sì, sì, credo che sia una caratteristica di chi insomma voglia di fare cose belle nella vita.
1: Certo.
2: E come diceva Benigni, che insomma, è sempre bello quel pezzo, bisogna fare le cose difficili, no? Perché a fare le cose facili in teoria dovrebbero già venirci, no? La sfida è andare verso qualcosa per cui c'è bisogno di metterci un po' più di impegno, e lì c'è la bellezza del mettersi in gioco e di provare ad andare oltre se stessi.
1: Io posso dare un consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando, visto che ballare e danzare riduce anche lo stress, aumenta la serotonina e migliora il benessere psicologico, ballate, ma anche nel vostro salotto, mettetevi una canzone, una musica che vi pare, non giudicatevi, l'alzate a palla e iniziate a ballare, anche come diceva questa bellissima poesia di Franco Battiato: voglio vederti danzare. Alzate il volume, divertitevi, ballatevela, buttatela di fuori. Questa è Radio 24, ma si balla tutti stasera.

0: Voglio vederti danzare, Franco Battiato. Allora, siamo quasi in chiusura. Giulia, leggici un aforisma. Guarda, anche l'ultimo di Sant'Agostino, che è bello, e poi lo commentiamo insieme. Vai.
1: Lodo la danza perché libera l'uomo dalla pesantezza delle cose e daga individuo alla comunità. Lodo la danza che richiede tutto, che favorisce salute e chiarezza di spirito, che eleva all'anima.
0: Bellissima. Io invece vorrei chiedere a Daniele e a Simona di commentare questa frase di Nietzsche, che io trovo meravigliosa. Io crederei solo ad un Dio che sapesse danzare.
2: Questa è sicuramente memorabile.
0: Perché si esprime un po' del divino quando si parla, no?
2: Sì, diciamo che lega l'uomo, no? Questa magia dell'umano al divino. E questo, secondo me, è un percorso che lega l'anima al corpo. Ed è molto bello perché comunque viene racchiuso in quattro parole, ma nello stesso tempo dice che ognuno di noi può essere chi vuole mentre danza.
0: Che dici, Simona?
3: Bellissimo, bellissimo. Beh, la danza è sicuramente libertà di esprimere il divino che c'è in tutti quanti noi. Quindi un Dio che danza, io non riuscirei a immaginare un Dio che non abbia dentro di sé la bellezza del movimento dell'anima, quindi è perfetto.
0: Che meraviglia. Allora, vi leggo un pezzo di un anonimo che è ispirato alla morte del cigno. Sentite qua. Sento il gelo salire, l'acqua un tempo culla, ora è uno specchio che mi rimanda l'ombra di ciò che ero. Eppure le mie piume conservano ancora il candore delle albe silenziose. Non voglio arrendermi alla corrente, la vita è un soffio caldo, un battito disperato che si aggrappa all'aria, al cielo, alla luce, che si spegne lentamente dietro gli alberi. Perché ho paura? Sono sempre stata regina di questo lago solitario, ma ora ogni movimento è un lamento. Guardo le mie ali, non sono più strumenti di volo ma braccia stanche che cercano disperatamente di trattenere l'ultimo frammento di sole. Mi dicono che l'anima canti più forte quando il corpo si arrende. Io non canto, io lotto. C'è bellezza in questo mio spasmo finale, in questa ricerca infinita di un respiro che non vuole saperne di lasciarmi. Stringo il petto, sento il peso del mio stesso destino. Non è la fine che temo, ma l'immobilità. Guardatemi, anche con il cuore spezzato, io continuo a danzare oltre il buio. Io non muoio, io mi trasformo.

0: Grazie, grazie infinite di questa puntata strepitosa. Grazie a Simona Azzori, grazie Simona.
1: Grazie a te Paolo, è stato un piacere.
0: Grazie di cuore, ti voglio benissimo. Grazie a Daniele Terenzi, grazie.
2: Grazie mille a te Paolo.
0: Grazie, grazie, che bello, ricordo il tuo libro La danza della rinascita, cercatelo che è meraviglioso. E grazie alla nostra meravigliosa Giulia Balla. Grazie Giulia.
1: Grazie a te Paolo.
0: Sei stata bene?
1: Molto.
0: Allora ci vedremo sul palcoscenico. Continuate a ballare cari amici, e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per fiaccare

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
5: Expect. Donald Trump is expected to release remaining JFK assassination documents. Donald Trump dovrebbe rendere pubblici i restanti documenti sull'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy. La parola che ci interessa è expected, voce del verbo regolare to expect, expected, expected. Come avrete capito, non si può fare una traduzione letterale. Il verbo è molto versatile e può essere usato in forma attiva o passiva. We are expecting a rise in food prices this month. Ci aspettiamo un aumento dei prezzi degli alimentari questo mese. Don't expect sympathy from me. Non aspettarti compassione. Sympathy è un false friend, non significa simpatia. Her parents expected high standards from her. I suoi genitori si aspettavano grandi cose da lei, potremmo dire in italiano. They expected all their children to be high achievers. Si aspettavano che ciascuno dei loro quattro figli raggiungesse traguardi importanti. You can't expect to learn a foreign language in a few months. Non puoi pensare di imparare una lingua straniera in pochi mesi. Poi naturalmente c'è il significato di aspettare un bambino. My friend Anne is expecting a baby in June. La mia amica Anne è incinta e dovrebbe partorire in giugno. Un famoso libro di qualche anno fa, divenuto un long seller in tutto il mondo, si intitolava What to Expect When You Expect, con un gioco di parole che miracolosamente funziona anche in italiano. Cosa aspettarsi quando si aspetta? Passando all'uso passivo, possiamo dire It is expected that major reforms will be announced. Ci si aspetta l'annuncio di importanti riforme. A little tiredness after taking these pills is to be expected. C'è da aspettarsi un leggero senso di spossatezza dopo aver preso queste pillole. Sales of mobile phones in 2025 were lower than expected. Le vendite di smartphone nel 2025 o telefoni cellulari sono state inferiori alle stime. I due sostantivi, expectancy e expectation, hanno significati leggermente diversi. There was an air of expectancy among the waiting crowd. C'era aria di grandi annunci tra il pubblico in attesa. Life expectancy è, come si può immaginare, la traduzione di aspettativa di vita. We are confident in our expectations of recovery. Abbiamo fiducia, confident è un altro false friend, nelle nostre previsioni di ripresa. I am confident you will pass the test to get into college. Sono sicuro che supererai il test per entrare all'università. The results exceeded our expectations. I risultati superarono le nostre aspettative. Unfortunately, the new software has failed to meet expectations. Purtroppo il nuovo software non è riuscito a soddisfare le attese. E qui naturalmente possiamo citare uno dei più famosi romanzi di Charles Dickens, era il suo 13esimo, dal quale sono stati tratti spettacoli teatrali e film, Great Expectations, pubblicato in italiano con il titolo Grandi Speranze.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: Smart Car di Massimo De Donato.
7: Il taglio del bollo deciso in queste ore dal Consiglio dei Ministri, ma anche le preferenze degli automobilisti europei sulle propulsioni, i 300 milioni per la filiera dell'automotive, l'avvio del bonus delle colonnine. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. E partiamo proprio dal bollo auto. Lo avete sicuramente sentito tutti in queste ore: addio ad una delle tasse più odiate. Il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri ieri il decreto che rivoluziona per il 2027 il bollo auto, un provvedimento che cancellerà la tassa per circa 30 milioni di veicoli, il 70% del parco circolante. Infatti l'esenzione spetterà solo ai mezzi con potenza fino ad 80 kW, con il limite di un solo veicolo per proprietario. Per verificare se la vostra auto rientra tra quelle esentate, vi basterà controllare il campo P2 del certificato di circolazione. E cambiamo argomento, ma continuiamo ovviamente ad occuparci di mobilità, perché parliamo di guidatori europei per la mobilità di domani. Secondo un'indagine commissionata da CLEPA, l'Associazione Europea della Componentistica, la maggioranza dei conducenti dell'Unione Europea auspica una transizione guidata dalla neutralità tecnologica. Nel dettaglio, il 47% degli intervistati preferisce incentivi ai veicoli a basse emissioni rispetto a rigidi divieti tecnologici, mentre l'8% indica un'auto elettrica a batteria come scelta per il primo acquisto.
8: E proprio per accompagnare l'industria in questo percorso di transizione e sostenibilità, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha introdotto una nuova misura per sostenere il comparto. Attraverso un decreto firmato dal ministro Adolfo Urso, vengono messi in campo 300 milioni di euro dal fondo automotive per finanziare i mini contratti di sviluppo. L'obiettivo è spingere l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e la sicurezza nel settore dell'auto e della mobilità. Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, il 60% sarà destinato alle piccole e medie imprese, mentre il restante 40% servirà a incentivare gli investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno. Oltre a finanziare la produzione di veicoli puliti, sul piano nazionale della mobilità elettrica occorre anche mettere gli automobilisti nelle condizioni di ricaricare l'auto comodamente a casa propria. E proprio a questo servirà il bonus colonnine domestiche, che potrà essere richiesto a partire dal 22 settembre. La misura, prevista nel programma pluriennale per l'automotive, prevede una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030. Il contributo servirà a coprire l'80% delle spese di acquisto e installazione sostenute dai richiedenti. Un supporto che d'altra parte aiuterà anche a sostenere la manifattura locale, visto che il 54% delle colonnine di nuova generazione sul territorio è prodotto da imprese italiane. L'evoluzione della mobilità trova un riscontro concreto anche negli ultimi numeri sulle vendite e sui trasferimenti dei veicoli usati. I dati diffusi dall'ACI hanno infatti rilevato ad agosto 2026 una netta prevalenza dei passaggi di proprietà rispetto al nuovo, con un rapporto di 258 auto usate ogni 100 nuove immatricolazioni. Sul fronte delle alimentazioni, le ibride a benzina hanno segnato una crescita consistente nell'usato, raggiungendo l'11% delle transizioni, con un aumento di oltre il 19% rispetto allo scorso anno. Più contenuta la penetrazione delle vetture elettriche a batterie usate, che ad agosto si sono attestate a poco più dell'1% del totale. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità, in onda domenica appunto alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. L'alta rappresentante europea Callas dice sia il rafforzamento di Aspides. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre sull'uso dei fondi PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ha accoltellato la professoressa a Roma. Serie A, dopo il pareggio tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. In primo piano le notizie dal Medio Oriente, Riyadh sotto attacco degli Houthi, mentre Teheran prova a dettare nuovamente le condizioni per una ripresa dei negoziati interrotti con gli Stati Uniti. L'Italia intanto si prepara a ridisegnare la presenza dei nostri contingenti militari nei paesi del Golfo. Sentiamo.
11: Alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif, con la distruzione del caccia italiano Eurofighter e dell'intensificarsi delle tensioni tra Houthi e Riyadh, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate una valutazione aggiornata sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni o nuove indicazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arab. I militanti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano intanto di aver condotto attacchi con droni e missili contro Riyadh e contro siti energetici sulla costa del Mar Rosso, dopo che una colonna di fumo nero è stata vista levarsi da quelli che sembravano serbatoi di carburante vicini all'aeroporto internazionale della capitale saudita. L'Iran auspica una cessazione delle ostilità tra Houthi e Riyadh, ha dichiarato il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che Teheran ha inviato agli Stati Uniti, tramite la mediazione del Qatar, le condizioni per la ripresa dei negoziati, ovvero la cessazione degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale, restando in attesa della risposta di Trump. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Intanto l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato. L'alta rappresentante per la politica estera europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, se lo si apprende da fonti comunitarie. L'accordo annunciato nella notte tra venerdì e sabato da Donald Trump con la Danimarca sulla Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen, plauso anche dal presidente francese Macron. Si vota oggi nel Land di Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. La consultazione rappresenta un delicatissimo test politico per tutta la Germania, dove è in ascesa la forza di estrema destra AfD. La Commissione europea apre sull'utilizzo dei fondi PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
12: Conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility, che in Italia finanzia nel PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa dello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: La cronaca, investigatore al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il 13enne ad accoltellare la docente venerdì nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
13: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il tredicenne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato le immagini dell'aggressione con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
14: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
13: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Si svolgeranno domani alle 14.45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
15: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dir la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
16: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'Europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzola. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E l'Inter e Lautaro Martinez in particolare hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma, big match che è finito con il risultato di 2-2, nerazzurri e giallorossi agganciati in vetta dalla Lazio, vincente a Venezia. Giovanni Capuano.
17: 9 gol nel sabato della Serie A, il risultato più importante è quello maturato all'Olimpico, il 2-2 tra Roma e Inter nel big match di giornata. Partita spaccata in due, primo tempo dominato dai giallorossi, doppietta di Coné al sesto e al 37esimo, riprese invece dell'Inter con 2 gol di Lautaro Martinez al primo e al 35esimo minuto. Per entrambe la prima partita senza vincere, entrambe salgono a quota 13 punti. E a 13 punti c'è anche la Lazio che ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, sofferenza all'inizio, rigore sbagliato da Yeboah, poi nella ripresa rigore di Zaccagni e colpo di testa di Noslin per il 2-0, Lazio dunque prima in classifica. Gli altri risultati del sabato: 1-0 esterno del Cagliari sul campo dell'Udinese, Daniel Maldini al nono del secondo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic. Oggi si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. La MotoGP Gran Premio d'Austria, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, sesto Bagnaia in classifica, Martin ha 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi. In pole nella gara lunga ci sarà sempre lo spagnolo. Per il basket, Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa. Tortona hanno battuto rispettivamente i padroni di casa di Tortona e Bologna. E poi la pallavolo con gli ottavi di finale dell'Europeo maschile si sta giocando a Torino. Vittorie per Polonia e Bulgaria contro Lettonia e Germania. Oggi tocca l'Italia con la Danimarca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
10: Grazie a Giovanni Capuano. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, come ogni sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. 60 anni fa, a settembre, Jimi Hendrix sbarcava a Londra dagli Stati Uniti e lì cambia la storia della chitarra rock e non solo. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. John Shaft, Sammy Davis Jr.

0: the baddest, the bravest, black private dick in the city, John Schaff. Huh. Hey, man, can you dig him? Always looking so cool, together for days and all that leather. Taking care of business too, baby. He's always on the case. I mean, he gets it all together. Huh. Yeah, he's bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
1: John Shaft, una versione travolgente di Sammy Davis Jr. del classico di Isaac Hayes, tema dell'omonimo film del 71 di Gordon Parks, splendido l'originale e anche questa cover non scherza, ma quando un pezzo funziona comunque lo rigiri, alla fine rifulge sempre di grande luce. E a proposito di cover, giorni fa in rete mi è risbucato fuori un video della Jimi Hendrix Experience che riesegue dal vivo a Londra Sgt. Pepper, il classico dei Beatles. I fan del chitarrista del quartetto di Liverpool conoscono bene la storia di quella cover. Per chi non se la ricorda o non la conosce, beh, tra i momenti più alti del rock, e non a caso spesso Paul McCartney l'ha ricordata in concerto, soprattutto quando ha rieseguito dal vivo pezzi di Hendrix come Foxy Lady. Piccola precisazione, il riferimento è ovviamente alla prima esecuzione del brano il 4 giugno 1967 a Londra al Savile Theatre, che ora non esiste più. Occhio, perché viene spesso confusa con una versione che si vede in rete e che risale invece al dicembre dello stesso anno in occasione del festival londinese Christmas on Earth Continued, a cui oltre alla Experience parteciperanno Pink Floyd, Soft Machine, Traffic e altri gruppi. In mezzo c'erano state anche altre esecuzioni live del pezzo, ma qui è la prima che conta, e purtroppo di quella non è sopravvissuto nulla, solo i racconti di McCartney e di altri che erano presenti. Jamie Teal, il nuovo

3310, gran ritorno di Jamie T, uno degli artisti che preferisco, pezzo che anticipa il nuovo album in arrivo a ottobre. Tornando a quanto detto prima, nei racconti di Paul McCartney si fa spesso riferimento al fatto che i dischi dei Beatles uscissero per scelta sempre il venerdì sera, mossa molto forba, come dice un amico, perché almeno il pubblico tra sabato e domenica era più libero e correva in negozio. Il concerto dell'Experience del 4 giugno cadeva di domenica, quindi poche ore a disposizione di Hendrix e del resto del gruppo per mettere a punto da zero un brano. Ora ci sono vari modi per festeggiare l'uscita di un disco: te lo puoi sentire da solo, con gli amici, o se sei Hendrix, in due giorni ti impari a memoria un pezzo di quell'album perché ti piace tantissimo e lo rifai dal vivo. E così è andata appunto con Sgt. Pepper. Deve essere stata un'esperienza talmente oltre, altrimenti McCartney, con tutto quello che ha visto e sentito nella vita, non l'avrebbe certo raccontata così tante volte dal palco. Quella domenica al Seville c'erano lui e George Harrison tra il pubblico e anche Eric Clapton. McCartney racconta che Hendrix era partito con una solo micidiale e che aveva talmente strapazzato la chitarra, soprattutto con la leva del vibrato, che a un certo punto bisognava riaccordarla. E qui viene il bello. Lawrence Silver, Sunny Day, dopo il brano una piccola pausa, e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Crosstown Traffic, il classico della Jimi Hendrix Experience rielaborato in chiave reggae dai francesi Bost and Beam. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, dicevo prima della versione live della Jimi Hendrix Experience di Sgt. Pepper, il classico dei Beatles, il 4 giugno 1967 al Savile Theatre di Londra. Tra il pubblico, oltre a Paul McCartney e George Harrison, c'era, come detto, anche Eric Clapton. Nemmeno era iniziato il concerto, Sgt. Pepper era il primo brano della serata e già Hendrix la chitarrina l'aveva martoriata per bene, al che bisognava giustamente riaccordarla. E qui, quando McCartney racconta al pubblico durante i concerti quella serata indimenticabile, imita spesso la voce flebile di Hendrix, che dal palco aveva chiesto se in sala ci fosse stato Clapton e, in caso affermativo, se gli avesse potuto dare una mano ad accordarla. Clapton c'era, ma si era subito schermito, evidentemente era una roba troppo estrema anche per lui, impossibile star dietro a quel vulcano, anche perché lo aveva già sperimentato mesi prima in occasione di un concerto con i suoi Cream quando Hendrix era salito sul palco. Per McCartney, che ha sempre considerato Hendrix una persona deliziosa e un musicista incredibile, sarà una serata indimenticabile, e il fatto che il chitarrista fosse impazzito per Sgt. Pepper e avesse subito rieseguito dal vivo il brano sarà un onore e un massimo complimento.

Jamie Camoni, Chelsea Curve, gruppo mod di Boston, brano remixato da Andy Lewis, la voce di Linda Pardee, anche bassista del trio, scomparsa lo scorso agosto. Gran pezzo, certo sarebbe stato il massimo se fosse sopravvissuto un frammento audio e video di quella serata londinese. Diversioni comunque di Sgt. Pepper della Experience in rete ne girano un po'. Su disco c'è poi quella ufficiale dal vivo all'Hollywood Bowl di Los Angeles, la più esplosiva per me in ogni caso resta quella in occasione del festival Christmas on Earth Continued. Purtroppo non riusciamo a sentircela perché l'audio è veramente pessimo, da suoni e immagini si capisce però in ogni caso cosa poteva aver combinato Hendrix 6 mesi prima al Seville, e si capisce soprattutto l'impatto sui due Beatles presenti e non solo, un oceano di feedback e distorsioni, ma tutto dentro una logica hendrixiana perfetta. Clapton però preferirà, come detto, non stare al gioco, peraltro in uno spirito del tempo in cui i musicisti salivano spesso sul palco dei colleghi e improvvisavano insieme. E in ogni caso parliamo di Clapton, che Hendrix, appena arrivato a Londra, aveva subito voluto conoscere. Clapton, che però sapeva molto bene con chi aveva a che fare, prima di Hendrix era lui quello che chiamavano God, il dio delle sei corde, dopo Hendrix non ce ne sarà più per nessuno. When the Lights Go Down, Danny Thoman, soulman londinese, dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Sunshine of Your Love, il classico dei Cream, lo storico gruppo di Eric Clapton in questa versione ultra soul di Ralph Soul Jackson, ultima parte di ultra pop. Qui su Radio 24 si è detto dell'omaggio di Jimi Hendrix ai Beatles con la sua cover dal vivo del brano Sgt. Pepper in una serata memorabile nella storia del rock, 4 giugno 1967 al Savile Theatre di Londra, serata in cui tra il pubblico, oltre a Paul McCartney e George Harrison ammaliati da quello che stavano sentendo, c'era anche Eric Clapton, che Hendrix, come detto, aveva cercato dal palco, e questo perché durante l'assolo nel pezzo dei Beatles aveva letteralmente straziato la chitarra e voleva che Clapton gli desse una mano a riaccordarla. Il chitarrista però si era quasi nascosto tra il pubblico e non era stato, diciamo, al gioco. Perché? Non lo sapremo mai, forse si può intuire. Piccola digressione: quando Hendrix arriva a Londra per la prima volta dagli Stati Uniti il 24 settembre del 66, una delle prime cose che chiede è di essere presentato, come detto, a Eric Clapton e Jeff Beck, due miti della chitarra che apprezzava molto. Suonerà due volte in un locale di Londra e poi, a sorpresa, una sera, e qui forse c'è la chiave di tutto, si presenterà al Politecnico di Regent Street, oggi è l'Università di Westminster, dove stavano suonando i Cream. Chiederà di potersi unire al gruppo per una versione di Killing Floor, il classico del blues di Howlin' Wolf, pezzo rieseguito da un sacco di artisti, in particolare Led Zeppelin, e lì scatenerà il panico. Headphones, gli Yummy Fur.

Headphones, gli Yamifer, gruppo scozzese ironicissimo dal nuovo album in arrivo a fine settembre, il primo dopo 25 anni, gruppo al cui interno sono passati tre Franz Ferdinand, brano dedicato alle cuffie che da un lato separano e dall'altro creano un mondo a sé, pezzo che ci sta perché ad esempio nel filmato in cui la Experience riesegue Sgt. Pepper al festival Christmas on Earth Continued è talmente alto il volume, talmente inestricabile da subito la matassa di feedback ed effetti vari che già prima di partire con la canzone Hendrix avverte il pubblico di stare attento alle orecchie, non dico di mettersi le cuffie ma quasi. Parte poi il brano con assolo travolgente

gente incorporato che più o meno sarà stato simile a quello del Seville Theater 6 mesi prima. Ora tu immagina la faccia di McCartney, Harrison e Clapton quando hanno visto e sentito quel vulcano sul palco senza parole, che deve essere stata la stessa sensazione della serata con i Cream di cui sopra, quando Clapton ha visto come Hendrix stava rieseguendo il brano Killing Floor. Clapton, che nelle interviste ha sempre ricordato che ai tempi, se sapevi suonare, gli altri artisti, come detto, ti facevano salire sul palco, e così è stato anche con Hendrix, senza sapere chi si era messo in casa quella sera il leader dei Cream, Brooke Combe, Love Was Made of Stone.

Love Was Made of Stone, Brooke Combe, il nuovo singolo dell'artista scozzese Northern Soul 100%. Certo, anche quella con Hendrix e i Cream il 1 ottobre 1966 al Politecnico di Regent Street deve essere stata una roba che chi c'era non se l'è più dimenticata. Clapton dichiarerà di essere rimasto sbalordito che proprio mentre i Cream stavano ingranando, il primo album del gruppo uscirà due mesi dopo, ecco che era arrivato lui, il vero talento. Dirà che quella sera Hendrix era stato musicalmente fantastico, aveva suonato praticamente ogni stile che si potesse immaginare, faceva le sue cose, suonava con i denti e con la chitarra dietro la schiena, ma mai dando la sensazione che volesse rubarti la scena. Quando ha finito e se n'è andato, la mia vita non è stata più la stessa, e ci credo, quello è il momento in cui Clapton viene letteralmente detronizzato, e poi appunto con quella mitezza e modestia che ha sempre caratterizzato Hendrix, come racconta chi lo ha conosciuto. E tutto questo considerando che a metà anni 60 i Cream erano veramente considerati il gruppo rock più potente in Inghilterra e che nessuno anche solo lontanamente pensava di competere con Clapton. Vedi poi cosa succede, tanto che Jack Bruce, bassista dei Cream, dirà che per Clapton era stata una cosa molto difficile da gestire, prima lo chiamavano God e poi era arrivato quest'altro che lo aveva annientato, Victor Davis, il nuovo singolo.

Be the One, il nuovo singolo di Victor Davis, artista londinese multidisciplinare al cuore dell'etichetta tedesca New Jazz Compost, con cui ha debuttato molti anni fa e con cui è appena tornato. I Franz Ferdinand appena nominati, e questa ci sta.

You're the reason I'm leaving. Franz Ferdinand, sei il motivo per cui me ne vado, che è esattamente quello che in Inghilterra devono aver pensato i colleghi di Jimi Hendrix, chitarrista di Seattle, quando lo hanno visto arrivare come un ciclone totale a Londra, dove morirà il 18 settembre 1970, nel senso che mentre tutti gli altri erano, diciamo, solo chitarristi, Hendrix era di più, era una forza della natura, e qui sta la differenza, tanto che la sera in cui sale sul palco con i Cream, ad un certo punto Clapton a metà canzone addirittura si allontanerà, e attenzione, Keith Altham, uno dei maggiori critici rock inglesi, ha raccontato che Chess Chandler, il manager di Hendrix, mentre Jimmy si stava scatenando sul palco, era corso in camerino e aveva trovato Clapton che fumava furiosamente, aveva alzato lo sguardo e gli aveva detto: cazzo, ma potevi anche dirmelo che era così bravo, fantastico. E ancora nessuno aveva visto niente, perché a distanza di poche settimane, il 25 novembre sempre del 66, ci sarà il debutto ufficiale londinese della Jimi Hendrix Experience, uno showcase a inviti al Bag O'Neill's, un minuscolo club di Soho dove si erano esibiti in tanti e dove ad esempio McCartney andava a mangiare. Lì peraltro conoscerà Linda, sua futura fidanzata e moglie. Tu immagina cosa può essere successo in quel locale pieno solo di giornalisti e musicisti, tra cui Keith Richards, Mick Jagger, Brian Jones, Jeff Beck, Eric Clapton, Paul McCartney, gli Who, Eric Burdon degli Animals e John Mayall, nome di riferimento del blues inglese. Dove, Grind On.

Grind On, la voce spettacolare di Dove, brano uscito su Dapton Records, la casa discografica Funk and Soul della compianta Sharon Jones. E a proposito dello showcase londinese di cui sopra della Jimi Hendrix Experience, John Mayall racconta che di Hendrix già si parlava da un po', tutti aspettavano di vederlo dal vivo e che quella sera non aveva deluso nessuno, anzi quasi tutti i chitarristi rock classici da quel giorno saranno costretti a tornare a studiare. Vabbè, Hendrix era Hendrix e nient'altro da aggiungere, ancora oggi i suoi dischi e le sue performance continuano a marchiare a fuoco la storia del rock. Siamo partiti dalla sua cover di Sgt. Pepper dei Beatles il 4 giugno del 67 a Londra al Savile Theatre e lì torniamo, teatro che dall'aprile del 65 Brian Epstein, il manager dei Beatles, prenderà in affitto e dove la domenica, quando cioè non c'erano spettacoli in cartellone, organizzerà una sfilza di concerti. Lì si esibiranno Who, Little Richard, Georgie Fame, Cat Stevens, Pink Floyd, Fats Domino, Elton John, ovviamente la Jimi Hendrix Experience e molti altri. Beatles, che erano un po' i padroni di casa, lo utilizzeranno ad esempio per girarci il video promozionale del brano Hello Goodbye. L'ultimo concerto messo in piedi da Epstein sarà proprio quello della Jimi Hendrix Experience il 27 agosto 1967. In quella data erano previsti due concerti del gruppo, la seconda esibizione verrà annullata alla notizia della morte del manager quello stesso giorno. Fine anche delle serate rock al Seville. Right Before My Eyes, il singolo del Frank Pop Ensemble con Paul Weller, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, ed Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. L'alta rappresentante europea Callas dice sia il rafforzamento di Aspides. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre sull'uso dei fondi PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ha accoltellato la professoressa a Roma. Serie A, dopo il pareggio tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. In primo piano le notizie dal Medio Oriente, Riyadh sotto attacco degli Houthi, mentre Teheran prova a dettare nuovamente le condizioni per una ripresa dei negoziati interrotti con gli Stati Uniti. L'Italia intanto si prepara a ridisegnare la presenza dei nostri contingenti militari nei paesi del Golfo. Sentiamo.
2: Alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia italiano Eurofighter e dell'intensificarsi delle tensioni tra Houthi e Riyadh, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate una valutazione aggiornata sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni o nuove indicazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arabia. I militanti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano intanto di aver condotto attacchi con droni e missili contro Riyadh e contro siti energetici sulla costa del Mar Rosso, dopo che una colonna di fumo nero è stata vista levarsi da quelli che sembravano serbatoi di carburante vicini all'aeroporto internazionale della capitale saudita. L'Iran auspica una cessazione delle ostilità tra Houthi e Riyadh, ha dichiarato il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che Teheran ha inviato agli Stati Uniti, tramite la mediazione del Qatar, le condizioni per la ripresa dei negoziati, ovvero la cessazione degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale, restando in attesa della risposta di Trump. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato. L'alta rappresentante per la politica estera europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, lo si apprende da fonti comunitarie. L'accordo annunciato nella notte tra venerdì e sabato da Donald Trump con la Danimarca sulla Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen, plauso anche dal presidente francese Macron. Si vota oggi nell'Ant di Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La consultazione rappresenta un delicatissimo test politico per tutta la Germania, dove è in ascesa la forza di estrema destra AfD. La Commissione europea apre sull'utilizzo dei fondi PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
3: Conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility, che in Italia finanzia nel PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa dello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca, investigatori al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il tredicenne ad accoltellare la docente venerdì nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
4: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il tredicenne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato le immagini dell'aggressione con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
5: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
4: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si svolgeranno domani alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
6: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dire la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
7: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzola. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E l'Inter e Lautaro Martinez in particolare hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma, big match che è finito con il risultato di 2-2, nerazzurri e giallorossi agganciati in vetta dalla Lazio, vincente a Venezia. Giovanni Capuano.
8: 9 gol nel sabato della Serie A, il risultato più importante è quello maturato all'Olimpico, il 2-2 tra Roma e Inter nel big match di giornata, partita spaccata in due, primo tempo dominato dai giallorossi, doppietta di Coné al sesto e al 37esimo, riprese invece dell'Inter con 2 gol di Lautaro Martinez al primo e al 35esimo minuto, per entrambe la prima partita senza vincere, entrambe salgono a quota 13 punti e a 13 punti c'è anche la Lazio che ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, sofferenza all'inizio, rigore sbagliato da Yeboah, poi nella ripresa rigore di Zaccagni e colpo di testa di Noslin per il 2-0, Lazio dunque prima in classifica. Gli altri risultati del sabato: 1-0 esterno del Cagliari sul campo dell'Udinese, Daniel Maldini al nono del secondo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic. Oggi si comincia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce. La MotoGP Gran Premio d'Austria, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, sesto Bagnaia in classifica, Martin ha 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi, in pole nella gara lunga ci sarà sempre lo spagnolo. Per il basket, Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa, Tortona hanno battuto rispettivamente i padroni di casa di Tortona e Bologna. E poi la pallavolo con gli ottavi di finale dell'Europeo maschile si sta giocando a Torino. Vittorie per Polonia e Bulgaria contro Lettonia e Germania. Oggi tocca l'Italia con la Danimarca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
1: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: Alle 16:06 minuti inizia il nostro sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, la seconda puntata della non mi ricordo, ho cercato di fare i conti, non ho perso il conto mille volte dell'ennesima stagione di RadioTube. Vi teniamo come sempre compagnia il sabato tra le 16 e le 18 in diretta, parlando di spettacoli per la prima ora RadioTube Social Village. E questa settimana abbiamo moltissima musica, ma anche un po' di teatro con la televisione, però ci berremo anche su, scoprirete tra poco perché, e poi la seconda ora sempre con l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, poi trovate me dappertutto su tutti i social come Marta Cagnola, non vi posso sfuggire. Con cosa iniziamo? Io inizierei con un po' di musica e con un'amica che ci è venuta a trovare.

0: Allora, la pazienza viene con l'età. Non lo so, io sono diventata forse un po' più paziente, ma non tantissimo. Devo ancora decidere se questo verso di questa canzone, di questa detto tra noi, mi assomiglia oppure no. Certo che ne abbiamo avuta di pazienza per aspettare un disco nuovo di Malika Ayad.
1: Yeah, ciao Malika. Eccomi.
0: Ci hai fatto aspettare un filino, eh?
1: Sì, diciamo che non sapevo che cosa mettermi.
0: Certo.
1: E allora sì, ci ho messo un pochettino, però sono felice, sono qua, ce l'ho fatta.
0: Questo pezzo mi piace tantissimo.
1: Grazie.
0: Perché poi mi colpisce un po' al cuore con questo synth, mi fa anche un po' di anni 80,
1: sì,
0: un po' di...
1: Sì.
0: Bello, è giusto per l'autunno poi.
1: Guarda, questo è il primo brano, cioè il secondo in realtà, perché il primo è stato finalmente quello con cui apro questo album nuovo, però è stata, come posso dire, il nostro primo date a tre con Pacifico e Andrea Bonomo, quindi quando l'abbiamo scritto è stato proprio, a parte gennaio faceva un freddo cane, però eravamo proprio in questo film in cui siamo tornati in un'epoca che in realtà io ero troppo piccola per vivere, ma quella era la sensazione che volevamo dare, no?
0: No, io c'ero, quindi la sensazione perfetta. Tu berlinese, Pacifico parigino, Bonomo non so dove
1: stia. Gallarate.
0: Vabbè, allora, tre
1: Gallarate
0: città esotiche,
1: esatto.
0: Tre città esotiche. Dove avete lavorato questo brano? Così mi immedesimo un po'.
1: A Parigi da Gino, ed è stato bello perché, guarda, io mi riconosco pochi meriti nella vita, ma quello di aver messo insieme loro due... proprio me lo prendo tutto e me ne vanto ed è stato bellissimo.
0: Tu sai, vero, che ogni volta che esce un album qualcuno dice questa era quella che doveva portare a Sanremo, oppure quest'altra doveva portare a tutti,
1: sì,
0: ognuno
1: sì,
0: ha
1: sì.
0: La sua,
1: sì,
0: te
1: sì,
0: l'hanno
1: sì,
0: detto
1: sì.
0: Tutti?
1: Ma certo, e devo dire che adesso il disco è uscito da veramente 24 ore, quindi non possiamo ancora fare questo raccolto, però li sto aspettando tutti.
0: Sicuro,
1: sì,
0: succederà,
1: sì.
0: Succederà sicuro, devo dirti, secondo me la scelta fu azzeccata, però questa detto tra noi mi piace tantissimo. Quando ho letto Cicale ho pensato, per cui la quale cicale, ma non è una citazione da Heather Parisi.
1: ahimè no, perché diciamo che sì, la leggerezza della cicala c'è ed esiste, però con uno sguardo, cioè non compassionevole, ma proprio da tifosa, perché è la cicala che per avere la sua stagione di canto e di amore deve vivere sottoterra e dedicarsi un sacco di cose, cioè io poi l'ho molto antropomorfizzata e quindi mi sono immaginata proprio questa cicala che fa una fatica clamorosa e poi la gente la vede e la giudica perché canta, no?
0: Senza sapere. No, poi noi che siamo cresciute a Milano o vicino, l'idea della cicala no, perché qui bisogna essere formiche.
1: Esattamente, lavoro e...
0: è così. Abbiamo citato Pacifico, abbiamo citato Bonomo, però mi sembra che questo album, appunto, per il quale ti sei presa il tuo tempo, sia un album molto fatto a mano, fatto di collaborazioni, fatto di rapporti. Io però ho trovato in rassegna stampa, perché ho fatto in tempo a leggerla, un lavoro agricolo. Com'è che l'hai chiamato?
1: Perché sì, che ho coltivato molto lentamente, ho lasciato che ogni stagione portasse il suo frutto. Alla fine queste 10 canzoni, a parte una possibilità che ci siamo conosciuti con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, insieme sempre a Gino che me li ha presentati, e ci siamo divertiti, invece di fare l'aperitivo abbiamo fatto una giornata in studio, abbiamo tirato fuori quella canzone, è venuta proprio molto, in modo molto fresco e spontaneo. Tutte le altre hanno avuto una gestazione fatta di strati, appunto, quindi prima ho arato e poi ho seminato, insomma il tempo giusto, tant'è che poi la registrazione è stata velocissima con Giovanni Pallotti, che ha curato insieme a me la direzione artistica, è stata la parte razionale e gestionale, mentre io potevo permettermi delle leggere altalene emotive. E insomma ci abbiamo messo 3 settimane tra registrazione, mix e master,
0: anche perché ormai dei pezzi eri sicurissima, quindi
1: sì,
0: si
1: sì.
0: Trattava solo di metterli a terra.
1: Esattamente.
0: Nati in quanti anni questi pezzi?
1: 4 anni.
0: Not bad.
1: 4 anni.
0: Com'erano i cassetti, pieni oppure proprio il giusto è venuto fuori in questi 4 anni?
1: Avevo un sacco di roba, nel senso che proprio perché Dunque, io il mio ultimo album l'ho pubblicato in pieno Covid nel 2021, peraltro il Covid quello più subdolo, perché sai, il primo lockdown ci siamo stati tutti murati dentro casa, il secondo non si capiva che
0: sì, il
1: cosa...
0: primo aveva una certa dolcezza alla fine, perché pensavamo che potesse essere una piccola parentesi bizzarra, esatto, nella quale inventarsi delle cose nella vita, poi basta.
1: Poi è capito che tutte le cose con il coprifuoco, eccetera, era non definito, sai, anche la cattività in qualche modo, se... ha una definizione precisa e mi rendo conto di essere una persona che, per quanto sia istintiva e anche un po' astratta nella gestione delle cose, ho bisogno di regole molto chiare. Quindi il fatto che cambiasse tutto continuamente, eccetera, un po' l'ho accusato. E nel mentre ho visto cambiare un po' il mondo, mi sono dedicata a fare altre cose, ma ho sentito che il mio linguaggio alla fine è quello musicale, avevo bisogno di riappropriarmene magari in una forma più vicina, più intima, più privata rispetto alle situazioni molto grandi, per cui ho scelto delle persone, degli artisti che mi sembrava avessero una sensibilità adatta a convivere con la mia, e così grandi, grandi lavori nelle cucine, e, no, grandi, non lo so, momenti in cui ho dismesso completamente i panni, perché molti non li conoscevo neanche, conoscevo magari il loro lavoro, e quindi anche penso a una ragazza come Ginevra o Emma Nolde, che comunque sono ragazze di un'altra generazione, e quindi entrare nello spazio con loro dismettendo i panni di quella che comunque questa cosa la fa da più tempo di loro, lasciandomi prendere anche da quell'entusiasmo che mette una certa giovinezza, soprattutto una giovinezza che corrisponde a questo momento storico che è molto diverso da quando io avevo la loro età.
0: Certo,
1: no?
0: Forse sono più forse sono più vicina a tua figlia come età.
1: Allora sì, Emma sicuramente perché ha 25 anni, Ginevra ne ha 30 e qualcosina.
0: Ginevra è più grande, sì.
1: Però è proprio l'approccio delle cose, anche l'approccio che hanno e il rapporto che hanno con... quella parolaccia, no? Che si chiama successo, che...
0: E tu adesso con quella parolaccia lì che rapporto hai?
1: Mi dico sempre che è il participio passato di succedere, quindi
0: ottimo.
1: Cioè, quindi è veramente la collezione di tante cose, di tante esperienze e di tutte le felicità possibili che sono oltre questa cosa, nel senso che dopo quasi 20 anni, cioè lo so che tutto si accende e si spegne, ci sono anche lì delle fasi, la natura alla fine ci riporta sempre alla base di tutto, no? O meglio, tutto ci riporta alla base, che è la natura, per cui so benissimo che c'è una truffa, a parte quando trovi i tavoli e i ristoranti perché conoscono il tuo nome, quello è sempre si è lodato come cosa, ma in generale lo capisci anche velocemente che non è quella la cosa importante, no? Cioè la fama o quelle cose lì, che la cosa più importante è appunto fare canzoni, poterle incidere, poterle suonare davanti a delle persone che si fidano di te. Questa è forse il successo, se devo pensare a successo come sinonimo di realizzazione. E quella vedo lì. Invece per tutto il resto è raccogliamo esperienze.
0: Bello, giusto. Io dico sempre che se non vai mai di moda, non passi mai di moda.
1: Bravissima,
0: quindi,
1: bravissima.
0: È così.
1: Questo,
0: cioè,
1: mi piace.
0: Tra l'altro, poi per una donna è ancora più difficile. Penso che la situazione... Io ci sbatto sempre la testa perché non capisco come il mercato discografico si ostini a trattare le donne. E non è un... Non volevo usare il verbo trattare, non me ne veniva un altro, però...
1: Però sì. Proprio come argomento dici,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: cioè non è
0: sì.
1: Una gestione...
0: Sì, cioè soprattutto le donne quando cominciano a passare i 35 si trovano un po' sulle sabbie mobili.
1: Certo.
0: Certo,
1: com'è
0: certo. È stato un passaggio...
1: Guarda, il punto è che io ho iniziato presto, ma già con una vita da adulta. Quindi
0: sì.
1: Magari tutta... cioè, diciamo che per me le due fasi sono fino a che Mia era giustamente da seguire.
0: Tu ce l'hai avuta prestissimo.
1: Esatto.
0: Magari non tutti gli ascoltatori lo sanno,
1: giusto.
0: Sei diventata mamma...
1: A 21 anni.
0: Una rarità.
1: La biologia... E guarda, ti devo dire che adesso che ancora mi regge la carcassa per... per fare ancora
0: stavo dicendo
1: un po' di...
0: per farne un altro
1: no,
0: però
1: no, per carità ci sono un sacco... guarda, se avete dei nipoti da affidarmi lì sono bravissima, ma poi ve li restituisco perché veramente è un'impresa titanica però ecco, diciamo che io ho scoperto l'autonomia eccetera eccetera che già di anni ne avevo 38 quando lei insomma è andata fuori a studiare per il quarto anno del liceo, e per cui magari per me è stato diverso, quindi sono nata già vecchia paradossalmente, no?
0: Già con delle agli responsabilità
1: occhi,
0: vere nella
1: agli
0: vita
1: occhi del, cioè tutta quella cosa di poter costruire magari anche un'iconografia femminile basata sull'essere femminona, un po' per senso
0: però
1: del pudore.
0: Però diciamolo, potevi farla la sexy, te lo potevi permettere.
1: Ma io inciampo, quando mi sento figa dopo quattro passi prendo una storta, quindi va bene così. Va bene così, meglio vecchia gallina che fa buon brodo e me la godo sulla seconda parte.
0: È vero, è vero. È vero, perché anche una questione di tenitura, i maschi non ce l'hanno mai questo problema.
1: Non ce l'hanno, anche perché poi qui non voglio fare proprio la vecchia femminista trombona, però noi nasciamo ancelle, nasciamo fan, siamo con sé, cioè il maschio, l'artista maschio può piacere agli uomini e alle donne, l'artista femmina, a parte casi pensi a Björk, ma perché è diversa, è sempre stata diversa, o che ne so, Debbie Harry, che però faceva, no, pensò al genere musicale diverso. La donna o deve dimostrare di essere bravissima e poter entrare nel girone dei maschi, poi se pure è buona, allora meglio, se no c'è sempre una valutazione molto più severa, cioè a un mio collega maschio non chiedono mai chi gli scrive le canzoni, se anche le canta molto bene, no?
0: Ah, certo.
1: E non voglio, veramente sembra poi un discorso sempre molto lento, molto brutto, però è vero, ancora abbiamo delle cose da dover dimostrare di più. Il fatto di essermene sinceramente sempre un po' disinteressata dall'idea di dover diventare appunto un idolo delle folle mi ha permesso di essere meno stressata da questo aspetto.
0: Ti hanno chiesto tutti se rifaresti Sanremo, perché secondo te è così importante questa domanda?
1: Allora, intanto perché Sanremo è negli anni è diventato forse più sexy, cioè me lo chiedono di più in questi anni, forse perché si è anche sparsa questa voce che tutti vogliono andare e che quindi diventa come giochi senza frontiere dei cantanti arrivare lì. E poi vabbè, perché è un evento importante, e poi perché forse ancora si pensa che fai un Sanremo, fai un disco e allora devi sfruttare l'onda lunga il più possibile, e invece penso che possa essere interessante piuttosto fare altri giri, far conoscere meglio lo stesso album più a lungo, no? Magari cosa che ho imparato dal teatro di prosa, che magari lo stesso spettacolo sta in tournée per 8 anni e fa dei giri diversissimi di città. Perché non è che è meno bello se è passato 6 mesi, quindi quest'ansia da presentarmi non ce l'ho.
0: Poi si riparte adesso?
1: Sì, non vedo l'ora, come sempre, perché poi live è la cosa più bella di tutte, anche lì a teatro, e iniziamo il 1° novembre con la data zero a Fermo, che è un teatro bellissimo, oltre che essere una cittadina veramente accogliente, dove c'è una piccola azienda che fa le migliori olive alla scolana della mia vita,
0: beh,
1: e io ho poche debolezze, ma quella, quindi penso che
0: tu lo sai, vero, che arriveranno tutti i fan con vassoi di olive a questo punto.
1: Ma ragazzi, non c'è problema, li aspettiamo e vi aspettiamo con una bottiglia di rosso piceno, ma in platea per fare le pause, quindi sarà bellissimo stare a Fermo a preparare lo spettacolo. E poi il 3 Roma, Conciliazione, e da lì si va in giro tutto il mese di novembre.
0: Sei l'unica, sai, che si ricorda le date, perché di solito...
1: Mi ricordo solo la prima e poi l'Arcimboldi il 10. Le altre, per fortuna, abbiamo i social, internet, e oggi mi hanno mandato una foto, abbiamo anche le affissioni nelle grandi stazioni.
0: Ah, bello.
1: Visto me alta 10 metri.
0: Com'è vedersi affissa? Perché io sono stata affissa sul culetto degli autobus per un certo periodo e mi sentivo molto Carrie Bradshaw.
1: Ah, certo.
0: Perché facevo come la sigla di Sex and the City.
1: Certo.
0: Ogni così mi sono sentita molto faiga.
1: Cioè, ti hanno anche detto perché vuoi prendere l'autobus, che sei sull'autobus.
0: Che sei sull'autobus, mamma mia, posso dirlo, ed è stupendo. Malika, che bello che sei venuta a trovarci.
1: Ma è stato un vero piacere.
0: Molto contenta di vederti.
1: Altrettanto.
0: Un abbraccio grande
1: un abbraccio
0: e poi buon viaggio, dunque, perché si va.
1: Sì, tu verrai, io ti aspetto.
0: Guarda, sai, siamo molto lontani dagli Arcimboldi, esatto. Noi li vediamo dalla finestra, quindi ci sono.
1: Ti posso prendere prima di andare.
0: Per forza, li vediamo qua dalla finestra dello studio. Grazie Marika,
1: grazie.
0: A presto, prestissimo.

0: Allora, questo è il Liquid Spirit di Gregory Porter. Ma perché questo spirito liquido? Per più di una ragione viene citato in un libro irresistibile che ho davanti a me. Il titolo è La vita a 33 gin, non a 33 giri, La vita a 33 gin, storie jazz and tonic, scritto da Alessio Colussi e da Freddy Del Curatolo. Benvenuto Freddy a Radio 24.
1: Grazie, ciao.
0: Stiamo venendo a prendere in un altro emisfero perché tu sei in
1: sì.
0: Kenya, ti sei trasferito in Kenya da un bel po' di anni.
1: E, sì, sono a Nairobi.
0: Conosco molto bene e capisco che qualcuno possa decidere di trasferirsi in Kenya. No, allora mi devi spiegare questa idea pazzesca. Insieme ad Alessio Colussi avete deciso di parlare di due passioni bellissime che sono la musica e il gin, bere sempre responsabilmente, ma può essere la cultura del gin, è una cultura molto raffinata. E come avete fatto a mettere insieme le due cose? Perché, Freddy?
1: Innanzitutto perché lui è un agronomo e ne sa davvero tanto, e io sono un giornalista, sono anche critico musicale, siamo due grandi appassionati di musica e non solo di jazz, però abbiamo capito che nelle nostre serate di gin tonic, che è un piacere condiviso, il jazz, specialmente quello che dà verso il swing, quel jazz appunto fresco come un gin tonic, un po' frizzantino, anche un bebop bello sostenuto, ecco, o quelle divagazioni di classe come d'altronde il buon Gregory, a quel punto diventano davvero evocativi, no? Si parla di vino da meditazione, di rum da meditazione, invece il gin è più da evocazione. E siamo partiti da un gin, oltretutto, e questa è la cosa sorprendente, da un gin keniano, un gin africano che è uno dei gin in questo momento più quotati del mondo, il Prosera. E quindi nel sorprenderci del fatto che, pur vivendo in un posto insomma lontano dall'Europa o anche comunque da altri paesi che non sono europei, dove il gin è una tradizione, dove il gin è riconosciuto, penso alla Scandinavia, secondo noi i migliori gin in assoluto mm-hmm. del mondo, questo faccio spoiler del mio libro, qua in Kenya, nella Rift Valley, c'è un ginepro particolare che ha creato un gin meraviglioso. Quindi, partendo da qui, dicendo non siamo così tanto periferici, e avendo la possibilità in questi posti che appunto, se conosci, sai benissimo, no? Questo cielo immenso, basso, sì. Questo equatore, queste savane, dove tutto è già meditativo di sé, avere un buon gin tonic e ascoltare questa musica eterna e ti dà delle ispirazioni. Infatti poi sono nate tutte le storie che ci sono nel libro, oltre alla scheda tecnica e alle recensioni dei 33 giri, che sembra un po' la filastrocca dei trentini, però è così.
0: Allora, io ho scoperto che devo ascoltare Dave Holland and Pepe Habichuela, hence, ma non vi dirò con cosa va abbinato, questo lo scoprirete dal libro, nel quale però, diciamo, ci accompagni anche spiegandoci le cose. Per noi non esperti, io sicuramente capisco molto di più di jazz che di gin, anche un po' portandoci per mano a scoprire i particolari di entrambe le cose.
1: Beh sì, perché comunque quello che abbiamo fatto può essere comune a tutti, no? Noi ci siamo tolti dal piedistallo del professionista, perché non lo siamo, siamo degli amatori e dei dilettanti, che secondo me è una parola meravigliosa, perché proprio arriva da diletto, quindi ci piace fare queste cose, e quindi abbiamo degustato alla cieca, quindi non sapevamo quali gin stavamo assaggiando, e ti dico, una faticaccia mostruosa, 2 anni e mezzo di preparazione a questo libro, abbiamo assaggiato più di 200 etichette, partendo dall'idea che dovevamo appunto assaggiare quelli internazionali, quindi poi seguiranno sicuramente altri volumi, li abbiamo già in mente, perché insomma ce ne sono migliaia di gin nel mondo che meritano anche di avere attenzione, quindi abbiamo bocciato dei gin che non ci aspettavamo veramente di tralasciare, anche per la nomea, anche per i premi ricevuti, e siamo stati impietosi. Quindi quelli che sono stati raccolti, e i sentori che noi diamo sono esattamente quello che potrebbe sentire un non appassionato o un non espertissimo di gin, perché in quel momento con quella musica magari un citrico ti esce di più, oppure ti esce di più la salvia e il basilico, al di là di quello che poi ti raccontano magari i produttori stessi. Vai nei siti del gin mare e ti raccontano l'olivo dell'Andalusia, il rosmarino e così. Noi magari invece ci abbiamo trovato anche qualcos'altro, oppure e quindi quello è stato molto divertente, perché dopo ci siamo confrontati, però quello che è uscito da noi due e le nostre compagne relative che
0: citate,
1: che abbiamo coinvolto
0: perché comunque,
1: nell'assaggio.
0: Eh sì, perché o bevevate da soli, ma invece avete fatto benissimo a creare queste serate. Ma secondo te, l'ultima cosa che ti chiedo, Freddy, la musica cambia i sapori? Cioè li esalta, li modifica? Che cosa succede abbinando il gusto giusto con la musica giusta?
1: Noi siamo convinti di sì, appunto, fa parte del, secondo me, del bere responsabilmente, perché voglio dire, io sono responsabile di quello che bevo esattamente come sono responsabile di quello che ascolto e di quello che mi può piacere, ma questa commistione, noi abbiamo provato a bere lo stesso gin ascoltando un'altra musica, dicendo ma questo non è più rock secondo te? No, cambiava davvero secondo noi il sapore. Adesso è un qualcosa che poi lascio ai lettori, a quelli che si appassionano, perché ecco, è una suggestione che voglio dare. Secondo me è giusto ascoltare, non lo so, assaggiare il Botanist, che è questo gin scozzese fatto con 32 botaniche che suona come un'orchestra. Secondo noi con la Count Basie Orchestra è ancora meglio.
0: Ah, straordinario. Allora, non sono una raffinata esperta, ma ci proverò. Io vi ricordo il titolo, che è La vita a 33 gin, storie, jazz and tonic, edito da NFC Edizioni, scritto dall'agronomo Alessio Colussi e da Freddy Del Curatolo, che è stato con noi. Ciao Freddy, a presto.
1: Grazie mille, ciao, grazie, ciao ciao.

Non si può dire niente di questo capolavoro perché è davvero uno dei pezzi più belli della storia del pop italiano. Non ce n'è. Anna e Marco, perché parliamo di questo pezzo? Perché è uscito ieri Sono Lucio, l'antologia.

0: del repertorio di una casa discografica, in questo caso Sony Music, diciamo che annovera tutta la musica che è già uscita, diciamo, in maniera molto, molto, molto semplice. Quindi non le novità, ma tutto il repertorio che fa parte veramente di decadi di lavoro e che è patrimonio di Sony Music e che in questo caso è che riguarda sia la parte italiana, quindi tutta la storia della musica italiana sostanzialmente, e una grandissima parte della storia della musica internazionale. Diciamo tutta la musica che è uscita da decadi fa fino a circa 3 anni e mezzo fa, tecnicamente parlando.
1: Quindi questo repertorio che rimane vivo viene sempre rinnovato, ad esempio nella memoria dei più giovani. E in questo caso cosa avete deciso di pubblicare e perché? Questo Sonnoluccio che com'è nato?
0: Allora, è nato dalla necessità, innanzitutto, diciamo, da la nostra missione in generale tutti i giorni, rappresentando un catalogo italiano soprattutto profondissimo e che sostanzialmente corrisponde veramente a tutta la storia della musica italiana e dei più grandi cantautori italiani. Diciamo, la nostra missione è quella di cercare di valorizzarlo costantemente e di portarlo sempre all'attenzione sia del pubblico che conosce già questi artisti, ma soprattutto al pubblico che non li conosce. E in questo senso, Lucio Dalla, che è uno dei cantautori più versatili, più geniali, più difficili anche da inquadrare, perché era un cantautore che non era un cantautore, un jazzista che non era un jazzista, un poeta che non era un poeta, uno scrittore, uno sceneggiatore, anzi, che non era uno sceneggiatore, era tutte queste cose. E quindi è un patrimonio che può essere riscoperto costantemente perché il suo repertorio ha un'attualità a volte sconcertante, sia nei testi che nella musica. E quindi abbiamo pensato di creare un best of, non come, diciamo, un album di servizio, fra virgolette, perché così vengono un po' considerati le antologie o le raccolte, che dir si voglia, ma un album che fosse un po' un biglietto da visita di Lucio Dalla, soprattutto a chi nei confronti di chi non lo conosce o non lo conosce abbastanza. Da cui il titolo stesso, Sono Lucio, che sulla copertina campeggia scritto con la calligrafia originale di Lucio Dalla, fra l'altro.
1: Copertina stupenda perché le immagini che accompagnano questo progetto sono molto particolari, non casuali, Luca.
0: No, sono tutte le fotografie a partire dalla copertina sono di Luigi Ghirri, che tutti sanno essere stato il fotografo che meglio ha ritratto Lucio Dalla e ne ha diciamo, espresso i valori anche attraverso semplicemente, fra virgolette, uno scatto. Sono tutte foto eccezionali, molto contestualizzate, dove Lucio Dalla non è mai in primo piano, proprio perché Ghirri ritraeva in generale gli artisti, in particolar modo Lucio Dalla, in un contesto che lo sapesse raccontare attraverso l'immagine stessa. E ovviamente a partire da questo abbiamo cercato di fare in modo proprio che l'album, ancora prima di essere aperto, parlasse da solo e facesse capire che non è semplicemente un numero di pezzi X raccolti e messi in sequenza, ma è proprio un biglietto da visita vero e proprio.
1: Mi piace che ci siano, e voglio sottolinearlo, ovviamente la Fondazione Lucio Dalla e la Fondazione Luigi
0: Sì.
1: Ghirri. C'è anche un video, perché quando noi diciamo, per chi non conoscesse ancora Lucio Dalla, per noi che siamo un po' più grandi sembra stranissimo, ma ci sono davvero tanti giovani che si devono avvicinare a Lucio Dalla. C'è un video bellissimo.
0: Eh sì, abbiamo pensato sempre in questo senso, proprio per necessità di raccontare, di comunicare a chi non conosce, senza nessuno scolpo ovviamente. Abbiamo pensato di creare un videoclip di un pezzo che non aveva un videoclip, e scegliendo come pezzo Anne Marco, perché Anne Marco ha una storia meravigliosamente nitida, che può essere contestualizzata in ogni momento storico. E il cui testo è sostanzialmente una sceneggiatura. Quindi abbiamo affidato la regia a Marco Pellegrino, che aveva già creato un videoclip anni fa di Lucio Dalla, e che è un grandissimo fan di Lucio Dalla, e che ha riuscito a raccontare la storia della canzone.

0: non in modo didascalico, ma in realtà riferendosi costantemente al testo ed è molto contestualizzato, ovviamente è un video che vede i protagonisti dei giorni nostri, quindi fa anche capire come tante delle situazioni che vengono descritte da Lucio nei suoi pezzi, ma anche da altri grandi cantautori italiani, sono incredibilmente immortali, quindi possono essere vissute in qualunque momento sostanzialmente e da qualunque generazione.
1: Quindi Sono Lucio, uscito in digitale, CD e vinile, anche con alcune piccole differenze, anche tecniche, perché poi sono formati che prevedono durate diverse, insomma è un progetto interessantissimo. Sono Lucio, ovviamente celebra il genio di Lucio Dalla. Ringrazio moltissimo Luca Fantacone, Catalog Director di Sony Music Italy, per averci spiegato il suo lavoro e anche questo progetto. Grazie, a presto Luca.
0: Grazie a voi, grazie mille.
1: Tanta, tantissima musica in questa seconda puntata della stagione di RadioTube Social Village. Ci è venuto a trovare Malika Ayane. Che bello il nuovo singolo, ma che bello Cicale. Il nuovo album l'abbiamo aspettato per 5 anni, ma ne valeva la pena. Abbiamo parlato con Freddy del Curatolo, un giornalista, grande amante del jazz, ma anche grande amante del gin. Quindi questo libro molto curioso del quale abbiamo parlato, che abbina dischi a gin, mi raccomando, sempre bere molto responsabilmente e magari bere leggendo, che crea proprio la cultura, in questo caso sia musicale sia di questa bevanda. E poi ci siamo collegati poco fa con Luca Fantacone, Catalog Director di Sony Music Italy, che ci ha spiegato un po' cosa significa avere a che fare col catalogo di una casa discografica, catalogo che in questo caso ha permesso la valorizzazione del repertorio di Lucio Dalla. Ieri è uscita questa antologia stupenda che si chiama Sono Lucio. Andate a vedere le immagini di Luigi Ghirri che la accompagnano perché sono emozionanti. Ora di cosa parliamo? Beh, parliamo un po' di teatro, un po' di quiz. Ecco qua.

0: Allora, non so se siete pronti alla ghigliottina, io mai, non ne indovino una, ma il nostro ospite lo sa che sono imbranata nei quiz, lui è il domandiere. Noi abbiamo, tra poco avremo il nostro madman, ma adesso abbiamo il nostro domandiere, lui di mestiere, lo sapete perché è già stato molte volte a RadioTube, scrive le domande dei quiz. Ha scritto nel 2025 per Nottetempo A Domanda Rispondo, un libro che raccontava la sua esperienza appunto di autore televisivo, ma soprattutto di autore di quiz. Adesso parte, va a teatro, ma chissà cosa sta combinando. Armando Vertorano, ciao Armando, bentornato.
1: Ciao Marta, grazie, ormai mi sento di casa.
0: Ma certo, lo sei Armando. Allora, il tuo libro che abbiamo amato moltissimo, A Domanda Rispondo, come fa ad andare a teatro? Che cosa farai nei teatri italiani? Soprattutto sarai in Veneto, se non ho capito male, da giovedì 25 Anche. Settembre, si parte da Bassano del Grappa. E sì? Che cosa ti sei? Ah, poi c'è anche Bologna, però anche Emilia, hai ragione. Che cosa succede sul palcoscenico con A Domanda Rispondo?
1: Allora, è stata una piccola follia. Praticamente succede che il libro A Domanda Rispondo finisce tra le mani di questo attore che si chiama Stefano Colli, che ancora oggi, insomma, ringrazio. E decide, diciamo, gli viene l'idea di trasformarlo in un monologo teatrale. Mi chiama, me lo propone, e a questo punto poi viene proposto a Fondazione AIDA, che è la produzione di questo spettacolo, e allora io mi rimetto lì e diciamo: ok, adesso come faccio io da un saggio a trasformarlo in un monologo sì. teatrale? Era una sfida abbastanza complessa. Mi ci sono anche divertito, devo dire, e poi appunto grazie all'interpretazione di Stefano, che sarà in scena come, insomma, one man show, e la regia di Andrea De Manincor, abbiamo fatto uno spettacolo che, insomma, secondo me è molto carino, e debutta il 25 a Bassano del Grappa.
0: Allora, Bassano del Grappa, Padova, Bologna, San Zenone a Minerbe, Castelnuovo del Garda, sì. E questo solo da qui a dicembre, ma io spero e sono sicura che girerà ancora di più. Tu dici che il domandiere cerca dei pezzi di realtà che possano diventare un gioco. Il fatto che le domande abbiano a che fare con la realtà, col presente, e che se le mettiamo in una prospettiva storica racconti molto di noi, è stata un po' la chiave. Tu ci racconti il nostro paese, ci racconti anche l'Italia attraverso i quiz televisivi, anche in una prospettiva storica.
1: Sì, diciamo, appunto, non sono io che lo racconto, è il quiz stesso che racconta l'Italia.
0: Tu hai, diciamo, reso teatrale una storia che noi non riuscivamo a vedere, diciamo così.
1: Esatto, il senso è quello lì. Una volta intuito che attraverso il quiz televisivo si può intercettare, diciamo, alcuni aspetti della storia d'Italia, di come siamo cambiati negli anni, delle nostre evoluzioni, di quello che ci interessa, di quello che ci piace guardare, di quello che ci piace, insomma, anche leggere, osservare del mondo, a quel punto lì poi diventa chiaro che è un racconto che si può fare, un racconto che appunto abbiamo fatto tramite un libro e che adesso proviamo a portare un pochino in giro per l'Italia nei teatri, coinvolgendo magari anche un pochino il pubblico in sala,
0: ecco.
1: Cercando un po' di giocherellare un po'.
0: Quello volevo chiederti, ma il pubblico, visto che si parla di quiz, viene messo in gioco?
1: Fin troppo, non faccio spoiler, ma dico
0: preparatevi,
1: fin troppo.
0: Preparatevi.
1: Quindi venite preparati.
0: Allora, un altro anno televisivo di domande, ma cambiano, non solo le domande, cambia la percezione del pubblico e il tuo lavoro in questi anni. Si è evoluto e continua a evolversi, Armando? Te lo dico proprio all'inizio del nuovo anno scolastico televisivo?
1: Certo, diciamo che all'inizio di ogni anno si fa sempre un po' il punto della situazione, perché poi è chiaro che i tempi cambiano, le cose evolvono, si parla di cose diverse, ci sono strumenti diversi con cui se ne parla, ci sono argomenti caldi che, come tu ben sai, cambiano anche di mese in mese, quindi, diciamo, figuriamoci poi di anno in anno ce ne sono sempre di nuovi, e quindi si fa sempre un pochino il punto per capire che cosa noi possiamo andare, con cosa si può giocare, con cosa fosse ancora presto per giocare e così via, diciamo, dare un linguaggio a quello che poi sarà l'annata di quiz di quest'anno.
0: E allora noi staremo ad aspettare. Io intanto segnalo che tra i protagonisti di questa domanda rispondo c'è anche un'intelligenza artificiale che si chiama Elsa, mi piace molto, e noi di intelligenza artificiale parleremo molto nella prossima ora di RadioTube. Quindi a domanda rispondo c'è sempre il libro edito da Nottetempo che racconta come si diventa e come si fa il domandiere, e questa cosa è sempre interessante. E poi dal 25 settembre Bassano del Grappa, Padova,
1: No,
0: Bologna.
1: Padova, perdonami, errata corrige, Padova la data non c'è più.
0: Allora ero rimasta a Padova, ma tanto potete andare a San Zenone, a Minerbe e a Castelnuovo del
1: Esatto.
0: Garda, che non sono mica lontane, quindi le altre
1: No,
0: tappe ci sono. E
1: assolutamente.
0: poi aspettiamo,
1: 25,
0: ti aspettiamo ancora a
1: 25 e
0: Milano.
1: 27.
0: E ti aspettiamo anche a Milano.
1: Arriveremo anche a Milano,
0: Per
1: arriveremo
0: forza.
1: anche
0: A domanda rispondo del nostro domandiere Armando Vertorano. Grazie Armando per essere stato con noi. A
1: a te. Grazie a te Marta, come sempre. Alla prossima.
2: Radio Tube.
0: Io l'ho detto, c'è con noi il nostro madman per la seconda puntata della nuova stagione di Radio Tube, Francesco Bozza. Ciao Francesco.
3: Buonasera a tutti, ciao Marta.
0: A proposito di teatro, anche tu torni a teatro presto.
3: Torno a teatro il 14 ottobre con una serata dedicata all'intelligenza artificiale.
0: Però Marta, tu sostieni.
3: Però posso dirti una cosa? Allora, questo oggi è la prima volta che io non vedo l'ora di arrivare alla fine della trasmissione. Non perché io stia male con te, figurati.
0: No, ormai abbiamo questa cosa,
3: ma perché ho letto la scaletta e so che alla fine, verso la fine della puntata,
0: in fondo
3: c'è una cosa particolarmente entusiasmante, mettiamola così, che creiamo un po' di hype
0: d'altronde,
3: tra gli ascoltatori.
0: Se non sai creare hype, tu che hai una vita da pubblicitario, da quanti anni?
3: Allora, io lavoro in pubblicità dal 99, quindi sono quasi 30 anni. Poi vabbè, lo sai che mi hanno licenziato.
0: Tu sei l'emblema della cosa dell'opportunità.
3: A fare il pubblicitario, ovviamente continuo a fare i miei spettacoli, anzi ho più tempo per fare gli spettacoli, però di fatto nella industry, come si dice, sono dal 99, quindi tanto tempo.
0: Tu sei proprio l'emblema della crisi e opportunità, perché hai detto allora faccio veramente quello che mi piace. 14 ottobre la prossima data.
3: 14 ottobre allo Zelig e sarà una serata completamente, Marta, dedicata all'intelligenza artificiale e ad altre scemenze umane.
0: Ah, perfetto, intelligenza artificiale.
3: Perché c'è tanta scemenza,
0: ne parleremo. Anzi, ne parleremo proprio tra poco, ma io vorrei partire da un altro aspetto che riguarda l'Europa. Ursula von der Leyen ha annunciato qualcosa di importante.
4: In sum, no social media under the age of 13, no personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents.
0: Allora, Kids Act, quindi come ci si comporterà in Europa nel rapporto tra minori e social network? Io te lo chiedo anche come padre di due figli di età diverse, com'è, come la vedi?
3: Ma allora non posso che essere d'accordo, peraltro c'è c'è il problema delle false identità sui social,
0: certo,
3: che è un problema. Adesso non voglio parlare sempre di pubblicità, però tu lo sai che per me la pubblicità è lo specchio della società.
0: Ma
3: c'è uno spot molto bello del 2017 messicano, firmato da una compagnia telefonica messicana, che affronta proprio il problema delle false identità online. È la storia d'amore di due ragazzini evidentemente minorenni che si chattano attraverso giornate, no? Uno a casa sua, ognuno a casa propria, e finalmente dopo tutte queste chat carine e romantiche decidono di incontrarsi. Il problema è che quando si incontrano scopriamo che il ragazzo non è un ragazzo ma è un adulto, e scopriamo che la ragazza non è neanche una ragazzina ma è un anziano. Ecco, è uno spot estremo. Vi invito a vederlo, a cercarlo, si intitola Love Story, firmato da Movistar, ma racconta molto bene quali sono i pericoli, cioè questi ragazzi sono allo sbando in un territorio pericolosissimo.
0: Quindi tu hai un figlio che già può fare da solo, perché è grande, una figlia piccolissima.
3: Una figlia di 6 anni che ovviamente vorrebbe già il cellulare, ma probabilmente lo vedrà a 23-24 anni.
0: Vabbè, lo so, i padri sono stata anch'io
3: così,
0: figlia di un papà. Allora, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, anche qui Ursula von der Leyen.
4: Our approach is clear. We want artificial intelligence. We want AI to create more value, more responsibility, and at a lower cost and with less energy consumption. But above all, we want AI with human agency.
0: Allora, qui per chi comprendesse l'inglese ci sono i punti fondamentali. Certo che la vogliamo l'intelligenza artificiale, però...
3: Allora, prima di parlare vorrei fare un minuto di raccoglimento per il povero Jeeves, cioè il robot con l'intelligenza artificiale di Forum.
0: Ma ha avuto una vita...
3: Ed è incredibile, perché è il primo caso di intelligenza artificiale che perde il lavoro per colpa dell'intelligenza umana.
0: È durato pochissimo, questa grande...
3: Sappiate che esiste un robot di intelligenza artificiale a spasso, senza
0: disoccupato
3: lavoro.
0: Perché disoccupato. L'avevano preso a Forum e dopo una settimana già cacciato.
3: Al di là di questo, io recentemente, sarà anche il tema della serata che farò allo Zelig, sono rimasto scioccato da questi annunci apocalittici, perché vedi, io non ho paura dell'intelligenza artificiale, io ho paura che abbiano paura quelli che l'intelligenza artificiale l'hanno inventata.
0: Ah, se hanno paura loro.
3: Hai capito? E io non riuscivo a capire, ma perché loro stanno dicendo attenzione, no? Perché ci sfuggirà di mano. Ma porca miseria, l'avete inventata voi, fate qualcosa, tornate in ufficio e mettete una password, staccate la spina. Cioè, esatto. Che cosa ci possiamo fare noi? Poi però, Marta, io da grande ascoltatore di Radio 24, sì? Uno dei miei programmi preferiti, che è 24 Mattino di Simone Spezia, intervistava un professore del Politecnico, Giuliano Noci.
0: Mm-hmm, okay? Tanto mandiamo un bacio a Simone. E cosa diceva il suo
3: Giuliano
0: ospite?
3: Noci dice: sono dei pataccari, dei venditori di saponette. Perché questo? Perché hanno creato un hype pazzesco con l'intelligenza artificiale, ok? Ma si sono resi conto che l'industria dei semiconduttori dell'energia elettrica non riuscirà mai a stare al passo con quello che loro hanno promesso. E quindi fanno questi annunci apocalittici, in realtà per, come dire, salvare la faccia e mettere una barriera all'ingresso a chi? Ai modelli di intelligenza artificiale open source dei cinesi, che costano un decimo di quelli che fanno loro. Quindi questo è il motivo. Non volevo rassicurare i radioascoltatori, nessuno ci porterà all'estinzione per colpa di un prompt.
0: Però non riesco a essere comunque tranquilla al pensiero di essere mai di pataccari. Cioè, comunque sia, non mi lascia tutto particolarmente serena.
2: Radio Tube.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: GR24 di mezzanotte.
6: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. L'alta rappresentante europea Callas dice sia il rafforzamento di Aspides. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre sull'uso dei fondi PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ha accoltellato la professoressa a Roma. Serie A, dopo il pareggio tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. In primo piano le notizie dal Medio Oriente: Riyadh sotto attacco degli Houthi, mentre Teheran prova a dettare nuovamente le condizioni per una ripresa dei negoziati interrotti con gli Stati Uniti. L'Italia intanto si prepara a ridisegnare la presenza dei nostri contingenti militari nei paesi del Golfo. Sentiamo.
0: Alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia italiano Eurofighter e dell'intensificarsi delle tensioni tra Houthi e Riyadh, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate una valutazione aggiornata sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni o nuove indicazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arabia. I militanti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano intanto di aver condotto attacchi con droni e missili contro Riyadh e contro siti energetici sulla costa del Mar Rosso, dopo che una colonna di fumo nero è stata vista levarsi da quelli che sembravano serbatoi di carburante vicini all'aeroporto internazionale della capitale saudita. L'Iran auspica una cessazione delle ostilità tra Houthi e Riyadh, ha dichiarato il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che Teheran ha inviato agli Stati Uniti, tramite la mediazione del Qatar, le condizioni per la ripresa dei negoziati, ovvero la cessazione degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale, restando in attesa della risposta di Trump. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Intanto l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato. L'alta rappresentante per la politica estera europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, lo si apprende da fonti comunitarie. L'accordo annunciato nella notte tra venerdì e sabato da Donald Trump con la Danimarca sulla Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen, plauso anche dal presidente francese Macron. Si vota oggi nel Land di Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La consultazione rappresenta un delicatissimo test politico per tutta la Germania, dove è in ascesa la forza di estrema destra AfD. La Commissione europea apre sull'utilizzo dei fondi PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
7: Conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto. Possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR, non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility, che in Italia finanzia nel PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa dello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: La cronaca, investigatore al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il tredicenne ad accoltellare la docente venerdì nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
8: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il tredicenne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato catturato le immagini dell'aggressione, con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
9: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
8: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Si svolgeranno domani alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
10: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dir la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
11: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzola. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E l'Inter e Lautaro Martinez in particolare hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma, big match che è finito con il risultato di 2-2, nerazzurri e giallorossi agganciati in vetta dalla Lazio, vincente a Venezia. Giovanni Capuano.
12: 9 gol nel sabato della Serie A, il risultato più importante è quello maturato all'Olimpico, il 2-2 tra Roma e Inter nel big match di giornata, partita spaccata in due, primo tempo dominato dai giallorossi, doppietta di Coné al 6° e il 37°, riprese invece dell'Inter con 2 gol di Lautaro Martinez al 1° e al 35° minuto, per entrambe la prima partita senza vincere, entrambe salgono a quota 13 punti e a 13 punti c'è anche la Lazio che ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, sofferenza all'inizio, rigore sbagliato da Yeboah, poi nella ripresa rigore di Zaccagni e colpo di testa di Noslin per il 2-0, Lazio dunque prima in classifica. Gli altri risultati del sabato: 1-0 esterno del Cagliari sul campo dell'Udinese, Daniel Maldini al 9° del secondo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic. Oggi si comincia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce. La MotoGP Gran Premio d'Austria, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, 6° Bagnaia in classifica, Martin ha 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi. In pole nella gara lunga ci sarà sempre lo spagnolo. Per il basket, Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa, Tortona hanno battuto rispettivamente i padroni di casa di Tortona e Bologna. E poi la pallavolo con gli ottavi di finale dell'Europeo maschile si sta giocando a Torino, vittorie per Polonia e Bulgaria contro Lettonia e Germania, oggi tocca l'Italia con la Danimarca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
6: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia, vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 Il Sole 24 Ore.

0: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
1: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
0: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
1: Ed io Riccardo Barla.
2: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it. Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
3: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: RadioTube Social Network.
1: L'Inter è andata al riposo con una rete di vantaggio realizzata al 43esimo minuto da Mazzola. Rete pregiata sul passaggio di Pacchetti.
2: L'addio a Sandro Mazzola, ovviamente grande commozione come sempre, no, sui social network nel caso di un personaggio importante che scompare. A me fa subito domenica pomeriggio con mio nonno che in cucina ascoltava la radio e faceva il solitario con le carte
3: tra
2: e ascoltava i gol.
3: Era anche dal punto di vista televisivo era molto forte, nel senso che insomma, la sua seconda carriera da esperto, da commentatore calcistico è stata particolarmente brillante. A me piaceva molto quando parlava di calcio, aveva una simpatia innata nel criticare le altre squadre. Peccato.
2: Sì, devo dire che c'è sempre una dolce malinconia, anche un po' così, quando si vede il bianco e nero, l'Italia che non c'è più. Questa settimana però si è parlato di una squadra italiana totalmente inaspettata negli Stati Uniti per Dame, per la signora straordinaria Helen Mirren. Sentiamo cosa ha combinato Helen Mirren.
4: What are you doing out here?
5: I just heard that story about Giants fans, you know, being the most vulgar.
2: Allora, Helen Mirren, ospite da Jimmy Fallon, uno dei comici e conduttori americani più importanti, dice: volevo commentare questa storia per cui ci sono questi tifosi, sono i più volgari del mondo. Non è vero, non è vero. Sentiamo cosa dice.
5: We are the most vulgar fans.
2: Noi siamo i più volgari. Noi chi? I tifosi del Lecce. Allora,
3: ragazzi,
2: lei comincia.
3: Stiamo parlando della vicina di casa di Checco Zalone.
2: Checco Zalone.
3: Cioè, è quella che ha interpretato insieme a lui, ti ricordi, durante il lockdown, il video della Vassinada. Quindi, Helen Mirren era una di noi.
2: Io ho parlato nel momento sbagliato perché diceva Forza Lecce, quindi Forza Lecce. Dice Helen Mirren, ma c'è un'altra notizia che riguarda una squadra di calcio ed è il Beşiktaş, credo che si dica così, sentiamo. Allora, cosa c'entra Toto Cutugno con lo stadio del Beşiktaş? Ma perché sulla panchina del Beşiktaş da pochi mesi è già l'idolo dei tifosi. Alla fine del match d'esordio in Europa League vinto 4-1 sul Marsiglia, l'ex di Fiorentina e Bologna è stato acclamato in modo speciale. Stiamo parlando di Vincenzo Italiano,
3: ex allenatore di Bologna,
2: Vincenzo Italiano vero. Bello.
3: È bella anche la canzone. La canzone è una di quelle, no, che di cui dobbiamo essere orgogliosi.
2: Io,
3: Marta,
2: ho grande affetto per Toto Cutugno, anche se lui era un personaggio difficilissimo.
3: Allora,
2: c'era un carattere spinoso. Hai avuto a che fare con Toto Cutugno?
3: Sì, allora sì, ho un ricordo bellissimo. Nel 2014, se non sbaglio, dovevamo lanciare una trasmissione su un canale televisivo che si intitolava Italiani Made in China.
2: Real time
3: era una trasmissione, un documentario, diciamo così, dove alcuni ragazzi cinesi nati in Italia andavano in Cina per riscoprire le proprie origini. Dovevamo lanciarlo e insieme al mio team di lavoro ci venne l'idea di incidere e girare il videoclip, incidere una versione in cinese dell'italiano di Toto Cutugno, cantato ovviamente da Toto Cutugno.
2: Ma vi ha detto di sì?
3: Lui ci ha detto di sì, e non solo ci ha detto di sì, ha fatto una settimana di training con una professoressa di lingua cinese, perché comunque la traduzione è stata fatta in modo rigorosissimo e la pronuncia di Toto è stata rigorosa. E abbiamo anche girato il videoclip in Paolo Sarpi a Milano. Per gli ascoltatori che ci ascoltano da fuori Milano, Paolo Sarpi è la nostra Chinatown. La cosa bellissima è che Toto voleva vestirsi di bianco.
2: Beh, Toto.
3: Perché, a parte che stava decisamente bene, voleva vestirsi di bianco. Il bianco è il colore che in Cina è associato al lutto, alla morte. Quindi tu immagina Paolo Sarpi, la strada, con Toto Cutugno che cammina e suona la chitarra cantando in cinese l'italiano, e tu vedi le comparse che si guardano e non capiscono perché sia vestito a lutto. È stata, no, però è stata una bellissima esperienza. Lui simpaticissimo, ho conosciuto anche il figlio, che insomma era un po' il suo manager, una persona di una, tutti e due, di una dolcezza e di una simpatia che raramente ho visto.
2: Ma noi ce l'avremo mica questo audio?
3: Esiste, esiste.
2: Anna, faccelo sentire.

0: C'è gente italiana.
1: Italiani made in China.
2: Carino,
3: c'è gente italiano. Ma allora andatevi a vedere il filmato intero su YouTube, perché abbiamo ripreso Toto nella sala di incisione con accanto l'esperta della lingua cinese che cerca di pronunciare le parole nel modo corretto. È molto divertente.
2: Beh, un bel ricordo, dai.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Lui era incazzosissimo, Toto, però era proprio...
3: Sai che io non ricordo...
2: Non si era mai arrabbiato?
3: No, ma poi puoi immaginarti, era stato di gente che voleva farsi selfie.
2: Certo.
3: E lui li concedeva a tutti, no? Autografo, selfie...
2: Io un bel ricordo di Toto Cutugno. Dai, un po' di... questa settimana non mi ha appassionato particolarmente la politica, qualche piccola uscita da stigmatizzare a destra e a sinistra ce l'ho. Ah no, la prima invece, non sono d'accordo col ministro Valditara, sai perché? Su
3: totalmente.
2: Cosa? Sentiamo perché?
4: Sia necessaria una attenzione alle esigenze dei giovani, e quindi no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani. Bisogna, e lo ribadisco, al termine delle lezioni scriverli sul diario cartaceo, dettarli perché vengano scritti sul diario cartaceo.
2: Ministro Valditara, sono d'accordo, diario cartaceo.
3: Sì, ma c'è un video molto
2: fatemi
3: bello.
2: Fare la boomer.
3: C'è un video molto bello di Filippo Caccamo.
2: Lo adoro, è stato da noi a TikTokers, mi fa
3: molto molto simpatico, e c'è questo video in cui c'è il countdown, sono quasi le 8 e lui interpreta il professore che aspetta l'ultimo momento per inviare i compiti in classe.
2: Sadismo.
3: e poi fare il dito agli studenti via online. È una parodia meravigliosa, ma lui è bravissimo.
2: No,
3: come si fa a non essere d'accordo col ministro? Da genitore poi ci sono bambini, ci sono genitori che organizzano il weekend sulla base dei compiti, quindi non fanno niente, rimangono a Milano. Ci sono scuole dove i compiti vengono dati ancora tantissimo.
2: E poi io sono d'accordo col diario cartaceo. Non voglio farla
3: certo.
2: Boomer, io sono tornata all'agenda cartacea, perché quando scrivo le cose con la penna me le ricordo. Mamma mia, sarò anziana, però diario
3: vero.
2: Cartaceo e poi non lo so, dei bei ricordi dei diari di scuola.
3: Vabbè, ma mia figlia ha cominciato la prima elementare, sì. Tu sai che le prime elementari non hanno il diario, hanno un quadernino con la copertina gialla, è una cosa di una tenerezza. Sì, no.
2: Io mi ricordo i miei diari, Snoopy, adoravo Snoopy.
3: Certo.
2: Io tanto per farvi capire.
3: Te lo ricordi Isidoro?
2: Ma certo.
3: Io avevo Isidoro.
2: Cioè Garfield della nostra
3: certo,
2: generazione.
3: Certo.
2: Poi questa veramente denuncia la mia età, ho avuto il diario di Naio Leari.
3: Vabbè, ci sta. Io avevo quello di El Charro, quindi
2: ecco,
3: puoi immaginare.
2: Ci siamo di quella generazione lì, però ho avuto anche un meraviglioso diario con in copertina il mio grande idolo Boris Becker.
3: Sì, io poi a un certo punto sono passato alla Smemo e mi sono fatto tutte le superiori con la Smemoranda.
2: No, io le superiori adoravo il diario di Mafalda perché era piccolo.
3: Ah, certo.
2: Quello era piccolo.
3: Era uno dei primi pocket.
2: Sì.
3: Poi l'hanno copiato. La Smemo l'ha fatto piccolo anche lei.
2: L'ha fatto piccolo, ma poi ero già grande. Ah, vedi che qui a settembre la nostalgia per i diari di...
3: Quanti ricordi.
2: Allora, chiudiamo perché sennò se prendiamo questo viale non ne usciamo più. Cosa ha combinato questa settimana Giorgia Meloni? Vabbè, sentiamo.
5: Le volevo chiedere che in questo momento così difficile...
6: Fatene appunto, una pure al primo ministro.
5: Poi la facciamo anche al primo ministro.
6: Per solidarity.
5: Please.
2: Quando la Meloni non ha... No, troppo si capisce che i giornalisti... No,
3: devo essere sincero, è stato un siparietto molto divertente. Io ho visto il contenuto, non l'ho visto in diretta, l'ho visto dopo, fa molto ridere, sembra una gag di una pallottola spuntata.
2: Sì, però non lo era, il problema è che
3: no,
2: non
3: certo,
2: lo era.
3: Certo.
2: Il problema è quando non lo è.
3: Ma il bello è che i giornalisti le hanno anche risposto, signor Ministro, noi vogliamo mettere lei contro l'angolo, mica lui.
2: Sì, vero, verissimo. Però a un certo punto l'ha detto almeno, cioè sembrava dicesse fate finta almeno di fare una domanda.
3: Certo,
2: sto povero
3: norvegese.
2: Vabbè. Dal Campo Largo cosa succede? Campo Largo che secondo me in certi, per certi momenti, per certi versi, in certi momenti ha sbagliato secolo. Sentiamo con l'ultima.
1: Siamo coinvolti in guerre che arrivano fino dentro le nostre case, nelle nostre bollette, nella benzina che paghiamo ogni santo giorno. Ma ve lo diciamo a gran voce: non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi...
2: Allora, intanto, sai che io ho questa cosa che non sopporto, le destre, che si dica la sinistra è una...
3: Le destre,
2: perché è, si dice per fare un po' paura, le destre, che certo. Fa più... Allora si dice le destre di le sinistre, anche perché il campo largo è fatto di sinistre, le destre e le sinistre. Ma tra i disertori e l'imperialismo... Ma mi sono sembrati un po' così.
3: È come se fosse avessimo fatto un viaggio indietro nel tempo a tanto tempo fa. Allora, a parte che, vabbè, Marta, tu vuoi parlare di politica, poi ti arrivano i messaggini,
2: sì,
3: cominciano gli haters,
2: e cominciano a dirmi perché quelli che sei per la Meloni, quelli che sei per la Schlein.
3: E posso dire, io sarà che sto diventando anziano, vabbè, no, non è vero, dai, 50 anni
2: no,
3: non si è anziani.
2: No, noi abbiamo
3: però...
2: quell'età in cui possiamo dire sì. Che siamo anziani prendendoci in giro, dopo ci arrabbieremo.
3: Sarà perché ho anche un figlio che ha 19 anni e ovviamente è sulle barricate, no? Perché è l'età. Io non riesco a essere critico quando vedo ragazzi giovani della generazione Z o anche quella poco prima, e lei non è
2: Virginia Libero ha 28 anni, quindi sì, è già grandina,
3: però diciamo infervorarsi in questo modo, perché secondo me è giusto che lei possa dire queste cose, che lo dica in questo modo, fa parte probabilmente di un percorso di crescita, e quindi vedere questo entusiasmo, questo fervore a parte di una ragazza giovane, ma anche il deputato di Forza Italia, il Leoni si chiama,
2: sì.
3: Anche lui ha fatto una dichiarazione in quel caso contro Futuro Nazionale, molto di cuore, molto, adesso non lo voglio
2: quindi ti piace questa, ti piace in generale,
3: secondo me
2: è giusto fervore giovanile,
3: ma che se non ce l'hanno loro a 20 anni, 20, 25, no?
2: Ma no, sono d'accordo. Sono certe espressioni un po' antiche, tipo l'imperialismo. Vabbè. Allora,
3: dopodiché, mio figlio 19 anni è ben contento di disertare nel caso ci fosse una guerra, perché poi voglio dire.
2: Diamogli torto, perché toccherebbe a lui, certo, mica a noi. Noi parliamo, certo. Ma non sono cavoli nostri. Invece, tu lo ricordi il meme del vecchietto che cerca il computer, il recycle bin, il cestino sul computer,
3: sì.
2: Ci butta dentro My Computer e sparisce tutto il computer, sì. Sulla scrivania?
3: Sì, adesso che me l'hai ricordato,
2: ho cercato,
3: sì.
2: Era molto famoso, il vecchietto che faceva sparire fisicamente il computer perché trascinava l'icona My Computer nel cestino. Sentiamo quest'audio, non so quanto ci possa essere d'aiuto l'audio. Putin che vota online per la Duma, ma sembra veramente vecchissimo. Cioè, Putin che ha tutta questa, no, questa iconografia del superuomo, il cavallo e a petto nudo, cioè questa iconografia. Davanti a sto computer sembra quello del meme del vecchietto che fa sparire il computer.
3: No, rido perché adesso non voglio fare pubblicità a 24 mattino, però non so se si nota, ma io l'ascolto tutte le mattine quando porto mia figlia a scuola. E fa molto ridere Paolo Mieli, che da un paio di settimane fa questo tormentone dove lui dichiara di essere molto preoccupato degli esiti del risultato delle elezioni in Russia. Perché
2: questa incertezza.
3: Sì.
2: Questa drammatica incertezza.
3: Esatto.
2: Sì, siamo appesi, sì.
3: Appesi, no? Chissà chi vincerà, no? Perché è tutto ancora tutto da definire. In realtà non è così. E quindi ho pensato, mi viene in mente Paolo Mieli ogni volta che tu parli di Putin. Non so perché.
2: Salutiamo anche Paolo Mieli. Flower dice: secondo me intendeva le destre mondiali. Sì, lei intendeva le destre mondiali, ma io ho questo riflesso pavloviano, per cui lo dico ogni volta: le destre e la sinistra. Se dici le destre, dici le sinistre, se dici la destra, dici la sinistra, perché sennò è proprio, secondo me, un'espressione fatta, no? è fatta un po' per creare un meccanismo psicologico. Come sei messo a capibara?
3: Non sono un grande esperto di capibara, ma Marta, è il motivo per cui io oggi sono venuto qui in diretta con
2: per
3: te.
2: Per i capibara?
3: Sì.
2: Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Pipo, il nostro co-conduttore d'eccezione pubblicitario di lunghissimo corso, ma adesso anche non stand-up comedian, ma speech comedian, perché è il genere che si è un po' studiato e si è cucito addosso, Francesco Bozza.
3: Eh sì, io racconto, io giro per teatri e racconto la pubblicità alle persone. E che detta così sembra una cosa, cioè tu fai pagare un biglietto alla gente per fargli vedere degli spot pubblicitari. In realtà lo faccio perché la narrazione pubblicitaria, secondo me, è una forma di intrattenimento straordinaria, e ci sono degli spot che sono appassionanti come dei videoclip, sono coinvolgenti come dei cortometraggi, e alcuni sono divertenti come una serata in stand up.
2: Allora, per chi non ci credesse, può fare una cosa: andare a prendere il biglietto di Bar Spot Live Show il 14 ottobre allo Zelig, qua vicino, Viale Monza.
3: Esatto, esatto, una serata dedicata all'intelligenza, all'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo della creatività pubblicitaria. Quindi sembra una cosa pesante, in realtà si ride tanto.
2: Torniamo tra poco sull'intelligenza artificiale, invece adesso volevo rimanere sulle elezioni. Poi adesso arrivano i messaggi, perché ogni volta che noi citiamo dei politici sembra sempre che siamo pro l'uno o l'altro.
3: Quelli in Svezia. Qui, specifichiamolo.
2: Questa volta in Svezia. Sentiamo cosa è successo in Svezia.

0: elezioni in Svezia c'è stata questa versione un po' particolare di Mamma Mia per Magdalena Andersson. In realtà chi è stato a suonarla? Proprio Benny Andersson, dal suo pianoforte, allestito presso la sede del Partito Socialdemocratico poche ore dopo l'apertura dei seggi. Non sei convintissimo,
1: no,
0: però di questa Magdalena?
1: A parte che Mamma Mia vabbè, è un pezzo iconico, no, mi ha lasciato perplesso perché io poi non è che so l'inglese così bene, ma sono andato a vedermi la traduzione e quel pezzo proprio che hanno intonato, no, in italiano suona così: sono stato ingannato da te da non so quanto, quindi ho deciso che tutto deve finire. E non mi sembra la cosa migliore da dire a un capo, a un capo di un partito, soprattutto se tu sei un sostenitore. È un po' come se durante una convention di Fratelli d'Italia ci mettessimo a cantare, non so, tipo Giorgia, Giorgia, Giorgia sosteneva tesi e illusioni. La cosa migliore che tu possa
0: che depone
1: fare.
0: Proprio
1: no. Quindi bisogna stare attenti,
0: meglio cambiare canzone, caro Benny degli Abba. Io ultimamente ho una passione: quando sono triste, sono giù di morale, ho bisogno così di fare una risata, vado sempre a prendere un profilo di Instagram che mi fa impazzire. Ce l'abbiamo un audio? Sentiamo.
2: Scusami se ti disturbo, comunque ho visto che sei una bellissima ragazza e prenotato, oltre la bellezza, ma è il tuo sguardo che c'ha gli occhi a mandorla, che quando piangi fai l'orzato, trilema.
0: Allora, c'hai gli occhi a mandorla e quando piangi fai l'orzato. Allora, in realtà questo audio, il messaggio fa ridere, e sono degli audio, ecco, sono degli audio che magari viaggiavano un po' per la rete, ma vengono illustrati, diciamo, con con delle scenette clamorose da dei capibara. L'account è Italian Capibara, in questo momento su Instagram ha 116.000 follower. Le visualizzazioni sono sicuramente drogate da quante volte guardo io i reel, perché hai presente quelli che commentano perché questo reel dura un'ora? Perché
1: sì,
0: io
1: cioè,
0: così e io do il benvenuto, io mi inchino alla loro sapienza, a Mario Di Maio. Benvenuto Mario.
3: Ciao Marta, buongiorno anche a Francesco.
0: Ciao, grazie. Mario, e a Walter Besuschio. Ciao Walter.
4: Ciao a tutti, buonasera. Ciao.
0: Capibara Things, tu li conoscevi,
1: no,
0: Francesco?
1: Certo, no, li conosco, anch'io li adoro. Secondo me hanno fatto una cosa geniale perché hanno messo insieme il capibara che era un po' che gira. Capibara è un grande must del web, no? Perché c'ha questo è un animale buonissimo, questo è lento, molto
0: patatoso,
1: chill,
0: esatto,
1: sì. E associato agli audio che mettono loro, e il risultato è pazzesco, è straordinario, cioè sì, veramente sono irresistibili.
0: Allora chiedo a tutte e due, prima a Mario, come è nata l'idea. Mario, come sono nate queste Capibara Things?
3: Allora, è nato assolutamente per gioco, nel senso che io e Walter siamo colleghi di lavoro da qualche anno e lavoriamo tra l'altro in un'agenzia di comunicazione e di pubblicità, per cui è proprio il mondo anche di Francesco.
0: Sono
3: colleghi,
0: circondata.
1: Nella pubblicità c'è il talento.
3: E tra l'altro siamo un napoletano, e poi è facile capire chi dei due è il napoletano e un milanese.
0: Allora, diciamo che già anche se ho sentito uno solo dei due posso immaginare, lo so, lievemente.
3: Leggermente. No, il tutto è nato per gioco, come dicevo, perché stavamo facendo un corso di aggiornamento proprio sull'intelligenza artificiale, e per cui da lì qualche esercizio sulla AI per fare dei video, e il primo video che abbiamo fatto è stato proprio su un capibara. E da lì poi pian piano uno, due, ne abbiamo fatti un bel po', e quindi abbiamo poi aperto assolutamente per scherzo la pagina, che poi è esplosa.
0: La faccia,
3: diciamo,
0: dello
3: da Natale
0: scherzo
3: in poi.
0: Dopo. Walter, come lavorate? Perché alcuni di questi audio noi li conosciamo già.
4: Sì, allora noi lavoriamo sul allora un po' li cerchiamo, diciamo andiamo su internet un po' a pescare quelli che sono video, cioè audio interessanti da capibarizzare appunto. Adesso ultimamente lavoriamo tanto su, abbiamo aperto un canale WhatsApp dedicato e gli utenti, le persone ci mandano dei loro vocali in generale, insomma, che insomma dopo un'attenta valutazione eventualmente poi capibarizziamo, insomma, quindi lavoriamo in questo modo, insomma.
0: Vi posso dire, far sentire, sì, quello che mi ha fatto impazzire in questo periodo, e io ogni tanto me lo riascolto e mi riguardo il video perché è stupendo, eccolo qua.
5: Papaglia, che io sono stuzzicadente. Ma io non so come gliel'ha chiesto, gli è arrivata una fetta di torta. Io non ho sentito cosa ordinato. È arrivata una fetta di torta con tutta la frutta secca. E lo stuzzicadente non è arrivato. Secondo te ha capito che voglio lo stuzzicadente? Non so, le arriva una fetta di torta.
0: Io sono
1: no, ma però ragazzi dovete vedere anche il video.
0: No, è
1: perché,
0: stupendo, è
1: no,
0: stupendo.
1: Perché il capibara c'ha questa cosa, cioè riesce a mantenere già di suo naturalmente una totale indifferenza nei confronti di tutto quello che c'è,
0: sì,
1: intorno,
0: sì, sì.
1: E quindi e l'intelligenza artificiale, e loro sono bravissimi perché la usano bene, cioè sono fatti benissimo,
0: perfetti.
1: Sono riusciti a trasmettere esattamente l'essenza dell'animale, perché prima della I il capibara già girava.
0: Gli ultimi minuti del nostro RadioTube, 7 minuti e mezzo abbiamo ancora, fatemi dare gli appuntamenti di domani, ci troviamo domani con RadioTube intervista dopo il giornale radio delle 7. Sono molto orgogliosa perché domani avremo Olivia Wilde.
1: Wow.
0: Olivia Wilde, niente meno, la protagonista di Invite al cinema questo fine settimana con noi domattina dopo il giornale radio delle 7. Invece dopo il giornale radio delle 20, TikTokers, avremo un mago fa delle magie pazzesche, Matteo Melileon. Sapremo di più domani dopo il giornale radio delle 20 in TikTokers. Invece ora abbiamo con noi i ragazzi di Capibara Things, Walter Besuschio e Mario Di Maio. Mario, ma come scegliete questi audio? Che caratteristiche devono avere per essere capibarizzati? Molti sono napoletani, questo abbiamo sentito invece era un po' veneto, e addirittura alcuni personaggi che vengono capibarizzati, il papà di Elena, se non mi sbaglio, diventano poi personaggi a loro volta perché i loro audio vengono proposti in varie situazioni.
3: Allora, il tutto nasce, come diceva Walter prima, in realtà da una selezione. Noi all'inizio andavamo noi in giro a cercare un po' di audio, poi dopo siamo veramente inondati da richieste su WhatsApp di tutte le persone che vogliono essere capibarizzate, per cui dobbiamo per forza fare una selezione. E la prima selezione, il primo taglio è effettivamente se fa ridere noi. Quindi se fa ridere noi, allora chiudiamo gli occhi e parte la magia, nel senso che ci immaginiamo come possa essere realizzata la scenetta con i capibara, e il tutto deve essere comunque nei 20-30 secondi che di solito è il nostro taglio.
0: Sì.
3: Però veramente la prima selezione siamo noi, quindi se fa ridere noi, io lo dico da napoletano, è abbastanza complicato.
1: Io ragazzi però vi invito a scaricarvi l'audio di Marta Cagnola che vi elogia, e di capibarizzarla, perché
0: a questo punto
1: apriamo una petizione, vogliamo il video.

0: questi trattamenti anche iconografici dei capibara?
1: Ma allora, a volte usiamo un po' la nostra immaginazione, insomma, stereotipi vari, così, insomma, anche cercando anche sul web, comunque prendendo ispirazione. Molte volte ci chiediamo anche, appunto, quando ci mandano questi audio gli utenti, chiediamo anche una descrizione per renderli più fedeli, comunque. Chiediamo che colore hanno i capelli, se hanno gli occhiali, ci mandano delle foto anche, quindi delle persone, per rendere la cosa più realistica, diciamo, più per renderli ancora più simili a loro, ecco, e farli sentire più coinvolti, ecco.
0: Sono stupendi. Francesco, ma allora, secondo te, da dove nasce questa attrazione per i capibara?
2: Allora, come dicevo prima, è uno degli animali più webizzati, no? Sino a quando esiste il web, per la sua natura. Nel 2023 è diventato virale su TikTok, prima poi su Instagram, una canzone di un artista sconosciuto dal nome improponibile, russo, che ha fatto un pezzo musicale dedicato ai capibara, che è diventato virale in tutto il mondo. E questa è l'origine, dopodiché l'intelligenza artificiale, a partire dal 2024-25, si è evoluta al punto tale che, ripeto, non c'è più bisogno di andare a riprendere allo zoo i capibara e poi doppiarli, ma si riescono a fare queste magie come quelle che fanno i ragazzi.
0: Sentiamo questo pezzo.

0: Capibara, capibara, capibara, capibara.
1: Di là dal vetro ci sono due che stanno cantando capibara, capibara.
2: Che perle, che ti regalo.
1: Cioè ci sono Cristina Lunghi in redazione, manca Alessandro Schirano che l'avrebbe cantato anche lui, non credo, e Anna Riva in regia che stanno cantando capibara, capibara. Sì, ragazzi, Mario, Walter, la conoscevate capibara, capibara, capibara?
3: Sì, assolutamente. Sì. Sì.
2: Con chi pensi di parlare?
1: Ma no, ma io sto parlando con quelli di Capibara Things. Io sono pazza di loro.
2: Altro, mi sono
3: anche se invito ad ascoltarci perché abbiamo inciso qualche canzone con intelligenza artificiale. E ci perseguitano, perché ogni tanto quando siamo in giro c'è qualcuno che canta le nostre canzoni di capibara, per cui vi invitiamo anche ad ascoltare qualche canzone.
2: Tra l'altro mi sono reso conto che io vi conoscevo non perché io vi seguo, adesso vi seguo in questo momento, io vi conoscevo grazie all'algoritmo che continuava a darmi capibara.
1: Ah sì, a volte tu non credi, cioè, di seguire le persone perché ti appaiono.
2: Adesso, vi è arrivata la notifica, sono io che vi seguo da adesso, quindi siamo a 116.001. Però evidentemente l'algoritmo è stato un grande è un grande fan del capibara. Bravi.
1: E come si dice, that's why I pay internet for, è la ragione per cui io pago l'internet. Grazie a Mario Di Maio, grazie Mario.
3: Grazie, grazie Marta, grazie.
1: Grazie a Walter Besuschio, grazie Walter.
4: Grazie mille. Grazie
1: e grazie
4: mille,
1: soprattutto per come mi fate stare bene con i Capibara Things. Grazie ragazzi, a presto.
2: Vi ama la follia.
1: Io sono pazza di loro e dei loro capibara. Grazie. Beh, spot con i capibara potrebbero vendere tutto i capibara.
2: Ma ovviamente, Marta, ovviamente.
1: Io a questo punto qualsiasi marca per qualsiasi oggetto prendesse come testimonial un capibara, io comprerei tutto.
2: Diventeresti fan immediatamente.
1: Sì, acriticamente. Gli ultimi 30 secondi mi servono per ringraziare Francesco Bozza, il nostro madman, per essere stato con noi. Quindi 14 ottobre Zelig con il tuo bar spot, il tuo speech show sulla pubblicità. Mi raccomando,
2: inserirò anche nel copione i capibara.
1: Capibara, capibara, giustamente.
2: Punto, sì.
1: Mi raccomando, per quest'anno cominciamo a lavorare anche su altre città, tipo Roma, che ti ama molto, perché gli ascoltatori vogliono vederti in giro.
2: A giugno sono
1: a
2: Torino, ma ne parleremo.
1: Ah, vedi, arrivano altre città. Grazie appunto a Cristina Lunghi e ad Anna Riva che sono state qui in studio con me, e anche Alessandro Schirano che ha lavorato tutta la settimana per questo RadioTube. Ci ritroviamo in diretta sabato prossimo.
2: Ciao!

0: green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
2: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Roma, dove Paola Minaccioni mette in scena alla Basilica di Massenzio venerdì 24 settembre il suo nuovo spettacolo Particelle Elementari.
3: Le particelle subatomiche, insomma, non sono cose, ma relazioni tra cose. E queste a loro volta sono interconnessioni tra altre cose.

0: è una riflessione nata da una mia lettura del libro di Frithjof Capra, La rete della vita, perché l'altruismo è la base della evoluzione, che mi ha spinto a fare delle riflessioni, ovvero, ma se noi in natura siamo composti da particelle subatomiche che non prendono identità e non hanno identità, gusto, colore, non hanno niente se non in relazione, in equilibrio, cosa succede al mondo? Perché invece noi non stiamo più in relazione, in equilibrio, da nessun punto di vista. E quindi ho cominciato ad esplorare la fisica quantistica, ammetto senza capirla poi fino in fondo, però ho avuto una specie di rivelazione, la voglia di esplorare questi concetti fisici per arrivare forse ad una domanda: come dobbiamo vivere? Qual è il vero senso di questa esistenza? E dove stiamo andando?
1: Le api e le formiche, ad esempio, non sono in grado di vivere da sole, ma riunite in gran numero agiscono quasi come cellule di un'intelligenza collettiva e con una capacità di adattamento di gran lunga superiori a quelle dei suoi singoli membri. Anche per noi è così, solo che ci siamo distratti. Ce ne siamo dimenticati.
0: Io mi metto veramente a parlare della mia esperienza, della lettura di questo libro, del mio approccio alla fisica quantistica, e poi, grazie anche alle note del maestro Valerio Guaraldi e di Claudio Giusti che lo accompagna ai fiati, faremo un viaggio attraverso autori di prosa, poeti, anche sì filosofi o umoristi, che hanno, diciamo, toccato i temi appunto dell'esistenza, del senso della vita, da vari punti di vista. Quindi è una riflessione molto leggera su come dobbiamo approcciare a questa vita veramente e qual è la direzione che dobbiamo prendere. C'è la Gualtieri, c'è la Zimborska, c'è Achille Campanile, c'è Muriel Barberì, il capo indiano Seattle, c'è Rosalia, la cantante meravigliosa spagnola. Quindi siamo pieni di artisti che in qualche modo tentano, appunto, sotto, con vari stili, e con anche Mauro Marè, di farci fare delle domande. Forse la risposta non la troveremo, però intanto noi ci facciamo la domanda. Come nella fisica quantistica, senza regole, andando verso il nostro benessere, però sempre in relazione ed equilibrio con gli altri.

0: Andiamo a Milano, dove dal 24 al 27 settembre all'MTM La Cavallerizza va in scena Ci mancava il terremoto, ideazione e interpretazione di Walter Colombo e Gaetano Callegaro.
1: Pazzo chi crede in terra non avere questo ramo di pazzia.
2: 1976. Questa canzone la cantavamo a Gemona in Friuli dopo il terremoto. Allora, quest'anno è il 50° anniversario della nascita della nostra cooperativa. È nata proprio nel giugno, il 24 giugno del 1976. E quindi ho deciso di festeggiare non in modo con fuochi d'artificio, video, no, ma con un incontro con pochi spettatori intimi per quattro repliche, in cui noi cantiamo sei canzoni composte da Walter Colombo, che era un mio socio fondatore della cooperativa, che poi è uscito. E oltre al terremoto, in quell'anno sono successe tante cose molto importanti, tragiche e belle. Le tragiche: il caso di Ossina Seveso, cade la funivia del Cermis, in Argentina il golpe dei generali, a Roma ordine nuovo dell'estrema destra uccide il procuratore Vittorio Occorsio, mentre a Roma le Brigate Rosse uccidono il procuratore Francesco Coco. Negli intermezzi, cioè fra una canzone e l'altra, raccontiamo un po' quello che era la nascita della nostra cooperativa e soprattutto quel periodo, quegli anni, gli anni 70, che secondo me, possono essere interessanti, soprattutto per le generazioni giovani, le generazioni nate negli anni fine 90-2000. Ma nasce il quotidiano La Repubblica e nasce Apple, ma muore Mao Zedong e nasce Francesco Totti. Ah, una bella notizia proprio, una notiziona. Comunque si succedono Moro IV, Moro V e Andreotti III.
1: Sembrano dei papi.
2: I protagonisti sono due, Walter Colombo, che è la parte più musicale, e io stesso, Gaetano Callegaro, che è la parte più teatrale. E poi ha curato la messa in scena Antonio Sixti. Quindi siamo tre persone proprio di quella generazione.
1: Coppia aperta, ma il cuore sanguina.
0: Passiamo a Genova, dove nell'ambito dei dialoghi sulla rappresentazione va in scena dal 22 settembre al 13 ottobre a Palazzo Tursi e a Palazzo Spinoli La colpa, progetto di Sergio Maifredi.
3: Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K, poiché senza che avesse fatto alcunché di male, una mattina venne arrestato. Con queste parole comincia Il processo, romanzo di Franz Kafka tra i più celebri del Novecento.
4: Dialoghi sulla rappresentazione, quest'anno arriva la 19ª edizione. Ogni anno abbiamo scelto un tema prendendo qualcosa con cui abbiamo tutti i giorni a che fare, il denaro, l'amore, l'odio, e quest'anno abbiamo scelto la colpa, quindi la colpa declinata attraverso l'arte, attraverso la filosofia, attraverso la letteratura antica, attraverso la letteratura russa, attraverso quindi varie prospettive, vari grandi autori, da Kafka, Dostoevsky, a Collodi con Pinocchio, che affrontano appunto il tema della colpa.
5: Ognuno è colpevole di tutto e dinanzi a tutti. Sono parole del fratello del monaco Starets Zasima, personaggio dell'ultimo e il più grande romanzo di Fyodor Dostoevsky, Fratelli Karamazov.
4: Sono ad esempio i personaggi di Omero, anche i personaggi minori, pensiamo a Fenio il cantore. La colpa è inseguita attraverso i sensi di colpa di un romanzo come Pinocchio, o fino ad arrivare a Pirino Porcospino, o questi sono i personaggi, alcuni, dentro i quali siamo andati a cercare di decifrare la parola colpa. Durante gli incontri si pone al centro una domanda su un tema dato e lo si declina con ospiti ogni volta diversi. Sono incontri molto informali, sono incontri dove il pubblico sa che può ascoltare, intervenire non si trova di fronte ad una lezione universitaria, si trova di fronte a uno scrittore, a un giornalista, ad un artista e ad un tema. Ormai sono 19 anni che ci incontriamo a fine estate per declinare dialoghi in questo senso, dialoghi tra un qualcuno che porta un tema ed altri che hanno voglia di condividere questo tema per parlare insieme del tema portante della rassegna di anno in anno.
6: Bisogna capire se ha voluto o no fare il male. Il problema della colpa esisteva già allora.
0: E sempre a Genova, parole antiche per pensieri nuovi, tre conferenze e spettacolo di Simone Regazzoni. A Palazzo Reale il 22 settembre, La libertà, la vita secondo Diogene, il 29 settembre, La morale secondo Nietzsche. Torniamo a Roma, dove prende il via il Festival Chapiteau, il Circo del Teatro, dal 21 settembre all'11 ottobre a Villa Bonelli. Abbiamo scelto lo spettacolo Radio Clandestina, Roma le fosse ardeatine, la memoria di Ascanio Celestini.
7: All'inizio del mese di marzo del 1944, in una fiaschetteria, si incontrano quattro partigiani. Sono Lucia Ottobrini, Mario Fiorentini, che poi si sta Rosario Bentivegni e Carla Capponi.
8: Radio Clandestina, lo spettacolo teatrale e anche il libro, pubblicato da Einaudi, racconta la storia di due giorni, del 23 e del 24 marzo del 1944. Il 23 marzo del 1944, nel pomeriggio, esplode l'ordigno messo dai partigiani dei GAP, dei gruppi d'azione patriottica a Roma in via Rasella. Muoiono 33 tedeschi. Il giorno successivo i tedeschi che occupano la città insieme ai fascisti che combattono contro gli italiani a fianco dei tedeschi metteranno insieme 335 persone e le trucideranno, le ammazzeranno in una cava lungo la via Ardeatina a Roma, e questo è conosciuto come eccidio alle fosse ardeatine. Questa è la storia. Ma non la racconto parlando solamente di questo evento, di questi due eventi, di questi due giorni. Cerco di contestualizzare tutta questa storia all'interno di una storia più ampia, appunto raccontare anche il contesto, la città di Roma, chi vive in quegli anni, in quel momento nella città di Roma.
7: Rosario Bentivegna, Sasà Bentivegna, arriva vestito a via Rasella con la divisa da spazzino, da Returbino, insomma, da Scopino. C'è il carretto, sul carretto con le ruote di ferro ci stanno due bidoni. In uno dei due bidoni ci stanno 18 kg di tritolo nascosti sotto la monnezza e uno zeppo di legno lungo 50 cm con sopra una miccia di 50 cm che se è fatta per bene brucerà in 50 secondi, ma nessuno può sapere se la miccia è fatta bene fino a quando non brucia.
8: Il 23 e 24 marzo del 1944 c'è stata un'azione partigiana contro i tedeschi e i fascisti. E il giorno successivo c'è stata una rappresaglia tremenda compiuta dai tedeschi con l'aiuto degli italiani fascisti. Se c'è una tesi, diciamo, in questo racconto teatrale, appunto Radio Clandestina, è che le memorie sono le nostre, sono personali, ci tengono vivi, ma la storia no, la storia ce la raccontano gli storici che sono professionisti, e ci raccontano anche un altro fatto fondamentale, che se in quelle ore, in quei giorni, in quei mesi, da una parte c'erano i nazifascisti, dall'altra c'erano la maggior parte, peraltro gli italiani, i partigiani nel caso specifico, insomma, di questi eventi romani, qualcuno aveva torto e qualcuno aveva ragione.
7: Così questi 335 vengono portati in una cava abbandonata lungo la via Ardeatina, un po' fuori Roma. Vengono portati coi camion, con l'autobus, vengono scaricati lì vicino alla cava, sull'Ardeatina, e fatti entrare gruppi di 5. L'ordine è preciso: devono ricevere il colpo all'altezza della nuca col capo leggermente rovesciato in avanti. Il colpo deve essere uno solo, non bisogna consumarne troppi.
0: Concludiamo con una segnalazione: riaprono a Roma l'Eliseo e il Piccolo Eliseo, primo spettacolo il 28 ottobre con Dylan Dog Horror Show, mentre al Piccolo il 2 ottobre Turbati di Lucia Calamaro. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci al cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast, sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Medio Oriente, gli Houthi rivendicano gli attacchi contro l'Arabia Saudita e avvisano l'Italia. L'alta rappresentante europea Callas dice sia il rafforzamento di Aspides. Dopo la sospensione del bollo auto per alcune categorie, il commissario europeo Dombrovskis apre sull'uso dei fondi PNRR. Il ministro Valditara annuncia che premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno che ha accoltellato la professoressa a Roma. Serie A, dopo il pareggio tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, la Lazio vince a Venezia e aggancia il duo di testa. In primo piano le notizie dal Medio Oriente, Riyadh sotto attacco degli Houthi, mentre Teheran prova a dettare nuovamente le condizioni per una ripresa dei negoziati interrotti con gli Stati Uniti. L'Italia intanto si prepara a ridisegnare la presenza dei nostri contingenti militari nei paesi del Golfo. Sentiamo.
4: Alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia italiano Eurofighter e dell'intensificarsi delle tensioni tra Houthi e Riyadh, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate una valutazione aggiornata sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni o nuove indicazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arabia. I militanti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano intanto di aver condotto attacchi con droni e missili contro Riyadh e contro siti energetici sulla costa del Mar Rosso, dopo che una colonna di fumo nero è stata vista levarsi da quelli che sembravano serbatoi di carburante vicini all'aeroporto internazionale della capitale saudita. L'Iran auspica una cessazione delle ostilità tra Houthi e Riyadh, ha dichiarato il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei, aggiungendo che Teheran ha inviato agli Stati Uniti, tramite la mediazione del Qatar, le condizioni per la ripresa dei negoziati, ovvero la cessazione degli attacchi su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco navale, restando in attesa della risposta di Trump. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Intanto l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai cittadini statunitensi in Israele in seguito agli attacchi Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato. L'alta rappresentante per la politica estera europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione Aspides, lo si apprende da fonti comunitarie. L'accordo annunciato nella notte tra venerdì e sabato da Donald Trump con la Danimarca sulla Groenlandia, secondo il ministro degli esteri danese Rasmussen, l'intesa rispetta le linee rosse fissate da Copenaghen, plauso anche dal presidente francese Macron. Si vota oggi nel Land di Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. La consultazione rappresenta un delicatissimo test politico per tutta la Germania, dove è in ascesa la forza di estrema destra AfD. La Commissione europea apre sull'utilizzo dei fondi PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
5: Conferma la linea di Roma il commissario all'economia Valdis Dombrovskis sul bollo auto possibile, come affermato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, usare per la copertura del taglio anche fondi provenienti dal PNRR non utilizzati, trattandosi di risparmi che non potevano essere ricollocati perché è scaduto il termine per poterli ricollocare. I fondi della Recovery and Resilience Facility crediti, che in Italia finanziano il PNRR, sono basati sulle performance, sulle prestazioni e non sui costi, spiega Dombrovskis. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, se raggiunti vengono erogati. Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con quello dei costi o della spesa dello Stato membro. Dall'opposizione però si continua a contestare il taglio del bollo auto che ricade sulle regioni per il Movimento 5 Stelle, mentre dal PD si chiede al governo di agire su extra profitti e misure strutturali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La cronaca, investigatore al lavoro per capire se qualcuno abbia istigato dal web il 13enne ad accoltellare la docente venerdì nella scuola media di Centocelle a Roma. Il ministro dell'istruzione Valditara ha fatto sapere che premierà lo studente di origini congolesi intervenuto bloccando il compagno. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
6: È un sospetto sul quale i carabinieri indagano. Il tredicenne potrebbe aver agito istigato da gruppi suprematisti, incoraggiato a sfogare con un atto violento in diretta video risentimento per i debiti da recuperare. Dai primi accertamenti sul cellulare del ragazzino è risultato che nelle fasi precedenti l'accoltellamento, su una chat di Telegram era stato in chiamata con 5 persone corrispondenti ad altrettanti nickname. Non si esclude che qualcuno di loro possa aver registrato le immagini dell'aggressione con l'obiettivo poi di metterle in rete. Accertamenti sono in corso anche sul cellulare della madre, sul quale risultano salvate le carte di credito usate per acquistare i due coltelli. In 4 mesi controlli in 276 scuole con decine di armi sequestrate, ha detto il ministro Valditara intervenendo a Rete 4.
7: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
6: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Si svolgeranno domani alle 14:45 i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter morta a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
8: Entrammo e quando vedemmo tutto quel pubblico, tutti che cantavano, che applaudivano, ci venne un po' il fiatone, a dir la verità, perché non potevamo deludere il nostro pubblico.
9: La ricordava così Sandro Mazzola, quella notte da sogno a San Siro, il 27 maggio del 1965, con l'Inter di Elenio Herrera che batteva 1-0 il Benfica di Eusebio e conquistava la seconda Coppa Campioni consecutiva. L'altra era arrivata un anno prima a Vienna e il baffo ci aveva messo una doppietta nel 3-1 rifilato al Real Madrid di Di Stefano, Gento e Puskas. Sandro Mazzola era il figlio di Valentino, il leader di quel grande Torino schiantatosi a Superga il 4 maggio 1949. Ma campione, Sandro l'era diventato non per il cognome, ma per meriti propri. Lui e Rivera, simboli della Milano del calcio degli anni 60 e 70, rivali ma pure amici. In nazionale Valcareggi si era inventato la staffetta che li scontentava entrambi, ma in maglia azzurra arrivarono l'europeo a Roma nel 1968 e il secondo posto a Messico 70, col 4-3 in semifinale contro la Germania Ovest e poi il KO per il titolo contro il Brasile di Pelé, nella finale delle polemiche per i soli 6 minuti concessi dal CT a Rivera a vantaggio di Mazzola. Se ne va il baffo proprio nel giorno in cui San Siro festeggia i 100 anni, nomi e giorni che oggi escono dalla storia per entrare nella leggenda e nel mito. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E l'Inter e Lautaro Martinez in particolare hanno onorato la memoria di Mazzola con una spettacolare rimonta a Roma. Big match che è finito con il risultato di 2-2. Nerazzurri e giallorossi agganciati in vetta dalla Lazio, vincente a Venezia. Giovanni Capuano.
10: 9 gol nel sabato della Serie A, il risultato più importante è quello maturato all'Olimpico, il 2-2 tra Roma e Inter nel big match di giornata, partita spaccata in due, primo tempo dominato dai giallorossi, doppietta di Coné al 6° e al 37°, riprese invece dell'Inter con 2 gol di Lautaro Martinez al 1° e al 35° minuto, per entrambe la prima partita senza vincere, entrambe salgono a quota 13 punti, e a 13 punti c'è anche la Lazio che ha vinto 2-0 sul campo del Venezia, sofferenza all'inizio, rigore sbagliato da Yeboah, poi nella ripresa rigore di Zaccagni e colpo di testa di Noslin per il 2-0, Lazio dunque prima in classifica. Gli altri risultati del sabato: 1-0 esterno del Cagliari sul campo dell'Udinese, Daniel Maldini al nono del secondo tempo, 1-1 tra Bologna e Torino, botta e risposta tra Bernardeschi e Kulenovic. Oggi si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. La MotoGP Gran Premio d'Austria, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, sesto Bagnaia in classifica, Martin ha 3 punti di vantaggio su Marquez e 38 su Bezzecchi. In pole nella gara lunga ci sarà sempre lo spagnolo. Per il basket, Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa. Tortona hanno battuto rispettivamente i padroni di casa di Tortona e Bologna. E poi la pallavolo con gli ottavi di finale dell'Europeo maschile si sta giocando a Torino. Vittorie per Polonia e Bulgaria contro Lettonia e Germania. Oggi tocca l'Italia con la Danimarca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
3: Grazie a Giovanni Capuano. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
4: In collaborazione con
5: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
6: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
7: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, uno dei temi che ha tenuto banco nelle settimane scorse tra i dibattiti estivi, non soltanto in Italia, è stato quello sulla cultura woke, sul politicamente corretto, sui quali perfino l'ambiziosa e scalpitante Alexandria Ocasio-Cortez, una delle leader dell'ala più radicale dei liberal americani, ha ammesso che forse si è esagerato. Di qui alla fine del wokeismo, col suo carico di intolleranza e spesso di autentica assurdità che ha inondato e devastato il dibattito pubblico, l'informazione in generale, naturalmente ce ne corre. Qualche giorno fa sul Foglio Giulio Meotti, per esempio, osservava che rimediare ai danni provocati dal woke non sarà facile perché è stato intaccato il concetto stesso di canone. Meotti faceva l'esempio di uno dei capolavori di Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, sul quale sono cresciute generazioni di americani, messo al bando perché l'autore utilizza la parola negro. Alcuni stati in America ne hanno vietato addirittura la lettura nelle scuole, ma soprattutto sono ormai tantissimi docenti che per convinzione, per paura, semplicemente per quieto vivere, l'hanno silenziosamente espulso con un processo di autocensura dai programmi scolastici. E proprio questo è uno dei casi riportati in un libro importante di una studiosa italiana, Ginevra Cerrina Feroni, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Firenze e vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali, autrice de Il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto, è pubblicato da Rubbettino, 352 pagine, 28 euro. Questo è un libro importante, dicevo, non solo per la mole, infatti non si tratta di un saggetto usa e getta, ma di un'analisi approfondita e documentata sul fenomeno del politicamente corretto e soprattutto sulla sua coerenza o meno con un sistema democratico liberale, di cui in realtà, dimostra l'autrice, calpesta i principi basilari. La prefazione del libro è affidata a un grande protagonista del pensiero giuridico e del pensiero liberale italiano, Natalino Irti, che ci ha lasciato quasi esattamente tre mesi fa, e che denuncia in questo libro, nelle righe che scrive, come sia diffuso il potere del politicamente corretto, che non si scioglie, scrive, nel relativismo delle opinioni, ma avanza la dispotica pretesa all'assoluto della verità. La correttezza, prosegue, non è chiamata dinanzi ai tribunali della libertà e della verità. L'arroganza della massa si reputa essa creatrice di verità e di libertà. Ma sentiamo l'autrice e la sua diagnosi sull'avanzata di questo morbo. Buonasera a Ginevra Cerrina Feroni.
8: Buonasera e grazie per l'invito.
7: Ginevra Cerrina Feroni, ricordavo prima le parole di Natalino Irti nella sua prefazione al suo libro e le osservazioni che fa sul potere dilagante della massa che a un certo punto si è fatta al di fuori della legge tribunale delle opinioni, e questo mi sembra sia uno dei temi centrali del suo libro, che pone appunto l'esigenza di verificare la coerenza di questo processo sempre più diffuso con i principi liberali che lei studia, analizza e difende in questo suo libro.
8: C'è una tendenza che è ormai acclarata e che ci arriva dagli Stati Uniti, ma che noi abbiamo recepito, di un metodo che io ho chiamato politicamente corretto, ma oggi si parla di woke, comunque di un approccio a temi che possono essere divisivi, possono essere scomodi, e che non consente un dialogo, non consente un confronto, non consente una libertà di espressione del proprio pensiero, articolo 21 della Costituzione, specie quando quel pensiero è un pensiero scomodo, è un pensiero magari urticante, è un pensiero che si dissocia da quella che è la opinione dominante. E quindi ci si adegua a quello che dice la maggioranza della gente. Lo facciamo per tantissimi motivi: per timore, per convenienza, per quieto vivere, perché ovviamente c'è bisogno di una non comune dose di coraggio, non cedere ai luoghi comuni del politicamente corretto e a mantenere un pensiero libero. E perché dico questo? Perché chi espone delle tesi minoritarie o dissenzienti spesso paga un costo molto alto per la sua libera opinione.
7: Infatti lei dice che questo fenomeno sta dando vita a un nuovo tipo di conformismo morale, di autocensura e di omologazione del discorso e del pensiero. E tra l'altro noto un paradosso, che questo successo del politicamente corretto che sta avendo luogo nell'ambito della retorica dei diritti, la cito di nuovo, e porta proprio a, anziché aumentare e ad allargare i diritti, a una forma di repressione dei diritti a partire dal diritto di opinione.
8: Proprio così. Vede, il paradosso è un po' questo, che il politicamente corretto nasce con le migliori intenzioni, perché nasce per rispettare le diversità, le sensibilità altrui. Si è in realtà poi col tempo trasformato nel suo opposto, cioè in uno strumento per imbrigliare sotto l'etichetta di intolleranza e odio qualsiasi parere contrario a ciò che è imposto come modello culturale di riferimento. Quindi quei principi, come penso al principio di uguaglianza, al principio di dignità, che ovviamente sono degli assi fondanti della nostra Costituzione, o principio di non discriminazione, vengono interpretati in maniera così estesa da comprimere in modo direi sistematico altre libertà costituzionali, tra cui appunto quella della libertà d'espressione. Quindi si è proprio avuto una trasformazione. Quindi, mentre è ovvio che uno Stato costituzionale deve proteggere il pluralismo, ma uno Stato costituzionale non può consentire che la difesa della minoranza, cioè la percezione di offesa di un gruppo minoritario, possa diventare a sua volta uno strumento per limitare il fondamento costituzionale di una democrazia, che è la libertà d'espressione.
7: E una delle conseguenze più assurde, per non dire più ridicole, di questo fenomeno è l'anacronismo di cui lei parla, che spesso degrada addirittura in ucronismo. Qui lei cita un esempio di cui ho già parlato, cioè il caso del libro di Mark Twain, Huckleberry Finn.
8: Questo è proprio uno degli aspetti più criticati del cosiddetto movimento woke, che ha intrapreso una guerra contro dei simboli, che sono ritenuti rappresentativi di una società occidentale e il cui epilogo è stato l'abbattimento di statue, la rimozione di targhe, una sorta di damnatio memoriae del non politicamente conforme, le statue di Cristoforo Colombo, Churchill, Montanelli e poi le critiche a Shakespeare per il sessismo, Ovidio per degli episodi sessualmente spinti. Ecco, tutto questo è la cifra del woke, cioè il passato viene visto come portatore di errori, di pregiudizi e quindi bisogna prendere le distanze da questo passato. E quindi in nome della lotta antischiavista, antirazzista, antisessista, tutti quei simboli che in qualche modo l'hanno incarnato si ritiene non siano più accettabile. E qui è proprio un tema di grande interesse, perché siamo in presenza di un revisionismo della storia. Si nega la storia e si propone una riscrittura della storia secondo dei nuovi e indiscutibili canoni morali. Ma questa decontestualizzazione è una forma molto pericolosa di autoritarismo, di totalitarismo. La storia è storia e va studiata per quella che è stata, ovviamente con gli occhi di oggi, ma la riscrittura per una sorta di eterno presentismo è qualcosa che urta contro i canoni, direi principalmente della logica.
7: Grazie a Ginevra Cerrina Feroni. Buona serata.
8: Grazie a tutti gli ascoltatori.
7: E Cerrina Feroni nota come la deformazione non solo linguistica del politicamente corretto si manifesti nel successo del populismo, un fenomeno che tanto ci inquieta, ma che ha anch'esso radici antiche, come dimostra un prezioso volume di uno dei maestri liberali del Novecento, Isaiah Berlin, caro anche all'autrice, che lo cita per ricordare come, secondo il filosofo di origine lettone, poi naturalizzato inglese, proprio nel tradimento della libertà, che comprende anche la libertà d'espressione, stiano le origini del pensiero totalitario. Il libro di Berlin, che visse fra il 1909 e il 1997, si intitola appunto Populismo, alla ricerca di una definizione, è curato e tradotto da Sara Bignotti per Morcelliana, 122 pagine, 12 euro. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera, che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 20 settembre. Una perturbazione interesserà soltanto il sud, mentre al centro-nord avremo generali condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e sui settori montuosi, l'atmosfera sarà più instabile, con precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporali. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
14: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
15: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
16: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto, ben ritrovata Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, nuova domenica, nuova puntata di Personal Best, anche per tranquillizzare, diciamo così, i nostri ascoltatori che fino alla scorsa settimana erano un po' preoccupati per la nostra assenza, e quindi eccoci qui in onda da domenica scorsa, infatti. Ricordiamo, con la decima stagione, ovviamente per raccontare il mondo della corsa e dell'atletica, come diciamo sempre un po' a modo nostro. La settimana scorsa abbiamo accennato, adesso parlando un po' di eventi, al Tour de Jean, la gara si è chiusa in settimana con due record del percorso. Al maschile il cinese Zhao ha vinto 65 ore 55-22, giusto una sgambata, e poi diventando insomma il primo uomo a infrangere questa bandiera dalle 66 ore. Poi al femminile la tedesca è Katarina Hartmut del team Oka, terza assoluta, ha fatto segnare il nuovo record femminile del percorso, 67 ore 10 minuti e 9 secondi, importantissimi queste distanze, no, infinite, abbassando tra l'altro il precedente record di 12 ore. Per cui mi viene una battuta, Ivana: no, tu finisci una gara, uno ti chiede come è andata Ivana la gara, no, abbastanza bene, ha abbassato il primato di 12 ore.
2: E poi facciamo un'osservazione, che comunque guardate che siamo molto vicini, insomma, dai, 55-67, sì, uomo e donna, dai.
1: È arrivata, insomma,
2: proviamo
1: anche
2: a pensare anche
1: assoluto
2: a questa cosa.
1: Pian piano, state arrivando.
2: Vedi.
1: Correte fortissimo, lo sappiamo bene, lo raccontiamo spesso la domenica qui a Personal Best. C'è stata anche insomma la vittoria, parlando sempre del Tour de Jean, adesso parliamo di queste distanze lunghissime, poi accorciamo un po' le distanze. Il Tour de Jean, la versione da 450 km, giusto per gradire, ha vinto, lo citiamo perché insomma è stato anche un ospite da noi spesso, Franco Collè, lui ha vinto 4 volte anche l'edizione del Tour de Jean, quello tradizionale. Nel frattempo però insomma vediamo anche un po' oggi è in programma sempre lunghe distanze, il mondiale della 100 km e anche il weekend del mondiale di corsa su strada a Copenaghen. Però insomma a questo punto veniamo all'ospite di oggi, parliamo sempre di corsa ma cambiamo superficie e soprattutto accorciamo le distanze, lo facciamo in compagnia di Eloisa Coiro. Ciao Eloisa.
3: Ciao Silvio, ciao Ivana, che bello stare qua.
1: Allora, ricordiamo, primatista italiana degli 800 metri, innanzitutto ti stai abituando a sentirti definire così e vedere il tuo nome vicino a questo record primato sugli 800?
3: Sì, ancora no, devo dire, sembra un po' un sogno, devo essere sincera, perché ne abbiamo parlato così tante volte con il mio allenatore e il mio team, che insomma vederlo realizzare ti fa un po' strano, insomma, passi anni e anni a parlarne e poi da un giorno all'altro lo fai, quindi infatti. È stato... Sì.
1: Che impressione ti fa sentir parlare di gare? Adesso accennavamo al Tour de Jean, che questa gara in montagna, in Val d'Aosta, no? Da 330 km. Tu che ne fai solo 800 metri.
3: No, bellissimo. Io ieri ne ho fatti 10 e mi sentivo fantastica. Quindi vedi come tutto è relativo nella vita.
2: È vero. Che tra l'altro ci hai fatto emozionare, perché dicevamo anche fuori onda che insomma è stata veramente una grande sorpresa, perché tu hai fatto il primato in batteria, ricordiamo, 1:57:56, quindi insomma ci ha fatto venire i brividi prima ancora della finale. Com'è andata quella gara? Te l'aspettavi?
3: Allora, come dire, non mi aspettavo di farlo in batteria, chiaramente è un campionato europeo e soprattutto mentre correvo, tra l'altro non ho neanche visto un passaggio perché tutta la mia attenzione era solamente su passare il turno, quindi sapevo che passavano le prime tre e volevo entrare nelle prime tre. C'era sicuramente un posto che sarebbe stato preso dalla Hodgson e quindi sapevo che potevo giocarmi quei due posti, quindi tutta la gara l'ho corsa con questa cosa in mente, non andando a cercare il tempo, e quindi è stata la sorpresa diciamo di farlo in batteria, è stato questo per me. Poi però sapevo da tempo di valere un cronometro vicino al record italiano, perché da maggio, che ho esordito con 1:58:04, dove ancora non avevamo inserito tante cose, poi a giugno, luglio ho fatto tanti allenamenti che insomma mi indicavano più o meno che ero là. Poi chiaramente nel mezzo fondo veloce bisogna trovare la gara giusta, e in quel caso è venuta in batteria e bisogna sfruttarlo. E poi anche due giorni dopo in semifinale di nuovo 1,57,70, che secondo me è stato di grande importanza per me, perché ha comunque riconfermato, nel senso che non è stata una casualità che ho fatto il record italiano, ma valevo sotto quei tempi. Poi in finale purtroppo la stanchezza si è fatta un po' sentire, che comunque sono turni tanto faticosi, però ci attrezzeremo anche per reggere questo terzo turno.
2: Per forza.
1: Ma quanto pesa invece emotivamente una storia così lunga di quel primato, no? Cioè, vuol dire che prima di te ci hanno provato in tanti poi.
3: Sì, no, è un grandissimo onore, veramente. Poi io Gabriella la conosco perché quando ero piccola lei veniva in nazionale giovanile un po' a fare, no, come punto di riferimento, e quindi già da tempo, insomma, anche lei mi disse: no, se qualcuno deve battere sei te, quindi avevo, come dire, tante persone mi avevano disegnato come quella che l'avrebbe battuto, e per questo dico che mi fa un po' strano adesso averlo fatto, perché sono anni e anni che se ne parla, e finalmente averlo fatto è veramente pazzesco. Aver scritto il mio nome accanto al suo veramente è bellissimo per me, veramente emozionante.
2: Bellissimo.
1: Lo accennavi forse un po' prima, ma è cambiato qualcosa a questo punto, insomma, tra pressione interna che senti dentro di te, esterna, insomma, da chi è intorno a te, appunto?
3: No, devo dire che, cioè, nel senso, con il mio allenatore Emilio e tutto il mio team eravamo molto coscienti di che io potessi fare queste cose qua, quindi anche a livello mentale tutte le persone intorno a me, insomma, lo normalizzano molto velocemente. E poi, tra l'altro, ridendo e scherzando, quando ho visto Emilio dopo la gara abbiamo chiaramente festeggiato 10 secondi e poi gli ho detto: ok, bisogna fare 1,55 adesso. Quindi siamo vivendo un momento storico degli 800 femminili, penso che non si è mai visto,
1: con tre
3: fenomeni che sono delle atlete e sono anche delle persone fantastiche, quindi è anche molto bello poter condividere questo momento con loro, però certo che il livello si è alzato in maniera impressionante, soprattutto nell'ultimo anno, e quindi bisogna attrezzarsi anche noi per fare sempre di più. E quindi infatti già con Emilio ci siamo già incontrati per programmare la prossima stagione, insomma stiamo sempre a cercare chiaramente di migliorarci sempre di più.
1: Emilio, il tuo allenatore De Bonis, no?
3: Sì.
2: È bello avere già un altro obiettivo, insomma.
3: Anche perché se ti fermi sei perduto.
1: Tanto questo sembra un po' l'anno degli 800 metri, no? In Italia adesso anche Pernice la scorsa settimana ha abbassato il primato, ma ti senti parte di un movimento o è più un percorso individuale il vostro?
3: Non lo so, è una bellissima domanda questa. Penso che comunque siamo influenzati anche dall'ambiente, no, nel quale siamo, e vedere che anche tante persone raggiungono risultati importanti ti fa aprire la mente e dire: ok, allora forse perché non lo posso fare anch'io? Sì. E quindi secondo me è come dire un circolo virtuoso, no? Anche vedere Francesco che ha corso nel 42, ero là allo stadio, ha fatto una gara pazzesca, se lui non si pone dei limiti, perché me li devo mettere anch'io? Quindi secondo me stiamo tutti approfittando e beneficiando di questo movimento che sta crescendo.
2: Sì, ma infatti comunque gli europei per gli italiani sono andati benissimo, dai. Sì.
1: Cioè, ricordiamo, parlando di europeo, anche tu hai vinto la 4x400, no?
2: Infatti.
3: Esatto,
1: il bronzo,
3: sì.
1: Scusami, hai vinto la medaglia di bronzo, volevo dire.
3: Sì. È stato anche quello emozionantissimo. Dopo tre turni di 800 mi chiedono di fare la 4x4, per me un grandissimo onore, però gli ultimi 100 metri l'avevo detto, l'ultima frazione, che l'ultima frazione è abbastanza importante, perché sapevamo che potevamo giocarci una medaglia, sapendo che Olanda e Inghilterra erano leggermente più forti, e io ho detto: va bene, la cosa importante, io essendo un ottocentista, è che trovo il treno da seguire, cioè non vorrei stare nella situazione nella quale sono io, che vengo inseguita. Che succede? Che si crea un piccolo buco e io sono quella che viene inseguita. Quindi mi sono dovuta fare forza, e lì ho detto: ok, gestisci il primo 200 metri per poi tenerti qualcosa gli ultimi 100, perché sicuramente da dietro vogliono cercare di superarti, quindi devi tenerti qualcosa per il finale, perché o è medaglia o è quarto posto o quinto, quindi o è tutto o è niente. Quegli ultimi 100 metri, vi giuro, la pressione che avevo, molto più del record italiano, non c'è confronto.
1: Sì, anche perché poi
3: volevo arrivare alla fine a tutti i costi, c'erano i 100 metri più lunghi della mia vita, e quando finalmente ho tagliato il traguardo in terza posizione ero un miss tra contentissima e devastata dalla stanchezza.
2: Anche perché ricordiamo sempre che 400 lo chiamano il giro della morte, poi tra l'altro tu ti sei velocizzata tanto, cioè hai comunque investito tanto sugli 400 per poi fare gli 800, cioè era tutto un po' calcolato?
3: Beh, io vengo dalla velocità da piccola, infatti. E Emilio ha sempre interpretato gli 800 come non la prima gara di mezzo fondo, ma come l'ultima di velocità. E infatti i dati e anche soprattutto l'evoluzione della disciplina alla fine gli ha dato ragione, perché tutte le più grandi 800iste adesso sono fortissime 400iste. La Ball ha il record del mondo indoor, la Werro corre 50-80, la Hodginson corre 51 basso, quindi la sua interpretazione è stata giusta. Perciò da anni che io comunque ho sempre portato avanti questo binomio tra 4 e 8, portando avanti proprio la relazione che c'è tra queste due discipline, che spesso vogliono essere separate quando in verità hanno tantissimo in comune. Quindi sì, quest'anno è stato l'anno anche che ho fatto sono riuscita a fare anche un pochino più di 400 e mi sono tanto migliorata, e sicuramente la strada sarà migliorare sia su quello ma anche su tutti gli altri aspetti del mio allenamento, perché ogni anno tutto deve salire di qualità.
1: Ricordiamo anche, se non ricordo male, il tuo titolo italiano, no? Inizio stagione indoor sui 400,
3: sì.
1: No?
3: Mm-hmm. Sì, sì,
1: ecco,
3: sì.
1: Parlando di gare invece, torniamo un attimo alla settimana scorsa, a Budapest c'è stata la prima edizione della Ultimate Championship, la finale

0: perché
1: sì.
0: comunque sarebbe stato bello insomma vedere anche altri eventi, però chiaramente bisogna capire come spettacolarizzare un pochino più l'atletica, e il fatto che comunque la World Athletics si sia imposta di fare dei cambiamenti è una cosa molto bella, almeno stanno provando a dare comunque un risalto diverso, e un po' come è successo nella Formula 1, che prima non era appunto ripresa in maniera molto bella, poi è stata ripresa come la vediamo oggi e ha avuto un boom eccezionale, quindi è anche importante questo di raccontare bene il nostro sport, perché è uno sport un po' complicato alcune volte da capire per chi non ha mai corso, e quindi è giusto il fatto di dare delle statistiche, dare delle informazioni. Poi certo non erano perfette, però almeno stanno provando a fare qualcosa. E poi il secondo punto era questo un po' più romantico mio, che devo dire eravamo invitati come individuali, no? Non c'era la squadra, e non so, la squadra italiana quando andiamo a fare un mondiale, un europeo, si sente tanto. Anche per esempio a Birmingham siamo veramente, facciamo molta squadra, devo dire che questa chiaramente non era possibile farlo a Budapest, perché non c'era proprio la squadra italiana, e quindi un po' mi è dispiaciuto questo aspetto.
2: Ma tu sei andata lì riuscendo insomma a dare un valore a quella competizione, o era più curiosità?
0: No, per me era un campionato del mondo tra le prime 16 del mondo, assolutamente. Sì, anzi, secondo
2: visto
0: me
2: non c'erano medaglie in palio, diciamo così.
0: Sì, però sai, alla fine la medaglia comunque c'era il trofeo, poi arrivi primo, secondo e terzo. Alla fine non è importante, poi certo le medaglie contano, per carità, però le prestazioni sono anche quelle che rimangono nella storia, perché non ci ricordiamo più chi ha vinto gli europei di 7 anni fa o 8 anni fa, quindi alla fine le prestazioni grandi che abbiamo visto, tipo un Jimbo che ha risaltato in quel modo, tipo Francesco, ci sono stati sotto i 46 nei 400 ostacoli, anche le doppiette sui 100 e sui 2, cioè formidabili, secondo me si è vista un'atletica di altissimo livello, perciò ti fa capire anche che comunque tutti gli atleti hanno interpretato come un campionato del mondo, non sono andati là a fare presenza.
2: Ecco, molti parlavano però dell'alto montepremi, no? Ci si parlava molto insomma del denaro in palio, ma si corre con quel pensiero oppure si pensa alla gara e punto, insomma, perché c'era una sottolineatura costante su
1: questa cosa. Sì, continuiamo a dirlo.
0: Sì, beh, sicuramente per l'atletica è un grande cambiamento, no? Nel senso che non è il calcio, perciò certe somme non si è abituati a vederle, quindi per questo sicuramente ha fatto molto scalpore. Però devo dire che la maggior parte degli atleti, almeno l'area che io ho respirato, non era un'area di voglio vincere i $150,000, voglio vincere, perché vincere è la gloria, è chiaramente ricompensato dallo sforzo e dal talento che uno ha per poter vincere, da tutto l'impegno che mette, però non è che si vinceva solo per i soldi, è come dire. Ma che fai, vinci Wimbledon solo perché ti danno 2 milioni di pounds magari, quindi cioè, alla fine secondo me cioè, più si mette attenzione sull'atletica, più questo sport cresce, e anche a livello economico più anche gli atleti riescono a vivere di questo sport, e più vedremo delle cose sempre più belle secondo me.
1: E adesso Eloisa sei in vacanza?
0: Sì, un pochino.
1: Che periodo è per te questo?
0: È un periodo un po' di stacco, e sono un po' al mare, e poi andrò a trovare il mio ragazzo che vive a Parigi, perché è importante anche ricaricare un po' le pile dopo una stagione così impegnativa, sia fisicamente ma forse più mentalmente, per ritornare con quella voglia di dire basta vacanze, voglio rimettermi sotto con gli allenamenti, quindi ne approfitto e mi riposo un po'.
2: Ecco, ultima battuta Eloisa, mi viene in mente, in settimana sono stati assegnati insomma le prossime città che ospiteranno i mondiali di atletica, Nairobi e poi Monaco. Roma è rimasta fuori un po' da questa corsa, ti dispiace un po'?
0: Beh, un pochino sì, non sarebbe stato male avere nel 2029 i mondiali a Roma, però sicuramente anche in Africa sarà molto bello e avranno avuto le loro ragioni, ecco.
2: Va bene, allora insomma, bene. Ti lasciamo alla tua breve vacanza, speriamo che tu possa recuperare tutte le energie necessarie per regalarci qualche altra emozione al più presto, insomma.
0: Grazie mille.
2: Grazie mille Eloisa Coiro, in bocca al lupo.
0: Crepi, un bacio, ciao a tutti.
2: Noi facciamo una brevissima pausa e poi torniamo per raccontare un evento, ovviamente, insomma, sempre di corsa. A tra poco.
3: Strade in diretta. Un saluto, buon inizio di giornata. Segnaliamo sul raccordo Bettole-Perugia la chiusura della carreggiata in direzione Perugia a causa di un incidente all'altezza di Cortona. Sul raccordo Taranto-Grottaglie si viaggia a rilento a causa di un incidente prima dello svincolo di Taranto.

0: traffico in direzione Grottaglie. Attenzione a un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1. Con questo per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Personal Best.
2: E quindi seconda parte, continuiamo a parlare di corsa, lo facciamo ora raccontando un evento di cui il gruppo Sole 24 Ore Media Partner. Parliamo infatti della Powerade Milano Half Marathon, la FU, diciamo così, Milano 21, la mezza maratona autunnale in programma ovviamente a Milano il prossimo 22 novembre, evento che raccontiamo brevemente in compagnia di Andrea Trabuio, ormai sono un amico di Personal Best, nonché direttore generale di MG Sport che organizza appunto questo evento. Buongiorno Andrea.
3: Ciao Silvio e ciao Ivana, piacere di trovarti ogni anno prima del nostro evento.
4: Sì, che bello.
2: Allora, parliamo di una gara del circuito Follow Your Passion che potremmo ormai quasi definire classica, anche perché città e periodo sono sempre gli stessi, credo sia ormai la decima edizione. Andrea, innanzitutto come si rinnova un evento che sulla carta può apparire sempre uguale a se stesso?
3: Ma sai, noi cerchiamo sempre di fare qualcosa di nuovo, no? Proporre qualcosa che non è mai stato proposto, e questo riusciamo a farlo quando cerchiamo di immedesimarci in quello che è il desiderata dei runners. Diciamo, in questi anni abbiamo visto cambiare il mondo dei partecipanti, abbiamo visto la Gen Z partecipare sempre più all'evento, l'età media si abbassa, e cerchiamo di proporre sempre cose nuove, cercando di proporre certamente un percorso tecnico, veloce, che ti permetta di visitare la città, ma anche di vivere un'esperienza diversa rispetto a quello che possono trovare i runner in altre location, per cui cerchiamo di mettere la musica sul percorso, di mettere l'animazione, di creare dei momenti di attenzione che magari non ci sono, e anche costruendo un villaggio nei giorni prima della gara che consenta di vivere l'evento in modo diverso. Questo è quello che per noi è innovazione.
4: Rispetto all'anno scorso ci sono dei cambiamenti, perché mi ricordo che l'anno scorso avevate fatto, non so, c'erano delle bende qua in giro per Milano. Quest'anno c'è qualcosa di diverso, anche perché, come dicevi tu, l'età media si è abbassata. L'ho visto anche stamattina sul naviglio mentre correvo, ci sono solo ragazzi e ragazze. Ed è una bellezza incredibile.
2: O siamo noi che siamo invecchiati.
4: No, no, no, dai, sotto i 30 anni tantissimi, sì, giusto Andrea?
3: Assolutamente, guarda, abbiamo visto che lo scorso anno avevamo oltre il 50% sotto i 34 anni, e questo è un dato importantissimo che evidenzia come il movimento del running stia cambiando e coinvolga sempre più giovani nella corsa. Le novità di quest'anno cosa sono? Intanto torna il passaggio in Duomo, che lo scorso anno non c'era perché c'erano tutte le installazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina, no? Per cui adesso stiamo definendo un po' il passaggio, ma tornerà. Ci saranno delle postazioni lungo il percorso con la musica di Cheering Point, stiamo cercando di attivare dei punti tifo in maniera importante rispetto a quanto era avvenuto in passato. E poi abbiamo una novità pre-gara, nei giorni pre-gara, faremo il villaggio al Mico, e sarà un villaggio molto bello e anche partecipato in termini di presenza sia di brand tecnici, ma comunque legati al mondo della corsa. E poi avremo una cosa nuova, oltre a avere, ripeto, tutti i servizi pre-gara al chiuso, quindi anche deposito borse, spogliatoi. Sì. Al termine della gara noi faremo una festa finale, una sorta di terzo tempo, anche questo è una novità dove vorremmo coinvolgere i runner, le crew.
4: Quindi ci sarà una premiazione, immagino, e poi la festa.
3: Esattamente, questo è quello che vorremmo fare. Ci stiamo lavorando, non sono ancora in grado di darvi dettagli, ma quello di cui sono certo è che sarà un'esperienza che non si vive in altre situazioni, quindi saremo i primi a fare una cosa di questo tipo. Poi potrebbero essere delle altre novità, ma anche qui dovremmo risentirci più avanti, tutte le cose sul piatto, sì, però sì. Quello che
2: non spoileriamo troppo insomma.
3: E che ci saranno dei momenti emozionanti che non ci sono stati in passato.
2: Bello, bello. Anche perché, insomma, Andrea, prima di questo evento c'è anche un'altra vostra gara che, secondo me, ha ispirato anche altri eventi in Italia, la mezza maratona di Monza, che contiene anche una 30 km in programma il prossimo 4 ottobre, Andrea.
3: L'evento sta andando molto bene, l'abbiamo presentato in settimana, la partenza è dalla starting grid, le distanze sono diverse, per cui c'è la mezza maratona, ma c'è anche la 30, che peraltro fatta in questo momento è funzionale per chi vuole fare un lungo prima delle maratone autunnali, poi c'è la 10 e la mezza.
2: E allora mezza maratona nell'autodromo di Monza il 4 ottobre, poi Powered Milano Half Marathon in programma a Milano il prossimo 22 novembre. Grazie mille Andrea Trabuio, a presto.
3: Grazie Silvio, grazie Ivana e vi aspetto tutti quanti al via.
2: Ne parleremo ancora nelle prossime puntate perché ci sarà la possibilità di aggiudicarsi un pettorale appunto per correre questa mezza maratona autunnale qui a Milano, per cui continuate a seguirci. Nel frattempo, come sempre a questo punto, chiudiamo la puntata rispondendo alle domande degli ascoltatori, in attesa della puntata della prossima settimana che dedicheremo interamente invece alle vostre domande e alle nostre risposte. E oggi la domanda è tra corsa e alimentazione, quindi per le risposte è con noi la nutrizionista Francesca De Rio. Ciao Francesca.
1: Eccomi, buongiorno a tutti.
2: Domande che ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. E tra le tante domande, questa settimana rispondiamo alla domanda di Laura. Dice: ho 39 anni e ho una domanda per la vostra nutrizionista, appunto.
4: Corro circa 50 km alla settimana e da poco, più di un anno, ho scelto un'alimentazione vegetariana. La mia prestazione non è 50 km alla settimana e da poco, più di un anno, ho scelto un'alimentazione vegetariana. La mia prestazione non è peggiorata, però ho la sensazione di recuperare più lentamente e a volte mi sento stanca anche dopo aver dormito bene. C'è qualche aspetto della mia alimentazione che dovrei curare di più, considerando l'attività fisica? Dovrei controllare soprattutto le calorie assunte, magari anche le proteine? Ve lo chiedo anche perché non vorrei iniziare ad assumere integratori a caso. Grazie.
1: Allora, sicuramente le proteine sono molto importanti, questo però vale per tutti, non solo per i vegetariani. Comunque chi è vegetariano, a differenza di chi segue una alimentazione vegana, introduce i latticini, introduce le uova, quindi se l'alimentazione è ben bilanciata difficilmente si ha, diciamo, un problema a livello di proteine. Però molto spesso anche i vegetariani fanno l'errore effettivamente, ma come tutti, di magari mangiarle solo una volta al giorno, quindi il consiglio invece sarebbe quello di cercare di distribuirle almeno nei tre pasti principali, quindi a colazione, a pranzo e a cena. E senza bisogno di esagerare, nel senso sempre seguendo il proprio fabbisogno proteico, che ricordiamo è comunque calcolabile diciamo con il peso corporeo, quindi ognuno di noi ha un proprio fabbisogno che è in base alla propria massa, al proprio peso, ed è di appunto 1 g/kg di peso corporeo al giorno. Okay. Per gli atleti chiaramente questo fabbisogno è un po' aumentato, però a parte le proteine spesso si sottovaluta l'aspetto di magari alcune vitamine che invece possono essere critiche sia nell'alimentazione vegana ma anche in quella vegetariana, soprattutto le vitamine del gruppo B. E fatto di stanchezza mi viene proprio da pensare alla vitamina B12, che è una vitamina fondamentale per la sintesi dei globuli rossi, e quindi questo potrebbe essere effettivamente collegato a una sensazione di stanchezza e di scarso recupero. Quindi il consiglio è anche quello di andare a vedere, di andare a fare periodicamente gli esami del sangue e valutare se, anche se non c'è una carenza, se la, diciamo, quantità è subottimale, quindi nei range più bassi per intenderci. E questo potrebbe essere per un atleta appunto una delle cause legate appunto a questa stanchezza fisica, quindi anche il ferro ovviamente va sempre dosato. E invece non c'entra niente con la dieta vegetariana, ricordiamo sempre l'idratazione, soprattutto quest'anno ha fatto tanto caldo e la sensazione di stanchezza può non essere collegata all'alimentazione ma bensì all'idratazione, che io metto sempre diciamo al primo posto in termini di importanza, quindi bere e integrare sali se necessario.
2: Perfetto Francesca, grazie mille, a domenica prossima.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
2: E grazie a Laura per la domanda che ci ha iscritto alla mail personalbest@radio24.it. Noi per oggi ci fermiamo qui, per cui grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Anna Riva in regia. Ora linea GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
4: Buona giornata.

perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore

0: vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
2: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
0: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
6: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Le 6.58.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Nessuna guerra con Roma, fanno sapere gli Houthi che alzano il tiro e colpiscono l'Arabia Saudita. Oggi nuovo test elettorale per il cancelliere tedesco Merz, che rischia un'altra batosta. L'ombra dei suprematisti dietro il gesto del tredicenne che ha coltellato la professoressa a Roma, il ministro Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha fermato il compagno. Calcio, vetta 3 per Roma, Inter e Lazio. Oggi il Como può raggiungerle in testa. Una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. L'alto rappresentante per la politica estera europea Callas invierà una lettera agli Stati membri per sensibilizzarli sulla necessità di rafforzare la missione Aspides come chiesto dall'Italia. Mentre gli Houthi alzano il tiro e colpiscono l'Arabia Saudita, i ribelli yemeniti poi precisano: non siamo in guerra con l'Italia.
14: Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver attaccato siti sensibili nella capitale saudita Riyadh con missili e droni, poche ore dopo che fiamme e una grande colonna di fumo erano state avvistate nel principale aeroporto della città. In risposta, sostengono, a centinaia di raid aerei sauditi. Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, ha dichiarato ad Al Jazeera che Teheran desidera la fine della guerra tra Arabia Saudita e gli Houthi e ha affermato che l'Iran ha comunicato ai paesi mediatori le proprie condizioni per la ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti, ovvero la fine della guerra su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la revoca del blocco navale, e che ora Teheran attende una risposta da Trump. Il ministro della difesa Crosetto, intanto, alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia Eurofighter, ha chiesto ai vertici della difesa una valutazione sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arabia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Si vota in Russia nei seggi sparsi sugli 11 fusi orari del paese. È la terza e ultima giornata di voto per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Stasera si conosceranno i risultati, quelli almeno che il presidente russo Putin vorrà farci conoscere.
15: Il tuo voto è la forza della Russia, proclama uno degli slogan della campagna elettorale che ha chiamato 111 milioni di russi a rinnovare la Duma, il Parlamento nazionale e diverse assemblee legislative regionali e municipali. Lo slogan riprende le parole con cui Vladimir Putin ha esortato tutti a compiere quello che ha definito un contributo alla vittoria. Puntare tutto sulla guerra all'Ucraina, trasformando queste elezioni parlamentari in un referendum che dovrebbe consacrare l'adesione dei russi all'invasione, è stata per Putin una scommessa non priva di rischi. Nessuno si illude che alla chiusura dei seggi i risultati non vengano, per così dire, corretti, in modo da compiacere le aspettative del Cremlino. Ma sondaggi indipendenti segnalano che buona parte della popolazione è stanca della guerra, preoccupata, irritata dai rincari dei prezzi o dalle code per la benzina o dalle restrizioni a internet. Se questo malumore si farà sentire in un voto di protesta, i risultati ufficiali non lo riveleranno mai, ma lo saprà Putin, che per proseguire la sua guerra senza fine dovrà chiedere ai russi un prezzo sempre più alto. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
12: Si vota oggi per rinnovare il Parlamento statale a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Sentiamo.
16: Sarà un'altra domenica di passione per il governo tedesco e per il cancelliere Merz in particolare, quando oggi alle 18 si chiuderanno altre 2 votazioni considerate cruciali per il futuro della politica tedesca. La sfida più appassionante si consuma nel Mecklenburg-Pomerania, il Land più a nord dell'ex Germania Est, dove a salvare Merz potrebbe essere, ironia della sorte, una delle donne più in vista della SPD, la ministra presidente in carica Manuela Schwesig, che ha trascinato i socialdemocratici in una clamorosa rimonta nei sondaggi sull'estrema destra dell'AfD, che 2 settimane fa ha stravinto le elezioni in un altro land orientale, la Sassonia-Anhalt. SPD data al 37%, un punto in più dell'AfD, e spera in un buon risultato della sinistra Die Linke per continuare a governare insieme. La sorte politica di Merz dipende anche dal risultato della sua CDU, che rischia di vedere dimezzati i voti e finire addirittura fuori dal Parlamento locale. Diversa la situazione nel Parlamento di Berlino, anch'esso oggi alle urne. Qui la sinistra Die Linke è data in testa al 22%, 2 punti davanti alla CDU, terza l'AfD al 18, ma la capitale è il terreno difficile per l'estrema destra. Il cancelliere ha riunito stasera il presidio della CDU, in cuor suo spera che per lui quella odierna non si trasformi in una drammatica resa dei conti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Diffuso il video girato dallo stesso tredicenne che venerdì ha coltellato l'insegnante in una scuola media di Centocelle a Roma. La dinamica ora non lascia dubbi. Gli investigatori devono invece ancora capire se il ragazzino sia stato istigato da qualcuno sul web. Intanto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara annuncia che verrà premiato il ragazzo di origini congolesi che ha fermato l'aggressione.
17: Per trovare conferme al sospetto che il tredicenne sia stato istigato, i carabinieri analizzano la memoria del suo cellulare e quella del suo PC. In particolare, cercano di risalire alle 5 persone con le quali, attraverso una chat di Telegram, il ragazzino sarebbe stato in chiamata prima e forse anche durante l'aggressione alla professoressa. L'ipotesi è che si tratti di soggetti riconducibili a gruppi suprematisti. Avrebbero esasperato il risentimento del tredicenne per i debiti da recuperare, dopo averlo rintracciato attraverso piattaforme di messaggistica attivate anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. In giro per il mondo si contano già precedenti di questo tipo. Sul caso è intervenuto il ministro Valditara. In 4 mesi controlli in 276 scuole con il sequestro di decine di armi di vario tipo, ha detto.
18: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
17: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Ed Sheeran ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo la polemica scatenata dell'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina e una pioggia di critiche. La situazione a Gaza è ingiustificabile, ha detto Ed Sheeran, aggiungendo: non sono complice. Domani a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia.
19: Il ricordo e la commozione sui campi di tutta Italia per Sandro Mazzola, leggenda azzurra e nerazzurra, morto a 83 anni. Lui che in carriera i campi li ha calcati per 565 volte con l'Inter e 70 con la Nazionale. Prima di Roma-Inter all'Olimpico, un minuto di raccoglimento con la sua foto sul maxischermo e i nerazzurri col lutto al braccio. La Federcalcio ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare del weekend, con bandiere a mezz'asta nella sede della FIGC e a Coverciano. Omaggio a Mazzola anche nel basket, prima di Dertona, Reyer Venezia. L'ultimo saluto domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa, dove furono celebrati anche i funerali di Franco Baresi. Domani a Milano sarà anche lutto cittadino. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
12: Dunque la commozione del mondo dello sport in una giornata, quella di ieri, ricca di appuntamenti.
20: Ci sono 3 squadre in testa alla classifica in attesa della domenica, che può portare anche il Como quota 13, e poi della sosta che fermerà il campionato per 3 settimane. Roma e Inter sono state protagoniste di uno spettacolare 2-2 all'Olimpico, partita decisa dalle doppiette di Conè nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa. Un tempo ciascuna, ritmo europeo e nessuno sconfitto. A 13 punti c'è anche la Lazio, che prima ha sofferto rigore parato da Mandas e poi ha vinto 2-0 in casa del Venezia. Penalty di Zaccagni e Noslin dopo l'intervento. Successo pesante anche quello del Cagliari a Udine, a rete di Daniel Maldini dopo la settimana delle polemiche. Pareggio 1-1 tra Bologna e Torino, Bernardeschi e Kulenovic nel giorno del debutto di Palladino sulla panchina bolognese. Oggi a 13 punti può salire il Como, impegnato alle 15 a Frosinone. Il programma si apre alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, sempre alle 15 Parma-Genoa, poi Juventus-Atalanta e Milan-Lecce con Spalletti e Amorim che devono vincere. La MotoGP, Martin ha conquistato la sprint race in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, che ora lo segue in classifica staccate di 3 e 38 punti. Lo spagnolo scatta dalla pole nella gara lunga. Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa italiana, trofeo che apre la stagione del basket, mentre in serata l'Ital Volley gioca all'ottavo di finale europeo contro la Danimarca. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Carmelo Lauricella in regia, Valentina Furlanetto al microfono per questo GR che è stato curato da Maria Piera Ceci. Ora lasciamo la linea a Giulia Crivelli per la rassegna stampa. GR24 invece torna alle 8.
13: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
1: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
21: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
22: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
23: In collaborazione con
24: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
23: E con
25: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
23: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
1: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
26: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
27: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Locarno. Al Locarno Film Festival e ora al cinema The Invite, tratto da una pièce spagnola che racconta la storia di una coppia in crisi durante una cena esplosiva con i vicini di casa. Nel cast Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton e Olivia Wilde, che è anche regista del film.
28: I think it says that I'm really interested in this topic. I obviously find it fascinating.
29: Trovo affascinante esplorare le relazioni, la sessualità e l'erotismo. È un tema che ritengo davvero interessante, perché quando si iniziano a porre certe domande, emergono aspetti significativi delle persone e della società.
28: People are eager to talk about.
29: Il riscontro del pubblico è stato tale da farmi capire che il film tocca corde profonde, che è sempre l'obiettivo prefissato, e offre uno spazio sicuro in cui le persone possono parlare liberamente di sesso ed erotismo. È stato incredibilmente gratificante poter affrontare temi che solitamente le persone vivono con un forte senso di vergogna.
27: Diane Keaton, il film è dedicato a lei. Hai detto che ogni tanto la immaginavi nel ruolo di Angela, il tuo ruolo. Avete peraltro in passato recitato insieme.
28: Yes, I told her I had just had my son who's now 12.
29: Ho avuto la fortuna di recitare con lei. Avevo appena avuto mio figlio, che ora ha 12 anni, e lui era con noi sul set, un bambino di 8 mesi. Lei sapeva che avevo questo sogno di dirigere e osare di più. Ha condiviso con me le esperienze che aveva vissuto lei stessa come regista e produttrice, spronandomi davvero a provarci in ogni modo, anche a livello personale. È stata incredibilmente generosa nel condividere la propria vulnerabilità, la sua storia e ciò che aveva attraversato.
28: Really, you know, we gather so much wisdom from the experiences of mentors who are just ahead of us in life.
29: Se sono disposti a condividere gli errori commessi o le rivelazioni avute, non c'è dono più grande. Credo che la pellicola, per molti versi, renda omaggio a io e Annie. Sentivo che lei avrebbe capito. che avrebbe percepito il film più di chiunque altro, cogliendone sia la comicità che la tragicità.
0: Hai dichiarato che fare la regista è il mestiere più bello del mondo.
28: Oh, because you get to collaborate with.
29: Sì, perché hai la possibilità di collaborare con tanti artisti diversi, dotati di diverse competenze, che ammiri profondamente ma che tu stessa non possiedi. Hai l'opportunità di gestire questa collaborazione. Personalmente adoro poter curare il lavoro di squadra. È come organizzare una cena con le persone più affascinanti che si possano immaginare. Penso dipenda anche dal fatto che ho aspettato a lungo prima di poterlo fare. Come attrice, ho trascorso molto tempo sui set, sentendo il desiderio profondo, quasi un bisogno, di stare al timone. Per molto tempo ho creduto che non fosse possibile, convinta che, non avendo frequentato una scuola di cinema, quella strada mi fosse preclusa. Ci ho messo un po' a capire che i decenni trascorsi sul set come attrice erano stati la mia scuola di cinema. Avevo imparato da tutti, da Scorsese a Spike Jonze, fino a Ron Howard, osservando con attenzione. Davvero incredibile.
28: That's a really incredible experience.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Olivia Wilde. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che questa settimana mette insieme alcuni dati europei e alcuni segnali dall'Europa, politici e economici. Francia, allarme debito, banche in aiuto, Germania al voto, Merz sotto esame. E trovate tutto alle pagine 2 e 3 del Sole di oggi. In particolare a pagina 2 c'è l'articolo di Isabella Buffac, di Gianluca Di Don Francesco, che parla appunto di quello che succederà oggi. Lo avete sentito anche nei GR con le due tornate elettorali a Berlino e nel Land del Mecklenburg. Oggi il voto, negli ultimi sondaggi i conservatori, cioè la CDU, sono al 20% nella capitale, superati però dalla Linke, partito di sinistra, con AfD in scia. Nel Land sul Baltico invece, Mecklenburg, il partito rischia l'esclusione, sempre la CDU. E invece a pagina 3, con un articolo di Isabella Buffacchi, grande esperta di banche centrali, che in questo caso parla dell'allarme debito per la Francia, con le banche che corrono in aiuto, dati della Banca Centrale Europea, l'esposizione verso il rischio Stato degli istituti transalpini è la più elevata nell'area dell'euro, 3.765 miliardi, così come quella in titoli di Stato francesi, che sono 610 miliardi, pensate, contro i 200 della Germania e i 280 dell'Italia. In prima pagina, anche avete appena sentito la voce di Valentina Furlanetto, ieri c'è stata la prima puntata della nuova stagione di Immagini, che ha leggermente anche aggiornato il titolo, Immagini, uno sguardo sull'attualità, qui a Radio 24 a partire dalle 8.30, e uno dei primi ospiti di ieri è stato Romano Prodi, e Valentina Furlanetto e il co-conduttore Riccardo Barlam hanno raccontato parte dell'intervista, tutta naturalmente sarebbe stata impossibile trascriverla tutta, pagina 5, l'intervista è richiamata in prima pagina con questo titolo: Prodi, se l'AfD riesce a prendere il potere sarà la fine dell'Europa. Corriere della Sera invece, come molti altri quotidiani, apre su quello che sta succedendo in Medio Oriente, quindi gli Houthi sfidano l'Italia, Tajani due punti, non siamo in guerra. L'Unione Europea dice sì a Roma, la missione va rafforzata, la missione, quella in cui pare impegnata, perché non c'è stata una presentazione ufficiale in Parlamento, ma pare impegnata appunto l'Italia per proteggere le navi nel Mar Rosso dagli Houthi. Perché i vostri caccia sono in Arabia? Chiedono i miliziani Houthi, droni e missili contro Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. A centropagina una foto con l'omaggio del calcio a Mazzola, Roma e Inter, pari nel giorno del lutto, quella partita che c'è stata a Roma, con l'Inter prima in svantaggio di 2 gol e poi ha recuperato, e la partita appunto si è chiusa con un pareggio. Poi, come su moltissimi altri giornali, aggiornamenti di quel fatto di cronaca di 2 giorni fa, il 13enne è la prof accoltellata e lui si indaga sull'ipotesi che potrebbe essere stato istigato online dai suprematisti. La Repubblica, sì, Unione Europea all'Italia, più navi nel Mar Rosso, Kaya Kallas, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ricordiamolo sempre, non esiste un ministro europeo degli esteri o un commissario europeo degli esteri, infatti la carica di Kaya Kallas è alta rappresentante per la politica estera, questo per dire che poi la politica estera è una materia nazionale, però intanto appunto questo sì dall'Unione Europea, che potrebbe forse voler dire che verrà meglio strutturata eventualmente una missione europea nel Mar Rosso. Che già c'è, si chiama Aspides, però appunto potrebbe essere rafforzata o cambiare i contorni. Gli Houthi avvisano Roma, non siamo in guerra, ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto. La stampa: Europa, rischio shock petrolifero, perché cominciano a delinearsi gli scenari per gli ulteriori rialzi, visto che non si vede la fine della guerra del petrolio. L'Unione Europea ok all'uso dei fondi del PNRR per cancellare il bollo auto, intanto su queste navi che scortano nel Golfo le navi militari che scortano le navi, in particolare petroliere e navi cargo nel Golfo, apertura di Callas a Crosetto. Ma per quanto riguarda appunto questo possibile shock petrolifero, l'Arabia, sotto il tiro degli Houthi, blocca l'export per almeno 2 mesi. L'incubo è che il barile, in questo momento leggermente sopra i $100, arrivi a 140. Il giorno, gli Houthi avvisano l'Italia via gli aerei dall'Arabia. Anche qui la foto è di Mazzola con la sua immagine sul grande schermo, per sempre grande, il grande schermo ieri alla partita, in questo caso dell'Olimpico, quindi Roma-Inter. Vi segnalo dalla prima pagina del giorno anche una intervista confessione al giorno nel 2015 dello stesso Mazzola. Io, Tony e Adriano a giocare all'oratorio, su di me ha pesato l'ombra di Superga, dove sapete era morto in quel disastro aereo il padre di Mazzola, che era anche un grande calciatore del Torino e di quell'epoca. Avvenire, terra di nessuno. Perché questo titolo? Perché c'è un reportage di Nello Scavo dal Libano del Sud, oltre la cosiddetta linea gialla stabilita da accordi tra Israele e Libano, dietro alle posizioni israeliane, ruspe, droni e dinamite per cancellare i villaggi e la memoria di chi ci ha vissuto. E poi una buona notizia: dopo 3 anni rientrano in Israele, nella parrocchia di Gaza, i bambini. Dopo 3 anni rientrano in 1000, riapre la scuola, luce nell'oscurità. E molto interessante anche l'analisi, il servizio dedicato all'Alzheimer. Da una parte un'analisi di come vengono seguite le persone che soffrono di Alzheimer nelle RSA dove sono, e poi anche un aggiornamento sulla ricerca su questa malattia, che resta ancora in larga parte misteriosa. Il Messaggero, il titolo principale, visto che il fatto è, come sapete, avvenuto a Roma, è dedicato all'accoltellamento da parte della 13enne della sua professoressa 66enne. Prof accoltellata, il video shock, caccia all'istigatore. Subito sotto, gli Houthi avvisano Roma, nessuna guerra con l'Italia, ma voi sostenete i sauditi. E poi le due squadre di calcio della capitale, Roma e Lazio al comando, giallorossi pari con l'Inter 2-2, i biancocelesti vincono anche a Venezia 0-2. Il Giornale invece ha un'apertura diversa, perché ieri a Milano c'è stata questa convention del Movimento 5 Stelle, si chiama Nova, e tra gli invitati anche Francesca Albanese, l'inviata speciale dell'ONU nella Palestina. E quindi il titolo del Giornale è: Conte si converte all'Islam, l'ex premier invita alla convention l'albanese, è la svolta pro-pal e terzo mondista del Movimento 5 Stelle. E lei, tra l'altro, nel suo intervento, tra le cose che ha detto, anche il Giornale scrive: spara sul disegno di legge antisemitismo e lo ha definito un'infamità. E poi c'è questo sondaggio, ne danno conto anche altri giornali, che in caso di eventuali primarie darebbe Giuseppe davanti a Elly. Il commento di Tommaso Cerno è: il campo largo militarizzato. È breve, come sempre, il commento dell'editoriale del direttore del Giornale. Ve lo leggo perché riguarda anche in questo caso non solo la posizione del Movimento 5 Stelle, ma anche degli altri partiti del cosiddetto campo largo. Proprio mentre si discute di generali e stellette, l'Italia politica offre 2 fotografie di una militarizzazione. quella dell'islamismo, che si salda a sinistra e agli anarchici, proponendo un'alternativa allo Stato di diritto. A Roma il corteo per Spin Time chiama a raccolta centri sociali, sigle Propal e bandiere palestinesi, riunendo Casa, CPR e Gaza sotto una bandiera rossa. A Milano, a Nova, Giuseppe Conte riunisce 5 Stelle e applaude Francesca Albanese, mentre l'inchiesta su Ahmad Mohamed Hanun ipotizza finanziamenti ad Hamas. Non siamo di fronte a due mondi che si sfiorano, sono la piazza e la rappresentanza politica della stessa torsione. E poi Tommaso Cerno conclude citando Enrico Berlinguer, che nel 1976 disse di sentirsi, aperte virgolette, più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Oggi una parte della sinistra guarda con diffidenza proprio a quell'Occidente che persino il PC considerava il perimetro democratico. Spunti appunto di riflessione, visto che di fatto con le parole di ieri di Conte, e poi vedremo anche i risultati del sondaggio tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle sul punti del programma proposto dai 5 Stelle, appunto con ieri questo è stato, diciamo, il primo Giuseppe Conte a esporsi tra i leader del campo largo per capire che cosa succederà, come prenderà poi forma questa alleanza, quando saranno presentati i programmi. Elly Schlein ha ribadito ieri: prima i programmi, poi le primarie. Ultima prima pagina, prima di lasciarci per l'aggiornamento sul meteo, quella di domani, due titoli forti come sempre in prima pagina che si equivalgono: la rabbia brucia, la guerra si allarga, gli UTI avvertono l'Italia sui jet. E l'altra è una inchiesta di Nello Trocchia, che ruota intorno a Antonio Angelucci, che è il fondatore del gruppo che gestisce decine di cliniche private, ma è anche l'editore che controlla Libero e il giornale Lazio e Complotti, L'Ombra e Il Tempo. L'ombra lunga degli Angelucci ha una partecipazione nel giornale, controlla Libero e Tempo, chi tramava contro Claudio Lotito. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo per qualche minuto.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
9: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 20 settembre. Una perturbazione interesserà soltanto il sud, mentre al centro-nord avremo generali condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e sui settori montuosi, l'atmosfera sarà più instabile, con precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
18: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
19: In collaborazione con
20: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
21: In primo piano.
1: Ancora buongiorno da Giulia Chivelli, buona domenica. Ci mancano alcune prime pagine. Grazie naturalmente a tutti per l'ascolto e ai messaggi al 349-238-6666. Libero apre così: il PD sta coi medici falsari, la vicenda è di quei medici che, accusati di aver fatto dei certificati finti per evitare di mandare dei migranti nei CPR. E poi qui c'è la dichiarazione di Laura Boldrini che viene riportata da Libero nel sommario: i camici bianchi non devono aiutare il governo. A centropagina una caricatura di Benny Di Mazzola che richiama un intervento mandato a Libero da Ignazio La Russa, presidente del Senato, che noto per la sua fede interista: grazie Mazzola per averci fatto felici. Il Fatto Quotidiano invece ha un'analisi riprendendo i documenti della Corte dei Conti su come si è arrivati a quel 2% che l'Italia ha certificato di aver destinato alla difesa per raggiungere il primo obiettivo concordato con la NATO. I trucchi del governo sul riarmo NATO al 2%, poca trasparenza. Nei 46 miliardi di spese sono state infilate, scrive il Fatto, le pensioni degli agenti, la cybersicurezza, lo spazio, la Guardia di Finanza, i trasporti e pure le capitanerie di porto. Subito sotto la testata il riferimento alle parole dette ieri da Giuseppe Conte: no armi a Kiev e riarmo, in un sondaggio doppia Schlein. La verità oggi compie 10 anni, perché il 20 di settembre del 2016 usciva il primo numero, e quindi allega uno speciale di 10 pagine dedicato a questo anniversario, e l'articolo principale del fondatore e direttore Maurizio Belpietro: un grazie ai lettori lungo 10 anni. Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, il titolo principale è questo, aperte virgolette: Bonelli iettatore, Conte Lucifero, il PD è un partito di imbecilli, chiuse le virgolette, sono parole di Vincenzo De Luca, che è tornato a essere sindaco di Salerno, e La Verità giustamente scrive: in teoria è un dem. Per quanto riguarda Bonelli, che appunto nel virgolettato principale con un eufemismo viene definito iettatore, ma in realtà De Luca lo ha definito un portasfiga, e Giuseppi trasformista. I nostri dirigenti sono pollastri infilzati e messi a rosolare, e commenta Maurizio Belpietro, che racconta poi questo intervento di De Luca, pagina 3: uno così il centrodestra dovrebbe candidarlo. L'ultima prima pagina, prima di tornare al Sole 24 Ore per gli approfondimenti interni, quella del manifesto capitalismo artificiale, e c'è la foto di una manifestazione contro gli investimenti in intelligenza artificiale. Non crea ricchezza, aiuta a spostarla in poche mani. Un rapporto del Fondo Monetario fa il punto sulle AI: aumenta le disuguaglianze e devasta il pianeta. I data center sono anche una minaccia bellica. Intervista David Krueger: serve una moratoria internazionale. E poi subito sotto la foto principale, questo titolo, capitalismo artificiale, Germania: Merz rischia onda nera e rimonta SPD al voto in Mecklenburgo e a Berlino. E con questo, come vi dicevo, torniamo sul Sole 24 Ore. L'intervista firmata da Riccardo Barlam e Valentina Furlanetto a Romano Prodi, che è stato primo ministro ma anche presidente della Commissione Europea e prima commissario dell'Unione Europea. E ieri, come vi dicevo, nella prima puntata della nuova stagione di Immagini è stato uno degli ospiti. L'ex primo ministro e presidente della Commissione Europea parla della difficile situazione. L'Unione Europea deve modificare il sistema di voto all'unanimità per contare di più nel mondo. E poi quel titolo che abbiamo citato anche dalla prima pagina del Sole: se la AfD riuscirà a prendere il potere, sarà la fine dell'Europa. E naturalmente potete riascoltare in podcast l'intervista, ma anche in replica stasera alle 20:30. Vi segnalo l'osservatorio, i dati dell'Osservatorio Politecnico di Milano, riassunti e curati in una pagina da Cristina Casadei. Smart working: 3 milioni di lavoratori potenziali in più. L'effetto generazione Z: gli addetti impiegati da remoto possono salire a 6,5 milioni, quasi il doppio dei 3,6 attuali. Nella maggior parte delle aziende private i giorni di lavoro agile sono mediamente da 2 a 3 alla settimana. C'è anche un grafico che indica proprio l'evoluzione dello smart working da 2019 a oggi. 2019 si stima fossero 570.000 le persone che utilizzavano questa modalità di lavoro. Poi naturalmente il picco del 2020, anno della pandemia, scoppiata nel febbraio di quell'anno, si arrivò a 6.590.000, e sono anche divisi per settori, quindi la pubblica amministrazione, microimprese, piccole e medie imprese, grandi imprese. E si è arrivati nel 2025 si è scesi a 3.575.000, ma nel 2026 la stima è 3.600.000, che appunto potrebbero aumentare di molto. Poi vi segnalo l'approfondimento, anche qui una pagina di approfondimento sui festival culturali. Nicola Varone racconta: dopo i 10 anni diventano impresa. Gli esempi sono tanti: il Festival della Letteratura di Mantova, il Festival della Mente di Sarzana, il Giffoni Film Festival.

hanno riguardato i Los Angeles Lakers. La pagina di viaggi, una delle tre che compone la sezione weekend che esce ogni domenica, la pagina di viaggi apre con un articolo di Lucilla Incorvati intitolato Lungo i sentieri di Formentera e Ibiza in cerca dell'anima rurale, quella dedicata all'arredo design, curata da Fabrizia Villa, la boiserie dopo il legno incontra vetro e ceramica, da elemento decorativo a dispositivo architettonico contemporaneo, i rivestimenti murali. Questo significa boiserie, con questo termine preso in prestito dal francese, vestono le pareti con materiali inediti. E la terza pagina, questa oggi veramente mi ha molto interessato, la terza pagina della sezione weekend, quella dedicata alla tecnologia, un articolo di Luca Tremolada intitolato La tecnologia costa troppo, la Gen Z riscopre l'analogico. L'elettronica di consumo è diventata un lusso, ecco perché i più giovani riscoprono telefoni tra virgolette stupidi, visto che quelli che usiamo vengono definiti smart, cioè intelligenti, lettori musicali e retro gaming. Si chiama anemoia, nostalgia per un'epoca che non si è mai vissuta. E dal Corriere della Sera vi segnalo un bell'articolo di Valerio Cappelli dedicato a Ilaria Lazzino, una 36enne che firmerà come regista dell'opera il Lohengrin alla kermesse wagneriana. Un'italiana a Bayreuth, il festival di Bayreuth appunto dedicato a Richard Wagner ogni anno. Ilaria Lazzino è la nostra prima regista al festival e dice: le mie opere accessibili non sopporto l'intellettualismo. Da Repubblica vi segnalo un'intervista firmata da Concetto Vecchio a Gianni Alemanno che dice: Vannacci sarà presto premier, Meloni sta sbagliando, l'ex sindaco di Roma oggi aderirà a Futuro Nazionale. E appunto su Giorgia Meloni dice: la leader di Fratelli d'Italia e il generale devono sentirsi, anche se io resto rigido. Poi c'è un approfondimento, Repubblica è quello che forse dà a queste parole più spazio, di dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani, nonché vice premier, nonché segretario nazionale di Forza Italia. È intervenuto a un evento di partito e credendo, suppongo, di essere molto arguto e spiritoso, e infatti in platea parecchie persone, uomini, ridevano, una ragazza affascinante è portata a mettere qualche cornetto. Quelle che portano le gonne più lunghe sono più stabili, insorge l'opposizione. Renzi si occupi del burka delle afghane e Elly Schlein è una vergogna, perché Tajani ha invitato prima di tutti suo figlio, ma poi anche in generale i giovani uomini che vogliono sposarsi, a sposare donne non appariscenti. Benissimo. E, l'approfondimento sulle elezioni in Germania che vi segnalo è quello di Tonia Mastrobuoni, inviata a Berlino su Repubblica. A Berlino le elezioni si giocano sul caro affitti e uno degli slogan della Linke è espropriamo le case. I prezzi sono triplicati e la capitale ha perso lo status di città degli artisti. Vola la Linke, che punta al governo con SPD e Verdi, ma anche qui AfD, Alternative für Deutschland, cresce. E poi vi segnalo un approfondimento invece da Napoli, un racconto di Dario Del Porto da Napoli, che gonfia le vele, cantieri affitti alle stelle, l'assalto degli 80.000. Cosa sta per succedere? Che ci sono le pre-regate dal 24 al 27 settembre, che ci porteranno poi l'anno prossimo alla vera e propria Louis Vuitton America's Cup. La città è pronta, De Giovanni, non scordate gli sfollati dei campi flegrei, perché appunto Napoli è una città dalle mille contraddizioni, forse ancora più di altre città italiane, e la Campania più di altre regioni italiane, perché appunto mentre sono in corso i lavori per l'America Scape e paiono procedere secondo tabella di marcia, ci sono ancora gli sfollati dei campi flegrei.
I numeri: 1,5 e 1,7 milioni di visitatori stimati per l'edizione dell'America's Cup tra settembre di quest'anno e luglio del 2027, 1,2 miliardi il valore economico stimato a lungo termine sul territorio e 11.000

0: posti di lavoro previsti dall'indotto, e con questo ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
1: Aermec, campioni del clima,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento a causa di un incidente, si verificano code sulla 9 lainate Como-Chiasso in direzione della Svizzera tra Turate e Lomazzo Sud. Sulla diramazione Roma Nord incidente con perdita di carico tra Sette Bagni e l'innesto con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sul stesso grande raccordo anulare è chi usa la corsia di marcia lenta e la corsia di emergenza a causa di un incidente proprio all'allacciamento con la diramazione Roma Nord in carreggiata esterna. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: In primo piano.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ancora grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. Dalla stampa vi segnalo questa bellissima storia raccontata da Alessandro Mondo, l'iniziativa dell'ospedale oftalmico di Torino, un percorso ispirato alle opere di celebri pittori del passato. Il titolo: Gli sguardi come cura per l'anima nell'ospedale che guarisce la vista. E vi dicevo il reportage che apre Avvenire di oggi di Nello Scavo, inviato a Mansouri nel Libano del Sud, tra i villaggi oltre la linea gialla, così si cancella il Libano del Sud. E Andrea Tenenti, ex portavoce dell'UNIFIL, perché la missione appunto dell'ONU è in scadenza, nel 2007 inizierà anche tra l'altro il ritiro dei caschi blu. E tra l'altro questa settimana il presidente del Libano era a Parigi per parlare con Macron, c'era anche il re della Giordania, ma non si sa se c'è qualche, perché si invocava, il vertice era stato organizzato anche per provare a trovare una soluzione una volta che non ci fosse più l'ONU. Tra i villaggi oltre la linea gialla, dice Andrea Tenenti, ex portavoce dell'UNIFIL, sembra un'occupazione permanente, è un ritorno impossibile per la popolazione, si sta lavorando a una presenza internazionale ma con enormi difficoltà. E poi, sempre dall'Avvenire, che sempre meritoriamente accende i fari su luoghi, paesi che in molti altri dimentichiamo, e uso naturalmente, mi ci metto anche io, per la gang valevo $40, le vite usa e getta dell'Ecuador, ci racconta Lucia Capuzzi. E con questo andiamo alla domenica del Sole 24 Ore e cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola L'uomo fungo, e la citazione è questa: il signor Chermisi non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno, fa addizioni tutto il giorno e ripete: sono un uomo serio, gonfiandosi di orgoglio, ma non è un uomo, è un fungo. Sono convinto, scrive il cardinal Ravasi, che tutti coloro che stanno leggendo queste righe abbiano percorso le pagine del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, vissuto tra il 1900 e il 1944, sapete che era anche un aviatore e morì appunto in un viaggio aereo, e quindi possono ricordare il severo apologo citato. Pur confessando di amare maggiormente altri suoi scritti, come Volo di notte, che fu il mio primo incontro con la lingua francese nell'adolescenza, riconosco che la parabola del principe trasmette un messaggio universale. Nel caso del signor Chermisi si ha quasi l'incarnazione di un motto biblico che colpisce l'idolatria. Coloro che la praticano si trasformano interiormente, perché chi confida nelle cose diventa come loro, oggetto tra gli oggetti. Suggestiva è l'immagine della persona che fa addizioni tutto il giorno, è l'implacabile auri sacra fames, l'esecranda fame dell'oro bollata da Virgilio nell'Eneide. La frenesia dell'avere rispetto all'essere è la grande tentazione che si manifesta non solo nel guadagno, ma anche nell'egoismo, nel considerare le persone come cose, nel calcolare il valore venale di ogni atto. Così l'uomo diventa simile a un fungo, una muffa senza sentimenti, emozioni, amore, verità. Difficile scardinare l'armatura di una simile figura, perché si gonfia di orgoglio per i suoi successi e, come dice lo scrittore, ripete a se stesso: sono un uomo serio, onorato, temuto, venerato, ma lasciamo ancora la parola alla sapienza biblica che ci interpella così: non temere se vedi un uomo arricchirsi, quando muore non prende nulla con sé, il Salmo 49. La copertina vera e propria però è un articolo di Paolo Legrenzi e si intitola la visione umanistica che vale per le macchine. Torna un classico di Gaetano Canizza, pioniere di questi studi. Anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale risultano valide alcune sue intuizioni. Paolo Legrenzi spiega come non invecchiano un libro e le idee che porta. E appunto la nuova edizione di Grammatica del Vedere, Saggi su Percezione e Gestalt, raccoglie alcuni lavori fondamentali di uno dei padri della psicologia italiana contemporanea. La nuova edizione, appena uscita in libreria, pubblicata dal Mulino, ha la postfazione di Paolo Legrenzi, che appunto qui in questo articolo ci presenta l'attualità di questo libro. E un'altra recensione molto interessante, questo libro pubblicato da Bollati Boringhieri, scritto da Arthur Kronfeld, intitolato Degenerati al potere, psicologia, sesso, nazismo e propaganda. Psichiatra tedesco, ebreo costretto all'esilio, Arthur Kronfeld pubblicò Profili di Hitler, Goebbels, Hess, in cui la diagnosi diventa arma politica. Yuval Avital, che è un artista multimediale, compositore israeliano di rilievo internazionale, ha una installazione elettroacustica che si chiama Cantico delle Creature e che sarà fruibile nella prigione di San Francesco a Perugia durante la Sagra Musicale Umbra. Qui racconta voci e suoni per capire Francesco. In vista del centenario del santo, l'artista racconta come ha scelto di onorare la figura del povero di Assisi con una installazione appunto elettroacustica. E vi segnalo un'altra recensione firmata da Maria Luisa Coldani al libro intitolato Con i piedi per terra, il giro del mondo un passo alla volta. Il giro del mondo è 26 diari e 24 paia di scarpe, mentre a proposito di cammini, non lo trovo più, Eliana Di Caro, sempre sulla Domenica del Sole 24 Ore, racconta il cammino di Santiago che ha percorso insieme ad alcune amiche, e questo naturalmente fa parte di quella, ormai l'estate sta finendo, di quegli articoli speciali pubblicati dalla Domenica del Sole 24 Ore appunto in estate. Ancora un poco più di un minuto per segnalare la lettura, che come sempre il supplemento del Corriere della Sera affida la copertina a un artista. Questa settimana è Chiara Calore, interessantissimo tutto l'approfondimento che dura fino a pagina 7, intitolato Neurodiritti, il modello cileno può salvarci dalla tecnologia. Perché modello cileno? Perché Guido Girardi ha parlato con Andrea Bertolini. Grazie a Guido Girardi il paese sudamericano ha inserito per primo nella Costituzione la tutela della mente dall'ingerenza digitale. La Repubblica, a casa di Agatha Christie, a 50 anni dalla morte della regina del giallo, vi invitiamo nel rifugio di Christie alla grande mostra tributo a Londra e vi svegliamo il finale. C'è un sequel, è un articolo curato da Antonello Guerrera. E infine, ultima segnalazione, Specchio della Stampa, il titolo della copertina è Come cambiano i padri? I modelli di paternità delle vecchie generazioni non funzionano più, dalla cura alla costruzione di relazioni anche la neurologia si adegua. E con questo purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
17: In collaborazione con
1: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
17: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
18: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
19: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
17: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
0: Le 7:59.
21: GR24, il sole 24 ore.
0: Gli Stati Uniti lanciano l'allarme, possibile escalation in Medio Oriente, Trump anticipa il ritorno da Camp David. Droni ucraini su Mosca, 2 le vittime, Russia al voto, oggi ultimo giorno per il rinnovo della Duma. L'ombra suprematista dietro l'aggressione alla docente a Roma, si indaga per capire se il tredicenne sia stato istigato sul web. Calcio Serie A, vetta 3 per Roma, Inter e Lazio, domani funerali di Sandro Mazzola a Milano.
2: Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta di sicurezza ai cittadini americani in Israele. Stessa allerta arrivata dal Dipartimento di Stato statunitense agli americani in Medio Oriente o che intendono recarsi nella regione. Il conflitto legato all'Iran e agli Houthi dello Yemen ha il potenziale di avere una rapida escalation, hanno spiegato da Washington. E intanto l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Guido Crosetto, concordando sulla necessità di rafforzare la missione a Spides.
3: Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver attaccato siti sensibili nella capitale saudita Riyadh con missili e droni poche ore dopo che fiamme e una grande colonna di fumo erano state avvistate nel principale aeroporto della città. In risposta sostengono a centinaia di raid aerei sauditi. Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, ha dichiarato ad Al Jazeera che Teheran desidera la fine della guerra tra Arabia Saudita e gli Houthi e ha affermato che l'Iran ha comunicato ai paesi mediatori le proprie condizioni per la ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti, ovvero la fine della guerra su tutti i fronti, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la revoca del blocco navale, e che ora Teheran attende una risposta da Trump. Il ministro della difesa Crosetto, intanto, alla luce dell'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione del caccia Eurofighter, ha chiesto ai vertici della difesa una valutazione sulla sicurezza dei militari italiani impegnati da marzo scorso nel Golfo e un piano su eventuali rimodulazioni per i nostri contingenti nell'area, a partire dalla Task Force Arabia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Propal Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina.
22: What is happening in Gaza is catastrophic.
2: Quello che sta accadendo a Gaza è catastrofico, è ingiustificabile. Mi si è spezzato il cuore davanti alla portata della devastazione, alla perdita di vite civili, di vite di bambini. Sheeran ha aggiunto di volere che la sua musica e i suoi concerti parlino di unità e umanità, non di politica. Ora la guerra in Ucraina. Il sindaco di Mosca ha accusato Kiev di aver lanciato nelle ultime ore un attacco senza precedenti che ha coinvolto oltre 1600 droni diretti verso la Russia con l'obiettivo, a suo dire, di perturbare le elezioni legislative. 2 le vittime, mentre i primi risultati delle elezioni sono attesi in serata.
23: Il tuo voto è la forza della Russia, proclama uno degli slogan della campagna elettorale che ha chiamato 111 milioni di russi a rinnovare la Duma, il Parlamento nazionale e diverse assemblee legislative regionali e municipali. Lo slogan riprende le parole con cui Vladimir Putin ha esortato tutti a compiere quello che ha definito un contributo alla vittoria. Puntare tutto sulla guerra all'Ucraina, trasformando queste elezioni parlamentari in un referendum che dovrebbe consacrare l'adesione dei russi all'invasione, è stata per Putin una scommessa non priva di rischi. Nessuno si illude che alla chiusura dei seggi i risultati non vengano per così dire corretti, in modo da compiacere le aspettative del Cremlino. Ma sondaggi indipendenti segnalano che buona parte della popolazione è stanca della guerra, preoccupata, irritata dai rincari dei prezzi o dalle code per la benzina o dalle restrizioni a internet. Se questo malumore si farà sentire in un voto di protesta, i risultati ufficiali non lo riveleranno mai, ma lo saprà Putin, che per proseguire la sua guerra senza fine dovrà chiedere ai russi un prezzo sempre più alto. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
2: È stato diffuso il video girato dallo stesso tredicenne che venerdì ha coltellato l'insegnante in una scuola media di Centocelle a Roma. Gli investigatori devono ancora capire se il ragazzo sia stato istigato da qualcuno sul web.
24: Per trovare conferme al sospetto che il tredicenne sia stato istigato, i carabinieri analizzano la memoria del suo cellulare e quella del suo PC. In particolare, cercano di risalire alle 5 persone con le quali, attraverso una chat di Telegram, il ragazzino sarebbe stato in chiamata prima e forse anche durante l'aggressione alla professoressa. L'ipotesi è che si tratti di soggetti riconducibili a gruppi suprematisti. Avrebbero esasperato il risentimento del tredicenne per i debiti da recuperare, dopo averlo rintracciato attraverso piattaforme di messaggistica attivate anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. In giro per il mondo si contano già precedenti di questo tipo. Sul caso è intervenuto il ministro Valditara. In 4 mesi controlli in 276 scuole con il sequestro di decine di armi di vario tipo, ha detto.
4: Credo però che ci voglia una grande alleanza scuole e genitori insieme contro la violenza, perché non si è, a mio avviso, ancora ben compreso quanto possa essere devastante il messaggio che viene da certi canali, da certi siti, il dark web.
24: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Domani a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, morto all'età di 83 anni. Ieri sera nella sfida all'Olimpico i nerazzurri sono scesi in campo con il lutto al braccio, sfida che si è conclusa con uno spettacolare pareggio.
5: Ci sono 3 squadre in testa alla classifica in attesa della domenica che può portare anche il Como quota 13 e poi della sosta che fermerà il campionato per 3 settimane. Roma e Inter sono state protagoniste di uno spettacolare 2-2 all'Olimpico, partita decisa dalle doppiette di Conè nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa. Un tempo ciascuna, ritmo europeo e nessuno sconfitto. A 13 punti c'è anche la Lazio che prima ha sofferto rigore parato da Mandas e poi ha vinto 2-0 in casa del Venezia. Penalty di Zaccagni e Noslin dopo l'intervento. Successo pesante anche quello del Cagliari a Udine, a rete di Daniel Maldini dopo la settimana delle polemiche. Pareggio 1-1 tra Bologna e Torino, Bernardeschi e Kulenovic nel giorno del debutto di Palladino sulla panchina bolognese. Oggi a 13 punti può salire il Como, impegnato alle 15 a Frosinone. Il programma si apre alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, sempre alle 15 Parma-Genoa, poi Juventus-Atalanta e Milan-Lecce con Spalletti e Amorim che devono vincere. La MotoGP, Martin ha conquistato la sprint race in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi che ora lo segue. Seguono in classifica staccate di 3 e 38 punti. Lo spagnolo scatta dalla pole nella gara lunga. Venezia-Milano sarà la finale della Supercoppa italiana, trofeo che apre la stagione del basket, mentre in serata l'Ital Volley gioca all'ottavo di finale europeo contro la Danimarca. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella, regia. Giorno 24 torna alle 9.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
4: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: Qualche giorno fa mi chiedevo cosa hanno in comune Albano, il rapper Macklemore e il calciatore Kylian Mbappé. Vediamo, cominciamo dal cantante nazional popolare di Cellino San Marco, che di recente è andato a fare un concerto a Tel Aviv, insomma in Israele. Apriti cielo, dovreste leggere i commenti nelle sue pagine social e nelle nostre dopo che lo abbiamo invitato. Insulti a non finire, reprimende, attacchi. Attenzione, non critiche legittime, ma veri e propri travasi di bile per aver cantato in un paese per molti reietto. Macklemore forse dirà meno agli ascoltatori, in realtà è un cantante rapper molto famoso nel mondo e in questi giorni accompagnava in tour un altro celebre artista, Ed Sheeran. Bene, in un concerto con quest'ultimo, Macklemore ha deciso di cantare una canzone che ricorda la triste vicenda di Hind Rajab, bambina palestinese di 5 anni uccisa dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Macklemore ha aggiunto anche un Free Palestine, Palestina libera, slogan che riecheggia in migliaia di manifestazioni mondiali, per la verità invocato dallo stesso palcoscenico la libertà per il Sudan, il Congo, l'Iran, insomma per molti paesi tribolati. Risultato, gli organizzatori del tour hanno fatto pressioni per estromettere Macklemore dai successivi concerti. Per carità, avrà infranto qualche minuscola clausola di un contratto che avrà firmato, vai a sapere, sta di fatto che è stato fatto fuori. Infine Kylian Mbappé, che insieme a due compagni del Real Madrid, anche loro noti, Vinicius e Konaté, ha deciso prima dell'inizio di una partita del Real Madrid di coprire per qualche istante la maglia che indossava, su cui c'era la scritta Todos somos caballas, uno slogan che manifestava solidarietà con la popolazione spagnola di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, che di recente ha visto l'arrivo improvviso di decine di migliaia di migranti. Non ce l'avevo con la popolazione spagnola di Ceuta, ha precisato Mbappé, anzi sono con loro, ma sto anche con i migranti che sono morti. Insomma, pur essendo abituato alle classifiche dei campionati, Mbappé non voleva fare una classifica tra gli esseri umani. Ecco, e allora cosa hanno in comune questi tre episodi e questi tre personaggi? Apparentemente nulla. Ma le vicende che li hanno coinvolti sono emblematiche, a mio parere, per fare una riflessione su noi stessi. Perché mi piacerebbe sapere quando, come, soprattutto perché è evaporato il senso di spirito critico, costruttivo. Quando insomma è sparita la voglia di dialogo, uso questa parola anche se ormai sembra una bestemmia, e si è fatto largo prepotentemente il sentimento della rabbia insieme al livore, alla contrapposizione estrema. Attenzione, la libertà di espressione è anche libertà di critica, i gesti di Albano, Macklemore, Mbappé non devono essere osservati passivamente. Ma la critica, ci hanno insegnato, non deve essere improntata alla cancellazione dell'autore del gesto. L'abbiamo visto troppo spesso negli ultimi anni. I cantanti lirici russi che non si possono esibire perché c'è la guerra, gli israeliani da estromettere dalle competizioni canore come gli Eurovision, e poi dai cantanti si passa agli sportivi, poi agli scrittori e così via, in un abbruttimento senza fine. Questa smania di cancellare le idee o le posizioni altrui, da dove deriva? Alcuni la fanno risalire, almeno come esplosione, al Covid, che anziché regalarci un'umanità migliore ha fatto da detonatore alla rabbia sociale. Altri puntano il dito contro i social, che ti obbligano a semplificare, polarizzare le questioni, o stai di qua o di là. Ecco, Mbappé in questo è stato esemplare, quando ha sottolineato che lui certamente sta dalla parte degli spagnoli di Ceuta, ma vuole anche non perdere di vista i tanti migranti che sono morti. Insomma, il mondo è complesso, ci ha fatto notare il calciatore francese, non è che si può sempre stabilire che è tutto bianco o tutto nero. Volete un'altra dimostrazione di come dovremmo riabituarci ad apprezzare le sfumature? Bene, in settimana ho ospitato a Uno Nessuno 100 Milan la scrittrice italo-israeliana Manuela Dviri, una donna equilibrata. Dviri non esita a pensare il peggio delle politiche violente del governo Netanyahu, non esita a definire terroristi quei coloni israeliani che, spalleggiati dai ministri più estremisti del governo, compiono violenze sui palestinesi in Cisgiordania. E fin lì ecco che in trasmissione arrivavano messaggi positivi di chi la pensava evidentemente come lei. Quando però le ho chiesto cosa ne pensasse del boicottaggio dei prodotti agricoli israeliani provenienti dalle colonie, promosso da vari paesi europei, Dviri ha fatto notare tre cose. Primo, come si fa a distinguere il dattero che viene da una colonia da uno che viene dallo Stato di Israele? Secondo, si tratta di una minima percentuale di prodotti israeliani. Terzo, la coltivazione di quei prodotti dà molto lavoro ai contadini palestinesi che vivono in Cisgiordania. Per molti di loro, anzi, è l'unica fonte di sostentamento, per cui alla fine boicottare quei prodotti significa mandare molte famiglie palestinesi sul lastrico. Apriti cielo, gli stessi ascoltatori che poco prima la elogiavano hanno cambiato opinione a 360 gradi e dai complimenti sono passati nel giro di un minuto agli insulti. Non ne usciamo e temo non ne usciremo a lungo. Non so come si possa riuscire a recuperare un equilibrio nel giudizio reciproco. Non ho la formula per sapere come si possa tornare indietro dall'insulto fine a se stesso al dialogo anche aspro ma costruttivo. So però che siamo tutti su un piano dell'equilibrio sociale sempre più inclinato e non si vede che cosa ci riserva il fondo. Un saluto da Alessandro Milan.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Terremoto 2016. L'identità ritrovata di Arquata del Tronto. Di Maria Piera Cecci.

0: Un muro in pietra ancora in piedi, due volte a botte perfettamente disegnate e una targa, ufficio turistico. Questo è quel che resta di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, una targa che suona come una beffa all'ingresso del paese, distrutto dalle scosse di terremoto del 24 agosto e 30 ottobre 2016. 52 morti fra Arquata e la frazione di Pescara del Tronto. Qui non si potrebbe entrare, del resto a vedere cosa? Mucchi di macerie, non c'è più neanche la strada che portava al borgo e che portava alla rocca medievale, ora imbrigliata dalle strutture di supporto e sorvegliata da una gru, ma che, fiera, ci prova ancora a dominare la vallata del Tronto su cui si snoda la strada consolare romana della Salaria che da Roma porta all'Adriatico. Tutto intorno una natura che se ne frega del terremoto e mostra tutta la sua bellezza. Arquata è l'unico comune in Europa a trovarsi dentro ben due parchi, quello dei Sibillini e quello del Gran Sasso e Monti della Laga. Una bellezza sfregiata dalla faglia che ancora si distingue molto bene fra il verde, che ha cambiato per sempre il volto di queste montagne. Non si potrebbe dunque entrare ad Arquata del Tronto, ma l'urgenza di vedere a che punto sono i lavori di ricostruzione dopo 10 anni è sia la mia, io che questi posti l'ho vissuti quando ero qui ad Ascoli Piceno, come anche quella degli uomini che da queste parti vivono e lavorano. E allora un permesso chiesto in fretta e furia e siamo dentro. Gran silenzio, noi che ci aggiriamo attenti a non inciampare nelle macerie, un po' storditi da tanta bellezza tradita, accompagnati da Francesco Riti del Soccorso Alpino Speleologico delle Marche.
1: Siamo sulla piazza di Arquata del Tronto e naturalmente quel che resta è un pezzo di pavimento storico della piazza e più il cappello della torre del comune. E dall'altra parte possiamo vedere solo la rocca perché non c'è più niente, è stato abbattuto tutto e paradossalmente sembra anche più vicino adesso il castello. Sì.
0: Perché?
1: Perché non abbiamo più la prospettiva delle altre case, quindi come se si fosse avvicinato.
0: E invece questo cappello della torre?
1: Ha fatto probabilmente da martello a tutta la struttura sotto ed è rimasto qui e lo hanno lasciato qui, penso, come memoria storica, presumo.
0: Arquata è completamente disabitata ormai, c'è possibilità di rivedere Arquata ricostruita?
1: Ma la vita dell'uomo è scandita dal tempo, dipenderà dal tempo.
0: Ma lei ci crede?
1: Io ci devo credere, naturalmente dentro di me inizio ad avere dei dubbi sui tempi, non sul fatto che venga fatto, ma se poi verrà portato a termine tra 50 anni non sarà servito a chi c'è nato e vissuto qui.
0: Chi è nato e vissuto qui vive ora nelle SAE, soluzioni abitative di emergenza, che alla faccia dell'emergenza ospitano chi ha deciso di restare da ben 10 anni. Sono le casette con gli abitanti di Pescara e Arquata, in attesa di tornare, forse, a casa. Il sindaco Michele Franchi che vuole buttare il cuore oltre l'ostacolo.
2: Io voglio buttare il cuore oltre l'ostacolo, come ha detto lei. Sicuramente Arquata capoluogo, Pescara, devono avere risposte immediate. Adesso le deroghe ci sono passati 10 anni, sono tantissimi e ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. L'importante adesso è che oltre alla ricostruzione c'è bisogno sicuramente di quelle deroghe in più. Il cratere ristretto è fondamentale, è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Qui dobbiamo riattrarre le persone a venire qui, ci vogliono delle deroghe in più.
0: Qui venire qui per fare cosa?
2: Ma per vivere, qui si vive bene. Già anche la stessa gru d'Arquata.
0: Già vedere una gru mette in più qualche speranza. Modo più speranza.
2: Però io voglio dare risposte sicuramente a quelle persone che attendono da 10 anni e soprattutto hanno paura di attendere ulteriori 10 anni.
0: Il timore dunque è di dover aspettare altri 10 anni per rivedere una casa vera. Ma la mia impressione è che se Amatrice sembra aver imboccato la strada giusta, qui bisogna ancora accontentarsi del buon umore che ci infonde una gru. Perché il lavoro da fare è tanto, come ci diciamo con il commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. tanto lavoro da fare, tant'è che noi in questo momento siamo fra le casette, le nuclei SAE di Pescara del Tronto. Ci sono ancora troppe persone che vivono nelle casette e se ne lamentano.
3: Erano 14.500 nel 22 e ora sono complessivamente le persone fuori casa 8.700. Questo vuol dire che sono ancora troppe, perché sono loro a pagare per primi proprio quei ritardi iniziali.
0: Arquata del Tronto praticamente rasa al suolo, ancora sì. I lavori non sono neanche iniziati, l'abbiamo visitata.
3: Per quanto riguarda Arquata, il progetto da 52 milioni Arquata Borgo parte a settembre, però c'è anche da dire che a si sta lavorando, che a Trisungo avvieremo probabilmente la riconsegna di circa 20 case proprio in questi giorni, quindi tanto da fare, ma io sono fiducioso.
0: C'è speranza di rivedere questi borghi di nuovo popolati, perché nel frattempo molte persone sono andate via?
3: Sì, anche prima del 24 agosto bisogna dire che questi erano borghi malconci, ho sempre vissuto qui. Il terremoto altro non ha fatto che produrre uno stress ulteriore. I dati ci dicono che grazie alla ricostruzione che sta riprendendo forza e vigore stiamo correggendo il trend che rimane negativo né ad Arquata, nel cratere, ma in tutta Italia.
0: Perché una famiglia, una giovane coppia dovrebbe restare o tornare qua?
3: Perché innanzitutto sa che questo è un luogo che alla fine è a 30 km dal centro di Ascoli, a 70 km dal mare, si vive bene. Se solo sapessimo dare, lo stiamo facendo, c'è un data center che si avvia proprio in questi giorni, le migliori condizioni per poter lavorare. Allora, fra cambiamento climatico che rende torrido e impossibile vivere nelle grandi conurbazioni urbane, tra obiettiva forza di questo nostro tessuto, io penso che questi siano i luoghi migliori dove vivere. Guardi dove siamo.
0: La bellezza del paesaggio, certo, ma non basta. Per ricostruire una comunità occorre anche restituire a questa comunità i riferimenti artistici di cui era ed è ricca. Ad Amatrice, lì dove la vita è ripresa, nell'area food dove i turisti si fermano a mangiare la matriciana e dove gli abitanti possono ritrovarsi, si lavora sulle opere ferite. Ci accompagna Stefania Zucconi, restauratrice di beni culturali.
4: Ci troviamo nella sede distaccata del museo dedicato a Floriana Svizzeretto, e un ambiente che accoglie le opere di grandi dimensioni.
0: Quindi qui state recuperando tutte le opere negli edifici che sono andati distrutti?
4: Arrivano le opere danneggiate dal sisma, opere che sono state per molto tempo all'interno dei depositi, e di volta in volta, attraverso finanziamenti privati, attraverso Art Bonus, sono arrivate delle opere pittoriche che sono state lavorate in questo posto.
0: Che cosa vediamo qui dietro?
4: Il pulpito della chiesa di San Francesco, restaurato dai restauratori del legno.
0: Andiamo nell'altra stanza, perché sì, ho visto delle opere anche lì. Che cosa vediamo qui?
4: Vediamo l'opera più importante in questo periodo, la tela dipinta d'olio di San Giuseppe da Leonessa. Un'opera importante perché è stata commissionata dal santo 3 giorni prima di morire.
0: Cosa significa per lei recuperare, lavorare su queste opere recuperate, recuperate da edifici danneggiati, dalle macerie?
4: Dare fiducia alla popolazione, che è molto devota, ci tiene molto, e questo, oltre al recupero fisico conservativo dell'opera, è anche un recupero di unione della comunità.
0: E dopo essere state restaurate, le opere hanno bisogno di un luogo dove essere esposte. Per questo è nato lo spazio espositivo di Arquata, curato dallo storico dell'arte e direttore del Museo Diocesano di Ascoli Piceno, Marco Lattanzi. Il titolo della mostra è evocativo: l'identità ritrovata.
5: È stata fatta questa cosa per dare uno spazio dove le opere restaurate, ma che non possono essere ricollocate nelle chiese perché sono in via di restauro, trovassero un'esposizione, così per cementare l'identità devozionale ma anche culturale di questo luogo attraverso delle opere che sono identitarie.
0: E che cosa ci raccontano queste opere di questa identità di questo territorio?
5: La grande ricchezza di questo territorio nel 400, nel 500, adesso parliamo di questo territorio come un territorio che viene abbandonato, non era così, qui lavoravano grandi artisti, era un crocevia dei confini e di scambi culturali e quindi anche pittorici.
0: Un museo in un luogo che ancora mostra tutte le sue ferite di 10 anni fa. Ecco, che contributo può dare alla rinascita di questi territori?
5: Un contributo di aggregazione e di riflessione sulla propria storia e sulla propria identità. E in questo momento di grande dispersione e di grande distruzione può essere un valore aggiunto.
0: Ritrovare, ricucire, restaurare per poter riesporre simboli di una comunità spesso custoditi nelle chiese. Ricorda il lavoro di 10 anni fa dei soccorritori per salvare questi simboli l'arcivescovo Giampiero Palmieri, vicepresidente della CEI e vescovo delle diocesi del Piceno.
6: Ma mi ha tanto colpito il lavoro fatto da un maresciallo dei carabinieri che mette in salvo le opere, ci tengo a dire il nome, il maresciallo Grasso insieme a tante altre persone, perché ovviamente nel fare questo lavoro vigili del fuoco, carabinieri e altro personale chiedevano prima di entrare in chiese pericolanti cosa fosse necessario in modo particolare salvare. Quando questo maresciallo ha capito che c'era una statua di nessun lavoro valore artistico, tantomeno economico, che però era oggetto di una particolare devozione da parte di questa signora, di queste persone, ha messo in salvo anche quella. Per cui ci tengo a dire, questi, gli oggetti che sono nelle chiese non sono soltanto oggetti artisticamente molto belli, alcuni possono essere anche meno belli, ma sono la gran parte oggetti di una devozione particolare, che significa per le comunità oggetti familiari e quindi hanno un carico di significato simbolico molto importante e anche tanto necessario per ripartire.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
9: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: PEC, PEC, PEC.
11: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
12: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
13: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
14: Ah, che stress.
15: PAC.
14: Non ho tempo per fare nulla.
15: PAC.
14: Troppi pensieri per la testa.
15: PAC.
14: Cosa?
15: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
14: Pack!
15: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Ma effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
22: Tempo in diretta.
23: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 20 settembre. Una perturbazione interesserà soltanto il sud, mentre al centro-nord avremo generali condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e sui settori montuosi, l'atmosfera sarà più instabile, con precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporali. Scarica l'app de ilmeteo.it.
24: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Il network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
25: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
26: In Bocconi il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
27: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
28: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. festivalnazionaleeconomiacivile.it.
29: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
30: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
31: Il caffè della domenica di Maria Latella.
32: Buona domenica, eccoci. Il caffè questa domenica lo prendiamo con il capogruppo alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi. Buona domenica.
33: Buona domenica a voi.
32: Ma è vero che lei ha un passato legato al mondo del teatro e della comunicazione?
33: Sì, sì, sì, è vero. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di fare il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, sceneggiatura. E poi da lì diciamo che il mondo del teatro con insomma autore e regie fatte insomma in quel periodo oramai diversi anni fa, quasi 20 insomma.
32: E allora dal teatro al teatrino della politica. Senta.
33: Ma il teatro della politica, continuiamo a chiamarlo teatro.
32: Teatro. Oggi, domenica, qui a Milano si concluderà il percorso di Nova, cioè gli iscritti del Movimento 5 Stelle voteranno sul programma che poi Giuseppe Conte presenterà alla coalizione progressista. C'è chi dice che Questa kermesse serve a compattare la base attorno alla linea dell'alleanza con il PD sostanzialmente, e c'è chi invece dice no, serve a fissare dei paletti irrinunciabili, un messaggio chiaro e forte ai partner del campo largo. Qual è l'ipotesi più corretta?
33: Ma guardi, noi riteniamo che al di là poi dei sondaggi che vengono fatti rispetto a cosa pensa la base del movimento, pensiamo che cosa migliore non esista che invece parlare con i nostri iscritti e con la nostra comunità. Un percorso durato 6 mesi, un percorso che ha coinvolto anche persone non iscritte al movimento, evidentemente in qualche modo simpatizzanti o comunque affini, perché sennò non avrebbero partecipato alla nostra iniziativa, per capire, per riparlarci sempre come facciamo sostanzialmente quasi tutti gli anni, e per evidenziare quelle che sono i voleri e gli indirizzi che la nostra base ha rispetto alla nostra azione politica. Diciamo, è una sorta di tagliando, è una sorta di rifornimento che facciamo in questi casi, e quindi non c'è una, diciamo, opzione predefinita rispetto a dove andremo. Spesso e volentieri abbiamo avuto una conferma delle nostre linee, abbiamo avuto un rafforzamento di alcuni posizionamenti e anche confronti su tante altre cose. Poi, insomma, siccome abbiamo parlato veramente di tutto, dalla politica estera all'agricoltura all'istruzione, c'è stato veramente un grande confronto che stiamo sintetizzando in questi 2 giorni.
32: Onorevole Ricciardi, a proposito di politica estera, un tema fondamentale, cruciale, proprio diciamo in questi giorni in cui Mosca ha dato dei segnali inquietanti, intenzioni non proprio amichevoli nei confronti dell'Europa. Il Movimento 5 Stelle ribadisce da tempo una posizione contraria all'invio di armi a Kiev, no? E chiede una svolta diplomatica. Però la svolta diplomatica non sembra proprio essere nelle intenzioni, almeno non ci sono segnali, diciamo, di appeasement. Questa sarà una condizione che chiederete di mettere nero su bianco nel programma del campo progressista? Chiederete che sia messo nel programma la contrarietà all'invio di armi a Kiev?
33: Ah, io penso che sull'Ucraina si continui a parlare come se non fossero passati 4 anni. Cioè, io sento sempre il dibattito fermo al 2022, ovvero la Russia ha invaso l'Ucraina, l'Ucraina è impotente di fronte all'invasione e va aiutata, altrimenti Putin arriva a Kiev. Benissimo, questo nel 2022. Oggi la situazione è notevolmente cambiata, cioè l'Ucraina oggi è l'hub militare sicuramente più importante d'Europa, se non più importante del mondo. Ci sono stati una serie di investimenti di grandi aziende di armi, Lockheed Martin, Rheinmetall, Leonardo, che hanno fatto diventare l'Ucraina, purtroppo sulla pelle degli ucraini, un laboratorio di sviluppo tecnologico, come accade in ogni guerra da sempre. Le guerre sono sempre acceleratori di tecnologie ovviamente militari. Quindi l'Ucraina oggi c'ha un quantitativo d'armi, un quantitativo di investimenti, un quantitativo di know-how in termini di armamenti che non è più quello di 4 anni fa. Quindi noi o cominciamo a partire da questa situazione, e il nostro invio di armi, oltre che essere per noi dannoso al raggiungimento della pace, è una cosa che veramente non ha senso oramai.
32: Però mi permetta onorevole Ricciardi, l'Europa e dunque l'Italia, che è saldamente in Europa, non può non dare un segnale di essere pronta

0: politiche, nelle scelte delle persone, o ci si pone come una realtà che vuole in qualche modo cessarlo il conflitto. Se l'Europa continua a fare sanzioni, mette nei posti chiave di politica estera persone provenienti da paesi che chiaramente hanno una conflittualità elevatissima con la Russia, dai Baltici e nelle zone di confine russo, è ovvio che tu ti metti in una situazione dove stai dicendo che la Russia è il tuo nemico e tu ti poni come il primo soggetto politico che vuole continuare una conflittualità con la Russia e anzi radicalizzare la conflittualità con la Russia. Questo ha fatto l'Europa. Nel frattempo la Russia parla serenamente con la Cina, con l'India, con ovviamente tutti i paesi dei BRICS, con gli Stati Uniti dopo l'avvento di Trump. Quindi l'Europa si ritrova in questo magnifico auto-isolamento dove sbandiera dei valori morali a giorni alterni, perché poi dopo, quando c'è da fare rispettare il diritto internazionale a Gaza, l'Europa alza le mani, quindi il diritto internazionale vale a giorni alterni, e quindi si pone l'Europa come l'acerrimo nemico e rivale della Russia.
1: No, attenzione, c'è anche una preoccupazione espressa più volte anche dalla presidente Ursula von der Leyen, e cioè l'Europa è a due passi dalla Russia e dunque si capisce la preoccupazione dei paesi baltici, e ovviamente questa, essendo tutti noi europei, si estende. Però, siccome non voglio trattenerla solo su questo tema, ce ne sono altri che riguardano più da vicino invece la politica italiana, le pongo invece un'altra questione. Giuseppe Conte ha sottolineato più volte l'inaffidabilità di Matteo Renzi in vista di un'alleanza, e nei giorni scorsi un sondaggio del Fatto Quotidiano dava il centrosinistra oltre il 42%, ma con Renzi dentro. Quindi come vi regolate?
0: Magari senza Renzi era 44, bisognava fare il sondaggio inverso. Ma guardi, a me fa sorridere quando sento Matteo Renzi che dice non bisogna assolutamente far vincere la Meloni. Matteo Renzi è il principale responsabile del fatto che la Meloni oggi sia Presidente del Consiglio. Perché Matteo Renzi è colui il quale ha fatto cadere il governo Conte 2, ha sostanzialmente creato le condizioni affinché arrivasse il governo Draghi e ha dato il là all'ascesa inarrestabile in quel momento di Giorgia Meloni. Quindi Matteo Renzi è il principale artefice delle fortune elettorali e del governo Meloni. Quindi che oggi dica non bisogna far governare Meloni, forse ci va a pensare anche qualche anno fa che la sua mossa sarebbe stata l'avvio di tutto questo. Renzi è molto bravo a giocare sullo stretto, è sul lungo che il ragazzo fatica.
1: Perché fece cadere il governo Conte, secondo lei?
0: Beh, perché aveva tutto interesse di ritornare centrale rispetto alla politica, ma avvalorandosi come sponsor di Draghi, quando Draghi non è che desse molto retta a Renzi, insomma, lui cercava di accreditarsi come persona con la quale Draghi avesse un canale preferenziale. Noi ricordiamo che non era proprio così, insomma, Draghi era un po' allergico alla presenza di Renzi in realtà. Perché l'ha fatto? Beh, probabilmente perché Giuseppe Conte, quella coalizione molto salda con Partito Democratico e all'epoca Liberi Uguali, poi diventata VS, stava veramente facendo un governo progressista e stava erodendo quello che era la centralità di Matteo Renzi. Quel governo era l'inizio di una campagna vaccinale, oltretutto in un momento anche di un'irresponsabilità incredibile, e diciamo l'interesse era che Giuseppe Conte non gestisse il PNRR che lui aveva portato in Italia. Aveva più interesse che non lo gestissero persone come come Giuseppe Conte e quella classe politica, diciamo. Però se mi chiede il perché, penso che l'abbia fatto più per una cosa di egocentrismo e protagonismo, perché poi alla fine il teatrino, come ha detto lei, della politica è anche molta psicologia spicciola, insomma.
1: Senta, in un minuto, prima di una brevissima pausa, legge elettorale, ritorno in terza lettura alla Camera, secondo lei c'è ancora un po' di mal di pancia, come si dice nei corridoi in politica, no? Il mal di pancia dei deputati e delle deputate, magari anche del centrodestra?

0: Sì, sì, decisamente sì. Poi è chiaro che potrei darle una risposta più precisa quando entreremo tra poco, insomma, tra una settimana nel discorso in commissione, dove, come succede sempre in questi casi, più ci si avvicina alla data, più si ha un panorama più chiaro anche di tutti questi mal di pancia. Però indubbiamente ci sono e potrebbero esserci anche delle sorprese. È chiaro che sarebbero sorprese che porterebbero direttamente Meloni al Quirinale, perché ovviamente
1: alle elezioni anticipate, insomma, alla richiesta di elezioni anticipate.
0: Se la legge elettorale viene bocciata alla Camera in toto, penso che l'inevitabile conseguenza politica sia quella.
1: Ci fermiamo su questa prospettiva e la riprendiamo tra pochi secondi. Stiamo prendendo il nostro caffè questa domenica con Riccardo Ricciardi, classe 1982, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.
2: Strade in diretta.
3: Dopo aggiornamento sulla 27 Mestre Belluno si verificano code a causa del traffico intenso in viabilità ordinaria tra lo svincolo di Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale 51 Alemagna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code a tratti nel tratto tra Toscana Est e Livorno Centro in direzione Livorno. Attenzione sulla statale 16 Adriatica, è chiusa una corsia a causa di un grave incidente all'altezza di Ortona in direzione nord. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il caffè della domenica.
1: Eccoci di ritorno. Stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. E stavamo parlando di eventualità rispetto alla legge elettorale. L'onorevole Ricciardi mette nel computo delle cose che possono accadere, che se la legge elettorale fosse di nuovo bocciata nel ritorno in terza lettura alla Camera, secondo Ricciardi che succede?
0: Che dovesse essere bocciata, penso che la Presidente Meloni andrebbe dritta al Quirinale, insomma.
1: Per chiedere lo scioglimento delle Camere?
0: Insomma, si aprirebbe una crisi politica, poi quello che farebbe, insomma, Mattarella nel momento in cui c'è una legge di bilancio da fare è tutto ovviamente nelle prerogative, grazie a Dio, del Presidente Mattarella. Però è chiaro che non si potrebbe far finta di niente di fronte a una legge elettorale bocciata alla Camera e quindi definitivamente affossata, insomma.
1: Ecco, veniamo invece proprio alle questioni che riguardano l'interno del vostro mondo. Perché nei giorni scorsi sono uscite le anticipazioni dell'intervista che Beppe Grillo ha dato al podcast di Fedez. E Beppe Grillo ha parlato di un Movimento 5 Stelle che di progressista ha solo la paralisi della mente, cioè è in progresso paralizzato, e ha mostrato il marchio del Movimento Zero Stelle.
0: Gli sono venute battute decisamente migliori, insomma.
1: Ha detto di Conte che è l'uomo che sussurra i cavilli. E insomma, mi pare di capire che ci sia in atto una vera e propria battaglia da parte di Beppe Grillo nei confronti del movimento che lui ha fondato.
0: Io sarò sempre grato e guarderò sempre con affetto e ammirazione e stima totale quello che ha fatto Beppe Grillo in questo paese, perché davvero ha fatto una rivoluzione vera e noi dobbiamo sicuramente tutto quello che si è creato a Beppe Grillo, questo è fuori di dubbio ed è giusto premetterlo sempre. Poi quel Beppe Grillo attaccava la politica, attaccava la finanza, attaccava i grandi gruppi industriali, attaccava il giornalismo, non giornalismo, attaccava le banche. E quindi era un Beppe Grillo dirompente, un Beppe Grillo che ha attratto tante persone. Oggi purtroppo si è ridotto ad attaccare solamente Giuseppe Conte, quindi non credo ci sia più quel, non credo sia più una, diciamo, sana e pura e travolgente voglia di cambiare il mondo, ma sia una sorta di questione personale.
1: Lei vede del rancore, vede della delusione in Grillo per essere stato, come dire, marginalizzato da Conte?
0: No, Beppe Grillo si è automarginalizzato, questa è la differenza. Noi abbiamo fatto di tutto, io sono ero vicepresidente dal 2021, quindi ho vissuto tutte le fasi di quella vicenda. Noi abbiamo fatto di tutto perché tutti avevamo bisogno del Beppe Grillo che dicevo prima, del Beppe Grillo dirompente, e sarebbe stata importantissima per noi quella carica di Beppe Grillo. Abbiamo fatto di tutto per l'interesse del movimento che Beppe Grillo rimanesse, diciamo, nel movimento con la sua carica e con le sue idee, con la sua intelligenza. Purtroppo si è automarginalizzato, si è auto-isolato fino a che la base e gli iscritti hanno deciso che Beppe Grillo non dovesse essere più garante del movimento.
1: A proposito di iscritti, allora, negli ultimi giorni i sondaggi sull'ipotesi delle primarie vedono un testa a testa serrato e contrastante tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Le chiedo, se poi alla fine, alle primarie, vince la Schlein, i vostri elettori la voteranno quando ci sarà da andare alle politiche?
0: Guardi, io gliela ribalto la cosa. Se noi dovessimo scegliere un candidato o una candidata non tramite le primarie, i nostri elettori lo voterebbero? Sicuramente no, perché un'imposizione fatta a tavolino non sarebbe mai accettata. Il nostro movimento è un movimento che per sua natura ha sempre votato sui contratti di governo, sulle coalizioni, su tutto quanto, e una regola che è sempre, diciamo, uniformemente e, diciamo, maggioritariamente seguita è: io ho votato contro quell'opzione che ha vinto, ma siccome ha votato la base, io rispetto il voto. Cioè, noi lo facciamo da quando siamo nati, è proprio nel nostro DNA questo atteggiamento. Quindi la scelta del candidato o della candidata premier, se non avviene tramite un'elezione, sarebbe molto peggio. Quindi io penso che la nostra base il nostro elettorato sia già maturo notevolmente per affrontare una scelta che non è quella preferita. Poi può esserci che persone che votano il movimento votino Schlein, cioè non è che su questo non c'è, diciamo, non deve essere un dogma di partito. Bisogna scegliere la persona più adeguata per battere Meloni quando ci saranno le elezioni politiche.
1: A proposito di Meloni, l'ultima domanda, perché ormai abbiamo veramente consumato i nostri minuti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stop al bollo auto nel 2027 e il bollo non si pagherà. Le vetture di piccola e media cilindrata e le moto non lo pagheranno. Era una misura che in passato altri avevano annunciato senza farla. Giorgia Meloni dice: io invece l'ho fatta. Ovviamente l'opposizione critica questa misura, dice che non ci sono le coperture strutturali, ma la domanda è: se vincete le elezioni, se vince il campo largo, vi impegnate a mantenere lo stop?
0: Guardi, allora, innanzitutto è chiaro che qualsiasi misura che alleggerisce ciò che i cittadini devono pagare è di per sé una buona notizia. Poi, se la contropartita è che le regioni nel loro bilancio, e sappiamo che il bilancio delle regioni è praticamente sostanzialmente in sanità, se le regioni si troveranno a dover fare dei tagli in sanità per le mancate coperture del bollo auto, beh, altro che coperta corta, è in una situazione drammatica come siamo in tantissime regioni per la sanità, sarebbe una beffa, per usare un eufemismo.
1: Quindi la risposta è: andremo a vedere come stanno i conti.
0: Guardi, secondo noi ci sono talmente tante soldi da recuperare dalle armi al ponte sullo stretto, agli extra profitti, che trovare le coperture lì per mantenere l'abolizione del bollo sì, ma per dare una risposta sulla sanità, per dare una risposta sulla scuola, per dare una risposta sul caro energia e caro bollette. Non posso fare una misura e tagliare dalla sanità. Faccio questa misura e taglio da chi si sta ingrassando con questa crisi e con questi profitti stellari come appunto banche, settori energetici.
1: Ah, ok, allora ne riparleremo, onorevole Ricciardi, se vincerete le elezioni, quando vincerete. Grazie al capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera per aver preso il primo caffè di questa domenica con noi. Buona domenica a lei, e io do appuntamento, se vorrete, a chi ci sta sentendo, alle 11, perché torniamo qui su Radio 24 con Nessuno è Perfetta.

0: di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
15: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
16: Le 9 un minuto.
17: GR24, il Sole 24 Ore.
16: Gli Stati Uniti lanciano l'allarme, possibile escalation in Medio Oriente, Trump anticipa il rientro da Camp David. Droni ucraini su Mosca, 2 le vittime russe al voto, oggi ultimo giorno per il rinnovo della Duma. Calcio, l'Inter pareggia in rimonta sulla Roma, oggi Juve-Atalanta e Milan-Lecce, al via alle 14 la MotoGP. Buongiorno, bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano l'allerta americana in Medio Oriente per il rischio di una rapida escalation. Donald Trump rientra in anticipo alla Casa Bianca mentre Washington avverte i cittadini nella regione. Intanto l'Europa apre al rafforzamento della missione Aspides.
18: Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ora italiana, poche ore prima. L'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Anche il Dipartimento di Stato americano ha diffuso un'allerta di sicurezza rivolta ai cittadini americani in Medio Oriente o che intendono recarsi nella regione, avvertendo che il conflitto legato all'Iran e agli Houthi dello Yemen ha il potenziale di avere una rapida escalation. Ieri Mohammad Mansour, funzionario del governo degli Houthi, ha chiarito dopo l'attacco alla base aerea in Arabia Saudita, nella quale è rimasto danneggiato un Eurofighter italiano, di non essere in guerra con l'Italia, ma hanno anche chiesto come mai gli aerei italiani sostengano i sauditi. I vertici delle nostre forze armate valutano intanto opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati nelle aree in Medio Oriente, mentre Callas ha risposto al ministro italiano Crosetto sulla richiesta di rafforzare la missione Aspides, concordando sulla necessità di un rafforzamento. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Il sindaco di Mosca ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni con l'obiettivo di disturbare le elezioni legislative. Due le vittime dei raid, mentre alle ore 7.50 di Mosca, nel terzo e ultimo giorno di voto per le elezioni della Duma, l'affluenza ha raggiunto il 45,1%. Martedì l'Istat aggiornerà il dato sul deficit PIL del 2025 e ieri Bruxelles ha aperto sull'utilizzo dei fondi del PNRR da parte del governo italiano per compensare la riduzione degli introiti dal bollo auto.
19: Ci sono i margini. La Commissione europea apre sui fondi del PNRR per il taglio del bollo. A parlare il commissario all'economia Valdis Dombrovskis.
20: Dombrovskis
19: conferma nella sostanza la lettura del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il dispositivo non è uno strumento basato su costi ma su risultati e quindi il flusso dei pagamenti può non essere perfettamente allineato a quello delle spese. Sarebbe questo il meccanismo che consente di trovare le coperture alla sospensione del bollo auto con il PNRR. Dombrovskis non arriva a definire quei risparmi soldi nazionali come Giorgetti, ma riconosce che esiste un certo margine in termini di gestione della liquidità. Intanto a Roma si apre la partita sui conti pubblici. Martedì l'Istat aggiornerà il dato deficit PIL del 2025. Se si scendesse dal 3,1% attuale sotto la soglia del 3%, si aprirebbe la via all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: E per il calcio l'Inter rimonta la Roma all'Olimpico, sfida che finisce con un 2-2. Oggi Napoli-Fiorentina, Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta, Milan-Lecce. E per la MotoGP oggi il Gran Premio d'Austria, partenza alle 14 con Martin in polla. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio Si può fare, GR24 torna alle 10.

0: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
4: In collaborazione con
5: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
4: E con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
4: E con
7: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
8: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati in questa domenica di settembre. Allora, di cosa andiamo a parlare nella puntata di oggi? Partiamo da una mia, diciamo, esperienza personale, ma del resto tutte le nostre puntate poi nascono da esperienze personali nostre o comunque osservazioni, dialoghi con amici, osservazione del mondo che ci circonda, perché se no il si può fare non si può individuare. Dicevo, una mia esperienza personale, ho un amico, un ex collega, uno speaker radiofonico, lui si chiama Max Parisi, che purtroppo ha una malattia molto grave, per la quale in Italia non gli erano state più date speranze di cura. In sostanza, lui ha trovato però ha scoperto che negli Stati Uniti è stato approvato un farmaco che potrebbe dargli ulteriore vita, ulteriore futuro, e quindi, poiché là le cure sono molto costose, ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe, una delle tante piattaforme che appunto consentono di fare questo tipo di raccolta per sostenere varie cause. Lui ovviamente e la sua famiglia con lui pensano a questa cura, e mentre io facevo questa donazione mi sono così passata un po' tutte le altre raccolte che c'erano in quel momento. Ne ho viste tantissime, alcune hanno più successo, altre meno successo, alcune sono attraenti, altre meno attraenti. Insomma, con Michele La Serra e Silvio Bandeloni abbiamo cominciato a ragionare su questo punto, sulla raccolta di fondi per finanziare le cause più varie. Ce ne sono appunto tantissime, anche chi deve comprare uno strumento musicale, per dire. Ma come funzionano le raccolte fondi? Che fiducia possiamo riporre? Io Max Parisi lo conosco e quindi so che effettivamente è malato e ha bisogno di questa cura, ma in altri casi non lo so. E quindi abbiamo chiamato Michela Gaffo, che è presidente dell'Associazione Italiana Fundraiser. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito innanzitutto.
1: Grazie a lei per essere qui con noi appunto ad approfondire questi temi. Ovviamente fundraising, quindi la raccolta fondi, non è solo online, non è solo sulle piattaforme. L'associazione, che è nata nel 2000, aveva anche, diciamo, all'epoca, immagino, scopi e, come dire, obiettivi magari diversi di quelli della raccolta sulle piattaforme, ma ci sono anche quelle, e voi rappresentate coloro che mettono le loro professionalità a conoscenza e a servizio delle cause sociali, così si legge per l'appunto nella vostra presentazione. Quindi le chiedo di cominciare un po' a introdurci il tema delle piattaforme di raccolta fondi a fini personali. Ecco, non stiamo parlando di startup in questo momento, di coloro che vogliono avviare magari un'attività, ma raccolta per obiettivi personali. Come funziona e quanta poi dopo fiducia possiamo riporre?
2: Certo, allora, innanzitutto da specificare che l'attività di personal fundraising, quindi di raccolta fondi personale, parte sempre sia che la finalità sia donare a un'organizzazione, quindi a una non profit, o appunto a una causa personale, parte sempre da un'iniziativa della persona che si fa promotore, promotrice della raccolta fondi. Quindi il personale in questo caso è sempre disegnato intorno a chi si attiva per la raccolta fondi. Le piattaforme basate sulla donazione sono diverse in base al target che vogliono raggiungere, in base anche un po' alla tipologia di progetti che vanno a sostenere. Ce ne sono alcune che sono più mirate appunto alla raccolta fondi per progetti personali, anzi sono partite tendenzialmente da questo tipo di personal fundraising, e si sono sviluppate tantissimo in realtà nel tempo. In questo momento la raccolta fondi digitale per le organizzazioni non profit cuba tantissimo ed è in aumento, soprattutto grazie ai donatori diciamo della generazione dei millennials e generazione Z. Ciò posto, questo tipo di piattaforme ha un funzionamento tendenzialmente molto semplice, nel senso che chi si fa promotore della raccolta deve appunto attivarla online, sottoponendo alla piattaforma una serie di documenti e costruendo tendenzialmente una pagina di raccolta in cui sia molto chiaro l'obiettivo, il progetto, i destinatari, e tendenzialmente viene richiesto di inserire, per migliorare la raccolta fondi, delle testimonianze, delle foto, quindi comunque un qualcosa che vada a supportare la trasparenza della raccolta, quindi a sostenere proprio la narrazione.
1: Certo, ma su quell'aspetto lì diciamo che poi si giocano, e ne parleremo ancora, le competenze. Non a caso adesso esistono proprio delle figure professionali che diciamo studiano, esatto, e preparano, no, questo tipo di presentazioni online. Dall'altra parte io mi domandavo se la piattaforma in qualche maniera verifica la veridicità di quello che viene attestato dalla persona che vuole raccogliere i fondi.
2: Allora, nel caso di questo tipo di raccolte, essendo il volume di questo tipo di raccolte elevato, non c'è una verifica, diciamo, raccolta per raccolta. Ci sono, diciamo, delle requisiti di massima, quindi poter dimostrare la propria identità, caricare ovviamente degli IBAN, nel caso ci si associ come raccolta fondi a un'organizzazione, quindi per non millantare sostanzialmente di raccogliere fondi per un'organizzazione non profit esistente, viene richiesto di come dire, compilare poi i dati legati al legale rappresentante, indicare comunque qualcosa legato alla veridicità. È vero che le raccolte fondi di questo tipo, che sono opache, chiamiamole così, perché poi le vere e proprie truffe, devo dire, sono davvero un caso minoritario. Però le raccolte fondi, quantomeno opache, ci sono ed esistono. Nel tempo le piattaforme, quantomeno quelle principali, hanno sviluppato sostanzialmente dei sistemi di garanzia in favore del donatore, e tendenzialmente questa garanzia si attiva su segnalazione del donatore stesso, che può rilevare o quantomeno può avere dei dubbi sul fatto che la sua donazione sia andata a buon fine o sia andata, diciamo,
1: a una causa
2: alla causa che veniva dichiarata. Esatto.
1: Certo. Le piattaforme a loro volta trattengono una percentuale per il lavoro che fanno, diciamo, di raccolta e di proposta delle campagne.
2: È vero, è così, questa percentuale varia ovviamente da piattaforma a piattaforma, normalmente è appunto una percentuale basata sui ricavi, sulla raccolta. Tendenzialmente nelle piattaforme serie queste percentuali vengono dichiarate sia a chi organizza la raccolta, in capo a cui tendenzialmente poi pesa la percentuale, quindi questa percentuale viene detratta dal totale delle donazioni che poi la piattaforma accredita a chi organizza la raccolta fondi. In molti casi, nel momento in cui il donatore appunto fa la sua donazione in piattaforma, viene richiesto se vuole in quel momento andare a aiutare, diciamo, l'organizzatore della raccolta, sostenendo anche quel piccolo costo. Però è assolutamente, di solito c'è proprio un momento in cui viene richiesta una scelta esplicita, quindi al donatore non viene sottratto nulla in modo, diciamo.
1: Sì, questo lo posso testimoniare, avendo appunto fatto recentemente questa donazione, quindi esatto. Ho visto il momento in cui mi è stato chiesto: guarda che noi tratteniamo questo, poi,
2: scusa, esatto,
1: se vuoi anche darci di più meglio, però è ovvio che la base è quella lì, serve ovviamente a gestire. Allora, dopo tutti questi fondi, da una parte appunto con una percentuale che viene trattenuta, vengono mandati a chi ha raccolto, vengono insomma indirizzati a una persona che è il referente della raccolta, non necessariamente coincide. Io ho visto in questo caso della raccolta che va a finire negli Stati Uniti, là c'è una persona che riceve il denaro, che non è il paziente che poi verrà curato, ma perché immagino fiscalmente risiede negli Stati Uniti, mentre il mio amico è un italiano che esatto. È lì come paziente appunto di un ospedale.
2: Certo,
1: quindi
2: certo.
1: Può anche esserci questa situazione, ovviamente.
2: Sì, cioè le situazioni possono essere diverse. Le faccio un esempio: durante quando è scoppiata la pandemia, pandemia di Covid in Italia si sono attivate tantissime persone fisiche, singoli, che raccoglievano fondi attraverso questo tipo di piattaforme da destinare agli ospedali. Questo perché gli ospedali, in generale la pubblica amministrazione sanitaria, non riusciva ad attivare questo tipo di raccolte per vincoli burocratici o comunque in modo molto rallentato. Quindi tantissimi si sono attivati personalmente per raccogliere loro i fondi poi da destinare ad ospedali, strutture sanitarie. È stata un'esplosione. In quel caso ASSIF ha costruito proprio una task force di professionisti della raccolta fondi che andavano a controllare e monitorare raccolta per raccolta se fossero raccolte verificate, verificabili, se fossero effettivamente come dire, degne di credito e di donazione.
1: Le faccio un'ultima domanda certo, le faccio un'ultima domanda al volo, se davvero riesce poco tempo.
2: Certo.
1: Le piattaforme hanno poi immagino da rendere conto al fisco, ma sono residenti in Italia o sono anche queste, come abbiamo imparato in molti casi, distanti e insomma poi entra poco nelle casse dello Stato italiano? In altri luoghi?
2: Questo dipende. La risposta è dipende, perché ci sono tante piattaforme e non tutte sono straniere, ci sono anche piattaforme di crowdfunding e di personal fundraising italiane, quindi residenti in Italia. Alcune effettivamente hanno basi straniere, ma ad esempio diverse hanno comunque una sede fiscale in Italia per poter operare sul territorio italiano. Quindi il consiglio tendenzialmente è di affidarsi a piattaforme che possano dimostrare, e tendenzialmente lo espongono all'interno delle informazioni relative alla piattaforma stessa, possano dimostrare di avere, come dire, un accreditamento e una sede fiscale italiana per poter operare in modo il più trasparente possibile.
1: La ringrazio molto, grazie davvero anche per questa risposta flash. Michela Gaffola, presidente dell'Associazione Italiana Fundraiser, buona giornata, buona domenica e a risentirci.
2: Grazie, buona domenica a voi e agli ascoltatori.
1: E do il benvenuto alla nostra prossima ospite, Cinzia Di Stasio, la direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione. Buongiorno e buona domenica anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, noi abbiamo parlato tanto di piattaforme online, perché molto circola online, mi sembra di capire. Esistono ancora i banchetti, esiste ovviamente altre possibilità di donare per le cause alle quali teniamo, ma molto si sta spostando sull'online. Voi state per avere il rapporto relativo, insomma, all'ultimo anno, però sulla parte digitale forse sapete già qualcosa, vero?
3: Allora sì, sicuramente il mondo delle donazioni cambia in maniera molto veloce. Da un anno all'altro, dall'anno scorso, quindi noi facciamo una rivelazione che di anno in anno ci racconta la fotografia della propensione a donare degli italiani, e soprattutto sul fronte del digitale, come ben diceva, si vedono dei cambiamenti importanti. Possiamo già dire che gli enti di terzo settore, appunto, da un anno all'altro hanno addirittura quasi raddoppiato il numero di enti che utilizza il digitale nelle proprie campagne di raccolta fondi. Arriviamo a un 72% di enti che hanno ormai in maniera strutturale organizzato le proprie raccolte fondi anche con strumenti digitali, che vuol dire che non sostituiscono interamente gli strumenti tradizionali, ma si affiancano agli strumenti che solitamente, appunto, gli enti di terzo settore che conosciamo bene utilizzano già nelle proprie campagne.
1: E quindi diventano una colonna, ecco, quelle che sono online, portante per tantissime, anche perché in molti casi ormai siamo abituati a, per così, è un po' a volte in alcuni casi assurdo, ma andare a verificare online se esiste una certa associazione, se esiste una certa causa. È un po' particolare in realtà, perché a volte sull'online si può anche costruire qualcosa di finto. Però, insomma, l'importante è che ci siano tutti e due i canali, forse, se vogliamo dare un suggerimento agli ascoltatori. Che ci sia il canale, diciamo, diretto della persona che incontri per strada, e magari anche uno online, insomma, cercare di essere
3: certo.
1: Attenti.
3: Allora sì, in realtà c'è anche un fenomeno particolare, nel senso, sappiamo che gli enti di terzo settore, come strumenti di raccolta fondi che ritengono più efficaci, ci sono proprio gli eventi in presenza, quindi i banchetti, l'evento di piazza, il concerto, quindi eventi che con anche il pagamento di un biglietto, di una donazione consigliata, poi fanno la propria campagna, quindi incontrando il donatore. In quel caso il digitale non è assente, ma appunto si va ad affiancare magari alla donazione in contanti, che resta sicuramente negli strumenti in presenza. La donazione in contanti resta al 60%, quindi ancora lo strumento e la modalità preferita da chi incontra il volontario per strada. Però attenzione, perché gli strumenti appunto digitali come il POS, l'utilizzo del POS da parte dell'organizzazione non profit o delle piattaforme di pagamento digitali, in questi contesti, quindi nel momento in cui c'è l'incontro con il donatore, perciò in presenza, acquistano adesso una maggiore, un'importanza maggiore. Questo perché penso che ci troviamo tutti, insomma, in una condizione in cui andando in giro non abbiamo più contanti, o comunque la maggior parte di noi non dispone più del contante come una volta. Quindi il fatto di poter offrire degli strumenti anche in presenza che ci danno la possibilità di pagare attraverso il digitale, quindi banalmente anche con la carta di credito, attraverso il POS dell'organizzazione, ci permette di contribuire. Al contrario, se ci fosse soltanto, come qualche anno fa, già 2 anni fa la situazione, 2 o 3 anni fa, molte organizzazioni non disponevano del posto, degli strumenti, anche il QR code diventa uno strumento, magari nel banchetto c'è proprio il QR code dove si può accedere, quindi appunto attraverso il proprio cellulare, pagare direttamente la piantina o comunque insomma il bene che nella campagna, ad esempio con i banchetti, viene offerto per sostenere la propria causa. Questo ha aiutato di molto le organizzazioni non profit e attenzione ha anche aiutato la tracciabilità e la trasparenza.
1: Sì, perché quello ovviamente in qualche maniera se ne deve tenere conto, ecco, non è come... Il contante, chiaramente. Nel momento in cui si parla di internet, e arriveremo poi dopo anche tra poco a chi se ne occupa in maniera diciamo professionale nelle università, però quando si parla di internet si tratta anche di luoghi in cui le persone vanno agganciate o tenute dentro, e quindi va costruito, immagino anche per voi che insomma ragionate costantemente su questi temi, va costruito tutto un, com'è che si chiama,
3: un piano,
1: un sito di comunicazione, esatto, che comunichi, che agganci, che ti riporti poi a verificare come vanno le cose. La piattaforma sulle donazioni in questo senso è come dire una sorta di droga, perché uno va continuamente a vedere come va la causa per la quale ha donato, no? Se sta crescendo, se arriverà agli obiettivi. Quello è, devo dire, sicuramente un modo per agganciare le persone fantastico. Però perché lì c'è anche un interesse specifico, quindi quando invece si parla magari di organizzazioni più grosse, non di una causa personale, bisogna essere molto, molto, come dire, anche preparati, ecco, per realizzare questa cosa.
3: Assolutamente sì, infatti è un po' anche il gap tra chi ha già strumenti appunto come attraverso, che poi riesce a veicolare attraverso i propri strumenti di raccolta fondi, parliamo del sito, soprattutto il sito insomma dell'ente di terzo settore che deve essere pronto ad accogliere poi anche le donazioni se non transitano attraverso piattaforme di crowdfunding. Chiaramente il sito diventa il luogo dove si va poi a confluire per fare una donazione online, dove ci sono tutti i vari strumenti che l'associazione offre al donatore per poter fare la propria donazione. Ma chiaramente i social media fanno la loro parte, perché la sensibilizzazione, ma il veicolo poi per dire che l'ente offre degli strumenti, chiaramente delle campagne attraverso strumenti digitali, i social media sono assolutamente ad oggi lo strumento maggiormente utilizzato per il 91% degli enti intervistati. Quindi ci sono diversi chiaramente strumenti che un'associazione che fa questo ormai da anni e soprattutto che lo fa attraverso professionisti del settore, quindi fundraiser, sono enti che lo sanno fare e lo fanno nella maniera più corretta.
1: La ringrazio davvero tanto per il suo intervento, spero insomma di risentirla quando avrete anche i dati, non solo quelli che riguardano il mondo digitale, ma insomma quelli completi per l'anno appena trascorso, o meglio, voi state facendo 25, no? Immagino state elaborando.
3: Sì, noi presenteremo il 1° ottobre a Genova i nostri dati e quindi assolutamente volentieri, insomma, vi aspettiamo poi per un aggiornamento.
1: Fantastico, poi a Genova noi volentieri. Cos'è che ha detto il 1° ottobre?
3: 1° ottobre, sì, alla sala trasparenza.
1: Qualche collega per il salone nautico sarà già in zona, quindi
3: benissimo,
1: magari riesce a fare un salto.
3: Vi aspettiamo.
1: Grazie, grazie davvero. Grazie. Cinzia Di Stasio, direttrice dell'Istituto Italiano della Donazione. Ci fermiamo, facciamo una pausa, tra poco.
0: Si può fare. Oh
4: yeah. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Ah, che stress!
8: Pac!
7: Non ho tempo per fare nulla!
8: Pac!
7: Troppi pensieri per la testa!
8: Pac!
7: Cosa?
8: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
7: Pac!
8: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
11: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: PEC.
16: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
17: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
18: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
19: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
0: Fare.

0: ovvero del fatto che preparare campagne di raccolte fondi è un lavoro, è una capacità che bisogna avere, perché bisogna attrarre l'attenzione e poi muovere le persone all'azione, quindi è una scienza. Vincenzo Russo è professore di psicologia dei consumi e neuromarketing presso l'Università Ulm a Milano. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, non è cosa facile, esattamente come si fa per la pubblicità, insomma bisogna sapere quale nervo toccare per muovere le persone, prima di tutto per catturare la loro attenzione e poi per portarle a compiere un'azione che è quella fondamentalmente, come minimo, di prendere la carta di credito in mano.
1: Beh sì, non è facile, però diventa forse più fattibile se partiamo dal presupposto che si dona con il cuore e non con la testa, e quindi questa frase è perfettamente in linea con quello che le neuroscienze ci hanno insegnato, cioè siamo più, non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. Beh, allora si parte dalle emozioni, si parte dalla possibilità di raccontare una storia fortemente empatica, si parte dalle persone. Ecco, provi a pensare, è più facile donare per avendo di fronte una persona il suo volto con tutte le sue appunto difficoltà piuttosto che avere di fronte una folla in difficoltà. Ovviamente questa è una dinamica fortemente emotiva che ha a che fare con la nostra empatia, un'empatia che qualcuno dice essere anche un pochino egoista, nel senso che molte volte
0: vogliamo un po' compiacere anche noi stessi, dice.
1: Esatto, diciamo che il dono ha a che fare sempre con la propria identità. Nel senso che vogliamo, intanto si dona più facilmente per le persone che ci assomigliano. Pensi che ci sono degli studi che hanno dimostrato che quando si dona per persone che appartengono ad altre categorie, altri gruppi, beh, l'attivazione fisiologica si abbassa e si è meno disposti a farlo. Quando invece si dona alle persone con cui ci identifichiamo più facilmente, non solo c'è un'attivazione fisiologica più alta, ma tendiamo a donare di più. Ecco, allora è chiaro che questo ha a che fare con la propria identità. L'identità che tra l'altro è uno dei grossissimi problemi di quest'ultimo periodo, perché l'identità prima ce la dava qualcuno, ce la dava la famiglia, la politica, la scuola, gli organizzatori sociali si chiamavano un tempo. Beh, ora l'identità te la devi costruire ed è molto complesso come meccanismo, non è un caso che la depressione è cresciuta in maniera significativa in quest'ultimo periodo proprio perché ha a che fare con l'identità, e allora anche quell'azione del donare diventa fortemente identitario, perché è un modo per raccontarsi e a se stessi e raccontarsi agli altri. Quindi non è soltanto un modo per presentarsi.
0: Infatti
1: agli altri.
0: Stavo riflettendo proprio sul fatto che, specialmente sulle piattaforme di raccolta fondi, si può scegliere di mettere o non mettere il proprio nome, ma tantissimi preferiscono, quale che sia l'entità della donazione, 5 euro, 5.000, preferiscono avere il nome esposto. Quindi forse quello è anche che per questo, quello che ci raccontava lei, per una sorta di desiderio di essere riconosciuti dagli altri, ma anche crearsi un'immagine.
1: Assolutamente, serve anche a questo, creare un'immagine per gli altri, ma devo dire anche per se stessi. Poi è chiaro che chi si occupa di comunicazione in questi campi sa perfettamente che è bene mettere i nomi delle persone che hanno donato, anche perché in un contesto in cui il tema dell'autenticità, della trasparenza è un tema caldo, far vedere appunto chi ha donato credo che sia estremamente importante, anzi addirittura a volte danno l'autorizzazione a mettere anche il proprio volto, che è un modo ancora più forte per dare il senso della potenza. Del conformismo, perché poi diventa anche un atto di conformismo. Qualcuno lo chiama proprio per questo una forma di altruismo improprio, cioè un modo per essere sì generosi ma per gratificare se stessi. Pensi che qualche anno fa un caro amico, un docente della Stanford, si chiama Brian Knudson, ha dimostrato che quando si dona, l'area del cervello che si attiva non è quella che ha a che fare col dolore, ma è quella che ha a che fare con l'anticipazione della ricompensa. Quindi praticamente vogliamo bene a noi stessi.
0: Sì, incredibile. Gli studi sono ovviamente i più diversi e più interessanti, anche quelli che lei ci ha segnalato. Dunque, tra le tra quelli che vorrei magari portare all'attenzione dei nostri ascoltatori ci sono anche quelli che riguardano queste relazioni parasociali, che è un termine che ci ha incuriosito in redazione, ovvero quel tipo di relazione che diciamo magari si crea tra me, che è sconosciuto, e la celebrità, oppure tra me e una causa importante, dove io mi sento crescere perché cresce quella causa, o comunque credo di avere un rapporto privilegiato con qualcuno, vero?
1: Assolutamente, rientra sempre in quel meccanismo di costruzione identitaria, anzi più famosa la persona o comunque più ha elementi di forte potenzialità identificativa, ancor di più io proverò in qualche modo a essere parte di quella narrazione. E quindi riuscire a intercettare delle buone narrazioni, che siano personaggi famosi ma anche storie particolarmente forti da un punto di vista empatico e, ripeto, anche identitario, meglio è. Tra l'altro ricordiamoci anche un altro aspetto importante: la narrazione in questo caso diventa fondamentale. Non bastano i numeri, non servono, anzi i numeri sono fortemente demotivanti. La narrazione empatica invece è una potenza evocativa impressionante, cioè quando io racconto una storia che è fortemente trasparente, autentica, vera, ricca di emozioni. In questo caso, e qui c'è un altro studio molto importante che dobbiamo citare, il nostro cervello produce ossitocina. Ecco, l'ossitocina, qua un autore che si chiama Paul Zak, un professore americano con cui noi tra l'altro lavoriamo nei nostri master, ci ha insegnato che l'ossitocina, che è un neurotrasmettitore del cervello, lui la chiama la molecola della fiducia, perché ha dimostrato che spruzzando per via nasale l'ossitocina rispetto appunto a chi si trova sotto l'effetto di un placebo, beh, si dona di più colui che è sotto l'effetto dell'ossitocina.
0: Gli tende a fidarsi di più anche. Chi è sotto l'effetto di ossitocina?
1: Si tende a fidare di più, e ora è chiaro che non dobbiamo pensare di andare in giro a spruzzare ossitocina in faccia alle persone, perché è vietato. Però ecco, la cosa interessante che ha dimostrato è che l'ossitocina, bene o male, ha questo effetto, e l'ossitocina viene prodotta dal cervello anche quando ascolto una storia fortemente empatica. Ecco, l'elemento importante è questo. Allora, lo storytelling fortemente empatico produrrebbe in chi ascolta ossitocina, e si rende un pochino più generoso a donare, essere disposti nei confronti degli altri.
0: Io stavo ascoltando in questi giorni alcuni esperti sulla costruzione appunto di storie empatiche per questo fine, per la raccolta di fondi, e diciamo che dopo un po' mi sono trovata ad annoiarmi, nel senso che le storie empatiche erano sempre uguali, e io credo che l'effetto

0: finale annoiano perché alla fine sono sempre le stesse. La potenza della narrazione a questo punto è andare a trovare quell'elemento di differenziazione, perché c'è sempre un elemento di differenziazione tra una storia ed un'altra, tra un prodotto e un altro, tra una persona che soffre un'altra. E allora l'abilità del comunicatore sta nel mettere in evidenza non ciò che è simile agli altri, ma ciò che differenzia, soprattutto in un momento storico in cui vediamo delle storie che sono fotocopie, ma fotocopie anche perché ci si, come dire, fida un po' troppo dell'intelligenza artificiale. Questo è un grossissimo limite. Questo ovviamente implica una grande sensibilità ad ascoltare le storie, a coglierne gli elementi di differenziazione. E i comunicatori devono imparare a fare anche questo, perché altrimenti appunto il pubblico si annoia, vuole avere storie che siano diverse perché così diventano autentiche e veramente trasparenti.
1: Eh sì, anche stilisticamente bisogna via via immaginare qualcosa di diverso, non solo la storia, ma anche il modo di proporla, le parole. E poi adesso appunto immagino si debba pensare sempre una storia, ma proporla in modo diverso a seconda dei canali sui quali si va a presentarla, che sia un social network, che sia un giornale, che sia un avviso in TV o in radio, i modi devono essere diversi o dovrebbero essere diversi poi.
0: Assolutamente sì, e aggiungo un altro elemento di complessità. Noi oggi abbiamo di fronte una platea di diverse generazioni, quattro generazioni almeno. Abbiamo la generazione dei boomer, la generazione del X, la generazione millennials, la generazione Z e ora sta entrando in gioco anche l'alfa. Ognuno con un modello comunicativo completamente diverso, con sistemi valoriali completamente diversi. E allora qui lo vediamo anche quando lavoriamo con le aziende, anche all'interno delle aziende, queste quattro generazioni hanno bisogno di storie, di canali di comunicazione completamente diversi. Figuriamoci appunto una comunicazione pubblica, promozionale o legata appunto al dono. L'abilità a questo punto di chi si occupa di comunicazione è sapere modulare, il che diventa molto complicato perché a questo punto non si tratta più di fare soltanto una narrazione, ma riuscire a trovare quei canali differenzianti e che poi permettono di raccontare storie leggermente diverse che vanno a intercettare le quattro generazioni. Non vogliamo dire le quattro generazioni, prendiamone due, prendiamo gli estremi, ma sono veramente modalità narrative e canali di comunicazione completamente diversi.
1: Precisamente, e questo, come dire, ci costringe a pensare a modi diversi di proporre storie verissime, però che appunto devono essere fruite, devono colpire gruppi di persone molto diversi. Professore, la ringraziamo anche questa volta per essere stato con noi. Vincenzo Russo insegna alla Università IULM di Milano. Buona giornata, buona domenica.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, professore di psicologia dei consumi e neuromarketing. Noi abbiamo la viabilità, ci ritroviamo subito dopo.
2: Si può fare.
3: Airmec, campioni del clima.
2: Vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento a causa di un veicolo in avaria sulla 26 Genova Gravellona Toce, code verso Genova tra Ovada e Masone. Per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Finale Ligure si verificano code in direzione Genova. E sempre per lavori code sulla 4 Brescia Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. A causa di un incidente la statale 7 Quarter via Domiziana è provvisoriamente chiusa al traffico verso Roma. Ma a Giugliano in Campania. La circolazione è temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Si può fare. Si può fare.

0: E diamo, il pulsante oggi non va o me l'avevi aperto tu? No, non ho aperto Carmelo Lauricella. È la seconda volta che schiaccio e non mi si illumina il pulsante del microfono. Allora, dicevo, diamo il benvenuto anche al professore Valerio Melandri, direttore del Master in Fundraising della Università di Bologna nel campus di Forlì. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno, buona domenica anche a lei. Allora, così a consuntivo della puntata, ci sembrava opportuno, insomma, c'è anche un master, il che dimostra quanto quella del fundraising sia anche una scienza. Non ci si improvvisa anche per la sicurezza anche di chi dona, direi, no? Quindi sì, è giusto farlo bene per chi ha bisogno di raccogliere i fondi, è giusto farlo bene per chi dona.
1: Assolutamente sì, tenga conto che noi abbiamo circa 10 miliardi di donazioni all'anno, 10 miliardi di euro all'anno in Italia. Il crowdfunding è una piccolissima parte, circa una settantina di milioni di euro, quindi è una specie di pallone da calcio nello stadio di San Siro. Però è comunque un oggetto che rende pubblico il successo, perché se è andato male tutti lo vedono e lo vedono pubblicamente, quindi ha un certo tipo di vantaggio.
0: Abbiamo visto infatti in passato, insomma, stamattina riflettevamo sulla famosa vicenda del Pandoro, insomma, delle cose che non sono andate bene e che poi sono state regolamentate. Certo, sarebbe stato meglio evitare di arrivare a situazioni di questo tipo, che quella lì è stata una punta forse dell'iceberg.
1: Ma quella è la mancanza proprio di un fundraiser professionale. Ha detto molto bene lei, dicendo che sulla scienza forse è un po' forte, però c'è un po' di arte, un po' di poesia e un po' di scienza sicuramente. Però è comunque, cioè noi confondiamo il fundraising con la raccolta di soldi. No, no, è la raccolta di persone, è la raccolta di relazioni, è la raccolta di gente che ci crede, che si mette in moto, è una comunità. Quando fallisce un progetto di crowdfunding, fallisce una comunità, non falliscono i soldi che non sono stati raccolti. Vuol dire che io pensavo di avere una comunità e invece non ce l'ho. Quindi quelli che mettono su online il progetto sperando, beh, adesso è online, qualcuno lo finanzierà. No, no, lo finanzia la tua comunità, le tue relazioni, i tuoi rapporti, se ti sei mosso bene negli anni prima del crowdfunding o comunque del fundraising.
0: La differenza tra l'uno e l'altro qual è? Tra crowdfunding e fundraising?
1: Io quando andavo a scuola elementare c'era l'insieme e il sottinsieme. L'insieme è il fundraising, con oltre 10 miliardi di raccolta fondi ogni anno. Uno dei tanti sottinsiemi può essere, non so, il mailing cartaceo, il telemarketing, le email, il crowdfunding, la raccolta fondi dalle imprese. Avete parlato del panettone, del Pandoro, anzi non del panettone, quello è il corporate fundraising, cioè la raccolta fondi dalle aziende, si ipotizza, quello non lo è stato, però in ogni caso quello doveva essere.
0: Quello doveva essere. Se parliamo quindi più specificamente del crowdfunding, che dovrebbe essere, se ben capisco, quello più online, che va... dal quale siamo partiti per questa puntata. Il crowdfunding, che è uno strumento che permette di raccogliere dei fondi per una causa di un singolo, è una bellissima cosa, però dimentica diciamo il problema più largo e comunque tutte le persone che possono avere lo stesso problema di quel singolo che sta raccogliendo. Quindi un po', diciamo, sposta forse non saprei, un altro focus, un altro riflettore.
1: Vuol dire, vabbè, raccolta, sostanzialmente cosa vuol dire crowdfunding nell'immaginario collettivo? Che io metto fuori una necessità, un fabbisogno, qualcosa, e immediatamente la gente mi sostiene. Allora c'è il crowdfunding per costruirsi la casa, che non c'entra niente con il non profit, o il crowdfunding per finanziare un progetto industriale o profit, che non c'entra niente con il non profit. Poi c'è un crowdfunding anche che ha a che fare invece con il fatto che io dico: l'ambulanza della Croce Rossa di Meldola c'è bisogno, ci date una mano, costa 80.000 euro. Allora quello è crowdfunding a tutti gli effetti. Qual è la bellezza del crowdfunding? È che mette anche le piccole organizzazioni in grado di partire abbastanza facilmente senza grossi investimenti, e quindi è una buona possibilità di raccolta fondi, però è una piccola possibilità di raccolta fondi, cioè Ripeto, la differenza è abissale, 70 milioni nel 2025 contro 10 miliardi di fundraising nel 2025, quindi stiamo parlando di differenze abissali. Se ne fa un gran parlare ed è bello, io lo sostengo il più possibile, anche io stesso ho fatto parecchie raccolte di crowdfunding, perché fa partire immediatamente delle comunità magari piccole, magari non super professionali, che però almeno mettono in moto tanta generosità.
0: E quindi l'attivazione potrebbe scatenare quella ossitocina di cui dicevamo prima col professor Russo, che poi dopo ti ingaggia per essere più disponibile anche a partecipare ad altre azioni di raccolta fondi o comunque inserirsi magari in un contesto di volontariato.
1: Cioè il donatore passa da spettatore a partecipante. Cioè, nella raccolta normale, nel telemarketing, ti do 30 euro, nel mailing cartaceo, cioè le lettere cartacee sono 20 euro, 15 euro, 30 euro. In tanti strumenti di raccolta fondi io sono uno spettatore, vabbè, insomma, dai, valati, li do questi qui, dai, valati, li do questi qui. Ma nel crowdfunding è un partecipante, quindi non ti sto chiedendo semplicemente 30 euro, ti sto dicendo: non è che tu vorresti essere uno di quelli che permette possibile questa cosa la vedi, te la faccio vedere, è piccola, ma magari non è super influente, non cambia il mondo, però cambia un quartiere, cambia una piccola realtà, cambia un modo di essere in una piccola zona, quindi certamente è molto positivo. Il vero punto negativo del crowdfunding è che c'è l'illusione che uno mette su online la raccolta
0: e va da sola.
1: Non va da sola. Cioè, io ho bisogno di promuoverla, di fare una comunità che ci gira intorno, di far di tutto perché la gente inizia a riconoscermi. Cioè, il vero problema non è raccogliere 3.000 donazioni, è raccogliere le prime 30, le prime 40, le prime 50. Allora, dopo, quando uno inizia a vedere 30, 40, 50 persone convinte, si crea una specie di effetto valanga. E qui, da questo punto di vista, il crowdfunding funziona molto bene.
0: E quindi, insomma, bisogna creare non solo il luogo online, ma bisogna soprattutto creare la realtà e la conoscenza rispetto all'obiettivo che ci siamo prefissi.
1: Poi io dico sempre, anche in classe, anche al Master in Fundraising, al Festival del Fundraising, dovunque io vada, dico sempre: eliminate la parola fundraising dalla vostra testa, non è raccolta di fondi, è raccolta di persone.
0: Raccolta di persone. Chiamare le persone a raccolta, diciamo così. Chiamare le persone a raccolta.
1: Questa la userò in classe, questa affermazione. È molto bella.
0: Allora, grazie professor Melandri, grazie davvero. Buon lavoro con il master del fundraising dell'Università di Bologna, campus di Forlì. Io do un avviso invece a coloro che telefonano: secondo me chiamare le donne signora Laura, tipo nel mio caso, non è controproducente, perché noi non siamo amici, o mi chiami Laura o mi chiami signora Bettini, però sta cosa della signora Laura mi fa tanto roba d'altri tempi, è bruttissima, inizia presto, finisce presto, di solito, no? La pubblicità che tutti ricordiamo. Allora, grazie davvero. In redazione Michele La Serra, Silvia Bandelloni, in assistenza c'è Michele, in regia Carmelo Lauricella. La linea va a GR24, si può fare, torna la settimana prossima.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR. No.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
16: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
15: E come faccio ad averli?
16: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è, lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
17: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 10.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Allerta americana in Medio Oriente, rischio di una rapida escalation per tensioni Houthi e Arabia Saudita. Oggi nuovo test elettorale per il cancelliere tedesco Merz, si vota in Mecklenburg-Pomerania. Napoli ai domiciliari con braccialetto elettronico, un 19enne accusato di tentato omicidio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. A causa delle tensioni in Medio Oriente, la situazione della sicurezza rimane complessa con la possibilità di un'escalation non prevedibile. E quanto si legge in un messaggio di allerta diffuso dal Dipartimento di Stato americano e rilanciato dalle ambasciate in Israele, in Arabia Saudita e altre sedi diplomatiche della regione. Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno avviato ostilità contro l'Arabia Saudita, compresi gli aeroporti civili. Questo conflitto potrebbe avere una rapida escalation, si legge nella nota. E l'esercito americano ha attaccato nel Mar dei Caraibi un'imbarcazione sospettata di essere utilizzata per il contrabbando di droga, uccidendo 4 persone. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha affermato di aver preso di mira i presunti trafficanti lungo rotte di contrabbando note. Andiamo in Germania, oggi si vota sia a Berlino sia nel Mecklenburg-Pomerania.
0: Sarà un'altra domenica di passione per il governo tedesco e per il cancelliere Merz in particolare, quando oggi alle 18 si chiuderanno altre due votazioni considerate cruciali per il futuro della politica tedesca. La sfida più appassionante si consuma nel Mecklenburg-Pomerania, il Land più a nord dell'ex Germania Est, dove a salvare Merz potrebbe essere, ironia della sorte, una delle donne più in vista della SPD, la ministra presidente in carica Manuela Schwesig, che ha trascinato i socialdemocratici in una clamorosa rimonta nei sondaggi sulle estrema destra dell'AfD, che 2 settimane fa ha stravinto le elezioni in un altro land orientale, la Sassonia-Anhalt. SPD data al 37%, un punto in più dell'AfD, e spera in un buon risultato della sinistra Die Linke per continuare a governare insieme. La sorte politica di Merz dipende anche dal risultato della sua CDU, che rischia di vedere dimezzati i voti e finire addirittura fuori dal parlamento locale. Diversa la situazione nel parlamento di Berlino, anch'esso oggi alle urne. Qui la sinistra Die Linke è data in testa al 22%, 2 punti davanti alla CDU, terza l'AfD al 18, ma la capitale è il terreno difficile per l'estrema destra. Il cancelliere ha riunito stasera il presidio della CDU, in cuor suo spera che per lui quella odierna non si trasformi in una drammatica resa dei conti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: A Napoli ai domiciliari con braccialetto elettronico una 19enne che il 30 agosto nei giardini del Molosiglio avrebbe accoltellato un 58enne ucraino intervenuto per sedare una lite tra giovani. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio. MotoGP oggi dalle 14 il Gran Premio d'Austria.
1: Anche a Marc Márquez capita di non vincere, ma quando capita, come nella sprint race austriaca, il campione spagnolo riesce almeno a prendersi il piano B. Nell'occasione un podio subito alle spalle di Jorge Martin, avversario nella volata per il titolo mondiale che sulla pista favorevole all'Aprilia ha battuto un colpo tenendosi dietro lo stesso Márquez e Bezzecchi per chiudere il terzetto che sta comandando il campionato. Vittoria che è stata un gentile omaggio di Pedro Acosta, caduto nel finale mentre si apprestava a portare la sua KTM al traguardo da leader. Acosta, che sarà un avversario per tutti anche nella gara lunga di questo pomeriggio, il via alle ore 14, gara che scatta con una griglia in cui la pole di Martin e al suo fianco ci sono Márquez e lo stesso Acosta, con Bezzecchi ad aprire la seconda fila. La classifica mondiale dice che lo spagnolo dell'Aprilia ha 3 lunghezze di vantaggio su Márquez e 38 su Bezzecchi. Marc ha spiegato di puntare anche oggi al podio, viste le difficoltà proposte dal tracciato austriaco. Dunque un'occasione d'oro per Martin per riprendersi un po' di vantaggio dopo aver subito la rimonta furiosa del ducatista. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Ed è tutto, grazie a Carmelo, Lauricella Regia. Giorno 24 torna alle 11.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Servirebbe un appuntamento settimanale per parlare delle immagini che stanno segnando il nostro tempo.
5: Ma c'è già!
6: Ma anche per parlare di fake news, quelle immagini che invece questa realtà cercano di falsificarla.
5: C'è già.
4: Lo potremmo fare insieme ogni sabato mattina?
6: Assolutamente, lo chiamerei immagini.
5: Ma c'è già! Cambiamo giorno e spazio, ma non cambia la conduttrice. Insieme a me, Valentina Furlanetto, ci sarà però una nuova voce, Riccardo Barlam, e anche vecchi amici come il nostro David Puente.
4: Ovviamente qui su Radio 24.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Allora, il nostro Andrew è pentitissimo dopo una vita orientata in un certo modo. Adesso ha cambiato idea su alcune questioni strutturali e viene qua a fare il pentito.
9: Di cosa stai parlando?
8: Non sì, tu eri woke e adesso hai visto dove tira il vento e via.
9: Molto sveglio, bisogna cambiare d'altronde. C'era un cambiamento nel mood degli Stati Uniti e andiamo
8: tu,
9: dietro.
8: E tu lo segui, e perché fai ciò?
9: Perché that's America!
7: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
8: E infatti in questo episodio il buon Andrew ci parlerà del cambiamento sui temi del woke. Woke di cui hai già parlato in un altro episodio, no?
9: Sì, abbiamo parlato tanto woke, DEI, eccetera. Però siccome c'è stato un vibe shift negli Stati Uniti, vediamo quanto rimane davvero e quanto invece è cambiato in quest'ultimo anno e mezzo.
8: Siccome non è una parola chiave, vibe shift
9: è una keyword.
8: È una keyword. Vibe shift.
9: Sì.
8: Oh, devo dire, prima di entrare nel tema, che caro Andrew, noi non stiamo dietro più alle mail che arrivano a thatsamerica@radio24.it.
9: Continuate a mandarle.
8: Che cosa propongono?
9: Allora, propongono. Federico ci ha chiesto dei State Fair, l'abbiamo già fatto, Quindi luglio 2024 trovi l'episodio.
8: Poi, il razzismo, che è un tema vastissimo. Giovanna sì. Ci chiede...
9: Bisogna parlarne, troviamo il modo, però bisogna decidere appunto quali aspetti.
8: Hai fatto una puntata sulla schiavitù,
9: sì,
8: che
9: infatti
8: è diverso, però poi c'è chi ti chiede di parlare dei confederati.
9: Dei confederati,
8: Marco, da Roma.
9: Infatti, il sud bisogna parlare dei sudisti, assolutamente. E poi dico le bandiere che voi italiani comprate ancora per strada,
8: mamma mia,
9: mi fa...
8: E poi c'è un tema, Francesca ci propone un tema che invece ti appassiona molto.
9: I cimiteri in America, quando ci vado sempre dico, ma è molto diverso dall'Italia. Parleremo, mio padre tra l'altro appassionato di cimiteri, andava in giro tutti questi anni, quando ne vede uno si ferma e cerca qualcuno.
8: Va bene, ci sarebbe anche Davide che non so perché ci ha proposto una puntata su Dolly Parton,
9: bella idea, però vabbè, non, diciamo che non sono cresciuto molto con Dolly Parton, come abbiamo spiegato un'altra volta in radio, tranne con alcune battute per noi giovani che non ripetiamo.
8: E va bene, e va bene. Allora, il walk. Abbiamo spiegato in un altro episodio che cosa sia essere woke, cioè essere attivi, svegli.
9: Svegli alle ingiustizie, nasce dalla comunità afroamericana, ma poi diventa tutto quello che è da super politicamente corretto.
8: Però iniziamo dalle keywords.
9: Vibe shift, ho già detto.
8: Sì.
9: Ci arriviamo. Toolbox coach. Safe space. Non so se avete questa cosa in Italia. Bah. Poi mi direte. Sì. Don't say gay.
8: Vabbè.
9: Detto. E diversity statement.
8: Molto bene. No, perché ci hai spiegato tutto del woke, e però sono successe delle questioni anche politiche molto interessanti qualche mese fa. Ma partiamo appunto dalla tendenza culturale. Questo woke. No, ricordiamo velocemente.
9: Beh, nasce appunto 100 anni fa dei afroamericani che dovevano stare svegli contro le cose che potevano succedere a loro. Però poi diventa questa forma eccessiva, diciamo, qualcuno dice eccessiva, ci arriviamo. Forma spinta del politicamente corretto nel nome dei diritti, dell'antirazzismo, antidiscriminazione. E quindi cercare anche di prendere misure per aiutare le categorie più deboli.
8: Sì.
9: E questo si fa con il linguaggio corretto, no?
8: Sì.
9: Quindi molta attenzione al linguaggio, cosa dire. Ho sentito una polemica tra un assessore e un ministro, non disabili ma diversamente abili, in pubblico, insomma.
8: Sì, sì.
9: Quindi,
8: sì, non bisogna offendere nessuno, non bisogna categorizzare, bisogna stare attenti da questo punto di vista.
9: E identificare le strutture dell'oppressione, che chiaramente c'è una grande critica alla storia anche americana, fino però a creare dei programmi che sembrano discriminazione all'incontrario. No? E questo vediamo la critica alla DEI, Diversity, Equity e Inclusion. Molti
8: esatto.
9: Programmi che sono entrati nel mondo del lavoro, nella scuola, in tanti ambiti.
8: Però è cambiato molto dopo un'intervista, la dichiarazione di Alexandra Ocasio-Cortez, che ricordiamo potrebbe essere molto giovane, democratica, potrebbe essere per alcuni una donna che correrà per la Casa Bianca. Cosa ha detto?
9: Si comincia a parlare di questo. Lei dice woke 1.0 era pazzo, oggi dobbiamo fare una nuova fase, sempre seguire gli stessi obiettivi, ma prima sembrava ci fosse una finestra d'opportunità per dire le cose in modo un po' più forte, ma lei dice bene, in effetti abbiamo esagerato.
8: Ma perché ha fatto questa dichiarazione?
9: Il motivo è politico, molto chiaro, a parte la sua speranza di candidarsi alla Casa Bianca un giorno, che mi convince poco, proprio perché è vista come uno molto di sinistra, ci vuole qualcuno più trasversale. Ma ci sono le midterms, sono le elezioni, e i democratici hanno subito molto, soprattutto Kamala Harris, le critiche per essere troppo di sinistra su questi temi durante il 2024, la campagna, e invece adesso devono dimostrare che non sono radicali di sinistra su temi culturali, ma si concentrano sui problemi della gente.
8: È chiaro che Donald Trump con la rielezione ha cambiato tutto, c'è stata una reazione molto veemente contro il woke.
9: Si parla di un vibe shift. I vibes, cosa sono i vibes?
8: Le vibrazioni.
9: Le vibrazioni, l'atmosfera, la sensazione che è il paese. Però la mia domanda è, ok, Trump ha criticato DEI, ha criticato woke, eccetera, le pratiche delle aziende, università, ma quanto è cambiato veramente?
8: Beh, intanto ha fatto degli ordini esecutivi, se non sbaglio.
9: Per eliminare tutti i programmi DEI dal governo federale, che ricordiamo che il governo americano, federale, nazionale, impiega 4 milioni di persone, cioè 4 milioni di dipendenti, compreso l'esercito, che è più di 1 milione. Quindi ordine esecutivo contro ogni preferenza razziale o di genere, quindi le università, gli studi legali, anche chi non sta nel governo, Trump ha utilizzato il fatto che molti devono lavorare con lo Stato o prendere finanziamenti dallo Stato per dire dovete togliere tutti questi programmi.
8: Però fin qui può intervenire se vogliamo, poi uno può giudicare come a livello pubblico, ma Trump ha voluto fare un passo in più.
9: Verso
8: intervenire sul privato.
9: Eh sì, perché uno studio legale che deve lavorare con il pubblico, niente, se voi avete un programma di AI non potete farlo. L'università di Harvard, per esempio, prendono 2 miliardi di dollari di finanziamenti per la ricerca dallo Stato e ha cercato di toglierli, no? Ma poi ha anche fatto fa anche una cosa molto più visibile, la riscrittura della storia. Trump mette molte pressioni sui musei controllati dal pubblico di non parlare male della storia americana. Quindi la schiavitù è una cosa un po' brutta, non dobbiamo parlarne tanto, non gli piace. Stanno ricambiando i nomi delle basi militari che avevano il nome dei generali confederati. Gli stati secessionisti.
8: In questo Eggset, immagino, Pentagono esegue.
9: Molto
8: esegue.
9: Aggressivo, però fa il furbo. Per esempio Fort Bragg, famosa base North Carolina. Adesso non è per il generale Braxton Bragg, che era confederato. Dice no, si chiama Fort Bragg grazie al private Roland Bragg, uno della Seconda Guerra Mondiale. La stessa cosa con Fitz Lee, non è Robert E. Lee, no, è l'altro Lee, capito?
8: Davvero l'America con Trump è diventata anti-woke, cioè c'è stata una reazione uguale e contraria che ha cambiato radicalmente?
9: Beh, si è sentito molto questa idea che non dobbiamo essere più debolucci, basta preoccuparci di non offendere mai nessuno. Sicuramente il linguaggio è molto più forte. E quindi andiamo a indagare un po', però mi ha colpito molto proprio in questo senso un servizio che ho sentito alla radio. Perché quest'idea che basta essere così, no, preoccupati di offendere le persone con il linguaggio, eccetera. Oh, hai presente NPR? Ti ho raccontato
8: sì,
9: cos'è NPR, no?
8: Radio pubblica.
9: La radio pubblica americana è sicuramente molto progressista. Reportare sul primo giorno di scuola, poco tempo fa, e i nuovi ragazzi di kindergarten, quindi l'anno unico di scuola d'infanzia che c'è in America, intervistavano dei bambini di 10 anni, non che entravano lì ma erano già nelle elementari, che fanno i toolbox coach.
8: Che cos'è? Parola chiave.
9: Toolbox coach, quindi allenatore con la scatola degli attrezzi. Cos'è la scatola degli attrezzi? Questi bambini di 10 anni devono aiutare quelli di 5 a fare che cosa? Ho sentito un bambino di 10 anni dire: io posso aiutare quelli piccoli a gestire le proprie emozioni.
8: Ma a 10 anni?
9: A 10 anni, diceva così, posso aiutare a utilizzare i loro strumenti emotivi, respirare, uno safe space, uno spazio sicuro, e garbage can, pattumiera. Sai cos'è garbage can?
8: pattumiera.
9: Ma è una tecnica dove butti via i tuoi sentimenti negativi.
8: Ah, ok, quindi è figurativa questa idea, no?
9: Nella scuola superiore addirittura ci sono una nuova scuola delle aule che hanno le luci regolabili, perché così possiamo cambiare il colore della luce per sostenere i bisogni sensoriali degli studenti.
8: Beh, è bello!
9: È bellissimo, interessantissimo, soprattutto per i bambini piccoli, so, la questione emotiva, però in Italia succede così?
8: Ma no, non lo so.
9: Non lo so, a me sembra molto, molto, cioè mi ha colpito molto sentire i bambini di 10 anni parlare come se fossero dei psicologi.
8: Ma non è che sono degli animaletti, devono subire tutto quello che viene dal mondo degli adulti. Sono più consapevoli, sono più woke.
9: Sono più woke, sono più attenti alle emozioni delle persone. Però mi ha colpito per dire che la scuola non mi sembra che sia cambiato. Allora non è che c'è Hegseth e Trump dettano come devono agire le scuole.
8: Vabbè, insomma,
9: anche se è pubblica.
8: Però quei temi come l'educazione socio-affettiva, l'educazione all'affettività, l'educazione alla sessualità, sono temi nuovi
9: che ci sono. Ma mettiamo se un insegnante italiano dicesse a due bambini che litigano: smetti di litigare, stai tranquillo, chiedi scusa. Un insegnante americano cosa dice? Come ti senti? Hai bisogno di uno spazio tranquillo?
8: Vabbè, prima dirà anche lì smettete di litigare, poi...
9: Allora, io trovo particolare, comunque anche se...
8: Ma cioè, particolare non ho capito, lo fai dicendo, lo critichi in realtà, non è tanto particolare.
9: No,
8: cioè vorresti la vecchia scuola dove datevi pugni,
9: basta,
8: il più
9: impara.
8: Forte vince, perché questa è la vita, dovete abituarvi.
9: No, io noto che se sente un personaggio MAGA o qualcuno che sostiene Trump e questa campagna anti-woke, anti-DEI, secondo me, per fortuna non ascolta NPR, per fortuna, secondo me, impazzisce. Cioè noto ancora uno scostamento grosso, no, dentro il dibattito americano rispetto alla realtà di come funziona la società.
8: Vabbè, insomma, ti colpisce questa grande enfasi viene data all'emotività dei bambini, eccetera. Vabbè, torniamo al tema delle DEI, queste politiche diversity.
9: Allora, le grandi aziende anche non hanno cambiato così tanto, hanno annunciato dei cambiamenti, cioè Walmart, McDonald's, Amazon, Google, anche le banche.
8: Cioè devono salire sul carro del vincitore.
9: Subito dopo, 2025, hanno eliminato i loro programmi DEI, hanno eliminato i bonus diversità, gli obiettivi numerici di minoranze, eccetera, eccetera. Ma spesso è cambiato il vocabolario e l'annuncio è molto meno la pratica.
8: Quindi di fatto forse si dà meno, si stressa meno, si sottolinea meno l'utilizzo delle parole, magari i comportamenti più esterni, però la sostanza rimane quella lì.
9: Non pubblicano gli indicatori, i dati su quanto stiamo facendo, magari evitano sul linguaggio di emettere direttive, eccetera. Però sono preoccupati principalmente dei rischi legali, della minaccia dello Stato e del governo. Ancora, secondo vari sondaggi nel mondo business, 80% delle aziende hanno comunque come obiettivo inclusione e diversità. Cioè, non è che hanno detto chi se ne frega.
8: Anche perché, dire, mi sembrano dei principi giusti. Cioè, non è che arriva Trump e dice cambiate tutto.
9: Il 55% hanno annunciato dei cambiamenti delle aziende, ma solo un terzo hanno effettivamente cambiato qualcosa. Quindi loro fanno l'annuncio per far vedere sì il vibe shift di Trump, bene, però nella realtà loro dicono non è che adesso andiamo a fregarcene.
8: Cambia granché, sono solo più prudenti a parlarne. Cambia la narrazione, ecco, non lo mettono in primo piano, però continuano a fare le stesse politiche in silenzio.
9: Esatto.

0: vediamo altri casi, no? Di aziende. Di...
1: Sono alcuni casi eclatanti, tipo? Bud Light.
0: Sì.
1: Qual è la birra?
0: La Bud Light.
1: La Bud Light. La Bud Light è stata la birra più popolare, più venduta in America per più di 20 anni. Sì.
0: Ricordiamo che c'è anche una puntata di That's America sulle birre.
1: La birra. 2023 fa una lattina personalizzata per un influencer transgender.
0: Ah, ricordo.
1: Dylan Mulvaney.
0: Che no? Trump si è scagliato.
1: Una sola lattina.
0: Sì.
1: Ma poi si fanno i post social, eccetera, eccetera, e c'è... Molti dei clienti Bud Light non sono proprio di sinistra, non sono proprio progressisti. Grande reazione contro e cioè nasce un boicottaggio. Dopo 22 anni come prima birra venduta, le vendite calano del 25% in un anno.
0: E quindi che fanno? La tolgono?
1: Eh sì, tornano indietro, smettono di parlarne. La birra più venduta in America, sai adesso cos'è?
0: Quale?
1: È una birra messicana. E modello è speciale.
0: No.
1: Modello.
0: La modello. Quindi vedi che di fronte all'azienda che si ritrova con un calo del 25% di vendite, va bene l'inclusione, va bene tutto, però...
1: Hanno dovuto licenziare centinaia di persone, sono calati in borsa, eccetera.
0: Che società è la società?
1: Anheuser-Busch, you know, InBev, cioè è quella più grande al mondo praticamente.
0: Vabbè. Poi, un altro caso.
1: Caso della Disney.
0: Ah, la Disney.
1: Disney è piuttosto grande come società.
0: Sì.
1: C'è la Disneyland in Florida e loro hanno criticato una legge spinta da Ron DeSantis. Ti ricordi DeSantis? Due anni fa parlavamo di lui, potrebbe battere Trump. No. Ron DeSantis è una legge che vietava l'insegnamento dei temi gender alle scuole elementari.
0: Sì.
1: Elementari, molti hanno detto, beh, è troppo basso, però è stato criticato, chiamavano questa legge Don't Say Gay.
0: Cioè, come dire, lo prendevano in giro, sì. Non si può pronunciare
1: non si può
0: parola.
1: Neanche pronunciare la parola, no? Scontro enorme, perché Disney ha criticato questa legge.
0: Sì.
1: E DeSantis, come governatore, cosa fa? Cambia lo status amministrativo di Disneyland, di togliere la loro autonomia.
0: In Florida.
1: In Florida. Nomina un consiglio esterno. Disney fa causa, dice così siete contro la nostra autonomia.
0: Sì.
1: Alla fine fanno un accordo, hanno appena firmato un accordo nel 2026.
0: Però, insomma, incredibile.
1: Disney... Tra una delle cose che deve accordi, investirà un sacco di soldi in cambio di lasciare a Disney la sua autonomia. Investirà 17 miliardi per nuove cose solo in Florida. Aumenteranno i posti letto da 36.000 a 53.000. Cioè, Disneyland, solo il parco giochi avranno 53.000 posti letto negli alberghi intorno.
0: È una bella industria, industria. Però vedi, poi hanno trovato l'accordo, ma su questo tema del woke si giocano fette di mercato
1: politici molto grandi, molto forti.
0: Notevole, no? Poi con le università, abbiamo visto che con le università ci sono state tante questioni.
1: Sì, ho citato il caso di Harvard. Harvard si è opposto, altre università hanno firmato, non solo su questioni DEI, ma su questioni Israele. Una sorta di Columbia University, addirittura una sorta di commissariamento dell'insegnamento dei professori quando parlano del Medio Oriente, perché questa amministrazione è stata super difensore di Israele. Qualcuno ha fatto gli accordi, Harvard invece, che è quello anche più famoso, com'è che si dice Harvard in Italia?
0: Harvard.
1: Aardvark. Cos'è un aardvark, tra l'altro, l'animale? Esiste in italiano? Aardvark, che mi viene in mente quando dico Harvard. No, vabbè,
0: Poi
1: lo cerchiamo.
0: Esisterà, ma mi sfugge.
1: Sì, va bene.
0: Vabbè, invece Harvard ha fatto causa,
1: causa
0: e si è arrivati in tribunale.
1: E un giudice ha dato ragione. Poi sicuramente a Harvard.
0: Ok.
1: Poi sicuramente, anzi hanno già fatto appello. Trump conta arrivare alla Corte Suprema.
0: Come sempre, dove i giudici sono in maggioranza repubblicana.
1: Sì.
0: Vabbè, c'è qualcuno che resiste in questa campagna anti-woke voluta da Trump?
1: Adesso c'è un cambiamento. Devo dire che dopo i primi mesi delle università, le società non dicono apertamente, i media, c'è chi... Insomma, dice basta, Trump, non dobbiamo farci schiacciare da Trump e dalla sua. Mentre nei primi mesi è stato molto meno, c'è stato meno coraggio, diciamo, c'era più paura del potere dell'amministrazione.
0: Ah, sì. E chi reagisce all'amministrazione Trump lo fa al grido di...
1: That's America!
0: Ah, a proposito, abbiamo scoperto l'animale, com'è che...
1: Aardvark.
0: L'oriteropo. Ma non c'è.
1: Non l'hai mai sentito in vita tua.
0: Ma vattene a...

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
10: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
11: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: L'Europa non è ancora pronta. Stiamo parlando dello scudo necessario a difendere l'agricoltura comunitaria dal cambiamento climatico. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e in questo ultimo scorcio di un'estate da incubo con 12 milioni di tonnellate di raccolti persi, proviamo a tirare le fila e a capire come se ne esce, in attesa di leggere il piano di Bruxelles contro le ondate di calore annunciato dalla Presidente della Commissione UE von der Leyen. Abbiamo con noi Massimiliano Giansanti, Presidente del COPA, Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole dell'Unione Europea. Giansanti, intanto che bilancio si può fare?
2: Ma il bilancio ovviamente è un bilancio estremamente negativo. L'Europa non era pronta a reagire a un cambiamento climatico così repentino e soprattutto così forte nei suoi effetti. Il perdurare della siccità ha creato enormi problemi in tutta l'Unione Europea, da nord a sud, da est ad ovest. Certamente per chi da anni combatte con la siccità, immagino la Spagna, il centro e sud Italia, c'è una maggiore disponibilità all'adattamento, ma ci sono molte zone dell'Europa che non erano pronte a reagire, e quindi penso all'Austria, penso ai paesi dell'est, a buona parte della Germania o la Francia, hanno registrato delle riduzioni di produzione significative, inaspettate. Tutto questo ovviamente sta generando un problema di disponibilità di produzione, perché ovviamente i prodotti ce ne sono meno rispetto allo scorso anno. In uno scenario generale legato anche alla geopolitica dei prodotti dell'agricoltura, che sempre di più sono mezzi e strumenti, ahimè, di guerra e di guerre commerciali in particolare, che ovviamente stanno definendo anche sui mercati del mercato primario, ossia il mercato degli agricoltori, anche dei bassissimi valori in termini di premio o prezzo al produttore. Tutto questo ovviamente accompagnato da un aumento dei costi legato sia all'aumento dei costi dei fertilizzanti a causa della guerra nello stretto di Hormuz, sia ovviamente un aumento anche dei costi dell'energia, che sia energia elettrica, che sia gas, che sia gasolio che noi utilizziamo nelle nostre produzioni. Stiamo registrando in questi giorni dei prezzi che non abbiamo mai conosciuto nella storia. Tutto questo sta creando enormi preoccupazioni in tutti i settori dell'agricoltura europea.
1: La sicurezza alimentare europea è a rischio?
2: In questo momento non vorrei essere un po' come l'uccello del malaugurio, ma certamente ci sono molti agricoltori che sono imprenditori a tutti gli effetti. Siamo imprenditori che operiamo nel mercato, quindi soggetti anche a fallimento, e molti operatori ovviamente stanno riflettendo su quelle che sono le prospettive di mercato per l'anno in corso. Con questi costi energetici e con i costi anche dei fertilizzanti in aumento, perché a seguito di una prima fase acuta di costi dei fertilizzanti che erano arrivati, nel caso dell'urea, anche a costare 1000 euro tonnellata, erano tornati nel momento della pace transitoria a prezzi ante guerre, quindi intorno a 350 euro tonnellata. In questi giorni, a seguito delle tensioni che ci sono di nuovo sui mercati e ovviamente nei mari della penisola e del Golfo Persico, siamo ritornati a quotazioni molto elevate del fertilizzanti. Con questo scenario e ovviamente con un quadro climatico variabile, molti agricoltori stanno riadattando o rivalutando alcune coltivazioni in uno scenario generale in cui anche la disponibilità di prodotti è fortemente condizionata da quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina, e quindi in questa dimensione i temi della logistica dei prodotti primari sta subendo enormi rallentamenti che a cascata ovviamente portano a cambiare gli approvvigionamenti da un continente ad un altro, un incremento significativo anche dei costi di acquisto degli input produttivi, ma soprattutto c'è una fortissima speculazione del mercato finanziario sui prodotti dell'agricoltura. Tutto questo aggrava un quadro generale già difficile che gli agricoltori hanno davanti a loro, e questo genera incertezze, e quindi tutto questo alla lunga potrà da una parte generare una minore produzione di prodotti da parte dell'agricoltura italiana ed europea, dall'altra parte ovviamente una maggiore dipendenza dai prodotti internazionali in uno scenario, come dicevo prima, molto fortemente compromesso e di conseguenza fortemente condizionante anche per il costo del carrello della spesa e quindi inflazione alimentare.
1: È chiaro che una sfida del genere va affrontata tutti insieme. L'Unione Europea in questo deve trovare unità. Come va ripensata l'agricoltura e anche la politica europea per l'agricoltura?
2: Ma certamente tutti i temi legati alle definizioni della politica agricola comune, in particolar modo, molto spesso sono vincolati esclusivamente ad un dibattito sul budget. Ora, è evidente che il budget è la madre di tutte le battaglie. Io però vorrei che la discussione partisse dal momento zero, ossia: l'Unione Europea ritiene l'agricoltura un settore strategico o no? Ossia, se l'agricoltura a tutti gli effetti è un settore strategico, è un settore fondamentale da proteggere, beh, è evidente che il dibattito tanto sul budget quanto sulla centralità della politica agricola europea deve assumere un rilievo diverso. Noi non possiamo essere solamente una voce di spesa dell'Unione Europea, ma al contrario un qualcosa su cui investire, un asset da proteggere, un asset da rafforzare. In questa dimensione ovviamente ci sono temi che intrecciano la politica agricola europea, che necessariamente dovrà essere una politica innanzitutto comunitaria e non con un ritorno al nazionalismo. B, certamente ben strutturata sotto il punto di vista del budget. C, che sia integrate con altre politiche in grado di rafforzare la capacità produttiva e competitiva dell'agricoltura europea, quindi maggiori attività di semplificazione, maggiore attività di rafforzamento degli investimenti in competitività, maggiori investimenti nella realizzazione di reti infrastrutturali, maggiore capacità di costruire delle reti di sicurezza in grado di proteggere i consumatori e le imprese agricole di fronte a degli shock, quindi anche la costruzione di stock comuni in grado di intervenire laddove necessario per stabilizzare ovviamente l'inflazione alimentare. Tutto questo ovviamente però richiede una scelta di fondo da parte della Commissione. Se l'Unione Europea ritiene che l'agricoltura, dopo che 70 anni fa fece nascere l'Unione Europea, ancora centrale o meno, bene, tutte queste riflessioni devono necessariamente tornare nel dibattito di Bruxelles.
1: Si può entrare nel dettaglio? Che cosa non dovrà mancare nella prossima PAC?
2: La prossima PAC, innanzitutto, bisogna che non ci debbano essere tagli alle risorse destinate agli agricoltori. Noi già rispetto alla struttura, l'attuale struttura della politica agricola comune rispetto a quella precedente aveva perso un 15% di risorse, senza considerare che l'inflazione programmata è stata completamente sbagliata e quindi molto più bassa di quella reale. Quindi abbiamo avuto una perdita di risorse legata al taglio appunto dei soldi destinati all'agricoltura più quella dello spread delle differenze tra l'inflazione. Quindi noi oggi stiamo chiedendo che le risorse attribuite all'agricoltura rimangano o addirittura aumentino rispetto all'attuale dotazione, che ci sia uno strumento automatico di aggancio all'inflazione reale e non a quella programmata, e dall'altra parte ovviamente che la politica agricola comune abbia una sua area di protezione, perché non si può immaginare che ogni singolo Stato membro poi possa all'interno della propria autonomia stabilire come attribuire le risorse economiche secondo programmi nazionali. La PAC è una politica appunto europea e quindi il quadro d'insieme deve rimanere un quadro europeo. Se lasciamo ad ogni singolo Stato membro all'interno della attuale proposta, che è quella del Fondo Unico, la possibilità di poter pianificare la propria politica nazionale rispetto solamente a degli obiettivi target, questo significa di fatto smontare proprio la natura della politica agricola comune, che 70 anni fa appunto nacque proprio per armonizzare ciò che oggi la proposta von der Leyen vuole in qualche modo far conoscere, una stagione mai conosciuta prima.
1: Come si può raccontare la crisi climatica vissuta dai campi? Filippo Schiavone, produttore di grano a Foggia.
3: Questa annata particolarmente calda e anche particolarmente siccitosa, vorrei dire si è chiusa, ma stiamo attraversando un settembre caratterizzato da temperature ancora oggi molto elevate, soprattutto qui al meridione. Quello che è stata un po' la caratteristica di quest'anno sono state delle temperature, non posso dire anomale perché ormai tutte le estati sono molto calde, ma quest'anno è stato piuttosto persistente il caldo, e ovviamente questo ha colpito un po' tutti i settori dell'agricoltura. Basta pensare alla zootecnia, perché gli animali, quando le temperature sono alte, hanno certamente un calo delle rese nelle produzioni, penso al latte o alle uova, e comunque bisogna in qualche modo poi aumentare i costi per garantire il benessere animale, quindi per raffrescare le stalle. Penso al settore avicolo, che è un settore dove gli animali soffrono moltissimo le alte temperature, quindi bisogna raffrescare e consumare molta più energia. Dall'altro lato, la siccità ha caratterizzato in generale per le colture, e penso soprattutto a quelle orticole, un maggior uso di acqua. Un maggior uso di acqua però significa un maggior costo per irrigare. Dall'altro lato, la siccità caratterizza un po' un aumento della salinità dei pozzi. E quindi la salinità dei pozzi, quell'acqua che viene utilizzata per irrigare le coltivazioni, porta ad un calo delle rese. È un po' un cane che si morde, che si continua a mordere la coda.
1: A livello di infrastrutture irrigue, a questo punto siamo sottodimensionati. Che cosa si può fare anche, diciamo, per ottimizzare l'uso della risorsa idrica?
3: Ma io credo che se c'è un settore che abbia imparato ad utilizzare l'acqua facendo soprattutto al meridione, con grandi risparmi idrici, è certamente l'agricoltura. Però serve recuperare più acqua e poterla distribuire nei momenti in cui serve, cioè durante l'inverno.

0: zona nella quale io lavoro, che è Foggia, dove ci si aspettava una campagna molto più florida, invece è stata al di sotto delle aspettative. A vantaggio di una grande qualità, però, perché abbiamo avuto un prodotto di grandissima qualità, ma le rese che ci aspettavamo purtroppo non sono state soddisfatte.
1: Grazie a Filippo Schiavone, produttore di frumento a Foggia. Ora facciamo una piccola pausa.
2: Strade in diretta.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla A22 del Brennero si verificano code a causa di un incidente tra Trento Nord e Degna Ora in direzione del Brennero. Per lavori code sulla 7 Milano-Genova verso Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla e sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Borghetto e Finale Ligure verso Genova. Sempre per lavori code sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Da Radio Traffico per il momento è tutto, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
2: Madre Terra.
1: Bentornati a Madre Terra, oggi ci occupiamo ancora degli impatti del cambiamento climatico nei campi e del futuro dell'agricoltura. Sentiamo quali sono state le conseguenze sulla quarta gamma, ovvero le insalate pronte, con Rosario Rago, presidente di Rago Group, uno dei principali player italiani del comparto delle insalate in busta.
4: Purtroppo è un quadro a tinte fosche perché questa estate è stata drammatica per i prodotti in pieno campo e quindi mi riferisco alle scarole, al radicchio e alle varie insalate dalla lattuga all'iceberg, per poi ripercuotersi anche sulle baby leaf, cioè la valeriana, il lattughino, la rucola. Di questi prodotti si è avuta un calo verticale delle prime e invece per quanto riguarda le baby leaf diciamo che c'è stata una riduzione, ma non una riduzione così imponente. Diciamo che in grande distribuzione il vero problema è stata la mancanza di un comparto e quindi quello delle insalate pronte e della quarta gamma che vale il 12% di tutto il comparto ortofrutta. Stiamo parlando di circa 1,2 miliardi di fatturato. Stiamo parlando di un prodotto che è diventato un prodotto civetta, che è quello attrattivo nel quale il consumatore va nel supermercato per acquistare e venendo meno la presenza di questo prodotto si sono viste, immagino, dei cali vertiginosi anche nei fatturati della grande distribuzione organizzata, oltre che nei nostri fatturati, perché questo si ripercuote anche sulle imprese, voglio dire.
1: Vi siete fatti un'idea di che cosa si può fare?
4: La prima cosa bisogna creare un nuovo rapporto di partnership con la grande distribuzione organizzata. Non si può pensare solo al prezzo del prodotto, perché bisogna uscire con un prezzo basso per il consumatore, ma bisogna creare dei rapporti di partnership per fare in modo che si possa programmare anche in luoghi nuovi e paesi nuovi, questi prodotti che può darsi che di qui e per il futuro in Italia non si potranno produrre. Quindi bisogna fare delle scelte di campo. Forse durante il periodo estivo non possiamo scrivere più che il prodotto è coltivato in Italia, se dobbiamo acquistare materia prima dall'estero. Cioè, vanno fatte scelte di campo serio, altrimenti si deve pensare che devono esistere dei prodotti stagionali e quanto non si riescono a produrre vuol dire che non si vendono. Questa la vedo, la seconda la vedo più difficile, onestamente. Per un comparto di 1,2 miliardi la vedo complessa.
1: L'agricoltura verticale potrebbe essere un'opzione?
4: L'agricoltura verticale ha dei costi che sono inaccessibili e quindi questo non sarebbe possibile. prendere prodotto dall'estero, da paesi più freddi, questa è una cosa possibile, però i prezzi di acquisto lieviterebbero di 2-3 volte, quindi 200-300% in più di quelli che sono i valori del prodotto che costerebbe se fosse prodotto in Italia. Quindi questo è un problema che si ripercuote poi.

0: sul costo della busta e sul costo di acquisto del consumatore finale.
1: Proviamo ora a capire qual è il quadro generale in Italia e che cosa va fatto per tutelare la redditività e il futuro stesso delle imprese in una situazione così complessa. Lo facciamo con l'aiuto di Vincenzo Lenucci, direttore del Centro Studi di Confagricoltura. Lenucci, partiamo dalle stime sui danni.
2: Sicuramente sono state colpite di più le produzioni primaverili, soprattutto dei grandi seminativi, quindi in particolare le colture principali che avevamo in campo durante le grandi ondate di calore erano il riso e il mais, che si coltiva diffusamente in tutta la pianura padana. Due coltivazioni chiave, peraltro, perché il riso, come noto, siamo il primo paese produttore in Europa con oltre 230.000 ettari e noi stimiamo una resa inferiore del 10-12%, diciamo, rispetto allo scorso anno. Sono delle prime stime, come dicevamo, perché i raccolti sono di fatto in corso. Un calo si è avuto anche per il mais, come dicevo prima, importante. Nell'ordine anche di poco meno del 10%, anche qui dovremo verificare l'andamento effettivo dei raccolti, negativi anche i raccolti di alcuni semioleosi, colpite anche l'ortofrutta, anche se qui è difficile fare una media perché l'ortofrutta è un comparto composto da 1.000 subsettori, che però noi stimiamo mediamente una riduzione compresa tra il 7 e il 10% mediamente. Tra l'altro nella frutta un doppio problema, il problema del danno diretto, quindi la riduzione della produzione, ma un danno anche indiretto derivante dallo scadimento qualitativo della frutta e poi anche dal fatto che questo tipo di clima ha concentrato le operazioni e i periodi di raccolta, quindi ha evitato la scalarità, non ha consentito, per meglio dire, la scalarità dei raccolti. Questo ha concentrato molto le produzioni in un piccolo periodo e questa concentrazione dell'offerta, che evidentemente era poi a quel punto eccedentaria rispetto alla domanda, ha penalizzato ancora una volta indirettamente gli agricoltori riducendo le quotazioni. Per cui si è avuto questo fenomeno apparentemente paradossale, per cui a una diminuzione delle quantità offerte non ha fatto fronte un aumento dei prezzi, ma invece i prezzi sono calati sia per la minore qualità della frutta, sia soprattutto perché c'era troppa frutta concentrata in breve periodo e questo ha depresso le quotazioni. Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto in Europa, dove per esempio ci sono stati dei fenomeni di contenimento, per esempio della produzione di pollame e di uova, i nostri allevamenti, che sono già più pronti grazie agli investimenti fatti in passato per il benessere degli animali, per gli impianti di termoventilazione degli allevamenti, non hanno subito tantissimo, per esempio nel comparto avicolo, le conseguenze negative dell'ondata di calore che stanno avendo invece nell'Europa centrale, dove evidentemente c'era meno preparazione. Tuttavia, però, qualche effetto c'è anche sulle produzioni animali. Noi stimiamo che c'è un 5-10% di calo, per esempio, delle consegne di latte. Anche nelle carni potrebbe esserci una riduzione della resa perché ci sono stati problemi anche nell'approvvigionamento dei foraggi e poi lo stress maggiore degli animali chiaramente influisce anche sulla produttività e sulle rese. Quindi c'è un effetto anche in termini di produzione animali che non dobbiamo trascurare. Ricordiamo che poi gli effetti negativi di questi andamenti incidevano su una situazione, costi ricavi dell'agricoltura italiana, che era già negativa, no? Il nostro centro studi stima che a luglio 2026 i prezzi mediamente di tutti i prodotti agricoli erano il 10% inferiori a quelli dell'anno precedente, ma i costi erano il 4,5% superiori allo scorso anno. Anche ad agosto la forbice si è lievemente ridotta, ma comunque siamo in presenza di un meno 8,2% dei prezzi, con un aumento dei costi del 2,5%, che per le coltivazioni però è un aumento dell'8,4%. Quindi meno 8% di prezzi più 8% di costi significa una redditività fortemente compromessa.
1: Posto questo, ecco, quale deve essere la cassetta degli attrezzi per affrontare le prossime campagne?
2: Occorre ripristinare la liquidità delle imprese. Il governo ha già varato credito d'imposta per coprire una parte degli extra costi del gasolio acquistato nel trimestre marzo-aprile-maggio, si potrebbe anche andare oltre, per esempio, a nostro avviso. Adesso partirà un provvedimento che compenserà con aiuti a ettaro i coltivatori per gli extra costi dei fertilizzanti, sono previsti circa 130 milioni di euro a vantaggio di determinate colture, solo le colture dove l'extra costo ha inciso in maniera significativa sul valore della produzione. Questi sono già dei buoni segnali. La normativa comunitaria consente anche di utilizzare parte dei soldi, delle risorse della politica agricola comune a disposizione delle regioni per coprire anche questi maggiori costi. Quindi sicuramente c'è tutto un armamentario che magari se sarà corredato anche da strumenti tipo rinvii a buoni sugli oneri creditizi, previdenziali, sospensioni delle rate, può restituire ossigeno e liquidità alle imprese. Poi a medio-lungo termine cercare di insistere sugli strumenti che aumentano la resilienza delle imprese, quindi per esempio migliorare gli strumenti della gestione del rischio, è utilissima anche l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, poi anche il miglioramento genetico delle piante e degli animali che a medio termine, magari anche con l'adozione in futuro delle nuove tecniche genomiche, può consentire di selezionare rapidamente varietà che resistano alle ondate di calore, sia varietà vegetali che razze animali.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
6: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: E con
12: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
10: E con
13: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
15: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione questione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
10: Sono le 11.
16: GR24, il sole 24 ore.
10: Allerta americana in Medio Oriente, rischio di una rapida escalation per le tensioni Houthi-Arabia Saudita. Finisce in moto contro una balaustra a Milano, muore il figlio di Leone di Lernia. Calcio, l'Inter rimonta per il gioco da Roma all'Olimpico, oggi Juve-Atalanta e Milan-Lecce. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano ancora l'allerta americana in Medio Oriente per il rischio di una rapida escalation. Washington avverte i cittadini che la situazione della sicurezza rimane complessa per le tensioni Houthi-Arabia Saudita.
17: Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima, l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Anche il Dipartimento di Stato americano ha diffuso un'allerta di sicurezza rivolta ai cittadini americani in Medio Oriente o che intendono recarsi nella regione, avvertendo che il conflitto legato all'Iran e agli Houthi dello Yemen ha il potenziale di avere una rapida escalation. Ieri Muhammad Mansour, funzionario del governo degli Houthi, ha chiarito dopo l'attacco alla base aerea in Arabia Saudita, nella quale è rimasto danneggiato un Eurofighter italiano, di non essere in guerra con l'Italia, ma hanno anche chiesto come mai gli aerei italiani sostengano i sauditi. I vertici delle nostre forze armate valutano intanto opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati nelle aree in Medio Oriente, mentre Callas ha risposto al ministro italiano Crosetto sulla richiesta di rafforzare la missione Aspides, concordando sulla necessità di un rafforzamento. Valentina Furlanetto, Radio 24, il sole 24 ore.
10: E nei bombardamenti della scorsa notte su Mosca, le forze ucraine hanno utilizzato anche missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican, secondo quanto affermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. 2 le vittime nei raid su Mosca. La cronaca: è morto in un incidente stradale a Milano Davide Di Lernia, 47 anni, figlio del cantautore e conduttore Leone Di Lernia, videomaker e produttore, aveva lavorato anche per Radio Monte Carlo, 105 Virgin Radio. Nella notte ha perso il controllo della moto in via Mecenate, finendo contro una balaustra. Domani a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, morto a 83 anni.
18: Il ricordo e la commozione sui campi di tutta Italia per Sandro Mazzola, leggenda azzurra e nerazzurra, morto a 83 anni. Lui che in carriera i campi li ha calcati per 565 volte con l'Inter e 70 con la Nazionale. Prima di Roma-Inter all'Olimpico, un minuto di raccoglimento con la sua foto sul maxischermo e i nerazzurri col lutto al braccio. La Federcalcio ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare del weekend, con bandiere a mezz'asta nella sede della FIGC e a Coverciano. Omaggio a Mazzola anche nel basket, prima di Dertona, Reyer Venezia. L'ultimo saluto domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa dove furono celebrati anche i funerali di Franco Baresi. Domani a Milano sarà anche lutto cittadino. Giulia Bassi, Radio 24, il sole 24 ore, Milano.
10: Per il calcio è finita con un 2-2 Roma-Inter all'Olimpico, pari tra Bologna e Torino, il Cagliari batte l'Udinese, la Lazio passa a Venezia. Oggi Napoli-Fiorentina alle 12.30, alle 15 Frosinone Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo, la regia. Ora vi lascio, nessuno è perfetta, GR24 torna alle 12.00.

0: il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
3: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
2: E come faccio ad averli?
3: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Eccoci, seconda puntata di questa nuova stagione di Nessuna è perfetta. E iniziamo questa domenica raccontandovi una storia drammatica. È una storia, la storia di una giovane donna che, nonostante un'esperienza adolescenziale terribile, ha deciso di trasformare la propria storia in una testimonianza che possa essere utile ad altre giovani donne, perché purtroppo quello che è successo a lei non succede e non è successo solo a lei. L'ha raccontato in un libro che è in uscita il 29 settembre, pubblicato da Sperling e Kupfer. Il titolo è La mamma è sempre la mamma? E ora vi spiega perché.

0: col nostro stacchetto spensierato che da sempre, da oltre 10 anni, ci accompagna per introdurre la prima ospite, la nostra Sunday Girl, e introduce questa domenica una storia complicata. Intanto buona domenica Maila, Maila Micheli, autrice di La mamma è sempre la mamma, con punto interrogativo finale. E Maila, tu hai deciso di raccontare l'abuso invisibile, la vergogna, la possibilità poi di ricostruirsi dopo il trauma, cosa che stai facendo. E nel tuo libro La mamma è sempre la mamma, col punto interrogativo, racconti di quel che succede quando la mamma, la tua mamma, diventa causa di distruzione. Vuoi raccontare, prima di raccontare questo legame di manipolazione, di silenzi punitivi, di scelte estreme alle quali arriveremo appunto tra un pochino, raccontandole tra un poco, vuoi farci conoscere prima la ragazzina che eri, la bambina che coltivava dei sogni?
1: Grazie dell'invito. Allora, in realtà io ero una ragazzina normalissima, nel senso proprio vero del termine. Ero una persona proprio che da fuori si direbbe normale. Ero una bambina semplice, sono cresciuta in una famiglia estremamente umile. Non abbiamo mai fatto grandi cose o cose da ricordare, insomma.
0: Che lavoro facevano i tuoi genitori?
1: Mio papà aveva una ditta sua, privata, mentre mia mamma era casalinga, quindi stava dietro a noi figli, che eravamo in due, io e mio fratello. Però insomma è sempre stata una famiglia all'apparenza molto normale. Io ero la classica ragazzina che amava la danza e rompevo le scatole a mio fratello e ai suoi amici perché volevo sempre uscire con lui, quindi ero un po' diciamo così la sorellina sempre in mezzo, però insomma tutto appunto normale, ecco, cioè nulla di...
0: E tutto questo succedeva in quale regione italiana?
1: In Emilia-Romagna, in provincia di Reggio Emilia.
0: Quando è iniziato il periodo più difficile della tua vita? Riesci a ricordare il momento in cui hai capito che qualcosa nella tua famiglia non andava?
1: Allora sì, ce ne sono stati diversi. Il primo era che comunque si respirava in casa mia un clima molto pesante di lite, di battaglie, di guerre, anche proprio di violenza fisica, verbale, psicologica, ma anche tra i miei genitori stessi. E invece io vedevo fuori che le mie compagne non ne parlavano, no? Non dicevano ai miei genitori: mio papà ieri ha rotto un piatto o ha dato uno schiaffo a mia mamma. E quindi inizio poi a soffrire questo clima, che però allo stesso tempo per me è la normalità, perché ci cresco in questo clima. Diciamo che il momento in cui si interrompe qualcosa, diciamo... ho un cortocircuito, se così vogliamo chiamarlo, è quando mia mamma, a un certo punto, io ero molto piccola, andavo ancora alle elementari, quindi quarta, quinta elementare, avevo più o meno 9-10 anni, mi mostra l'immagine di una parte intima maschile, e non mi mostra l'immagine di una parte intima maschile ovviamente normale, ma diciamo così in un momento particolare, quindi ovviamente è una cosa che una bambina non dovrebbe mai vedere. Neanche per sbaglio, ecco.
0: Cioè ti mostra un membro della fase di erezione.
1: Esattamente, assolutamente sì.
0: E come lo spiega?
1: Non lo spiega, lei mi fissa, cerca una mia reazione, io non so come reagire, non so dove guardare, ed è lì che poi insomma dentro di me qualcosa si rompe, perché io non potevo tornare a casa e dirlo a mio padre, e allo stesso tempo dovevo mantenere il segreto perché lei era la mia migliore amica, e se non l'avessi fatto avrei perso quella che era la mia migliore amica e il mio unico legame poi di fatto vero e stabile, perché io da sempre sono sempre stata cresciuta con l'idea che il mondo là fuori è crudele, quindi non potevo mai fidarmi.
0: Quindi tua madre era la tua migliore amica, tu consideravi la tua migliore amica tua madre?
1: Esattamente, mia madre era la mia migliore amica da sempre, per sempre, in tutto e per tutto, cioè anche a livello proprio di confidenze, a livello di quello che sentivo, di quello che provavo, dovevo dire tutto a lei, ma non era un mi obbligava a dirlo, era proprio un mi ha cresciuto così, per me è normale, perché se non glielo dico rischio di perderla.
0: Dopodiché tu sei nemmeno adolescente e a questo punto succede qualcosa che nessuna ragazza dovrebbe mai, come dire, conoscere, percepire. Che cosa succede?
1: In realtà succedono due cose, nel senso che a 12 anni il primo fidanzatino con cui stavo in quel periodo, che ovviamente era molto legato a mia mamma, abusa di me, in accordo con mia mamma, perché in realtà era stata mia mamma a chiedergli di togliermi
0: la verginità.
1: Esattamente. E quindi lei proprio glielo chiede e lui pochissimi mesi dopo, pochissimo tempo dopo lo fa. Quindi diciamo che lì è stato il primo abuso fisico che mi porto ancora dietro e soprattutto alla quale mia madre ha risposto con un vabbè, se è successo è perché lo volevi. Quindi lì diciamo c'è stato un altro mio enorme ostacolo, che era tra quello che io sentivo.
0: Che tu hai raccontato a tua madre che questo tuo fidanzatino aveva abusato di te, no?
1: Esatto, sì, perché io stavo molto male, nonostante lui comunque non mi avesse picchiata, perché la concezione della violenza è l'uomo che picchia e fa violenza, in realtà non è per forza così, e quindi non riuscivo a trovare una spiegazione, dicevo ma lui non mi ha picchiata. Io sì, è vero, ho detto di no tante volte, però lui non mi ha mai, diciamo così, costretto, tenuta ferma o picchiata, quindi sentivo questo dentro di me, questo disagio, questo dolore, questo senso di angoscia, e quindi io chiamai subito mia madre, subito dopo, dicendo quello che era successo, cercando forse anche una spiegazione, non lo so, perché ovviamente magari non riuscivo a darmela, no? E invece la risposta fu se è successo perché lo volevi.
0: E da lì poi che cosa è accaduto? Qualcosa di più grave?
1: Allora, da lì poi, esatto, diciamo che in questo momento succede una cosa che rompe un po' la quotidianità in generale, perché mio padre e mio fratello cambiano regione, quindi si spostano dal nucleo familiare perché i miei genitori si lasciano definitivamente, quindi rimaniamo io e mia madre a vivere insieme, in casa solo io e lei. Poco dopo arriverà il suo compagno, però comunque diciamo che in pianta stabile rimaniamo io e lei. Lei ha sempre più necessità, bisogno di soldi, e mia madre non era assolutamente quella che voleva lavorare, anzi. E da lì inizia con questo, diciamo così, questa goccia cinese, dove tutti i giorni era colpa mia se i cani non avevano da mangiare, era colpa mia se non c'era appunto disponibilità economica, perché io non provvedevo a recuperare denaro. E quindi a un certo punto inizia a uscire con frasi del tipo ma sai quanto guadagna una donna a fare la prostituta? E non lo dice una volta, lo dice più volte, tanto che io a un certo punto arrivo proprio a pensare ok, questo è il suo obiettivo. Io avevo 14 anni quando per la prima volta mia madre mise l'annuncio sul giornale, di appunto scrivendo che io, cioè insomma diciamo dall'annuncio avevo 18 anni. Okay, quindi...
0: Cioè era uno di quegli annunci diciottenne, carina, per incontri con uomini interessanti, una cosa così generica.
1: Esattamente, diciottenne di bella presenza, offre dolce compagnia, ragazzi dai tot ai tot anni, no?
0: E tu sapevi che aveva pubblicato questo annuncio?
1: Lei mi ci porta proprio, mi porta nell'ufficio di reporter e lo fa scrivere a me. Quindi lei mi dice proprio di scrivere di mio pugno questo, diciamo così, articolo, se così si può, d'annuncio. Però ovviamente la ragazza che c'era alla reception rimane allibita, tanto che mia madre risponde subito no, ma non si parla di lei, quasi a mettere le mani avanti riferendosi a me, no? Tanto che poi questa ragazza a processo testimonierà, perché anni dopo si ricordava ancora di me e della mia espressione, di quello che insomma aveva percepito da quella circostanza. e ci dice che l'annuncio sarebbe uscito in teoria tipo una settimana dopo. Di fatto la stessa sera non torniamo a casa, perché io non lo sapevo, l'ho scoperto anni dopo, però il numero che mia madre aveva preso dedicato a questo tipo di attività, che per lei era ovviamente quello che lei voleva, inizia a suonare subito. Questo perché aveva già messo un annuncio online. Quindi quella stessa sera ci fu il primo incontro.
0: E tu come hai reagito a quel primo incontro?
1: Io ho reagito che non ci volevo assolutamente andare. Ovviamente mi sono sentita tradita, perché poi lei mi ha fatto uscire di casa con l'inganno. Chiaramente non mi ha detto andiamo lì a fare questo, ha detto tutt'altro. E quando poi siamo arrivati in quel luogo, io più volte le dicevo vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. E il problema è che chiaramente lei non aveva nessuna intenzione di andare a lei, quindi la sua risposta era sempre la stessa: io sono brutta, sono vecchia, sono grassa, io non ci vado, punto. E quindi mi lascia di fatto in questo campo, dove poi succede, diciamo così, la prima violenza di questo ambito, se così possiamo chiamarlo.
0: Senti Maila, quante volte è successo dopo?
1: Allora, è successo più o meno con una trentina di uomini, però nel giro di poco tempo, nel senso che pochi mesi dopo si fa avanti un amico di mia madre, un amico di famiglia che sapeva la mia età e mi conosceva da quando ero piccolissima, e chiede di poter avere degli incontri con me. Chiaramente mia madre dice di sì, lui offre una cifra esorbitante, perché offre 400 euro ogni lunedì, e quindi automaticamente tutte le altre persone vanno di fatto poi a sparire, perché mia madre non serviva più. Una volta che c'era lui, diciamo,
0: quindi diventa il tuo cliente fisso?
1: Diventa l'unico per anni.
0: E questa storia quanto è andata avanti?
1: È andata avanti qualche anno, fino a quando io poi a un certo punto, nonostante fossi ancora in casa, iniziai a chiedere aiuto a lui, iniziai a ribellarmi, anche se lui ovviamente non mi ascoltò minimamente. Poi a un certo punto iniziai proprio a rifiutarmi completamente di andare agli incontri.
0: Non voglio raccontare proprio tutto quello che c'è nel tuo libro di Sperling, ti chiedo solo chi ti ha salvato?
1: Il mio cane, la vita me l'ha salvata il mio cane.
0: E da quanto tempo sei libera da questo inferno?
1: Allora, diciamo che libera è una parola gigante, non sono libera, però da quanto tempo non sono dentro questo incubo? 11 anni, quasi 12 ormai.
0: Tua madre è morta?
1: Sì, mia madre è morta.
0: E, hai smesso di vederla a un certo punto?
1: Sì, sì, sì, assolutamente, mi sono allontanata completamente, ho smesso sia di vederla che di sentirla.
0: E tuo padre e tuo fratello quando hanno saputo?
1: Allora, loro diciamo che avevano già letto qualcosa dai giornali, ma non so se non hanno mai voluto credere o se hanno preferito, diciamo così, far finta di niente, ma da quando poi la mia storia è diventata pubblica loro hanno deciso, anche dicendomelo proprio, quindi di allontanarsi e non vogliono essere assolutamente, non coinvolti, però non vogliono proprio neanche far parte della mia vita, ecco.
0: E certo, non è comodo neanche per loro, e quindi è più comodo, come dire, fare finta di niente. Maila, grazie per questa tua, come dire, rivelazione di te, e per la forza e il coraggio che hai avuto per scrivere questo libro che racconta questa storia drammatica. Lo ricordo il titolo, La mamma è sempre la mamma? È pubblicato da Sperling & Kupfer ed è in libreria dal 29 settembre. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: E dopo una storia più che drammatica, quella di Maila Micheli del libro La mamma è sempre la mamma, invece una storia positiva. Ne parliamo con la professoressa Valentina Tobia, associata di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele. Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Allora, c'è un gioco da tavolo che è stato progettato dalla vostra università insieme a Tambù, una realtà che è specializzata in gamification e game design, e questo gioco da tavolo aiuta ad orientarsi nella scelta, nell'orientamento universitario. Come funziona? Come funziona?
1: Allora, il gioco si chiama Pathways e l'abbiamo progettato perché lavoravamo all'interno di progetti di orientamento nelle scuole secondarie e ci serviva uno strumento che aiutasse non solo a capire quali sono le aree che si possono approfondire nei percorsi universitari, su questi ragazzi ormai sono abbastanza abili a cercare le informazioni, ma che li aiutasse proprio a capire come scegliere, quindi a sviluppare una serie di capacità e competenze che li aiutasse nel fare una scelta ponderata. E quindi abbiamo pensato alla modalità ludica, una modalità di gioco che fosse coinvolgente e che li motivasse a essere, insomma, a lavorare insieme a noi. E abbiamo creato questo gioco, che è un gioco che ha una componente collaborativa molto, molto alta.
0: Ci sono 64 tessere, 5 aree disciplinari, domande di cultura generale e scenari ispirati alla vita universitaria. Nella vostra esperienza, questo gioco, questo Pathways della società Tambù, in quanti casi ha svelato a uno studente un percorso che non si aspettava?
1: Ci è capitato, abbiamo degli ottimi feedback da chi ha lavorato nelle classi, anche nelle fiere. Diciamo che gli studenti hanno a che fare con queste aree che sono la psicologia, le scienze politiche, giuridiche ed economiche, filosofie, lettere, materie STEM e materie di ambito medico. Quindi attraverso le domande che si ritrovano nel gioco vanno ad esplorare tutte le aree e quindi possono nascere delle nuove curiosità. E a volte anche vanno un po' a sfatare un mito, quindi magari pensano di avere delle conoscenze rispetto a un ambito che a loro interessa e scoprono che magari ci sono dentro anche delle competenze che non sono così, così di interesse. Però al di là di questo, che è l'aspetto legato più alle materie, c'è tutto il lavoro con le tessere di cui parlava, che sono quelle situazioni in cui si ragiona proprio su quella che è la vita universitaria. Per cui vengono presentati degli scenari, ad esempio rispetto a difficoltà personali che possono emergere nell'affrontare la difficoltà di un esame o lo stare dietro delle scadenze, e si discute all'interno del gruppo che sta giocando su quali possono essere delle possibili soluzioni, e non c'è una risposta giusta. L'idea è proprio di sviluppare anche un senso critico, la capacità di negoziare all'interno del gruppo, di analizzare un problema da più punti di vista.
0: Professoressa, voi avete sperimentato questo gioco Pathways con degli studenti di liceo, di istituto tecnico. Chi sono state le vostre cavie?
1: Con studenti di vari indirizzi, quindi abbiamo lavorato nei licei, ma abbiamo lavorato anche negli istituti tecnici e in alcuni indirizzi professionali. E devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta in diversi contesti e da ragazzi con diversi background, quindi non è limitato a solo un'area di scuola secondaria.
0: Quindi secondo lei potrebbe essere una buona idea se anche altre università, o meglio ancora altri istituti scolastici, facessero giocare a Pathways ai loro studenti dell'ultimo anno?
1: Sì, secondo me è un ottimo stimolo, perché appunto al di là del presentare varie materie è proprio il lavoro che permette di sviluppare una serie di ragionare su una serie di competenze, il pensiero critico, la parte di cooperazione, problem solving, la flessibilità, e anche di confrontarsi con gli altri in un modo guidato, e questo confronto a volte appunto fa venire fuori anche delle idee nuove ai ragazzi, e anche voglia di approfondire qualcosa che magari è molto diverso dal percorso che stanno facendo alla scuola secondaria o da dove si vedono in quel momento nel futuro.
0: L'ultima domanda che le voglio porre è: qual è l'errore più frequente che i ragazzi commettono quando scelgono il percorso di studio dopo la maturità?
2: Ma a mio parere un errore frequente, quello che spesso troviamo è che c'è molto peso dato a questa decisione, molta ansia, molta agitazione e talvolta il basarsi anche molto sul parere degli altri. Io vedo nei ragazzi un po' una fatica a guardarsi dentro e capire quali sono le proprie risorse, le proprie competenze, i propri interessi veri. Quindi tutto il lavoro che insomma viene fatto con Patrick e se anche ad esempio all'Università di Sorte San Raffaele con una serie di attività Open Day, Experience Day eccetera, è proprio quello anche di aiutarli a capire quali sono le loro attitudini e anche le capacità che hanno e come queste possono essere sfruttate in vari percorsi, quindi farsi guidare unicamente dagli altri può essere.
0: Ecco, io ho l'impressione che oggi uno studente chieda consiglio all'intelligenza artificiale, no? Pensando che l'intelligenza artificiale lo conosca meglio di quanto non può conoscerlo invece un gioco guidato da docenti e fatto insieme ai coetanei. È così?
2: Sicuramente lo utilizzano e secondo me, come accennavo all'inizio, per avere informazioni tecniche sui percorsi, eccetera, ha anche la sua utilità. Ma credo che l'orientamento vero e proprio emerga nella relazione, quindi la relazione con i docenti, coi colleghi, coi compagni, con persone più grandi di loro che hanno magari appena intrapreso un percorso, da lì che nasce, a mio parere, nascono delle buone idee e anche un senso un po' di sicurezza rispetto a delle decisioni prese. Quindi va bene l'intelligenza artificiale per l'informazione, per l'orientamento vero e proprio la relazione è fondamentale.
0: Io ringrazio la professoressa Valentina Tobia, associata di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla Facoltà di Psicologia dell'Università Vita e Salute del San Raffaele. Le auguro buona domenica, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione. Grazie a voi per averci seguito e ci sentiamo domenica prossima, sempre qui su Radio 24.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su Maserati.it.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 20 settembre. Una perturbazione interesserà soltanto il sud, mentre al centro-nord avremo generali condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e sui settori montuosi, l'atmosfera sarà più instabile, con precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporali. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
15: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
17: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
18: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
19: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre in assistenza su questo programma, da Martin Garnamone in regia. Ora siamo in un momento di passaggio, da questa estate molto calda all'autunno ormai imminente. E continuiamo dunque i nostri viaggi monografici. Abbiamo esplorato il confine europeo meridionale con la Tunisia, le sue storie, le sue ricchezze. Abbiamo poi parlato del grande tema della libertà che deve stare al centro del discorso e del racconto europeo. Oggi riprendiamo letteralmente la strada, lo facciamo con un libro che è molto chiaro da questo punto di vista, perché la prima parola è viaggio, poi viaggio nel Medioevo, ma un viaggio in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie di Roberto Antonini, di Antonio Ferretti. Roberto Antonini, giornalista di Radio Svizzera, inviato di Radio Svizzera Italiana, inviato per anni, responsabile della cultura e anche un amico del conduttore. Roberto, buongiorno, grazie di essere con noi.
20: Buongiorno Gigi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori naturalmente.
19: Allora, andiamo subito, perché è un viaggio, perché tu oltre a essere un appassionato professionista di cultura e storia e di tante altre cose, sei un ciclista appassionato e questo viaggio viene fatto in bicicletta attraverso l'Italia, la Svizzera, la Francia, il Belgio, chilometri oltre 2000?
20: Sì, oltre 2000, credo 2400 se non sbaglio. Partendo da Assisi, che abbiamo considerato un po' la capitale spirituale del Medioevo nel 200, fino a Bruges, dunque a nord del Belgio, che è diventata nel basso Medioevo, alla fine del Medioevo, un po' la capitale commerciale, con tra l'altro molti banchieri e commercianti italiani che si spostavano lì perché lì è nata la borsa, per esempio. Ecco, dunque l'aspetto materiale in Belgio e l'aspetto più spirituale ad Assisi.
19: E nel mezzo tantissima cultura, tanti luoghi bellissimi. Ora ho detto subito, hai detto subito, oltre 2000 chilometri, ma non dovete preoccuparvi, perché se giustamente vi venisse voglia, e lo ricordo, viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle Meraviglie, edizioni Salvioni, è anche un manuale di consigli di viaggio a tappe ragionevoli, giusto?
20: Sì, più o meno, al massimo abbiamo percorso 100 km, noi avevamo delle bici muscolari, ma naturalmente si può percorrere con delle biciclette a pedalata assistita o anche mezzi di trasporto pubblico, e quella è la nostra scelta. Ci siamo detti, facciamo un percorso che abbia un senso per il Medioevo, dunque borghi medievali tutti molto belli, borghi e piccole città in generale, e poi che sia fattibile, cioè anche per dei ronzini come me. Io non sono un professionista, invece il mio collega Antonio Ferretti era un professionista ai tempi, ha fatto tre giri d'Italia, Tour de France eccetera, e dunque è fattibile, diciamo, massimo 4-5 ore di pedalata al giorno, ecco. Non di più, alcune tappe sono anche molto più brevi, per esempio tra Assisi e Perugia sono una ventina di chilometri.
19: Perché voi avete scelto comunque, diciamo, le tappe, certo, per il percorso, ma non avete avuto paura di fare anche delle tappe tra virgolette breve? Tu dici, è chiaro, il tuo compagno di viaggio è stato un professionista, forse altra gamba, ma Roberto Antonini è un grande appassionato di biciclette, mi sa che tanti chilometri li hai anche tu. Bene, chiarito questo punto, è chiarito ed è importante che si può benissimo anche leggere e farlo con i mezzi pubblici, perché è una possibilità davvero, ovviamente anche con la macchina, però in realtà con la macchina con alcune problematiche. Ecco, che strade avete scelto, parlando generalmente?
20: Allora, abbiamo evitato le strade con molto traffico, dunque tendenzialmente eseguendo anche un GPS che ci ha dato delle indicazioni un po' alternative, dunque abbiamo cercato delle stradine, delle strade intere battute, non abbiamo fatto sentieri, dunque noi avevamo una bici cosiddetta gravel, una via di mezzo un po' tra una mountain bike e una bici da corsa. E dunque percorsi abbastanza sicuri, non in tutti i paesi e non in tutte le aree era possibile, però abbiamo pensato alla sicurezza, alla fattibilità e alla bellezza del territorio. Per questo abbiamo evitato le grandi città, dunque se pensiamo all'Italia, la bellezza dell'Italia in gran parte medievale, ma non siamo stati né a Bologna né a Firenze. Abbiamo scelto veramente qualcosa di un po' laterale rispetto ai grandi centri, anche proprio per poter approfittare della serenità di un viaggio in bicicletta più o meno sicuro. Ecco, non è sempre stato possibile, ci sono alcuni tratti un po', però soprattutto a nord, più si va a nord e più si trovano delle disposizioni stradali che vanno benissimo per i ciclisti senza pericoli. Ecco, dunque c'è stata un po' questa attenzione.
19: E avete, credo, fatto assolutamente bene e l'effetto si legge anche nei vostri resoconti. Su questo punto una battuta ancora, il sogno di una ciclabile che attraversa l'Europa, lo chiedo a te che pedali tanto, è ancora appunto un sogno o ci sono passi in avanti che hai misurato?
20: Ci sono passi in avanti, soprattutto devo dire a nord, in Francia e in Belgio. Belgio possiamo dire che è un po' il paradiso, naturalmente il territorio ha una conformazione tale che facilita, ma è anche una questione di mentalità. Io credo che noi mediterranei, mi considero mediterraneo essendo di famiglia italiana e svizzera italiana, siamo un po' più lenti, ecco, in quella che è comunque una direzione che stanno assumendo un po' tutte le località turistiche. È diventata anche una calamita per il turismo, il ciclismo.
19: Assolutamente.
20: In Italia, ecco, se pensiamo lungo il Po per esempio c'è una bellissima ciclabile, noi nel nostro percorso ne abbiamo fatta una da Pavia fino ad Angera sul Lago Maggiore, che è molto bella, si va lungo i canali del Parco del Ticino e poi a nord è un vero paradiso, soprattutto devo dire in Borgogna, in Francia per esempio, nella Champagne e poi in Belgio. Ecco, io consiglio, era il paese che conoscevo meno a livello ciclistico, è stata una bella scoperta. C'è questo viaggio orizzontale, ma c'è un viaggio verticale, abbiamo fatto proprio una scelta sulla qualità medievale e dunque
19: infatti
20: siamo passati da Ambrogio Lorenzetti a Siena fino a Jan van Eyck a Gand, dunque i grandi maestri della pittura del 300 e del 400.
19: E ogni volta che avete affrontato anche quello che magari anche per molti, soprattutto per chi è nella zona di Milano, è un percorso magari di corsa o di bici, per poi leggerlo in termini appunto storici, penso a

0: esempio. Fino a poco tempo fa gli storici consideravano il Medioevo un'età oscura, un'epoca un po' oscurantista, non è assolutamente vero, c'erano naturalmente degli aspetti di superstizione così, ma se noi pensiamo all'università, alla scolastica, pensiamo a Giotto, pensiamo a Dante, Boccaccio, Chaucer, eccetera, eccetera, gli orologi, le grandi invenzioni, colare la spalla nell'agricoltura, le coltivazioni triennali, eccetera, eccetera. Ci rendiamo conto che il medio è naturalmente da Carlo Magno in avanti, che la nostra Europa, che è bellissima, devo dire, ogni tanto non ci rendiamo conto, io ho viaggiato tanto anche fuori, ma il nostro continente è imbattibile sia per paesaggi, varietà di cultura e per questa profondità storica che ci fa un po' unici. Questo è un po' di orgoglio, credo, europeo, vista anche il programma di Gigi Donelli, credo che me lo consentite, ecco, viviamo veramente in un bellissimo continente, ma non sempre ce ne rendiamo conto.
1: Assolutamente, questo credo che chiunque abbia occasione, magari anche intorno a casa, e a proposito di intorno a casa, proprio nella tappa Pavia-Angera, tu dici di medievale rilevante c'è il Naviglio Grande, geniale opera ingegneristica, conclusa nel 1257, è tanto tanto tempo fa.
0: Tanto tempo fa è abbastanza straordinario, no? Se si pensa veramente alla qualità, anche il fatto che tutto il materiale medievale è una cosa che forse non conosciamo più nel nostro mondo contemporaneo, si conserva. Se noi pensiamo al battistero di Parma, per esempio, è un capolavoro assoluto e resiste al tempo molto più dei nostri ponti manufatti sulle autostrade, senza voler fare riferimenti particolari, l'utilizzo della pietra, eccetera. Medioevo era naturalmente anche legno, ma se noi pensiamo a una città come Siena, come Digione, eccetera, ecco, rimangono quasi intatte le costruzioni medievali nella loro bellezza. Secondo me è un grande insegnamento per poi un'epoca contemporanea moderna molto più individualista. Gli architetti hanno fatto cose bellissime nella nostra epoca, ma spesso isolando le loro produzioni dal contesto generale, per cui abbiamo per esempio nella Svizzera italiana, io sono di Lugano, un disordine urbanistico abbastanza spaventoso, i fondovalle non sono belli, e se cerchiamo qualcosa di armonioso in genere andiamo effettivamente nei villaggi che hanno così un'impronta medievale ancora oggi, senza pensare naturalmente poi ai monasteri, per esempio, no? Come luoghi.
1: Certo, adesso facciamo un aggiornamento proprio per chi è in viaggio e poi torniamo subito con Roberto Antonini con il suo viaggio nel Medioevo tra un momento.
2: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Si verificano 6 chilometri di coda per incidente che coinvolge 3 autovetture. Sempre sulla 14 per lavori verso Pescara, code tra Val di Sangro e Lanciano. Sempre per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Borghetto e Finale Ligure verso Genova e tra Feglino e Finale in direzione Ventimiglia. Per lavori si viaggia in coda sulla 7 Milano Genova verso Milano, tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sempre per un cantiere, rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Europa, Europa.
1: Ben ritrovati e bentornati con noi, con Roberto Antonini, oggi nostro ospite, autore con Antonio Ferretti di Viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie. Ancora grazie di essere con noi, Roberto, e ripartiamo dal punto, da Bellinzona, da questa immagine che oggi sull'autostrada vediamo inevitabilmente, che domina il fondovalle e lì ci si lancia ad affrontare le Alpi. Ora, lì le opzioni, diciamo, anche in passato erano diverse. Qual è quella che avete scelto voi e perché?
0: Ma allora, abbiamo scelto un percorso che in realtà era un percorso medievale molto battuto, perché ci ha fatto un po' da tramite, da legame tra il nord Europa e l'Italia, la Lombardia, e il passo del Lucomagno, E perché è così importante? Era così importante. Prima di tutto perché fino al 1200 circa non si passava dal Gottardo, sostanzialmente mancava un ponte che ora viene chiamato il Ponte del Diavolo, per cui le tratte erano altre. Dal Lucomagno scendeva in

0: particolare l'imperatore tedesco. Sapete che l'imperatore tedesco dai tempi dei nipoti di Carlo Magno era anche re d'Italia, per cui scendeva non sempre per buoni propositi, spesso per fare le guerre. Dunque Federico Barbarossa scende da lì, c'è ancora la rovina di un castello di Federico Barbarossa, e arriva in Lombardia per fare la guerra sostanzialmente. Sapete che per esempio Pavia era praticamente la sede di riferimento degli imperatori tedeschi in Italia, soprattutto Barbarossa e poi altri, e dunque scendevano. E poi, come si sa, Legnano, ecco, i Lombardi hanno dato una lezione all'imperatore di Germania, al re tedesco. Abbiamo preso, diciamo, questa opzione per questa ragione, e anche perché da lì scendevano i monaci irlandesi in particolare, che poi arrivavano anche in Italia.
1: Dall'Irlanda, tu racconti bene dall'Irlanda. La storia, parli di un gruppo di hippie.
0: Sì, sostanzialmente sì, erano, dobbiamo immaginarceli, non erano proprio dei monaci benedettini come ci possiamo immaginare adesso, erano un po' estremisti, un po' dei talebani ante litteram dei tempi, per cui molto estremisti, molto radicali nelle loro scelte, e spesso venivano emarginati perché avevano un'impostazione, diciamo, troppo rigida, troppo rigorosa. Comunque venivano dal nord Europa, c'era un monachesimo italiano che veniva soprattutto dal centro Italia, poi soprattutto poi dopo, un po' più tardi, con gli ordini mendicanti, francescani, domenicani, eccetera, ma prima i benedettini dall'attuale centro Italia, le prime abbazie erano lì, e salivano a nord, e poi da nord invece c'era un percorso contrario, venivano a sud portando una visione più rigorista, ecco, della religione, un po' più estrema.
1: Uno dei tanti passaggi, ma sicuramente uno di quelli fondamentali. Non hai detto una parola su quanto è duro passare Luco Magno in bici.
0: Ma in realtà devo dire che io, che non sono appunto un professionista, non lo sono mai stato, ho avuto più difficoltà a passare gli Appennini. Noi siamo passati dalla Garfagnana, dunque da Lucca, poi siamo saliti dalla Garfagnana, poi scendendo verso Parma, un bellissimo percorso, devo dire, straordinario per la bicicletta, ma abbiamo fatto un dislivello abbastanza importante per una tappa di, se mi ricordo bene, più di 100 km, forse 120, con un dislivello di forse 2000-2500 metri. E invece le Alpi sono più a misura di bicicletta, perché in generale le strade alpine in Svizzera perlomeno hanno molti tornanti, e in alcuni casi come il Gottardo, perché una volta ci passavano le carrozze coi cavalli, per cui non sono troppo ripidi, si sale in alto,
1: ti fanno respirare insomma un po' di più,
0: esattamente, sì.
1: Insomma,
0: sì, forse semplicemente io ero più allenato quando sono passato per le Alpi, ma
1: certo, dopo un po' di tappe.
0: Ecco, ciclisticamente sono più duri gli Appennini, e posso dire anche che ciclisticamente la Toscana, le strade bianche sono durissime, perché lì le salite sono molto ripide,
1: ecco.
0: Anche se non ci sono grandi colli, ma si sale spesso al 15-16%, che è tanto, poi noi avevamo anche le borse, per cui...
1: E magari le temperature in alcuni luoghi, come dire, possono più o meno fare la differenza. Ora, il viaggio, come abbiamo detto all'inizio, è stato lungo, è stato ovviamente a tappe. Dopo le Alpi, o meglio nel cuore delle Alpi, ci sono anche dei capitoli, perché poi la storia lì davvero corre e ricorre, quella medievale, tu citi anche Suvorov, quindi siamo ben oltre, siamo alla figura del generalissimo russo, di cui ancora si trovano tracce appunto da Andermatt, ad altri luoghi, e poi dall'altra parte, ecco, che tipo di cambiamento avete misurato e in che maniera anche il Medioevo cambia volto?
0: Allora, prima di tutto devo dire, aspettiamo una lancia a favore della bellezza dell'Italia, forse molti italiani non si rendono conto di vivere in un paese assolutamente straordinario. In Italia abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta per scegliere i luoghi medievali, in Svizzera è già un po' diverso, ci sono alcune città che sono, diciamo, una chiara impronta medievale, e sono tenute molto bene, come Lucerna, Berna, e poi in Francia abbiamo visto un medioevo più probabilmente più disperso sul territorio, molto incentrato sulla realtà delle abbazie e delle chiese gotiche, che sono molto importanti. Perché? Perché la chiesa gotica, rispetto, diciamo, al romanico, c'è naturalmente del gotico anche in Italia, lì a Milano,
1: certo,
0: col Duomo naturalmente, ma la Francia in particolare ha visto uno sviluppo fortissimo dell'architettura gotica, che è abbastanza spettacolare perché con l'architettura gotica, grazie a questi archi rampanti che scaricano poi il peso delle pareti su contrafforti, si sono potute costruire le vetrate che fanno entrare la luce, che nell'ottica medievale è naturalmente il messaggio di Dio, la luce che entra nella chiesa, dunque c'è una fortissima luminosità ed è un medioevo luminoso molto, molto bello, molto, molto ricco, e soprattutto devo dire in Francia c'è una cultura dei beni storici molto sviluppata, per cui dei luoghi anche un po' marginali sono in genere conservati molto, molto bene. Forse in Italia c'è troppo e dunque è molto più difficile avere una politica culturale, diciamo, di conservazione dei beni storici più rigorosa. Ecco, la Francia ci ha impressionato in positivo. Se andate per esempio a Digione vi rendete conto di quanto questa città sia improntata a una conservazione, una valorizzazione del patrimonio culturale medievale. Digione era la capitale del regno di Borgogna, che andava tra l'altro fino nel 300-400 andava fino alle Fiandre, per cui la Borgogna era una vera grande potenza. Ecco.
1: Tu ne parli in una tappa 24 da Bonn a Digione, una pedalata da stordirsi, esordisci così.
0: Ah, ecco, sì, da Bonn a Digione diciamo è molto particolare. Prima di tutto sono solo una quarantina di chilometri, se non sbaglio, ma si passa nei grandi vigneti del Bourgogne, che è Pinot Nero, e c'è una ricchezza culturale notevolissima. A Bonn c'è uno dei primi ospedali per poveri d'Europa, che è molto molto bello, e conserva uno dei polittici, dunque delle pale d'altare più straordinari del Medioevo, di Roger van der Weyden, Il giudizio universale. Vale il viaggio anche soltanto questo giudizio universale, in quello che si chiama l'ospizio di Bonn, che era un ospedale. Poi si arriva a Digione. Digione non è una vera e propria potenza. Il regno di Borgogna lo si dimentica spesso, ma lo si scopre andando lì, ci si rende conto della forza che aveva, era spesso anche più potente di Francia. E gli svizzeri vanno un po' orgogliosi, anche se si trattava di una guerra, perché sono riusciti a sconfiggere poi Carlo Temerario, qua siamo alla fine del 400, dunque una vittoria svizzera. Poi da Marignano sapete che la Svizzera non ha praticamente più fatto guerre. Con gli svizzeri che avevano non avevano l'artiglieria praticamente, ma solo la fanteria, però erano dei contadini molto forti, un po' rozzi, probabilmente un po' primitivi
1: e richiesti, e richiesti anche all'occorrenza,
0: perché erano dei mercenari. Sì.
1: Allora, con Roberto Antonini, Viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie, Roberto Antonini, Antonio Ferretti, grazie davvero a Roberto Antonini.
0: Beh, grazie Gigi, grazie a voi.
1: E allora è tutto per questa puntata di Europa Europa. Naturalmente, come sempre, vi lascio tutti gli aggiornamenti di GR24. Alla prossima settimana.

0: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
13: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
14: Perché? Perché?
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
19: GR24, il sole 24 ore.
20: Nel Cuneese, uomo di 35 anni sorprende ladri nel cortile di casa e spara un morto. Maxi raid ucraino sulla Russia, lanciati oltre 1100 droni, allarme USA per l'escalation in Medio Oriente. A Pontida, raduno della Lega Giorgetti, i nemici non sono dentro il partito ma fuori. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura una notizia di cronaca. Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di casa e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, uccidendo un uomo. È accaduto nella notte in un cascinale in ristrutturazione. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. Andiamo all'estero. Oltre 1100 droni sono stati lanciati la scorsa notte dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che questa settimana Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe, 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e su Odessa, almeno 4 i morti. Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca per l'allerta diramata dagli Stati Uniti dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita.
21: Allerta degli americani in Medio Oriente in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita è stata diramata dall'ambasciata americana a Gerusalemme. Nella nota viene chiesto agli statunitensi presenti di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tener conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Un'allerta simile è arrivata anche dal Dipartimento di Stato americano, mentre il presidente statunitense Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. In tutto questo il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagherb Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché, dice, le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. E nelle ultime ore ha parlato anche il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, il quale ha detto che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via, ha detto, la causa palestinese è una questione centrale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: A Pontida, il raduno della Lega questa mattina si è aperto con un video tributo a Umberto Bossi e dal palco il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che i nemici non sono dentro la Lega ma fuori e sono più raffinati, magari non si vedono. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato e segretario della Lega Lombarda, ha detto: non vogliamo un partito diviso. Presenti i governatori Fontana, Federica, Fugatti e l'ex presidente del Veneto Luca Zaia. Atteso l'intervento di Matteo Salvini, ma sentiamo le parole di Federica e Romeo.
22: Io strappi non ne ho visti e non ne vedo. È chiaro che siccome la capacità di discussione vuol dire dopo essere in grado sicuramente di trovare una sintesi, ma anche la schiettezza di dire le cose che si pensano utili, però se posso dire una cosa, non utili al movimento ma utili al paese, perché ci sono tante forze politiche importanti che hanno le loro istanze. Oggi noi, secondo me, la Lega deve rappresentare il partito del mondo produttivo del paese.
23: L'auspicio è quello che le nostre proposte vengano ascoltate, anche perché il bene di tutti, il bene del movimento. Se l'obiettivo è quello, come ho già detto, di far sì che Salvini torni a fare il ministro dell'interno, che è quello che ci auguriamo e ci auspichiamo tutti, è necessario che la Lega si rilanci.
20: Oggi la premier Giorgia Meloni chiude a Roma Phoenix la festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. E per il calcio, la Serie A riparte alle 12.30 da Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Martin Garamone in regia. Giornale 24 torna alle 13.00.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it. I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
4: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Non sapete quanto io sono felice a darvi il benvenuto a questa puntata di domenica. Perché? Perché alla domenica noi mangiamo insieme e si diceva con Laura Vanossi, che saluto e ringrazio, e c'è anche Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, quindi già tra la cucina e la sala da pranzo c'è già qualcuno che si muove, che fare una puntata, organizzare una puntata è come un po' organizzare un menù. Insomma, c'è un'idea, una suggestione che ti così aiuta un po' a comporlo. Parliamo del pranzo della domenica, che è quello in cui solitamente per tradizione ci si ritrova. E allora io vorrei raccontarvi che cosa mi ha ispirato, ci ha ispirato il menù di questa puntata. È tutto iniziato da un libro che io ho naturalmente sulla scrivania, di cui vi ho già parlato, da cui ho tirato fuori questa frase: che cosa incredibile i tuffi, si vola senza aver bisogno delle ali. Magnifico, eh? Voi ad esempio sognate mai di volare? Io qualche volta sì. E quanto ci dicono i tuffi delle persone, del loro modo di vivere, di come affrontano il vuoto e la caduta? E allora da questa cosa qua ci siamo un po' mossi, perché a leggere questa frase probabilmente molti di noi ripensano a quest'estate. Quanti tuffi abbiamo fatto? Quanti tuffi abbiamo insegnato a fare magari ai nostri bambini? Li abbiamo portati su un trampolino basso a bordo della piscina, ci siamo tuffati in mare. Ma ci pensiamo anche al fatto che ci tuffiamo in mille avventure, e a volte quel trampolino da cui ci tuffiamo ci fa un po' paura. E allora, insomma, questa doppia lettura ci è sembrata perfetta per questa domenica, ma soprattutto perché io ho una sorpresa meravigliosa. In linea con noi abbiamo, a proposito del volo senza bisogno delle ali, una persona che quel volo lo fa davvero, e non solo lo fa, ma ci fa battere il cuore all'impazzata, pompare l'adrenalina nelle vene. Abbiamo Chiara Pellacani in linea con noi. Chiara, ma che regalo bello! Ciao!
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi, è un piacere.
1: Io non posso neanche dire chi sei, perché direbbero, ma adesso ci devi dire tu chi è Chiara Pellacani, che delle 5 medaglie d'oro che ha conquistato agli europei, che ci ha fatto cadere la mandibola e arrivare il cuore nella gola, insomma un'estate d'oro. Chiara, io sono veramente felice, ci fai un regalo grande ad averti a Obiettivo Salute in tavola, ma io ho anche il piacere di risalutare la penna che ci ha dato un po' la suggestione di questa puntata, che è la professoressa Carola Barbero, che insegna filosofia all'Università di Torino, è una nuotatrice appassionata. Andate così nell'archivio, trovate anche la sua intervista. Ha scritto un libro dal titolo bellissimo, ma a parte il titolo è bello il libro, L'arte di nuotare dell'acqua e del respiro, edito dal Mulino. Prof, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito, sono molto contenta di poter anche conoscere Chiara.
1: È vero, è un piacere grande, perché poi Chiara è così, ti può sembrare anche a vederla, anche se non la conosciamo, Chiara, tu ci dai l'impressione di essere, non dico la ragazza della porta accanto, però la cugina, la nipote, la figlia, così, con cui abbiamo a che fare, insomma sei entrata un po' nelle nostre famiglie.
2: Grazie, ma per me è un piacere, e è un piacere proprio condividere la mia vita e tutto quello che faccio con voi, quindi
1: grazie.
2: È sempre
1: allora,
2: bello.
1: Prof, dato che noi diciamo sempre questo è un portateco, chiediamo sempre alle persone che si siedono alla nostra tavola di scambiare con noi qualcosa. Lei già ci ha scritto il libro e l'ha portato, e quindi ci ha dato delle suggestioni. Ma oggi che cosa ci propone? Quale sarà il suo ruolo in questo menù, nella sequenza dei piatti? Che cosa ci regalerà?
2: Allora, visto che abbiamo un piatto fortissimo, direi, perché Chiara è la cosa migliore che io mi potessi aspettare in questa domenica, allora direi che io trattengo il fiato per ascoltarla e poi magari alla fine proverò a raccogliere qualche pensiero e a condividerlo con voi.
1: Mi piace. Allora Chiara, senti, le tue medaglie, dicevamo con Laura, ci hanno fatto saltare sul divano. Noi spesso diciamo che siamo sportivi, ma sportivi da divano. Ma va bene così, come facciamo a vederti se non stiamo seduti sul divano? Da una sedia si va giù. Allora, tu mettiti comoda e vorrei con te giocare un po' e fare una specie di simil questionario di Proust super veloce, a cui tu puoi rispondere naturalmente di getto, senza pensare.
2: Va bene.
1: Allora, sei pronta? Io non saprei rispondere già, comunque io lo faccio a te, d'altra parte la campionessa sei tu. Il tratto principale del tuo carattere fuori dalla piscina?
2: Ma allora, sicuramente sono una ragazza tranquilla e solare, e a cui piace tanto tanto condividere il tempo libero con amici e famiglia.
1: La tua domenica ideale sa di pigiama e caffè o c'è un allenatore che strilla?
2: No, assolutamente, sa solo di pigiama e caffè. La domenica non si va in piscina, non ci si allena, è giornata di riposo.
1: Che è prezioso.
2: Esatto.
1: Il tuo peggior difetto che cerchi di tenere a bada e che magari non riesci tanto?
2: Ma allora, le persone più vicine a me lo sapranno, ma sono un po' permalosa, quindi ogni tanto me lo devo ricordare e cercare un po' di tenerlo a bada.
1: Mi riconosco. E poi quando uno dice, sai, permalosa, no, io non sono permalosa,
2: esatto,
1: è una cosa che non si ammette mai, no? Poi tu sei giovane, come quando poi si cresce e si russa. No, io no, non russo. Il cibo che ti rimette al mondo quando hai bisogno però di un abbraccio?
2: Beh, devo dire che... anche essendo di Roma, tra carbonara e amatriciana è la prima cosa che mangio quando torno da Miami, e quindi sì, devo dire questo.
1: Beh, mangi bene. Senti, a proposito, infatti tu sei in America, tu tra l'altro hai studiato psicologia e in America, Miami, stai facendo management.
2: Esatto.
1: E tu comunque sai bene come funziona la nostra testa, non solo perché hai studiato psicologia, però anche perché hai sperimentato, no? Come tutti noi, penso alla delusione di Parigi, che hai vissuto un momento molto buio e in cui già ti avevi colpito perché hai avuto il coraggio di dire mi fermo, ho paura del trampolino, non ce la faccio più. Poi hai resettato tutto e sei arrivata alla rinascita clamorosa degli europei. È un po'... qui c'è la chiave per tutti noi. A un ragazzo che oggi si sente un po' schiacciato dall'ansia di dover essere comunque, se non perfetto, di raggiungere gli obiettivi, di essere performante, a un adulto qualunque che magari al lavoro si sente in difficoltà, non si sente, sai quando non ti senti, non senti che gira, magari ha avuto, non so, una cosa che non è andata per il verso giusto. Cosa può insegnare la tua storia? Come si fa soprattutto a capire che noi siamo molto più grandi del nostro peggior risultato? Credo che questo sia un booster per le persone come noi, tutti noi che ricominciano l'anno, no? Perché questo è un po' il periodo in cui si ricomincia.
2: Certo, ma allora in primis diciamo non dipende assolutamente l'età, e penso che la cosa più importante è che magari la mia storia possa anche insegnare è di non avere paura di chiedere aiuto, perché è normale non riuscire a fare sempre tutto da soli, soprattutto nei momenti più difficili. E quindi non è una cosa di cui avere paura, ma anzi di cui andare fieri e trovare il coraggio appunto di dire, alzare la mano e dire in questo momento da solo non riesco, ho bisogno di un aiuto, anche perché con la mia esperienza questo aiuto è proprio quello che poi mi ha fatto andare avanti, mi ha dato la forza e mi ha aiutato a trovare comunque la motivazione per continuare, quindi secondo me questo è fondamentale.
1: Senti, come ti trovi in America?
2: In America molto bene, e sicuramente è diverso dall'Italia, e poi in realtà io è un po' come se avessi due vite diverse, una lì sono una persona e poi quando torno in Italia un'altra, e però devo dire che a me ha insegnato molto, perché comunque è stata la mia prima esperienza andare a vivere da sola dall'altra parte del mondo, e quindi è un'esperienza che mi ha fatto crescere tanto sia dal punto di vista sportivo che proprio personale.
3: quindi è un'esperienza che sicuramente mi ha insegnato tanto. Mm.
1: E per questo c'è una ripresa, una rinascita, per questo mi è venuto da chiederti come sta andando in America, perché è comunque una esperienza bella, molto forte da vivere a pieno, ma insomma che è formativa, ma ci vuole anche di coraggio. Sto pensando a tutte le famiglie che magari hanno figli che stanno accarezzando l'idea di fare l'Erasmus oppure l'anno del liceo in America. Tu lo suggerisci, lo consigli?
3: Allora sì, assolutamente, perché a prescindere da tutto è un'esperienza che ti fa crescere tanto e ti insegna tanto, e poi appunto io diciamo ringrazio la mia famiglia e i miei genitori che hanno avuto il coraggio di lasciarmi andare e diciamo iniziare questa esperienza. Però io la consiglio proprio per questo, perché è un'esperienza che ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. So che è difficile perché ad esempio sono andata dall'altra parte del mondo, però ne vale la pena e quindi sì, assolutamente la consiglio.
1: Ma senti, ma dei tuoi amici americani che cosa apprezzi e che confronto fai con gli amici romani, italiani, insomma?
3: Ma allora, diciamo che ci sono pro e contro, perché una cosa che ho notato tanto nelle amicizie americane è che sicuramente loro sono un po' più superficiali in confronto a noi nei rapporti, e quindi questa è una grande differenza. Però allo stesso tempo loro sono anche molto, molto aperti e molto, diciamo, accoglienti, e sarà anche col fatto che comunque sono abituati ad avere ragazzi e ragazze che arrivano da tutto il mondo, però sotto questo punto di vista sono molto bravi.
1: Senti, ma comunque che effetto fa di un americano, di un ragazzo americano avere come amica Chiara Pellacani, che è una super campionessa?
3: Ti sei sentita? Anche loro sono i primi fan mi sostengono, ad esempio anche adesso che mi trovo in Italia siamo sempre in contatto e seguono le mie gare quando sono fuori, quindi sono davvero di grande supporto e sostegno. In casa mia sono praticamente l'unica che cucina, e poi ogni tanto magari quando c'è qualche festa, magari anche Pasqua, un momento da condividere, cucino un po' per tutti. Ad esempio una cosa che avevo fatto anche è stata la lasagna, e è piaciuta molto, è stata apprezzata.
1: La lasagna conquista sempre, e poi tutto sommato è una cosa che prepari e poi via, vai, poi lo puoi fare sempre in mille modi, la ricetta è quella, ma cambi e fai sempre bella figura. Chissà, ma la professoressa Barbero, che è torinese come me, come se la cava in cucina?
2: C'è stato un tempo in cui cucinavo, adesso diciamo che ho un po' smesso perché mi è venuto voglia anche di fare altro, però cioè, sono abbastanza in grado, ma mi piace dedicarmi anche ad altro, per esempio a nuotare.
1: A nuotare e a scrivere.
2: E a scrivere.
1: Allora, professoressa Barbero, se lei dovesse aggiungere un capitolo al suo libro dedicato a Chiara, che cosa aggiungerebbe? Ormai un po' di lei sappiamo, attenzione, perché ha confessato, e qua si vede che è proprio anche una campionessa, di essere anche un po' permalosa.
2: Ma sicuramente sono rimasta molto colpita dal modo in cui ha risposto alla domanda relativa al momento buio di Parigi e poi a quello che è venuto dopo, ed è qualcosa che io credo sia molto legato ai tuffi, perché quello che succede quando ci si tuffa, no? si va giù, si va a fondo, questo succede in acqua come nella vita, che questo però non vuol dire avere perso la capacità di risalire, perché anzi a volte soltanto proprio quando si è arrivati in un punto profondo si può risalire, ma anche capire che non si può andare nella stessa direzione e che bisogna provare a trovare una spinta diversa, e questa spinta diversa come ci ha detto Chiara prima, a volte uno non la trova da solo, deve farsi aiutare. Ecco, questo denota una grande consapevolezza, sicuramente, e la consapevolezza, io credo, è una delle caratteristiche più importanti del tuffatore. Io quest'estate, quando guardavo Chiara su quel trampolino, ovviamente ero colpita dalla poesia dei suoi gesti, perché il tuffo è una poesia fatta con il corpo, ma quello che mi colpiva più di tutto era il suo sguardo e la concentrazione. Cioè, chi si tuffa sa che il tempo in quel momento cambia, no? Il tuffo è un istante, concentra tutto, giorni, mesi, anni di lavoro in quell'istante, no? E dura pochissimo. Noi non siamo abituati ad avere un tempo così veloce e crediamo sempre di avere tantissimo tempo davanti. Il tuffatore sa che non è così. E quante volte noi ce lo dimentichiamo nella vita, no? Che crediamo di avere tantissimo tempo davanti e poter sempre cambiare, poter rimediare, poter fare qualcosa, sempre domani, domani, domani. Ecco, il tuffatore lo sa che non è possibile. C'è un racconto molto bello di David Foster Wallace che si intitola Per sempre lassù, che parla di un bambino che il giorno del suo compleanno decide di regalarsi un tuffo dal trampolino più alto della piscina comunale. E quel giorno lui sale sulla scaletta per arrivare alla pedana. E mentre sale, man mano che va su, comincia a venirgli un po' paura, no? Dice: ma come, ma ce la farò? Poi quando arriva in cima si dice: ma no, ma io ho cambiato idea, faccio qualcos'altro. Però ormai è su e la gente dietro di lui sta facendo gli scalini per salire, e quindi lui capisce che si deve tuffare e lo fa, no? Ecco, il bello del tuffo, io credo, è proprio questo. Cioè, quando uno è lì, e Chiara è stata lì tutta questa estate, noi l'abbiamo vista, si gioca tutto, e in quel giocarsi tutto sa benissimo che può andare benissimo, come è andato per lei, che ha avuto queste medaglie meravigliose, può anche non andare benissimo, ma l'importante è non dimenticarsi mai che si può sempre risalire, si può sempre risalire. Ecco, io penso che sia questo il messaggio più bello che Chiara mi ha lasciato.
4: È vero, Chiara, ti riconosci? Pensa che cosa sei, che cosa, ecco, partendo dal tuo tuffo, dalle tue medaglie, e tu che hai studiato psicologia lo hai raccontato anche bene, quanto, ecco, dall'esempio di altre persone possiamo trarre dei suggerimenti, delle indicazioni per vivere il quotidiano.
3: Sì, assolutamente. Intanto delle parole bellissime e mi sento sicuramente descritta molto bene in queste parole. E poi sì, appunto, diciamo una cosa che ho imparato e che continuo ad imparare, diciamo, dalle mie esperienze, è appunto, diciamo, non concentrarmi esclusivamente su, diciamo, l'obiettivo e il risultato finale, ma anche allo stesso tempo godermi proprio quello che è il percorso, le persone che mi stanno accanto, e in questo modo, penso poi questo vale per tutto, sia lo sport che nella vita in generale.
4: È vero.
3: E però in questo modo riesco un po' a lasciare fuori tutte le pressioni e aspettative che ci sono, ma proprio godermi tutto il percorso al 100%, e questo poi lo rende ancora più bello.
4: Allora, io, Chiara, ti ringrazio tanto. Tra l'altro, tu adesso noi ti sentiamo molto vicina, perché tu sei a Milano, questo evento meraviglioso organizzato, patrocinato dal Comune di Milano,
3: esatto.
4: Proprio dedicato al wellness, e da ieri è iniziato ieri sabato e continua oggi all'Arco della Pace. Sono due giorni attesissimi di fitness, salute, prevenzione, tantissimi ospiti, un parterre ricco di dello sport e dello spettacolo. E chi hai incontrato che non ti aspettavi di incontrare?
3: In realtà è stato un bellissimo, una bellissima esperienza, e appunto è un evento molto molto interessante. E niente, in realtà era presente Carolina Kostner,
4: campionessa di pattinaggio artistico, così
3: esatto.
4: Laura è felice di me che così imparo, sì.
3: Ecco. Esatto, e è stata, diciamo, un'esperienza molto bella, e appunto è sempre un piacere condividere quella che è la mia storia, le mie esperienze, e spero che appunto le persone siano riuscite ad imparare qualcosa da questo.
4: Sicuramente. Chiara, un abbraccio forte e stretto da tutti noi, grazie.
3: Grazie a voi, un piacere.
4: Grazie alla professoressa Barbero.
2: Grazie a voi.
4: Grazie, l'aspettiamo presto. Noi ci fermiamo perché facciamo salire sul nostro trampolino a tra poco un ospite che sa come far dialogare la chimica del corpo col benessere vero. Vi dico chi è? No, e se no che gusto c'è? Restate con noi, no? Intanto salite anche voi.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
7: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower. Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: C'era una svolta. E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
13: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
14: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
15: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Obiettivo salute in tavola.
4: Eccoci, come anticipato l'abbiamo visto salire sul trampolino l'uomo, come vi dicevo, che sa come far dialogare la chimica del corpo con la salute e il benessere vero. Sapete già chi è? Immagino che lo immaginiate. Iader Fabbri, buongiorno e bentornato, biologo e divulgatore, scrittore, benvenuto.
16: Grazie, buongiorno a voi.
4: Allora, intanto Io tornerei un attimo sulla lasagna, perché intanto che lei si preparava, noi con Chiara Pellacani abbiamo parlato naturalmente anche di cibo, del cibo che ci rimette un po' al mondo, no? Quando ne abbiamo bisogno, e allora viene sempre fuori la lasagna. Poi Chiara, essendo romana, ha anche la carbonara e anche la matriciana, però in fondo la lasagna, e lo dico a lei che è romagnolo, vero?
16: Esatto.
4: Ecco, è proprio un po' un nutrimento straordinario, perché sono strati di impegno, calorie buone, quel calore familiare, quel profumo di casa, la crosticina, e insomma la lasagna alla domenica allarga il cuore, anche se la lasagna non c'è, che dice? Perché insomma di quello che mettiamo nel piatto è importante, non solamente, no, perché ci dà energia, ma per tutto quello che intorno e con sé porta.
16: Certo, strati di energia mi piace come definizione. La lasagna, come tanti altri piatti tipici italiani che vengono considerati appunto tradizionali, hanno un qualcosa che va oltre i macronutrienti, va oltre le calorie e va oltre anche la nutrizione. Noi insieme a quello che è il nutrimento che acquisiamo dagli alimenti che ingeriamo, in realtà acquisiamo anche tante altre cose, perché in realtà nutrirsi è una necessità vitale, però oggi tutto quello che sta attorno al cibo è diventato tanto altro. Questi piatti tipici, mentre lei li citava, a me aumentava l'acquolina in bocca,
4: la
16: in realtà, esatto, aumentava l'acquolina in bocca, in realtà richiamano tante altre cose e tante altre emozioni. È per questo che io sono contrario a diete, sono contrario a regole strette, sono contrario a calorie o macronutrienti, conta dei macronutrienti, perché non ha senso. Noi non siamo solo questo e non siamo certamente matematica, siamo anche emozioni e appunto questi cibi tipici, ma soprattutto la compagnia che portano questi cibi tipici è di fondamentale importanza per stare bene e anche avere quello che oggi tutti cercano, la longevità sana.
4: È proprio questa, la longevità sana, l'healthspan. Ma io gli ho già confessato al dottor Fabri, che in settimana è stato nostro ospite per commentare, per aiutarci a capire la fame vera da quella non vera, da quella magari, dottore, possiamo dire emotiva, quella generata magari dallo stress, dalla noia. E ha chiuso il suo intervento dicendo: le diete sono nate per fallire. Voi non sapete, e lo dico a voi che lo avete fatto, quante persone ci hanno scritto e c'è stata una ola generale. Io sono ritornata dalla cosa sulla mia obiettivo, sulla posta obiettivo salute che ho alla radio24.it, ve lo rinfresco, veramente tantissime mail. Dottore, ci ha aperto il cuore, perché comunque noi siamo un po', no, soprattutto in questo periodo, sempre dopo l'estate, perché i tormentoni ritornano, no, dopo l'estate, poi dopo Natale, la prova costume, tutte le volte uno dice: allora come faccio, come rimetterci in forma, attenzione, no, le diete drastiche, no, di qua, no, di là, però alla fine in alcuni periodi dell'anno si ritorna, no, si sale sulla bilancia, si misurano i vestiti e si capisce che insomma ci siamo fatti prendere, no, dalle lasagne, da tutto quello che c'è intorno al cibo, ed è un po', no, aumentato anche il nostro girovita. Ecco, gli errori che facciamo sono sempre gli stessi. Le informazioni arrivano forte e chiaro, ma io mi rimetto a lei.
16: Il tema oggi di settembre, il rientro dalle ferie estive, è un po' come l'8 di gennaio, cioè il momento dei buoni propositi. Quindi questo è una cosa che ormai vediamo ciclicamente ogni anno. Non lo trovo negativo, lo trovo anche positivo, perché in ogni comportamento umano in realtà c'è un buon proposito positivo, e questa cosa qua dobbiamo capire che è normale per la società nella quale viviamo e nel contesto nel quale siamo immersi. Quindi il tema è anche molto semplice, ma lo trovo anche corretto, perché ci sono dei momenti nei quali siamo meno attenti e ci facciamo prendere più dal convivio, dalla lasagna in poi, ma in altri momenti capiamo che per noi è molto importante riuscire a darci un po' più di disciplina, un po' più di regole. Di certo la strada dell'insuccesso che per colpa di prescrizioni obsolete degli ultimi 70 anni e demonizzazione di grassi o cercare di mangiare poco, messaggi del mangia meno e muoviti di più, hanno portato al fallimento molte persone che non si ti rincolpa, perché la colpa non è assolutamente loro, la colpa è di chi ha prescritto delle diete consapevolmente al fatto che sanno benissimo o si sa benissimo che le diete non possono essere portate avanti soprattutto nel lungo periodo, certo, e non sono sostenibili, quindi qual le diete secondo... nascono realmente per fallire.
4: Dottor Fabbri, ma per chi ad esempio ha fatto di recente gli esami del sangue, dice bene lei, ma io ho il colesterolo alto, dice bene lei, ma io ho un girovita per cui il mio medico mi vuole mettere a dieta e mi dice di fare più attività fisica, dice bene lei, ma io mi sento gonfio come un rospo. Come possiamo tradurre, imparando dagli errori che sono stati fatti, errori di comunicazione, fraintendimenti, come possiamo tradurre in un'indicazione ad avvicinarci ad uno stile di vita, stile alimentare più sano ed equilibrato, che appaghi il gusto e che promuova la salute senza fare tanti tuffi acrobatici, mi verrebbe da dire, per restare nel tema?
16: Beh, certamente la disciplina serve, ma non servono regole matematiche per seguirla. Secondo me una delle prime regole da chiederci è, quando mettiamo il cibo nel nostro piatto, chiederci il fatto se quel tipo di alimento che noi ingeriamo è un alimento reale, un alimento vero, cioè un alimento che noi abbiamo mangiato, appunto, come dicevo, in milioni di anni, o se questo è un alimento ricostruito da ingredienti sani o meno. L'altra cosa fondamentale è che nella demonizzazione dei grassi sono state poi demonizzate anche le proteine, che oggi invece anche queste sono state riconosciute essere carenti nella nostra alimentazione, quando invece sono sempre state una forte paura per danni epatici, renali, eccetera. In realtà questo non è verificato da un punto di vista neanche di review scientifiche, e quindi il tema è che oggi fortemente noi ne siamo carenti. Stiamo analizzando una popolazione di anziani sempre più sarcopenica, cioè sempre più con perdite di massa muscolare e massa ossea, quindi questo porta a peggioramento della propria longevità, una longevità malata. Quindi le prime regole, secondo me, da osservare sono cercare di capire se nella propria alimentazione, anche partendo dalla colazione, dobbiamo chiedersi se abbiamo nel nostro piatto una fonte proteica, quindi le uova, che molto spesso sono anche loro state demonizzate per colesterolo e non c'entrano assolutamente nulla con l'asterisco che abbiamo negli esami del sangue sul colesterolo, le uova possono essere reinserite, perché no, nella colazione, piuttosto che altre fonti proteiche, la ricotta o altri tipi di formaggi, per cercare di mettere anche una piccola quota proteica a colazione, cambierà fortemente la nostra giornata.
4: E spegnerà quel buco che avvertiamo a metà mattina? Quella voragine che ci prende?
16: Ecco. Assolutamente sì, perché quando noi sbilanciamo la colazione in primis, in realtà paghiamo dazio per tutta la giornata. Cioè, anche qui, se noi pensiamo alle regole classiche che ci sono state impartite e che molte persone purtroppo fanno con la colazione, con latte, biscotti, latte, cereali o fette biscottate e marmellata, questa è una forte colazione, fortemente sbilanciata, che ha portato ad aumenti di glicemia con conseguente aumento delle patologie, diabete di tipo 2, ma non solo, anche aumento di trigliceridi e altro, e anche aumento di grasso viscerale. Ma nel singolo pasto noi stiamo sbilanciando talmente tanto la nostra glicemia che dopo 2 ore avremo una grande fame causata da un'ipoglicemia reattiva. Quindi questo è un problema di come si mettono le cose nel piatto, non di quanto si mangia, ma di che cosa si mangia.
4: Voglio ricordare il titolo del suo libro, da cui è arrivata poi la battuta e le vostre mail, le diete sono nate per fallire, Fame, la via facile per stare bene e in forma, PM Editore. Dottore, noi l'aspettiamo qua Sì, e vogliamo che insomma lei con i suoi consigli ci accompagni a così seguire una, uno stile alimentare che ci dia soddisfazione e ci dia energia. Energia per affrontare i mille tuffi che siamo chiamati a fare nella vita, vuol dire energia non solamente fisica, mentale, ma anche a livello di umore, dottor Fabri, perché noi pensiamo sempre alla tavola e al girovita, ma c'è dell'altro e c'è di più.
16: No, c'è molto di più. Per essere realmente professionisti del nostro settore, noi quando prescriviamo dei consigli o delle strategie ai nostri clienti che non sono pazienti, dobbiamo pensare alla loro longevità sana che avverrà dopo 20-30 anni, se vogliamo essere veramente deontologicamente perfetti, non subito e solo e sempre al girovita o a un fattore estetico.
4: Quindi è un investimento a lungo termine.
16: Assolutamente sì.
4: Ecco, una parola che mi sembra di tirare fuori da quanto dal messaggio che lei ci dà è personalizzazione.
16: Sì, personalizzazione in relazione al racconto della persona.
4: Esatto.
16: Questo è assolutamente importante.
4: Grazie dottore, è sempre bello sentirla. Buona giornata e buon lavoro. Buoni lei è un tuffato? Lei si tuffa?
16: No. Cioè, o meglio, sì, mi tuffo come tutti, ma non sono.
4: Non pensavo di vederla gareggiare poi con la Pellacani. Ma comunque questa cosa del tuffo. Un

0: tutti voi.
1: Bene, allora adesso Filippo Aureggi mi sta dicendo chiudi il blocco, io lo chiudo e tra poco lo riapro. Restate con me.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento sull'autostrada della Brennero per incidente, code tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Incidente, code anche sul tratto milanese della 4 verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sempre sulla 4 nel tratto Brescia-Padova per lavori, rallentamenti con code per 8 km tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Per lavori code sulla A7 Milano-Genova verso Milano tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Per lavori sempre code sulla 10 Genova Ventimiglia, 5 km tra Borghetto e Finale verso Genova, 3 tra Spotorno e Finale verso Ventimiglia. E per traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio verso il confine di Stato, 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Obiettivo salute in tavola.
1: Vi avevo promesso, infatti eccomi qua, voi siete rimasti lì dove eravate? Perfetto, e allora io recupero una parola che è un po' tornata in questa nostra chiacchierata in cui abbiamo parlato di tuffi, di sport, del rapporto che abbiamo con le cose che dobbiamo affrontare, abbiamo parlato di lasagne, ma io immagino l'ascoltatore che si mette in contatto con noi adesso dice ma che programma è questo dove parlano di tuffi, di lasagne, di carbonara, di diete che non funzionano? Ecco, una parola che ha tenuto insieme tutto questo è personalizzare, personalizzazione, perché lo sappiamo, in tutti gli aspetti della nostra vita non esiste una soluzione che vada bene per tutte. Allora, a chiusura di questa nostra chiacchierata domenicale, vorrei portare questa parola in un momento fondamentale, in una funzione fondamentale della nostra vita, di tutta la nostra vita, che è la qualità del sonno. E lo focalizzo soprattutto in un momento molto delicato della vita, che è quello dei bambini. Perché? Perché dei bambini e quindi anche dei genitori, perché quando un bambino non dorme, a risentirne, lo sappiamo, non è soltanto lui, perché poi i genitori perdono il sonno, la qualità, l'umore, insomma, diventa un po' una fatica, diciamo così. Per fortuna abbiamo in linea con noi Chiara Balguini, che è educatrice del sonno, da cui oggi impareremo un po' di cose che da portare a casa o da, insomma, condividere con i nostri amici. Buongiorno, buona domenica e benvenuta e bentornata.
4: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Allora, mi piace molto, noi ci siamo già incontrati, il fatto che lei spesso faccia un paragone molto interessante, che dovremmo iniziare a trattare il sonno nei bambini, ma credo che valga anche un po' per chi non è bambino più, un po' come oggi trattiamo l'alimentazione, l'attività sportiva, insomma, con la massima personalizzazione possibile, perché lo sappiamo bene, ogni bambino ha il suo modo di percepire gli stimoli, di reagire, di regolarsi. E quindi anche il modo di insegnargli, aiutarlo, accompagnarlo a dormire è diverso e può cambiare anche in base, credo, alle fasi di età. È giusto?
4: Sì, assolutamente. Io parlo proprio di questo, del concetto di guardare ogni bambino nella sua unicità. Noi diciamo che ogni bambino è unico, ma poi quando parliamo del suo sonno, quello che ci viene proposto è sempre la stessa soluzione per tutti: una routine calma, un ambiente con luci soffuse, la musichetta. E quello che spesso i genitori mi dicono è che quando fanno queste cose in realtà il bambino si agita di più e diventa molto difficile farlo addormentare. Proprio da questo principio sono partita per cercare di trovare delle soluzioni che aiutassero davvero i genitori, e la differenza la fa la personalizzazione al 100%, guardare il bambino, capire chi sia davanti, come funziona il suo sistema nervoso e adattare la routine e il suo sonno in base a quello.
1: Ma come faccio? Impressi un po' il suo occhio. Io guardo le mie nipoti e cosa devo imparare, che cosa devo vedere?
4: Intanto dobbiamo guardare come si comporta il bambino durante il giorno e come gioca, che tipo di attività fa, perché nel mio approccio care ho individuato 4 profili.
1: Sì.
4: Che ci raccontano proprio come il bambino si calma. Le faccio un esempio.
1: Sì, mi piace.
4: Quando noi guardiamo un bambino e magari ha come attività preferita quella di prendere e sollevare una bottiglia molto pesante e spostarla, e uno dice: mamma mia, ma stai facendo

0: sta fatica. In realtà quel gesto che lui sta facendo, quindi di sollevare un oggetto pesante, è un gesto che aiuta il suo sistema nervoso a regolarsi perché sta trasmettendo al suo corpo dove si trova all'interno dello spazio. Oppure quando vediamo i bambini che si mettono con la testa in giù, quasi come se fossero pronti per fare una capovolta, ma sono ancora troppo piccoli per farlo, no? Quindi il culetto in alto, la testa in basso, è un altro gesto che fanno per regolarsi. Mentre ci sono dei bambini che invece stanno magari sul tappetone, sono molto tranquilli, non amano particolarmente l'interazione, vogliono stare un po' nel loro mondo. Ecco, con questi due bambini servono due routine di Nanna completamente diverse. Con il primo serve molto movimento, con il secondo serve una routine fatta di azioni, per esempio, sempre uguali che si ripetono.
1: È chiaro. E quindi la parola chiave è personalizzare e torno alla routine del sonno, perché è vero, il momento del sonno, che il bambino dorme. Dov'è? Io quando chiamo, no, è di là che addormenta il bambino, silenzio. Ecco, lei invece in questa routine inserisce anche il gioco, proprio come relazione. È corretto?
0: Sì, il gioco
1: Non è che però,
0: è
1: scusi, glielo dico da nonna.
0: sì.
1: Non è che poi si svegliano troppo questi qua, che sono già indiavolati.
0: Allora, dipende dal bambino.
1: Sì, come ha
0: Mi
1: detto, certo.
0: spiego. In realtà il gioco funziona molto bene perché nelle prime fasi di tappe evolutive dei bambini il gioco è una forma di comunicazione, di apprendimento, ma soprattutto è una forma di relazione con il genitore. La prima cosa che dobbiamo ricordarci è che un bambino per poter dormire si deve sentire al sicuro e la sicurezza arriva dalla vicinanza con l'adulto attraverso una relazione fatta appunto attraverso il gioco dove ci si può proprio mettere in relazione uno a uno. Dopodiché, in base al profilo care del bambino, il gioco che dobbiamo proporre è un gioco diverso.
1: Certo, da
0: Quindi,
1: quello
0: con un
1: del
0: bambino.
1: tappetone, ad esempio i due profili che lei ci ha citato.
0: Esattamente, quindi con il bambino che si muove tanto durante il giorno, che ha sempre le braccia e le gambe in movimento, quello che dovremmo fare è un gioco energico, sempre in sicurezza, ma un gioco energico, quindi cullarlo intensamente, fargli fare il vola vola, poi dipende ovviamente anche qui la personalizzazione va anche in base all'età.
1: Certo.
0: Io ho un corso che si chiama Finalmente Dorme, dove all'interno c'è un quiz per capire il profilo sensoriale del bambino in base all'età e ai comportamenti che ha, e poi genero
1: Certo.
0: in automatico tutta una tutti dei giochi pensati apposta per l'età. E quindi con un bambino ricercatore è importante che il gioco sia attivo e poi segua la fase di calma. Con un bambino che invece tende a starsene sulle sue, con un bambino che quindi io definisco evitante, il gioco deve essere più magari un gioco fatto di suoni, di tocco di oggetti differenti piuttosto che giochi di luce. Quindi il gioco c'è sempre, ma la tipologia del gioco cambia da bambino a bambino.
1: Certo, e tutto questo poi si risolve in un benessere generale della famiglia. Perché se il bambino non dorme, le notti vengono interrotte, si inizia a cullare, il ciuccio, al mattino si va a lavorare e si è degli stracci e quindi si fa molta fatica. Quindi lei a sistemare il sonno dei nostri bambini regala anche tanta salute ai genitori e quindi anche un umore migliore. Io credo che ci sia anche la necessità di togliere anche un po' quel senso di colpa che molti genitori hanno, perché un po' se il bambino non dorme resta ancora questo luogo comune che dice: eh sì, perché l'hai viziato, non dovevi far così, non dovevi farlo così. Cioè, le critiche arrivano e uno si sente sempre inadeguato. Chiara?
0: È molto vero e soprattutto la cosa che io noto nei genitori è che quando applicano i metodi generici arrivano da me e mi dicono: ma io le cose le ho fatte, l'ho messo a letto secondo l'orario che mi è stato detto, l'ho messo a letto secondo il modo che mi è stato detto, ho tolto l'allattamento, ho smesso di cullarlo, eppure il mio bambino non dorme. Perché? E quindi loro si sentono poi quasi incapaci nel gestire il loro bambino. Il problema è che gli era stato dato un metodo generico che va bene per alcuni bambini, ma non andava bene per il
1: Per
0: loro
1: tutti,
0: bambino. Quindi
1: certo.
0: Certo. Esattamente, quindi da lì ritorniamo alla personalizzazione, cioè capire chi abbiamo davanti, chi è il bambino che abbiamo davanti, qual è il suo bisogno e poi dargli quello che gli serve per dormire.
1: Intanto grazie.
0: Volentieri.
1: Grazie a voi. Ricordo anche il titolo di un suo libro che ho letto e mi è piaciuto molto, che si intitola Nati per dormire. È vero, siamo tutti nati per dormire. Puntiamo alla qualità del nostro sonno. Grazie a Chiara Balguini, educatrice del sonno.
0: Grazie a voi, è stato un piacere come sempre.
1: Grazie, buona domenica. E Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi è in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo domani, apriamo come sempre la settimana insieme. Domani è una giornata molto bella, è il 21 di settembre, che è la giornata della gratitudine. Ne parleremo probabilmente. Intanto buona domenica a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
6: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
13: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR. No.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
20: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
21: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
22: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
23: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
0: Sono le 13.
1: GR 24, il sole 24 ore.
0: Meloni, in arrivo un provvedimento sugli stranieri a scuola, vietato il burka, Salvini a Pontida, la Lega è unita. Gli Stati Uniti lanciano l'allarme, possibile escalation in Medio Oriente, Trump anticipa il ritorno da Camp David. Due le vittime per l'attacco ucraino su Mosca, lanciati oltre 1000 droni, oggi ultimo giorno per il voto in Russia. Nel Cuneese, uomo di 35 anni sorprende i ladri nel cortile di casa e spara, morto un uomo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In apertura andiamo a Roma con l'intervento della Premier Giorgia Meloni a Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier ha annunciato un provvedimento sugli studenti stranieri a scuola. Sentiamo.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Perché a scuola si va a viso aperto e perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile, non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole.
0: E a Pontida il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce: il partito non è in vendita. Sentiamo.
3: Sul prato di Pontida la kermesse della Lega inizia con un ricordo di Umberto Bossi in un video e le frasi più celebri del fondatore del partito, poi il vappensiero. Ma una Lega spaccata, quella che va in scena con magliette in vendita pro e contro Salvini, anche se nella leadership si cerca di superare i contrasti. Il segretario Matteo Salvini sale sul palco e l'appello è quello all'unità.
24: Ognuno risponde al suo padrone. Da 36 Pontida certa gente non sopporta una cosa, che la Lega non ha padroni e la Lega non è in vendita. Si vince uniti e la Lega è e sarà più unita che mai.
3: Il contrasto invece con chi chiede un radicamento al nord, il ritorno alle origini. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex del Veneto Luca Zaia arrivano insieme ed è proprio Zaia a spiegare che nella Lega un segretario c'è già, ma bisogna che resti il riferimento al nord in un progetto di unità nazionale. Chiede al governo che le istanze del nord siano accolte perché è la locomotiva d'Italia, altrimenti il paese va a finire male. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: All'estero, con l'allerta americana in Medio Oriente per il rischio di una rapida escalation legata al conflitto Houthi-Arabia Saudita. Intanto l'Europa apre al rafforzamento della missione Aspides.
25: Allerta degli americani in Medio Oriente in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita è stata diramata dall'ambasciata americana a Gerusalemme. Nella nota viene chiesto agli statunitensi presenti di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tener conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Un'allerta simile è arrivata anche dal Dipartimento di Stato americano, mentre il presidente statunitense Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. In tutto questo il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché, dice, le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. E nelle ultime ore ha parlato anche il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, il quale ha detto che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via, ha detto, la causa palestinese è una questione centrale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa mattina, nell'ultimo giorno di voto in Russia, Kiev ha attaccato il paese con oltre 1000 droni. Il servizio.
4: Colonne di fuoco e di fumo si levano nel cielo di Mosca prima che sorga il giorno. I video che circolano in rete documentano l'attacco ucraino sulla capitale nel terzo e ultimo giorno di elezioni in Russia. Volevano sabotarle con un attacco senza precedenti, ha scritto su Telegram il sindaco di Mosca Sobyanin, accusando Kiev di aver lanciato oltre 1600 droni, 450 dei quali diretti contro Mosca. Colpita una delle più importanti raffinerie e un centro logistico, due morti nella regione di Kherson. Nell'attacco abbiamo utilizzato anche missili da crociera e balistici, abbiamo inferto danni per miliardi, Mosca scelga la pace, ha fatto sapere il presidente ucraino Zelensky e ha aggiunto: questa settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina più di 2000 droni d'attacco, oltre a 1700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo. Un nuovo attacco come risposta a quelli ucraini delle ultime ore. Stamane su Odessa e Kiev, nella regione della capitale, si contano 4 morti, 3 bambini e una donna. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: è indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso insieme ad alcuni complici nel cortile di casa.
5: Ha sentito dei rumori sospetti nel cortile di casa, ha preso la pistola e ha esploso dei colpi contro i ladri in fuga, ferendone a morte uno. Il fatto è avvenuto stanotte in un cascinale in ristrutturazione a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, di proprietà di un italiano di 35 anni, che in quel momento era da solo nell'abitazione. Sull'episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando almeno 4 persone in fuga, complici della vittima, quest'ultimo un 25enne, originario dell'Europa dell'Est, residente a Torino. Dopo essere stato colpito, è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimarlo. Da quanto si apprende, il proprietario del cascinale sarebbe già stato sentito dagli inquirenti, con la procura di Asti, che ha aperto un fascicolo per omicidio. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: E per il calcio, in campo Fiorentina-Napoli, al momento il risultato è di 0-1. Alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce e alle 14 al via la MotoGP.
6: Anche a Marc Márquez capita di non vincere, ma quando capita, come nella sprint race austriaca, il campione spagnolo riesce almeno a prendersi il piano B. Nell'occasione un podio subito alle spalle di Jorge Martin, avversario nella volata per il titolo mondiale, che sulla pista favorevole all'Aprilia ha battuto un colpo, tenendosi dietro lo stesso Márquez e Bezzecchi per chiudere il terzetto che sta comandando il campionato. Vittoria che è stata un gentile omaggio di Pedro Acosta, caduto nel finale mentre si apprestava a portare la sua KTM al traguardo da leader. Acosta, che sarà un avversario per tutti anche nella gara lunga di questo pomeriggio, il via alle ore 14, gara che scatta con una griglia in cui la pole di Martin e al suo fianco ci sono Márquez e lo stesso Acosta, con Bezzecchi ad aprire la seconda fila. La classifica mondiale dice che lo spagnolo dell'Aprilia ha 3 lunghezze di vantaggio su Márquez e 38 su Bezzecchi. Marc ha spiegato di puntare anche oggi al podio, viste le difficoltà proposte dal tracciato austriaco. Dunque un'occasione d'oro per Martin per riprendersi un po' di vantaggio dopo aver subito la rimonta furiosa del ducatista. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Martin Garramone in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: PEC, PEC, PEC.
3: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
4: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
5: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
9: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
10: Duemila edifici a rischio crollo, migliaia di persone disperse sotto le macerie di palazzi crollati. A denunciarlo è la Protezione Civile dopo l'ultimo crollo di un palazzo fatiscente a Gaza. L'ospite di oggi è padre Gabriel Romanelli, il parroco della Sacra Famiglia.
11: Ti dico la verità, di quei pochi palazzi che sono in piedi, tantissime sono in piedi, ma uno dice: ma come mai rimangono in piedi? Delle volte è un palazzo di 7-8 piani e le persone vivono al quinto piano, o quello che resta del quinto piano è, per esempio, tutto sotto distrutto. E noi abbiamo avuto pure la famiglia di un professore della scuola del patriarcato, un professore musulmano, un'eccellente persona che viveva appunto nella metà del palazzo della sua famiglia e le è crollato addosso in una delle piogge e sono morti diversi membri della sua famiglia. Quindi quello purtroppo è uno dei segni della realtà che si vive qua. A Gaza viviamo 2.300.000 persone. La più parte dei palazzi, delle case sono state distrutte, abbattute, veramente rase al suolo, ci sono interi quartieri che non esistono. E quei pochi che restano sono malmessi, alcuni no, alcuni sono in piedi, ma pochissimi veramente. E mentre non si vada alle altre fasi, alle altre tappe del processo, non so se chiamarlo processo di pace, ma almeno di finire questa guerra, non è permesso che entrino materiale per costruzione e nemmeno per riparazione. E quindi le persone non hanno altre scelte. La più parte delle persone vivono in tendopoli, che pure la parola tendopoli è molto quasi romantica, molto bella, sulle stradine tutte distrutte, sulle acque di rifonie. Non hanno altre possibilità, quindi le persone vivono veramente dove trovano un luogo. La più parte del territorio di Gaza, circa il 70%, secondo l'informazione dell'esercito di difesa di Israele, il 70% è sotto il controllo diretto dell'esercito, quindi 2.300.000 persone viviamo ammucchiati nel 30% restante, la striscia di Gaza comunque molto piccola.
10: L'impressione è che sia calato un po' il sipario, no? Su quello che succede a Gaza.
11: Sì, Io penso che tantissime persone nel mondo hanno pure l'idea di che la guerra qua è finita. La guerra non è finita. È vero che i bombardamenti a tappeto sono fermati a ottobre dell'anno scorso, 2025, e quindi hanno ridotto un po' la tragedia, però continuano ad avere bombardamenti pure in centro città. Per esempio, la domenica scorsa ho voluto fare un'attività con le famiglie cristiane e quindi andavamo a un luogo vicino al mare, mare Mediterraneo, quindi non è che sia la Costa Azzurra perché ci sono come le spazzature eccetera, però almeno un luogo dove potevamo sederci insieme e le famiglie. E strada facendo abbiamo visto una macchina distrutta da un bombardamento. E le persone mi hanno chiesto, mi hanno detto: Abuna, noi abbiamo visto il fumo pure uscire dalla macchina, il sangue delle persone che erano lì, no? Per dire, il pericolo è ovunque e le persone vivono con quello e la sensazione di tutti è che nessuno sa che cosa accade qua o nessuno vuole fare qualcosa perché affinché questo finisca.
10: Nonostante tutto, padre Gabriel, lei non ha mai smesso di lavorare soprattutto per i bambini, per dare loro una speranza, anche l'istruzione, no? Con il nuovo anno scolastico.
11: Cerchiamo di fare il nostro meglio, delle volte riusciamo, delle volte non riusciamo perché le forze sono limitate, però sì, stiamo allestendo tutto affinché la scuola continui questo anno con 1000 alunni, che per noi è una quantità enorme, nonostante che noi avevamo molto di più di quello. Avevamo le scuole cattoliche 2250 alunni, però delle tre scuole cattoliche due sono piene di rifugiati fino adesso, e appunto perché non hanno altro luogo dove andarsene. Qua nella scuola parrocchiale sì, saremo tutti come sardine, però almeno se le dà la possibilità che imparino qualcosa. Il problema che ne abbiamo è il trasporto, perché ci sono ragazzi e bambini del quartiere, ma sono di altri quartieri, perché quasi non ci sono scuole in tutta la città di Gaza per 1 milione di persone. E quindi cerchiamo di andare avanti pure con l'assistenza medicale, grazie al Patriarcato Latino di Gerusalemme, l'Ordine di Malta, Caritas, diverse attività per mettere cliniche popolari, no? Già che il sistema sanitario non soltanto è collasso, è quasi inesistente.
10: Vuole fare un ennesimo appello?
11: Che basta, sufficit, per il bene di tutti. Io penso che questo un giorno più di guerra non farà altro che ingrandire la sofferenza non soltanto tra i palestinesi di Gaza, ma pure nella società israeliana. Papa Giovanni Paolo II diceva: la pace di Medio Oriente e in certo senso del mondo dipende dalla pace a Gerusalemme. La guerra può finire, non è facile tutte le cose, ma che finisca la guerra è molto facile, è una decisione politica, una decisione della volontà. E poi non dimenticare la popolazione civile, la stramaggior parte della popolazione qua sono civili, quindi non c'entrano niente nel conflitto.
10: Come sempre potete riascoltare la puntata sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
12: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità in generale. Tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra puntata. Parleremo delle preferenze degli automobilisti europei sulle propulsioni, ma anche dei fondi per il settore dell'automotive. Parliamo dei 300 milioni per la filiera, ma anche dei nuovi fondi per installare le colonnine elettriche. Ci occuperemo di una mobilità diversa, la mobilità del futuro. Parleremo infatti di spazio e di BEX, la fiera dello spazio che aprirà i battenti tra qualche giorno a Rimini, ed infine nello spazio dedicato alle case costruttrici ci occuperemo di un brand cinese, il del gruppo Chery. Parleremo di Omoda Jaeku, che nel mese di agosto è entrata nella top 10 delle vendite delle auto in Italia. Tutto questo succederà a Shift, il futuro della mobilità, tra pochissimo alle 13:30 circa, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
13: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
14: Gruppo Alca, l'elettronica che fa la differenza. Di Giulia Bassi. La storia che raccontiamo oggi inizia nel 1986, quando alcuni amici che lavorano in un'azienda di elettronica nell'Ungaronese decidono di mettersi in proprio. Fondano un'azienda che si chiama inizialmente EDM, che esiste ancora oggi come DEM e che fa parte, assieme ad altre realtà, del gruppo Alca. Proprio di questo gruppo ci racconta tutto Gabriele Savi, direttore generale e figlio di Vittorio Savi, colui al quale si deve la visione e la missione di un'azienda specializzata nella produzione di cablaggi e quadri elettrici.
15: Il gruppo Alca prende proprio il proprio nome dalla capogruppo che è Alca, azienda della quale mio padre, uno dei fondatori delle società, è poi fuoriuscito, restando come socio di capitale, è fuoriuscito dalla parte operativa, ha creato questa Alca insieme a mio zio nel 1998. Oggi invece siamo qui sotto altra forma, nel senso che mio padre è diventato il responsabile e il presidente di questo gruppo di aziende che sono sempre locali, quindi sono allocate tra l'Ungaronese e l'Alpago.
14: Alca, nata come azienda nel 1998 ad Alpago, in provincia di Belluno, oggi è un gruppo che riunisce in tutto tre realtà e che insieme rappresentano quella che Gabriele Savi definisce la chiusura del cerchio rispetto all'idea imprenditoriale del padre. Idea che oggi lui e il fratello Marco portano avanti e che vuole offrire al mercato una vera e propria total solution.
15: Oggi il gruppo Alca è formato da principalmente tre aziende. Alca, appunto la capogruppo, produce quadri elettrici e cablaggi, sempre più custom. Il quadro elettrico poi ha una peculiarità che non si vede, è un prodotto che non si vede dietro quello che è poi il macchinario, ma ne è la parte fondamentale. La seconda azienda, che è DEM, ha una produzione di filtri antidisturbo, che sono dei particolari elettromagnetici, anch'essi che non si vedono perché sono all'interno dei macchinari, che abbattono i radiodisturbi. Oltre a questo, DEM produce anche schede elettroniche. L'ultima all'interno del gruppo, l'ultima azienda all'interno del gruppo è Hades. Si tratta di una distributrice di componentistica elettronica.
14: Alca realizza quadri elettrici, cablaggi e assemblaggi ed è operativa in diversi settori, dalla refrigerazione all'automotive, dall'automazione all'illuminazione. Proprio il momento in cui Gabriele Savi e il fratello Marco hanno deciso di fare loro la visione del padre e di unire tre aziende sotto un unico gruppo, rappresenta un momento di svolta, o meglio, uno dei momenti di svolta del gruppo.
15: Io ancora ero piccolino, ma sicuramente uno dei punti di svolta è stato quello di trovare una soluzione e brevettarla per il filtro antidisturbo per il mercato della lavatrice, mercato che ha trainato l'azienda DEM per più di 20 anni, ed è stato quello di mettere insieme all'interno dello stesso prodotto sia la parte filtro che la parte cavo, e questo è stato un momento di svolta perché ha permesso anche di ottenere un brevetto e quindi di avere una copertura a livello produttivo molto importante su un settore del bianco che all'inizio degli anni 2000 stava anche andando molto bene in Italia. Un altro punto di svolta è stato sicuramente nel 2008, quando DEM ha avuto la lungimiranza di dire: dobbiamo anche diversificare, e quindi dal solo filtro antidisturbo siamo passati anche alla produzione di schede elettroniche. E poi l'ultimo punto di svolta, qui metto all'interno anche me e mio fratello, in quanto l'opportunità è stata quella di prendere l'idea di nostro padre e di dire: sì, ci siamo anche noi. Poi eravamo già entrambi all'interno delle aziende, ma l'opportunità è stata quella di portare avanti queste sue idee, di mettere insieme queste aziende, di fare questo gruppo. E quindi questo è stato sicuramente un altro punto di svolta, perché nel 2022 abbiamo deciso di prendere in mano queste tre aziende separate, di metterle insieme, di creare questo gruppo.
14: Tra le produzioni di Alca, una delle più importanti è quella dei filtri antidisturbo, cioè dei particolari elettromagneti che non si vedono in quanto si trovano all'interno dei macchinari. E questo rappresenta in maniera quasi plastica la filosofia del gruppo, dedito a un lavoro che non si vede ma che fa la differenza e che migliora la vita quotidiana, fatta di convivenza con tanti elettrodomestici diversi.
15: Io non sono una persona tecnica e quando parlo con persone che magari non capiscono, non sanno, spiego sempre che quando neanche io, ma i miei magari genitori, nonni, avevano la TV, le prime TV, e c'erano le lavatrici che funzionavano allo stesso tempo che guardavi la TV, si vedevano sempre le ondine, c'erano dei radiodisturbi e questi erano creati dalla lavatrice. Dal 1986 questa normativa permette che i radiodisturbi vengano abbattuti, quindi ci sia una soglia a livello europeo che deve essere rispettata, e ogni prodotto che emette questi disturbi, la macchinetta del caffè, il forno, eccetera, hanno tutti all'interno un filtro antidisturbo.
16: Se quello del gruppo Alca è un lavoro che non si vede, ma che fa la differenza, allo stesso modo potremmo dire che dietro la tecnologia ci sono passione, umanità e familiarità che hanno fatto la differenza negli anni. Non a caso, tra i momenti di difficoltà, Gabriele Savi ricorda soprattutto quelli relativi a due perdite: la scomparsa di suo cugino, Manuel Vettor, e dello zio, Venigio Costa, che spiegano proprio la dimensione umana e familiare su cui è cresciuta l'azienda.
15: Allora, i momenti di difficoltà ci sono stati sicuramente molti. Alcuni che mi vengono in mente sono quelli di due mancanze, e parlo in termini di persone. All'interno delle aziende, soprattutto di Alca, era un mondo familiare. Il cofondatore dell'azienda insieme a mio padre è stato mio zio, e è venuto a mancare improvvisamente, e quindi quello è stato una grave mancanza. E la stessa cosa era successa un anno prima, con la mancanza improvvisa anche in questo caso di un cugino, che era un responsabile di una linea di prodotto sempre all'interno di Alca. E quest'anno sono 10 anni che manca. Non ci dimentichiamo di tutto il lavoro che veniva fatto da queste persone. Parlo in questo caso di mio cugino, nonché mio padrino, che è venuto a mancare improvvisamente in azienda una mattina, perché lui partiva e era la persona che apriva l'azienda. Dopo aver bevuto il caffè è improvvisamente crollato. Quindi queste cose rimangono dentro e sono comunque punti di svolta.
16: In termini puramente economici, anche il gruppo Alca ha dovuto fare i conti con le grandi crisi globali che hanno colpito l'economia. E anche ora il comparto industriale che produce i grandi elettrodomestici, il cosiddetto settore del bianco, ne vive uno complesso, soprattutto nel nostro paese, con diverse grandi aziende che hanno annunciato centinaia di esuberi.
15: Altri punti di svolta sicuramente poi dipendono anche tanto dal mercato, quindi le crisi, ad esempio quella del 2008, le crisi del Covid, che da un lato portano a sconquassamenti, dall'altro possono portare anche delle opportunità, e poi quella crisi che stiamo vivendo oggi, che è un po' quella del bianco all'interno dell'Italia, quindi questi sconquassamenti all'interno del mondo del bianco sicuramente non portano a buone cose, né all'interno delle persone che vivono quelle aziende, ma neanche poi di tutto l'indotto, perché noi ne siamo parte e lo subiamo anche noi. Però la diversificazione che ne è stata portata è quello che aiuterà le aziende poi a tornare più forti.
16: Oggi il gruppo Alca ha 4 stabilimenti nel territorio del Bellunese. 2 sono stabilimenti Alca, 1 Ades e 1 Dem. Ci sono poi 2 stabilimenti all'estero, uno dal 2001 in Croazia e uno dal 2017 in Bosnia, dove viene prodotta la maggior parte dei filtri antidisturbo e delle schede elettroniche del gruppo Alca nel settore del bianco. Il mercato è però quasi totalmente rivolto all'Italia.
15: Le vendite sono principalmente in Italia, quindi stiamo parlando circa di un 75-80% Italia e un 20-25% all'estero. Principalmente collaboriamo con l'Europa, ma poi abbiamo vendite anche per i nostri prodotti, che sono i misuratori di energia, i trasformatori amperometrici, in tutto il mondo. Invece per i prodotti un po' più storici, le schede elettroniche, parliamo di Polonia, Slovacchia, Germania.
16: Per un gruppo che lavora con la tecnologia e la ricerca, ed è sempre alla ricerca di competenze specializzate, la chiave è anche la modernità. Stare al passo con i tempi richiede investimenti, visione e quell'energia portata dalle seconde generazioni. Un processo, come spiega Gabriele Savi, che parte dalla fiducia della prima generazione e da un passaggio di testimone mai scontato.
15: La seconda generazione può portare molto di nuovo, di novità. Sicuramente stiamo cercando di portare, sia io che mio fratello, tutta quella che è anche la nostra spensieratezza a livello di gioventù, però partirei da uno step prima, che è quello di lasciare andare, che è quello che a livello operativo nostro padre è riuscito a fare e riesce a fare, il fidarsi ciecamente di quello che fanno i propri figli e di quello che fanno poi le persone che collaborano con l'azienda, perché oggi nostro padre non è operativo, oggi nostro padre è un portatore di idee, che non è nemmeno scontato, perché ogni tanto siamo noi a dover star dietro a lui.
13: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
18: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
19: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
18: E come faccio ad averli?
19: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
20: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €299 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €5.500, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché? Perché?
25: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
27: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
28: Tempo in diretta.
29: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera instabile con lo sviluppo di temporali sparsi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, occasionalmente anche sui rilievi tra il Lazio e l'Abruzzo. Sole prevalente altrove con temperature in aumento. Domani, giornata soleggiata e un po' instabile solo su Calabria e Sicilia. Scarica l'app di ilmeteo.it.
30: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
31: Ah, che stress.
32: Pac.
31: Non ho tempo per fare nulla.
32: Pac.
31: Troppi pensieri per la testa.
32: Pac.
31: Cosa?
32: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
31: Pac.
32: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo De Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Iniziamo osservando cosa chiedono i guidatori europei per la mobilità di domani. Secondo un'indagine commissionata da CLEPA, l'Associazione Europea della Componentistica, la maggioranza dei conducenti dell'UE auspica una transizione guidata dalla neutralità tecnologica. Nel dettaglio, il 47% degli intervistati preferisce incentivi ai veicoli a basse emissioni rispetto ai rigidi divieti tecnologici, mentre solo l'8% indica un'auto elettrica a batteria come scelta per il prossimo acquisto. Il quadro appare ancora più cauto in Italia, dove il 77% dei cittadini ritiene che il paese non sia pronto alla piena elettrificazione. E proprio per accompagnare l'industria in questo percorso di transizione e sostenibilità, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha introdotto una nuova misura per sostenere il comparto. Attraverso un decreto firmato dal ministro Adolfo Urso, vengono messi in campo 300 milioni di euro dal fondo automotive per finanziare i mini contratti di sviluppo. L'obiettivo è spingere l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e la sicurezza nel settore dell'auto e della mobilità. Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, il 60% sarà destinato alle piccole e medie imprese, mentre il restante 40% servirà a incentivare gli investimenti produttivi nelle regioni del Mezzogiorno. Oltre a finanziare la produzione di veicoli puliti, sul piano nazionale della mobilità elettrica occorre anche mettere gli automobilisti nelle condizioni di ricaricare l'auto comodamente a casa propria. E proprio a questo servirà il bonus colonnine domestiche, che potrà essere richiesto a partire dal 22 settembre. La misura, prevista nel programma pluriennale per l'automotive, prevede una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030. Il contributo servirà a coprire l'80% delle spese di acquisto e installazione sostenute dai richiedenti. Un supporto che d'altra parte aiuterà anche a sostenere la manifattura locale, visto che il 54% delle colonnine di nuova generazione sul territorio è prodotto da imprese italiane. L'evoluzione della mobilità trova un riscontro concreto anche negli ultimi numeri sulle vendite e sui trasferimenti dei veicoli usati. I dati diffusi dall'ACI hanno infatti rilevato ad agosto 2026 una netta prevalenza dei passaggi di proprietà rispetto al nuovo, con un rapporto di 258 auto usate ogni 100 nuove immatricolazioni. Sul fronte delle alimentazioni, le ibride a benzina hanno segnato una crescita consistente nell'usato, raggiungendo l'11% delle transizioni, con un aumento di oltre il 19% rispetto allo scorso anno. Più contenuta la penetrazione delle vetture elettriche a batterie usate, che ad agosto si sono attestate a poco più dell'1% del totale. E cambiamo argomento, in realtà continuiamo ad occuparci di mobilità, ma parliamo di una mobilità, come dire, un po' più proiettata nel futuro. Parliamo di voli spaziali, di turismo orbitale, tutti i temi che saranno al centro di una manifestazione che si svolgerà fra qualche giorno a Rimini BEX, e noi ne parliamo oggi in compagnia di Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG, che è la società appunto che gestisce Fiera di Rimini e Fiera di Vicenza. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, una fiera sullo spazio, la mobilità del futuro che in realtà è presente, ce lo dicevamo anche poco fa prima della registrazione, c'è Elon Musk che tra poco lancerà anche la sua nuova macchina volante, insomma un futuro che ormai è sempre più presente anche nella nostra vita quotidiana. Ma qual è l'obiettivo principale di questo evento, di BEX?
2: Beh, è un futuro molto più presente di quanto pensiamo, perché insomma usiamo continuamente tecnologie che sono state progettate nello spazio, adesso senza citare, perché è già intuitivo, il navigatore, ma insomma anche le microcamere dei nostri telefonini sono state progettate per l'uso spaziale, addirittura gli aspirapolvere wireless servivano per raccogliere frammenti lunari, quindi parliamo di una economia che è già molto presente, ma che ancora oggi è conosciuta poco in termini di opportunità per quelli che lavorano sulla Terra intese come opportunità che possono avere in questa nuova economia, e poi anche per le necessità di chi invece opera nello spazio di usare del know-how e delle capacità, certo, che sono proprie di chi lavora a terra. Ecco, l'ambizione di BEX è quella di fare incontrare questi due mondi un po' a metà. Ecco.
1: E tra l'altro noi come Italia su questo fronte siamo anche abbastanza avanti rispetto agli altri paesi europei?
2: Sì, beh, noi siamo per esempio il settimo paese in termini di satelliti in orbita, di aver messo i satelliti in orbita. Siamo stati credo quarti o quinti in termini temporali ad averlo fatto, quindi già negli anni 60. Quindi abbiamo delle aziende che già sono molto forti, molto leader insomma in questo settore, ma soprattutto abbiamo delle aziende terrestri che stanno scoprendo l'importanza di avere una connessione col mondo spaziale. Noi abbiamo alcune aziende che saranno presenti qui in BEX che sono aziende molto terrestri, ma stanno sviluppando delle tecnologie che vengono poi utilizzate nello spazio. Insomma, se uno ha una grande conoscenza, per esempio, della capacità aerodinamica e dei materiali che vengono utilizzati quanto più leggeri possibili, è ovvio che può essere un fornitore molto importante per chi opera nello spazio. Poi abbiamo una forte connessione con tutto quello che è l'economia circolare, perché pensiamo a quanto è importante far crescere delle piante con poca acqua nello spazio o riciclare l'acqua, e quindi tutto questo poi ha degli impatti importanti sulla nostra capacità di utilizzare meno e meglio l'acqua sul nostro pianeta, e così via. Le tecnologie che noi sviluppiamo qui, certo, servono poi nello spazio. Sono tantissimi gli elementi di contaminazione.
1: Beh, c'è un elemento di contaminazione che ci tocca da vicino, perché uno dei temi che affronterete c'è quello dei voli spaziali commerciali, quindi possiamo già cominciare a parlare dello spazio come della prossima frontiera anche per una vera e propria nuova rete di trasporti e di infrastrutture commerciali globali.
2: Beh, così sembra. Ormai diciamo che l'abbattimento del costo di messa in orbita di una determinata quantità di materiale rende molto più conveniente e possibile, in via prospettica ovviamente, passare a questo tipo di trasporti. Quindi sì, al di là delle presentazioni che avremo di macchine volanti, che sono molto suggestive, sicuramente in molte città del mondo, per esempio, già tutta la parte di delivery su alcune città è coperta da sistemi volanti. Diciamo che è un po' fuorviante parlare di aerospace, perché oggi se parliamo di aerospace parliamo di un settore economico che per il 90% è aereo e per il 10% è space. Quello che tutti sono concordi nel predire è che entro pochi anni questa proporzione si ribalterà, e quindi sarà molto più forte la crescita nel settore space rispetto a quello aereo.
1: Certo. E allora appuntamento dal 23 al 25 settembre alla Fiera di Rimini con BEX, il Salone dello Spazio, un appuntamento per gli addetti ai lavori, ma non solo, probabilmente ci saranno anche tanti curiosi che vorranno capire quale sarà l'evoluzione anche della vita sulla Terra. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite di oggi, che è Corrado Perabboni, amministratore delegato di EG. Grazie per essere stato con noi, e noi ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Shift, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo di un brand del gruppo Ceri che sta avendo un notevole successo qui in Italia. Pensate che ad agosto è entrata nella top 10 delle vendite. Parliamo di Omoda JQ, e ne parleremo in compagnia di Alfredo Pastore, che è il country director di Omoda JQ in Italia. Restate con noi.
3: Airmec, campioni del clima,
0: vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale ovest di Milano si verificano code per un incidente tra l'innesto con la 7 Milano-Genova e Baggio Cusago in direzione dei Laghi, poi traffico congestionato con lunghi chilometri di coda sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza in direzione Tarvisio. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori, e per lo stesso motivo code anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busal.

0: Della mobilità, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad Omoda e JQ, il brand del gruppo Ceri che a poco più di 2 anni dal suo debutto sta consolidando la propria presenza in Italia, tanto da essere entrata negli ultimi mesi anche nella top 10 delle vendite. Ne parliamo in compagnia di Alfredo Pastore, che è il country director di Omoda e JQ proprio da qualche giorno. Buongiorno e ovviamente auguri per la nuova carica.
1: Buongiorno a tutti e grazie Massimo.
0: Entri in un momento sicuramente topico, visto che dopo soli 2 anni, come dicevamo prima, Omoda e JQ entra nella top 10 delle vendite in Italia, tra l'altro in un mercato super affollato anche da nuovi brand asiatici. Quali sono stati gli elementi di questo successo?
1: Noi siamo un brand giovane in Italia perché siamo partiti a luglio del 24, ma ad agosto siamo entrati appunto nella top 10 con una quota del 4,1%, per noi record, e devo dire siamo molto contenti, anche il nostro headquarter in Cina molto contento per questo risultato dopo soli 2 anni. Beh, gli ingredienti principali per una crescita così importante possono, diciamo, riassumersi a partire dal prodotto, perché comunque è un prodotto che ha un design anche europeo, sia quello di Omoda che di JQ, molto ben riconoscibile, ma anche molto semplice da proporre, perché le auto sono full optional e quindi, diciamo, il value for money che abbiamo proposto è alto. Un secondo motivo è sicuramente quello delle alimentazioni. Quando siamo entrati in Italia ci siamo presentati con un motto: In Italy for Italy, cioè il nostro obiettivo era quello di fornire ai clienti sempre le motorizzazioni che sono quelle richieste dal mercato. Noi siamo entrati, contrariamente a tutti i pensieri, brand cinese elettrico, no, noi siamo entrati in Italia con il benzina e poi successivamente abbiamo introdotto le motorizzazioni con il GPL, e questo ci ha consentito di intercettare una prima porzione importante di clientela. Il primo vero salto l'abbiamo fatto alla fine del primo trimestre del 25 con l'introduzione delle motorizzazioni plug-in hybrid di nuova generazione, ma la vera consacrazione al pubblico è stata con l'introduzione del full hybrid, che oggi è presente su Moda 5, JQ 5 e JQ 7.
0: Ecco, poi entreremo più nello specifico di questo full hybrid che sta riscuotendo, sì, questo interessante successo in Italia.
1: Super hybrid, lo chiamiamo super hybrid.
0: Super hybrid, tra poco ci spiegherai, sì, perché, però veniamo ai modelli, visto che tu ce li stavi cominciando a citare. Quali sono i modelli Omoda e JQ che sono, come dire, più interessanti per il mercato italiano, e soprattutto quali sono le differenze fra di loro?
1: Sì, allora, noi abbiamo una gamma che va a occupare un po' la parte, diciamo, iniziale del segmento C, e SUV principalmente, perché i nostri sono SUV. Una piccola differenziazione tra Omoda e JQ: ecco, Omoda ha come design più crossover, JQ invece più SUV. Quindi, partendo da questo, il modello oggi più venduto è Omoda 5, che oggi è addirittura il full hybrid tra i clienti privati più venduto in Italia, quindi questo è un importante traguardo da noi raggiunto. Oggi proponiamo il full hybrid anche sulla gamma JQ con JQ 5 e non ultima JQ 7, che era già presente in Italia con il plug-in. Queste motorizzazioni noi le chiamiamo come super hybrid, come dicevo prima, e le distinguiamo tra il super hybrid full hybrid, che si ha la sigla H, e il super hybrid THSP, P sta per plug-in. Oggi chi compra queste vetture? Beh, la domanda del full hybrid è quella del cliente che vuole una tecnologia nuova, un'auto che ha prestazioni, perché ricordiamolo, Moda 5 ha 224 cavalli, ma è anche parca nei consumi. Il plug-in invece va verso quei clienti che comunque possono anche andare in elettrico, perché
0: certo,
1: andiamo con autonomie dai 90 fino addirittura con Omoda 9 e JQ 8 a 140 km in elettrico, ma hanno anche, diciamo, la necessità di un motore termico che gli garantisca quel peace of mind, cioè nessun problema
0: certo, in città o in
1: in
0: zone particolarmente
1: città, in
0: sensibili.
1: autostrada,
0: Ecco, tu parlavi di super hybrid, siccome su
1: sì.
0: questo questo tema c'è tantissima confusione, full hybrid, mild, plug-in. Ecco, ci vuoi spiegare con parole semplici che cosa significa sì. Super hybrid e perché avete deciso, come dire,

0: di individuarlo con una sigla appunto dedicata.
1: Allora, parto dal super hybrid, quello plug-in. In pratica, un'auto plug-in oggi ha sia un motore termico, abbiamo un 1.5 turbo, sia 2/3 motori elettrici. Questo lo dico barra 3 perché su Jeku 7 ne abbiamo 2, su Omoda 9 e Jeku 8 ne abbiamo 3. A questo si aggiunge un serbatoio di benzina da 70 litri e una batteria che nella plug-in hybrid ha una capacità di 34 kW. Nelle full hybrid invece di circa 1,8 kW. Ora, qual è il principio di funzionamento? L'auto oggi sfrutta il motore termico per ricaricare le batterie con diverse capacità, ma la trazione è principalmente elettrica durante il funzionamento della stessa vettura, ma la differenza tra le due è che nel full hybrid c'è un costante passaggio, diciamo, di energia tra la batteria e lo scambio e quindi al motore termico fino alle ruote, mentre nel plug-in si ha la possibilità di ricaricarla anche dall'esterno. Quindi se
0: Certo,
1: io
0: attraverso
1: ho
0: una
1: i pannelli
0: colonnina.
1: fotovoltaici a casa o la
0: Chiaro.
1: colonnina o in azienda, la ricarico. Tant'è che oggi le plug-in stanno andando molto bene, anche per i clienti aziende o comunque per le company car, perché anche c'è un risparmio fiscale per l'utilizzatore come fringe benefit.
0: Sì, che ormai è ridotto appunto solo alle plug-in o alle full electric, ne abbiamo parlato spesso all'interno delle nostre
1: Esatto.
0: trasmissioni. Dicevamo prima, un ottimo risultato di mercato che è stato consacrato ad agosto, ci avviamo ovviamente verso la fine dell'anno, quali sono le vostre aspettative?
1: Beh, innanzitutto un mercato che nella seconda parte dell'anno, con il termine della coda, anche degli incentivi statali
0: Certo,
1: legati all'elettrico,
0: all'elettrico.
1: sta avendo una piccola flessione. Quindi più o meno ci aspettiamo un mercato che possa essere stabile come rispetto allo scorso anno, ma senza exploit. A meno di cambiamenti nelle regole, voglio dire, di gioco, ma non crediamo da qui a fine anno. Il nostro obiettivo è quello oggi, come Moto GQ, di consolidare le nostre posizioni, ma soprattutto di crescere verso nel canale nelle canali aziende. Oggi noi abbiamo lavorato con una penetrazione soprattutto nel canale privati, dove vendiamo il 70% delle nostre vetture in media, ma abbiamo l'obiettivo di consolidarci molto di più verso il canale aziende, in cui stiamo crescendo molto velocemente. Questo grazie anche alla partnership con Ivens, con la quale abbiamo sviluppato un accordo che si chiama Omoda NGQ Mobility. Quindi questo brand è quello che lavora molto su noleggio a lungo termine.
0: Che tra l'altro è in fortissima crescita, come raccontiamo spesso nelle nostre trasmissioni, ormai rappresenta il noleggio un terzo dell'immatricolato, quindi segno questo che sia le aziende ma sia anche i privati si stanno avvicinando a questo tipo di approccio, appunto, di utilizzo sull'utilizzo dell'auto. Siamo in chiusura, Alfredo, parliamo di modelli. A Torino, al Salone di Torino, qualche giorno fa avete presentato in anteprima nazionale l'Omoda 4, di che auto si tratta e soprattutto quali saranno gli altri modelli che vedremo da qui ai prossimi mesi.
1: Allora, Omoda 4 devo dire che è stato in questi giorni a Torino un grandissimo successo. C'era tantissima aspettativa per questa vettura e siamo stati in Italia il primo mercato a mostrarla, diciamo, dal vivo. Ci sarà poi anche la vettura al Salone di Parigi, e questa per noi rappresenta un importante milestone nel percorso di crescita in Italia, perché Moda 4 sarà la vettura che ci aiuterà a parlare a un pubblico più giovane. Anche qui parliamo di una crossover di circa 4,4 m che arriverà in Italia in motorizzazioni super hybrid, full hybrid ed elettrica, ma che introdurrà un'importante novità, che è quella di un sistema con l'intelligenza artificiale, di cui oggi adesso non svelo tutti i dettagli, ma sarà un'importante novità che si aggiungerà anche alla possibilità del gaming all'interno della vettura. Quindi tante novità con Omoda 4, che porteranno poi successivamente nel primo trimestre del prossimo anno anche alla presentazione della nuova Moda 5, che crescerà anche di dimensioni, e altre novità seguiranno poi durante l'anno. Quindi il gruppo Ceri è un gruppo che sforna modelli, come dire, molto velocemente. L'obiettivo poi è anche quello di avere un'auto piccolina intorno ai 4 metri verso la fine dell'anno, comunque l'inizio del 2028. Ma qui ci arriveremo, diciamo, un pezzo alla volta. Poi lanceremo nuovi brand. Abbiamo il brand iCar, o il brand Ceri, il brand Lepas, che abbiamo presentato sempre a Torino.
0: Insomma, tante novità ci attendono dal gruppo Ceri da qui ai prossimi mesi e noi ovviamente seguiremo con grande attenzione l'evoluzione di questo gruppo in Italia, i lanci dei nuovi modelli, a cominciare da questa Omoda 4 che dovremmo vedere sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi. Termina qui questo appuntamento di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Alfredo Pastore, Country
1: Grazie.
0: Director di Omoda e Jay-Q. Grazie per essere stato con noi e per averci raccontato le ultime novità legate a questo brand. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13:30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità in onda alle 20:55. Per ora è davvero tutto. Un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
4: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
5: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
6: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: 24 di Enrico Pagliarini.
1: I governi canadese e tedesco hanno investito 300 milioni di dollari canadesi, circa 186 milioni di euro, quindi una cifra non esageratamente alta, in Low Zero, una startup canadese che punta a sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale più sicuri degli attuali. Come dicono gli esperti, safe by design, quindi intrinsecamente sicuri. La notizia è interessante in un momento in cui c'è un dibattito globale sulla sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale e si inserisce nell'avvicinamento del Canada all'Europa, al tentativo della Germania di sviluppare soluzioni sovrane di intelligenza artificiale. Germania e Francia sono sicuramente in Europa le più attive da questo punto di vista. Forse in Francia c'è qualche competenza in più, c'è anche Mistral AI, ma la Germania comunque ha player interessanti. Da non dimenticare poi che Low Zero è stata fondata da Joshua Banjo, uno degli scienziati più autorevoli nel settore dell'intelligenza artificiale, vincitore del premio Turing pochi anni fa, uno dei padri dell'intelligenza artificiale assieme a Geoffrey Hinton e Ian LeCun, ed è assieme a Hinton e LeCun che ha vinto il premio Turing, che è un po' considerato il Nobel per la tecnologia, per l'intelligenza artificiale in questo caso, perché appunto era stato assegnato in questo caso proprio per le loro scoperte nel deep learning. Dicevo, una notizia interessante proprio perché si inserisce in un momento in cui c'è tantissima attenzione, oltre agli allarmi che abbiamo commentato nelle ultime settimane, ma tanta attenzione sulla sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: E a proposito di sicurezza, OpenAI ha reso pubblici 6 nuovi episodi in cui i modelli di intelligenza artificiale hanno registrato comportamenti anomali. In alcuni casi modelli che hanno cercato di nascondere degli errori o inventato dati mancanti, in altri casi hanno usato internet quando non avrebbero dovuto, o comunicato tra ambienti che avrebbero dovuto rimanere separati. Insomma, tutti questi casi sono stati registrati in fase di addestramento e dovrebbero a questo punto essere stati risolti. In ogni caso continua questa, è anche vero che adesso mi pare che ci sia una sensibilità maggiore rispetto alla sicurezza e anche alla trasparenza che ci deve essere nel comunicare questi episodi. Fino adesso magari è successo di tutto ma non c'è stato detto. OpenAI tra l'altro sottolinea che non esiste uno standard condiviso nel settore per stabilire quali comportamenti anomali dei modelli debbano essere resi pubblici e in quale forma, e c'è anche un dibattito tra esperti sulla necessità o meno, o eventualmente anche un obbligo, di comunicare al mercato che ci sono stati problemi e, appunto, come dice OpenAI, che tipo di problemi dobbiamo comunicare. Anche qui è una materia nuova e bisogna stabilire alcuni parametri, alcuni standard. Sempre OpenAI, ma non c'entra nulla con l'argomento di cui abbiamo trattato prima, ha acquisito Glass Imaging, una startup californiana specializzata nello sviluppo di software fotografico basato su intelligenza artificiale, fondata da due ex ingegneri Apple che hanno lavorato. Sulle fotocamere dell'iPhone. La tecnologia di Glass Imaging permette di avere immagini di buona qualità, ma non dopo aver fatto la foto, cioè mentre si fa la foto, quindi di fatto in tempo reale, agendo sui sensori e sulla fotocamera dello smartphone, utilizzando il software, compensando i limiti fisici imposti dagli smartphone. E c'è un'azienda, la Honor cinese, negli ultimi smartphone ha utilizzato la tecnologia di Glass Imaging. Una novità che per ora è disponibile solo per un pubblico limitato negli Stati Uniti e richiede ancora una configurazione complessa, quindi è ancora per pochi, ma che ci mostra una tendenza che vedremo nei prossimi anni. Estremamente interessante, no? Google consente ad agenti di intelligenza artificiale di usare il protocollo MCP per comandare oggetti di una casa smart basata sulla piattaforma Google Home. Allora, MCP è un protocollo nato per connettere sistemi di intelligenza artificiale. Di fatto è possibile, usando un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale che supporta il protocollo MCP, è possibile comandare luci, termostati, elettrodomestici, insomma qualsiasi cosa connettibile e connessa che è all'interno dell'ambiente Google Home. Uno dei primi vantaggi è che si può comandare la casa con linguaggio naturale, e comunque appunto la novità, ripeto, è poter utilizzare un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale anche se non fa parte della famiglia dei software di Google, ma che va a comandare strumenti all'interno della piattaforma di Google. È una cosa che vedremo sempre più spesso. Informazioni che emergono dalla causa sul diritto d'autore intentata 3 anni fa dal New York Times contro OpenAI e Microsoft rivelano che i manager delle due aziende erano consapevoli che la raccolta in massa di contenuti dai siti web di notizie fosse un furto e che i prodotti basati sull'intelligenza artificiale rappresentino una grave minaccia per le testate giornalistiche. Uno dei manager di Microsoft scriveva in un documento interno del 2023, che emerge appunto nella documentazione di questo processo, scriveva: stiamo facendo un furto di proporzioni senza precedenti, il più grande furto di manodopera nella storia dell'umanità. Questo l'hanno detto anche altri, ma un conto è che lo dica un osservatore esterno, un conto è che lo ammetta uno che il furto l'ha fatto, no? Dunque, alcune notizie che riguardano startup italiane sono belle notizie. La startup italiana Exane, fondata a Roma nel 2018 da Gianni Cuozzo, ha chiuso un round di finanziamento record da 270 milioni di dollari con una valutazione di 1,7 miliardi di dollari. Exane è specializzata in cybersecurity per la cosiddetta physical AI, o anche detta embedded security, cioè si occupa della sicurezza all'interno proprio degli strumenti fisici, dei chip. Nel 2018, quando ho fatto la prima intervista a Gianni Cuozzo, si parlava di sicurezza della Internet of Things. Oggi invece parliamo di physical AI. La spagnola Health Force, che sviluppa agenti di intelligenza artificiale per automatizzare le attività operative degli ospedali, ha raccolto 4,2 milioni di euro. Oltre che in Spagna, Health Force ha già clienti in Italia, Francia e Portogallo. Ha raccolto invece 3,7 milioni la giovane startup italiana Just Solve, che usa intelligenza artificiale per la gestione o il recupero e il recupero dei crediti con una soluzione destinata alle aziende. La startup italiana PhotonPath è stata acquisita dalla statunitense Ciena, uno dei colossi dei sistemi ottici per telecomunicazioni, un'azienda che fattura miliardi, quotata in borsa. PhotonPath è stata fondata nel 2019 come spin-off del Politecnico di Milano per sviluppare circuiti fotonici integrati proprietari per applicazioni nelle telecomunicazioni dei data center e in applicazioni industriali. Nel corso degli anni ha raccolto 8,3 milioni dai venture capital e

0: E la buona notizia, in una notizia come che in generale è buona, però io sono sempre un po' rattristato quando una startup finisce in mani di altri paesi, cioè preferisco che crescano qui. Però ad esempio la buona notizia è che PhotonPath mantiene il suo staff attuale in Italia nella sua sede di Milano, dove continuerà a sviluppare la tecnologia, anche perché immagino che per un'azienda americana mantenere un centro ricerca e sviluppo qui in Italia gli costi molto molto molto meno. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, la puntata del 20 settembre 2026. Io sono Enrico Pagliarini. A proposito di PhotonPath, lo scorso anno, a luglio dello scorso anno, abbiamo fatto un'intervista a PhotonPath e quindi potete andarla a riascoltare nel nostro archivio online, sul nostro sito, anche attraverso la nostra applicazione, tutte le piattaforme di audio on demand, per capire cosa sviluppa PhotonPath, ma soprattutto anche per capire alcune dinamiche, alcuni trend tecnologici del mondo della fotonica, che è una delle nuove frontiere nelle comunicazioni, ad esempio all'interno dei data center e anche in generale nel mondo delle telecomunicazioni. Adesso ci occupiamo del caso Revolut, dal nome della nota banca digitale britannica, che però non è l'unica protagonista di questa vicenda, ce ne sono almeno tre. Oltre a Revolut, un gruppo di criminali informatici e anche la prefettura di Reggio Calabria, o per meglio dire qualcuno della prefettura di Reggio Calabria che magari è stato distratto o chissà che cosa è successo. Adesso mettiamo insieme questi ingredienti. Saluto Paolo Dalchecco, esperto di cyber security e di informatica forense. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie e ben ritrovati.
0: Iniziamo dai fatti. Che cosa è accaduto?
1: Cerchiamo di chiarire bene, perché devo dire che ho sentito di questo caso presentare cose tipo Revolut è stata attaccata, attacco informatico, accesso abusivo, e in effetti spesso sono queste le cose che accadono. In questo caso no, non c'è stato un attacco nei confronti di Revolut, ma come hai già anticipato tu c'è un altro attore in questa vicenda, che è una prefettura che ha una PEC italiana che è stata compromessa, quindi qualcuno l'ha bucata, come a volte usiamo dire, entrandoci dentro e potendola utilizzare per scrivere PEC e leggere delle PEC. Tra l'altro questo attacco si chiama Man in the Mail, che io diciamo ho modificato coniando il Man in the PEC, cioè un attacco nel quale un uomo, un attaccante, entra in una mail, in questo caso una PEC, e ci rimane dentro, nel senso che, non è che fisicamente ovviamente, si logga come facciamo noi con un client di posta, a volte sono degli script, dei programmi, ma alla fine fa questo, e si legge le mail o le PEC che arrivano e può scriverne al posto del proprietario, con la caratteristica che quando scrive sembra proprio il proprietario. Quindi quando questi criminali che sono entrati nella PEC della prefettura scrivevano, erano in tutto e per tutto la prefettura, quindi chi riceveva queste PEC credeva all'autenticità e rispondeva in modo coerente con la domanda.
0: Certo, e tra l'altro casi del genere possono durare anche molto tempo, settimane, mesi, perché ammettiamo che queste persone che hanno bucato la PEC della prefettura, e poi ti chiederò come possiamo ipotizzare che abbiano fatto, però dicevo, se queste persone operassero la notte, quando gli uffici della prefettura sono chiusi, possono inviare messaggi di posta elettronica certificata, magari cancellare le email inviate, quindi che non ce ne sia più traccia quando magari la mattina arriva un funzionario della prefettura, e quindi è molto difficile accorgersene.
1: Esatto, è molto difficile accorgersene anche se lo fanno di giorno, tra l'altro, perché le PEC inviate, così come fanno anche con le mail, le cancellano subito, non te le lasciano nella posta inviata, quindi tu non le vedi. e le PEC ricevute o le mail ricevute nel caso di Man in the Mail vengono cancellate appena arrivano o meglio ancora filtrate via, cioè impostano ai criminali dei filtri. Infatti questo è un indice di compromissione molto forte. Se vi capita un qualcosa di questo tipo in cui vi chiedete se qualcuno può essere nella vostra casella, controllate se sono stati abilitati dei filtri. I filtri sono delle regole che impostano che quando arriva un messaggio proveniente da un certo indirizzo, per esempio nel caso specifico avrebbero potuto metterne una del tipo se arrivano mail da Revolut, non le mettere nella posta inviata, ma girale a un altro indirizzo o metterle in una cartella molto molto nascosta e non permettere al proprietario di leggerle. Quindi in sostanza la prefettura non vedeva le mail di Revolut anche se arrivavano di giorno.
2: È interessante questo, però normalmente uno mica va a vedere i filtri tutte le settimane e quindi
1: c'è gente che non li guarda mai. Tra l'altro li vedi solo su web, non sul programma tipo Outlook che utilizzi. Quindi probabilmente sono lì e non lo sai per mesi e anni.
2: Certo. Paolo, ci fermiamo per una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
3: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
7: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
8: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
9: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: E con
10: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
11: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: 24.
1: Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini e con noi Paolo Dal Checco. Stiamo commentando, spiegando quello che è accaduto nel caso conosciuto come caso Revolut, dove però, come dicevamo all'inizio, ci sono almeno altri due protagonisti, i criminali informatici e anche la prefettura di Reggio Calabria. Ecco, a tal proposito, quanto è facile bucare una casella di posta elettronica, nello specifico una casella di posta elettronica certificata?
2: Bucare una mail è abbastanza facile, si fa tipicamente in due modi, e diventa ancora più facile se non ci sono le sufficienti protezioni come fattori di autenticazione secondaria, no? Il 2FA, come non so, il codice che devi inviare, devi ricevere via SMS o quant'altro.
1: Sì, sì.
2: Un modo è quello di utilizzare un info stealer, cioè un malware, un programmino che la vittima installa e fa partire sul proprio telefono, magari, cioè sul proprio computer, magari perché lo riceve in allegato ad una mail o una PEC. Doppio clicca, il programma parte, infetta il computer e questo programma comincia ad acquisire le informazioni, info stealer, da qui viene il nome, in particolare le password, e quindi porta fuori tutte le password, i token, i gettoni, diciamo, con cui si autenticano i programmi, per cui anche se tu hai un'autenticazione a due fattori, in realtà se l'info stealer riesce a rubarti quello che è l'equivalente dei cookies, per dire, no? Riescono a bypassare e quindi a aggirare anche l'eventuale secondo fattore di autenticazione. Questa cosa è molto importante. Se non c'è il secondo fattore è ancora più facile, basta rubare o, e questo è il secondo metodo, farsi comunicare tramite phishing le credenziali, e a quel punto possono entrare tranquillamente.
1: Quindi se io uso l'autenticazione a due fattori, cosa che è sempre consigliata, non sono sicuro al 100%?
2: Al 100% no, perché effettivamente l'autenticazione a due fattori ti serve per esempio in ambito di attacchi di phishing, dove ti chiedono user e password, ma con quelli da soli non riescono a entrare, perché manca il secondo fattore, che può essere l'SMS che ti arriva, il codice che leggi sull'app di autenticazione. Se invece l'attacco è di tipo info stealer malware, cioè entrano sul tuo dispositivo e hanno accesso a quello che c'è dentro, allora possono prendere il cuore della tua autenticazione, si chiamano token, che poi è un po' quello che chiamiamo a volte cookies per i browser, ed è quell'oggetto che ti autentica a prescindere dal fatto che tu abbia o meno la password, ed è la comodità che usiamo tutti del non dover inserire tutte le volte la password, no? C'è qualcosa che quando entriamo sui social, sulla nostra mailbox, ci fa già vedere il contenuto da loggati senza doverci chiedere nuovamente la password. Quell'oggettino lì ce lo possono rubare, e lì l'autenticazione a due fattori non ha un impatto, diciamo, di sicurezza, non cambia niente.
1: Ok, quindi diciamo che ci possiamo accorgere, avendo anche l'autenticazione a due fattori, analizzando quello che succede dentro alla nostra posta elettronica normale o alla PEC, andando a vedere ad esempio quello che dicevi tu prima, cioè oltre al traffico delle email, i filtri, se c'è qualcosa di strano.
2: Esatto, ho già che hai tirato fuori questo argomento, anche i log non è male guardarli ogni tanto. Per esempio su alcune email, nella web mail vedi subito in basso l'ultimo indirizzo IP da cui ti sei connesso, e se clicchi vedi gli ultimi 10 accessi che hai fatto. Sembrerà da paranoici, però ogni tanto guardare se li hai fatti tutti tu non è male.
1: Sì, oppure
2: anche proprio il log dell'ultimo mese, per esempio per la PEC, e torniamo all'argomento caldo, i log rimangono per 30 mesi e sono ufficiali, non sono log che tu vedi, devi chiedere, poi scompaiono. Se tu li chiedi ce li hai, ma tra l'altro in genere li vedi direttamente nel tuo account per i principali provider. Quindi tutto quello che è accaduto in questa storia di cui stiamo parlando in realtà è ben documentato dai log.
1: Quindi effettivamente quello dei log, cioè la registrazione di quando uno è entrato nella casella di posta elettronica, in questo caso certificata, è un'informazione molto importante. Se io la uso poche volte e vedo che ci sono 20 log in una settimana, mi preoccupo. Tornando al caso che stiamo commentando, quindi è stata bucata, i criminali informatici sono entrati in possesso di questa PEC della prefettura di Reggio Calabria, quindi apparivano come un'autorità pubblica italiana. Hanno scritto a Revolut dicendo: abbiamo bisogno, c'è un'indagine in corso, abbiamo bisogno di una serie di informazioni su tot clienti. E Revolut ha risposto, quindi non è stata attaccata, però ha abboccato ad una mail che forse qualche campanello d'allarme poteva farlo sorgere.
2: Sì, allora tanti dicono che è colpa di Revolut che ha creduto alla richiesta. In realtà la richiesta proveniva da una PEC ufficiale, che si trova anche online, e quindi tra l'altro è anche una PEC, quindi viene vista in modo un po' più, diciamo, con maggiore attendibilità rispetto a una mail normale. Alla PEC era allegato un ordine di indagine europeo, quindi una sorta di decreto firmato procura di Milano. Tra l'altro questo avrebbe dovuto far pensare Revolut, che è strano che una procura di Reggio Calabria, cioè la
1: prefettura, cioè, di Reggio, mesco,
2: la prefettura di Reggio Calabria alleghi un ordine di indagine europeo di Milano, però come fa a capire che in Italia non è usanza e tipicamente non si mescolano così i vari distretti, cosa che in realtà a volte capita. E Revolut ha visto una PEC, ha visto un allegato firmato istituzionalmente corretto, che tra l'altro probabilmente i criminali hanno creato scaricandosi i template da internet, si trovano persino, quindi l'hanno creato identico ad un originale, e hanno risposto.
1: Quindi diciamo che sì, ci può essere stata una leggerezza, però effettivamente la PEC sembrava genuina. C'è però chi sostiene che comunque la natura della richiesta doveva insospettirli.
2: Ma c'erano sicuramente degli elementi, per esempio il fatto che la richiesta sia stata molto ampia e riguardasse le persone con più fondi in ambito cripto, quindi non era una richiesta su un singolo utente, ma ha chiesto tipo un migliaio di utenti dando delle specifiche molto particolari. Quindi in questo caso avrebbero dovuto pensare, aspetta un attimo, magari verifichiamo, facciamo una telefonata, che poi c'è da chiedersi a chi avrebbero potuto farla,
1: certo.
2: Mandiamo una mail a un altro indirizzo, per esempio in copia alla famosa mail di risposta c'è anche un indirizzo normale a cui hanno scritto, quindi la domanda che potremmo farci è: ma questi qua quando hanno visto arrivare queste risposte non si sono fatti due domande? Poi magari essendo in CC, come spesso capita, cioè in copia, non ci hanno fatto tanto caso, però avrebbero potuto fare sicuramente una verifica in più, visto il tipo di richiesta massiva.
1: Sì, mi sembra di aver capito che almeno, però non so se è una giustificazione, hanno criptato i file che hanno inviato alla prefettura o no?
2: Sì, anche qui è una cosa buffa, nel senso che li hanno criptati, quindi hanno scritto cifriamo i dati che vi inviamo, tutti questi dati importantissimi. Però poi hanno anche scritto la password, ve la inviamo nella prossima PEC, nella prossima mail.
1: Quindi
2: è come spedire uno scrigno pieno di tesori e incollarci con nastro adesivo la chiave sopra, vicino alla toppa dove va inserita. Non serve a niente. Cioè a questo punto potevano pure mandarli in chiaro, perché ovviamente se una casella di posta viene bucata, trovano gli attaccanti il dato cifrato e la chiave. Insegnamento importante: sempre mandare la password su un altro canale. Se l'avessero fatto qui, magari sarebbe andato tutto bene. Tipo avessero detto alla finta prefettura che ha scritto dateci un'altra mail istituzionale dove mandare la password. Non importa se una mail normale e la password viene inviata in chiaro, l'importante è che sia diversa. A quel punto chi avesse avuto accesso alla PEC non avrebbe potuto decifrare il contenuto.
1: I clienti i cui dati sono stati forniti ai criminali informatici, che dovrebbero saperlo perché dovrebbero aver ricevuto una comunicazione, possono fare qualcosa?
2: Sì, Revolut sa esattamente quali dati ha perso perché li ha inviati proprio, quindi si è guardata tutte le PEC che ha mandato e si è segnata i 700, non mi ricordo quanti, 800 utenti coinvolti, e uno a uno gli ha scritto dicendo guarda, ti segnaliamo questo data breach, sappi che sono stati divulgati i tuoi dati, nello specifico carte d'identità, foto che ci hai mandato quando ti sei registrato l'account, nome, cognome, indirizzo, dettagli bancari, tutte le transazioni che hai fatto, in particolare quelle cripto, quindi ci sono anche, diciamo, i CRO dei bonifici e le transaction ID che identificano ogni singola transazione cripto fatta dagli utenti. E a quel punto l'utente sa esattamente che cosa è uscito e, come mi chiedevi tu, che cosa può fare? Deve regolarsi di conseguenza in base a quello che è uscito. Quindi, per esempio, se sono usciti documenti di identità, cioè la carta di identità, a volte magari la patente, codice fiscale, bisogna pensare al threat model, cioè che modello di attacco si può legare a questi documenti. Cioè sono due o tre. Primo è fare cose a nome tuo, quindi gestire, registrare dei domini a nome tuo, delle PEC a nome tuo, prenderti lo SPID ad esempio, si potrebbe registrare uno SPID a nome tuo e fare cose a nome tuo, quindi tu diventi in qualche modo la vittima perché i criminali operano con la tua identità.
1: Certo.
2: Questo è il primo problema.
1: Sì, anche aprire un conto bancario ad esempio.
2: Esattamente, puoi farsi arrivare dei soldi rubati, diciamo, e poi da chi vanno? Le autorità nell'indagine vengono da te. Oppure puoi essere la vittima nel senso tradizionale, cioè possono tentare di rubarti soldi, fregarti, ingannarti, e possono farlo più facilmente perché hanno tante cose di te. Quindi, per esempio, se a queste vittime arriva una mail da un exchange di quelli che effettivamente utilizzano, perché adesso i criminali lo sanno, che cita magari anche le singole transazioni con le cifre esatte, è molto più credibile come phishing.
1: Ah, certo.
2: E l'utente tenderà a crederci, quindi a cadere molto più facilmente vittima. Quindi la prima raccomandazione è attenzione a tutto ciò che succederà da adesso in poi, perché alcune delle cose che succederanno potrebbero essere delle truffe. E poi, per portarsi avanti e prevenire eventuali problemi, io suggerirei di segnalare quello che è successo all'autorità, cioè andare a fare una denuncia, magari anche al garante volendo, con una segnalazione parallela, nella quale si indica che non è stato rubato il documento, perché ce l'hanno ancora queste persone, c'è stata una diffusione illecita dei loro dati, delle foto, dei documenti, che quindi potrebbero essere utilizzate per fare appunto le truffe di cui parlavo prima. E poi magari cambiarlo, andare al comune, prenotare cambio carta d'identità, in modo che qualunque cosa venisse fatta con quella rubata, perlomeno è evidente che non l'ha fatta la vittima, perché lui l'ha cambiata e non ce l'ha più.
1: È interessante. Cioè, così come quando ci viene rubata, tra virgolette, la password, è consigliabile cambiare la password anche in questo caso. Cioè, cambi il documento, che come minimo avrà un numero diverso, poi ovviamente i dati personali rimangono quelli, però il documento è un altro.
2: Esatto, cambia anche il codice, quindi diciamo che se il sito presso cui si registrano gli utenti, i criminali in realtà, con i documenti rubati, fanno delle verifiche, si potrebbero anche accorgere che il documento è stato revocato e scaduto, anche se tendenzialmente non lo fa nessuno. Ma in ogni caso, qualunque cosa facessero, è evidente che quel documento è quello rubato e non è quello originale.
1: Ok, Paolo, ho un'ultima domanda, te la faccio tra pochissimo.
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Ah, che stress.
9: Pac.
8: Non ho tempo per fare nulla.
9: Pac.
8: Troppi pensieri per la testa.
9: Pac.
8: Cosa?
9: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pac.
9: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
14: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
13: E con
15: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: 2024.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Vi ricordo che c'è una fantastica e approfondita versione podcast, il nostro super podcast online sul nostro sito radio24.it, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. E con noi Paolo Dal Checco, esperto di cyber security. Ti faccio un'ultima domanda, Paolo. Questo caso, oltre al fatto che c'è un'indagine in corso, è tutt'altro che chiuso, terminato. C'è un'ipotesi che, usando la stessa PEC, i criminali informatici abbiano scritto anche ad altre o banche o aziende o in generale, insomma, ad altre istituzioni, altre entità, organizzazioni.
2: Esattamente, adesso ci aspettiamo due evoluzioni di questa vicenda. La prima, col termine dell'ultimatum dato dai criminali, che ci ha fatto anche venire il dubbio che fossero veramente i criminali ad aver dato l'ultimatum, perché è scaduto e non è successo niente, e abbiamo notato tra l'altro che ci sono tanti siti che dicono: noi siamo i criminali, pagateci altrimenti divulgiamo i dati. Quindi ne stanno approfittando in diversi per fingersi i criminali sperando di ottenere qualcosa in cambio. Quindi il primo punto è: che succederà se Revolut non pagherà? Ha pagato? No, non lo sappiamo, al momento non è successo ancora niente. I casi sono due: se paga e i dati non vengono divulgati, o magari vengono divulgati lo stesso, perché i criminali sono comunque anche un po' criminali dentro, quindi potrebbero decidere di farsi pagare e poi divulgarli.
1: Sì, cosa è un grande classico. Non lo fanno di solito?
2: In genere no, perché la loro reputation è molto importante, perché se viene fuori che fanno una cosa del genere, la prossima vittima non paga più.
1: Okay.
2: E quindi tendenzialmente non lo fanno, soprattutto i gruppi consolidati. Questo pare sia un gruppo nuovo, quindi magari essendo appena arrivati possono anche permettersi di rovinarsi la reputazione, tanto non ce l'avevano fin da prima. Oppure se la vittima non paga, come vittima in questo caso intendo Revolut, non i singoli clienti, che possono comunque essere ricattati a loro volta, tra l'altro, se la vittima non paga, i dati vengono divulgati o pubblicamente, stile vendetta. Adesso pubblico tutto su un sito Onion, quindi nel dark web, o anche pubblico, oppure li vendo, cioè li mettono in vendita a pacchetti, non so, tipo 10 utenti 1000 euro, se ne prendete 30 fa sconto 2000 euro invece di 3000, li vendono nel dark web i dati che hanno rubato. E la seconda evoluzione è: ma non è che, dato che hanno avuto a disposizione i criminali una PEC governativa per diversi mesi, hanno chiesto dati anche a altre aziende? Pare di sì. Pare che abbiano fatto richieste anche ad altri exchange, e in fondo è ragionevole, perché non approfittarne, no? Hanno una porta d'ingresso per entrare ovunque. Altre aziende, altri exchange, altre banche potrebbero aver contattato operatori telefonici e chiesto dati degli utenti, social network per chiedere dati ai social che utilizziamo, e quindi avere dati riservati degli utenti, anche magari importanti. Quindi aspettiamo sicuramente delle grosse novità che potrebbero essere anche particolarmente spiacevoli.
1: Monitoriamo la situazione, seguiamo il caso. Paolo Dal Checco, grazie per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie mille, a presto.
1: Vi ricordo, la prossima settimana stiamo organizzando una Digital Roundtable su Radio 24 per il 23 settembre, dedicata a Fabbrica 5.0. Parleremo ovviamente di intelligenza artificiale, ma non solo, all'interno delle fabbriche di oggi e di domani. Trovate tutte le informazioni e anche la possibilità di iscrivervi gratuitamente sul sito di Radio 24. Nella pagina degli eventi c'è una sezione dedicata proprio a Fabbrica 5.0 e vedete anche i nomi dei nostri ospiti. Dunque, adesso ci occupiamo dello EU Kids Act, una proposta di legge della Commissione Europea per rafforzare la sicurezza dei minori online. Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale. Bentornato, Innocenzo.
3: Grazie per l'invito.
1: Ricordiamo che siamo ancora nell'ambito di una proposta che andrà poi negoziata con il Parlamento e con il Consiglio Europeo, però quali sono i contenuti principali?
3: Dunque, vi sono indicate delle età per i minori che diventano diciamo degli spartiacque per poter fare o meno determinate attività, del tipo: fino a 3 anni assolutamente nessun accesso di nessun modo ai social media, e fino a 13 anni si può avere un accesso, ma attraverso dei servizi video disegnati apposta, ma comunque attraverso un account gestito dal genitore, quindi non può essere il minore che in maniera autonoma accede. E poi c'è la fascia adolescenziale dai 13 ai 15 anni in cui si può avere accesso, ma non si può avere un account autonomo, e eventualmente possono essere creati dei mini account che sono aperti e controllati dal genitore, con contatti limitati e massimo un'ora al giorno. Dai 15 anni in su c'è la possibilità di aprire un account, quindi un profilo, ma continuano ad applicarsi una serie di misure di protezione del minore che devono essere applicate alla piattaforma fino alla maggiore età, fino a 18 anni.
1: E qui ovviamente uno potrebbe commentare e dire: ah, ma sappiamo che i genitori aprono a nome del minore oppure fanno usare i loro account social ai più piccoli. E qui, ragazzi, è la solita storia, bisogna che anche i genitori abbiano un minimo di accortezze, capiscano e comprendano quali sono i pericoli che cerca in qualche modo di mitigare questa proposta. Parliamo di social media, parliamo di chatbot di intelligenza artificiale, parliamo di videogiochi, cioè questo è un po' il mondo a cui si riferisce questa proposta di legge, giusto?
3: Sì, sì, sì, infatti non i social in senso ampio, quindi da quelli che noi usiamo normalmente in via generalista, appunto a quello che tu hai tu menzionato, tra cui in particolare appunto i AI Companion, che sono insomma questa sorta di amici virtuali che insomma, possono portare tutta una serie di dipendenze.
1: Sì, negli Stati Uniti in particolare ci sono state delle cause che sono nate proprio dopo episodi anche piuttosto spiacevoli di giovani che sono diventati veramente dipendenti da questo rapporto con questi AI Companion, che potrebbero essere confusi o di fatto sono anche i chatbot di intelligenza artificiale, ma sono più focalizzati e pensati per essere proprio una sorta di compagno virtuale, che ne so, Character AI è stata forse una delle più note in questo ambito.
3: Infatti, se posso aggiungere, ci sono poi proprio delle norme proposte in questo atto europeo proprio per loro, per dire non possono essere attivi by default automaticamente e non dovranno simulare relazioni interpersonali, eccetera. Quindi insomma ci sono qua delle norme molto specifiche su questo, su come farle funzionare.
1: Sì, e per quanto riguarda le piattaforme c'è una forte sottolineatura sull'obbligo di non mettere di fronte a minori o comunque nell'età che tu ci hai ricordato sistemi che possano creare dipendenza, e qui si apre tutto un capitolo che sfocia in una novità che mi sembra interessante, non so se è la prima volta, che l'onere della prova, cioè dire la mia piattaforma non ha tutta una serie di caratteristiche che possono essere negative per i minori, l'onere della prova è in carico alle piattaforme, cioè non è la commissione che ex post va a dire tu hai sbagliato, se ho capito o non ho capito niente.
3: No, è così, esattamente così. E poi tra i vari rimedi che le piattaforme dovranno dimostrare di aver messo in atto ci sono ad esempio il fatto che devono evitare il cosiddetto scroll infinito, poi quelli che chiamano i reward tricks, sacco quel sistema con cui insomma ti dicono se tu mi rispondi, mi reagisci, avrai una sorta di premio, eccetera, oppure tutti i feed di raccomandazione, quei fenomeni li chiamano rabbit holes, cioè insomma quella situazione che crea curiosità e che ti porta continuamente ad alimentare la voglia di essere sì, coinvolto nel servizio, eccetera. Quindi parliamo tutta una serie di rimedi che le piattaforme dovranno dimostrare di aver messo in atto.
1: Sì, sì, tutte quelle caratteristiche dei social media in modo particolare che ti portano dopo un'ora in cui li usi a dire mamma mia quanto tempo perso inutilmente per cose che magari hanno un valore veramente molto, molto basso. Dunque, la verifica dell'età come verrà gestita? Perché a questo punto il tema ampiamente dibattuto è che tutti verranno sottoposti a verifica dell'età, perché io che sono adulto, tu che sei adulto, se vogliamo aprire un account, la piattaforma mica ci vede, mica sa che siamo adulti, dovrà verificarlo. Quindi come verrà gestita la verifica dell'età?
3: Di principio dovranno essere le piattaforme a mettere in atto dei meccanismi che siano efficaci, quindi dovranno loro dimostrare che sono efficaci. Certo, non basterà più la domandina se è minore o meno, sarà, insomma, dovrà esserci qualcosa di molto più efficace. E la proposta europea menziona anche le sperimentazioni attualmente in atto, in particolare l'app europea di verifica dell'età. È quella consentita per non conservare documenti d'identità o dati biometrici o insomma che sia a prova di privacy. Però ecco, da questo punto di vista sarà la tecnologia a dover dare delle risposte nel rispetto delle norme sulla privacy.
1: Ok, questa proposta, quindi lo EU Kids Act, tenta anche di

0: Meta, TikTok, i primi che mi vengono in mente, verranno quindi sorpassate da questo Kids Act quando sarà in vigore?
1: Allora, in parte sì, perché una serie di misure che la Commissione stava per prendere nei confronti di Meta, TikTok o di altre potenziali grandi piattaforme, alcune di queste misure di fatto diventeranno legge con questo atto europeo, però vi sono insomma tutta una serie di altri dettagli che diciamo in quei procedimenti continueranno ad essere esaminati, e rimane il sistema per cui una grande piattaforma nel momento in cui ha appunto ha un pubblico vastissimo deve analizzare quali sono i rischi sistemici legati alla piattaforma, specialmente al pubblico più diciamo al pubblico dei minori, e quindi quest'obbligo rimarrà comunque, e quindi ne potranno derivare tutta una serie di misure dovute a come è strutturato un certo tipo di piattaforma, perché le piattaforme comunque sono differenti. Quello che cambia con l'atto europeo è che non è che avremo semplicemente un atto coercitivo in più, è che questo atto europeo crea un sistema per cui le piattaforme dovranno mettere in atto un sistema che si dice adesso con un inglesismo safe by design, cioè che dovrà essere già predisposto, cioè non è che dovranno aspettare un'eventuale sanzione se sono più o meno adeguati o meno, cioè devono proprio fin da subito predisporre in un certo modo il funzionamento della loro piattaforma. E quindi, come per dire, la sicurezza dei minori dovrà essere implicita, costruita dentro la piattaforma e non eventualmente aggiunta con un intervento esterno delle autorità.
0: Sì, sì. Allora ricordiamo che ci vorrà un annetto almeno prima che questa proposta, magari poi modificata dagli accordi con il Parlamento e il Consiglio europeo, diventi effettivamente applicabile. Sarà un regolamento quindi direttamente applicabile. Innocenzo, ti ringrazio, a presto, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Adesso una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Ancora un buon pomeriggio. A causa di un incidente segnaliamo code sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento con la 7 Milano-Genova e Baggio-Cusago in direzione dei Laghi. Altro incidente da segnalare sulla 4 nel tratto Torino-Milano a Borgodale in direzione Milano, e poi per lavori rallentamenti con code sulla 4 ma nel tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Altro incidente avvenuto sulla 6 Torino-Savona nei pressi dell'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia verso Savona. Un altro incidente segnaliamo sulla 26 Genova Grabellona Toce tra Masone e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Ancora traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. È tutto, più tardi.

0: L'intelligenza artificiale è sempre più usata anche in ambito cyber security per individuare vulnerabilità. Questa settimana ha fatto notizia la startup Actron AI che, usando Claude di Anthropic, ha scoperto alcune vulnerabilità nei sistemi di OpenAI. È bizzarro che si usa l'intelligenza artificiale di un competitor per bucare un'altra azienda di intelligenza artificiale. Allora, tre ricercatori di Actron sono riusciti ad ottenere accesso a diversi account di ChatGPT dei dipendenti di OpenAI. I problemi, quindi queste vulnerabilità, sono state segnalate, OpenAI ha corretto le falle. Un'attività analoga è quella che fanno i ricercatori della startup milanese Binario, con la Y, Binario, giovane startup che ha tra l'altro annunciato pochi giorni fa un investimento da 2,1 milioni di euro per crescere, uno dei primi investimenti ricevuti. Alberto Pesoli, cofondatore e amministratore delegato di Binario, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, grazie Enrico, felice di essere qui.
0: Vi occupate di cyber security nell'era dell'intelligenza artificiale, quindi usate intelligenza artificiale. Per fare che cosa nello specifico?

0: dico?
1: Allora, noi siamo innanzitutto un laboratorio di ricerca, quindi troviamo, abbiamo l'obiettivo di trovare delle vulnerabilità di sicurezza all'interno del software in generale. Come ti dicevo, lo facciamo da un punto di vista del codice sorgente, quando è disponibile, lo facciamo anche nel momento in cui non è disponibile, quindi abbiamo solo l'applicazione da analizzare. Oltre al laboratorio di ricerca, abbiamo due prodotti in questo momento che portiamo sul mercato, che si occupano di analizzare le problematiche di sicurezza nel codice, lo facciamo con Atlas, e le problematiche di sicurezza all'interno degli ambienti cloud, e l'obiettivo è quello proprio di innanzitutto ridurre un po' il carico di lavoro per i team delle persone che si occupano di security, soprattutto da un punto di vista di cloud security, dove il quantitativo di dati da rivedere spesso è enorme.
0: I vostri clienti chi sono generalmente?
1: Allora, noi ovviamente sono delle soluzioni molto, molto utili per diciamo tutte le tipologie di aziende. Ovviamente c'è un discorso da fare su chi poi ha effettivo interesse, no, per questo tipo di problematiche e può effettivamente affrontare il costo poi di queste soluzioni. Quindi noi lavoriamo, diciamo, principalmente con aziende di medie e le grandi, fondamentalmente. E in questo momento c'è una sensibilità molto forte su quello che è il settore finanziario. Quello che è cambiato sicuramente è con gli strumenti di AI, con i large language model, è diventato molto più semplice trovare delle vulnerabilità all'interno del software in generale. Diciamo che adesso c'è una campanella di allarme un po' per tutta l'industria, perché c'è una vera e propria tornata di vulnerabilità, ma per tutti. Quindi ci sono i grandi vendor come Apple, ad esempio, in questo momento ha una serie di vulnerabilità, un quantitativo di vulnerabilità incredibili che sta rilasciando, che sta cercando di risolvere ogni volta che c'è un nuovo rilascio. E lo stesso problema a Microsoft, per cui le grandissime aziende per sé hanno questo problema. Ovviamente poi c'è un effetto domino su tutto il resto dell'industria, per cui non è più solo una questione del rimediare le vulnerabilità di chi scrive il codice, ma è anche proprio per chi poi va ad eseguire questo codice, no? Quindi nello specifico per gli ambienti di produzione dei clienti che usano il software e magari ha delle problematiche di sicurezza, e queste problematiche in questo momento sono disastrose, perché l'AI sta accelerando, appunto, come ti anticipavo prima, i temi offensivi, per cui una persona, un ricercatore in questo momento di sicurezza che cerca di guidare il modello per attaccare un software anche senza codice sorgente lo fa in un tempo fortemente ridotto. Questo anticipa un po' i tempi dell'azienda che poi deve rilasciare un fix, perché quei tempi in questo momento stanno anche aumentando proprio a causa dell'aumento delle vulnerabilità trovate, per cui i team di sicurezza e di sviluppo sono inondati da vulnerabilità, e questo aumenta i cicli di sviluppo e di rilascio per questi software. Nello stesso tempo, dall'altra parte, c'è chi attacca, ha un tempo molto ridotto per arrivare a poter attaccare effettivamente questi software.
0: Ok, quindi ci stai dicendo che la faccenda non è più solo tra ricercatori di vulnerabilità e aziende che producono software, ma grazie all'intelligenza artificiale anche io, azienda che uso un particolare software, ho interesse per proteggermi nel più breve tempo possibile a ricercare delle vulnerabilità e cercare in qualche modo di proteggermi, magari anche prima che venga fatto l'aggiornamento software dal produttore.
1: Sì, esatto, il tema è esattamente quello. Sono un po' crollati un po' di numeri che avevamo, che venivano utilizzati dall'industria nello specifico per capire un po' l'equilibrio, un po' che si basa tutto su un equilibrio. Il gergo tecnico era time to exploit, cioè quanto ci vuole prima che un attaccante ha in mano uno strumento offensivo per abusare di una vulnerabilità, dal momento in cui questa vulnerabilità è conosciuta. Ecco, quello è sempre stato positivo, per cui è sempre stato richiesto del tempo per poter arrivare ad avere lo strumento di attacco. Ad oggi abbiamo raggiunto un picco addirittura negativo, cioè il bug non arriva nemmeno al vendor, cioè prima che il vendor riceve il report della vulnerabilità c'è qualcuno che ha già informazioni su questo problema.
0: Alberto, proseguiamo con maggiori approfondimenti nella nostra versione super podcast. Grazie di essere stato con noi, a presto.
1: Grazie mille Enrico, a presto.
0: Abbiamo terminato questa puntata, vi ringrazio per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a Laura Faggin in redazione, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, non dimenticate il nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale, uno degli spin-off di 2024.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19.15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti al nuovo appuntamento con Grand Tour. Un buon pomeriggio ai miei compagni di viaggio, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti.
2: E allora ragazzi, questa volta partirei subito. Io so che tu, Valeria, ci racconterai di Udine, ma ci porterai anche nel piccolissimo borgo di Poffabro, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Pordenone. Poi un festival tra le montagne della Carnia. E io proprio dai boschi della Carnia parto per pedalare lungo la ciclovia del Tagliamento fino alla laguna e all'Adriatico, attraverso un territorio ricco di testimonianze storiche, luoghi segnati dalla Prima Guerra Mondiale, sterrati, strade bianche, borghi e anche tanta natura. Poi non mancheranno consigli pratici per chi vuole viaggiare in bicicletta, anche utilizzarla per un'escursione. Insomma, ritorniamo alle basi, visto che comincia una nuova stagione di Grand Tour. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E allora, nell'ultima parte della puntata di oggi vi porterò virtualmente con me in cammino lungo la Via Romea Strata. È un cammino lunghissimo, un cammino che arriva da lontano, arriva da Tallinn, attraversa mezza Europa, entra in Italia dal Friuli Venezia Giulia e continua poi lungo anche antiche vie che sono state percorse per secoli fino appunto alla meta finale, che è Roma. Noi ne abbiamo percorso una piccola porzione, dove abbiamo tenuto potremmo dire il fiume Tagliamento un po' come denominatore comune. Il fiume che abbiamo incontrato, o di cui sentivamo quantomeno la presenza mentre camminavamo da Gemona del Friuli a Casarsa della Delizia, siamo passati da Osoppo, il fiume magari non si vedeva ma era sempre lì, poi a San Daniele del Friuli, Spilimbergo, fino a Valvasone. Qui siamo entrati nel Duomo per scoprire l'unico organo veneziano del Cinquecento ancora esistente in Italia. Questo insomma in breve un po' il nostro cammino. Poi ovviamente lungo il cammino abbiamo scoperto tante altre cose, però che ce le teniamo per l'ultima parte del programma. A più tardi.
1: E quindi, come avete sentito, anche questa settimana abbiamo tantissimi consigli da darvi. Venite con noi. Eccomi compagni di viaggio, questa settimana la vita mi ha portato su altre strade, ma sono qui a raccontarvi quello che ho scoperto e anche un po' quello che ho capito del Friuli Venezia Giulia. Questa volta ho scelto di dedicare un tempo un po' più ampio a Udine, perché nell'immaginario collettivo è forse lasciata un po' in ombra. Trieste la fa da padrona e Udine fatica a reclamare lo spazio che merita. Ho chiesto a Elena Commessatti, collega, scrittrice e autrice di guide, ovviamente anche di Udine, se questa mia sensazione le risuona.
4: È vero che Trieste, ma ci mancherebbe altro, al porto di Vienna ha ancora un respiro internazionale, cosmopolita, è veramente fantastica Trieste, poi c'è il mare, di cosa stiamo parlando? Però veramente Udine è poco nota per la sua invece somiglianza a Trieste, nel senso che è una città che ha un respiro borghese, anche lei internazionale, nasce fortemente sull'Ottocento in tante dimensioni di questa città da scoprire, anche di imprenditorialità illuminata. Udine è, da tanti anni lo racconta, la città dove è nato Arturo Manignani, l'inventore del vuoto della lampadina ad incandescenza, cioè non ci sarebbe la luce nel mondo se Edison non avesse comprato l'invenzione di Manignani, che aveva reso la luce durevole, ecco, che era un problema che aveva Edison della lampadina. Quindi già questo sposta un po' il pensiero. Se vuoi una città con il futuro negli occhi un po' da tanti secoli, quindi forse questo è giusto che tu me lo chieda, perché è una città ancora molto poco nota sotto questi aspetti.
1: Ecco, se tu la dovessi raccontare dal punto di vista architettonico per dare dei tratti di Udine? Come la racconteresti?
4: Io la racconterei evidenziando con l'occhio proprio del grand tour, del viaggiatore, la sua identità veneziana, perché Udine è stata per secoli sotto il dominio veneziano e lo si vede, cioè Piazza Libertà, che è il cuore proprio della città, quindi voi camminate ed entrate proprio in questa realtà, che è questa piazza che chi l'ha vista e chi conosce la ben più nota Piazza San Marco dice che questa piccola piazza di Udine è un gioiello, e quando tu entri in questa dimensione urbana e cammini tra le vie strette ti sembra di stare un po' a Venezia, cioè senti un po' parlare questa lingua veneta. Tra l'altro il dialetto udinese è un dialetto veneto, non è il friulano è una lingua. Udine, gli udinesi doc che sono rimasti parlano ancora il dialetto veneto, e quando tu cammini in queste stradine strette che sono un po' medievali, dove che sono le vie dove c'erano le botteghe dei commercianti, sa, la via dei calzolai, via dei fabbri, e si aprono le piazze dei mercati, è bella questa passeggiata lenta. Udine è una città dalla zampa lenta, cioè ci devi entrare e soffermarti a guardare i balconi, entrare nei giardini, e poi se tu me lo stai per chiedere te lo anticipo, c'è l'angelo del castello, c'è proprio questo angelo dorato che è l'angelo segnavento che sta sul colle, quindi Udine è facile identificarla perché ha un colle, su questo colle c'è il castello e c'è un angelo che ti guarda sempre quando cammini.
1: Senti Elena, prima di accompagnarci un po' per Udine, perché io poi ti chiederò di fare per noi e insieme a noi una sorta di tour virtuale, ascoltandoti ho pensato che, e anche qui ti chiedo di correggermi se sbaglio, che forse Udine mette davvero insieme il Friuli, la Venezia e la Giulia.
4: Certo, la Giulia diciamo che la mette perché dal colle tu guardi lontano, nel senso che mette la Giulia, nel senso che mette Venezia, certo, però ha davvero una identità un po' multiculturale, anche proprio di stratificazione, perché il Friuli è tutto così, infatti è Friuli Venezia Giulia, cioè la bellezza di questa terra è che tu non ti stanchi mai di cambiare panorama, perché in 3 secondi lo fai. Naturalmente è la regione della biodiversità, tu sì stai a Udine ma nel giro di 20 minuti esci da Udine e ti vai sulle colline a berti un buon bicchiere di vino, per dirti, oppure vai in montagna a 45 minuti, quindi Udine ha la sua centralità ma anche rispetto a una diversità che puoi assolutamente prendere subito in poco tempo, e questa è la bellezza di questo nord est poco conosciuto, e anche la meta del turismo di adesso, insomma. Poi sai, si dice sempre che da un po' di anni sento dire che il Friuli Venezia Giulia è la nuova Toscana, certo ci sono le colline, però è vero che anche un po' questa identità di verde, di colline, e Udine anche giardini, insomma ha un po' di tutto, ed è tutto uno scrigno piccolo.
1: Come ti dicevo, ti chiedo di accompagnarci in un giro virtuale della città. Tu da dove partiresti? Per quali strade vorresti condurci? Magari a quali scorci un po' meno sotto gli occhi di tutti vorresti portarci?
4: Io vi porterei subito in Piazza San Giacomo, che è considerato il salotto della città. È molto bella Piazza San Giacomo, è una piccola piazza accogliente, da dove proprio partono queste vie di cui ti ho raccontato, che sono le vie strette medievali, e io partirei da lì. E anche una chiesa importante, che è la chiesa di San Giacomo, però essendo tutto vicino, a Udine ci vieni magari per un weekend, ci fai 3 giorni e sicuramente riesci ad andare subito in castello, e attraverso il castello c'è questa bellissima scalinata, salita, arrivi e là vedi tutte le montagne sotto l'angelo. Però in castello ci sono anche dei musei meravigliosi, perché la cifra stilistica di Udine sono i musei, ce ne sono parecchi e hanno delle cose speciali. Sempre vicinissimo a Piazza San Giacomo, ad esempio, c'è Casa Cavazzini, che è il museo d'arte moderna e contemporanea, e quello è un mondo interessante da conoscere, vale davvero una visita, non solo per le mostre che ci sono così temporanee, ma proprio per la collezione permanente, perché c'è anche un piccolo appartamento del mecenate che Dante Cavazzini, con tutti dei mobili anni 30, con una bellissima architettura, con i dipinti, gli affreschi di Afro Basaldella, insomma, queste sono cose tutte un po' speciali da fare. E poi consentimi di è una leggenda, è una specie di brand ormai identitario da secoli, dal 700, da quando è arrivato qua Tiepolo. Per Udine è la città del Tiepolo, cioè chi viene a Udine non può non andare a vedere la Galleria degli Ospiti al Museo Diocesano, dove il Tiepolo giovane ha dipinto questa meraviglia. E personalmente io, quando porto le persone in visita, Sara e l'angelo in questo ciclo del Vecchio Testamento, questa Sara sdentata con questo angelo così un po' con i coturni, vestito in maniera speciale, che dirà a Sara novantenne che diventerà madre, vale davvero la sorpresa dell'occhio.
5: Tu hai usato il termine leggenda. Ci sono delle leggende o comunque delle storie particolari legate a Udine?
4: Allora, intanto la premessa è che tutto il Friuli Venezia Giulia ha una sorta di narratività ancestrale. Se tu vieni in Friuli, fai conti con questo, quindi fai conto con il fiume Tagliamento, con la leggenda delle Agane, però c'è anche il Natisone a Cividale, c'è i vari misteri, e Udine sì, ha queste leggende tramandate nel tempo, che sono proprio dedicate alla parte più religiosa, che si può trovare, non so, nella Chiesa delle Grazie, dove c'è questa maschera del diavolo. Però mi piace dire anche che Udine ha una forma anche di laicità che appartiene a questa dimensione, e siccome stiamo parlando ora, credo che sia opportuno ricordare che nel 1896 è nata Tina Modotti a Udine, perché questo è un anniversario, e a Udine c'è la casa di Tina Modotti, che anche rappresenta una bella camminata, perché in via Pracchiuso. E sono molto orgogliosa di essere una cittadina della stessa città dove questa figura, questa donna che ha combattuto per la libertà e per la verità, insomma, della sua onestà intellettuale, la conoscete tantissimi, Tina Modotti, insomma, conoscete Frida Kahlo e conoscete Tina Modotti, ecco, erano molto amiche. Dico solo che quando si è sposata Frida Kahlo, il banchetto di nozze a Città del Messico l'ha fatto Tina Modotti e a casa sua.
5: Elena, abbiamo tralasciato, credo, un aspetto importante di Udine, perché mi raccontavi che Udine è una città che si conosce anche attraverso i cimiteri.
4: Sì, esiste un cimitero che è il cimitero monumentale, uno dei cimiteri neoclassici più antichi d'Italia, che è il cimitero di San Vito, anche qui veramente a pochi passi dal centro, che è una meta importante dei miei pellegrinaggi culturali. E quando ho iniziato a fare questi percorsi con i miei libri, cioè, ho portato anche 100 persone in giro con me. Perché? Perché è una lettura della città dei vivi attraverso una città che in realtà è sì dei morti, ma è fatta e costruita attraverso le biografie delle persone che hanno dimostrato un'identità culturale legata alla città. Ci sono monumenti, biografie, lapidi, ci sono tantissime decorazioni, perché Udine era molto famosa nell'Ottocento per un artigianato importante di art and craft molto speciale, sai, in ferri battuti, quindi questa tomba delle rose che ha queste rose in ferro battuto, vale veramente il viaggio.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
6: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
14: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Grand Tour seconda parte, siamo in Friuli Venezia Giulia, dopo Udine, un piccolo, piccolissimo borgo, Poffabro, uno dei borghi più belli d'Italia, e ce lo facciamo raccontare da Simone Roman Zotta, assessore al turismo.
1: Ci troviamo in una piccola borgata all'interno della Val Collera. Val Collera è una vallata che si trova sulle Prealpi Friulane. Ci troviamo nella vecchia provincia di Pordenone, e diciamo ad una trentina di chilometri a nord da Pordenone, appunto, e Poffabro è uno dei borghi principali che vanno a comporre questa vallata. Non è il capoluogo, ma è una delle frazioni principali, ecco.
0: Ecco, Poffabro è uno dei borghi più belli d'Italia e quindi lei adesso ci deve aiutare a capire perché.
1: Allora, diciamo che le motivazioni che hanno portato Poffabro ad essere uno dei borghi più belli d'Italia sono da riscontrarsi in alcuni aspetti principali. Sicuramente l'architettura degli edifici del borgo è uno dei motivi prevalenti. La struttura in pietra locale e in ballatoi tipici in legno, che sono tipici appunto della borgata di Poffabro, sono riusciti a mantenersi nel corso degli anni e sono riusciti appunto a sopravvivere nel corso di queste annate, a sopravvivere al terremoto del Friuli del 76. Questo ha fatto sì che appunto l'architettura della borgata sia la stessa che potevamo trovare alcuni secoli fa. Ci sono poi alcuni altri elementi dal punto di vista, ad esempio, enogastronomico, che hanno portato Poffabro a entrare all'interno del borgo più bello d'Italia. Ad esempio la pitina, che è un cibo tipico di queste zone, un cibo che rientra all'interno dell'IGP. Ci sono alcune produzioni artigianali, come le scarpette, che sono una calzatura tipica friulana, ma che nella borgata di Poffabro trovano una declinazione particolare in alcune forme in alcune caratteristiche, che hanno contribuito appunto a far rientrare Poffabro, assieme a tutta una serie di altri elementi dal punto di vista naturale, all'interno della del circolo dei borghi più belli d'Italia.
0: Allora, ci soffermeremo tra poco anche sull'aspetto naturalistico, però le chiederei anche qualcosa di più all'interno di quelli che sono i luoghi di Poffabro, quindi non solo le case, ma immagino ci siano anche degli altri luoghi di interesse.
1: Ci sono tutta una serie di edifici che richiamano la fede della popolazione locale, tutta una serie di capitelli votivi, la chiesa parrocchiale, che è un esempio di fede del territorio, proprio perché appunto spicca su tutti gli altri edifici che sono appunto caratteristici della borgata. Quindi sì, abbiamo tutta una serie di elementi di questo tipo.
0: Ricollegandoci al culto, alla fede, alla religiosità, è vero che manca ancora un po' di tempo, però so che Poffabro è anche famosa per i presepi tradizionali.
1: Beh, diciamo che il presepe all'interno della borgata di Poffabro è da una trentina d'anni una delle manifestazioni principali che avvengono nel corso dell'annata. Diciamo che Poffabro in quel periodo lì si trasforma in un presepe all'interno dei presepi, proprio perché le installazioni presepiali, che sono oltre 300, dalle più grandi alle più piccole, che contano poche statue, pochi elementi, sono annidiati e sono collocati in tutte le nicchie del paese. Dallo scuro alla finestra, piuttosto che alla nicchia all'interno della roccia, e quindi fanno sì che la persona che viene a visitare Poffabro abbia quasi un gioco nell'andare a scoprire tutte queste installazioni che da un anno all'altro non hanno mai una collocazione fissa e costante, e quindi fanno sì appunto che ci sia questo gioco di scoperta di tutte queste installazioni presepiali.
0: Torniamo all'aspetto naturalistico, perché immagino che anche proprio la collocazione di Poffabro porti anche naturalmente ad avvicinarsi proprio all'ambiente, alla natura.
1: Beh, questo sicuramente. La sua collocazione ai piedi del Monte Raut, che è la montagna che domina la vallata, fanno sì che la persona che viene a visitare Poffabro sia portata a scoprire tutta una serie di sentieri, tutta una serie di percorsi naturalistici che si sviluppano lungo tutto il territorio della frazione e tutto il territorio della vallata. Ci sono alcune situazioni estremamente particolari, mi viene in mente fra tutte i Landris, che sono queste grotte carsiche che sono estremamente tipiche ed estremamente suggestive, dove ci sono anche dal punto di vista vegetale dei biotipi estremamente particolari e che sono molto molto suggestive da visitare, soprattutto in alcune condizioni climatiche particolari che creano un'atmosfera molto molto suggestiva.
0: Sono tantissimi gli appuntamenti in programma in questo momento in Friuli Venezia Giulia. Si chiude per esempio oggi Pordenone Regge, Art Without Borders a Ferra di Sonso e poi vicino lontano Mont. La curatrice di questo festival e presidente dell'associazione culturale è Paola Colombo.
2: Il Festival Vicino a Lontano è nato nel 2005 da un forte legame con la figura di Tiziano Terzani, che infatti ospitiamo ogni anno la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani. Si svolge ogni anno a maggio a Udine, nella seconda settimana di maggio. Vicino a Lontano Mont è una rassegna itinerante, è nata nel 2021 come spin-off del Festival Vicino a Lontano. Si svolge nei comuni montani del Friuli Venezia Giulia con l'intento di parlare di temi e problemi che riguardano le terre alte, ma anche di portare in montagna le riflessioni che avvengono nel festival di maggio. Quest'anno tocchiamo 10-15 comuni del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo iniziato il 16 di agosto e concluderemo il nostro cammino il 24 di ottobre. Mi concentro sugli appuntamenti che devono ancora realizzarsi. Parleremo del tema del fine vita, un dibattito che è diventato di particolare attualità con la recente decisione della Regione Veneto. Parleremo di clima a conclusione di un'estate particolarmente torrida che ha messo in evidenza la crisi climatica con Luca Mercalli. Parleremo anche del ritorno, presentando il documentario Ritorno al Tratturo, quindi della volontà di ritornare nelle zone montane e ridare vita all'economia. Concludendo con uno spettacolo dedicato a un partigiano che visse gran parte della sua vita a Tarvisio, in montagna.
0: In che modo si può partecipare?
2: La partecipazione, così come per il Festival di maggio, a tutti i nostri eventi è assolutamente libera e gratuita. Non ci sono né biglietti né richieste di prenotazione.
0: Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma come sempre, tra pochissimo ripartiamo. Preparate le biciclette.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia. E spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
18: In collaborazione con
19: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, preparate le biciclette.
0: Grand Tour a ruota libera.
2: Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera dedicato questa settimana al Friuli Venezia Giulia. In questa puntata partiamo dai boschi della Carnia fino alla laguna e all'Adriatico in bicicletta, attraversando un territorio in cui natura, storia e cultura si intrecciano continuamente, seguendo quello che Pierpaolo Pasolini definiva un torrente enorme, sassoso, candido come uno scheletro, la cui distesa di ghiaia bianca e la luce accecante che vi si riflette creano un'atmosfera sospesa, metafisica. Ci accompagna in questo viaggio Anna Santellani, guida turistica del Friuli Venezia Giulia e guida cicloturistica della Federazione Ciclistica Italiana. Buon pomeriggio Anna, ciao!
3: Buon pomeriggio a te Alessandra e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
2: E allora, tu conosci tanti percorsi, però io appunto ti ho chiesto qual era uno dei tuoi percorsi preferiti, la ciclovia del Tagliamento. Collochiamoci un po' geograficamente, di quanti chilometri stiamo parlando, la lunghezza, il dislivello, qualche caratteristica un po' più tecnica, come dire.
3: Sì, diciamo che la scelta del percorso preferito è stata un poco complicata, però poi la risposta è scaturita dal cuore, perché io vivo a Trieste, quindi sull'Adriatico, ma nasco in Carnia, sono carnica d'origine, quindi per me il Tagliamento è qualche cosa che sta nel cuore, che sta nella storia, nella mia identità. E la ciclovia, che è la FVG6, chi volesse seguirne tutto il percorso, la traccia, può fare riferimento al sito di promoturismo FVG. Un po' di numeri: il fiume è lungo circa 180 km, quindi attraversa tutta la nostra regione, e la ciclovia è lunga circa 150 km, non ha particolari dislivelli. Per poter pedalare in serenità e in tranquillità su sede separata o su strade a bassissima percorrenza, direi che si può partire da Socchieve, dal paese di Socchieve, e quindi da là si raggiunge Tolmezzo. È molto bello quel tratto, davvero molto bello. Poi c'è una scelta, c'è un bivio: si può innestarsi sulla famosissima Alpe Adria, celeberrima, la più conosciuta, e quindi scendere sul corso sinistro del Tagliamento, oppure si può continuare per la FVG6, che è la mia scelta, e arrivare a Cavazzo, nel paesino di Cavazzo. Lì si pedala in mezzo a un bosco favoloso, si pedala sul Tagliamento in un tratto di ciclabile che è quasi magica, non si incontra nessuno, sei sempre a vista del Tagliamento, si riesce anche ad avvistare un fortino che è stato costruito in mezzo al corso del fiume. Io non ci credevo che sia così impetuoso il Tagliamento, che sicuramente lo spazza via, invece no, questo fortino che è dato
2: ha resistito,
3: è proprio un forte. Questo è il tratto, uno dei tratti che mi piace di più. Si può scegliere di attraversare il ponte all'altezza di Pioverno ed arrivare a Venzone. È un abitato fortificato, ha delle mura che risalgono al 1258 ed è stato conservato intatto, nonostante abbia conosciuto il forte sisma del 76. Lì c'è anche la possibilità di fare quello che viene chiamato oggi wild swimming, vale a dire una nuotata nel fiume Tagliamento. L'acqua è azzurrissima, è meravigliosa. Ogni volta che passo di là non riesco a resistere alla tentazione di fotografarlo o di farci il bagno. Il fiume raccoglie sassi che sono rotolati da monti molto diversi, hanno dei colori meravigliosi che vanno dai porpora accesi ai rosa pallidi, ai grigi, ai bianchi, con dei bianchi ostinatissimi. Pierpaolo Pasolini definiva il Tagliamento come allucinato, nel senso che aveva dei riverberi spiazzanti, spaesanti, quasi un luogo metafisico. F- facciamo finta, so, se fossimo degli uccelli migratori, che è una cosa, gli uccelli migratori seguono il tagliamento, questo grande nastro bianco, considera che nei punti più ampi il suo greto può essere largo anche 1,5 km, ed è meraviglioso perché il tagliamento è l'ultimo grande fiume alpino, cioè libero di scorrere senza essere irreggimentato negli argini, quindi è un fiume dinamico che cambia in continuazione, muta in continuazione. Se noi fossimo, che so, dei cigni selvatici, delle oche selvatiche o delle gru, cosa vedremmo? Vedremmo che all'altezza di Ragogna il corso del fiume si restringe, quello è uno dei punti più stretti, quello è uno dei miei posti preferiti, sia per il colore delle acque, sia perché a guardia di questo passaggio c'è un castello medievale, il castello di Ragogna, e è un punto panoramico da cui tu riesci ad abbracciare sia le prealpi, il corso, quindi a monte, sia poi tutti gli alvei intrecciati, questo corso ad alvei intrecciati che là comincia a dipanarsi nitidamente. E se vai a maggio, inizi giugno, puoi vedere anche le fioriture di orchidee selvatiche, puoi apprezzare tutti i terrazzi alluvionali, è una specie di libro geologico. Ci sono poi le fortificazioni della Grande Guerra, perché chi controllava il tagliamento controllava l'accesso poi alla pianura friulana e da là alla nostra penisola, quindi storicamente quello è un punto chiave di presidio, no? E quindi c'è anche questa lettura storica, perché una cosa che mi preme molto dire è che il tagliamento non è un solo fiume, è un qualcosa che ha plasmato e modellato il paesaggio, i confini, gli insediamenti, le vicende storiche, le economie anche di questo territorio. E il tagliamento corrisponde alla storia del Friuli Venezia Giulia, sicuramente.
2: Anna Santellani, ti ringrazio, guida turistica delle regioni Friuli Venezia Giulia, guida cicloturistica sportiva della Federazione Ciclistica Italiana, grazie mille e buona
3: bici. Grazie a te e buona bici. Ciao!

0: Siamo ad una nuova stagione di Gran Tour a ruota libera, dunque vogliamo ripartire dalle basi di un viaggio in bicicletta. Perché un viaggio in bicicletta? Come organizzarlo? Come scegliere l'itinerario? Come scegliere il mezzo? Quale l'abbigliamento? Siamo con Monica Ranetti, giornalista, blogger e autrice insieme a Ilaria Fiorillo di Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, appena pubblicato da Terre di Mezzo. Buon pomeriggio, Monica.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, sono 223 pagine, mi sembra, sì, di consigli pratici, dall'abbigliamento alla ciclomeccanica, dall'organizzazione del viaggio alle varie formule con cui farlo, un manuale pratico, tecnico, ma anche molto divertente, anche molto colorato, scritto anche in maniera molto semplice da due donne, frutto anche dell'esperienza dei loro tanti cicloviaggi. E Monica, tu sei anche autrice del blog Se ce l'ho fatta io, allora io partirei proprio da qui. Ma chi te lo fa fare? Tu scrivi: perché mai faticare spingendo sui pedali quando un qualunque tipo di motore può portare senza sforzo dove vuoi andare? Per quale motivo impiegare un tempo lunghissimo per raggiungere la tua destinazione? Che cosa ti spinge a rischiare di perderti, prendere un acquazzone, sudare sotto il sole, bucare una gomma, soffrire di male al sedere? Insomma, chi te lo fa fare?
1: È una bella domanda, perché è la prima domanda che ci si sente fare sempre quando si dice parto per un viaggio in bicicletta, perché effettivamente, cioè, se la guardi molto freddamente, tutte questi contro ci sono. In realtà viaggiare in bicicletta è proprio un negarsi tutte queste paure, è una scelta assolutamente di libertà. Ti accorgi, quando cominci a pedalare, che effettivamente ti regala tantissimo in termini di leggerezza di testa, di relax, di scoperte, perché quando viaggi lentamente le cose che scopri e che vedi sono completamente diverse da quelle che percepisci con mezzi più strutturati. Gli incontri che fai sul territorio, di persone, di paesaggi, di cose, sono completamente diverse, proprio un punto di vista diverso. E poi ti accorgi che in realtà, come si diceva il mio blog, Se ce l'ho fatta io, la dice lunga, è molto più a portata di chiunque. Non è una gara, non è una performance, è un viaggio lento, può essere ancora più lento, è tutto qui il trucco, non è una competizione, non c'è bisogno di molto, c'è bisogno veramente di piccolissimi accorgimenti che appunto spieghiamo nel manuale. In generale, quello che abbiamo cercato di mettere sono tutte le paure e le domande che ci vengono fatte sia a me che a Ilaria quando raccontiamo dei nostri viaggi, ma sono anche le paure che noi abbiamo dovuto affrontare le prime volte che siamo messi in sella, no? La paura: e se buco, e se mi perdo, e se
0: appunto, piove, se incontro un cane, sto vedendo così.
1: Esatto, sono tutte quei dubbi, e come faccio a fare il bagaglio, e se mi dimentico qualcosa, tutte quelle cose che ti trattengono e che tante volte un po' non sai a chi chiedere, perché non hai nessuno sotto mano che abbia un'esperienza diretta, e poi magari un po' ti vergogni anche a chiederlo, perché chiedere a uno: ma quante mutande mi porto? Cioè, pensi che tutti dovrebbero sapere, in realtà non è così. Cioè, non ci sono domande scontate, e magari vedere come fa qualcun altro ti regala delle esperienze in più, scopri dei metodi.
0: Sì, per esempio anche lo shampoo solido, il dentifricio in pastiglie,
1: esatto,
0: tanti piccoli trucchetti che poi, tra l'altro, differenziate, no? Ci sono i trucchi di Ilaria e i trucchi di Monica, delle due autrici. Bene, allora torneremo a parlarne, perché ci sono tantissime cose di cui parlare ancora. Grazie mille a Monica Ranetti, ricordiamo Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta di Terre di Mezzo. Grazie Monica, buona bici.
1: Grazie a te e buone pedalate a tutti.
0: Allora Valeria, abbiamo pedalato, ma abbiamo anche sentito molti consigli pratici, abbiamo sentito che insomma anche la bicicletta può essere alla portata di tutti. Basta avere un po' di voglia di scoprire il territorio con maggiore lentezza. Ma ora direi di lasciare la parola a Silvio.
2: Eh sì, Alessandra, dopo aver pedalato, tra poco ci aspetta Silvio per farci camminare, quindi stancare ancora un po'. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Aermec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
2: Ben ritrovati, una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Milano-Venezia. Segnaliamo code a tratti per 7 km a causa di lavori e di un tamponamento fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sono invece dei lavori a provocare code sulla 7 Milano-Genova fra Genova Bolzaneto e Busalla, ancora una volta in direzione Milano. Code verso Milano anche sulla 1 sul tratto Milano-Bologna, questa volta per il traffico sostenuto tra Fidenza e Fiorenzuola. Queste le principali notizie al momento, noi ci risentiamo fra un'ora circa. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, è il momento di Silvio.
0: Grand Tour a passo libero.
2: Ed eccoci qui, oggi siamo in Friuli Venezia Giulia, pronti a camminare lungo la Romea Strada, un cammino lunghissimo che parte da Tallinn, quindi dall'Estonia, attraversa la Lituania, la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria, poi entra in Italia, arriva fino a Roma con varie diramazioni, per cui è quasi giusto dire che è una rete di itinerari che sulla carta appunto possono colpire per la loro corposità, ma che possiamo, come faremo noi per 3 giorni, vivere anche scoprendolo in piccole porzioni secondo le nostre curiosità, attitudini o anche necessità. Dico noi perché con me c'è anche Viola Gaudiano che ci accompagna e che si occupa dello sviluppo di questo itinerario in Italia. Allora Viola, come stavamo raccontando, diciamo il trucco per poter fruire anche di questi lunghissimi itinerari è quello di dividerli secondo le nostre necessità e curiosità appunto.
3: Ma sì, i cammini di lunga percorrenza sono pensati per valorizzare territori specifici, quindi naturalmente, così come oggi percorriamo alcune tappe in Friuli Venezia Giulia lungo il fiume Tagliamento, così anche negli altri 7 paesi che la Romea Strada attraversa possiamo selezionare dei segmenti, conoscerli, valorizzarli e goderceli a passo lento.
2: Noi cammineremo da più o meno insomma San Daniele del Friuli fino a Casarsa, in mezzo ci sono tante cose come il cammino ci insegna, no?
3: In mezzo ci siamo noi, ci siamo i nostri passi e c'è tutto il patrimonio che incontriamo lungo il cammino. C'è il patrimonio storico e quindi alle memorie della guerra mondiale, c'è il patrimonio legato alle memorie del terremoto e poi c'è il patrimonio naturalistico. Il Tagliamento è un luogo straordinario, uno degli ultimi fiumi selvaggi liberi d'Europa. E qui incontriamo scenari che magari in altre zone della Romea Strada non possiamo incontrare.
2: E allora noi proseguiamo il nostro viaggio a piedi, abbiamo già fatto un po' di chilometri, abbiamo lasciato questa mattina Gemona che ci ha dato subito

0: l'area delle Alpi e dall'area che risale dall'Adriatico. Poi abbiamo recuperato un po' le forze, siamo entrati in un paesaggio diverso, fatto di prati, di boschi, di strade secondarie. Abbiamo continuato anche seguendo un denominatore comune di questo viaggio in Friuli Venezia Giulia, di questo tratto in particolare della Romea Strata, il tagliamento, un elemento che compare e scompare, che accompagna il cammino anche quando non lo vediamo, un fiume che conserva qualcosa, potremmo dire, di spirituale, come ci racconta lo scrittore Tullio Avoledo, che abbiamo incontrato lungo i nostri passi.
1: Sì, io dico sempre, ci sono due cose che mi colpiscono del nostro fiume. Uno, la sua enorme libertà, cioè scorre dove vuole, fa quello che vuole. E due, il fatto che lascia dei segni incredibili, perché se voi, io conosco una persona che raccoglie i sassi del tagliamento, tutti quelli che hanno delle lettere dell'alfabeto, e si è fatto l'intero alfabeto con le lettere, con queste striature dei sassi. Io dico sempre che se chiudete gli occhi in una giornata d'estate sulle rive del tagliamento sentite due suoni, quello dell'acqua che scorre libera e quello delle risate dei bambini, che è una dimensione che non trovate, è una voce unica fatta dall'allegria dei bambini e dalla voce del fiume, qualcosa di magico, credo.
0: Anche per questo il tagliamento è uno dei protagonisti di un suo libro, no?
1: Di più di uno dei miei libri, è il fiume in cui ho nuotato da bambino. Io sono nato a Valvasone, ho giocato nei posti che sono stati descritti da Hemingway in Addio le armi, e già pensare che un autore del genere avesse ambientato una delle scene epocali di quel libro proprio a pochi passi da dove nuotavo mi ha ispirato. Lincoln, il presidente Lincoln, in un discorso elettorale aveva detto che lui era l'America, nel senso che il suo corpo era fatto dell'acqua dei fiumi americani, del grano cresciuto dalla terra americana, quindi il materiale di cui era fatto era l'America. Io potrei dire lo stesso del tagliamento del Friuli, quello che mi ha nutrito, che mi ha fatto crescere.
0: Il tagliamento compare con tutto il suo colore che sorprende per luminosità, soprattutto nei giorni di sole, come è capitato a noi guardandolo dall'alto dell'ossario del Germanico che abbiamo trovato lungo il cammino, un'opera enorme, rimasta incompiuta, un mausoleo costruito alla fine degli anni 30 del Novecento che avrebbe dovuto custodire le spoglie di circa 30.000 soldati tedeschi e austriaci caduti nella Prima Guerra Mondiale, e oggi è un meraviglioso luogo di, mi viene da dire, osservazione appunto del tagliamento. E poi dopo aver insomma goduto dell'ombra di questo imponente ossario del Germanico siamo scesi verso Valeriano, il paese che si incontra subito dopo. Qui abbiamo scoperto che la storia del territorio passa anche attraverso le vigne della famiglia Bulfon, impegnata ormai da molti anni a recuperare antichi vitigni friulani che rischiavano di scomparire, di non raccontare più la storia di questo territorio. Nel frattempo poi insomma siamo usciti dalla cantina, abbiamo camminato nella natura fino a Spilimbergo, punto di fine tappa per oggi, e qui incontriamo una figura che in qualche modo potremmo dire caratterizza questa tappa della Romea Strata, ma anche è una cosa particolare per i tanti cammini italiani, forse un unicum che incontriamo solo qui a Spilimbergo, gli accoglitori di città nella figura di Donatella Cesare, una referente dell'ufficio del turismo di Spilimbergo. Allora, buongiorno Donatella, chi sono innanzitutto gli accoglitori di città?
2: Allora, gli accoglitori di città sono un gruppo di cittadini innamorati di Spilimbergo, della propria città, che si mettono a disposizione dei visitatori. Questo è un progetto nato proprio dal comune di Spilimbergo, assessorato al turismo, è nato proprio per dare un servizio in più ai turisti, per far scoprire l'anima e il cuore della città. Quindi gli accoglitori di città, su richiesta, è sufficiente arrivare qui, chiedere proprio al nostro ufficio turistico la disponibilità di uno dei nostri accoglitori, accompagna raccontando le storie delle persone e dei luoghi, quindi un accompagnamento un pochino diverso, un po' come andare in una città e incontrare un amico che ti racconta le persone, il modo di vivere della città. È un servizio del tutto gratuito, è un servizio riservato però solo agli individuali, al massimo una famiglia. Tra l'altro ci sono alcuni accoglitori specializzati, diciamo tra virgolette, proprio per le famiglie, quindi c'è anche un percorso dedicato ai bambini con una sorta di caccia al mosaico in giro per la città, quindi abbiamo pensato a tutti, alle famiglie, agli individuali, e quindi quando il camminatore arriva qui può anche chiedere questo tipo di servizio.
0: Ecco appunto, camminatore, nel nostro caso che stiamo camminando fin qui fino a Spilimbergo, arriviamo qui e cosa non dovevamo perdere di questa città?
2: Allora, beh, sicuramente

0: il Borgo Vecchio, all'interno del quale trovate il nostro ufficio. Quindi abbiamo il Duomo con il ciclo di affreschi trecentesco più esteso del Friuli, quindi da non perdere. Il Palazzo Spilimbergo di sopra, un palazzo in stile rinascimentale con un magnifico belvedere che si affaccia su quello che era il letto del fiume Tagliamento, perché Spilimbergo è proprio a picco sul fiume Tagliamento. E poi una delle cose per la quale Spilimbergo è conosciuta in tutto il mondo, la scuola Mosaicisti del Friuli. Per chi è viaggiatore sicuramente capiterà di trovare mosaici di Spilimbergo in giro per il mondo, perché i nostri mosaicisti lavorano un po' in tutto il mondo.
1: Intanto la notte ha portato consiglio, noi con un gioco di parole abbiamo seguito appunto il consiglio degli accompagnatori di città visitando la scuola dei mosaicisti del Friuli. È stata fondata nel 1922, è una sorta di metafora nel nostro viaggio, perché tanti piccoli pezzi qui, diversi anche tra loro, prendono forma e diventano qualcosa di grande, un po' come il nostro cammino appunto, e ogni tappa unita all'altra acquista giorno dopo giorno un valore sempre maggiore. E noi a questo punto, attraverso i nostri passi, abbiamo unito Spilimbergo al borgo medievale di Valvasone, luogo amato da Pierpaolo Pasolini, come ci racconta lo scrittore Tullio Avoledo, che rincontriamo e che qui è nato.
2: Pierpaolo Pasolini ha insegnato nelle scuole medie di Valvasone, ci veniva in bicicletta da Casarsa, ballava con una nostra vicina di casa, Gilda, e era un ballerino straordinario, ed è così che lei, la prima volta che sento parlare di lui è stata non per le sue doti di scrittore ma di ballerino, da una vicina di casa. Era innamorato di Valvasone, della fontana, del pozzo che c'è nella piazza del Castello, e ha seminato molto bene, perché molti dei suoi allievi sono a loro volta diventati appassionati di insegnamento, hanno continuato quella sua opera di postulato, diciamo, laico letterario. Una bella cosa, un bel lascito.
1: E Pierpaolo Pasolini ci fa camminare fino alla tappa conclusiva del nostro viaggio a piedi qui in Friuli Venezia Giulia, in particolare lungo la Romea Strada, e ci fa scoprire Casarsa della Delizia, che è anche il paese della madre Susanna Colussi, uno dei luoghi più importanti della formazione di Pasolini, e qui c'è appunto la rinnovata Casa Colussi, è una casa museo che ci regala una dimensione anche umana, perché qui infatti, salendo o scendendo le scale di casa, lo scrittore, sappiamo essere per alcuni controverso, diventa o torna ad essere, insomma, il ragazzo che abitava appunto queste stanze, le stanze di Casa Colussi. E dopo questa suggestione, noi, oltrepassando l'uscio, con la nostra compagna di viaggio Viola Gaudiano, abbiamo seguito il Tagliamento, abbiamo scoperto tante cose, siamo arrivati a Casarsa della Delizia alla fine del nostro viaggio, però la Romea Strada, Viola, da qui continua.
3: La Romea Strada continua, rotola fino a Roma, se vogliamo arrivare fino alla destinazione. A Roma vi aspettano i nostri volontari per accogliervi, ma non serve arrivare fino a Roma, possiamo continuare a godercela pezzettino per pezzettino attraversando tutte le regioni italiane, e questa è la modalità, secondo me, migliore per conoscere i territori, per incontrare le comunità che li abitano.
1: E con il nostro breve viaggio a piedi in Friuli Venezia Giulia chiudiamo la puntata di oggi.
4: Eh sì, Silvio, volgiamo al termine anche questa domenica. Prima però di salutarci, la parola torna ad Alessandra.
5: Sì, Valeria, ricordiamo queste informazioni, si possono scaricare tutti i podcast di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete tantissime puntate. Siamo oltre 160 delle varie stagioni di Grand Tour, questa è la quinta. O scriverci a grandtour@radio24.it.
4: E dunque solo qualche istante per dirvi che la prossima domenica verrete con noi nelle Marche, e a voi l'augurio di una buona settimana.
5: Ciao, buona settimana.
1: E grazie come sempre per l'ascolto. Buona serata a tutti.
6: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
7: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
6: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
7: Ed io Riccardo Barla.
8: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
12: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
11: E come faccio ad averli?
12: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
13: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
14: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto!
18: Piacere, Calzolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
22: Dici che lo conosco?
23: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
22: Ah, quello naturale, senza additivi.
23: Bravo.
22: DOP, solo carne italiana.
23: Esatto.
22: Il crudo.
23: E allora non lo conosci.
22: Perché non è crudo, è Parma.
24: Piacere, prosciutto di Parma.
25: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
26: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
27: Il segnale orario vi è offerto da
28: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
29: Sono le 16.
30: GR24, Il Sole 24 Ore.
29: Meloni rilancia il tetto al numero di studenti stranieri per classe, i presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Russia al voto, il leader dell'opposizione annulla la scheda con la scritta per la pace. Pedro Acosta vince il Gran Premio d'Austria di MotoGP. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in arrivo in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Meloni annuncia anche la norma che introdurrà la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali. Poco fa la nota dell'Associazione Nazionale Presidi: in termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione pratica, spiega il presidente Antonello Giannelli. Per questo la circolare già emanata in passato, che metteva un tetto del 30%, non ha potuto trovare applicazione. Dal palco di Pontida invece l'annuncio del segretario della Lega Matteo Salvini per ricompattare il partito. Domani convocherò il Consiglio federale e proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Sul fronte dell'opposizione le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: è il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista. La base del Movimento, con il 91,7% dei voti, ha dato mandato a Conte di portare al tavolo della coalizione del campo largo la posizione contraria all'invio di armi all'Ucraina, perché questo, si legge nel testo, allontana la pace. Russia al voto per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo. Il leader del partito di opposizione Yabloko, la cui lista è stata esclusa, ha annullato la scheda scrivendo sopra per la pace. E nelle stesse ore Mosca sta subendo un maxi attacco di droni dall'Ucraina. Il leader del partito di opposizione Yablonko appunto ha scritto questo sulla scheda. E seggi aperti anche in Germania per le amministrative regionali, a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato uccidendone uno. Altri due sono fuggiti. È accaduto nella notte a Baldissero Alba, in provincia di Cuneo. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva precedenti. Ed ora siamo alla pagina sportiva. Ci aggiorna in diretta Giovanni Capuano.
0: Partiamo dal parziale delle due partite che si stanno giocando in Serie A, gara iniziata alle ore 15. A sorpresa il Como è in svantaggio, doppio svantaggio sul campo del Frosinone, 2-0 il parziale all'intervallo, il gol al 14esimo calò al 48esimo Gvernazze, risultato fin qui meritatissimo dei padroni di casa. Vince 1-0 il Parma contro il Genoa, gol di Romero al 38esimo. Nella gara delle 12:30 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Gilmour e Jimenez i marcatori. Alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce. Per la MotoGP invece in Austria ha vinto Pedro Acosta, per lui prima volta in carriera, davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quinto Marc Marquez nella classifica mondiale. Martin ha ora 12 punti di vantaggio su Martin e 42 su Bezzecchi. A te la linea.
29: Grazie a Giovanni Capuano. Non ci fermiamo qui. Prossimo GR24 alle 17:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
3: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we made it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
6: Per le idee che fanno discutere.
7: No, la frase è solo per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
8: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
9: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salvetti.
1: Una delle cose che mi ha sempre di più incuriosito invecchiando è il, diciamo, il grande cambiamento che hanno fatto, il cambiamento che fanno i giocattoli. Cioè, noi partiamo, quando eravamo piccoli giocavamo con dei giocattoli, no? Ultimamente è sempre più probabile vedere dei bambini con un telefonino in mano.
2: Certo.
1: Dove i genitori ormai parcheggiano questo telefono. Bambini gridano, lo fa, tieni, perfetto, vai, no, dai, vai, dai lì,
2: vai là,
1: che... però 15 minuti, che poi diventa
2: due ore, perché
1: ovviamente sto un po' generalizzando. Esistono anche dei genitori illuminati, mi sento già i genitori che mi dicono ma tu cosa ne sai, tu che non hai fatto figli,
2: categoria incredibile,
1: vedo i vostri al ristorante, al bar luogo dove non dovrebbero stare,
2: esatto,
1: quantomeno nella mia testa.
3: Sì, no, anche nella mia.
1: Ok,
3: anche fuori dalle mie,
2: quindi siamo a posto.
1: Anche esatto. Se al bar ci siamo noi, è venerdì sera, sono le 19:30, non capisco perché ci deve essere
2: qualche parolaccia, no? Può anche scappare,
1: può
2: ma dove dicevi i giocattoli?
1: Torniamo ai giocattoli. È un attimo qua che ci
2: quest'anno
1: prendi che ci
2: la
1: parte della deriva.
2: Sì.
1: Tornerò un attimo ai giocattoli. Vi faccio una domanda, no? Con che giocattoli, un giro di tavolo, giocavate da piccoli?
2: Allora, io me li costruivo, nel senso che avevo un
1: puffo inventore.
2: No, ma ho un fratello molto bravo a fare queste cose, di 8 anni più grande di me. Lui si costruiva i giochi, in realtà poi andava a fare il piccolo chimico diciamo nella cantina. E quindi, ammaliato da questa cosa, io andavo in falegnameria di un mio amico, cioè di un amico di mio papà.
1: Avevi già le falegnamerie?
2: Sì, vicino a casa.
1: Avevo una produttiva.
2: Falegnameria, sì. E gli chiedevo i pezzi di legno che avanzavano e mi costruivo le macchinine. Quindi prendevo le ruote, le attaccavo sotto con il... Sì, sì.
3: Sembra una storia del dopoguerra.
1: Ma io lo sto scoprendo adesso.
3: Sì, ma io non...
2: Oppure facevo i fondali di teatro. Cioè, disegnavo i fondali per fare le rappresentazioni degli altri miei amici.
1: Poi mi arrabbio perché noi l'ultimo martedì del mese, quest'anno, saremo al Gepensimi, che è un locale milanese in Piazza Morbegno, a registrare Off Topic Live. Stiamo realizzando il fondale in queste ore per le puntate.
3: Lo stai facendo tu?
2: Scusa, avevo 6 anni, facevo dei fondali di merda, perdonami.
1: Ho capito, ma sarebbe stato bello.
2: Comunque siete tutte invitati, perché è ingresso gratuito, l'ultimo lunedì del mese, mi raccomando. Ore 21 al Gepensimi. Simonetta, tu a cosa giocavi?
3: Allora, io già fin da bambina giocavo con le bambole. Con la bimba trons. Sì, con le bambole di Sailor Moon.
2: Anche io guardavo Sailor Moon, ragazzi.
3: Ovvio.
1: Scusate, anche io guardavo Sailor Moon, ma penso che lo guardavamo tutti, no?
3: Sì, allora, no. Per motivi diversi. Per motivi, credo.
2: Qualcuno aspirava a diventare Sailor Moon.
1: Si apre questo dibattito.
3: Guarda, io ho parlato con alcuni uomini etero che dicevano di guardare Sailor Moon perché aspettavano il momento in cui si trasformavano e sembravano nude.
2: Ecco, con la
3: era una cosa così morbosa.
2: Mamma mia,
3: mi
2: ragazzi,
3: hanno rovinato veramente l'infanzia. Ma come ti permetti? E poi giocavo ai tanti videogiochi. Sono una di quelle generazioni che è nata con i videogiochi. Non tanto PlayStation, perché mamma c'aveva questo bias fuori di testa. La PlayStation col cacchio, ma il Game Boy sì.
2: Ah, il Game Boy sì.
3: Che nella sua testa la PlayStation
2: perché
3: diventava scema.
2: Secondo me il Game Boy era portatile e quindi ti parcheggiava dove voleva, e giocavi.
1: Scusa,
2: la PlayStation era fissa.
1: Quanti anni hai però?
3: Io sono del 93.
1: Vedi.
3: E giocavo un botte Pokémon. Io figlio dei Pokémon. Bimba dei Pokémon.
2: Vedi, una generazione leggermente diversa dalla nostra, nati negli anni 80.
1: Ma perché io giocavo con l'Amiga, l'Amiga 600.
2: Io il Sega Master System. Non esistono più.
3: L'Amiga è
1: una tastiera. Una tastiera dove tu inserivi un floppy e a un certo punto, mentre il floppy disk, te lo ricordi?
3: Sì, quello
1: quadratino piccolo.
3: Mamma,
2: considera
3: vecchio.
1: Considera che ho usato anche quelli grossi che inserivi e c'era una leva per tenerli inseriti nel computer.
3: Falegname,
2: esatto. I fondali. Ci mettevi i fondali, esatto. Poi c'è una cosa,
1: scusa,
2: una cosa interessante.
1: Sto spiegando. Mentre sei dal livello 1 al livello 2, giusto per farle capire qual era il mondo, si interrompeva il videogioco e ti diceva: please, insert
2: coin.
1: Il secondo floppy. Toglievo il floppy 1, mettevo il floppy 2 e il gioco andava avanti.
3: Poi mettevi il carbone.
1: Esatto.
3: Andavi in fabbrica.
2: Però c'è una cosa effettivamente vera, che i giocattoli, almeno fino a poco tempo fa, sfortunatamente, erano molto assegnati ai nostri ruoli, ai nostri generi. E ci sono dei video bellissimi su Instagram di genitori, soprattutto in ambito anglosassone, di papà che vedono il bambino arrivare vestito con il tutù, il bambino di 6 anni, e gli dicono: ti manca una cosa, la bacchetta magica, e intenerisce. Cioè, a me piace molto vedere questo tipo di legame. Poi cresciamo e l'uomo che diciamo ha giocato giocato con le bambole, comunque rimane una femminuccia.
1: E poi non ci può più giocare.
2: Non ci può più giocare.
1: Improvvisamente sì. C'è un'età oltre la quale è
2: la donna che ha giocato a fare, che ne so, il manovale o il camionista diventa una donna con le palle. E qui arriviamo a Simonetta.
1: Ciao, sì, allora devi sapere che noi per anni abbiamo detto qui off topic che l'espressione donna con le palle è un'espressione proprio bieca, brutta. Beh, non ci piaceva.
2: Non lo vuole nessuno.
1: Poi però abbiamo visto che è il titolo del tuo primo spettacolo.
2: Simonetta Musitano, comica, che sei appunto salita sul palco proprio con questo titolo, una donna con le palle.
1: Scusa,
2: hai sdoganato.
1: Dobbiamo ricrederci?
3: Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ovviamente stand up comedy, quindi sono provocatoria. Poi gioco su due fronti. Il primo, famosa capisse. No, insomma,
2: sai di cosa parli, mettiamola
3: così. Sa di cosa parlo anche la gente. A volte non sempre la gente sa di cosa parlo quando viene ai miei show. Comunque, vabbè, questo è un altro topic.
2: Discorso.
3: E, no, gioco sullo stereotipo del mio corpo, no? E sull'altro stereotipo, cioè del coraggio, no? Che quando hai coraggio sei una donna con gli attributi maschili. E il terzo layers sarebbe, cioè, che il percorso di transizione che io ho fatto, it takes courage, ci vuole coraggio a fare una cosa del genere, e questa cosa mi fa molto arrabbiare perché non ci vuole nessun coraggio.
2: Haters tra il pubblico, ne hai avuto qualche contestazione?
3: Sì. Beh, allora, c'è un famoso video che è andato un botto virale, ho fatto quasi 5 milioni di visualizzazioni su Instagram e 2 milioni su Facebook, in cui praticamente a un certo punto la dinamica è stata questa. E allora io sentivo, stavo registrando lo spettacolo, l'ultima, di una donna con le palle a Roma. A un certo punto io sento vociare più forte da uno e fa: e basta, se non ti piace lo spettacolo vattene via, una cosa del genere, non mi ricordo.
1: Quindi un tuo difensore.
3: Un mio difensore. A un certo punto io alzo lo sguardo e faccio: che succede? E lui mi racconta, mi dice: ah, ci sta questa qui che sono un'ora e mezzo che dice che questa qui non fa neanche ridere, non gli piace, fa scherzo, eccetera. Allora vattene a casa. Io lo guardo, anzi la guardo, e faccio: mamma, sei tu? Perché era l'unico, perché mia mamma odia i miei spettacoli. No, vabbè, tra virgolette, diciamo, deve ancora capire che cosa faccio. E non mi è venuto spontaneo di dire. E poi vabbè, da lì in poi l'ho presa in giro. Beh, cioè, quel momento ovvio. È durato veramente, non lo so, 6-7 minuti, che sul palco è tantissimo. Il reel dura un'ora e mezzo. E poi racconto di quello che mi è successo le altre volte. Quindi sono sempre donne di una certa età che si infastidiscono. Allora, sono donne, secondo me, che vivono il loro essere donna nella maniera più sessista del mondo. Cioè, tu sei donna se hai l'utero, la vagina, tutto bio, tutto chilometro zero, no? E se hai gli attributi maschili non sei una vera donna, quindi se tu parli di quegli argomenti dai fastidio perché ti affermi come donna, allora sembra che gli togli qualcosa.
2: Però sono le prime, probabilmente, persone che utilizzano l'espressione donna con le palle per dire una donna forte.
3: Totalmente.
2: Quindi quando hanno veramente di fronte, adesso permettimi, una donna con le palle, non riescono a riconoscerla. Non riescono a capirla.
1: Sono in sala, quindi dovrebbero chiedersi perché sono in sala se non gli piace qualcosa. Io vivo sempre questa cosa per cui, ma anche nei commenti sotto i video, io non capisco chi davvero trova il tempo nella propria vita da spendere per commentare un reel quando fuori c'è, che cazzo ne so, la mostra, adesso non so che mostra c'è,
2: qualsiasi
1: a Palazzo Reale,
2: mostra,
1: ma, dico,
2: certo.
1: Ma vai fuori da casa, ma perché devi star lì a scrivere?
3: Ma secondo te queste sono le risorse intellettuali per capire che ci stanno mostri? Dai,
1: ma fai un acquerello.
3: Non voglio fare, non voglio fare, non voglio essere snob, classista, però dai, insomma, il livello è
1: ma
3: un
1: po' che io non lo, che te lo giuro, è più forte di me, non capisco. Cioè, sei lì addirittura, scusami, erano persone sedute in tuo spettacolo che hanno, immagino, pagato un biglietto.
3: Ma infatti I don't care, tesoro, mi hai pagata.
2: Basta.
3: Cioè,
2: io cazzo,
3: per te, non solo mi hai pagata, mi hai anche dato un reel che mi ha resa ancora più famosa. Mi sei scema come una scarpa.
2: Ascolta, tu a un certo punto in un'intervista dici: Simonetta, praticamente faccio di tutto per essere esclusa, eri gay, sei trans, cosa ci dobbiamo mettere sul piatto in più?
3: Calabrese.
2: Ok.
3: E vegana.
2: Perfetto, ma sei proprio la frazione della L'emblema. Frazione della frazione.
1: Sì, sì, sì. Incredibile. Parte la mettiamo in un reel, così arrivano poi sotto
2: tutti
1: le persone
2: dei calabresi vegani.
3: Calabresi vegani.
2: Ma secondo me è peggio calabrese vegano che tutto quello che ho detto prima, perché dire a un calabrese che sei vegano, secondo me, è molto complesso, visto meravigliosa che c'è giù.
3: Ma sì, ma guarda, io guardo quando vado giù in Calabria, ora non per rimpolpare uno stereotipo, anche perché pure se vai a Pordenone
2: siamo il programma dei luoghi comuni, quindi
3: insomma, appunto, cioè, nel senso, perché poi a volte mi hanno pure detto che sono antimeridionalista.
2: Vabbè,
3: lasciamo stare. Lasciamo stare. Io racconto la mia famiglia, cioè ho una famiglia, io sono di Reggio Calabria, una famiglia calabrese, quello ciò, se ero nata a Pordenone raccontavo la famiglia di Pordenone, non so come dire.
2: Certo.
3: Vabbè, no, in Calabria, cioè, gli dico: guarda, sono vegana. Loro dicono: ah, gioca cavallo. E dico: tesoro, però il cavallo però non è vegano. No, ma ci provo. Ma guarda,
1: ma fai,
3: ti giuro,
1: qualche eccezione, dai, ogni tanto, per la mamma o per la nonna.
3: No, che tesoro, i vegani non possono fare eccezione.
1: Zero?
3: No, dai, se sei antispecista non c'è proprio la concezione di...
1: No, ma io lo dicevo a te, non... Cioè,
3: ah,
1: sai,
3: no,
1: che ognuno ha le sue sfumature.
3: Ma cioè, io adoro dare fastidio.
2: Sì, questo lo sappiamo. Ma questo mi sembra molto evidente.
3: No, ma guarda, io ti... Che poi tra l'altro, poi sembra che veramente, cioè, i calabresi sono... No? No, invece, io sono anche stata a un ristorante a Catanzaro, per il Catanzaro Pride, e ci sono stati dei... questo ristorante dove il cameriere ha fatto di tutto per farmi stare a mio agio, e mi ha dato tutto quello che c'era di vegano, che erano
2: una foglia di insalata,
3: una foglia di insalata,
1: una zucchine, le melanzane,
2: la tovaglia,
3: tutto sott'olio, tutto stragrasso, erano solo verdure, io volevo dire amore le proteine, però niente, però era contento, mi ha detto tipo per i miei amici vegetariani,
2: che
3: e
2: bello,
3: dico, sì, ci ha provato, quindi sì.
2: Senti Simonetta, una curiosità. Di solito si dice che non si può più dire niente, la vulgata, poi ovviamente con Trump al governo si può dire ormai tutto, però ci sono battute che possono fare le persone trans e che agli altri non sono concesse, cioè qual è il tuo margine di libertà e come ti senti libera nell'esprimerti sul palco?
3: Allora, io faccio sempre questa paraculata, potevo dire paraculata, ormai l'ho detto, io lo dico sempre sul palco, io sono trans calabrese, posso dire tutto. Posso dire tutto, non mi rompete le scatole. Dopo di me sono le trans del Bronx, basta, cioè, proprio a livello proprio
2: le
3: no,
2: big
3: di
2: or- mamma, certo. Esatto. Cioè, solo le big mamma e sei a posto.
3: E sono a posto. No, io si può dire tutto, ma sì, dipende come lo dici, dipende anche che posizionamento prendi rispetto a quella tematica.
1: Anche il luogo, cioè in base al
3: anche luogo
1: in cui sei, perché ogni volta ci dimentichiamo dove siamo, no?
3: Ma infatti il problema dei social, secondo me, è proprio questo, che il fatto che tu hai davanti uno schermo ti fa perdere la concezione del contesto. Io mi rendo conto che tanta gente, ma anche cioè persone all'interno della mia comunità che magari mi rimproverano anche alcune cose a me, non capiscono che stanno guardando una cosa che al momento in cui tu la guardi sta perdendo il contesto, ma quella roba lì che è una registrazione, una cosa XYZ, ha un contesto molto preciso e il contesto va appunto analizzato, cioè una cosa detta dipende da come la posizioni, dalla persona che la dice, da come la sta dicendo, dal contesto appunto, dal luogo, dalla situazione che
1: certo
3: sta avvenendo,
1: anche dalla tua posizione emotiva, perché ora
3: emotiva.
1: Lo dico anche da attore, quando vai in teatro vedo magari nella tua performance il fatto che quella sera eri, che ne so, a Roma, che per te è un luogo che riverbera in te delle emozioni, e ti trovi con una
2: oppure
1: persona che si alza,
2: Calabria,
1: o a Reggio Calabria,
2: certo,
1: sicuramente saranno due repliche diverse.
2: Sui social, Simonetta, ti seguiamo, fai un botto di visualizzazioni, c'è un formato che ci piace molto, che è sostanzialmente il primo appuntamento. Allora, ce lo puoi spiegare? Perché poi si collega anche al tuo nuovo spettacolo che si chiama Cerco solo divertimento, che è il classico claim che si usa su Grindr o su Tinder, tipo non voglio relazioni diciamo complesse. Cosa succede al primo appuntamento di una persona trans?
3: Allora, allora, diciamo che linea di massima, quello che racconto, perché poi la cosa che mi fa ridere è che sotto i commenti dicono: ah, dovevi dirlo prima, cioè tipo
2: cosa?
3: Cioè la prima cosa che sto dicendo a un appuntamento, no? Però ovviamente ora vabbè, sono un po' più conosciuta, c'ho anche un ragazzo in realtà, quindi non ho un appuntamento da una vita, però tendenzialmente io in realtà sull'app di incontri lo dico, ma io non lo dico, ma non è che perché sono tenuta a dirlo, io vorrei specificarla questa cosa, le donne trans, le persone trans non sono tenute a dire subito l'identità di genere, secondo me, cioè è una cosa che io dico perché voglio dirla, perché voglio condividere questa cosa. Detto questo, succede, racconto questa dinamica qua. Cioè, siamo su un bar, caffè, poi comincio sempre con la mia risata, super sciantosa, sei troppo simpatico, per ringraziarlo ovviamente.
2: Certo.
3: E poi gli dico appunto: guarda, devo dirti che sono una ragazza trans, e poi lì scatta sempre la risposta, una risposta tipica del ragazzo, che sono vari, io raccolgo sempre varie risposte che mi dicono, dal non sembrava, o l'avevo capito, che ne so, ma sei operata, battute super transfobiche e sessiste, eccetera eccetera, e lì poi faccio ribaltamento, cioè prendo la cosa che loro mi dicono e la ribalto, tipo c'è uno che dice: ah, ma quindi sei operata, e faccio: sì al menisco, sono operata al menisco, e stavo per entrare in Serie A, guarda, se non era che mi facevo male, comunque se fa una carbonara migliore di Roma, e quindi ribalto sempre lo stereotipo, e questa roba fa tante visualizzazioni, secondo me non tanto perché potrebbe far ridere, un potenziale comico che per me ce l'ha, ma perché triggera tantissimo.
1: Spiazza.
3: Triggera sì, spiazza. Spiazza perché uno non si è abituati a una donna trans che addirittura osa ribaltare uno stereotipo, come ti permetti? Due, perché soltanto affermare
1: il menisco è nostro.
3: Il menisco è nostro, ragazzi, sì, sì, appropriazione culturale. E poi seconda cosa, che il solo fatto che mi affermi donna trans, allora questa cosa gli fa proprio incazzare. Tu non puoi dire che sei donna trans, perché per loro la donna è quella che fa, poi te lo scrivono, la donna è quella che fa figli, tu non fai figli, no,
2: uno, non sei donna, è
1: ho silogismo, letto sul dizionario, cioè. Poi, c'è sempre, no, la parte
3: sì,
1: sul dizionario,
3: la definizione, sì, ma sei di donna, sì, ma sei tu sei nata donna, amore, tu non è nato, gli dici sei nata donna, no, nessuno nasce donna, donna è una persona adulta, un genere sociale, no, come tu nasci a massimo maschio e femmina, eccetera eccetera. Ma donna trans significa appunto una persona nata maschio che poi però si percepisce sul genere come donna. Vabbè, quindi
2: complesso. Bisognerebbe far leggere, adesso faccio lo snob, Il secondo sesso di Simone de Beauvoir a queste persone. È un tomo grosso, ma è molto leggibile.
1: Scusami, però hai detto leggere e a questo punto mi sembra un ottimo momento per la nostra rubrica che
2: cose
1: si chiama Cose
2: fuori
1: dell'altro
2: luogo.
1: Mondo.
2: No, cose fuori luogo. Allora, c'è una persona, diciamo, che notoriamente a livello internazionale non va d'accordissimo con le persone trans, ovvero J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. Ti chiediamo, Simonetta, visto che sei donna di teatro, di leggerci un pezzo di
1: ti
2: Harry
1: va?
2: Potter.
1: Solo se ti va.
2: Solo no, se raga, ti va.
1: Ma io devo puoi farlo come vuoi, puoi commentarlo, puoi
2: fare le vocine, puoi fare quello
1: tutto
2: che puoi
1: ciò
2: fare.
1: Che
2: Emilio
1: ti
2: Fede
1: pare.
3: Che io ammazzare.
2: Lo so che ci vorresti.
1: Abbiamo detto che fuori luogo. Fare una cosa fuori
3: siete,
1: luogo.
3: Siete delle persone orripilanti.
2: Sono delle merde, puoi anche dirlo.
3: Sai che potrebbero cancellarmi definitivamente
2: dalla comunità.
3: Dalla comunità.
1: Però sei veramente libera di
2: farlo
1: che vuoi.
2: Come vuoi. Prego.
1: Sei anche libera di appallottolare tutto ciò che
2: tutto quello che vuoi fare.
1: Questa è una trasmissione libera.
2: Ah, proprio così.
1: Così. Certo che una riga.
2: La sta mangiando.
1: Oddio.
2: Sta mangiando.
1: Sta rimanendo anche un po' di. No,
2: di rossetto.
1: Non lo mangerai, però è rimasto del rossetto.
3: No, anche perché non è vegano.
2: No, non è vegano.
1: Non credo. E cosa potremmo fare però? Questa esperienza cosa ci insegna? Te lo dico io. Che questo foglio di carta, se tu ce lo doni, potremmo metterlo all'asta.
2: Esatto,
1: no?
2: Potremmo farci un sacco
3: trans.
2: Esatto, un sacco di soldi.
1: Anche un po', c'è anche un po' di rossetto, quindi secondo me ci prendiamo anche quel mercato.
3: No, allora, Harry Potter era il mio libro preferito.
2: Ok.
3: Era il mio, io sono cresciuta con Harry Potter, io amavo Harry Potter, aspettavo la mezzanotte per andare a comprare i libri di quella stronza. E, no, raga, cioè, il problema è grave. Cioè, lei
1: tu
3: sta
1: hai subito un tradimento, di fatto.
3: Io sono delusissima. Cioè, allora, la gente quando mi dice no, ma tu devi separare l'arte dall'artista, no, noi dobbiamo separare J.K. Rowling dai suoi soldi. No, raga, lei sta usando i suoi soldi, per, i soldi che tra l'altro diamo noi a lei,
2: che
3: perché
2: abbiamo dato, certo,
3: abbiamo dato, e che continuiamo a dare, che con la nuova serie daremo, per fare.
1: E tu comunque lo guarderai?
3: No, col cacchio,
1: ah, okay.
3: E non deve guardarlo nessuno, perché raga, lei sta usando i suoi soldi da ricca privilegiata per fare, per creare un apartheid, cosa che sta creando nel Regno Unito, contro le persone trans. Cioè, già è riuscita, con soldi che ha sovvenzionato per alcune associazioni, a praticamente declassare le donne trans non più come donne, diciamo, riconosciute costituzionalmente al Regno Unito, ma non sono, diciamo, donne parimenti alle donne, le donne cis.
2: Okay, cioè, diciamo,
3: non possono andare nei loro bagni, umilia le donne trans postando delle video in cui alza la gonna una donna trans. Cioè, sono cose importanti, cioè non sono cacchiate come per dire, ah, vabbè, cioè io scrivo una cosa su Twitter. Cioè, sta facendo attivamente, politicamente, le cose orripilanti. Queste cose vanno sapute, perché molta gente non le sa.
2: A proposito di persone che escludono, tu fai anche nelle interviste che hai rilasciato e anche sui social un po' uno jacuzzi nella comunità LGBT,
3: sì,
2: che è LGBTQIA+, così abbiamo incluso tutti quanti, perché spesso si ritiene che la comunità gay sia necessariamente, proprio ontologicamente, inclusiva. In realtà tu, anche sulla tua esperienza, non hai vissuto questo.
3: Allora, questo è un altro tema.
2: Inimichiamoci qualcuno.
1: No, noi ci siamo visti i tuoi video, quindi
3: partiamo
1: da lì.
3: No, ma tra l'altro posso dire una cosa, quel pezzo l'hanno amato soprattutto i gay, perché tra l'altro io ho aperto un vaso di Pandora, diciamo, di un disagio che hanno gli stessi uomini cis gay. Cioè, c'è tutto un mondo all'interno di Grindr, ma della comunità gay, dove praticamente si escludono tutto ciò che non rientra negli stereotipi mascolini e mascolinizzanti, tipo l'uomo appunto muscoloso, virile, che passa anche come etero, che non sembra femminile, che non ha il polso rotto, eccetera eccetera, e viene scritto sul profilo no femminili, no grassi, che ne so, anche no asiatici, eccetera eccetera.
2: Certo.
3: Ora, molta gente ne fa una questione di gusto, ma tu puoi avere il gusto sessuale che vuoi, ma scrivere in calce nero su bianco che tu non vuoi quelle persone è diverso. Cioè, tu puoi semplicemente dire a una persona che si propone a te, puoi dire: guarda, non sei il mio tipo, fine e basta, no? E poi però curi i tuoi bias a casa tua.
2: Si dice eventualmente tuoi. Quando lo incontri di persona, se arriva ad incontrarlo, esatto. Dici ok, non è cosa, ci beviamo un bicchiere,
3: sì,
2: di birra,
3: ma,
2: e ognuno a casa
3: appendere
2: sua.
3: Ma prendere un cartello è veramente orribile. Quindi, insomma, in questo pezzo dico che i gay sono persone.
1: Mi sto giocando una parte di mercato, mi sono accorto ora perché io spezzo il polso molto spesso. Ieri abbiamo fatto un video in un locale e a un certo punto ho fatto proprio cioè proprio mi si spezza, ma in maniera un po' scenografica
2: e quindi
1: non so così
3: è presentato.
1: Beh, il gioco parte. Scusa, io sono etero, però ci tengo ad avere un mercato,
2: esatto,
1: anche
2: nella bio di Grindr. No, chi spezza il polso, direi,
3: esatto.
2: Che la nuova,
3: vero?
2: Categoria esclusa.
3: Se lo fai, se lo fai tre volte e appare signorini dietro, lo sai, lo evoco,
1: ci provo.
2: No, non è apparso al polso.
1: La regia di Andrea Roccabella potrà
2: fare un fotomontaggio.
3: Mm-hmm.
2: Abbiamo un'altra rubrica che è un amico che ho un amico che e Beppe ha un amico che
1: io ho un amico che io ho un amico, no, questa è vera, però è davvero un amico. C'è la rubrica, scusami, la voglio spiegare bene. La rubrica è uno che dice una cosa che è successa a un amico, ma in realtà è lui. Ma in questo caso io ho davvero un amico,
3: okay.
1: E quando viene a casa mia non alza la tavoletta.
2: E
1: ma
2: fa la pipì in piedi.
1: Fa la pipì in piedi.
2: Mortacci
1: sua. Ma piscia fuori.
3: Ma che schifo.
1: Dappertutto. E allora questa è una cosa che ogni tanto noi chiediamo di chi alza, chi abbassa,
2: allora,
1: la tavoletta.
2: Facciamo coming out.
1: Vai.
2: Io e Beppe facciamo la pipì seduti.
1: Seduti.
2: Perché dovendo pulirci il bagno da soli.
1: Lo puliamo
2: capisci
1: noi.
2: Capisci già che è un vantaggio,
3: certo.
2: Diciamo, di tempo.
3: È certo.
2: Vogliamo dare una comunicazione, inimicarci anche gli uomini etero che fanno la pipì in piedi, Simonetta,
3: dirle
2: qualcosa.
3: Ora ne conosco tanti che comunque.
2: Che fanno in piedi?
3: Che la fanno seduti,
1: vedi, è la nostra bolla.
2: È la bolla.
1: Nella nostra bolla, gli uomini la fanno seduti.
3: Ma come io non ho problemi a dire che nei bagni pubblici la faccio in piedi. Cioè, c'ho una cosa, che funziona, che
2: funziona ancora, cioè, dici.
3: Nel senso che mi funziona in quanto donna trans, che dici, c'ho l'unico vantaggio che ho è che non mi devo sedere, cioè che non sono costretta.
2: Quindi tu nel bagno pubblico la fai in piedi?
3: Capito, ma che schifo, mi piglio l'ebbo nel no?
2: Sì, no, chiarissimo il concetto.
1: anche poeta.
2: No, indubbiamente. Però se per esempio nel bagno pubblico trovo il copri,
3: sì.
2: Io pulisco con la carta igienica, metto il copri e la faccio seduto.
1: Sì. Io penso sempre a chi deve pulire. Io ho questo rispetto profondissimo.
2: Se trovo le condizioni igieniche.
3: Vabbè, ma raga, ma perché non riesci ad accentrare?
2: Ogni tanto c'ho tipo un brividino.
1: Secondo me
3: c'è un brividino.
2: Sì.
3: Ah, quella cosa con la pipì che ti fa.
1: Ti ricordo che lei comunque è del 93, noi no. Credo che abbia a che fare un pochino con l'età.
2: La nostra anagrafica,
3: dici che è una questione di
2: prostatica. Sì, proprio dicendo quello. Esattamente dicendo che siamo
1: grandi. I contenuti da questa rubrica sono emersi,
2: però è questo, è off topic, è fuori dai luoghi comuni, usciamo sempre fuori tema, sempre comunque.
1: Abbiamo pisciato fuori.
2: Bravissimo, bello. Intanto ti regaliamo questa, anzi lo terremo noi a memento.
1: Mi sa che forse lo teniamo.
3: Comunque
1: questo,
3: guardate,
1: che
3: arte.
2: Madonna, ma è proprio mozzicato, è incredibile.
3: Sì.
2: Incredibile. Allora ringraziamo Simonetta Musitano per essere stata con noi. L'ultimo spettacolo si chiama Cerco solo divertimento,
3: esatto.
2: E lo facciamo anche noi insieme a te. Grazie mille.
3: Grazie a voi, grazie.

0: Malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. festivalnazionaleeconomiacivile.it.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
3: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
10: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
1: Enni si conferma terra di imprese per il canottaggio azzurro. L'Italia torna protagonista nella storica regata inglese, con due vittorie che arricchiscono il palmarès della nazionale guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici. A riportare gli azzurri sul gradino più alto della Queen Mother Cup, 37 anni dopo l'ultima volta, è il 4 di coppia composto da Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Pimento.
2: Well, it's been dominant, another dominant race, start to finish. Thank you for this incredible display of rowing. Team Italy, they have taken this from the very first stroke and they've never given the Czechia pair a look in whatsoever, and it's going to be a win.
1: Ma la giornata di Henley ha regalato anche una pagina di storia al femminile. Laura Meriano e Alice Codato hanno conquistato la Hambledon Pairs Challenge Cup, centrando la prima vittoria italiana femminile nei 187 anni della Henley Royal Regatta.
3: Generazione di fenomeni, quella delle campionesse e dei campioni che stanno illuminando in questi ultimi lustri lo sport italiano. Ma ci sono imprese che restano incise nella storia, e anzi è meglio, su una coppa, che è simbolo di quella storia. Sì, perché la Henley Royal Regatta sta al canottaggio inglese come il trofeo di Wimbledon sta al tennis. Si svolge sul Tamigi, appunto nella cittadina di Henley-on-Thames, dal 1839 e coinvolge per 6 giorni, tra fine giugno e inizio luglio, diversi equipaggi in sfide a eliminazione diretta, uno contro uno, su un campo di gara di circa 2100 metri. Insomma, chi vince qui è il dominatore del canottaggio mondiale. E quest'anno proprio l'Italia ha fatto una doppia impresa, l'oro del 4 di coppia, che segue quello conquistato nel 1989, e soprattutto quello del 2 senza femminile. Pensate, primo storico successo delle donne azzurre in 187 anni di storia di questa straordinaria competizione. Protagoniste le due ospiti di oggi della nostra puntata. Laura Meriano, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
4: Grazie mille, grazie per l'invito.
3: E benvenuta a Olimpia ad Alice Codato.
5: Grazie, grazie per l'invito.
3: 26enne bresciana, Laura Meriano, te e Alice avete fatto un'impresa laddove, in Gran Bretagna, il canottaggio è più di uno sport, è una religione.
4: Sì, diciamo che lì viene visto un po' come da noi viene visto il calcio, quindi è proprio lo sport, uno degli sport principali, ecco. È una manifestazione veramente tanto sentita, una gara che si affronta in un testa a testa, quindi uno contro uno per 2112 metri, e dal primo all'ultimo metro c'è una folla di gente che ti segue sia a terra che dalle barche, e quindi già proprio viverla è una cosa incredibile per la quantità di tifo e di gente che vedi. In più è talmente sentita che addirittura noi partecipanti venivamo ospitati a casa delle persone del posto, quindi proprio una cosa particolarissima, perché poi anche loro comunque erano tutta gente che aveva remato in passato, quindi erano super fan, sono venuti anche a farci il tifo in gara, è stato veramente bello.
3: Ecco, a colpire è anche l'atmosfera che si respira intorno al campo di gara.
4: Sì, è stata un'esperienza unica. Appunto, il coronamento dell'esperienza è stata la vittoria, tra l'altro siamo riuscite anche a fare il record del campo, quindi proprio la ciliegina sulla torta. E tra l'altro era la primissima volta che partecipavamo a questa manifestazione e credo che chiunque premi debba farla una volta nella vita, perché davvero è un'esperienza magica.
3: Alice Codato, bergamasca, classe 2003. Come sottolineava Laura, gara del tutto particolare quella di Henley, perché è fatta tutta di scontri diretti, turno dopo turno.
5: Sì, infatti non ci capita mai nelle gare, di solito siamo sei batteria e tutto finale.
3: Ecco, ma come si partecipa? Come vengono scelti gli equipaggi?
5: Allora, solitamente viene, diciamo, mandato invito in base ai risultati dell'anno prima al mondiale. Se comunque si va abbastanza bene come equipaggio si può essere invitati, o se no di solito i club inglesi appunto vanno diritto perché è lì da loro, o qualche club straniero, però devi chiedere, diciamo, l'invito.
3: D'abitudine, leggevo e chiedevo in giro per prepararmi a questa chiacchierata, si consiglia sempre di partire con cautela. Voi invece siete sempre schizzate a razzo sin dal via.
5: Sì, diciamo che questo è un po' il nostro punto forte, fare una buona partenza è una prima parte.
3: E cosa cambia per voi in un duello uno contro uno invece che nella gara abituale?
5: Beh, sicuramente non ti devi girare, ma comunque anche nelle gare solite che facciamo noi guardiamo sempre noi stesse. Diciamo, hai un po' meno visuale, devi dare meno l'occhio in giro, però appunto di solito cerchiamo di partire facendo la nostra gara senza guardare gli altri.
3: Tra l'altro, Alice Codato, avete vinto tutte le prove con distacchi significativi sulle avversarie, compreso l'equipaggio della Cechia in finale. Alla faccia del presunto fair play anglosassone, eh?
5: Sì, diciamo che poi lì non si dovrebbe fare di dare così tanto distacco, solo che lungo il percorso io mi sono anche accorta circa 2000 metri che potevamo rifare il record, perché in batteria abbiamo fatto il record di campo, e allora da lì gli ho dato il via per chiuderla, anche se non avremmo dovuto, però volevo comunque riabbassare il record.
3: Vabbè dai, ci sta, dai. Laura Meriano, torno a te per sapere invece com'è nato questo equipaggio vincente.
4: Sì, in realtà non è stata una scelta nostra, il nostro equipaggio è nato l'anno scorso durante la preparazione invernale. Avevamo prima svolto delle sessioni nelle barche singole e poi dopo alcune prove hanno deciso di prendere, diciamo, le due che si erano comportate meglio e ci hanno messo assieme, e c'è stata subito questa sintonia incredibile, è stata proprio una fortuna e ci siamo sempre divertite, non abbiamo mai avuto scontri fortunatamente, quindi ci siamo sempre trovate molto bene assieme.
3: Sotto il profilo tecnico, quali sono le difficoltà da superare per assemblare appunto un buon equipaggio?
4: Beh, diciamo che dal mio punto di vista la nostra specialità è quella un po' più difficile a livello tecnico, perché abbiamo un remo solo a persona e quindi bisogna bilanciarsi alla perfezione. È una barca veramente veramente tanto instabile, e appena ci si muove anche solo di un millimetro nel modo sbagliato inizia a ciondolare a destra e a sinistra, quindi è difficile mantenere un equilibrio perfetto, e quindi bisogna un attimo mettersi d'accordo bene su dove muoversi, quando muoversi, come muoversi, perché appunto sennò si rischia di fare un po' il tagadà, ecco.
3: Fuori dal campo di regata, Laura, in cosa siete simili e in cosa diverse te e Alice?
4: Ma ti devo dire che siamo davvero tanto simili anche in barca, su come la pensiamo, su come ci vogliamo muovere. Poi ecco, magari lei aveva un po' dei suoi movimenti, io e i miei, ci siamo dovute ovviamente un po' mettere d'accordo, però l'idea di base era la stessa, quindi ci siamo trovate molto bene sia dentro che, ma in realtà anche fuori dalla barca, perché comunque noi stiamo sempre in camera assieme, quindi diciamo che ci viviamo durante tutto il giorno H24 e per settimane e settimane, ecco, quindi fortunatamente ci troviamo molto molto bene.
3: Alice Codato, confermi?
5: Beh, sicuramente siamo simili in una visione di remata che porta, diciamo, a fare grandi risultati. Nel senso, tutte e due, secondo me, siamo puntate sullo stesso obiettivo, e se siamo centrate bene assieme su questo arriveremo a portare anche dei buoni risultati. E poi, più che altro, secondo me non siamo neanche tanto diverse alla fine. Poi ovviamente sì, ognuno ha il suo carattere, magari io in barca sono un po' più testarda, che diciamo a volte continuo sulla stessa cosa, però lei è anche brava secondo me ad ascoltarmi, a capire e a lasciarmi fare. Alla fine io sono il capoga, quindi quello è quello che devo fare, però lei è anche brava appunto a sostenermi secondo me, perché serve anche un buon numero due che ti aiuti.
3: Tornando in acqua, ad Henley, Laura Meriano, siete entrate nella storia dello sport italiano con questa vittoria. Il vostro nome è su quella coppa adesso e nessuno potrà mai cancellarlo.
4: Sì, assolutamente, è un segno che comunque anche il movimento femminile italiano si sta muovendo, sta crescendo. E noi sicuramente vogliamo far vedere che siamo sempre lì e pronte a difendere, diciamo, l'onore della patria, e comunque far vedere che, cioè, balliamo, siamo presenti in tutte le manifestazioni, comunque anche quella lì che era una manifestazione particolare, più lunga rispetto al solito, perché noi di solito gareggiamo su 2 chilometri e quella era 2112 metri, quindi può sembrare poco per qualcuno, ma assicuro che per noi, mentre siamo lì a soffrire, 112 metri sono un'infinità. Comunque è un segno che si lascia per sempre, perché anche sulla coppa della manifestazione viene inciso il nome, la nazione vincitrice, e quindi quello lì rimarrà per sempre. Noi siamo andate a vedere anche appunto le vittorie degli italiani precedenti, e ritrovarle lì ancora dopo magari 30-40 anni, cioè, è bellissimo, cioè sapere che tu sarai lì per sempre.
3: Ma c'è il rischio che una vittoria del genere possa darvi anche magari un certo appagamento? Ve lo chiedo, ma già immagino la risposta.
4: No, secondo me è il contrario, invece fa venire ancora più voglia di gareggiare, anzi fa proprio venire la fame.

0: altro grande campione del canottaggio italiano.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Milano-Venezia per incidente. Chiuso al traffico lo svincolo di Seriate in uscita per chi proviene da Milano e si viaggia in coda tra Bergamo e Seriate. Si registrano inoltre 10 km di code a tratti per lavori fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code per incidente per 2 km sulla tangenziale ovest milanese fra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione dei Laghi ed è sempre un incidente a provocare code sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della 4 tra Fontana Fredda e Porcia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna. Per incidente si viaggia in coda fra Binasco e l'innesto con la tangenziale ovest milanese. Infine per lavori 3 km di coda si registrano sulla 7 Milano-Genova fra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, ci risentiamo fra un'ora circa.
1: Olimpia.
3: Sarò in curva, certo. Sì, no, la Champions è ancora tutta in curva. È stato un percorso a ostacoli, ne abbiamo affrontate di tutti i colori. Uno stadio che non aveva neanche le tapparelle in ordine ed era al concio da sbatter via, che questa sera avrà la sua prima partita in Champions. La curva l'abbiamo fatta in 89 giorni.
4: Ci abbiamo anche uno stadio, bisogna dire, che è così bello, così ameno. Lei non so se l'ha visto dall'alto, vedendo quello, la nuova curva che hanno fatto con l'elicottero che passa ai piedi là, eccetera. Veramente romantico e bello, come lo spirito della città di Como.
5: È la prima volta in Champions League del Como, la prima in 119 anni. Amici di Sky, il saluto da Riccardo Gentile
6: e Massimo Gobbi.
5: Benvenuti a Senigallia e Como Lipsia.
0: Da piccolo stadio di provincia a salotto buono della Champions League. È la straordinaria parabola dello stadio Giuseppe Senigallia, la casa del Como, il club calcistico che sta stupendo l'Italia e l'Europa. Un impianto che però non ha un calciatore dedicato, ma uno straordinario campione che proprio a Henley-on-Thames e nel canottaggio scrisse oltre un secolo fa una pagina leggendaria dello sport italiano. Per capire chi è stato Giuseppe Senigallia, basta spostarsi di qualche decina di metri dalla casa del Como Calcio. Lì, proprio a fianco dell'impianto, c'è la sede della Canottieri Ilario, la gloriosa società di canottaggio che proprio nel suo atrio ospita l'imbarcazione con cui Senigallia trionfò e la coppa che vinse, la prestigiosa Diamond School Cup a Henley-on-Thames, nel luglio 1914, all'alba della Grande Guerra, primo italiano in quell'albo d'oro che dopo di lui vedrà solo nel 1939 il doppio dei triestini Skerl e Brosch. Poi nel 1989 il 4 di coppia maschile Farina, Calabrese, Tizzano e Soffici, fino alle vittorie del 4 di coppia maschile ancora e del 2 senza femminile che vi stiamo raccontando oggi a Olimpia. C'era arrivato per gradi Giuseppe Senigallia al canottaggio, o meglio, se il remo è nel destino di ogni comasco doc, come lui era, pur vero è che Giuseppe, classe 1884, fin da giovanissimo si era cimentato anche in altre discipline sportive. Come tempo fa ha ricordato a Olimpia Maurizio Casarola, anche lui comasco, scrittore, saggista, allenatore di lotta e autore del volume edito da North Press, Lo chiamavano Sina, dedicato proprio alla vita e alla carriera di Senigallia.
7: Inizialmente era un ginnasta nella Comense. Comense era una delle società storiche di Como. Poi da lì provò un altro sport che era un classico, che era la lotta greco-romana. Però arrivò ad essere anche campione italiano nel 1905, titolo conquistato a Como, oltretutto, proprio la sua città natale.
0: Sembra di vederlo ancora oggi Giuseppe Senigallia, insieme agli altri appassionati sportivi della Como a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del nuovo secolo. La lotta è il primo amore, ma destino e passione lo spingono presto a imbracciare il remo.
7: Al canottaggio ci arrivò praticamente dopo la finale disputata nel campionato italiano di lotta, dove si fece abbastanza male a una spalla. Ebbe alcuni problemi relativi a poter continuare a fare la lotta con quella spalla un po' malconcia e lo notarono quelli della Canottieri Ilario e da lì subito

0: cominciò, videro in lui le potenzialità che erano elevate e da lì cominciò l'avventura nel canottaggio.
1: Lo sport, il canottaggio, passione e fatiche da condividere, gare e allenamenti da raccontare, da raccontarsi a sera, magari in osteria, con una fetta di salame tra le dita e un bicchiere di vino sul tavolo. Ben presto Sinigaglia trova il suo compagno d'equipaggio, a costituire un duo pressoché imbattibile non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Ancora Casarola.
0: Era Teodoro Mariani, comasco anche lui. Come lui, un ragazzo di buona famiglia. Teodoro Mariani era figlio di un banchiere, mentre Giuseppe Sinigaglia era figlio di un albergatore. Insomma, tutti e due ragazzi con abbastanza quattrini in tasca, che all'epoca insomma era una cosa che faceva la differenza. Ma nonostante questo, tutti e due ragazzi volenterosi che facevano uno sport duro come il canottaggio, ma in coppia hanno vinto più di un campionato europeo, erano forti davvero insomma.
1: Il singolo, il doppio, l'otto, da solo o insieme all'amico Mariani, dal 1906 sino a quell'incredibile giornata di gloria del 4 luglio 1914 non c'è vittoria del canottaggio italiano che non porti la firma di Giuseppe Sinigaglia. Eppure, proprio lui non riuscirà mai a prendere parte ai giochi olimpici, né da lottatore né da canottiere.
0: Avrebbe potuto disputare le Olimpiadi intermedie, quelle del 1906 ad Atene, per la lotta, ma aveva avuto quel problema che dicevamo prima della spalla e quindi niente da fare. Poi nel 1908 già non la lotta l'aveva lasciata, faceva il canottaggio, ma non era ancora un atleta di interesse internazionale o di interesse olimpico. Quelle buone potevano essere quelle del 1912, ma appunto ebbe questi problemi, questi dissidi con la federazione e tutto andò a rotoli insomma. L'anno buono era quello del 16, aveva appena vinto nel 14 la School Cup sul Tamigi, che era la più grande manifestazione remiera al mondo per i singolisti, però sappiamo tutti quando finire insomma.
1: Eccoci a quel 4 luglio 1914. L'attentato di Sarajevo di pochi giorni prima scuote l'Europa, ma ben pochi credono che la guerra possa scoppiare. E se mai accadesse sarebbe cosa di pochi giorni, è la convinzione dei più. Durerà 4 anni la grande guerra e sbranerà milioni di giovani nelle sue trincee. Quel giorno di luglio, a Elle, si combatte per fortuna ancora solo a colpi di reni. E Giuseppe Sinigaglia trionfa battendo il campione di casa, Colin Stewart, e lasciando stupidi, eppure interdetti, gli appassionati britannici, a partire da Re Giorgio V e la Queen Mary, come ci ricorda ancora Maurizio Casarola.
0: Quella gara è stata una gara di eliminazione, no? Lui dovette battere, perché è ancora oggi, quella gara viene fatta in questo sistema un po' particolare. Oggi come oggi le gare di singolo non vengono fatte uno contro uno, invece allora quella gara si faceva ad eliminazione diretta, praticamente uno contro uno finché arrivavi alla finale, e lui dovette battere 3 avversari prima di arrivare in finale, insomma li batté tutti, ma per distacco oltretutto, proprio annichilì gli avversari che mai più si aspettavano che questo ragazzone venuto dall'Italietta di allora riuscisse a sbaragliare il campo in quella maniera, proprio nel reame del canottaggio insomma, no?
1: Il trionfo, la gioia, la coppa, la festa al ritorno a Como, momenti indimenticabili che diventano però presto, troppo presto, memoria lontana e indefinita. I cannoni cominciano a risuonare e Sinigaglia risponde con entusiasmo e senso del dovere alla chiamata alle armi.
0: Lui parte da subito come volontario, vuole addirittura andare a combattere in Albania e girò il fronte contro gli austriaci in lungo e largo, dal Trentino fino al Carso, passando per il fronte dell'Isonzo, insomma un po' da tutte le parti. Dove c'era bisogno lui si offriva volontario e ce lo mandava.
1: È sui monti intorno a Gorizia che si consuma, nell'agosto 1916, il destino di Giuseppe e di tanti altri suoi commilitoni.
0: Dice che Albania venne mandato come tenente dei granati di Sardegna alla conquista di Cima 4 sopra Gorizia, un colle che è stata una vera ecatombe di soldati italiani, non solo i soldati italiani, ma anche i soldati austro-ungarici, che ci tenevano quella posizione, gli italiani cercavano di conquistarla ed è stato un cimitero, insomma.
1: Il coraggio che gli aveva permesso di trionfare a Henley e sui più prestigiosi campi di regata europei non basta stavolta a Senigallia a sfuggire a quella maledetta pallottola, la cui eredità sopravvive però ancora oggi, in quello stadio, in quel circolo di canottaggio, nei riflessi di quella coppa, nelle acque di quel Tamigi che lui seppe piegare ai voleri dei suoi remi e della sua volontà.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
4: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura XPIR?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
13: E con
14: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
13: E con
15: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
17: Le 17:01.
13: GR24, il sole 24 ore.
17: Meloni rilancia il tetto al numero di stranieri in classe, il commento dei presi di questione fondata ma difficile da applicare. Il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare il no alla guerra e agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. MotoGP, Pedro Acosta vince il Gran Premio d'Austria per la Serie A, ultimi minuti per Frosinone Como 2-0. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale arrivano gli annunci della Premier Meloni di provvedimenti in arrivo in Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la scuola. Quello che introdurrà la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali e altri riguardanti gli studenti con background migratorio.
18: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
17: In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, è il commento del presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. Per questo la circolare, dice ancora, già emanata in passato, che metteva un tetto del 30%, non ha potuto trovare applicazione. Dal palco di Pontida invece l'annuncio del segretario della Lega Matteo Salvini per ricompattare il partito. Domani, dice, convocherò il Consiglio federale e proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Sul fronte dell'opposizione le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: è il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista. La base del movimento con il 91,7% dei voti ha dato mandato a Conte di portare al tavolo della coalizione, quindi del campo largo, la posizione contraria al continuare a inviare armi all'Ucraina, perché questo, fanno sapere, allontana la pace. Russia al voto per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo. Il leader del partito di opposizione Yabloko, la cui lista è stata esclusa, ha annullato la scheda scrivendoci sopra "per la pace". E nelle stesse ore Mosca è stata oggetto di un maxi attacco di droni da parte dell'Ucraina. Seggi aperti anche in Germania per le amministrative regionali, a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Fra meno di un'ora, quindi alle 18, chiuderanno le urne e si avranno le prime indicazioni. E siamo alla pagina sportiva, che naturalmente, su cui torneremo naturalmente fra poco in tutti i convocati weekend. Qui il punto della giornata con Giovanni Capuano.
19: Sì, il punto per raccontare che non c'è la quarta capolista della Serie A, perché il Como, che poteva raggiungere a quota 13 Roma, Lazio e Inter, è stato battuto clamorosamente a Frosinone 2-0. Calò e Quernadze nel primo tempo, successo meritato quello dei padroni di casa. Ha vinto anche il Parma 2-1 sul Genoa, Romero, Osma, Ice, Almquist, i marcatori. Il Napoli è stato fermato dalla Fiorentina 1-1 nella gara dell'ora di pranzo. Alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce, in una domenica che ha già raccontato la MotoGP col Gran Premio d'Austria, la vittoria di Pedro Acosta, prima in carriera, davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quinto Marc Márquez, Martin che ora ha 12 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Marc Márquez. È però una domenica ricca che si chiuderà, oltre che con Juventus-Atalanta e Milan-Lecce, anche con l'ottavo di finale della pallavolo maschile all'Europeo a Torino contro la Danimarca e con la cronometro dei mondiali di ciclismo elite. Si apre la settimana delle due ruote. A te la linea.
17: Grazie a Giovanni Capuano. Noi ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Viviamo in un'epoca di comunicazione particolare. Voi giornalisti veri siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa intenditore di calcio, esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante. Adesso ti vomitano addosso, ti insultano, ti fanno passare per scemo. Sono youtuber, come sono? Sono dei influencer ed è un peccato per chi ama il calcio, perché viene tutto imbruttito secondo me.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!
12: Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
13: O comando io o la banda è meglio scioglierla subito.
14: Noi dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, del percorso che stiamo facendo e anche della qualità che mettiamo in queste partite. Non solamente condizione, non solamente entusiasmo, non solamente voglia di fare. In questa squadra ci sono tante energie positive e dobbiamo continuare su questa strada.
15: Non dobbiamo aspettare e reagire, noi dobbiamo agire dall'inizio perché questa squadra ha tutte le carte in regola nel fare un determinato tipo di partita. Siccome lo facciamo vedere quando si va sotto, bisogna che iniziamo a farlo dall'inizio.
16: When you lose, you are not the same guy. If you are the same guy when you lose, there is something wrong with you. But the team is ready for the next game. All the conversations that I have, even when we lose, I have conversation with them because there's a lot to improve.
17: È un percorso, sappiamo ancora che abbiamo tanto da migliorare, però è merito di questi ragazzi, perché ce la mettono tutta, si allenano con grande voglia e si va avanti. È normale che se vogliamo fare qualcosa di importante, questo che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto il primo tempo oggi non basta, perché oggi siamo stati molto molto fortunati.
18: Mi sembra evidente questa difficoltà realizzativa.
19: Speriamo di risolverlo, con certa via d'uscita. A tutti i problemi bisogna trovare una soluzione. Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari, vuol dire che non va bene.
20: Ci manca quel pizzico di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'aria.
21: È finita al Benito Stirpe, il Frosinone infligge la prima sconfitta stagionale al Como di Fabregas, che lato suo fallisce l'aggancio a Inter, Roma e Lazio in vetta alla classifica.
22: E insomma è andata così in questa domenica, che in realtà ha ancora tantissime cose da raccontare. C'è anche la finale di Supercoppa di basket tra Venezia e Milano, partita che è appena cominciata e quindi la seguiremo e la racconteremo nel corso di queste due ore. C'è il derby di Madrid a proposito di calcio, la Liga, Atletico contro Real. Ci sono tantissime cose per arrivare alla serata di Juventus e Milan, Juventus con l'Atalanta, Milan con il Lecce e anche all'appuntamento della Pallavolo Azzurra. Carlo Genta, ciao.
0: Ciao Gio, ciao a tutti.
22: Pierluigi Pardo, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
22: Fatemi salutare anche Gianni De Biasi, ciao Gianni.
2: Ciao a tutti.
22: Ciao, ciao. Allora, 800 24 00 24 per prenotarvi se volete già intervenire. Ovviamente, come sempre, il tema è libero e aperto. 349 238 6666. Per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Avevamo immaginato la mucchiata a 4 prima della sosta, in testa alla classifica il Como si è sfilato. La notizia è che il migliore in campo di Frosinone Como è stato Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone, ma la vittoria del Frosinone è strameritata. Gianni,
18: sul Frosinone.
22: Gianni,
23: sì, eccomi qua, ci sono. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, ha fatto una partita, forse si sono invertite le maglie. Ho visto il Como con la maglia del Frosinone, quindi una partita veramente di grande qualità, di grande intensità, dove non hanno mollato mai fino al 95esimo o 96esimo, se non ricordo di preciso. È una squadra che ha sempre legittimato il vantaggio, non ha mollato mai, grande determinazione. Sono rimasto veramente sorpreso. Sì. Portiere, dicevi tu, Palmisani, straordinario. Sì, ho visto fare due o tre parate, ma non è qui la differenza. La differenza l'ha fatta il Frosinone, che ha giocato decisamente meglio, con un'altra determinazione, un'altra grinta e con una buonissima qualità.
22: Sì, sì. Oggi è caduto un altro tabù, cioè il primo tabù è che il possesso palla non fa vincere le partite, e il secondo è che si può vincere meritatamente una partita anche se il tuo portiere è per distacco il migliore in campo. È successo oggi a Frosinone. Che lezione deve ricavare il Como, Pier Carlo?
24: Vai
18: Pier?
24: Vado io. Vai. Deve ricavare sicuramente la lezione di essere, oggi ho avuto tantissime palle gol, però anche sofferto, e insomma io credo che oggi si sia resa conto, forse lo sapeva già Fabregas, della complessità del campionato, cioè partite che sulla carta possono sembrare facili invece diventano complicate. È una notizia questa vittoria del Frosinone, perché poi è vero, l'hai detto, che il migliore in campo è stato il portiere del Frosinone, ma è anche vero che il Frosinone ha avuto tante occasioni, sì, quindi sì. Lo sviluppo della partita non è uno sviluppo zoniero, il Como le calce l'ha, le palle gol ce l'ha avute, poteva segnare, però è andato in difficoltà ed è una sorpresa, ed è una sorpresa, perché insomma comunque sul Como, che ha una qualità, dei picchi di qualità enormi, l'unico vero dubbio che poteva alleggiare era la continuità, ecco, e la sconfitta di oggi mette in discussione questo concetto.
22: Sì, oggi il Como, Carlo, mi ha ricordato un toro che carica a testa bassa, quello che ha la bandierina rossa, che però gli fa fare quello che vuole. Ho visto anche tante iniziative personali, Nico Paz, che a un certo punto ha smesso di giocare con gli altri, ha giocato da solo.
0: Sì.
22: Non mi ha fatto una grandissima impressione complessiva, ma è sicuramente un passaggio di crescita.
0: Ma guarda, c'è un'immagine nel finale quando Diao toglie una palla a Nico Paz, che aveva caricato il sinistro. Oggi il Como non c'è stato, probabilmente è una tappa del processo di crescita, però se il Como pensa di essere grande squadra per diritto divino, Frosinone ha ricordato che non è così che funziona, quindi penso sia una tappa del processo di crescita. Se sei una grande squadra, questa partita oggi non la perdi, e non la perdi così. Il Como ha enormi margini di crescita, ho già fatto vedere quali sono i punti su cui deve lavorare, semplicemente
22: sì,
0: questo.
22: Sì, sì. Che tra l'altro qualche avvisaglia avessero visto la partita, ma magari l'hanno vista, c'era stata anche ieri sera, Gianni, perché Venezia-Lazio, cioè la piccola con la grande nel primo tempo era somigliata molto, no? Poi a quello che abbiamo visto oggi in Frosinone-Como.
23: Sì, Venezia
22: è un campionato bellissimo, da questo punto di vista.
23: Sì, non ci sono risultati già stabiliti prima della gara, bisogna giocarsele, bisogna star lì con la testa e possibilmente avere le gambe fresche e andare più forte degli altri. Venezia ieri sera paga il aver fallito il calcio di rigore che poteva cambiare completamente la partita, e la partita è cambiata quando il rigore è capitato dall'altra parte e lo hanno fatto, ed è normale poi che piove sempre sul bagnato, perché se oggi il Venezia è a zero punti ci sarà qualche anche sfumatura da andare a ricercare, perché le cose non sì, funzionano.
22: Anche se io capisco il discorso che ha fatto ieri Strop, papale, io fossi il presidente non mi manderei via.
23: Ma ha ragione, ma perché è un buon allenatore, perché ha fatto bene, perché conosce l'ambiente, perché sa più o meno quali sono le possibilità che può
2: avere con questa squadra e quali sono i giocatori sui quali far affidamento, anche se ieri sera nell'occasione del gol del rigore sbagliato c'è stato un po' di problema, sì, tra chi tira e chi doveva, sì, probabilmente, sì, tirare e non ha tirato. Quella è una cosa che non mi piace molto,
22: no.
2: È un aspetto sul quale bisogna che lui intervenga, perché non si può mettere nelle condizioni di chi tira che non è sereno e non è pronto per farlo.
22: No, ma credo che i club dovrebbero prevedere multe salatissime. Tu fai sto casino per un mese, non prendi lo stipendio. Prossima volta ci pensi due volte, perché magari mi gioco la stagione su quel singolo episodio. E poi adesso vediamo, perché adesso Carlo si entra in questa sosta anomala lunghissima di 20 giorni che sicuramente porta, sì, cattivi pensieri, no? A ma chi sai, ha messo nel mirino l'allenatore.
0: Ma sai, sì, certo, porta cattivi pensieri, ma te lo dicevo l'altro giorno, è una cosa anomala, non l'abbiamo mai vissuta, non in questo periodo, non in questo modo. Al di là degli allenatori, è come se fosse una vacanza estiva del calcio, a fine settembre, primi di ottobre, fuori stagione, quindi è un po' difficile. Certo, se uno vuole cambiare allenatore, questo è il momento migliore, è indiscutibile. E noi tutti qui presenti lo sappiamo perfettamente. Altrettanto evidente che fra 3 settimane non so quali valori potranno esserci in campo, quando dopo questa lunga pre-season inizierà davvero una stagione in cui giocherai 2 volte a settimana, soprattutto le squadre di alta classifica come il Como.
22: E io
0: tra le altre il Como.
22: Ho sospetto, Gianni, che i valori questi saranno, torno alla partita di ieri sera dell'Olimpico. Io non so chi deve tornare a casa più arrabbiato tra Chivu e Gasperini, mi sono fatto però un'idea abbastanza precisa sui difetti di tutte le due squadre, che in realtà sono i pregi, cioè la Roma deve giocare ad intensità altissima, e se gioca a intensità altissima è una squadra da scudetto. L'Inter ha dei limiti difensivi che sono strutturali, non ha assorbito l'addio di Acerbi, secondo me, che era il miglior marcatore, ma fondamentalmente è costruita semplicemente per correre avanti anche difendendo.
2: Sì, ma singolarmente, potenzialmente, l'Inter ha una squadra anche dietro che non deve prendere quei gol lì. Sembra veramente che sia una mancanza di lucidità e al tempo stesso di concentrazione, perché gli è accaduto già 2 o 3 volte di prendere 2 gol, poi recuperare e magari vincere la partita. Ieri sera, in termini di prestazione, credo che al di là del primo tempo dove la Roma andava a 200 all'ora, però nel secondo tempo decisamente l'Inter è stata più squadra e forse avrebbe meritato anche qualcosa in più dal punto di vista proprio delle occasioni che ha avuto nel corso della partita. Però deve lavorare un po' di più Chivo su questi aspetti qua. È una squadra che ha tante opzioni di giocatori diversi, e credo che da questo punto di vista qui dovrebbe ottenere qualcosa in più. Stona che abbia un 8 gol incassati nelle prime 5 partite, stona tantissimo per una squadra di vertice.
22: Sì, anche se Pier, io ho l'impressione che i difensori dell'Inter siano costruiti per correre davanti, cioè per attaccare aggredendo, sì. Poi è chiaro che ci sono delle disattenzioni, non puoi prendere 2 gol in fotocopia, cioè lasciando l'inferiorità numerica sul secondo palo, già con l'Udinese l'avevi fatto. E questi magari sono dettagli, però l'Inter è costruita così, io ho l'impressione.
3: Guarda, se pensi che l'Inter ha fatto 13 punti con 2 scontri diretti con Napoli e Roma, giocando, non voglio dire male, ma in maniera un po' champagnona, un po' distratta in tante situazioni, cioè nonostante ha fatto 13 punti, potresti anche farti venire il sospetto che lo guardiamo a fare questo campionato, nel senso che l'Inter mi sembra nettamente la squadra più forte. Ieri in qualche modo se me l'ho anche confermato. Detto questo, il primo tempo della Roma è stato clamoroso, c'è una parata di faccia di Martinez che, insomma, senza la quale forse la partita sarebbe finita 3-1 o 4-1, non so, forse sarebbe girata ancora, con i mani non si va da nessuna parte. Io ieri ho ricavato ancora, ho confermato la sensazione che avevo prima, cioè che l'Inter sia la squadra più forte. La Roma sicuramente sta facendo un passo avanti, mi rendo conto e lo chiedo a Gianni, perché questo sarebbe veramente il salto di qualità definitivo, no? Vedere la Roma che gioca questo calcio fatto di scalata in avanti, di abbinamenti uomo a uomo, di intensità, di ritmo, e che sul 2-0 continua a fare quello, cioè prende il gol del 2-1
24: per un errore di Mancini sulla tre quarti di campo avversaria avanti 2-0. Ecco, io non so se sia facile, quanto sia fattibile riuscire a dare a questa squadra anche una dimensione diversa, capace maggiormente di gestire il possesso del pallone nei momenti in cui magari devi proteggere il risultato. Però ieri ho avuto questa nettissima sensazione, mentre commentavo la partita avevo la sensazione che la Roma potesse fare il terzo gol, ma anche che avrebbe continuato comunque a rischiare, perché il DNA è questo.
22: Gianni?
23: Ti ho sentito e ti ho ascoltato in diretta. Credo che dal punto di vista dello sviluppo del gioco, credo che fin quando riesci a tenere quei ritmi alti che ti toglie il respiro, che ti viene sempre a prendere e non ti lascia mai giocare liberamente, è chiaro che la Roma trova il suo vantaggio. È abituata e deve abituarsi a giocare in questo qua. Deve cercare però nel corso della partita di trovare anche dei momenti in cui le partite devono essere gestite con un po' più di, passami il termine, intelligenza tattica, nelle quali bisogna far sfogare la avversario, intanto lo fai correre a vuoto. Non è obbligatorio sempre andare avanti, si può tornare anche indietro per poi ripartire, e questo è un aspetto che col tempo sono convinto che Gasperini riuscirà a inserire a sistema, oltre all'aggressività anche l'aspetto tattico sicuramente.
22: Sì, anche perché ieri a metà secondo tempo la Roma aveva totalmente finito le energie, il pareggio è il risultato perfetto per quella che è stata la partita. Impressione che all'Inter sia mancata una decina di minuti per finire il lavoro ai fianchi e vincerla la partita, perché sul campo fisicamente c'era soltanto una squadra. A quel punto alle 18 vediamo la Juventus e c'è una cosa clamorosa nella formazione di Spalletti, Carlo. Abbiamo passato tre giorni a dire che col NEC aveva fatto le prove della difesa 3 per ridurre la pattuglia dei trequartisti, dare più equilibrio alla squadra. Ebbene, nelle formazioni non c'è Sar, c'è Alej Begovic, e quindi se dobbiamo andare per logica la Juve si ripresenta con la difesa 4, due centrocampisti, McKennie e Douglas Luiz, i tre che sono con Seisau, Alej Begovic e Nico Gonzalez, mettili come vuoi, alle spalle di Kolomouani contro l'Atalanta, sì, che è molto più forte forse del Sassuolo.
0: Ma sta cercando la soluzione, io credo che Spalletti stia cercando la soluzione. L'altra sera poi stiamo a fare la tara all'avversario, però io continuo a pensare che soprattutto quando giochi in Europa l'avversario lo fai diventare piccolo con la tua forza, e la Juventus l'altra sera l'ha fatto. Penso anche che senza Yıldız, Alej Begovic sia quell'iniezione di talento che la Juventus non ha e che sta cercando. Poi se sia questa la soluzione, se sia un enorme azzardo contro una squadra che fa dell'aspetto difensivo la sua forza, perché l'Atalanta e Sarri quando è all'inizio del lavoro fa questo terribile possesso basso in chiave difensiva. Beh, se questo sia corretto poi lo scopriremo, sì, certamente è un azzardo.
22: No, ma alzi la mano Pieri, io non la alzo. Sì. Alzi la mano chi pensava che dopo anche le parole di giovedì post partita, dopo tutti i ragionamenti, Spalletti tornasse indietro.
24: Però io credo che voglia provare a sfruttare l'entusiasmo dell'altra sera, poi ci sono le caratteristiche dell'avversario. L'Atalanta sta vivendo una fase veramente di migrazione da un credo a un altro. Io penso che anche qui Gianni secondo me ci può essere molto utile passare da Gasperini, chiaramente dal gasperinismo dell'anno scorso che si è visto o non si è visto, per carità, però comunque da quel tipo di filosofia, al Sarri di oggi, che è un Sarri ha sempre avuto il possesso come punto di riferimento fondamentale, ma oggi insomma negli ultimi anni la squadra è diventata, forse anche perché ha avuto squadre diciamo meno esplosive, però comunque più prudente, più di controllo, e insomma pure l'Atalanta sta vivendo una fase secondo me non semplicissima,
22: no.
24: Oggettivamente non semplicissima, no, di cambiamento filosofico. Quindi io credo che la Juve proverà a giocarsi una partita sul ritmo, sull'intensità, sull'energia, proverà insomma a cavalcare un'onda lunga che magari da giovedì potrebbe essere venuta fuori. Sono curioso, certi rischi ci sono, perché poi l'Atalanta è molto brava quando hai
22: lascia l'uno contro uno i tre attaccanti dell'Atalanta, che saranno Kurstovic in mezzo, De Ketelaere e Rowe sulle fasce. Lascia tecnicamente il centrocampo uno in meno, in mezzo, e secondo me poi avrà ragione sicuramente Spalletti e Gianni, ma mi ha molto sorpreso e rischia tanto rischia tantissimo.
23: Beh, c'è da dire che la Juventus a me ancora non mi convince dal punto di vista degli equilibri e quant'altro. Una squadra che probabilmente crescerà con il tempo, ma non mi dà ancora quella certezza che sia una squadra di Spalletti, che abbia già chiaro qual è il disegno tattico che deve mettere sul piatto. Dall'altro lato c'è un'altra squadra che vive invece di l'incertezza che nasce dal passare da un tipo di prestazione, con un tipo di organizzazione, con uno contro uno in giro per tutto il campo, a una copertura degli spazi, a un tentativo di giocare in maniera diversa. Ci vuole del tempo, probabilmente. Sarri pensava magari di metterci meno, però credo che tutto sommato alla lunga vedrai che il lavoro degli allenatori verrà fuori.
22: Ultimo tema, poi ti saluto, vale per tutti e tre, rapidi nella risposta: quanto tempo ha Morimma per aggiustare il Milan, Gianni?
23: Poco, perché nel calcio hai poco tempo, ma io credo che lui abbia l'intelligenza e la capacità di annusare le varie situazioni che non gli cominciano a piacere e probabilmente apporterà qualche correttivo.
22: Poi vediamo se stasera gioca Morera titolare, come aspettano tutti, o se lo fa di nuovo partire dalla panchina, che sarebbe un po' come sfidare il fato, secondo me un po' come Spalletti che cambia la squadra in Coppa e poi torna.
23: Vediamo tra un po',
22: sì.
23: Vediamo tra un attimo.
22: Ma, però noi ci divertiamo ogni tanto anche a dire le cose prima, poi vediamo, alla fine tireremo la linea. Cercheremo.
4: Per me rischiamo poco, noi rischiamo pochissimo.
22: No, noi non rischiamo niente, noi rischiamo che alle 7 esatto, finiamo, andiamo esatto. A casa e guardiamo, però insomma, questo è. Ciao Gianni, grazie.
23: Ciao a tutti.
22: Ciao. Pier, ciao. Su Amorim?
24: No, sono d'accordo, no, il tempo è poco, ma il tempo è poco in generale per tutti gli allenatori. Qui c'è un elemento, secondo me, legato, appunto, l'hai detto bene tu l'altro giorno, cioè non sappiamo come reagisce Cardinale e soprattutto non sappiamo questo momento, nel senso che si è speso in prima persona, e questo secondo me è una cosa positiva comunque, perché rispetto all'anno scorso che c'erano mille teste, non si capiva, abbiamo visto poi che la situazione era tutt'altro che fluida. Avere comunque una proprietà che si spende, che fa investimenti, che ci mette la faccia, è una cosa positiva, però appunto poi non sappiamo in caso di situazioni negative che tipo di reazione ci possa essere. E poi c'è l'altro elemento che secondo me è stato non soltanto la partita contro il Benfica, ma il post partita contro il Benfica, perché quando si comincia ad annusare la possibilità che forse questa squadra non sia costruita per fare quel tipo di calcio che ha in testa, insomma, se questa cosa succede a metà settembre fa abbastanza effetto, no?
22: Sì, comincia a essere un problema non da poco, no? Perché quindi, insomma, solleva una serie di contraddizioni.
24: Oggi sulla carta è una partita propizia per ripartire, sì. Però è anche una partita che può diventare, cioè, non è una partita impossibile, ma è una partita che se si dovesse complicare poi potrebbe accendere scenari molto complicati, paradossalmente più difficile questa di una partita come quella con la Lazio di sabato scorso.
22: Sì, Milan c'è già passato col Venezia. Ciao Pier, grazie.
24: Ciao,
22: alla prossima. Carlo su Amorim.
0: Gianni De Biasi, poco tempo, certamente, perché le pressioni
22: aspetta
0: sono tante.
22: Aspetta, perché c'è Spalletti che sta iniziando a parlare nei microfoni di Sky Sport, sentiamo.
5: Insomma, un altro grave infortunio, credo che ci sia un in bocca al lupo per Gravara, perché aveva appena esordito e già si deve fermare per quasi tutta la stagione.
6: È chiaro che qui il pensiero va al ragazzo, alla qualità della persona, al perché gli deve succedere una cosa così in un esercizio normalissimo di routine, che è un comportamento che fanno tutti i giorni, non è durante una partitina, durante lui sente questa fitta nel ginocchio e non si sa rendere conto. Poi cammina e il dottore dice: ma facciamo degli accertamenti. Crociato anteriore totalmente rotto, è una roba che non si riesce a spiegarsi, e naturalmente lamentarsi non produce un futuro degno della fatica che si è fatto per arrivare qui, per cui non ci si lamenta, però un dispiacere per il ragazzo è chiaro che bisogna evidenziarlo.
5: Andiamo alla partita, sicuramente sarà completamente diversa rispetto a quella di giovedì. Che tipo di partita si aspetta da parte dell'Atalanta? Abbiamo visto anche che probabilmente, non so, me lo conferma, tornerete a giocare come le prime partite di campionato e non come abbiamo visto in Europa League, a meno che non c'è una sorpresa con qualcuno lì sulla fascia come McKennie.
6: Ma noi cercheremo di avere un equilibrio, noi siamo alla ricerca della nostra identità, perché è l'identità che ti muove, l'identità che ti fa avere rispetto degli altri, è un'identità, non è che tu la vai a trovare con il vivacchiare, ma poi non sono capace di fare così, è inutile, cioè quando si ha palla si va a tentare di far gol, è chiaro che non possiamo poi subire quello che è successo al 95esimo contro il Sassuolo, ma quello sono delle scelte in campo che si fanno lì per lì, perché poi la partita spesso determina il risultato che fanno le scelte individuali in dei momenti di caos, in dei momenti di assoluta velocità, assoluta imprevedibilità, e a volte sei nel dubbio continuo su quello che fare. Però
22: vabbè, se avete capito se gioca a 3 o 4, 800 24 00 24, Carlo, ce lo dite dopo una breve pausa. No,
7: non telefono, non chiamo.
8: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
9: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
8: Ecco, bravo mister.
10: PEC, PEC, PEC.
11: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
25: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
26: Perché, perché?
27: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
26: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
27: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
26: Perché? Perché?
27: Ecco perché.
26: Non fartela scappare.
27: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
28: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
29: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
30: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
31: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
32: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
33: Tempo in diretta.
34: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera instabile con lo sviluppo di temporali sparsi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, occasionalmente anche sui rilievi tra il Lazio e l'Abruzzo. Sole prevalente altrove con temperature in aumento. Domani, giornata soleggiata e un po' instabile solo su Calabria e Sicilia. Scarica l'app di ilmeteo.it.
35: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora.
1: La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
3: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.

0: Allora, qualche aggiornamento qua e là, metà del secondo quarto a Tortona, finale di Supercoppa Italiana di Basket, più 16 Milano, 33-17, partita che sembra già abbastanza estradata. L'Atletico Madrid invece si è appena portato in vantaggio nel derby di Madrid contro il Real, minuto 55, gol di Grimaldo su calcio di rigore. Andiamo a Torino all'Allianz Stadium, Dario Ricci, ciao.
1: Sì, ciao Giovanni, partirei subito con le formazioni, se sei d'accordo. Juventus col 4-2-3-1, Vicario in porta, in difesa sugli esterni abbiamo Selic e Calulo, al centro Lukumi e Bremer, poi i due centrali sono Douglas Luiz ovviamente e McKennie, che stavolta opererà appunto nel cuore del centrocampo. Le mezze punte, sulla linea delle mezze punte, con Cesai e Alebegovic supporteranno Nico Gonzalez alle spalle di Colomoni, rimane quindi in panchina Voltemate. 4-3-3 invece per l'Atalanta, con Bellanova e Bernasconi sugli esterni, Carnesecchi a difendere la porta, al centro della difesa due centrali di Scalvini e Christensen, che sostituisce l'infortunato Cossonou, centrocampo regia affidata a Samardzic, non a Gaetano, supportato da Kessié e Ederson, davanti De Ketelaer e Rowe, con punta centrale Kostovic, Scamacca parte dalla panchina.
0: Arbitra Zufferli, fischio inizio alle 18. Massimo Giletti, ciao.
2: Ciao, eccoci qua.
0: Stavamo dibattendo sulla controriforma di Spalletti, difesa 3 in Europa, buon crash test, anche se con avversario inconsistente, e si torna più o meno all'impianto tattico del Sassuolo.
3: Ma guarda, intanto quell'avversario aveva messo in difficoltà il Bodo Glimt, quindi comunque è un avversario che pressa moltissimo e nel suo campionato ha fatto un ottimo risultato lo scorso anno. Poi è chiaro che l'Atalanta è un crash test diverso. Io penso che Spalletti deve aggiustare la squadra in base agli uomini che ha. Sono rimasti pochissimi e sarebbe anche ingiusto, no, attaccarlo. Ho letto delle critiche pesantissime. Stiamo giocando senza, a Sassuolo abbiamo giocato senza il centrocampo titolare,
0: sì,
3: e senza Ildiz. Francamente capisco tutto, però non si può non tenere in considerazione anche questo fatto.
0: No, ma l'elenco degli assenti è lunghissimo e va tenuto in considerazione. La cosa che sorprende oggi è che, dopo aver detto bisogna cercare un certo equilibrio e aver varato la difesa a tre, due giorni dopo torni dietro. Insomma, alzi, io oggi credo di aver letto tutti i giornali, non ce n'era uno di Campino che rimetteva la Juve a 4. Ma abbiamo sbagliato noi sicuramente.
3: Ma abbiamo sbagliato noi o avevamo ragione noi nel vedere una Juve diversa e migliore in quel modo? La valutazione la devi fare sul discorso dell'Atalanta. Forse ha paura che l'Atalanta sia diversa rispetto alla squadra olandese,
0: sì,
3: e quindi vuole tornare su delle certezze. Io francamente ho visto una difesa piuttosto disattenta a Sassuolo, con i suoi uomini migliori, Calulu fuori forma e Bremer che ha fatto un errore drammatico. Dopodiché con i sei con mai non vai da nessuna parte, dopo sono pronti a crocifiggerlo. Intanto dobbiamo prendere atto che gioca così.
0: Intanto Carlo, a Madrid ha fatto gol Jonathan David, 2-0 dell'Atletico, sì, Madrid nel derby con il Real.
4: Mi sembra, ne abbiamo parlato tutta la settimana, mi sembra una specie di sfiga, di maledizione, quello che vuoi. Alla Juventus segnano gli epurati o quelli che dovevano esserlo, e quelli che vanno via dalla Juventus performano. Non so se ci possa essere una ragione razionale, come ha detto o scritto qualcuno, perché adesso vengono messi nelle condizioni di tirare in porta. Io non credo, credo che la Juventus stia vivendo tutte insieme un momento difficile, e che sia in questo momento, non so cosa ne pensa Massimo, ma di vedere che Spalletti fa qualcosa da Spalletti, cioè che dia qualcosa a questo club, a questa squadra, a questa società. Perché fino adesso io ho visto molto poco Spalletti. È vero che c'è pochissima Juventus, la Juventus che conosci tu e che conoscono tutti gli juventini, però Spalletti in questo momento deve dare qualcosa di suo, secondo me.
3: Intanto la Juve ha Giovanna Carnevali, che finalmente ha qualcuno in società che sa cosa vuol dire fare squadra, fare calcio e stare nel mondo del calcio, e questo è un dato importante. Dopodiché, se tu perdi il giocatore più forte, uno dei giocatori più forti europei come il Diz, e ti mancano i due perni su cui costruisci il centrocampo e dai anche equilibrio. È chiaro che Spalletti potrà anche inventarsi Giletti centrocampista, però ha delle difficoltà, perché questa squadra è una squadra che è in grande difficoltà rispetto a tutti gli altri. Stiamo riciclando giocatori che erano già quasi venduti sul piede di partenza.
4: Certo.
3: Non possiamo non vedere questa cosa qua. Quindi io dico, Spalletti può inventarsi tutto, avrà anche delle colpe, però io spero che i giocatori diano anima e corpo e lottino fino alla fine con intelligenza. Più di questo non lo so.
0: Ma quanto tempo ha Massimo Spalletti prima che cominci veramente ad aleggiare la suggestione di Conte?
3: Ecco, però
0: io che è bastata una sconfitta, che... no?
3: No,
0: ma non lo dico io, leggevo i forum di tanti tifosi, no? A cominciare.
3: Non so, ma noi siamo un paese folle, schizofrenico, no? Eravamo tutti fascisti prima, poi siamo diventati tutti comunisti. Adesso volevamo Spalletti e basta una sconfitta per mettere dei punti interrogativi. Se fai l'ennesima rivoluzione, non aiuti la squadra. In questo momento la Juventus ha bisogno di serenità ed è molto difficile. Spero che oggi vinca, perché questo potrebbe dare una mano all'ambiente, che ha un problema vero però, che non ha giocatori di carisma, di spessore, di cattiveria sportiva. Questa è la lacuna più grande, cioè non ha in mano, non ha dei giocatori che prende in mano la squadra. E vedremo oggi se ci sono, ma sono questi, guardate cosa fa l'Inter, che panchina ha l'Inter. Certo, è un merito della società, ripeto, la Juve non è più tale da quando ha perso Marotta, guarda caso l'Inter è diventata la Juve di oggi.
0: Sì, sono cicli che sono lunghi, Carlo, no? E per definizione poi si alternano, tornerà il ciclo della Juve, finirà il ciclo dell'Inter, sì. e la vita va avanti, però questa è la fotografia, ha ragione Massimo.
4: Bisogna vedere una fine e un inizio, sì. No? No, bisogna vedere una fine e un inizio, io non vedo né una fine di un ciclo né l'inizio di un altro, poi è ovvio che le grandi del calcio italiano sono quelle, però insomma io non vedo ancora un punto dal quale la Juventus e il Milan, che in questa corsa, anche in questo campionato amministrativo, sono degli outsider, sono oggettivamente più deboli di quattro che le precedono, compreso Napoli, quindi io sto ancora aspettando di capire qual è il punto di partenza per la Juventus e per il Milan.
0: Sì, Massimo, lo vedi tu il punto di partenza?
3: No, io ripeto, io penso che una squadra si fa dalla società. Il tassello più importante è l'acquisto di un amministratore delegato. Dopodiché bisogna avere molta pazienza, ma purtroppo se la Juve, come dite voi, era già a un livello più basso rispetto a Inter, Roma e altro, lo è ancora di più nel momento in cui non riesce a mettere dentro due centrocampisti importanti. Oggi le partite si vincono da 65 in avanti coi cambi. La Juve non ha la possibilità di far rifiatare i suoi due centrocampisti migliori, quindi sarà molto difficile, perché mi sembra che Koopmeiners, che è il vero buco clamoroso, confermi le

0: È un'Atalanta in cerca di altrettante certezze, ma non vengo a spiegarla a voi, ma lo ricordo giusto agli ascoltatori, reduce da due sconfitte, il 2-1 all'Olimpico con la Roma e soprattutto il sanguinoso KO interno contro il Cagliari, quindi tanto lavoro anche per Sarri e tanta necessità di punti anche per lui che è all'inizio del suo ciclo nerazzurro.
1: Questo a 13 minuti dall'inizio di Juventus-Atalanta, ci fermiamo traffico, poi restiamo in collegamento con l'Allianz Stadium, ma parliamo anche di Milan, mentre l'Olimpia avanti 40-26, siamo negli ultimi due minuti del secondo quarto, finale di Supercoppa Italiana contro Venezia.
2: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
3: Aermec, campioni del clima.
2: Vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati su raccordo Torino-Caselle per un grave incidente, in vigore l'uscita obbligatoria nei pressi della tangenziale nord torinese in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna per incidente, si viaggia ancora tra Parma e l'innesso con la 15 Parma-La Spezia in direzione Milano. Risulta inoltre bloccato il traffico per un incidente sul raccordo Porto-Garibaldi nei pressi dello svincolo di Comacchio per chi viaggia in direzione della statale 16 Adriatica, Porto-Garibaldi. Ci spostiamo sulla 14 Bologna ancora. Per incidente si viaggia in coda per 2 km fra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Infine 10 km di code a tratti per lavori sono segnalate sulla 4 Milano-Venezia fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora.

0: c'è un rischio dei suoi rapporti con i senatori oppure uno spogliatoio che lei in questo momento tiene sotto controllo?
1: What they want is honesty. That is the main thing of the player. Sometimes you cannot agree or you don't agree with the manager, but when you are honest and really direct with the players, they can understand that.
2: Questo Amorim a proposito del rapporto con i senatori di cui si è parlucchiato dopo la sconfitta a San Siro contro Benfica. Carlo Pellegatti, ciao.
3: Buon pomeriggio a tutti, sono in via Manzoni, spero che mi sentiate bene, c'è un po' di traffico.
2: Ti sentiamo perfettamente. Quanto rischia questa sera Amorim a proposito del gioco del Cerino, no? Poi ci sono 20 giorni di sosta.
3: Sì,
2: no,
3: sì,
2: non l'esonero, rischia. Il Cerino di 20 giorni sulla graticola, questo è in palio.
3: Sì,
2: eh.
3: Ho capito. No. Oggi per l'allenatore, per qualsiasi... Ma parlo, dunque la C gioca, Serie B e Serie A, hai centrato bene, indipendentemente dai tre punti che sono non importanti di più, per chi perde sono tre punti meno e 20 giorni tali per praticamente la rosa di una squadra, diciamo 20 giocatori, no? Più o meno, ogni giorno ci sarà un problema per un giocatore diverso. Sì, è fondamentale. Parlavo l'altro giorno con un allenatore, fa: speriamo di fare un bel risultato, perché poi tre settimane sono pesantissime, sì, nel caso, capisci?
2: Sì.
3: Perché d'altra parte dobbiamo scrivere, non è che possiamo sempre, cioè, invece con una squadra che vince non puoi parlare tre settimane, che bravi, ma invece vai su quegli altri.
2: Viene più la tentazione di occuparsi della nazionale se una squadra vince, piuttosto che dei problemi,
3: sì,
2: di quello spogliatoio.
3: Sì, ma sì, la nazionale, sì, hai ragione, però è l'inizio di una competizione, non è la finale del mondiale, quindi capisci, cioè, se c'è una squadra che perde, importante, e poi c'è Italia-Turchia, va bene, però i tifosi vogliono capire se c'è il cambio dell'allenatore, se c'è qualcosa, eccetera. Quindi hai ragione, un Cerino dramma, direi che più, sì, che un Cerino, una torcia.
2: Sì, c'è in palio la torcia. E domanda, sì, per tutti e due, Carlo Pellegatti e Carlo Genta, quindi vi aspetta...
3: Ah, c'è anche Carlino, un saluto.
2: Sì. Anzi, parto da Carlo Genta, ti aspetti...
3: Anzi, dovrei dire che ci sono anch'io, non che se c'è Carlo Genta, ci sono anch'io.
2: Ma oramai
3: lui,
2: sei di casa, quindi... Vi aspettate quindi che conceda il migliore 11, che è quello che tutto il mondo milanista intorno aspetta? Carlo 1 e Carlo 2, Genta.
4: Ma sai, quello che tutto il mondo milanista si aspetta, il mondo milanista credo si aspetti una squadra un po' più coesa di

0: di quella che abbiamo visto fin qui, con le idee un po' più chiare e soprattutto con delle facce diverse, perché anche dopo il Benfica è tornato il refrain e c'eri anche tu Giovanni, per cui la gente dice sì, ma perdono e poi hanno quella faccia un po' così. Ecco, quella faccia un po' così, che vinco, perdo, pareggio, non mi cambia la vita. Il Milan ce l'ha da un po' di tempo e credo che il popolo e la gente del Milan si aspetti che quelle facce lì prima o dopo spariscano. Quindi questo principalmente.
1: Pelle, perché un allenatore paraculo oggi dice: quali sono gli 11 che volete, dopo tutte le questioni sulle formazioni di partenza, eccetera? Io metto quelli.
2: No, guarda, adesso noi andiamo a fare le introspezioni psicologiche, giustamente l'allenatore mette, sì, ecco, ma non credo che un allenatore, voglio pensare, che metta Modric così siete contenti, o che metta Pulisic così siete contenti, perché
1: Moreira, cioè, tenendo fuori Stupinian?
2: Moreira,
1: che è il ballottaggio, eh?
2: Guarda, ti do una notizia, ti do una notizia che ha... E anche lì, ma dillo, no? Allegri l'anno scorso quante volte ci ha detto: guarda che questo giocatore, mi sembra, mi dicono che abbia un problemino, non da togliergli la panchina, quindi me l'ha detto non per, diciamo, giustificare Stupinian, però benedetto Dio, se ieri dicono buongiorno, il bollettino dei giocatori, abbiamo Moreira con un leggero problemino, non si è potuto allenare a fondo, partirà dalla panchina. E se lo dici, qual è il problema? Qual è il problema? Allegri, partivamo sempre con il injury list, giusto? Sì. Si dice così, ecco. E quindi forse ha un problemino, vediamo. Poi invece va dentro nel secondo tempo, fa 7 scatti, la mette 3 volte all'incrocio dei pali, si vede che era un problemino ino, non so cosa dire.
1: Molto ino. Però vediamo, perché sarà curioso leggere la formazione di partenza. Carlo, ciao, grazie, buona partita.
2: Formazione di partenza, vai. Te la do io. Maignan, sì. Maignan, Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupiñán, Selemekers, Pulisic e Ramos.
1: Quindi almeno abbiamo la prima di Pulisic da titolare, che chiude insomma questo... Questo grande mistero di Pulisic, che sembrava recuperato ma entrava sempre dopo. Ciao Carlo, grazie, buona partita questa sera.
2: Noi ci vediamo mercoledì. Carlo, non farlo.
1: Stava a San Dire. Prima di chiudere, intanto siamo a metà partita, finale Supercoppa Italiana di Basket, 42-32 Milano su Venezia. Dario Ricci, 20 secondi di atmosfera, poi ci sentiamo dopo il GR.
3: Caldissima, anche perché temperatura intorno ai 29 gradi e siamo a qualche istante dalle 18, quindi ti ho detto tutto.
1: Di Juventus-Atalanta ci occupiamo ovviamente dopo il GR delle 18, parleremo anche del Napoli che oggi è mezzo steccato a Firenze, della MotoGP, della pallavolo, continueremo a seguire anche la finale di Supercoppa Italiana di Basket, oltre al derby di Madrid con l'Atletico che è avanti 2-0 sul Real, che è in 10 per l'espulsione di Oysen.
4: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, questo, che parlano bene di tutti.
5: Ha ragione Mark Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
6: Dai, è perfetto.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Ah, che stress.
9: Pac.
8: Non ho tempo per fare nulla.
9: Pac.
8: Troppi pensieri per la testa.
9: Pac.
8: Cosa?
9: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pack!
9: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Qui non c'è niente, detective! Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
17: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
16: E come faccio ad averli?
17: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
18: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
19: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
20: Il segnale orario vi è offerto da
21: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
22: Sono le 18.
23: GR24, il sole 24 ore.

0: Life Day alle regionali di due settimane fa. Tetto al numero degli studenti stranieri in classe, fra le novità in arrivo annunciate da Meloni, anche la dicitura liceo anche per gli istituti tecnico-professionali. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito. Serie A, Como KO a Frosinone, in campo Juventus-Atalanta per la MotoGP, in Austria vince Acosta davanti a Martin che allunga in testa al mondiale. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Pira Ceci. Si chiudono proprio in questi minuti le urne in Germania, in particolare a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Il voto, come abbiamo ampiamente detto, è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Sergio Nava sta già spulciando i risultati ed è collegato con noi, ma gli diamo qualche secondo, qualche minuto per guardarli meglio. Intanto la politica di casa nostra. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in arrivo in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, commenta il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. Meloni ha annunciato anche la norma che introdurrà la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali. Dal palco di Pontida arriva invece l'annuncio del segretario della Lega Matteo Salvini alle prese con i malumori all'interno della Lega. Decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
1: Domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
0: Sul fronte dell'opposizione le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: è il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista. La base del Movimento con il 91,7% dei voti ha dato mandato a Conte di portare al tavolo della coalizione la posizione contraria al continuare ad inviare armi all'Ucraina perché questo, si legge, allontana la pace. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato uccidendone uno, altri due sono fuggiti. È accaduto nella notte a Baldissero Alba, in provincia di Cuneo. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Ed è ora il punto sulla giornata di sport con Dario Ricci.
2: Sì, buonasera da Torino, Allianz Stadium, iniziata da due minuti la gara delle 18 di questa domenica della quinta giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta. Juventus pochi istanti fa già vicino al vantaggio con una conclusione di destro di Kolo Muani respinta in calcio d'angolo dal portiere dell'Atalanta Carnesecchi. Da stigmatizzare quanto avvenuto durante il minuto di silenzio in onore dello scomparso Sandro Mazzola, con la curva bianconera che ha continuato i suoi cori e si è voltata rispetto al centrocampo dove si stava rendendo onore, e come stava facendo tutto il resto dello stadio, al grande campione dell'Inter e della Nazionale. Gli altri risultati di giornata finora acquisiti: in attesa della sfida delle 20:45 tra Milan e Lecce, l'1-1 tra Fiorentina e Napoli, il successo per 2-1 del Parma sul Genoa e soprattutto quella sorpresa del Frosinone sul Como, Frosinone che aggancia a quota 10 proprio i comaschi. Il resto di questa domenica molto ricca dello sport è soprattutto la MotoGP, Gran Premio d'Austria con Acosta che precede Martin Bezzecchi, quinto Marquez e Martin dell'Aprilia che allunga in testa al mondiale. Ma poi proprio qui a Torino questa sera alle 21 Italia-Danimarca, ottavi di finale degli europei di volley, attendiamo buone notizie, cioè vuol dire medaglie, anche dalle prove a crono, soprattutto quella maschile, dei mondiali di ciclismo da Montreal. Per il momento è tutto, ma tanto sono tutti temi sul tavolo di tutti i convocati weekend.
0: Grazie al nostro Dario Ricci, e ci colleghiamo con Sergio Nava. Dunque Sergio, i primi dati su questa tornata delle elezioni regionali in Germania.
3: Buonasera, sì, abbiamo già le prime exit poll. Partiamo dal Mecklenburgo-Pomerania anteriore, perché l'AfD, l'estrema destra, si avvia a vincere la seconda elezione in due settimane. Stavolta la vittoria però è molto meno netta, nel senso che l'AfD è data al 37%, con un aumento di oltre il 20%, davanti alla SPD, i socialdemocratici, che stanno governando il Land, al 35,5%. Quindi al momento siamo ancora in una fase di testa a testa, ma il dramma lo vive la CDU del cancelliere Merz, che balla intorno al 5% e rischia addirittura di rimanere fuori dal Parlamento regionale. Sopra la CDU c'è la Linke, la sinistra, 7,5%, però dicevamo AfD con i 27 seggi stimati è ben lontana dalla maggioranza di 36 nel Parlamento locale. A Berlino quadro molto diverso, perché qui vince la Linke, la sinistra, 24,5%, ma è seconda la CDU al 20%, perdendo però l'8%, e abbiamo l'AfD al terzo posto, l'estrema destra, che a Berlino ha vita ben più difficile, al 16%, poi i Verdi al 15% e i socialdemocratici al 12%. Quindi diciamo che gli estremi vincono, AfD in Mecklenburgo e la sinistra invece a Berlino. Per il momento è tutto.
0: Grazie, grazie a Sergio Nava. Restituiamo il microfono ai colleghi di tutti i convocati weekend. Noi ci ritroviamo alle 19:00.

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.

0: Perconi.
1: Un po' deluso perché eravamo in vantaggio 2-0, per sfortuna ci hanno pareggiato, ovviamente non dobbiamo tirarci su perché la squadra come l'Inter pareggiarla così, essere in vantaggio il primo tempo e giocarcela in una maniera così è molto bello per noi, ci deve dare energia e per arrivare per le prossime partite per fare molto meglio.

0: colpo a 2-2, ha colpito Lautaro al minuto 79, Lautaro la pareggia lui.
1: Primo tempo da cancellare, da rivedere, da migliorare, perché non siamo stati in campo, perché l'atteggiamento non è quello giusto. Secondo tempo, da subito, abbiamo cambiato mentalità, abbiamo cambiato atteggiamento. E quando giochi questo tipo di partite e perdi un tempo, poi si fa difficile, devi rincorrere. L'abbiamo fatto, però non ce l'abbiamo fatta a portare i 3 punti, quindi rimaniamo con questo punto che anche per il campionato, per il cammino, per quello che significa la Roma, quel lavoro che sta facendo, è un ottimo punto.

0: Sono soddisfatto per la prestazione della squadra. È chiaro che siamo tutti un po' rammaricati quando vai 2-0 e vieni poi raggiunto, però di fronte avevamo una squadra veramente forte. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti.
1: La strada è lunga, c'è tanto lavoro da fare sotto tanti punti di vista, sia quando si ha la palla, soprattutto quando non si ha, per raggiungere quello che in questo momento, in questo mese, dall'inizio stagione, ci è mancato. Però sono fiducioso perché sappiamo tutti quello che in questo momento non ha funzionato, piccoli dettagli che sono sicuro che non si ripeteranno.
2: Allora, seconda ora in diretta, siamo qui fino alle 19 di tutti convocati weekend. Il Real Madrid ha accorciato nel derby di Madrid, ha segnato Rudiger, dunque Atletico Madrid 2, Real Madrid 1. Adesso parliamo di quello che abbiamo visto ieri sera, spettacolo bellissimo all'Olimpico, altra partita da Champions League per intensità e per qualità, ce ne sono tante in questo inizio di stagione confortante della Serie A. Però Carlo, permettimi di partire invece da quello che è successo, che è invece tutt'altro che bello e tutt'altro che europeo, allo stadio di Torino qualche minuto fa, Dario Ricci.
3: Sì, stavamo raccontando proprio quello anche in GR24, quello che è accaduto durante il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, scomparso ieri. Ebbene, la curva juventina, che tra l'altro è dedicata a un certo Gaetano Scirea, non solo non ha interrotto i propri cori, ma si è girata in buona parte dei suoi componenti verso, con la schiena rivolta al centrocampo, in segno appunto di distacco rispetto al momento chiaramente commovente, e qui il resto dello stadio ha partecipato applaudendo. Davvero un episodio da stigmatizzare, come giustamente stai facendo e stiamo facendo Giovanni. Speriamo che non passi inosservato nelle sedi opportune.
2: No, ma le sedi opportune non servono a niente, serve, esatto, che questa gente venga accompagnata per sempre fuori, serve fino a che non si ripristina, ma questo vale anche per altre curve, ragazzi. Oggi parliamo di questo episodio vergognoso. Piuttosto meglio fare stadi che siano dei corridoi senza curve. Questa gente deve stare fuori. Gianfelice Facchetti, ciao.
4: Ciao, buona domenica.
2: Buona domenica a te, vai Carlo.
5: No, ma sai, sorprende anche perché abbiamo nella memoria fresca quello che la curva juventina, il tributo alla curva juventina a Franco Baresi. Quindi secondo me questa cosa qui è semplicemente una cosa che qualifica chi l'ha fatta, nel senso che si descrive da sola, no? Quindi chi l'ha fatta semplicemente ha fatto una figura pessima, e facendo fare una figura pessima alla curva della Juventus, e questo dispiace.
2: Sì, e alla Juventus e a tutto il resto. Gianfelice, intanto 0-0, Juventus-Atalanta. Una tua riflessione, poi parliamo di ieri sera.
4: No, io non credo che sia proprio per rispetto e per affetto nei confronti di Sandro, meglio non commentare. Dico solo che a volte certe strumentalizzazioni che ci sono da episodi di certe partite, quando si ripresenta un Inter Juventus o uno Juventus Inter, con chi si diverte magari appunto o sui giornali o in altri luoghi a buttare benzina sul fuoco, poi dopo queste cose a lunga gettata presentano anche queste scene di stupidità. In ogni caso mi resta la domanda se gli stadi siano ancora luoghi adeguati per fare i minuti di silenzio. Ho qualche dubbio, perché perché dobbiamo offrire la ribalta a 200 persone un'altra volta? Cioè, io proprio toglierei questa cosa da lì, perché
2: perché gli stadi sono delle chiese laiche, però, cioè, è giusto che dentro uno stadio che è quel luogo lì sia ricordato chi quel luogo lì, e cioè lo stadio, il rettangolo verde, ha in qualche modo nobilitato nel corso della sua vita e della sua carriera. Io insomma penso che sia meglio mandare fuori i 200 e i 500 piuttosto che
4: ma come li trovi?
2: Guarda, a Torino hanno dimostrato nel tempo, in questi anni, di essere capaci di far funzionare bene il meraviglioso impianto di telecamere interne che hanno, e tanti sono andati a prenderli e tanti sono stati allontanati per anni o per sempre, e quindi io sono sicuro che anche la Juventus di Carnevale saprà fare il suo, poi magari non puoi mandare fuori tutta una curva, ma cominciamo a prenderne un po' e la prossima volta magari ci pensano due volte. Parliamo un po' di ieri sera invece, pensiero personale, questo è un campionato meraviglioso che ci ha offerto una serie di partite a livello Champions League, e fra queste ci mettiamo anche Carlo Roma-Inter di ieri sera, che poi non serviva nulla, sì, nel senso che non dava nessun verdetto, nemmeno predefinitivo, nella volata scudetto, e quindi ha rispettato quello che doveva fare, cioè farci divertire.
5: Sì. Sì, ma in realtà un verdetto l'ha dato, e cioè che l'Inter è davvero molto davanti agli altri, perché la classifica oggi dice un punto a testa tutte e due prime, così il feeling, il sentire dice che l'Inter ha vinto quella partita lì, perché era una partita che poteva rompere certi equilibri. Invece è stata una partita che ha confermato certi equilibri, cioè che l'Inter ha le sue pecche, i suoi difetti, va sotto, prende gol spesso, ne ha presi tanti di recente, però è davvero così forte che anche sul campo di una squadra così forte riesce a rimettere insieme la partita. Quindi ieri, secondo me, l'Inter nel sentimento ha vinto quella partita.
2: Ti senti così, Gianfelice?
4: Condivido, no, la lettura, cioè condivido proprio il fatto che andare sotto contro la Roma di oggi in quello stadio, con questo entusiasmo, con una squadra che ha dimostrato dalla seconda parte di stagione scorsa di essere quella più in crescita come progetto, e quest'estate ha investito, ha comprato giocatori molto forti, alcuni li aveva già, e quindi andare sotto 2-0 rischiavi davvero l'imbarcata, rientrare, rimetterla in carreggiata, rischiare anche di vincerla, è una dimostrazione evidente di forza, con, appunto, come dicevate poco fa, del lavoro da fare per mettere a posto delle cose che ancora non funzionano.
2: Sì, ad esempio la fase difensiva, no?
4: C'è un po' di fragilità, non ho capito se dipenda dai cambiamenti, dagli innesti, o anche dal fatto che si sta cercando di costruire ancora di più in fase offensiva, quindi un equilibrio che manchi in questo momento, però sicuramente mi sembra che ne abbiano tutti la consapevolezza, a partire da chi guida egregiamente la squadra.
2: Sì, poi è tornata la pazza Inter, io non so se questo, Gianfelice, sia un bel segno per i tifosi dopo anni di stabilità emotiva.
4: Ci sono le fasi in cui vuoi magari alzare il tiro e magari appunto provare a fare qualcosa di più, farlo meglio. Credo che il passare dal disequilibrio sia normale quando vuoi implementare, aggiungere qualcosa a un progetto che già evidentemente c'è una tranquillità di fondo, di avere le forze per riuscire a tenere comunque un equilibrio nella stagione, in questa fase di partenza, e ci si sta assumendo dei rischi. Ovviamente non può sempre andare tutto per il verso giusto, ma mi sembra, insomma, che quantomeno azzardare sia una volontà di fare qualcosa di più e farlo meglio.
2: Ti senti caro di sposare l'interpretazione?
5: Sì, la faccia della pazzia, cioè pazzia è una squadra che si complica la vita, non una squadra che se la risolve pur andando sotto di un gol, due gol, tre gol come sta facendo l'Inter. Cioè l'Inter ha dimostrato con il Napoli e con la Roma, che fino a prova contraria sono le principali contender, no? Quello che sa fare, cioè va sotto e poi recupera la partita. Certamente non dovrebbe andare sotto, parte da sistemare. Certamente ha le possibilità, tutti gli skills necessari per rimontare quelle partite lì. Quindi torno a ripetere, secondo me la partita è chiaro che a settembre nessuna partita ha un peso specifico importante dal punto di vista della classifica, può avere un peso specifico dal punto di vista dell'indirizzo della tua stagione. La partita di ieri, dopo quella di Napoli, dopo quella con l'Udinese, mi ha detto che l'Inter è di un pezzo davanti a tutte le altre. Poi se si vuole dire il contrario per scaramanzia non lo so, però mi sembra che l'Inter sia davvero davanti due piste rispetto agli altri, oggi abbiamo visto il Como, abbiamo visto ieri la Roma, insomma mi sembra un dato di fatto abbastanza.
6: Sì, a me la Roma in realtà, Gianfelice, sembra la cosa più simile che ho visto negli ultimi anni nel calcio italiano all'Inter, per tante cose, per intensità, per volontà di aggredire, per capacità di produrre frazioni di campo e di partita che sono insostenibili per gli altri.
4: Concordo, la Roma è veramente in questo momento per me la principale antagonista dell'Inter in questo campionato. Gasperini è riuscito probabilmente ad anticipare anche i tempi di quelli che potevano essere degli obiettivi alti alla portata della squadra, ha avuto una mano grossa dal club perché comunque non hanno ceduto per esempio Koné, che l'Inter tanto avrebbe gradito, che se ne parlava già mesi fa, e però appunto ha tutti i giocatori in forma e c'è veramente un grande feeling anche con la piazza, che è una penso delle più calde, più entusiaste quando, come dire, la squadra gira, e questo dà spinta, dà convinzione, dà entusiasmo a un gruppo di ragazzi che comunque sono forti e giocano bene, poco da dire.
6: Sì, sicuramente l'avversario dell'Inter nella corsa per lo scudetto, poi vediamo fino a quando. Saluto Gianfelice Facchetti ricordando Aperti al mondo dal 1908, quindi sempre in tema Inter restiamo, che è lo spettacolo che Gianfelice Facchetti ha scritto e recita con Slide Pistons, sabato 26, domenica 27 settembre, Teatro Gerolamo in piazza Cesare Beccaria a Milano, dove si parla ovviamente di Inter, ma declinato come, Gianfelice?
4: Declinato attraverso appunto la storia, dalla nascita a due passi da Piazza Beccaria in Piazza Duomo nel 1908, attraversando 118 anni con leggerezza e soprattutto senza la pretesa di esaurire un racconto in un'ora e mezza, perché stringere e racchiudere tutto quello che c'è accaduto dentro tra protagonisti, pagine belle, anche sconfitte, cadute e grandissime emozioni, insomma in un'ora e mezza è impossibile. Però è un racconto musicale e di parola sulla storia dell'Inter e sull'identità di un club che è nato con un'idea precisa, che era quella di aprirsi al mondo, come dice il titolo.
6: Ciao Gianfelice, grazie.
4: Grazie, ciao. Buona domenica.
6: Ciao. Grazie a Gianfelice Facchetti. Torino per il racconto rapido dei primi 20 minuti. Dario.
7: 22esimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, meglio la Juve in questa prima fase, Juventus che già al secondo aveva sfiorato il vantaggio con una conclusione di Kolo Muani respinta in angolo da Carnesecchi, Atalanta che si affida agli spunti di Ketelare, che al nono minuto ha svirgolato da buona posizione facile la parata di Vicario. È arrivato adesso il secondo ammonito della partita, che con Seisau per un fallo su Rowe. In precedenza al 16esimo ammonito anche l'atalantino Christensen per un fallo su Alia Begovic lanciato in contropiede. 22esimo in questo istante, ancora 0-0 a Torino tra Juventus e Atalanta.
6: Invece è finito il derby di Madrid, l'Atletico ha battuto 2-1 il Real Madrid, quindi cade il Real di José Mourinho, mentre si è riaperta clamorosamente la finale di Supercoppa italiana di basket. Milano la stava letteralmente dominando. Oggi, ora siamo negli ultimi tre minuti del terzo quarto, Milano è sotto di un punto, 50-49, Milano che fin qui ha segnato in sette minuti abbondanti soltanto sette punti in questo terzo quarto, incassandone fin qui 18, quindi partita più che riaperta. Adesso parliamo un attimo del Napoli.
8: Facciamo delle prestazioni, indipendentemente dall'opinione che è dettata molto dal risultato, a Milano hai fatto una buona prestazione e esci sconfitto. Col Como hai fatto una buona prestazione concedendo due gol molto facili, quindi qualcosa va migliorato, perché altrimenti i sette punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti. Potevamo farne più, da dopo la sosta bisogna metterci qualcosa tutti in più, primo io.
6: Questo Max Allegri deluso evidentemente, anche un po' arrabbiato dopo l'1-1 della Fiorentina, del Napoli a Firenze con la Fiorentina, Gilmour e Jimenez, partita che si è giocata all'ora di pranzo. Umberto Chiariello, ciao.
9: Ciao, buonasera.
6: Risultato che lascia il cerino in mano ad Allegri per i prossimi 20 giorni che non saranno piacevoli, immagino.
9: Assolutamente no, perché il Napoli assomiglia a un film certamente non memorabile come 50 sfumature di grigio. È un Napoli grigio come il suo giocatore più importante, che è Kevin De Bruyne. che non incide, non corre, cioè non serve, gioca in 10 il Napoli con De Bruyne in questo momento. Il giocatore che dovrebbe fare la differenza, che invece in questo momento è veramente una palla al piede per la squadra, ma lui, Allegri, è sempre convinto che il suo modo di vedere il calcio è quello giusto, affidarsi alla giocata e aspettando la giocata. Vergara l'ha lasciato in panchina, lo stava facendo entrare, poi ha deciso di aspettare la giocata di De Bruyne, la giocata non arriva e Napoli non fa gioco. Højlund credo che fra poco si appellerà a qualche avvocato per essere tutelato, perché non riceve una palla giocabile neanche in 10 partite. È una cosa che è inguardabile.
6: Ho l'impressione, Carlo, che il credito di Allegri si stia rapidamente esaurendo.
5: Sì, anche se c'è una cosa che Allegri è bravo a fare è quella di recuperare, di tenere vivi giocatori che sono in là con gli anni. Lui è sempre stato molto bravo nel gestire le risorse umane che ha a disposizione. Non mi riferisco solo a Modric dell'anno passato, ma anche a molti altri giocatori che è stato bravo a inserire nel progetto. Non dicevamo queste cose di De Bruyne quando entrava e spaccava o quantomeno indirizzava le partite. Magari il suo ruolo è quello lì, io non lo so. Poi è chiaro che anche Allegri ha un personale abbastanza risicato. Il pareggio di oggi io sinceramente me lo aspettavo, quello di Firenze, perché la Fiorentina sta provando a riprendere ossigeno. Quanto a De Bruyne, valgono tutte quelle considerazioni lì di Umberto certamente, ma valgono dall'anno scorso, cioè da quando Conte cercava di inserirlo in un disegno che era ancora più fuori luogo di questo, secondo me.
9: Umberto? Sì, ma infatti sì. È un problema. È stato un tentativo del Napoli di andare a pescare dal mazzo della Premier il fuoriclasse,
5: esatto,
9: di Tuso,
5: esatto.
9: E non sempre le ciambelle riescono col buco, questa non è proprio riuscita, nell'anno scorso né quest'anno. Io quest'estate ero per la sua partenza, mi auguravo che qualcuno dalla rabbia eccetera lo prendesse, ma non perché non stimi De Bruyne, che è stato un grandissimo giocatore, ma attualmente non è il giocatore che serviva a Napoli. Tra l'altro il Napoli sta snaturando, rischiando di depauperare un talentino vero che è Vergara, perché Allegri lo vede mezzala e non lo è. L'ha fatto giocare alla sinistra a mezzala, mai nel suo ruolo, cioè quello di incursore d'attacco, cioè quello che ha fatto bene quando ha preso il posto di Neres l'anno scorso, il famoso 10 di destra per Dida da Conte. E invece oggi doveva entrare al posto di De Bruyne, al 70° perlomeno insieme a Favasuri, non è entrato e De Bruyne stava costando al Napoli la sconfitta, perché se Milinkovic-Savic non fa la parata della giornata, lì su una palla sanguinosa persa da De Bruyne il Napoli prende il 2-1. E sinceramente il Napoli ha avuto delle palle gol, oggi De Gea, che nelle prime tre partite era andato dall'oculista perché non vedeva una palla, oggi ha fatto tre grandi parate, però la Fiorentina ha preso due traverse, una grande parata di Milinkovic, insomma non ha rubato nulla, e che il Napoli mostra di volere ma non posso, e questo è la condizione di tutto l'inizio del campionato.
6: Andiamo a Torino, Dario. Dario? C'è un problema di collegamento, andiamo a Torino per raccontare che la Juventus è in vantaggio, 28° minuto del primo tempo, il gol lo ha segnato Francisco Chico Conceição, abbastanza una dormita della difesa dell'Atalanta, Conceição su questo pallone che sfilava basso dalla sinistra si è di fatto trovato a calciare un rigore a porta quasi sguarnita e quindi ha trovato la rete del vantaggio. Bello il movimento di Colomuani, si è portato via due difensori, che si è addormentato dall'altra parte sul lato debole, con Conceição si è infilato e ha trovato il gol del vantaggio. Vai.
9: Sì. Che David ha fatto tre gol con l'Atletico Madrid, sì, e che sì. Torino sembrava sì. Inguardabile, anzi sì. Era inguardabile.
6: Ma questi sono i misteri del calcio, ai quali aggiungo la Lazio, che è uscita con le ossa rotte dall'estate e si trova prima in classifica.
9: Sì, sì, ma tra l'altro devo anche dire che il risultato, io ho visto Atletico Madrid e Real, il 2-1 è bugiardo, l'Atletico l'ha letteralmente demolito il Real, stava 2-0 fino al momento della fine, ma anche il 3-0, insomma, Mourinho
5: è una lunga precisa,
9: non mostra, io penso che Mourinho e Allegri abbiano fatto il loro tempo sul piano tattico, sono delle grandi personalità, sanno gestire i gruppi, sono abili comunicatori, ma il calcio sul campo è un'altra cosa.
6: Carlo?
5: Ma no, ma continuo a pensare che sia una lunga pre-season. Adesso vediamo dopo queste tre settimane che impatteranno certamente su tutto quanto, e poi soprattutto quando si comincerà a giocare con continuità, perché quello farà la differenza. Non so se Allegri e Mourinho abbiamo fatto il loro tempo, se Kessi stesso abbia fatto il loro tempo, perché si è fatto un gran ciarlare di Kessi che adesso è andato all'Atalanta e andrà alla Juventus, però i giocatori che escono da quel campionato lì, da quella situazione lì, dopo tre anni non sono quelli che ci ricordiamo, ma questo è un inciso. Poi secondo me capiremo di più quando, sia del Napoli che della Juventus che delle altre grandi eccetera, quando si comincerà a giocare mercoledì, martedì, giovedì, domenica eccetera, con continuità, non come adesso che si è fatto in Champions, in Europa League, il volo del tacchino. Vi facciamo vedere come sarà la prossima stagione, ok, ci hanno fatto un bello spottone, però la stagione comincia quando ha impegni ravvicinati, perché prima è tutto abbastanza ingiudicabile.
6: Intanto grandi proteste dell'Atalanta per una caduta in area di rigore, vabbè, fate voi, andatevi a vedere l'immagine e mi dite che cosa ne pensate. Ciao Umberto, grazie.
9: Ciao Umberto.
6: Ciao, grazie ad Umberto Chiariello. Vittorio da Siracusa, 800 24 00 24. Vittorio.
10: Buonasera, grazie per avermi contattato. Una velocissima considerazione. Io trovo la vostra narrazione in riferimento alla partita di ieri, Roma-Inter, un po' fuorviante. Neanche voi vi affrancate dal pensiero comune per cui se una partita finisce 7-6 è una bellissima partita. Ora, voglio dire questo. Una grande squadra sul 2-0 ha un difensore che fa il difensore, non fa il centrocampista o il definitore. Mancini perde una palla sanguinosa in una zona in cui non deve stare. Perché? Perché, come diceva lei, questo è il bello e il brutto delle squadre di Gasperini. Io dico che è il bruttissimo. L'anno scorso la Roma ha fatto la stessa partita con la Juve e ha perso due punti che poi la Juve gli ha riregalato, ma era di fatto fuori dalla Champions.
6: Vittorio, hai ragione, vai. Però poi concludo, dipende quanto ti dà e quanto ti toglie questa cosa.
10: Ma io dico questo, però poi tra poco sicuramente parlerete con Carlo Perna, perché è geniale, sì, fantastico. Ma se un progettista di una moto o di una vettura mi progetta una macchina che mi fa 400 all'ora in rettilineo e poi mi va contro il muro in staccata, quel progettista è un genio o è un incompetente?
6: No, è un incompetente. Il tema è che le squadre di Gasperini non vanno contro il muro in staccata. Magari può capitare una volta che vadano lunghe e finiscano nella ghiaia, ma nella media, lo raccontano anche 9 anni nell'Atalanta, qualche cosina fanno, e quindi la domanda è sempre quella: quanto ti dà e quanto ti toglie questa attitudine? A me sembra che la Roma di quest'anno sia bellissima e quindi forse mi sembra che questa attitudine ti dia più di quello che ti toglie. Però il tema è interessante, Vittorio, non hai torto. 10 secondi, Torino, Dario Ricci.
7: 32esimo di gioco, Juventus in vantaggio per 1-0 grazie alla rete, al 28esimo di Francesco Conceição sul cross arretrato verso l'area di rigore, verso il dischetto di Selic, pronto il portoghese a battere con un sinistro non fortissimo ma preciso, Carnesecchi, adesso ancora Conceição in area di rigore, il dribbling, il tentativo di cross, chiude stavolta Bernasconi. Ritorno per un istante sulle proteste dell'Atalanta per la trattenuta di Calulo nei confronti di Rowe, e maglia che si è allungata nettamente, ma Zufferli ha ritenuto di non dover intervenire. Sottolineo al 23esimo importante intervento difensivo di Lucumì ad anticipare Kostovic, che sarebbe stato a tu per tu con Vicario, su preciso cross sempre di Bernasconi. 33esimo in questo istante, Juventus 1-0.
6: Sì, i rigori non esistono più, vediamo che fine fa Sozza, che ieri ha avuto l'ardore di fischiarne due. Vediamo, un minuto e torniamo.
11: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
18: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
19: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
21: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
22: Per le idee che fanno discutere.
23: No, la frase sono per la legalità.
22: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
24: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
22: Per allargare gli orizzonti.
25: La spesa per il PNRR.
22: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
26: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
27: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
28: In collaborazione con
29: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
28: E con
30: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
28: E con
29: Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
31: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Costa c'è e vince, lo squalo vince per la prima volta nella carriera in MotoGP di Pedro Costa.
1: Onestamente era una delle piste dove pensavamo di perdere punti. Comunque siamo riusciti a andare più forte delle Ducati. Questo è stato un punto molto positivo. Penso che dà molta fiducia per la squadra e spero di riuscire a lottare fino alla fine. Non so se vinceremo o no, ma la grinta e il lavoro lo mettiamo tutto.
2: Sono contento, è stata una bellissima gara, veramente veramente dura, cavolo, infinita. E sono partito molto forte, sono riuscito ad andare anche per un attimo in testa, però oggettivamente ne avevo un pelo meno, però dai, è stata comunque una bellissima gara.
3: Bellissima gara quella della MotoGP in Austria, intanto sempre 1-0 per la Juventus sull'Atalanta, minuto 39, poi andatevi a rivedere la tirata di maglia di Kalulu Arou. Secondo me ha fatto benissimo Kalulu, un rigore identico non è stato dato 3 giorni fa con grandi applausi all'arbitro Marinelli in Coppa Italia in Fiorentina-Pisa, e quindi nel calcio di Orsato questa cosa si può fare, e ha fatto benissimo Kalulu a evitare di prendere un gol tirando giù Rowe che stava andando in porta, e fa niente se la maglia si è allungata e quindi ha fatto bene. Se il metro è questo in questa stagione è giusto che i difensori ne approfittino. Carletto Pernat, ciao.
4: Ciao ragazzi. Bella gara,
3: Bella gara.
4: Ciao Carlo.
3: Fammi fare il riassunto. Sì. Pedro Acosta, sì. Jorge Martin, sì. Marco Bezzecchio, Gura, Marc Marquez, i primi 5. Classifica mondiale: Martin 306, più 12 su Marquez, più 42 su Bezzecchi. Pedro Acosta, prima vittoria in carriera dopo 15 podi.
4: Hai detto tutto. Cioè, contentissimo per Pedro Acosta, il fenomeno, ce l'ha fatta. Poi l'ha fatta in casa sua, e ha fatto un lapsus nelle dichiarazioni, ha detto: sono stato contento di essere andati davanti alla Ducati, si è dimenticata l'Aprilia, che qua praticamente è lei, è già entrata nell'appartamento, diciamo, della Ducati, è cominciato a rubare in qualche vano, qualche candelabro.
3: Voleva dire solo il fatto di essere arrivato davanti a Marquez.
4: Sì, questo era un'altra cosa. Però ti dico la verità, guarda, credimi, è un momento difficile. Forse l'abbiamo detto anche l'altra volta, il momento forse più difficile della Ducati tecnicamente. Perché come pilota, vabbè, Marquez contro tutti, l'abbiamo già detto, aiuti ne ha pochissimi, per dire che non ne ha, ma tecnicamente credo che le moto 25-26 non c'è niente da fare, hanno dei problemi, e questa ha dei problemi, e a vedere Bagnaia arrivare lì.
5: Dei problemi, Carletto.
4: Sì, lo so, però adesso incomincia a diventare, guarda che io ho parlato dopo la gara con qualcuno, avevano dei musi, mamma mia, Ducati, guarda che anche Marquez incomincia a capire qualcosa, eh. Io non la farei più facile come prima, credimi. Oggi sì, la vedo già più dura. Beh, no, ma ti rispetto, Carletto,
5: io sì,
4: altro.
5: Però ha vinto la sprint, oggi è arrivato quinto, ha fatto una garaccia, a Costa ha vinto in casa della KTM come normalmente fa la Ferrari a Monza, salvo quest'anno quando c'è Antonelli, perché magari al motorone, insomma, è la padrona di casa, Carletto, in qualche modo va così. Però sinceramente
4: Scusami, se ti interrompo un attimo, così mi rispondi subito. In casa della Ducati, l'Aprilia ha battuto in trasferta in casa della Ducati e gli ha dato una bella bastonata. Vai pure avanti.
5: No, ma vado pure avanti. Io continuo a vedere un mondiale in cui c'è un dominatore che non importa in questo momento se sia primo, secondo, terzo, quinto. Io continuo a vedere uno che nel momento in cui deve fare il risultato non c'è Aprilia, non Aprilia, li pettina tutti e gli altri soffrono. Quindi oggi è bello pensarla così, no? Ci piacerebbe a tutti quanti se vedere qualcosa di nuovo, vedere Noale che vince il mondiale, eccetera. Mi sembra che Bezzecchi sia fuori dai giochi. Cioè Martin che è fortissimo, ma i suoi problemi, ne parlavamo esattamente una settimana fa,
4: sì,
5: non stava bene ed è stato pettinato da Marquez. Oggi Marquez è arrivato quinto, avrà avuto i suoi problemi, però io continuo a vedere un mondiale in cui c'è, a prescindere dalla classifica, un netto favorito che in questo momento è secondo nella classifica del mondiale, che oggi è arrivato quinto, ma ieri primo.
4: Uno contro tutti, però appunto. È quello che dicevamo, attenzione però Carlo, che guarda che c'è un'inversione di tendenza. Io mi auguro che Gigi metta a posto tutto, perché qui di problemi di messa a punto la Ducati ne ha, Carlo, credimi, lo so perché gli ho parlato. Ne hanno, non è più come prima, la Pria ha un grosso in mano. Ecco, Martin ha il problema che ha deciso di non farsi operare, però è da 50% di decisione, perché ti può capitare che quando hai questo problema alla mano, la mano si indolenzisce, non la senti più. Quindi è al 50% che fa bene a non operarsi, però e c'è un rischio, rischio grosso.
3: Poi. Io ho due domande da farti, ho bisogno di due risposte rapide e chiare, come sei capace tu. La prima è: Marc Marquez ha davvero limitato i danni oggi e in questo weekend, dove ha perso 12 punti da Martin?
4: Sì, ha limitato i danni perché ha dovuto limitare i danni, non perché ha voluto, ha dovuto, perché la moto non gli ha permesso di limitare i danni come voleva lui, cioè prendere più punti.
3: La seconda domanda è questa: siccome Jorge Martin, e lo hai mirabilmente raccontato, in realtà uno spiraglio per il titolo ce l'ha, io oggi trovo che l'Aprilia abbia corso senza criterio, troppi rischi tra lui e Bezzecchi anche nelle ultimissime curve, compagni di scuderia. Ora, nella MotoGP non è come in Formula 1, ma io penso che l'Aprilia, se corre per il titolo, corre con un pilota, non con due.
4: Hai ragione, ma ne vedrai ancora di cose di questo genere, perché quando hai due piloti che matematicamente possono vincere e sono vicini, non c'è gioco di squadra che tenga. Non è la Formula 1 e ti garantisco che è pericoloso, e lo sarà per l'Aprilia, punto.
3: Ciao Carletto, grazie.
4: Ciao, grazie a voi, vi saluto, ciao a tutti. Ciao, ciao.
3: Ci sentiamo tra un paio di settimane quando si corre in Giappone a Motegi. Sta andando verso il finale, il primo tempo all'Allianz Stadium, 1-0 della Juventus sull'Atalanta.

Per un grave incidente è in vigore l'uscita obbligatoria nei pressi della tangenziale nord in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova per un veicolo in fiamme. Si viaggia in coda fra Binasco e la barriera di Milano Ovest in direzione Milano. Inoltre per incidente 2 chilometri di coda si registrano sulla tangenziale ovest milanese fra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione della 8 e dei Laghi. Sono invece dei lavori a provocare code a tratti per 10 chilometri sulla 4 Milano-Venezia fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per un veicolo in avaria si viaggia in coda sulla 1 Milano-Bologna fra l'innesto con la 14 Bologna-Ancona e Modena Sud in direzione Milano. Per incidente si viaggia in coda per 5 km inoltre sulla 14 Bologna-Ancona fra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: Allora, è appena finito l'ottavo di finale che interessava di sponda l'Italia, quello tra Finlandia e Grecia. La vincente è l'avversaria. Se l'Italia questa sera batterà la Danimarca nei quarti di finale per gli azzurri. Matteo Piano, ciao.
1: Ciao, io sono appena uscito dalla telecronaca di Sky. Incredibile. Sì, della
0: Rai, più lunga del previsto.
1: Sì, ma me lo sento, infatti oggi avevo avvisato che secondo me sei arrivato al pelo, ma più convocato di così, che sono appena uscito dal campo, non ce n'è. Hai detto bene, abbiamo l'avversario, quello anche a me vincente stasera.
0: Sei reduce dalla telecronaca Rai, non Sky, chiedo scusa, vai.
1: No, quello l'avevo sentito ed ero intervenuto anch'io, ma ci sta, siamo qua, siamo comunque tutti amiconi e abbiamo, nel caso noi dovessimo passare, la prima avversaria dei quarti, che è la Finlandia, che ha giocato una partita incredibile. Stasera invece tocca a noi contro la Danimarca.
0: Sì, che io titolo Carlo l'ultima parentesi di quiete prima della tempesta, ma magari sbaglio io, Carlo.
2: No, ma hai ragione, cioè io un'idea ce l'avrei su Italia-Danimarca, anche perché poi sappiamo che la prima fase, così come è stata, è una, anche qui una pre-season, è una fase preparatoria anche piuttosto lunga verso le partite che contano. Nelle partite che contano e nella pallavolo normalmente quelli più forti vincono, dunque mi aspetto che stasera l'Italia batta la Danimarca e poi indicativamente che vada anche oltre il prossimo ostacolo, perché a me sembra siamo una squadra che vale quantomeno le prime quattro d'Europa, poi vediamo una volta che siamo lì cosa succede.
0: Sì, che vada a Milano poi si vede. Su stasera l'ultima parentesi, Matteo, prima di quiete, prima della tempesta?
1: Guarda, ci sono difficoltà? La Danimarca ha giocato bene il suo girone, noi meglio. Quindi ci sarà un palavela stracolmo, l'Italia deve fare bene questa partita per andare poi ai quarti, senza star lì a girarci tanto intorno e a filosofeggiare. Ecco.
0: Bilancio della prima settimana che hai visto d'Italia nell'Europeo?
1: Buono perché? Perché non sono una persona che guarda alle cose aspettandomi chissà cosa, forse perché ci ho giocato fino a poco tempo fa. L'Italia è stata messa in difficoltà dalle altre squadre, ha portato a casa tutte vittorie, quindi per me l'importante è vincere, imparare da ogni vittoria e rodarsi. L'Italia secondo me l'ha fatto.
0: Hai visto invece tra le potenziali avversarie qualcosa che ti ha rubato l'occhio?
1: Le due squadre che ho appena visto in campo, Finlandia e Grecia, hanno giocato una pallavolo veramente bella, quindi non avrei saputo chi preferire sinceramente se dovessi pensare ai quarti. No, la Slovenia era la squadra più temuta, alla fine ha arrancato un po' di più forse di quello che anch'io potevo aspettarmi. E cosa ho visto? Ho visto la Bulgaria, tanto acclamata un po' da se stessa, un po' da tutti, che è già uscita con la Germania, di cui forse si parla un po' meno, ma la Germania sta giocando bene a pallavolo ormai da tempo. Quindi sai, io non sono uno che si aspetta tanto le cose, io guardo passo dopo passo e capisco cosa succede, sono molto sul presente.
0: Magari possiamo trovare Polonia, Slovenia, Francia, Italia, Milano nel prossimo fine settimana.
1: Sì, potremmo. Diciamo che anche la Slovenia c'è un bel percorso davanti a sé. Però sì, speriamo nell'Italia. Noi speriamo fortemente nell'Italia a Milano.
0: Ciao Matteo, grazie.
1: Ciao, Matteo. Grazie a voi.
0: Ciao, buona partita, grazie, vai.
2: Voto anch'io quelle qua.

0: 4 lì. Voto anch'io quelle 4.
1: Votiamo quelle 4 lì. Allora, è finito il primo tempo a Torino, Dario Ricci.
2: Juventus 1, Atalanta 0, il gol al 28esimo di Conceição. Rapidissimamente direi bene nella Juventus, Lukumi e Douglas Luiz, l'uno chiaramente in difesa, l'altro soprattutto in fase di regia. Atalanta che non si accende, o Rowi finora, che è pure stato il pezzo pregiato del mercato nerazzurro, oggetto misterioso, si è visto solo nel finale il tentativo di intervento di testa, chiuso però molto bene da stigmatizziamo ancora e ricordiamolo l'episodio accaduto durante il minuto di silenzio dedicato alla memoria di Sandro Mazzola, con la curva juventina che non solo ha continuato a cantare ma si è provocatoriamente girata di spalle verso il centrocampo dove erano riunite le due squadre per la commemorazione. Da sottolineare, chiudo, Giovanni, che però tutto il resto dello stadio ha partecipato con un applauso particolarmente sentito al minuto di silenzio.
1: Questo è secondo tempo che verrà raccontato all'interno di GR24, dove verrà raccontato anche il finale della Supercoppa italiana. Mancano 4 minuti, Milano ha rimesso la testa avanti 72-65 contro Venezia. Milano che era finita anche sotto nel terzo quarto dopo essere stata avanti di 17 punti. Verrà raccontato Milan-Lecce che inizia alle 20.45, alle 21.05 Italia-Danimarca di volley. Carlo, ciao, a domani.
3: Ciao Giovanni, a domani, ciao, tutti, ciao. Convocati.
1: Grazie a Carlo, ciao. Genta, appuntamento domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra in redazione, Martin Garramone e Carlo Salvatore che si sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è in diretta domenica prossima a partire dalle ore 17. Ciao.
4: Sono stanco, fallo andare a casa.
5: Mi siete divertiti, però.
6: Saluti.

0: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
12: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
16: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
17: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
18: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
19: Sono le 19.
20: GR 24, il sole 24 ore.

0: Le elezioni in Germania vincono gli estremi, in Mecklenburgo prima la destra estrema della AfD, a Berlino la Linke, disastro CDU, ma Merz non lascia. L'annuncio di Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe, il commento dei prezzi di questione fondata ma difficile da applicare. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito, il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare il no agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. Serie A, la caduta del Como a Frosinone, serata del riscatto per Juve e Milan. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dalla nuova tornata elettorale in Germania, che ha messo nuovamente a nudo le difficoltà del cancelliere Merz, che però poco fa ha detto che non ha intenzione di mollare, ma ci racconta tutto in diretta Sergio Nava.
1: Sì, buonasera. Vincono gli estremi anche nella seconda tornata elettorale tedesca di settembre, con doppio appuntamento in Mecklenburgo Pomerania anteriore e a Berlino. Nell'anto orientale testa a testa tra l'estrema destra AfD nella SPD della ministra presidente uscente Schwesig, con l'AfD al 37 e la SPD al 35,6%. Balla sul baratro della soglia di sbarramento la CDU in caduta libera al 5, sotto sinistra e verdi. Probabile una coalizione di centro-sinistra fra SPD, verdi e sinistra, come ha fatto intendere il tono trionfale di Schwesig a caldo. A Berlino trionfa la sinistra di Linke, della nuova star della politica tedesca Eralp, intorno al 25%, tiene la CDU al 20, solo terza l'estrema destra al 15, al pari dei verdi. La governabilità qui resta un rebus e potrebbe tradursi in una coalizione di sinistra. A urne chiuse ha parlato il cancelliere tedesco Merz.
2: Es ist ein Desaster.
1: Nel Mecklenburgo un risultato disastroso, ha riconosciuto Merz, che ha giudicato invece onorevole il risultato di Berlino, considerata la partenza complicata della campagna. Il messaggio del cancelliere è stato chiaro: non intende dimettersi, vuole prendersi la responsabilità di una stagione di riforme a livello federale, riforme come mezzo per contrastare il veleno autoritario che si insinua nelle democrazie, ha affermato Merz in un discorso più deciso e credibile di quello di due domeniche fa. La co-leader AfD Weidel si è invece vantata di aver rimpiazzato la CDU nell'area conservatrice e ha invitato Merz a trarre le conseguenze. È tutto.
0: Grazie a Sergio Nava. E al voto oggi anche la Russia con i suoi 11 fusi orari, anche se qui i risultati saranno davvero meno facili da raccontare. Un voto nel giorno in cui si è registrato proprio sulla Russia quello che l'Ucraina ha definito l'attacco più grande di sempre. Oltre 1100 i droni lanciati da Kiev. Di questi 450 sono stati distrutti mentre si dirigevano verso Mosca.
3: Alcuni elettori si sono presentati ai seggi con una mela e l'hanno fotografata accanto alla propria scheda. La mela, Yabloko in russo, è il simbolo dell'unico partito favorevole a un cessate il fuoco e alla pace in Ucraina. Secondo un sondaggio, se avesse potuto partecipare alle elezioni parlamentari russe, avrebbe raccolto più del 24% dei voti, una percentuale di dissenso inaccettabile per il Cremlino, che lo ha escluso dalle liste. Al presidente di Yabloko, Nikolai Rybakov, è rimasta solo la possibilità di annullare la scheda, scrivendoci sopra il nome Yabloko e poi la scritta «Per la pace». Un'altra forma di protesta suggerita dall'opposizione in esilio era recarsi ai seggi alle 12 per dare una dimensione al voto di chi è contro il regime. Ma a Mosca, proprio in quelle ore, le autorità hanno denunciato un guasto al sistema, invitando le persone in coda a votare online. È questo il sistema preferito dalla Commissione Centrale. I voti espressi da remoto, si sospetta, sono più facili da portare alla percentuale per Russia Unita, il partito del potere, gradita al Cremlino. Antonella Scott, Radio 24, sulle 24 ore.
0: Sul fronte medio orientale, l'alta rappresentante della politica estera europea Kaya Kallas, dando seguito alla sollecitazione del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides, ha scritto ai 27: servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata. Poca economia, tanta scuola, nelle parole della Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Novità in arrivo, fra cui quella che introdurrà la denominazione liceo anche per gli istituti tecnico-professionali e altre riguardanti gli studenti con background migratorio.
4: Inizia con paragonarsi alla temibile professoressa di matematica, la premier Giorgia Meloni, parlando alla festa di Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, una professoressa alla quale interessa la scuola del merito, fiera di aver ripristinato il voto in condotta e annuncia la svolta per gli istituti scolastici.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Ma non si ferma qui e guarda al voto la premier in un asset contro la sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
6: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
4: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Le opposizioni protestano contro il tetto al numero per gli studenti stranieri a scuola, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Il ministro dell'istruzione e del merito Valditara accusa invece l'opposizione di avere nostalgia dell'Alabama anni 50 e di volere le classi ghetto. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi. In termini didattici la questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, spiega il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, a cui abbiamo chiesto se non ci fosse già una norma in tal senso.
7: No, non esiste la norma perché ci sono circolari che lo raccomandano, ma le circolari non sono fonti del diritto, non sono prescrittive e quindi non esiste al momento una norma al riguardo. E non esiste perché è difficile da farsi in quanto dipende sostanzialmente dal bacino di utenza della scuola. Perché se in un certo contesto, in un certo quartiere, e succede, ci sono tanti studenti di altra lingua, di altra nazionalità e che fanno domanda per essere iscritti a una scuola, soprattutto se sono piccoli, perché se sono grandi si possono ancora muovere da una scuola all'altra, ma quelli piccoli chiaramente devono afferire alla scuola più vicina. E quindi se si verifica che in un certo quartiere ci sono tanti studenti che parlano un'altra lingua, diventa difficile poi rifiutarli. O comunque finora questo non è stato possibile.
0: Dal palco di Pontida l'annuncio del segretario della Lega Matteo Salvini, alle prese con i malumori all'interno della Lega e con il fronte dei governatori del Nord. Decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
8: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
0: Sul fronte dell'opposizione le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: è il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista.
9: No al riarmo, lo urla forte e chiaro la comunità del Movimento 5 Stelle, che con il 91,7% dei voti favorevoli ha dato mandato al presidente Giuseppe Conte di portare al tavolo della coalizione la posizione contraria all'invio di armi all'Ucraina. Conte nel discorso conclusivo alla kermesse del Movimento 5 Stelle.
10: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa, centinaia e centinaia di miliardi buttati in armi.
9: Netta la posizione dei pentastellati anche contro la politica di Israele.
10: Chi compie un genocidio non sarà mai nostro amico. Riconoscimento dello Stato di Palestina, sanzioni economiche, finanziarie a Netanyahu e a tutta la filiera.
9: Dal festival di Open, la leader del PD richiama i temi unitari dell'opposizione, a partire dai costi energetici. Sentiamo Elly Schlein.
11: Abbiamo adesso la necessità di costruire una filiera industriale di produzione di rinnovabili che ci liberi dalle fonti fossili da cui siamo così dipendenti e che impongono ai nostri italiani e alle imprese italiane delle bollette che non sono paragonabili a quelle della Francia, della Spagna, della Germania, degli altri paesi europei.
9: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E siamo alla pagina sportiva, ci colleghiamo con il nostro Dario Ricci.
12: Sì, buonasera da Torino, Allianz Stadium, 50° di gioco in questo Juventus-Atalanta, gara della 18 della domenica della quinta di Serie A. Bianconeri avanti per 1-0 grazie alla rete al 28° di Conceição. Pochi istanti fa però bergamaschi vicini al pareggio con il diagonale insidioso di Rowe deviato in calcio d'angolo da Vicario. Tutto questo nella domenica che ha visto l'1-1 alle 12:30 tra Fiorentina e Napoli, il 2-1 in coda del Parma sul Genoa e soprattutto il successo del Frosinone sul Como grazie alle reti di Calò e Kvernadze. Frosinone che aggancia così i comaschi a quota 10 nelle zone alte della classifica. Alle 20:45 si chiude a San Siro, che celebrerà tra l'altro il suo centenario con Milan-Lecce. Per la MotoGP, Gran Premio d'Austria che vede la prima vittoria in carriera di Acosta con la KTM davanti a Martin e Bezzecchi, le due Aprilia, quinto Marquez per una classifica del mondiale che vede ora Martin in testa con 306 punti, Marquez 294, 264 per Bezzecchi. Supercoppa di basket attualmente in corso a Tortona, finale che va al supplementare tra Milano e Venezia questa sera alle 21 proprio qui a Torino. Sarà ancora grande pallavolo maschile, ottavi di finale degli europei, gli azzurri affrontano la Danimarca. Per il momento è tutto,
0: grazie al nostro Dario Ricci, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Carlo Salvatori. Prossimo GR24 alle 20.
13: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/pis2026.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
19: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
20: E che voi siate i benvenuti nell'accogliente casa radiofonica di Leoni per Agnelli. Io sono furbescamente Manuel Agnelli e vi annuncio che in questa puntata ci sarà un'attrice e scrittrice nel mondo di Manuel.
21: Manuel.
22: Manuel.
21: Manuel.
22: Manuel. Manuel.
20: Il mondo di Manuel.
21: Manuel.
20: Il mondo perfetto.
21: Manuel.
20: Il mondo di Baduel.
22: Manuel.
20: Dove tutti sono Baduel.
23: Ok, ok, ok.
20: Benvenuta Chiara Francini, grazie Chiara per essere con noi.
1: Grazie a voi, ciao.
20: Ciao. Senti, mi sembra inevitabile cominciare dal tuo romanzo Le querce non fanno limoni, che è arrivato alla 7ª edizione, quindi inequivocabile successo, per una storia che in realtà tiene insieme dei fili narrativi e dei temi che sono un po', che sono complessi, la resistenza e il terrorismo, per esempio, no?
1: Sì, assolutamente, sì, è un romanzo storico e ho pensato di toccare questi due periodi, il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e gli anni di piombo, perché a mio avviso sono quelli che maggiormente hanno cambiato, rivoluzionato, devastato l'Italia e gli italiani, e quindi visto che insomma credo che studiare la storia sia fondamentale non per guardarsi indietro ma per capire che il presente è ancora scritto dal passato, ho ritenuto che questi due periodi fossero assolutamente interessanti.
20: E, senti, hai avuto anche delle buone critiche da Adriano Sofri, che è appunto protagonista diretto.
1: Sì, credo è stata una grande sorpresa e anche veramente una recensione che mi ha stupito, che non mi aspettavo, perché ha detto che ho avuto la sfrontatezza di scrivere il romanzo che Pratolini non riuscì mai a scrivere, quindi insomma credo forse di non meritarmelo nemmeno.
20: Però mi viene da pensare che dedicare questa attenzione alla memoria e alla storia sia un po' in controtendenza rispetto all'atteggiamento di questi anni, che sono tutti basati sul presente, diciamo, in cui dimentichiamo o fingiamo di dimenticare quanto è successo il giorno prima. Mi sembra, come hai detto tu prima, invece fondamentale per non ripetere gli stessi errori e le stesse tragedie, come in realtà purtroppo sta succedendo, no, in questo periodo.
1: Sì, io penso che siamo profondamente smemorati e penso che studiare la storia e tenere in maniera possente in mano la memoria non ci dia la certezza che certi abomini non verranno perpetrati di nuovo, però ci mette tra le mani una grande possibilità, la possibilità di provare a far sì che questo presente e questo futuro possano essere migliori. Però ecco, credo che il grande veleno di questo momento sia l'essere smemorati e soprattutto sia questa semplificazione così profondamente autoritaria e sterile che si fa del pensiero. Quindi si va avanti per slogan, ma gli slogan non sono soltanto detti, è proprio una modalità di rapportarsi alla realtà, quella di semplificare in una maniera che non spiega e che anzi fa sì che questa realtà non venga esplicitata ma venga strumentalizzata, a mio avviso.
20: Quindi anche un po' la destrutturazione culturale che abbiamo subito, no, negli ultimi, parliamo di 30 anni forse, purtroppo adesso dà i suoi risultati negativi, perché la gente non è forse neanche più in grado di analizzare le cose.
1: Esatto.
20: No?
1: Sì, anch'io penso che ci sia, manchi questa capacità di usare lo spirito critico e quindi... Ecco, io penso che il fascismo storico sia finito, credo che il vero fascismo oggi sia appunto questa semplificazione autoritaria del pensiero, quindi se festeggi il 25 aprile sei comunista, se fai una critica alla sinistra sei fascista, cioè non c'è la capacità, la voglia, non c'è forse neanche la volontà di mettere del tempo nel fare un'analisi che in realtà è l'unica possibilità che abbiamo di progredire, di comprendere davvero quello che ci sta accadendo.
20: Sì, poi è una questione anche di esperienza, penso che ormai si sia trasformato tutto in tifo, no? Quindi non c'è neanche la volontà né di discussione né di mettersi in dubbio né di analizzare, non solo non ci sono le capacità ma proprio abbiamo perso anche la volontà. Io vengo da una famiglia enorme che era divisa a metà, come molte delle famiglie nella seconda guerra mondiale, per metà erano partigiani, per metà erano fascisti, ma fra fratelli fra l'altro, e io mi ricordo questi pranzi di Natale a casa di mio nonno con delle litigate mostruose, e lì capivo perché mio padre fosse democristiano alla fine, perché aveva vissuto
1: sopravvivenza.
20: Hai capito? Per sopravvivenza.
1: In medio stat virtus.
20: Sì, veramente, in quel l'ho capito adesso, mettiamola così.
1: Però ecco, probabilmente cioè proprio quello che era anche sia ovviamente nella seconda guerra mondiale, nel ventennio, ma negli anni di piombo c'era proprio un altro tipo di alfabeto. Oggi l'alfabeto dei giovani ma anche degli adulti è quello dei social, negli anni 70, durante gli anni di piombo, l'alfabeto era quello della politica e quindi tutto si esprimeva tramite l'alfabeto della politica e necessariamente c'era bisogno di appunto di una maggiore cura, di un tempo maggiore speso nel ragionare, nel provare davvero a comprendere quelle che erano i colori, le forme, l'anima della realtà che stavano toccando. Adesso è tutto molto superficiale, molto da tifoseria e quando si semplifica male, a mio avviso, la realtà. Appunto, si rischia di creare delle fake news, di strumentalizzare la realtà, ma semplificare male un pensiero è il modo più rapido per farlo morire. Quando un pensiero muore, a mio avviso, nasce la dittatura.
20: Sono d'accordo al 100%. Siamo arrivati al primo brano. Anticipo intanto che ascolteremo Paul Weller e Robert Plant. Mi ha colpito molto perché lo sento vicino al fatto che Paul Weller abbia annunciato che si concede un periodo di stop, non scriverà nuove canzoni, non ha progetti per il futuro, almeno per il momento. E Paul Weller ha dichiarato che il tour europeo dell'anno scorso ha rappresentato il top della sua carriera dal vivo e che dopo questa esperienza sente di doversi concedere un momento di pausa. E mi sento molto vicino a lui perché io ho appena finito un tour che mi ha soddisfatto veramente tanto, non mi aspettavo di poter fare un tour del genere a 59 anni dopo averne fatti così tanti, e anch'io l'anno prossimo voglio prendermi un anno sabbatico. Tu non pensi che sia fondamentale a un certo punto
1: Sì,
20: andarsene?
1: io penso che ogni tanto ci si debba mettere a magese, come i campi, no? A magese, nei quali non si coltivava niente per fare in modo che si rafforzassero e potessero essere maggiormente carichi di frutti nelle stagioni seguenti. Quindi sì, io penso che non ci sia niente di maggiormente nutriente e prolifico di un saggio e di un pieno ozio.
20: Grande. Senti, allora ascoltiamo un brano tratto da Find El Dorado, che è una raccolta di cover pubblicata da Paul Weller. Il brano in questione è Clive's Song, una canzone scritta da Clive Palmer, che è fondatore dell'Incredible String Band, che è un gruppo citato come influenza fondamentale per i Led Zeppelin da Robert Plant, che canta il brano insieme a Paul Weller. Quindi Paul Weller e Robert Plant, Clive's Song.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: PEC, PEC, PEC.
5: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
6: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
7: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
8: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
9: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, in casco System 7 in carbonio, è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. festivalnazionalecomiacivile.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Leoni per Agnelli.
18: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono in compagnia di Chiara Francini, io Manuel Agnelli naturalmente. Chiara, leggendo le tue interviste mi ha colpito come parli della vergogna, quasi come fosse uno strumento di controllo sulle donne.
19: Sì, io penso che la vergogna sia uno strumento di controllo istituzionalizzato, perché la vergogna, a differenza del senso di colpa che riguarda ciò che si è fatto, la vergogna riguarda ciò che si è. E le donne sono educate fin dalla nascita alla vergogna. La vergogna però è un sentimento molto complesso, è un sentimento stratificato che deve necessariamente essere anche uno strumento di profonda conoscenza di sé. La Ginsburg parlava sempre dei pozzi, la Ginsburg diceva che tutte le donne, anche le più felici, prima o poi cadono nel pozzo. Quindi le donne sono educate alla vergogna, i maschi invece sono educati al successo, quindi molto spesso quando provano vergogna la vomitano fuori, la sputano, la buttano fuori e molte volte sulle donne. Ma la vergogna, come il fallimento, come la caduta, sono delle parti costitutive, nutrienti della vita, sono fondamentali. Cioè, mia mamma dice sempre questa frase meravigliosa e mi dice: chi è bello sempre non è bello mai. Ed è un po' così, non si definisce un amore bello perché è sempre stato bello in ogni sua fase, una vita non si definisce bella perché è sempre stata bella. Quindi la vergogna, come la caduta, come il fallimento, sono delle parti costitutive, nutrienti, e devono essere un viatico, uno strumento di profonda conoscenza di sé.
18: Quindi da una parte appunto c'è un uso responsabile pure della vergogna, però oggi come oggi il senso della vergogna l'abbiamo un po' perso, no? La cronaca ci dimostra che anche chi ha il potere spudoratamente mente e si cambia tranquillamente idea a seconda della convenienza. Ultimamente stanno succedendo delle cose incredibili senza vergogna. Non credi che anche lì invece un tipo di sensazione che invece dovrebbe essere coltivato?
19: Assolutamente sì, lì io credo che ci sia proprio una mancanza di autocoscienza, nel senso che più che di vergogna c'è un totale e un furibondo, una furibonda ricerca del perpetrare un dissenso al fine di ottenere un assenso. Cioè, come dicevi te, è tutto figlio di questa semplificazione, di questo tifo, di questa volontà di accaparrarsi la ragione, il primato a qualsiasi costo, a scapito dei contenuti, a scapito dell'etica, a scapito della morale. Cioè, è come se veramente ci fosse un vuoto totale, un vuoto anche linguistico, un vuoto semantico, e quindi in realtà non solo manca la vergogna, ma è proprio, secondo me, c'è una sorta di dittatura del disagio proprio.
18: Senti, volevo parlare un po' di te, perché tu rappresenti un esempio di donna consapevole, una donna che è libera dai cliché, no? E credo che ci si possa liberare di certi cliché, come dicevi prima, anche grazie allo studio, alla cultura e al talento. Però il talento, insomma, lo si può coltivare, ma alcune volte proprio non c'è, mentre invece la cultura e lo studio sono cose che sono accessibili a tutti, no? Tu hai un percorso notevole, no, da questo punto di vista.
19: Ma sì, io ho sempre cercato di studiare, di toccare quello che mi piaceva. Sono la prima insomma laureata della mia famiglia e ho studiato
18: lettere, vero?
19: Sì, ho studiato letteratura pura. E ho sempre cercato di toccare studio, comunque tutto quello che riguardava il mio lavoro, che fosse uno spettacolo teatrale, un film, un libro, un editoriale, ecco, con profondo interesse, con profonda curiosità, con grande fame. Credo che l'aver studiato quello, l'aver messo passione, il mettere passione in quello che faccio, ecco, in questo caso, ecco, mi vengono tante volte, Manuel, in mente anche quello che dicevano alcuni dei miei professori, per esempio delle superiori, quando si parlava del fatto che potesse riaffiorare la memoria, come se appunto fossero dei cassettini che quasi in maniera automatica, come per magia o come durante un incantesimo, si aprissero. Quindi quello che credo da sempre, ma in quest'epoca ancora di più, io credo che lo studio, la conoscenza possano essere gli unici strumenti di libertà e di liberazione che abbiamo.
18: Fra l'altro mi piace anche l'approccio che hai nei confronti proprio del tuo lavoro, perché non ti poni dei confini come fanno in molti, no? Fai l'attrice, ma lo fai in teatro, lo fai in televisione, lo fai al cinema, poi scrivi anche. È una cosa nel mio piccolo nella quale mi riconosco anch'io, no? Sto facendo radio, per esempio, ho fatto televisione, sono un musicista in realtà, che rimane la mia più grande aspirazione, se vogliamo. Però mi piace questo approccio libero, perché per anni invece siamo stati costretti a essere catalogati.
19: Sì, ho sempre appunto, ho sempre cercato di essere molto naturale, quindi sono delle modalità con le quali differenzio l'esplicitare quelli che sono i miei colori, quindi ovviamente è anche questo grande bisogno di amore che ricerco, non so se poi è lo stesso che anima anche te, perché ovviamente noi, quelli che fanno questo mestiere, sono sicuramente degli
18: Sì.
19: egocentrici ed egotici, però ecco una delle grandi dei grandi motivi per cui faccio questo mestiere è anche per ricevere l'amore degli altri. Quindi dico sempre questa cosa che però è profondamente vera, che il cinema e la televisione è un po' come se fossero delle telefonate d'amore, mentre il teatro e la scrittura è come se fossero degli abbracci. E quindi in tutte queste attività io metto passione, metto curiosità, e soprattutto cerco di ricevere delle grandi ramaiolate d'amore.
18: E la musica cosa sarà quindi, se il cinema è una cosa?
19: Beh, la musica è comunque quello che, come si dice in Toscana, ha la capacità di distruggerti il corpo.
18: Esatto.
19: Ti
18: Mi
19: piace?
18: piace, sì.
19: No, però è così, non c'è niente che ha più potere della musica di distruggerti il corpo, di riconnetterti quasi come un profumo, più di un profumo, di riconnetterti al dolore, di riconnetterti alla riflessione, alla riconoscenza. La musica è come se fosse uno straordinario mostro che ha delle orecchie, delle narici, degli
18: Sì,
19: occhi, delle mani enormi.
18: la penso anch'io così. È una dea che ha lì alla fine, lo sai, perché vuole sempre nuovo sangue, sempre nuovo sangue. Una cosa. Senti, ascoltiamocelo il secondo brano. Allora, voglio celebrare un evento, ho l'occasione per celebrare un evento, che è la pubblicazione di una super edizione per i 50 anni di The Lamb Lies Down on Broadway, disco incredibile dei Genesis, accompagnata dal live registrato allo Shrine Auditorium di Los Angeles. Come sapete, quest'album e questo tour segnarono il passo d'addio di Peter Gabriel ai Genesis. Se ne andò dopo questo disco, che comunque rimane secondo me il loro capolavoro. Per cui ascoltiamoci un pezzo da The Lamb Lies Down on Broadway che si chiama Carpet Crawlers.

0: Leoni per Agnelli.
1: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
2: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
3: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
4: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
5: Aermec, campioni del clima,
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Buona serata, su raccordo Torino-Caselle per un grave incidente è ancora chiuso l'innesto con la tangenziale nord di Torino in direzione Torino, code per incidente inoltre sul raccordo Predosa-Bettole fra l'innesto con la 4 e Vercelli Ovest in direzione dell'autostrada dei Trafori. Per incidente si viaggia in coda anche sulla 15 Parma-La Spezia tra Fornovo e Parma Ovest in direzione Parma e sulla tangenziale ovest milanese fra l'innesto con la 7 e Trezzano in direzione dei Laghi. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in avaria, si viaggia in coda verso Milano fra Dalmine e Capriate, mentre per lavori sono 8 i chilometri di coda, tratti fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code per lavori anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla. È tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Leoni per Agnelli.
8: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, con me che sono volente o nolente Emanuele Agnelli, purtroppo per voi ma soprattutto purtroppo per me, e sono in compagnia di Chiara Francini. Chiara, tu non sei molto social, giusto? Usi i social per lavoro, così un po' come
9: sì.
8: Faccio io, ma non sei social.
9: No, allora sono io non ho nessuno che cura le mie pagine, sono assolutamente io, quindi sono profondamente personale. Sì, non c'è niente, io scrivo i copy, monto io i video.
8: Mamma mia, che lavoro, ma sei matta.
9: Sì. No, sono molto autarchica.
8: Senti, qual è la ricetta che suggerisci per sfuggire ai condizionamenti dei like, per essere misurati, anche per sfuggire da questa valutazione che solo in base ai numeri e alla logica del colossal ad ogni costo, no? Grandi eventi, grandi numeri e solo così determini se qualcosa vale o non vale. Come si fa a sfuggire?
9: Io pensando innanzitutto che quello che capita sui social è necessariamente una conseguenza, cioè non è quello che deve essere il fulcro della tua vita. Quindi innanzitutto pensare davvero quello che fuori dai social è importante, nel quale tu hai passione, che vuoi spendere, e quindi pensare ai social come, come posso dire, a una straordinaria carta regalo, a uno straordinario fiocco. Che è importante, cioè io amo i regali, per esempio, mi piacciono moltissimo le sorprese, quindi la carta carina, il fiocco carino, comunque veicolano e hanno e accrescono il valore anche del regalo. Ecco, però il contenuto del regalo è altro, e quindi di provare, di concentrarsi ad avere profonda passione per quello che si sta facendo e poi concepire i soldi.

0: mezzo c'è la tua possibilità di successo e forse di felicità.
1: Senti, ma c'è un proverbio della tua mamma rispetto a queste cose?
0: Sì, credo che ti piacerà. Mia mamma dice sempre: non ti preoccupare se non è un male che il prete ne goda. Il prete gode quando muore qualcuno perché così piglia i soldi per officiare il funerale. Quindi mia madre dice: se non è qualcosa che inficia la salute, fregatene perché comunque vada, sarà un successo.
1: Giusto.
0: Ed è il mio ed è veramente il fulcro della mia vita.
1: È giusto, è giusto, è giusto. Chiara, cosa stai lavorando?
0: Io sto continuando a portare in giro le querce non fanno limoni perché mi piace moltissimo il contatto col pubblico, perché appunto non c'è niente di più bello che il dialogo quando si incontrano lettore e autore. Poi ricomincerò la tournée di Coppia Aperta Quasi Spalancata, lo spettacolo teatrale da cui poi ho prodotto e interpretato anche il film che alla penultima mostra del cinema di Venezia ha aperto le giornate degli autori, il testo di Franca Rame e Dario Fo. E da febbraio ricomincerò anche il mio monologo Forte e Chiara, sempre a teatro. A dicembre uscirà questo film per Rai 1 e poi a metà gennaio un altro film per il cinema.
1: Ma fantastico. Allora, siccome io ho l'anno sabbatico, verrò a vederti di
0: Ma
1: sicuro.
0: dai, assolutamente, Manuel, ti prego.
1: Dappertutto diventerò uno stalker perché avrò un sacco di tempo libero e un
0: Ti
1: sacco.
0: prego, sì, assolutamente, ci giuro in giuretto.
1: Bene, benissimo. Senti, grazie mille per essere stata con noi, Chiara, è stato un grande piacere.
0: Grazie, grazie mille, ti abbraccio forte.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata, quindi allo spazio che Leoni per Agnelli dedica ai giovani di carne fresca. Voglio prima esprimere la mia gratitudine a tutti quelli che ci hanno seguito e vorrei ricordare che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 e in replica il sabato successivo alla stessa ora. E ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Vi saluto con un brano dei Lysin, una band che viene da Roma e che suona un indie rock dalla forte componente punk emotiva e gaze, con dei testi in italiano però, per fortuna. Dopo il primo EP, e forse questo Diventare Grandi, uscito a maggio del 2024, il gruppo sta lavorando al prossimo disco in uscita nel 2026, continuando a collezionare esibizioni live nel frattempo. Noi nell'attesa ci ascoltiamo la loro Varsavia, Lysin con Varsavia.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
6: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
10: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
11: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
19: Sono le 20.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Vinco. vincono gli estremi alle elezioni in Germania. In Mecklenburgo prima la destra dell'AfD, a Berlino la Linke. Disastro CDU, ma il cancelliere Merz non lascia. L'annuncio di Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe. Il commento dei presi, di questione fondata ma difficile da applicare. La prof accoltellata a scuola a Roma, i genitori del 13enne le inviano una mail di scuse. Serie A, la Juventus batte l'Atalanta, stasera Milan-Lecce. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La nuova tornata elettorale in Germania ha messo nuovamente a nudo tutte le difficoltà del cancelliere Merz, che però non molla.
15: Vincono gli estremi anche nella seconda tornata elettorale tedesca di settembre, col doppio appuntamento in Mecklenburgo-Pomerania e a Berlino. Nell'Anta orientale finisce testa a testa tra l'estrema destra AfD e la SPD della ministra presidente uscente Schwesig. Con l'AfD vicina al 38% e la SPD un paio di punti sotto. Balla sul baratro della soglia di sbarramento la CDU in caduta libera al 5, probabile una coalizione di centro-sinistra, come ha fatto intendere il tono trionfale di Schwesig a caldo. A Berlino trionfa la sinistra di Linke, della nuova star della politica tedesca. Tedesca Eralp intorno al 25%, tiene la CDU al 20%, solo terza l'estrema destra al 15% al pari dei Verdi. La governabilità qui resta un rebus e potrebbe tradursi in una coalizione di sinistra. A urne chiuse il discorso del cancelliere Merz. Nella Mecklenburg un risultato disastroso, ha riconosciuto Merz. Il messaggio del cancelliere è chiaro: non intende dimettersi, vuole anzi prendersi la responsabilità di una stagione di riforme a livello federale. Riforme come mezzo per contrastare il veleno dell'autoritarismo che si insinua nelle nostre democrazie, ha affermato Merz in un discorso più deciso e credibile di quello di due domeniche fa. La co-leader AfD Weidel si è invece vantata di aver rimpiazzato la CDU quale primo partito tedesco, ha invitato Merz a trarre le conseguenze e ha aperto le porte a una futura coalizione di destra. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: Al voto anche la Russia con i suoi 11 fusi orari, un voto nel giorno in cui si è registrato quello che l'Ucraina ha definito l'attacco più grande di sempre, oltre 1100 i droni lanciati da Kiev, di questi 450 sono stati distrutti mentre si dirigevano verso Mosca. Dal palco della festa di gioventù nazionale arrivano gli annunci della Premier Meloni di provvedimenti in arrivo in Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la scuola. Quello che introdurrà la denominazione di liceo anche per gli istituti tecnico-professionali e altri riguardanti gli studenti con background migratorio.
21: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
19: In termini didattici la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, il commento del presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. I genitori del 13enne che ha accoltellato venerdì l'insegnante in una scuola media di Roma hanno inviato una mail di scuse alla docente. Gli investigatori intanto continuano a lavorare per capire se il ragazzino sia stato istigato sul web a compiere il gesto, molto simile a due episodi passati. È indagato a piede libero per omicidio il 35enne che nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, durante un tentativo di rapina ha sparato uccidendo un uomo di 36 anni di origine albanese. I complici sono ancora in fuga. E chiudiamo con la pagina sportiva, torniamo dunque a collegarci con Dario Ricci.
22: Sì, ben ritrovati da Torino, Allianz Stadium da poco conclusa, Juventus-Atalanta tutto facile per i bianconeri che si impongono per 2-0, un gol per tempo al 28esimo, Francisco Conceição sfrutta l'assist rasoterra di Selic per battere Carnesecchi, nella ripresa il calcio d'angolo al 76esimo battuto da Zegrova, preciso il colpo di testa sul primo palo di Bremer per il raddoppio della Juventus. Juventus così aggancia quota 10, il Como e il Frosinone, sì perché i sociari hanno battuto battuto l'Ariani per 2-0 nella gara delle 15 con le reti di Calò e Kvernadze. Sempre alle 15 il 2-1 del Parma sul Genoa, mentre non decolla ancora il Napoli di Allegri, frenato sull'1-1 in rimonta a Firenze dalla Fiorentina. Ovviamente alle 20:45 a San Siro Milan-Lecce. Per quanto riguarda il basket, Supercoppa che va a Milano, che si impone per 94-87 su Venezia dopo un tempo supplementare, sempre qui a Torino. E chiudo, dalle 21 in campo anche l'Ital Volley maschile negli ottavi di finale dei campionati europei. Affrontiamo la Danimarca, che vince questa sera, sfiderà poi nei quarti di finale la Finlandia.
19: Grazie a Dario Ricci. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR24 alle 21.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
3: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
4: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa terza stagione li invitiamo a TikTokers. Oggi con noi un ragazzo magico.
2: So fare anch'io le magie. Guarda,
3: l'hai aperta con la magia?
2: Con la magia l'ho aperta, vieni.
3: Eccoci.
2: Matteo.
3: Come stai?
2: Matteo Melineo, mago.
3: Esatto.
2: Non ci posso credere. No, o meglio, ci credo perché io ti seguo su TikTok. Allora, 440.200 follower in questo momento, 10,2 milioni mi piace e non ho mai capito come fai le tue magie.
3: Quello nemmeno io, però hai fatto i compiti a casa, eh?
2: Sì, sono preparata.
3: Perché sei più i numeri meglio di me, perché io non ne so.
2: Però adesso voglio sapere tutto di te, tranne i trucchi. Però voglio
3: quelli
2: sapere
3: tutto.
2: Quelli
3: non te li dirò tanto. Andiamo.
2: Andiamo, dai. Andiamo.
3: Guarda che ti devo pagare, quanti ti devo?
4: Sono 10, grazie.
3: Posso pagarti con pezzi di carta, pezzi di rivista?
4: In che senso?
3: No, sto scherzando, guarda, io sono un mago. Boom. Ok? Hai detto 10? Ecco te. Buona, ciao ragazzi, buona serata. Ti pago con carta. Sto scherzando, guarda, eh.
5: No, scherzo.
3: Boom.
5: 20.
3: 20 euro, ecco te.
5: Tutte carte hai oggi.
3: Tutti contanti adesso.
5: Fai bene.
3: Siamo messi, eh?
2: Matteo, non so se essere tranquilla o avere un po' di paura perché fai le magie. Io
3: esatto.
2: Ti seguo, fai delle cose alle quali io non posso credere.
3: Siamo
2: però,
3: in
2: qua,
3: eh?
2: Ah, ok. Siamo questo è il punto di partenza, è perfetto. A proposito di punti di partenza, com'è nata questa storia della magia?
3: Beh, innanzitutto saluto tutti, saluto anche mia mamma che
2: ci ascolta,
3: guardando, ci sta guardando.
2: Carina.
3: E allora, la magia com'è nata? È nata 12 anni fa. Io ho 26 anni e come tutte le belle passioni, quando mi chiedono da dove è nata, non c'è un momento preciso, non c'è un momento scatenante, ma come tutte le belle passioni è un insieme di cose che ti portano poi, no? Se dovessi trovare un momento comunque per raccontartelo, è nata 12 anni fa appunto, quando ho conosciuto questo mago che mi ha fatto una magia.
2: Bello.
3: E poi mi ha insegnato il trucco, cosa che in teoria non si dovrebbe fare. Poi da lì, quell'anno lì era l'anno di Dynamo, non so se lo conosci, un mago inglese.
2: Ah, certo.
3: Io accendevo la TV al lago su D-Max, canale 52, facciamo un po' di pubblicità.
2: Vabbè, vuol dire vedi molto a questo canale.
3: E da lì mi sono innamorato della magia e quindi ho iniziato a praticarla. Poi io sono sempre stato un grande fan di Harry Potter e piano piano ho trasformato questa mia passione in un lavoro.
2: Come studiavi?
3: Allora, ho sempre fatto tutto l'autodidatta. Ho capito il mondo che c'era dietro, quindi capisci come imparare, non voglio fare spoiler, e poi a casa davanti allo specchio mi esercitavo con le carte, con gli oggetti, facevo un po' di trucchi con i
2: miei. Però non hai avuto un altro mago che
3: non ti... Non ho avuto una figura di riferimento.
2: Sì, hai cercato tu e ti sei sperimentato da
3: ho
2: solo.
3: Ho cercato di trovare tante figure di riferimento, da Dynamo ad altri maghi più contemporanei, e poi ho fatto mio il personaggio, mia la persona, ho cercato di costruire Matteo Meneleo, non la copia di qualcun altro, almeno è quello che cerco di fare.
2: A questo punto, magia, studio piano piano, studio da solo e social?
3: Allora, i social sono nati nel 2019. C'era ancora il formato soltanto orizzontale su Instagram, non
2: certo,
3: c'era ancora TikTok,
2: certo.
3: Comunque stava nascendo TikTok, mi sa che si chiamava Musical.ly ai tempi.
2: Certo, si allora, facevano i lip sync con le canzoni,
3: esatto,
2: e i balletti,
3: esatto.
2: Certo.
3: Cosa che non ho mai fatto, ma credo di non essere in grado di fare.
2: Chissà,
3: non è facile, non è facile.
2: No.
3: Dopo magari ne facciamo uno. Comunque, ho iniziato a fare questi video orizzontali con questo mio primissimo videomaker, che ho trovato grazie a amico di amico, e sono partito facendo così. Tra l'altro mi aveva contattato ai tempi anche un manager a Brescia.
2: Che sei bresciano.
3: Lo salutiamo, Raffaele Checchi, il manager di Renga e Annalisa.
2: Ma lo conosco bene.
3: È il numero uno, salutiamolo, grande. E quindi lì ho fatto i miei primi passi all'interno di questo ambiente, nel mondo dello spettacolo. Ho capito come funzionava. Poi piano piano nel 2020, con il Covid purtroppo.
2: Sì.
3: Purtroppo da un lato, perché è stato un periodo terribile. Per fortuna per altri, perché comunque ha dato la possibilità a tante persone di reinventarsi. Quindi io stavo a casa, con la mia famiglia. Tra l'altro sono simpatici, ho avuto modo di parlarci un po' di più, non sono male in quel periodo.
2: Li hai conosciuti.
3: Sono belle persone.
2: Sono belle persone. Chiuso in casa li hai conosciuti. E beh,
3: esatto.
2: Certo.
3: E da lì ho iniziato a dire, cavoli, questo social sta andando tanto, perché non buttarmi? Quindi ho iniziato a fare video in verticale, perché era cambiato un po' il concept, e da lì ho iniziato a fare i miei primi numeri.
2: Però li facevi ai tuoi, li facevi da
3: allora,
2: fuori?
3: Allora, li facevo con i miei, quindi mio fratello, mia mamma, mio papà, e poi ho iniziato a farli davanti alla telecamera, quindi al fruitore che guardava fondamentalmente.
2: Perché adesso tu invece vai tantissimo in giro?
3: Tantissimo, tantissimo, perché in realtà la magia nasce per essere fatta in giro, condivisa in giro. Poi faccio street magic.
6: Ciao, scusami, posso disturbarti?
7: Ciao, certo. Sì.
6: Posso farti una magia, ti va?
7: Va bene.
6: Tutte carte diverse? Dimmi stop dove vuoi.
7: Stop.
6: Qua, prendi la carta, guardala. Ok, dai un bacio alla carta. Schiocco le dita e la tua carta arriva in cima. Era per caso l'asso di picche?
7: Sei di picche.
6: Sei di picche con il bacio?
7: No, vabbè.
6: Era questa la tua carta, no? Confermi.
7: Era questa, confermo.
6: Viene.
7: Come hai fatto?
6: Non lo so, Matteo, piacere.
7: Piace che Emma.
2: Ecco, raccontami un po', perché io mi immagino, quanta gente ti manda a quel paese?
3: Poi vabbè, in realtà dipende tutto dal periodo in cui becchi le persone, perché magari le becchi nella giornata storta, però di base io mi avvicino con molta tranquillità.
2: Con un videomaker, quindi già vedono che
3: videomaker o occhiali che filmano.
2: Ah, anche con gli occhiali
3: con
2: che
3: occhiali filmano, sì.
2: Perfetto.
3: Mi avvicino, in teoria all'inizio non dico mai nulla, perché vorrei che la persona abbia una reazione spontanea.
2: Certo.
3: Poi ci sono situazioni che mi fanno invece dire fin dall'inizio, guarda, sto facendo un video, possiamo filmarti, e poi inizio a fare il trucco di magia.
2: Tanto stupore poi.
3: Tanto stupore alla fine, molto divertente. Infatti io mi sono in realtà innamorato della magia proprio per quello. Rendi possibile qualcosa che non è possibile. E poi fai divertire le persone, le stupisci. E soprattutto sai cosa mi piace? Perché in quei minuti in cui fai magia dai la possibilità sia a te stesso che all'altra persona di staccare un po' la testa da tutti i problemi, tutte le difficoltà che ci sono. Questa roba mi affascina molto perché alla fine è intrattenimento puro. Io sono un grande fruitore del cinema, del film, dei film, e quando io guardo un film ho la stessa reazione. Per quell'ora, ora e mezza, a due, io stacco la testa e penso solo a quello. E con la magia cerco di fare quello. Cerco di far sì che l'altra persona non pensi a niente, ma si focalizzi su quello che ha davanti e si diverta. Io ho azzeccato anche tutti i verbi comunque.
2: Ma perfetto, guarda, poi noi ci facciamo, vogliamo anche essere stupiti, perché lo sappiamo che c'è un trucco, ma vogliamo immaginare
3: che non ci sia.
2: Che non ci sia.
3: Non tutti, alcuni invece vogliono, si divertono proprio a scoprire qual è il trucco.
2: Ah, auguri.
3: Che poi è una forma di divertimento, ognuno ha i suoi modi. Io quelli li tendo un po' a insultarli in maniera ironica, ovviamente.
2: Ecco, allora ti faccio una domanda un po' spinosa.
3: Anche
2: cosa
3: due.
2: Pensi di quelli che sui social, ad esempio ne conosco uno noto su YouTube, svelano i trucchi?
3: Allora, rispetto per tutti, non sono un fan di quel genere, perché credo che la bellezza della magia sia proprio comunque il fatto che sia segreta. Però alla fine ognuno deve fare il suo ed è giusto che lo faccia. Anzi, grazie a loro magari più gente si può avvicinare a questo mondo e si può appassionare alla magia.
2: Diventa poi una sfida tra chi li smaschera e chi ne deve inventare di nuovo.
3: Quello sicuramente, però io non la vedrei come una sfida. Alla fine ognuno deve fare il suo gioco, no?
2: Allora, come scegli i luoghi in cui approcciare le persone? Perché io vedo che sei per strada, magari sei trovi ragazzi in qualche locale.
3: Nel modo più genuino e spontaneo possibile. Io vivo la mia vita. E ovviamente non sempre, perché ci sono poi situazioni magari organizzate dove mi hanno invitato la Ducati, erano dei box con tutti,
2: certo,
3: i piloti,
2: sì,
3: e lì erano
2: altre, sì,
3: cose. Però io cerco di vivere la mia vita, quindi non so, esco con la mia fidanzata e faccio i trucchi di magia alle persone, esco con gli amici e faccio i trucchi di magia alle persone.
2: Aspetta, esco con la mia fidanzata, attenzione, perché tu, secondo me, fidanzata, devi seguirlo sempre, perché
3: sempre.
2: Ragazze a pacchi, perché vedo come sono stupite ogni volta che tu...
3: Però lei è fantastica perché non è gelosa, perché ha capito,
2: forza,
3: a parte che erano migliori amici, però ha capito che il mio lavoro consiste in questo, stupire le persone, anche le ragazze, perché comunque sui social è bello vedere una figura, una ragazza, una figura femminile, anche perché avete le reazioni migliori, non so perché, ma anche semplicemente un acuto come hai appena fatto, questo sì, nel video risulta meglio,
2: certo.
3: Poi cerco di un po' far magia a tutti.
6: Tutte carte diverse? Dimmi stop dove vuoi. Qua, ok, prendi la carta, guardala, mettila nel mazzo, ok? Io ti ho lasciato una scatoletta fin dall'inizio, ok? Guarda, non c'è niente all'interno. Pensa intensamente alla tua carta. Guarda che sta comparendo qualcosa, lo vedi lì? Sta comparendo qualcosa. La tua carta è del 10 di cuori.
7: Ma non è vero. Allora. Ma come fai?
6: 10 di cuori, no, la tua carta?
7: È lei.
6: È lei.
2: Però a me piacciono anche
3: i maschi che
2: però non sanno come reagire quando tu vai dal barista,
3: lì è bellissimo.
2: Ti pago con dei fogli di carta che poi diventano soldi,
3: soldi veri,
2: che non sanno come reagire al ti pago con dei fogli di carta e poi diventano soldi veri.
3: Perché il bello della magia è proprio quello, che tu non te l'aspetti e fai qualcosa di straordinario.
2: Dai, fammi vedere, sfidami.
3: Vuoi qualcosa?
2: Dai, per forza.
3: Un mazzo di carte.
2: Hai sempre un mazzo di carte,
3: sempre.
2: Mago?
3: Io esco fuori di casa con tre cose: telefono, portafoglio e mazzo di carte.
2: Giusto.
3: Le chiavi nel caso giusto. Non entro in casa. Allora, qua un mazzo di carte.
2: Mi sembra vero come mazzo di carte.
3: Anche a me.
2: Sembra reale. Certo. Non mi sembra troppo.
3: Ti chiedo, no? Tutti quanti diversi.
2: Sì.
3: Ti fidi di me?
2: Sì.
3: Guarda che un rapporto si basa sulla fiducia.
2: Ma io mi fido tantissimo.
3: A posto, posso fregarla molto più facilmente. Prendi una carta, quella che vuoi, e ti chiedo anche di fare una cosa. Dato che voglio portarmi a casa questa bellissima esperienza, ti chiedo di fare una firma sulla tua carta, che l'ho vista, quindi 9 di cuori. Quindi fai una bella firma, mi raccomando, deve essere chiara, precisa.
2: Ci metto anche dei baci, perché li metto sempre.
3: Perfetto.
2: Quindi
3: guarda, vado a prendere la carta, ti faccio vedere, e la metto così nel mazzo.
2: Sì.
3: Ti chiedo di mettere una mano così.
2: Così?
3: Esatto. E anche l'altra mano sopra. Ok. Pensa intensamente alla tua carta.
2: Moltissimo.
3: Guarda, voglio cercare di fare una cosa, ok? Adesso schiocco le dita e la tua carta arriva in cima. Qual è che era la tua carta? Allenta la presa, ma mantieni le mani. Qual è?
2: Era un 9 di cuori.
3: Guarda, ho fatto di più. Ho fatto sparire il 9 di cuori. Anzi, in realtà non l'ho fatto sparire. Ho fatto sparire tutto il mazzo, tutto tranne il tuo 9 di cuori firmato. Alza. Se tu alzi le mani, infatti, tutto il mazzo è sparito.
2: Mazzo.
3: Tutto tranne il 9 di cuori.
2: Non c'è più il mazzo, è diventato un blocchetto di plastica. Ma io avevo le mani sopra.
3: Lo so, ma questo è il bello della magia, no? Ti ho fregata. Questo è un regalo.
2: No, questo è
3: portatelo
2: stupendo.
3: Portatelo a casa, così almeno
2: questo
3: pensi a me ogni tanto.
2: Questo è bellissimo. Allora, io sono stupidissima, perché davvero avevo... Vabbè. Matteo,
3: mi dica.
2: La magia, ma non solo. Perché il mago deve avere manualità, ma anche comunicativa.
3: Comunicativa, per questo appunto abbiamo parlato di social, per questo sono sui social, dove appunto ho un buon seguito, un discreto seguito. Poi
2: beh, mi sembra bello.
3: Su Instagram, su TikTok, e oltre a questo in realtà faccio altre cose. Tu hai detto comunicativa.
2: Voglio sapere.
3: Mi sono laureato in comunicazione, in cattolica.
2: Anch'io.
3: È fondamentale secondo me.
2: Sì.
3: E adesso sto pensando di continuare gli studi.
2: Perché dove ti vuoi dirigere?
3: Sempre in comunicazione, sempre in ambito comunicazione. E poi sono 5-6 anni che faccio recitazione cinematografica. Quindi con un acting coach una volta a settimana, poi faccio anche i workshop, le masterclass con i vari agenti attoriali. E quindi è una passione. E in realtà ti spiego, io sono sempre stato un grande fruitore del cinema. Quindi un po' per quello, un po' perché volevo migliorare le mie abilità come performer.
2: Certo, perché comunque...
3: Devi stare sul palco, devi parlare con le persone.
6: Ok.
7: Poi ti conosco, cioè su Instagram.
6: Sì, faccio video. Mi sto dove vuoi.
7: Stop.
6: Metti la carta qua, te la ricordi 100%? Sì. Ricordi? Ok. Ah, non era il 4 di...
7: No.
6: Guarda, faccio una cosa, vado a prendere il 4 di cuori, metti sopra il piede, qua c'è la tua carta. Che carta era? Scusa, ma il 4 di cuori non era sotto il piede, cosa c'è adesso? Controlla.
7: Eccolo.
6: 4 di quadri, ok, buona.
7: Grande.
2: Allora, noi sentiamo parlare di maghi, sentiamo anche parlare di mentalisti, che sono quelli che così scenicamente ti dicono che leggono nella mente.
3: Esatto.
2: Tu, ad esempio, a volte fermi le persone e dici indovino il PIN del tuo telefono.
3: Sì, perché io mi definisco mago e mentalista. Facendo magie con le carte, con oggetti mi definisco più mago, illusionista. Facendo invece, leggendo il pensiero, è più la fase del mentalismo, perché diciamo che la magia ha vari settori, vari rami. Quindi io mi definisco un po' entrambi.
2: Quindi c'è psicologia,
3: c'è un po' di lettura.
2: Lettura anche della prosenica.
3: Sì.
2: Questo è un trucco che tu fai spessissimo. Fai apparire una croce sulla mano. Credo che sia la reazione più genuinamente...
3: Quello è divertentissimo.
2: Dai, facciamolo.
3: Facciamo così, voglio cercare di creare una connessione tra me e te,
2: sì,
3: ok?
2: Sì, ci siamo.
3: Fai una cosa, metti le mani avanti. Ok, sei destra o mancina?
2: Sono mancina.
3: Ti ringrazio, guarda, io mi sono fatto una croce sulla mano, ok?
2: Sì. Io no, la mia mano era normale.
3: Io ho scoperto con il tempo che se c'è una bella connessione tra due persone succede una cosa.
2: Sì.
3: Se io adesso mi tolgo la croce così, vedi che non c'è più, lo diciamo anche a chi ci sta ascoltando, è sparita. Cioè in realtà me la sono tolta con la saliva. Però adesso la prendo e la lancio.
2: Io ho tenuto la mano chiusa fino adesso?
3: Sempre chiusa la tenuta.
2: Non sono complice.
3: Non siamo complici?
2: No.
3: Prova a aprire la mano.
2: Io ho una croce sulla mano.
3: Abbiamo una bella connessione. È per quello che ci stiamo trovando bene a parlare qua,
2: Io non so come sia possibile. Io ho una croce sulla mano.
3: Nemmeno io.
2: Allora, io sto sudando, è troppo bravo. Comunicazione.
3: Esatto, magia, comunicazione sui social, recitazione.
2: Da grande?
3: Cosa voglio fare? Mago che fa spettacoli o anche lavorare in televisione, mi piacerebbe tanto con la magia. E poi attore.
2: Hai mai fatto cose in televisione, tipo Talent?
3: No, Talent mi hanno contattato, per ora non sono mai andato.
2: Però...
3: Mai dire mai nella vita.
2: Sì.
3: Ho fatto con Amadeus, chissà chi è.
2: Ah, certo.
3: Carino, mi aveva contattato l'autore di Amadeus e sono andato.
2: Io voglio molto bene Adama, quindi hai fatto benissimo.
3: Numero uno.
2: Ti vedo benissimo.
3: Che ci ascolta, ciao mamma.
2: Sempre, sempre.
3: Si ricorda di me quando sono piccolino.
2: sei travolgente, Matteo.
3: Un pirla è diverso.
2: Vabbè, è così. È uguale, è l'età di mio nipote, è uguale. Io ti vedo benissimo in televisione, secondo me devi buttarti su questa cosa. E come si può sposare con l'idea di fare invece l'attore? Perché io penso che no, sia una strada anche quella dell'arte da attore, per quanto ami il cinema, per quanto lo stai citando, che possa essere giusta per te.
3: Ma nella vita mi hanno sempre insegnato, poi lo insegnano chi fa marketing, a diversificare, no?
2: Sì.
3: A me, io non voglio diversificare, perché in realtà non è che sto facendo altre cose, altre alternative, perché tutto quello che faccio lo amo. Però ho capito che, secondo me, facendo il mio mestiere posso fare anche altro. Io non mi sveglio da lunedì a venerdì e faccio 8 ore di lavoro, grazie a Dio. Io ho la possibilità di organizzare la mia settimana e la mia vita. Quindi, perché l'attore? Perché è una passione, è un amore che ho scoperto. E quindi da qua a 5 anni, se vogliamo fare così, mi vedo sui palchi e perché no fare qualche film. È un settore molto difficile.
2: Però,
3: mi piacerebbe anche presentare, sono sincero.
2: Io ti vedo bene, così ci incanti un po' tutti.
6: Scommettiamo che riesco a sbloccarti il telefono?
8: Va bene.
6: Ci credi? Hai il tuo telefono qua con te? Me lo puoi dare? Guarda, vado a mettere la mano così non si sblocca con la tua faccia. Hai 6 cifre.
8: Sì.
6: Pensa a tutto il PIN, ok? Inizia a pensare alla prima cifra del tuo telefono, del tuo PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È un 6 per caso? 6? Pensa adesso alla seconda cifra, andiamo un pochino più veloce, ok? Pensa alla seconda cifra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, è un 8, perché?
8: Sì.
6: 8, quindi 68, 68, 74, 20, siamo tra l'altro anche sul tuo Instagram, e il tuo PIN di telefono, 68, 74, 20, te l'ho sbloccato? E vabbè.
8: Come
6: facile,
8: fa?
6: Non devi mai scommettere con un mago.
8: Mi sa di sì.
6: Mi sa di stare attento la prossima volta.
2: A me piace moltissimo perché... È proprio il mondo dello stupore infantile. Cioè, a me vedere apparire una croce sulla mano è qualcosa di bellissimo e che mi incanta come se fosse una bambina. Però, insomma, i social sono anche una questione di algoritmo, di numeri. Tu, con questa comunicativa, questa simpatia, col tuo incantare le persone, questa cosa così materiale, così fredda come i numeri?
3: Ma alla fine... Purtroppo si basa tanto sui numeri, un po' tutto, no? Anche qua siamo in radio, si basa tanto su, adesso non mi ricordo che cosa ci sia, lo share per la televisione.
2: È uguale, sì, abbiamo gli ascolti.
3: C'è l'Auditel, sarà una... Allora, devi adattarti, nel senso che cerchi sempre di fregartene dei numeri. L'importante è fare quello che ami. Ovviamente devi cercare di fare un patto con questo settore, quindi devi cercare sempre di creare un contenuto sulla base anche dei numeri che potrebbero fare. Però ti dico, alla fine, una volta che sei dentro lo vivi diversamente, non lo vivo con negatività. Purtroppo esiste, i feedback positivi li prendo dalle persone dal vivo, lì stiamo parlando di numeri, persone che non conosco, non vedo. Però in realtà è anche bello e stimolante, perché 100.000 persone che guardano un tuo video, 1 milione di persone che guardano un tuo video, 7 milioni di persone che guardano un tuo video, ti fanno dire che sto facendo qualcosa.
2: Ultima domanda, qual è il video e la magia che hanno lasciato tutti a bocca aperta? Quello più visto, quello con i...
3: Ma non vorrei... Tu hai detto quello più visto, non vorrei parlare di numeri, vorrei dirti è soggettivo, perché ognuno si stupisce con un trucco diverso. Tu ti sei stupita per esempio con quello della croce, me l'hai citato anche prima.
2: Sì.
3: Magari un'altra persona si stupisce con il trucco che ho fatto prima.
2: Anche quello è
3: credibile. Quindi ti dico, ci sono video ovviamente che hanno fatto milioni di views, però il bello della magia è che ognuno poi ha il suo preferito. Tipo per alcuni miei amici è il trucco della carta sotto il piede.
2: Davvero?
3: Quindi è molto soggettivo ed è giusto così. Quindi non vorrei dirti qual è il trucco preferito. Ti posso dire qual è il mio trucco preferito, se vuoi. Potrebbe essere o quello della croce, che mi piace veramente tanto ed è molto facile da fare, oppure il trucco dove indovino il PIN, sicuramente è molto divertente.
2: Allora magari quello lo facciamo dopo. Voglio vedere se indovini il PIN del mio telefono. Grazie Matteo.
3: Grazie a te di cuore.
2: Mi hai fatto
3: grazie
2: veramente... a voi. Stupire, incantare, grazie.
3: E speriamo di continuare a farlo.
2: Ma certo, grazie.
3: Ti ringrazio, grazie a tutti.
6: Tu sei destra o mancina?
8: Destra.
6: Metti questa qua giù, chiudi questa qua, pugno, stringi più forte che puoi. Guarda, vado a farmi una croce sulla mano.
8: Okay.
6: Voglio cercare di creare una connessione tra me e te, ok? Guarda. Tolgo la croce così e in teoria quando c'è una connessione, se io lancio la croce, apri la mano, c'è una connessione. Ti è arrivata a te?
8: Fatto?
6: Non lo so.
8: Incredibile.
6: Però ti è arrivata la croce.
8: Non
6: Io non ce l'ho più.
2: Non posso altro che dire che questa intervista è stata una magia, è stata magica.
3: Io mi sono rilassato.
2: Ah, questo è l'importante.
3: Sono veramente magica e ti ringrazio per l'invito. Vi
2: io ringrazio te, ti faccio in bocca al lupo per tutti i tuoi desideri. D'altronde, che dire, così, magia. Facciamo. E li fai accadere.
3: Speriamo.
2: Matteo, ti bacio, ti ringrazio.
3: Grazie a te.
2: Grazie. Vediamo perché voglio ancora essere stupita da queste cose che
3: volentieri.
2: Non so come tu faccia.
3: Mi apri la porta con la magenta.
2: Guarda, ancora. guarda.
3: Vai. Perfetto, ciao a tutti. Un bacione. Buona continuazione, buon lavoro.
2: A te.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto. Uno, nessuno, nessuno,
2: 100.000. Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
6: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
5: E come faccio ad averli?
6: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: immagini, uno sguardo sull'attualità. Di Valentina Furlanetto con Riccardo Barlam.
1: Bentrovati da Valentina Furlanetto, vi propongo ora una replica della trasmissione di ieri mattina in diretta, Immagini, uno sguardo sull'attualità. Trasmissione di Radio 24 che, partendo da scatti e immagini che tutti noi abbiamo visto, vi propone interviste, analisi, approfondimenti ogni settimana, il sabato mattina alle 8:30 insieme a Riccardo Barlam e al nostro ospite fisso Davide Puente, vice direttore di Open. Ora vi lascio alla replica e vi aspetto in diretta sabato prossimo alle 8:30.

0: Ci aspettavate in onda la domenica con Valentina Furlanetto e Riccardo Barlam.
1: Eccoci
0: qua, Riccardo Barlam è stato corrispondente per gli Stati Uniti, negli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, ed è stato caporedattore degli esteri del Sole 24 Ore, quindi ci aiuterà in questa nuova immagini a dare uno sguardo anche più internazionale, più aperto a tutto quello che diremo. Immagini promosso anche come lunghezza, perché è stato raddoppiato da 45 minuti a un'ora e mezza. Ci trovate il sabato mattina e in replica la domenica alle 20:30. Riccardo, dobbiamo prendere il testimone da due colleghi.
1: Sì, salutiamo che vogliamo salutare con tanto affetto gli amici Daniele Bellasio e Marianna Aprile, che hanno preso altre avventure professionali, altre strade.
0: E che hanno fatto un grande lavoro negli anni scorsi a questo orario del sabato mattina. Prendiamo da loro il testimone, però rimane il nostro format di immagini, e quindi ci sarà anche David Puente, vice direttore di Open, con le sue fake views, ma avremo anche importanti ospiti.
1: Ah, oggi partiamo, sì, col professore, con Romano Prodi, che ci racconterà un po' la settimana dal suo punto di vista. Sono successe tante cose in tema Europa.
0: Prima di parlare delle immagini che ci hanno colpito di più, Riccardo, vorrei salutare la nostra squadra, senza la quale non saremo qui: il grande presidente della Croce Rossa di Levanto, Jacopo De Franchi, in redazione, e Giorgio Giardino, cuore interista, che oggi è in vacanza giustamente, ma ci ha aiutato tutta la settimana a costruire questa puntata, e Paolo Corleoni in regia. Riccardo, tu sai che iniziamo sempre la puntata, noi pensiamo delle immagini che tutti quanti gli ascoltatori hanno visto probabilmente sui social, in televisione, e cerchiamo di dare degli spunti, perché mi è stato affidato questo programma di immagini alla radio qualche anno fa. Io ho pensato, è un programma surreale, le immagini alla radio non si possono vedere, quindi le dobbiamo ricreare con le parole.
1: Beh, è molto letterario, perché la radio è lo strumento appunto che ti segue dovunque, non devi star lì a guardare e riuscire a descrivere queste immagini, a farle rivivere, a sentire l'odore, come dicevano i cronisti una volta quando si consumavano le suole facendo giornalismo. È una bella sfida, a me piace molto.
0: Finora ce l'abbiamo fatta, con te ce la faremo ancora di più. E allora raccontaci qual è l'immagine che ti ha colpito di più in questi giorni. È proprio una cosa recente, se non sbaglio.
1: Sì, è successa ieri. L'immagine in realtà è una vecchia immagine. Si vedono due persone che mangiano in un fast food americano, di quelli non ufficiali, non delle catene conosciute, sedili in finta pelle, vecchi tavoli, panini con gli hamburger, milkshake in enormi bicchieri. I due sorridono. Quello a destra è un signore che si chiama Warren Buffett, l'altro è Bill Gates, il fondatore di Microsoft, finanziatore della fondazione Gates, quello che dona di più per lo sviluppo tra le fondazioni private, inciampato negli ultimi tempi negli Epstein Files. Le notizie sono due. La prima: questa settimana in Giappone il numero dei centenari ha superato le 100.000 persone, avete capito bene, in Giappone, paese di 122 milioni di abitanti circa, secondo i dati del Ministero della Salute e del Welfare, al 1 settembre oltre 100.000 persone risultano aver passato i 100 anni di età. Negli Stati Uniti, e torniamo alla foto, che di abitanti ne hanno oltre 300 milioni, questo record di 100.000 cittadini oltre 100 anni, i centenari, è stato raggiunto 2 anni fa. La seconda notizia appunto è legata a questo celebre finanziere Warren Buffett, il re di Wall Street, più noto come l'oracolo di Omaha in Nebraska, la cittadina in cui vive nella casa da persona comune, in cui c'è il fast food dell'immagine che cercavo di descrivervi. Ieri ha annunciato che a 96 anni, pensate, va finalmente in pensione. Gli auguriamo di raggiungere i 100 anni, ovviamente. E intanto ha deciso di lasciare la presidenza della sua società, il conglomerato finanziario industriale Berkshire Hathaway, al figlio, si chiama Howard, che di anni ne ha, pensate, 71, quasi 72. E due cose su lui: ha detto in una lettera che ha scritto agli azionisti, ha detto: il padre tempo vince sempre, è stato tuttavia generoso con me perché è arrivato a 96 anni, mi ha dato l'opportunità di vedere la Berkshire raggiungere un punto in cui sono più fiducioso che mai riguardo al futuro, anche se ha 96 anni. Pensate, lui ha fondato questa sua società di investimenti nel 65, ogni anno è cresciuta, ha avuto un rendimento di quasi il 20%, 19,7%, quasi il doppio del rendimento dell'indice di Wall Street SP500, e questa sua società adesso vale 1.000 miliardi di dollari, dà lavoro a 400.000 persone. Nell'ultimo anno, pensate, ha avuto 44 miliardi di utile operativo.
0: E ora dovrà passare la mano.
1: Sì, passare la cosa la mano al figlio. È che lui, e chiudo, fa parte di quella vecchia schiera di capitalisti diciamo democratici, che crede, ritiene che sia giusto che chi ha più paghi le tasse, molto diverso dal capitalismo predatorio dei nuovi ricchi delle big tech. E in America chi lavora viene tassato come da noi in Europa, mentre chi il reddito da capitale è molto meno tassato. Lui, la sua celebre frase, che per cui forse passerà la storia, dice: la mia segretaria paga più tasse di me. Per dire che lui dice che bisognerebbe cambiare questo sistema. Assolutamente.
0: Riccardo, l'immagine che ti voglio portare come
1: qual è la tua,
0: spunto
1: invece?
0: È un'immagine del 1990 che è stata ritirata fuori dai giornali in questi giorni e ritrae una giovanissima Angela Merkel insieme a un gruppo di pescatori dell'isola di Rügen sul Mar Baltico,
1: presente,
0: nel land del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove si vota domani.
1: In una casetta da pescatori,
0: sì, esatto,
1: quindi è un po' scura,
0: esatto.
1: Questa foto.
0: È una foto quasi caravaggesca.
1: Hanno
0: si
1: le
0: dice,
1: incerate,
0: no?
1: Mi sembra.
0: Sì, sono questi pescatori preoccupati per il crollo del prezzo delle ringhe, preoccupati da cose molto concrete. Allora Merkel andò lì e parlò con loro dei loro problemi e a quell'elezione la CDU vinse con il 50% dei voti. Domani si vota proprio in quel land e nella città di Berlino e andremo a vedere se ci sarà il successo che c'è stato purtroppo una settimana fa, mi viene da dire purtroppo perché è estrema destra, scusate, mi è scappato
1: partito
0: questo
1: neonazista,
0: purtroppo,
1: diciamo.
0: Ma purtroppo anche perché della AfD, di questo partito di estrema destra, perché ci dovrebbe interessare tutto questo?
1: Chiamiamo
0: certo, ci interessa la Germania,
1: nome.
0: Ma anche perché la crescita dell'AfD potrebbe avere conseguenze anche da noi. Un esponente di AfD in Alto Adige ha detto: il Sud Tirolo non è Italia. Interessante, no?
2: Strade in diretta.
3: Buona serata e ben ritrovati. Sulla 15 Parma-La Spezia si viaggia in coda per incidente tra Fornovo e Parma Ovest in direzione Parma. Sono invece dei lavori a provocare code per 2 chilometri. Sulla 7 Milano-Genova fra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano per un veicolo in avaria. Si viaggia in coda fra Genova-Nervi e Recco in direzione Rosignano. È invece il traffico intenso a provocare code a tratti. Sulla 4 Milano-Venezia fra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Infine code per incidente sono segnalate sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Arenella in direzione Pozzuoli. Queste le principali notizie al momento, ci risentiamo fra un'ora circa. A più tardi.

0: Abbiamo un nuovo ospite che in realtà è un ospite vecchio, è un ospite rodatissimo. David Puente, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Eccoci qua di nuovo, immagini, ed è bellissimo partire dal sabato mattina.
0: Mi saluto da Parma, dove sono al festival in diretta.
1: Sì, in diretta, e sono in diretta, tra l'altro in trasferta, perché sono al festival di Open da Parma.
2: Davide è il vice direttore di Open, ricordiamo.
1: Ciao Riccardo, benvenuto, veramente sono contento.
2: Grazie, anch'io di trovarti. Partiamo da qualche immagine della settimana. Io direi prima tra tutti il bacio tra Donald Trump e la sua assistente dell'ufficio stampa
0: Natalia Arpa. Ha girato moltissimo questa fotografia, Davide, ci devi aiutare a capire se è una fotografia vera o falsa, ma non è pettegolezzo, perché ovviamente sarebbero affari loro.
2: Però
0: lei è assistente esecutiva del presidente, la sua figura è cresciuta sempre di più.
2: Queste lettere che sono venute fuori di lei, di apprezzamento verso Trump.
0: Lei gestisce anche i social media del presidente, quindi ha un ruolo chiave nell'amministrazione.
2: Ricordo anche che la moglie di Trump, la First Lady, non vive con Trump, ma già dalla prima presidenza vive.
0: E qualcuno maliziosamente ha notato che nel recente viaggio in Irlanda di Trump era presente Natalie Arp e non la Melania Trump. Quindi, insomma, c'è un po' di discussione sul ruolo che ha

0: fatta, rimodificata con altre intelligenze artificiali, creando confusione, perché diciamo, beh, ok, si sa che è fattibile che possa esserci un rapporto oppure no, ma queste sono cose di tra gossip e politica, perché sappiamo con Clinton come è successo, però appunto è una prova oppure no. La cosa principale che ci siamo chiesti era, ma sembra un po' strano questo campo da golf, perché di solito i campi da golf dove lui frequenta eccetera sono un po' più ampi, non ci sono tanti alberi, insomma c'era già una discrepanza rispetto a quello che è la realtà di quello che lui, dei campi che lui frequenta, e inoltre poi dalle foto si vedevano un po' delle stranezze, in particolare c'era la mano destra della presunta assistente che aveva 6 dita, quindi insomma c'erano già degli elementi che ci portavano. Il problema è stato trovare la fonte primaria, che appunto, come vi ho detto prima, è stata molto molto difficile, perché c'erano troppe versioni delle immagini, sfocate o meno, e quindi questo creava confusione, e il dubbio ovviamente, come abbiamo introdotto all'inizio, era l'angolo, insomma.
1: David, questa centralità dell'intelligenza artificiale, le preoccupazioni che fa sorgere la presenza in tutti i campi, dalla guerra alle questioni legate al lavoro, ai diritti d'autore, insomma è centrale questo dibattito. Il re Carlo d'Inghilterra ha convocato anche un meeting in Scozia per parlare di tutto questo. Voi ne state parlando al Festival di Open in un panel sulla guerra ibrida. Quindi quali, addirittura in questa settimana è circolata la frase "ci distruggerà". Io ho provato a chiedere a Gemini se ha intenzione di distruggerci, e la risposta non era tanto rassicurante, era "dipende da quanti limiti mi mettete".
0: Beh, questo è giusto, perché insomma l'intelligenza artificiale alla fine la costruiamo noi stessi, siamo noi esseri umani che la costruiamo. Nel panel di domani, in cui parliamo appunto di guerra ibrida, ma io da parte mia, per quanto riguarda la guerra appunto dell'informazione attraverso questi strumenti, l'intelligenza artificiale è diventata un qualcosa di ancora più pericoloso. Cioè, l'abbiamo dato in mano a moltissime persone che lo usano in maniera intenzionalmente maligna oppure no, con troppe libertà. Sì, si può parlare adesso di regolarizzazione, eccetera. Il problema è che ormai ci sono anche le intelligenze artificiali nel proprio PC, locali, non controllate da società. Quindi di conseguenza siamo proprio in una situazione in cui qualsiasi cosa ce la potremo trovare davanti e sarà difficile, diciamo, scovarla. Ma per questo, insomma, se da una parte i disinformatori e i maligni stanno correndo, anche noi fact checker stiamo cercando di seguire il passo e magari anche superarli.
2: Il problema saranno le regole. Anche il Papa ha fatto un'enciclica su questo. Io ricordo il discorso di Carney, di cui parlavamo prima, in questa settimana al Parlamento Europeo, che ha detto che le società tecnologiche cercano di agire sempre di più come dei poteri sovrani, quindi più forti dei paesi, degli stati, e vogliono dettare le regole e persino aggirarle a chi le regole dovrebbe farle. Mi sembra che gli Stati Uniti in questa corsa tecnologica con la Cina, con Trump, ci sia una deregulation totale, e anche se molti anche parlano della necessità di trovare una regolamentazione condivisa, per adesso siamo a zero.
1: Per adesso siamo alle parole. David Puente, abbiamo tante altre immagini anche la prossima settimana da commentare con te, perché non siamo riusciti a commentarle tutte. Grazie per essere stato con noi, alla prossima.
0: Alla prossima.

0: siamo in questa parte di trasmissione prima di salutarci della campagna pubblicitaria intitolata Just Sports dell'attrice di Euphoria, Sydney Sweeney, che appare completamente nuda, e quindi ci sono state molte proteste da parte di atlete e professionisti.
1: Gli americani l'hanno soprannominato Just Sex.
0: Ah, sì, lei lo ripete ossessivamente, soprattutto è completamente nuda in questa campagna, e le sportive accusano questa attrice di fare un enorme passo indietro sessualizzando il corpo femminile, riducendo lo sport all'aspetto estetico invece che celebrarne i successi. Per parlarne abbiamo proprio una

0: campionessa, un'atleta in collegamento con noi, Nausica Dell'Orto, capitana della nazionale italiana di football americano. Benvenuta a Immagini.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora, innanzitutto le chiediamo per uno sport, tra l'altro, in cui ci si copre moltissimo. Io so che lei arriva dal un altro tipo di sport, faceva la cheerleader, ed è passata da questo sport, che è, diciamo, di complemento e di arredo agli sport maschili, a uno sport in cui invece tra divisa e strumentazione siete completamente coperte. Cosa ha pensato quando ho visto questo spot di questa casa di scommesse gestito così, con questa nudità esplicita?
1: Ma il problema non è neanche tanto, cioè è la nudità sicuramente, ma è quello che dice anche, cioè che Just Sports sta vendendo diciamo il suo corpo per far comprare più scommesse. Cioè il problema è quello, il fatto che sia nuda, vabbè, sempre mezza nuda, ma il fatto che mettesse appunto il casco, il paraspalle e tutte le attrezzature che noi mettiamo per giocare a football, e tutte le attrezzature che abbiamo sudato, perché quando ero piccola io e giocavo ed ero una cheerleader e volevo giocare a football, iniziare a giocare a football, non c'era spazio per noi donne, non ce lo davano quello spazio, perché noi, per i ragazzi, eravamo considerate delle distrazioni, non ci volevano sul campo perché dicevano: poi distraete i ragazzi che si stanno allenando.
0: Okay. Beh, interessantissimo.
2: Quindi,
0: questo,
2: qualcosa negli
0: questo
2: anni?
0: Commento.
1: Sì, è cambiato tantissimo, perché adesso abbiamo movimento, la FIDAF, la nostra federazione ci sostiene da anni, e c'è un grosso movimento appunto di donne che sono sul campo e appartengono a quel campo da football, mentre una pubblicità del genere ci porta indietro 50 anni e ci fa capire che il nostro corpo nello sport rimane sessualizzato così, se lei continua a promuoverlo in questo modo.
2: Grazie Nausica per essere stata con noi.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per il nostro GR, ma rimanete con noi, abbiamo grandi ospiti, tra cui il professor Romano Prodi. A tra poco.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Ah, che stress.
9: Pac.
8: Non ho tempo per fare nulla.
9: Pac.
8: Troppi pensieri per la testa.
9: Pac.
8: Cosa?
10: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
8: Pack!
10: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
11: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
13: Sono le 21.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Elezioni in Germania, l'AfD vince anche in Mecklenburgo, ma con poche chance di governare. Prima la Linke a Berlino, il cancelliere Merz avanti con le riforme. Il presidente ucraino Zelensky veda Trump a New York, Washington verso sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Calcio, vince la Juventus e perde il Como in Serie A, in campo Milan-Lecce. Buonasera da Sergio Nava. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania dopo la Sassonia-Anhalt. Il voto nel Mecklenburgo-Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nell'Ant l'AfD è prima col 38%, seguita dall'SPD al 36,5%, la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino avanti la Linke col 26%, la CDU seconda al 20%, segue l'AfD con un 13,5%. Un disastro che non possiamo abbellire, dice il cancelliere Merz, e mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e fare le riforme. La leader AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande in Germania, esulta infine la candidata Linke Eralp a Berlino, abbiamo fatto la storia. Nessuna sorpresa alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto per il rinnovo della Duma col 49,4% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato, un risultato quasi uguale a quello di 5 anni fa. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver parlato col presidente Trump. Abbiamo concordato di incontrarci a New York, questo incontro potrebbe cambiare molte cose, c'è un momento diplomatico favorevole, così Zelensky. E l'amministrazione Trump si preparerebbe a imporre sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui le sanzioni vieterebbero la maggior parte delle transazioni con la CPI dopo un periodo di grazia di 6-7 mesi. Siamo al calcio, dopo la vittoria della Juventus 2-0 sull'Atalanta e la caduta del Como a Frosinone, in campo per il posticipo serale Milan-Lecce, ci aggiorna in diretta Dario Ricci. Dario.
15: Sì, buonasera da Torino, quell'Allianz Stadium, appunto siamo nel dopo partita del successo dei bianconeri sui nerazzurri, ricordiamo i marcatori con Seisao al 28esimo, al 76esimo Bremer, ricordiamo anche il brutto episodio durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola con parte della curva juventina che non ha rispettato il silenzio e voltato le spalle al centrocampo dove le squadre si erano riunite per l'estremo omaggio a Mazzola, episodio stigmatizzato nel dopogara da Luciano Spalletti. Staremo a vedere se ci saranno sanzioni per questo settore dello stadio bianconero. Gran parte dell'impianto ha invece applaudito in memoria del campione dell'Inter e della nazionale. Dicevamo invece del Milan, che a San Siro è in campo da 16 minuti e già in vantaggio per 1-0 su Lecce, decide uno splendido gol al 14esimo di Pulisic, il lancio dalle retrovie di Pavlovic, l'americano che controlla il volo col sinistro e con il destro e di sinistro infila la porta dei pugliesi. Milan quindi in vantaggio per 1-0. Rapidamente gli altri risultati: l'1-1 tra Fiorentina e Napoli, dicevamo del 2-0 del Frosinone col Como, in coda il successo prezioso del Parma per 2-1 sul Genoa.
13: Grazie a Dario Ricci, era questa l'ultima notizia. GR24 si aggiorna alle 22:00.

0: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
1: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
2: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: Indovinate chi ha questa suoneria, l'Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven sul suo telefonino, ed è l'inno dell'Unione Europea. È facile perché ve l'avevamo anticipato, ma insomma, il professor Romano Prodi,
1: benvenuto.
2: Grazie di cuore dell'invito.
1: Per metterla a suo agio abbiamo messo questo Inno alla Gioia, che appunto è la suoneria del suo cellulare, abbiamo scoperto. Bentornati anche agli ascoltatori a Immagini, uno sguardo sull'attualità con Valentina Furlanetto e Riccardo Barlam. Riccardo.
0: Allora, il professore è stato, come sapete tutti, presidente della Commissione Europea, premier in Italia e adesso è un po' la memoria storica.
1: Padre nobile della, sinistra, della sinistra, possiamo dire così,
0: del centro-sinistra,
1: se non si offende, professore.
2: No, c'è solo una correzione: nonno nobile, non padre.
0: Ecco, questa settimana è stata una settimana importante per l'Europa, diciamo. Ci sono stati due momenti, uno il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen, ma soprattutto c'è stato questo discorso di Mark Carney. Mark Carney è l'ex governatore della Banca d'Inghilterra, è stato poi governatore della Bank of Canada e adesso è il primo ministro del Canada. Lui aveva fatto già un discorso a Davos a gennaio al World Economy Forum, dove aveva detto: per resistere a questo caos di questa situazione attuale globale, le medie potenze devono unirsi, e quindi se non sei al tavolo, aveva detto, sei nel menù, finisci nel menù, e quindi per non finire nel menù, nel tritacarne dei dazi, delle guerre, è meglio che ci uniamo. E ha fatto questo discorso, lascio la parola al professore, dove in qualche modo dice: bisogna che il Canada e l'Unione Europea diventino il faro della democrazia. Professore.
2: Ma il discorso era perfetto, ha entusiasmato tutti, è stato ben proseguito nell'incontro durante il discorso della von der Leyen, però voglio dire, qui il problema è di metterlo in atto, cioè deve essere concreto, deve essere sui fatti. Ad esempio, la proposta di avere in qualche modo legati in modo istituzionale il Canada all'Unione Europea, beh, non esiste la figura che veniva presentata. Bisogna quindi, secondo me, lavorarci dentro, sapere benissimo che è importante, perché altrimenti il Canada diventa una colonia degli Stati Uniti e si allontana dall'Europa, però il passo da compiere è molto lungo e soprattutto gli europei non vedo che siano molto entusiasti o d'accordo.
1: Tra l'altro, professore, già una decina di paesi europei non hanno firmato l'accordo CETA con il Canada.
2: È quello che l'accordo è stato fatto nel 17. È finito nel 18, diciamo, ora e 9 paesi non hanno firmato, fra i quali l'Italia, Allora voglio dire, noi il problema dell'Europa, ed è stato tutto il discorso bello della von der Leyen, è che si fanno bei discorsi e poi si fermano lì, perché i metodi di decisione non sono capaci di mettere in atto le decisioni prese.
0: Il problema del veto, dell'unanimità del voto, sempre quello.
2: Dobbiamo sempre dell'unanimità, ma poi vede, anche dove non c'è il veto, è passato tutto verso il Consiglio. Cioè, in poche parole, la Commissione è diventata, è interessante il passaggio, un organo che fa proposte e poi si ferma lì. E in secondo luogo la Commissione finisce con il rifugiarsi nel moltiplicare i regolamenti, le istruttorie, cioè tante cose di cui può avere la competenza e che in qualche modo sostituiscono gli aspetti che gli sono già sfuggiti. Questo è il problema.
1: Professore, domani si vota in un land della Germania e a Berlino, lo abbiamo ricordato all'inizio di immagini. Come pensa che possa essere un nuovo equilibrio dell'Europa con la presenza sempre più ampia dell'estrema destra dell'AfD? Crede che ci possa essere un pericolo per l'Europa, in questo senso per i valori dell'Europa, che appunto il premier canadese ha detto valori vicini a quelli del Canada, le affinità elettive le ha chiamate?
2: Beh, se l'AfD prendesse il potere, i valori vanno a farsi friggere, come si dice in linguaggio popolare, perché l'AfD ha altri valori. Però attenzione, che queste elezioni sono un allarme elevatissimo, però riguardano tutti la Germania orientale, che in un periodo con una particolare tensione, quasi un senso di inferiorità rispetto all'ex Germania occidentale, quindi non generalizziamoli, anche se il pericolo si sta estendendo verso tutto il paese. Lei mi fa una domanda alla quale io devo rispondere con molta semplicità: se l'FD prendesse la maggioranza, l'Unione Europea è finita, semplicemente, non posso fare altro commento, perché questa è la realtà, è anti-europea, è massicciamente contro le istituzioni multinazionali, è nazionalista, è razzista, non c'è più nulla di Europa, ecco. Siccome la Germania non solo è la potenza economica più importante d'Europa, ma da quando è cominciata la guerra di Ucraina ha messo su un programma per cui diventerà la più grande potenza, a detta del cancelliere stesso, sia militare che politica, se succede questo, il problema, la risposta mia è molto semplice: è finita l'Europa, amen.
0: Torniamo a Mark Carney e il suo discorso. Donald Trump, il presidente americano, ha definito l'alleanza ridicola e addirittura ha chiamato, il suo discorso è stato per lui un atto ostile, che vuol dire siamo pronti anche a fare la guerra al Canada in qualche modo. Evidentemente ha dato fastidio questa difesa della democrazia, ma è curioso che un discorso di questo genere in un'Europa così divisa arrivi da un leader canadese, non da un leader dell'Europa. Che cosa vuol dire secondo lei questo, professore? Mancano i leader?
2: Vuol dire è proprio quello che implicitamente ho rilevato nel mio discorso precedente: il leader canadese può decidere, la von der Leyen può proporre, e poi ogni paese va per conto suo. Cioè è ora che noi capiamo che al mercato deve essere affiancato una grande politica europea, e vede, la politica è la cosa più importante di tutte, la capacità decisionale, perché ad esempio si è fatto giustamente l'inno ai rapporti Draghi-Eletta, poi si è pianto perché sono stati implementati in una piccola parte. Io ho riflettuto, ho guardato le cose, dico, ma con le istituzioni europee che ci sono oggi, ringraziamo il cielo che è stata implementata una piccola parte, perché Non ci sono le condizioni politiche perché vada avanti qui. O noi cambiamo ritmo e facciamo l'Europa più velocità, l'Europa maggioranza, e corriamo come abbiamo fatto con l'euro, la grande decisione, euro e Schengen, sono stati, oltre a quella ovviamente primitiva del mercato aperto, le grandi decisioni europee sono state fatte violando la regola dell'unanimità.
1: Professore, veniamo a cose italiane. La foto di Elly Schlein di questi giorni, nella quale lei si deve un po' barcamenare, mi pare di capire, Elly Schlein, in questo campo largo, sempre più largo, ha mandato allungato una mano verso la premier Giorgia Meloni sulla questione del cambiamento climatico, ed è stata molto criticata dai suoi alleati del Movimento 5 Stelle e dei Verdi. Secondo lei fa bene Elly Schlein ad allungare una mano a Meloni, oppure ha più, come scrive oggi un editorialista del Corriere, ha più amici nel centrodestra che nel centrosinistra?
2: Vabbè, questo osservazione è la tipica osservazione maligna per dividere il centro-sinistra che viene fatta in modo sistematico, ma questo appartiene alle regole della scherma italiana. La proposta della Schlein è una proposta assolutamente di buon senso. Non lo so se sia stata preparata con... Vede, queste proposte devono avere un po' delle esplorazioni precedenti, no? Se no vengono prese sempre con sospetto. Il contenuto della proposta, secondo me, è abbastanza giusto, perché abbiamo un'emergenza nazionale impressionante che tocca tutti, che vediamo ad esempio come è stata questa emergenza, in fondo generato anche la proposta dell'abolizione del bollo, no? Riguarda qualsiasi cosa. Quindi l'idea che possa essere affrontata in modo un po' condiviso, secondo me, venendo da un pericolo esterno, mi sembra buon senso. Non lo so se sia stata preparata adeguatamente, perché vede, poi il rifiuto di queste offerte più spesso viene dal fatto che non sono state interpellate o interessate prima, più che dal contenuto delle cose. Quindi bisognerebbe guardarsi dentro, cioè le alleanze sono un dialogo quotidiano, non sono il problema solo dei contenuti, capisci? Questa è la politica vera.
0: Abbiamo appena, come dire, ricordato il record di durata del governo di centrodestra guidato dalla Meloni, e invece lei ricorderà anche sulla sua pelle, insomma, la difficoltà di tenere insieme il centrosinistra, dove spesso con i cerotti, non so come dire, e anche adesso sembra che ci sia questa difficoltà rispetto al centrodestra, che quando arriva al potere si attaccano le sedie. Il centrosinistra, alla fine ci sono tante prime donne, tanti protagonisti, e come diceva lei le alleanze sono più complicate. Cosa le viene in mente come consiglio anche che darebbe a chi sta lavorando per questa coalizione di campo largo, larghissimo?
2: Guardi, prima di tutto il problema, i governi non si misurano dai giorni di durata ma dalle cose fatte. Vorrei fare un elenco fra il mio breve governo è questo lungo, ma non sono chiamato a parlare di questo. E invece il problema è che le coalizioni, oggi la debolezza delle democrazie è l'obbligo delle coalizioni, tanto perché siamo chiari, no? Lei non prenda l'Italia, ma prenda ad esempio la Germania. Quando c'erano due partiti potevano fare programmi precisi, eccetera. Poi sono diventate 3, 4, 5, 6 e gli ultimi governi tedeschi sono stati governi in cui i partiti della coalizione non facevano altro che litigare. Quindi è purtroppo una fase nuova della democrazia che noi stiamo superando. Ma il problema è che nella coalizione ci sia il senso dell'obbedienza, del gioco di squadra. Vedi, in questi giorni io ho ricordato la Bonino, con cui avevamo anche tante cose differenti fra di noi, anche in alcuni valori profondi, ma nel governo era bellissimo perché si discuteva profondamente su tutto. E poi Lemma diceva: Romano, benissimo, membro del governo, si va avanti con questo piano e via. E non abbiamo mai avuto un momento in cui è emersa una differenza. E la coalizione costa, obbliga al confronto, ma se non si fa un confronto quotidiano, la coalizione non esiste.
1: Professore, in questa coalizione, come anche nel centrodestra, in realtà ci sono forti divisioni sull'impegno in Ucraina, e pochi giorni fa hanno fatto discutere le parole pronunciate dalla neo segretaria dei Giovani Democratici Virginia Libero davanti alla platea della Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Ha detto: non saremo i soldati delle vostre guerre, per noi parlare di patria vuol dire ripudiare la guerra, noi organizzeremo i disertori. Allora, la ragazza è giovane e forse questa parola, non lo so se voleva davvero dire disertori o obiettori, ma lei cosa ne pensa, professore, di queste posizioni dei giovani e anche di una parte dell'elettorato PD?
2: Ma quando l'ho sentita ho detto speriamo che cresca, perché voglio dire, le parole, se c'è uno che ha sempre lottato per la pace sono io, eccetera. Però, voglio dire, qui ci troviamo di fronte a una scelta ben chiara, una politica obbligata da una serie di circostanze che hanno aperto una guerra incredibile. Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito. Io ritengo che questa sia un'affermazione fuori dal disegno che il PD porta avanti, quindi una proposta che non è del PD e che non è mai neanche stata discussa all'interno del PD, a quanto so io. Quindi prendiamola come un errore di sbaglio, direbbe Topo Gigio.
0: Noi la ringraziamo tanto.
1: Grazie,
0: professore.
2: Grazie a voi e buon lavoro proprio.
1: Grazie per il buon lavoro anche a lei, professore, grazie per essere stato con noi. Riccardo, ci diamo appuntamento a sabato prossimo, quindi. Diamo appuntamento con te, con gli ascoltatori, con Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino. In regia oggi Paolo Corleoni, il tempo a nostra disposizione. Ti sei divertito?
0: Molto, molto, molto.
1: Beh,
0: divertente.
1: Speriamo anche gli ascoltatori. A sabato prossimo, ciao!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura XPIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 21 settembre. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma con un nocciolo d'aria fresca alle porte sui Balcani. In giornata prevalenza di sole e anche di temperature piuttosto estive, con caldo su gran parte delle regioni. Qualche isolato piovasco potrà interessare ancora la Sicilia interna e rilievi dalla Calabria, soprattutto durante il pomeriggio. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
16: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
17: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
18: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
19: PEC, PEC, PEC.
20: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
21: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
22: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
23: Perché? Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
25: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Musica Maestro di Armando Turno con Carla Moreni.
1: Cordiale saluto da Armando Turno.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera è con noi il professor Cesare Fertonani, che è ordinario di storia della musica moderna e contemporanea all'Università degli Studi di Milano e ha appena pubblicato con la casa editrice Editi di Torino Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento. Un libro, come si suol dire, tosto, estremamente denso, ma molto bello. Le possiamo fare i complimenti, professor Fertonani?
3: Beh, grazie mille per i complimenti. Buonasera.
2: Ma adesso, passati i complimenti, buonasera professore, passiamo alle domande. Perché lei ce lo deve spiegare, questo libro, Il senso del racconto, intanto già dal titolo, La sinfonia tedesca dell'Ottocento. Cioè, sulla sinfonia in area germanica sono stati stesi fiumi d'inchiostro, ma questo è un libro che taglia la sinfonia tedesca secondo un'ottica molto particolare e oserei dire quasi un'ottica milanese, nel senso che, milanese nel senso di manzoniana, nel senso che le sinfonie che lei sceglie e che racconta molto bene con dovizia di analisi in questo testo, vengono studiate per le caratteristiche narrative interne, cioè la sinfonia tedesca diventa una sorta di alter ego del romanzo. Ho detto bene? Ho capito giusto?
3: Sì, ha capito molto bene. L'idea è un po' quella che dopo Beethoven la sinfonia diventa o diventerebbe, insomma, secondo questa ipotesi di lettura, qualcosa di analogo al grande romanzo. E, nel senso che da Beethoven in poi la sinfonia diventa il genere per eccellenza attraverso il quale comunicare messaggi, ideali, e in fondo raccontare delle storie. Io mi sono dedicato alla sinfonia tedesca, è stata una scelta un po' d'obbligo per limitare il campo, ma nell'introduzione del libro dico anche che ci sono autori di sinfonie che non sono tedeschi, come Tchaikovsky, come Rachmaninoff, come Sibelius, per esempio. Più si va avanti diciamo nell'Ottocento e più questa tendenza narrativa secondo me si fa più forte, che potrebbero essere letti in questa prospettiva narrativa o narratologica.
2: Ma certo, la prospettiva è estremamente nuova, perché in fondo la sinfonia, che è la forma classica per eccellenza, quindi la forma assoluta, candida, dove si sperimenta solo una costruzione, diciamo, di tipo astratto e quindi al di fuori di ogni retorica o narrazione, nell'Ottocento diventa un grande racconto. E il racconto nel suo libro parte dalla Sinfonia Grande di Schubert, la sinfonia mai eseguita vivo il compositore, la sinfonia che Schumann ritrova fortuitamente tra le carte del compositore facendo visita al fratello nel 1839, che poi fa eseguire per la prima volta diretta da Mendelssohn, e la sinfonia che non ha successo. Ci racconti qualcosa di più?
3: Sì, ma devo dire che lo spunto, insomma, l'idea iniziale per questo libro mi è venuta proprio da Schumann e dalla sua famosissima recensione, appunto, alla Sinfonia Grande di Schubert, da lui scoperta a Vienna, come ha ben ricordato poco fa. Perché Schumann, in questa famosissima recensione, paragona proprio la Grande di Schubert a un grande romanzo in quattro volumi. Addirittura Schumann poi dice un romanzo in particolare di Jean Paul, che era uno dei suoi scrittori preferiti, e l'idea, insomma, è venuta proprio da lì. E Schubert è un compositore che, insomma, la cui musica rappresenta una via alternativa rispetto a quella tracciata da Beethoven, ma dove, diciamo, il potere evocativo delle sue figure, dei suoi processi formali, ha un qualcosa di straordinario. Basta pensare all'attacco della Grande con questo tema tema dei corni, che appunto è qualcosa di paragonabile a un personaggio in un romanzo.
2: Certo, però noi oggi lo capiamo, ma nel suo tempo era incompreso, le sue musiche restavano lì sotto il suo lettino di morte, poveretto.
3: Bah, sì, Schubert, se si legge l'elenco dei suoi beni quando Schubert muore nel 1828 a Vienna, è qualcosa da stringere il cuore, non so, 4 paia di camicie, 2 di pantaloni, 2 paia di stivali, insomma, viveva veramente in una condizione alle soglie della povertà.
2: E miseria.
3: Mentre, sì, di miseria, mentre fin da subito, possiamo dire, fu riconosciuto come un grandissimo autore di Lieder, la sua musica strumentale fece fatica a imporsi. Addirittura le celestiali lunghezze della grande, di cui parla appunto Schumann nella sua famosa recensione, si ripercuotono nell'Ottocento. C'è Mendelssohn che diresse la prima esecuzione a Lipsia, appunto, della grande, che scrive a un certo punto alla Società Filarmonica di Londra e dice: sì, per carità, però se fate la grande, mi raccomando, tagliate tutti i ritornelli, perché sennò diventa una
2: dura
3: cosa
2: troppo lunga. E noi invece ce l'ascoltiamo con grande piacere, quindi proprio dalla grande sinfonia numero 9 in do maggiore, Deutsch 944, primo movimento, dirige Claudio Abbado con la Chamber Orchestra of Europe.

0: Mentre Schubert se ne va, una domanda al professor Fertonani direi che è d'obbligo, perché il panorama ovviamente che lei ci ha prospettato, panorama tedesco ma anche con qualche aderenza negli altri paesi europei, il grande assente è un po' l'Italia per la sinfonia, no?
1: Sì, perché l'Italia, insomma, per citare il titolo di un famoso libro di scritti critici di Bruno Barilli, è il paese del melodramma, e bisognerà attendere la seconda metà del secolo, dell'Ottocento, perché si assista a un risveglio della musica strumentale. È un caso, se si vuole, abbastanza curioso, anche perché le figure di compositori italiani che vengono apprezzati all'estero, non so, penso ai casi di Bazzini, di Golinelli, dei quali appunto Schumann apprezza molto la musica, e però, come dire, vengono ascoltate, hanno anche un discreto successo all'estero, ma non in Italia.
2: Siamo il paese del melodramma, ancora adesso in qualche modo.
0: Verdi diceva: l'arte nostra non è l'strumentale, no?
1: Ci sono anche delle ragioni ovviamente profonde di tipo culturale, sociologico, cioè basta pensare alle grandi, prima abbiamo parlato della grande, no? Quando Schumann trova questo manoscritto si entusiasma, lo dà a Mendelssohn, che era un ottimo direttore d'orchestra, molto più di lui, perché la diriga al Gewandhaus di Lipsia. Ecco, istituzioni come il Gewandhaus, dove venivano fatte regolari stagioni di concerti pubblici, sinfonici, da camera, eccetera, in Italia il concerto pubblico era un'istituzione pressoché sconosciuta. C'erano le accademie nei teatri, dove si faceva di tutto un po', qualche aria, qualche pezzo virtuosistico, eccetera, però non c'era quest'idea, insomma, questa cultura della musica strumentale che c'era nei paesi tedeschi e a poco a poco si afferma anche in Francia.
2: Certo, doveva arrivare poi l'Accademia di Santa Cecilia, diciamo, nella sua veste novecentesca, no? Non di luogo di
0: Beh, l'Italia
2: voci.
0: Arriva tardi, seconda metà dell'Ottocento avanzato, insomma, no?
1: Sì, la seconda metà dell'Ottocento c'è un cambiamento, se si vuole, di paradigma culturale, anche grazie a un movimento che oggi forse è un po' sottovalutato, ma che ebbe un'enorme importanza culturale, che fu la Scapigliatura. E figure come Arrigo Boito, come Franco Faccio, che pure magari si cimentarono anche nell'opera italiana, ma iniziarono a guardare con grande attenzione ai venti che provenivano d'Oltralpe la fondazione stessa, no? Della Società del Quartetto a Milano, prima
2: certo.
1: Ancora quella a Firenze con Basevi, Guidi, eccetera. Sono tutti segnali di questo risveglio, poi con anche compositori di una certa levatura come Sgambati e Martucci, che sono forse i primi in Italia che, senza avere il complesso di inferiorità di non fare gli operisti, si buttano a scrivere musica strumentale.
0: Cediamo la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre con Cesare Fertonani e sempre con il suo libro. Questo libro affascinante che paragona le sinfonie e i romanzi, Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento.
3: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
4: Aermec, campioni del clima,
5: vi presenta Strade in diretta. Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa di lavori sulla 7 Milano-Genova si viaggia in coda per 2 chilometri fra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sono sempre dei lavori a provocare code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione Genova. Invece il traffico è intenso a provocare code a tratti tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Ci troviamo sulla 4 Milano-Venezia. Inoltre anticipiamo agli ascoltatori che per lavori la 1 Firenze-Roma resterà chiusa questa notte tra Orvieto e Orte in direzione Roma fra le 23 e le 5 a causa di lavori. È tutto dunque, grazie per l'attenzione, auguriamo un buon viaggio.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, Armando Torno dei microfoni di Radio 24 con
2: Carla Moreni
0: e soprattutto con il professor Cesare Fertonani, che ricordo è ordinario di storia della musica moderna e contemporanea all'Università degli Studi di Milano e appena pubblicato con EDT di Torino, questa casa editrice di Torino che ha fatto molto per la musica, Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento.
2: Esatto, professore, si incomincia a mettere dei titoli alle sinfonie, oddio, lo faceva già Haydn, però magari erano titoli scherzosi quelli che lui metteva, mentre qui, ad esempio, Mendelssohn intitola la sua terza sinfonia La Scozzese, Schumann intitola La Renana. Come mai questi titoli? C'era proprio necessità di mettere un cappello con una parola introduttiva a una forma che in fondo sta in piedi benissimo anche nella sua astrattezza?
1: No, non ce n'era bisogno, tant'è che anche questi titoli, le vicissitudini di questi titoli sono estremamente interessanti e affascinanti. Per esempio Mendelssohn, che pure dichiara apertamente di aver voluto scrivere una sinfonia ispirata al mondo scozzese e in fondo al romanzo storico di Walter Scott, a quel tipo di immaginario, prima mette il titolo, poi lo toglie, poi lo rimette, alla fine decide di toglierlo. Schumann non ha mai in realtà intitolato la terza come Renana, anche se questo nomignolo ha cominciato a circolare più o meno da subito e così via. Mm. Allora, il fatto è che nei compositori dell'Ottocento, anche quelli che scrivono, come Mendelssohn per esempio, musica dichiaratamente a programma, avevano il sacro terrore di essere presi per compositori che facevano musica descrittiva. In fondo c'è già in Beethoven nella pastorale, no? Più espressione del sentimento che pittura. E, perché la musica descrittiva veniva vista come qualcosa di banale, di puerile, di sciocco, no? L'imitazione del canto degli uccelli, dell'acqua che scorre, eccetera, eccetera. Ma in realtà poi la musica, certo, sta in piedi da sola, ha delle strutture formali, dei processi, una complessità di linguaggio che fa sì che sia perfettamente autosufficiente, ma d'altra parte il suo potere evocativo, la sua forza di rappresentazione in una sorta di teatro della memoria e anche la sua forza proprio di raccontare, perché insomma, l'ultimo capitolo del libro è dedicato a Mahler e Mahler proprio ha l'attitudine del grande romanziere, come ha rilevato peraltro Adorno in maniera molto, molto suggestiva. Quindi la vicenda dei titoli, dei programmi è tutta legata a questa dinamica. Lo stesso Brahms, che viene visto come il grande formalista per eccellenza, E in realtà era un compositore estremamente sensibile e attento a questa dimensione evocativa, narrativa, simbolica e quant'altro.
0: Certo. Questo fenomeno però non è presente in Mozart, questo diventare romanzo della sinfonia.
1: Ma no, perché in epoca classica, se vogliamo proprio fare un discorso molto semplice, ma il referente lì culturale della sinfonia, non che la sinfonia o la musica strumentale abbiano bisogno di referenti culturali, ma per Mozart è il dramma, non è il racconto, non è il romanzo, è la messa in scena di... appunto di un'azione teatrale o parateatrale. Basta pensare ai concerti di Mozart per pianoforte, che sono dei pezzi di teatro.
2: Verissimo.
1: In fondo
2: certo.
1: Come vengono gestiti. Invece nell'Ottocento, e qui è proprio Beethoven la chiave di volta,
0: l'artefice,
1: cioè,
0: l'artefice insomma.
1: Sì, l'artefice, basta pensare, non so, la quinta sinfonia, la nona sinfonia, cioè lì abbiamo proprio l'idea di un grande racconto, no? di una potente rappresentazione in cui Beethoven ci comunica un messaggio che va al di là del puro gioco formale delle note, della musica. Cioè ci vuole dire qualcosa proprio, come dire, anche di concettualizzabile.
2: Davvero, un grande cambio di passo. Allora lo ascoltiamo nel concreto della terza sinfonia di Mendelssohn, appunto la scozzese, in la minore opera 56, primo movimento, suonano i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

0: E mentre le note se ne vanno, torniamo a un dialogo col professor Fertonani e con questo suo libro Il senso del racconto, la sinfonia tedesca dell'Ottocento.
1: Beh sì, Armando, adesso che siamo sull'onda narrativa ormai ci mettiamo le parole quasi su queste sinfonie, no? Ci viene voglia proprio di raccontarle.
0: È contagioso.
1: È contagiosissimo. Professor Fertonani, arriviamo giusto appunto alla prima di Mahler. Però Mahler usa nelle sue sinfonie una strategia nuova, cioè inserisce l'elemento lideristico, il lead, la canzone, che per forza di cose ha delle parole. Quindi se io metto in una sinfonia una citazione di un lead, l'ascoltatore che è lì in sala, nella sua memoria, evoca le parole del lead, è giusto?
2: Sì, sì, è così. E Mahler, tra l'altro, che era legatissimo al primo romanticismo tedesco, proprio come immaginario, come gusto, eccetera, io credo che sia, diciamo, la sollecitazione per questo suo gioco, no, intertestuale tra leader e sinfonie, che c'è perlomeno nelle tutte prime quattro le sinfonie di Mahler. Mahler lo prende da Schubert, che aveva fatto questo non nella musica sinfonica ma nella musica da camera e nella musica per pianoforte. È chiaro che c'è un ulteriore elemento, ma non è solo questa la strategia nuova di Mahler, che utilizza per esempio la musica popolare, la cosiddetta musica triviale. Basta pensare a quanto fa nella prima sinfonia, un movimento assolutamente geniale in cui c'è Fra Martino Campanaro in minore. Quindi è chiaro che sono tutte strategie che puntano a sollecitare l'esperienza, il vissuto degli ascoltatori, e quindi a mettere in moto tutta una serie di associazioni che poi, dispiegate appunto attraverso i vari movimenti lungo l'intero arco della sinfonia, danno adito appunto a dei processi di tipo, diciamo così, narrativo, comunque al senso del racconto di una storia.
1: Il racconto va a sfondare quelle meravigliose appolline e misure classiche della sinfonia, per cui se devo raccontare con una sinfonia la partitura diventa sempre più lunga. Non è un rischio?
2: È un rischio, certo, ma il discorso del timing, del minutaggio, è un discorso, secondo me, che oggi nell'era della musica liquida, digitale, no, ci sembra tutto troppo lungo, tutto troppo, anche le soglie d'attenzione. Io lo vedo insegnando ai ragazzi, c'è una soglia d'attenzione che per qualsiasi tipo di musica non va oltre i 3-4 minuti, cioè il tempo di una canzone. Ma ci sono degli autori come Mahler o come Bruckner, che per esempio è un altro autore che io prendo in considerazione, e che hanno bisogno di tempi più lunghi, hanno bisogno di strategie comunicative che sono, non voglio dire migliori o peggiori, sono semplicemente diverse rispetto alla strategia comunicativa che c'è in un notturno di Chopin o in un lead che magari dura un minuto. Si tratta solo di cercare di capire che cosa l'autore vuole dire.
0: Siamo arrivati alla fine, caro professor Fertonani. Dobbiamo ringraziarla per questo libro e per la sua partecipazione. Io ricordo sempre che ci diamo appuntamento con i nostri ascoltatori domenica prossima alle 21:30. Un cordiale saluto da Armando Torno.
1: Buonasera da Carla Moreni.
0: E da
2: Cesare Fertonani.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
11: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
16: Perché? Perché?
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
25: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
24: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari. E allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
25: Ma dai, 10?
24: Ma come 10? Hai detto che si dice 10?
26: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè. Tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? magari alle 10.
0: Il segnale orario vi è offerto da
1: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
2: Sono le 22.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Elezioni in Germania, la AfD vince anche in Mecklenburg, ma con poche chance di governare. Prima la Die Linke a Berlino, il cancelliere Merz avanti con le riforme. Il presidente ucraino Zelensky vedrà Trump a New York, a Washington verso sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Calcio, vince la Juventus e perde il Como in Serie A, in campo Milan-Lecce. Buonasera da Sergio Nava. Non si arresta dunque l'avanzata dell'estrema destra AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Mecklenburg-Pomerania, un altro colpo per la CDU e il cancelliere Merz, che però non lascia. Nell'Ant la AfD è prima col 38%, seguita dall'SPD al 36,5%, la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino avanti Die Linke col 26%, la CDU seconda al 20%, segue la AfD. Un disastro che non possiamo abbellire, dice il cancelliere Merz. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e fare le riforme. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere parlato col presidente americano Trump. Abbiamo concordato di incontrarci a New York. Questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole, così Zelensky. E l'amministrazione Trump si preparerebbe a imporre sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale, a riportarlo il Wall Street Journal, citando alcune fonti secondo cui le sanzioni vieterebbero la maggior parte delle transazioni con la CP dopo un periodo di grazia di 6-7 mesi. Tetto per gli alunni stranieri, via il burka in classe. La Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. Preoccupati i presidi, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle elezioni incalza l'opposizione. Siamo al calcio, dopo la vittoria della Juventus 2-0 sull'Atalanta e la caduta del Como a Frosinone, in campo per il posticipo serale Milan-Lecce, ci aggiorna in diretta Dario Ricci. Dario.
4: Sì, buonasera, siamo intorno all'ora di gioco a San Siro. Milan in vantaggio sul Lecce per 1-0, decide lo splendido gol di Christian Pulisic al 13°, il lancio in profondità di Pavlovic, davvero stupendo il controllo dell'americano, prima col piede destro al volo e poi col sinistro a battere Falcone che pochi istanti fa avrebbe subito anche il gol del raddoppio, annullato però giustamente per fuori gioco di Pavlovic e frutto anche di un errore dello stesso portiere leccese. Milan quindi in vantaggio per 1-0. Aggiorniamo rapidamente anche sulla pallavolo a Torino, ottavi di finale degli europei maschili, Italia avanti un 7-0, 25-22 contro la Danimarca, azzurri avanti anche nel secondo parziale e sempre per quanto riguarda la maglia azzurra da applauso di Filippo Ganna, prima giornata dei mondiali di ciclismo a Montreal, nella prova a cronometro maschile l'azzurro è secondo alle spalle dell'immenso Evenepoel, quarto titolo per lui e davanti al giovanissimo talento Seixas, quindi un bellissimo argento nella giornata inaugurale dei mondiali di ciclismo grazie a Ganna nella cronometro individuale maschile.
2: Grazie a Dario Ricci, era questa l'ultima notizia, GR24 si aggiorna alle 23:00.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
3: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
9: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, da borsa per gli acquisti a vera e propria icona, prodotto identitario del brand. Compie 30 anni la mitica borsa blu di IKEA, presente, pensate, nelle case di 6 italiani su 10, che la utilizzano nei modi più impensabili. Sono quelli che ha mappato il colosso svedese con una ricerca e una campagna davvero particolari. La prima storia che vi raccontiamo oggi. Spazio poi al mondo del licensing, delle licenze, che trasforma i brand più iconici in vere miniere d'oro tra creatività, cultura pop e strategia commerciale. Focus sui trend dedicato alla tendenza antispreco, e a proposito di brand cult, nella riflessione finale parleremo di un pezzo di storia dell'industria italiana che diventa meta di una grande comunità di appassionati.
10: Klepstad.
11: Ma così, buttano via casaccio?
12: Gaonde,
13: ti credono,
12: Paneconde.
13: Dörni, certo, ma si vedeva che era un
11: Dörni. Però come felice lui.
10: Chi lo sa?
11: Bel nome.
9: C'è però un nome all'IKEA che tutti si ricordano, e non è un mobile o un complemento d'arredo, è la borsa blu, la Fracta, un accessorio che ha ispirato anche il mondo della moda, celeberrima la versione lusso di Balenciaga del 2017, e che negli anni ha vissuto di vita propria, diciamo così, al di là del suo utilizzo funzionale. Da borsa per gli acquisti a vaso, da cuccia per gatti a piscinetta per neonati, in occasione del 30° compleanno della borsa blu, IKEA ha voluto celebrarne gli utilizzi più inaspettati con una ricerca e un progetto fotografico. Ci racconta tutto Edoardo Posani, Country Commercial Manager IKEA Italia.
14: Fracta rappresenta moltissimo per noi, compie 30 anni non a caso, perché oserei dire che è la quintessenza di IKEA, del suo democratic design. Una borsa, credo che tutti noi l'abbiamo presente, quella borsa blu che vediamo sempre in giro, indistruttibile, con le bretelline con scritto IKEA. È una borsa molto semplice, ma racchiude in sé moltissime virtù. E intanto è fatta con materiali assolutamente sostenibili, riciclati, nasce come una borsa, c'è cioè un aneddoto qui, nasce come una borsa che Ingvar Kamprad, il nostro fondatore, ha voluto fortemente e personalmente a fronte di un'osservazione durante una visita in store dove vedeva la gente che andava via 30 anni fa con questi pacchetti sotto le braccia, puoi immaginare mobili, mobiletti, tutto portato a mano, e lì nacque questa idea di creare questa borsa. In effetti 30 anni dopo è ancora super funzionale al suo obiettivo primario, che è quello di trasportare merce fuori dai nostri negozi e facilitare quindi gli acquisti e il trasporto, ma soprattutto ha preso diciamo forme diverse e nel tempo è stata utilizzata e reinterpretata centinaia di volte, quindi veramente un oggetto iconico della nostra azienda.
9: In occasione del compleanno voi avete commissionato una ricerca da cui poi è nato anche un progetto fotografico che racconta proprio questi utilizzi inaspettati.
14: Questa mostra fotografica e questo omaggio che stiamo facendo ai 30 anni della Fracta ci racconta tantissimo, e devo dire che l'uso creativo o addirittura inaspettato che abbiamo visto fare della nostra Fracta va oltre qualsiasi confine, si va dal cappottino per il bassotto, passando a una borsa che porta passioni come quelle per il vinile, e quindi persone che trasportano centinaia di vinili dentro questa borsa indistruttibile, e devo dire che è la migliore compagna per anche gli imprevisti quotidiani. Io ne ho due in macchina, una la Fracta normale e l'altra per gli acquisti al supermercato dei refrigerati, perché c'è anche una versione che protegge i refrigerati e li fa portare a casa freschi, quindi è veramente una borsa con un talento infinito che si reinventa ogni volta, ed è l'emblema del nostro lancio di quest'anno, che è Store and Organize, che è conosciuta per organizzare gli ambienti in casa, e Fracta è banalmente una delle migliori compagne che puoi avere se stai facendo un trasloco o se stai reinterpretando anche la tua casa. Pensa che il 59% degli italiani ne ha una in casa, e il 65% di chi l'ha posseduta dichiara di aver trovato almeno uno o più usi creativi o inaspettati per una borsa che era nata con un altro proposito. Quindi devo dire che i numeri raccontano una realtà fra il divertente e l'interessante, che ha stimolato anche tantissime versioni speciali di questa borsa che abbiamo fatto durante gli anni, sempre mantenendo lo stesso design, un prezzo assolutamente accessibile sotto l'euro, ma reinterpretata con colori diversi per festeggiare magari qualche anniversario importante per noi.
9: La ricerca interpreta, indaga in senso più ampio l'organizzazione domestica e racconta in qualche modo la quotidianità delle case degli italiani.
14: Ci sono anche qui dei dati che aiutano e parlano fortissimo. Il 60% degli italiani ha una cosa che noi chiamiamo il cassetto de non so dove metterlo. Molte volte è il forno.
9: No, vabbè. Dove,
14: sì, nel forno vengono messe tantissime cose. Io personalmente, giuro, mi sono ritrovato assolutamente con un sorriso enorme che ancora ho sul volto, perché ho detto sì, in effetti io lì dentro metto il rifugio peccatorum della cucina, e questa è stata una cosa veramente buffissima, ma che per noi è un insight potentissimo, no? È quello di guardare le cose attraverso gli occhi delle persone, attraverso le necessità delle persone, anche attraverso la creatività delle persone, perché usare il forno come il cassetto dove non so dove mettere questo oggetto è veramente iconica come cosa.
9: Cambiamo argomento, parliamo del licensing, un mercato in crescita costante e sempre più trasversale. Nel 2025 ha sfiorato i 400 miliardi di dollari, confermandosi uno strumento strategico per i brand, dai videogiochi alla moda, dalla musica al design fino al merchandising sportivo. Il licensing si conferma una potente leva di marketing, come ci ha raccontato Paolo Lucci, fondatore e managing director di MLD Entertainment, organizzatore del Milano Licensing Day, giunto quest'anno alla sua 20ª edizione.
7: tutta la, diciamo, produzione e diffusione di quello che definiamo cultura pop, cinema, serie televisive, cartoon, manga, anime, ma anche marchi commerciali, e quindi la memification di praticamente tutto rende questo mercato del licensing estremamente permeabile a tutta una serie di nuove attivazioni. È un mercato che si basa sulle proprietà intellettuali, e quindi i film, i personaggi dei cartoni animati, i personaggi delle serie televisive, sono tutte proprietà intellettuali cedibili con licenze. D'altro canto, le aziende stanno cercando di contattare non più consumatori ma fan, con narrative, come si dice, storytelling, e tutte queste proprietà intellettuali, quindi questi pezzi di cultura pop, offrono un forte slancio nella narrativa e nella connessione appunto con una nuova forma di consumo che è più fandom che non consumo.
9: Quali sono i settori in questo momento più forti? Abbiamo citato le serie TV, ci sono i brand cult storici, i personaggi, ecco, che cosa emerge di più in questo momento?
7: Ma diciamo che i grandi numeri in questo momento li fanno ancora i fenomeni manga e anime. Sono, diciamo, usciti dalla nicchia per diventare mainstream un paio d'anni fa, quindi quello ha dato un grande slancio a tutta una serie di nuove collaborazioni. Ecco, le collaborazioni intese come attivazioni in licenza di breve periodo, mi riferisco a Oreo con i BTS, per esempio, che è uscita la settimana scorsa, sono licenze di breve periodo che arrivano anche in mercati nuovi all'licensing, come l'alimentare e le bevande. Cioè, ecco, il K-pop è un altro di quei macro contenitori di tanti riferimenti alla cultura popolare che vengono utilizzati sempre di più da aziende nella produzione e nella comunicazione. Resta sempre forte l'applicazione di serie a cartoni animati per bambini sulla fascia, diciamo, infante e prescolare, però direi che i fenomeni di riferimento in questo momento sono K-pop, non solo musica, l'anime manga e le serie televisive. Poi ovviamente ci sono sempre le franchise, quelle forti, tipo Batman, Superman, Harry Potter, Super Mario. Quelle ormai sono diventate una sorta di Barbie, sono diventate una sorta di assegno circolare. Mi fa piacere vedere che quest'anno per la prima volta ci sono Universal Music Group e World Music Italy, chiaro segnale che la musica sta coinvolgendo sempre di più questi nuovi fan, che non sono più consumatori ma sono fan, e chiaramente la musica è un linguaggio assolutamente diretto per generare fandom, che è l'obiettivo, diciamo, di buona parte di tutti i brand dinamici recenti.

0: Si è chiusa oggi la quinta edizione della Milano Beauty Week, la settimana che trasforma il capoluogo lombardo nella capitale mondiale della bellezza e del benessere. Fra le centinaia di eventi che hanno arricchito un palinsesto sempre più denso di Invisible Beauty, il nuovo progetto di comunicazione di Cosmoprof Worldwide Bologna in vista dell'edizione 2027, edizione che celebrerà i 60 anni della manifestazione di riferimento a livello globale per l'industria cosmetica. Ecco che cosa ci ha detto Francesca Maturi, Head of Business Development di Cosmoprof.
1: Con Invisible Beauty vogliamo raccontare ciò che normalmente non vediamo, che rende possibile ogni innovazione nel mondo della bellezza, il talento delle persone, la ricerca, la competenza, soprattutto le connessioni, il fil rouge che ci accomuna e che ci rende squadra e che rende quindi l'Italia e il resto del mondo connessi in quello che è un bellissimo mondo, il mondo dell'industria cosmetica. Nel nostro 60° anniversario vogliamo proprio celebrare questo valore, ossia che la bellezza non è soltanto ciò che vediamo, ma è tutto ciò che contribuisce a crearla, quindi soprattutto l'invisibile. Avremo una mostra dedicata ai nostri dipendenti, quindi alle figure che anche normalmente non hanno la possibilità di essere notati dal mercato, quindi tutti coloro che contribuiscono da dietro le quinte a rendere grande la manifestazione e a far crescere il mercato stesso. Racconteremo quelli che sono state anche dei failure, perché non ci può essere successo se non, prima non ci sono stati dei tentativi, e poi parliamo di Invisible Match, perché ogni connessione inizia almeno con una prima conversazione, con un dialogo, e da lì che poi si capisce dove porteranno le conversazioni future delle diverse culture e dei diversi operatori in funzione dei diversi mercati e delle loro strategie. E poi il valore dei prodotti, il valore del mercato, il valore dell'impatto sociale e culturale. Tutto ciò troverà in occasione della nostra manifestazione voce all'interno di un documentario dedicato, dove appunto l'invisibile diventerà visibile.
2: Focus sui trend.
0: Ci sono tendenze destinate a restare negli anni, una volta radicate diventano parte delle abitudini dei consumatori e continuano ad ispirare e condizionare l'offerta di prodotti e servizi. Una di queste, segno dei tempi che stiamo attraversando, è la tendenza antispreco, alla quale negli anni abbiamo sempre dedicato riflessioni importanti. Luisa Aschiero, una delle nostre preziose trend forecaster, ha mappato per noi gli ultimi casi, quelli più all'avanguardia nel mondo dei consumi. Ciao Luisa, ben trovata per questa nuova stagione di Essere Avere.
3: Ciao Maria Luisa, davvero un piacere essere di nuovo con voi e un saluto a tutte e a tutti.
0: Raccontaci il primo caso che hai selezionato per noi, Luisa.
3: In questo caso parleremo di contenitori di uso molto comune in cui forse non facciamo nemmeno troppo caso quando li sostituiamo. Parliamo di Potter, che è un'azienda di Glasgow in Scozia, fondata recentemente nel 2019, che progetta e sviluppa in modo molto orientato una produzione sostenibile. Ha ideato e realizzato Helix, che è un vaso auto-irrigante in plastica riciclata che nella forma si ispira all'origami e cresce insieme alla pianta. Questo adattamento del vaso allo sviluppo della pianta è reso possibile dalla sua struttura, che è espandibile come un origami. Man mano che l'apparato radicale della pianta si espande, cresce quindi, il vaso può essere attorcigliato ed esteso per aumentarne il volume interno. E l'aspetto positivo rispetto al trend di cui parliamo è che da un lato è sicuramente sostenibile, perché evitando un rinvaso si limita un aumento di rifiuti, ma contemporaneamente si aiuta la pianta, perché il rinvaso costituisce un forte fattore di stress per le radici della pianta.
0: Il secondo caso ci porta nel mondo dell'automotive.
3: Questo caso fa riferimento a delle nuove opportunità che possono avere, se lo desiderano i consumatori, circa la diagnostica e la manutenzione delle automobili. Parliamo di DS200, il suo nome è Deep Scan, un tablet diagnostico per automobili compatto e portatile che è stato ideato da Gulu, che è un'azienda americana, anche questa abbastanza recente, che produce e distribuisce dispositivi per l'avviamento di automobile. Questo tablet è connesso attraverso un'app alla porta OBD2, cioè quella porta che si collega collega alla centralina di un veicolo per monitorare proprio tutte le prestazioni del sistema. Storicamente i produttori di automobili tendono a limitare questo accesso ai software, alla diagnostica di bordo in modo diretto. In questo caso Gulu offre un maggiore controllo, se non pieno proprio, sui prodotti che si acquistano, e quindi anche proprio la percezione del possesso cambia, no? Se si ha il potere di capire i problemi, modificare o riparare senza intermediari, si sente davvero forse di possedere un prodotto in maniera diversa.
0: Il 31 luglio 2026 è entrata in vigore la direttiva europea sul diritto alla riparazione, la legge che impone ai produttori regole severe per contrastare la famigerata obsolescenza programmata. È sicuramente una tappa importante di cui si è parlato molto negli anni, vale soprattutto per elettrodomestici e prodotti tecnologici, ha contribuito però ad un approccio diverso e a nuove sensibilità sul ciclo di vita dei prodotti tout court. Con i prossimi due casi entriamo proprio in questa dimensione, Luisa, partiamo da un'app.
3: La app di cui stiamo parlando si chiama The Repair App, che è stata lanciata in Francia e negli Stati Uniti proprio durante l'ultimo International Repair Day. Quindi si tratta in questo caso di una piattaforma online che è proprio realizzata per mettere in connessione fornitori di servizi di riparazione affidabili con persone che hanno bisogno che i loro prodotti vengano riparati: telefoni, cellulari, computer, ma anche biciclette, abbigliamento, addirittura si parla anche di pelletteria oppure console di gioco. Contattare anche i laboratori al possibile direttamente inviando messaggi con foto e dettagli del problema per eventualmente comprendere se la si può fare magari da soli la riparazione. E proprio alla base di questa app c'è proprio il sostegno Right to Repair, come dicevi prima tu, questo movimento di organizzazioni equalizzate, diciamo, per il diritto alla riparazione. E è molto interessante, infatti è la mission collegata all'app, che suona così: riparare è meglio per il tuo portafoglio, le tue cose e il pianeta, per costruire un mondo in cui sistemare le cose sia la norma e non l'eccezione.
0: E allora chiudiamo proprio con il movimento, l'organizzazione che ha dato una spinta decisiva a questa sensibilità, parliamo dei Repair Café.
3: Il movimento nasce in Olanda, ad Amsterdam, già nel 2010. Sono stati creati i Repair Café, che ora sono diffusi davvero, credo, a livello globale, una rete di più di 2000 Repair Café nel mondo. Sono luoghi di incontro nati con l'obiettivo di offrire la possibilità di riparare cose insieme alle altre persone. Si possono trovare e utilizzare strumenti e materiali per effettuare moltissimi tipi di riparazione, dai vestiti, mobili, elettrodomestici, giocattoli e via dicendo. Però, siccome non tutte le persone sono autonome in questa attività di riparazione, all'interno sono presenti anche dei volontari esperti con competenze diverse in ciascuno campo. La cosa interessante è che si attiva un processo proprio di apprendimento anche. Cito giusto in chiusura i Restarter Party di Firenze. Il prossimo sarà il 26 settembre 26 per chi fosse interessato. Quindi condivisione e socialità per contrastare l'obsolescenza programmata, creando anche legami nella comunità.
0: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
3: Alla prossima.
2: Il consumautore.
0: Questo è il momento della nostra riflessione finale. Ad accompagnarci, come sempre, il sociologo dei consumi Francesco Morace, presidente e fondatore di Future Concept Lab. Ben trovato Francesco, quale tema hai scelto?
4: Ben trovata Maria Luisa, è un piacere essere ancora qui con voi. Il tema è un tema che riguarda sia una grande storia italiana che un pezzo di territorio. Il 3 settembre infatti ha aperto la Guzzi City, che in realtà mette insieme la ristrutturazione dello stabilimento storico dell'azienda a Mandello dell'Ario in provincia di Lecco, ma nello stesso tempo è anche un polo museale, perché Moto Guzzi da sempre ha il suo museo, ma in questo caso è stato messo insieme in un complesso davvero importante, futuristico, firmato dal grande architetto americano Greg Lynn, in concomitanza con le giornate mondiali Moto Guzzi. Cosa accade in queste giornate? Arrivano da tutto il mondo migliaia di possessori, utilizzatori della Moto Guzzi, che si incontrano. Un bel momento in cui una comunità, ma nello stesso tempo anche i modelli quelli storici della Guzzi, quindi si va dal primo Guzzi Parodi del 1919, si passa per la California, che è questo modello mitico utilizzato dai corazzieri anche del Quirinale, fino agli ultimi modelli che sono stati realizzati perché questo è anche il 105° anno in cui si celebra la storia dell'azienda.
0: Guzzi è un brand cult, uno di quei brand diventato mito. Qual è il segreto di questa tipologia di brand, Francesco?
4: Il segreto è questo mettere insieme la storia, quindi l'endurance, che è anche poi un modello di moto, no? Quindi la durata, la resistenza di un modo, anche in questo caso, di costruire, realizzare e fabbricare le moto, con la sua straordinaria modernità, perché oggi i modelli Guzzi sono ancora amati, desiderati in tutto il mondo, anche peraltro dallo star system americano, insomma da Brad Pitt, a tanti altri, e quindi questa capacità davvero mitica di tenere insieme passato, presente e futuro, ed è una cosa che molti marchi italiani hanno e forse dovremmo valorizzarlo un po' di più.
0: Grazie a Francesco Moracci e grazie a Carlo Salvatore in regia. Essere Avere finisce qui, potete riascoltare e scaricare questa come le altre puntate dal sito, dall'app di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci, come sempre, domenica prossima, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
3: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler, di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
14: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
15: Buonasera cari amiche e cari amici. Mentre le società che la diffondono diventano sempre più ricche e potenti, l'intelligenza artificiale diventa fonte di nuove preoccupazioni presso l'opinione pubblica. Si parla addirittura di paure, di angosce, e lo stanno dimostrando per esempio in queste ultime settimane le fierissime opposizioni alla realizzazione degli ingombranti ma indispensabili data center. Negli USA, ricordava qualche giorno fa l'Economist, il 71% dei cittadini è contrario a tali impianti, mentre appena un anno fa la maggioranza degli americani era favorevole, quindi un cambio di clima assolutamente chiaro. È utile allora, visti questi problemi, il libro di Stefano Quintarelli, che ha scritto con Emil Abirashid, La bolla dell'intelligenza artificiale, pubblicato da Bollati Boringhieri, 238 pagine, 18 euro. La parola bolla del titolo evoca il rischio, già verificatosi in passato, che la crescente frenesia finanziaria scatenata dall'intelligenza artificiale possa, appunto, prima o poi esplodere. Ma la questione non è solo finanziaria, proprio perché l'intelligenza artificiale è una rivoluzione senza precedenti. Per questo essa va compresa, gestita e utilizzata al meglio, e questo è una responsabilità che riguarda tutti. Questa rivoluzione infatti ha conseguenze di tale portata da sconvolgere la tecnologia, la scienza, la politica, l'economia, la finanza, la vita di ciascuno di noi. Per questo è meglio non farsi trovare disarmati, come ora ci spiega uno degli autori del libro, Stefano Quintarelli, che è un imprenditore informatico, pioniere di internet, venture capitalist, nonché, tra i vari incarichi, ha ricoperto quello di presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Buonasera a Stefano Quintarelli.
16: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
15: Stefano Quintarelli, lei inizia il suo libro invitando tutti, immagino, a definire una strategia per utilizzare l'intelligenza artificiale. Ma questa strategia di che cosa dovrebbe tenere conto e chi dovrebbe o potrebbe definirla?
16: La strategia, diciamo che il tema non può essere delegato dai vertici aziendali, no? Se l'intelligenza artificiale è la grande trasformazione attuale, prossima avventura, che ridefinirà scenari, eccetera, non possiamo pensare di occuparcene facendo occuparsene qualcuno. Deve essere in prima persona il vertice aziendale che si deve chiedere: se questa è la più grande trasformazione del decennio o dei prossimi decenni, quanto tempo sto dedicando io a capire, comprendere? E una volta che ho capito, imparato, studiato, e bisogna tornare un po' a studiare, una volta che ho fatto questo, ecco che allora posso capire all'interno della mia azienda, della mia organizzazione, dove andare a toccare e cosa aspettarmi realisticamente e in che tempi. Questo è un po' il senso di tutto il mio libro.
15: Ecco, nel libro, come spiegavo prima, ci sono vari box che approfondiscono alcuni aspetti. Uno dei primi affronta il tema di cosa significhi pensare e capire, e qui mi torna in mente tutta la polemica che ha avuto luogo in queste ultime settimane, negli ultimi mesi, quando si è cominciato a discutere della possibilità che l'intelligenza artificiale possa acquisire una coscienza. Anche l'Economist ha dedicato una copertina a questo tema, eccetera. Ecco, allora, alla luce di tutto ciò, questo tema, come che risposta si è dato? Lei ha dato una risposta abbastanza curiosa, ha detto che l'intelligenza artificiale rischia in realtà di essere soltanto dei salami, un'espressione che ha inventato lei stessa.
16: Salami era stato, c'era a margine di un convegno alla Pontificia Accademia delle Scienze molti anni fa, e discutendo con delle persone che si occupavano di queste cose, che erano venute lì, dicevamo che intelligenza artificiale è un nome fuorviante perché è una metafora, ma tutte le metafore hanno dei limiti, ma se non conosciamo bene i limiti della metafora non siamo in grado di capire, ed è difficile capirli perché è una cosa molto nuova. Ecco che possiamo avere delle impressioni sbagliate, tipo quella che le macchine possano sviluppare una coscienza. Le macchine non sono coscienti, io su questo devo dire sono molto in linea con Federico Faggin. Le macchine non possono sviluppare una coscienza, ma non è che serve, che non serve nemmeno che sviluppino una coscienza, l'importante è che sappiano fare le cose e che le sappiano fare bene, no? Poi la coscienza sta a noi che le utilizziamo.
15: E a questo proposito lei anche fa un'altra affermazione abbastanza curiosa, abbastanza forte, cioè quella che secondo la quale il futuro non esiste, in realtà esistono soltanto tanto le nostre interpretazioni del futuro, tanto più importante.
16: Le narrazioni.
15: Esatto, quindi.
16: Le narrazioni del futuro. No, esistono narrazioni del futuro e poi alcune di queste si verificano, no? E verificando si vanno a intervenire sulla realtà. E ci sono delle narrazioni che sono concorrenti. Una narrazione del futuro non nasce nell'iperurano, nasce ancorata a degli interessi. Cioè sulla narrazione A o sulla narrazione B, dietro c'è qualcuno che guadagna dalla narrazione A o dalla narrazione B. E chi guadagna dalla narrazione A ha interesse a spingerlo. Quindi non esiste una narrazione che sia scevra da interessi, e quindi ci sono tutta una serie di narrazioni del futuro, alcune sono molto forti perché poi vengono sostenute da aziende che hanno budget sostanzialmente illimitati, e però questa cosa rende difficile conoscere anche le narrazioni alternative e le implicazioni alternative. Io dedico una buona parte del libro a spiegare le fondamenta tecniche in un modo abbastanza accessibile, in modo tale che il lettore possa farsi un'idea propria su quali sono i limiti della metafora e quindi capire quando la narrazione è speculazione intesa a modificare la realtà o quando invece è una cosa fondata. C'era Buffett, no, che diceva che ci sono le narrazioni influenzano la realtà e poi la realtà influenza le narrazioni e che queste cose continuano ad alternarsi, no? Lo diceva in merito alle valutazioni azionarie.
17: E infatti il libro si intitola La bolla, lei del resto fa il venture capitalist, quindi questo tema lo conosce bene. Cosa possiamo dire anche ai risparmiatori da questo punto di vista?
16: Credo di avere una lettura dal mio punto di vista di tecnologo, delle possibilità e di cosa sia legittimo attendersi. Però questo non è una raccomandazione di investimento, no? Io le posso portare a Rodney Brooks, che è stato il capo e fondatore del Computer Science and AI Laboratory dell'MIT, quello che ha fatto i primi robot domestici, l'inventore di quelle cose lì. Lui dice che robot antropomorfi non ne avremo come vengono narrati oggi. Cambierà la definizione di robot antropomorfo, no? Un robot antropomorfo simile a Io Robot di Asimov, non esiste oggi la tecnologia e difficilmente esisterà a breve termine per poterlo fare, per una questione legata alla destrezza della manipolazione. Però appunto cambiano le definizioni, no? Nel tempo, e questo è successo anche di recente, guardi, prima si parlava sempre dell'intelligenza artificiale generale, no? E di recente poi Jensen Huang di Nvidia ha detto che insomma l'intelligenza artificiale generale non è un modo giusto di guardare a queste cose, se c'è e casomai magari ci siamo già, no? Cambiano le definizioni. Quando una meta diventa non raggiungibile rispetto alla definizione di un po' di tempo fa, nel tempo le definizioni evolvono. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che determinati investimenti fatti con un determinato obiettivo poi richiedono molto più tempo, eccetera. Però intanto le persone investono, i corsi azionari aumentano. Guardi Tesla, è dal 2013, mi sembra, che Elon Musk dice quest'anno la guida autonoma no, ma l'anno prossimo quasi di certo. Siamo ormai nel 2027 e ad oggi non ha ancora la piena guida autonoma, no? Lui diceva la macchina andrà da sola da casa fino all'ufficio, eccetera. Non ci siamo e sono passati 15 anni. Per me, diciamo, era evidente che non sarebbe accaduto nei tempi che venivano raccontati, ma questo non ha ostacolato il fatto che Tesla sia diventata la stella dell'industria manifatturiera automobilistica, perché poi il prezzo si forma sulla base di dinamiche di mercato che vengono molto influenzate dalle narrazioni.
17: Grazie a Stefano Quintarelli. Buona serata.
16: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e un nuovo ringraziamento a lei.
17: E a questo punto...
18: Il confettino.
15: Un ottimo strumento per cominciare a fare i conti con l'intelligenza artificiale è il libro di Lorena Alvarez Fernandez, ingegnere informatico specializzata in etica della digitalizzazione, scritto con Pablo Garaizar Sagarminaga, anch'egli ingegnere informatico, docente all'Università di Deusto nei Paesi Baschi. Il libro si intitola Intelligenza artificiale, guida illustrata per umani curiosi, è illustrato dalla messicana Denise Beltran, tradotto da Laura Bernaschi per Lapis, 88 pagine, 14,50 euro, e presenta origini, sviluppi e prospettive dell'intelligenza artificiale con un approccio e un linguaggio che rendono il libro utilizzabile da ragazzi e genitori, magari soprattutto nonni, non troppo esperti. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
19: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
18: In collaborazione con Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
20: E con Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
21: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
22: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
23: Un libro tira l'altro.
15: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di tre assoluti protagonisti della Prima Repubblica, di cui furono, con ruoli diversi, fondatori e protagonisti. Ma prima di introdurli vi presento un libro del quale tutti e tre sono coprotagonisti, perché riguarda proprio la storia politica della Prima Repubblica. Si tratta del libro L'Italia della Repubblica, 80 anni di storia, 1946-2026, pubblicato da Carocci, 280 pagine, 23 euro. Ne è autore Maurizio Ridolfi, che è docente di storia contemporanea all'Università della Tuscia. Scritto in occasione dell'ottantesimo della Repubblica, che come ricorderete cade quest'anno, Ridolfi vuole individuare il nocciolo della novità e della perdurante eredità repubblicana, con i suoi alti e bassi, tra i quali l'autore pone, dal lato dei meriti, quelli della classe dirigente politica, ma non solo, specifica, nella costruzione e nel consolidamento della Repubblica, ma anche, dal lato dei difetti, l'inadeguatezza della stessa classe dirigente nell'incompiuta crisi di transizione apertasi già dalla fine degli anni 70 e nel non aver saputo arrestare il declino del paese, così lo storico. E naturalmente Ridolfi legge questa storia alla luce delle sfide attuali, sforzandosi di individuare se esista e come si manifesti un sentimento repubblicano, ossia la condivisione di un senso del bene pubblico che sia in grado di affrontare ed arginare fenomeni sempre più drammatici, dilaganti in tutto il mondo, quali sovranismo e populismo. E lo fa anche con riferimenti a espressioni della cultura popolare, per esempio le canzoni. Troveremo nel libro una cronaca e un'interpretazione delle vicende della Repubblica, e ne incontreremo i protagonisti, di tre dei quali appunto parlerò questa sera, ricorrendo anche alle parole tratte da questo libro di Ridolfi. Partiamo da uno degli autentici padri fondatori della Repubblica, della democrazia italiana, Alcide De Gasperi, che fu il grande regista del referendum istituzionale, al quale egli attribuirà un valore fondante, come spiegano queste righe di Ridolfi.
24: La determinazione di affidare a un referendum popolare la scelta della forma di governo ne fece uno strumento di pacificazione e di rilancio dell'unità nazionale. Fu De Gasperi a prefigurare il dilemma che occorreva sciogliere. Ben oltre la scelta della riforma istituzionale, erano in gioco l'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e le premesse di una possibile e rinnovata pedagogia civile.
15: Come ricorderete, Alcide De Gasperi fu segretario della Democrazia Cristiana e poi presidente del Consiglio, avviò la ricostruzione del paese dopo il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale e ancorò l'Italia all'Occidente. Il ruolo che De Gasperi svolse per assicurare all'Italia la democrazia, la libertà e il benessere fu fondamentale, e su questo si sofferma il libro curato da Maurizio Cau, che è ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento, e Marco Dorizzi, che è il direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Autori di Quel che resta di Alcide, la memoria di De Gasperi nell'Italia repubblicana, pubblicato da Biella, 253 pagine illustrate, 25 euro. A poco più di 70 anni dalla morte, il libro affronta la trasformazione del ricordo del politico De Gasperi, che è sempre più sottratto al conflitto ideologico, scrivono i curatori, ha assunto i tratti di un riferimento morale e civile ampiamente condiviso. Ma come si è formato e cosa rimane di questo mito? Rispondono i saggi dei curatori e di sei loro colleghi, Livio Carrer, Giovanni Mario Ceci, lo stesso Maurizio Ridolfi, Elena Tonezer, Marco Carattieri, che esaminano in vari capitoli l'evoluzione della memoria di De Gasperi, che cominciò a consolidarsi fin dallo svolgimento del suo funerale il 23 agosto 1954. Il secondo protagonista di cui vi parlo fu Aldo Moro, anch'egli costituente, ministro, presidente del Consiglio, artefice della doppia apertura sinistra da parte della Democrazia Cristiana, che lo portò all'alleanza del suo partito, prima col Partito Socialista nei primi anni 60 e poi con il Partito Comunista alla fine degli anni 70, in tragica concomitanza col rapimento dello stesso Moro, il suo assassinio da parte delle Brigate Rosse. Ridolfi spiega con queste parole il senso dell'apertura di Moro al Partito Comunista.
0: In gioco non erano tanto formule politiche e nuove alleanze partitiche, ma le risposte alle sfide poste dalle trasformazioni sociali e culturali del paese, nonché la ricerca di un ruolo per l'Italia nella globalizzazione internazionale.
15: Nel suo libro, in particolare, Ridolfi ricorda le pesanti riserve che le amministrazioni americane e il segretario di Stato Kissinger avevano manifestato nei confronti delle scelte del politico pugliese, e anche di questo si parla nel libro di due giornalisti del Giorno, Guido Bandera, che è del quotidiano vice direttore, e Gabriele Moroni, che insieme hanno scritto Un affare interno, Aldo Moro nei documenti inediti degli archivi americani. È pubblicato da Neri Pozza, 368 pagine, 28 euro. Culmine della freddezza nei confronti di Moro furono proprio nel periodo della sua prigionia le istruzioni da parte del segretario di Stato americano Vance all'ambasciata USA in Italia, alla quale Vance raccomandò di astenersi da qualunque intervento fosse stato richiesto in aiuto dello statista per evitare ogni sospetto che gli americani potessero ingerirsi in una questione che egli giudicava puramente interna all'Italia. Questo è uno dei tantissimi documenti ufficiali che gli autori hanno trovato, recuperato e incrociato con tante testimonianze che rievocano la lunga carriera di Moro, cercando di uscire da quella che gli autori definiscono la geografia costruita intorno al politico dopo la sua morte. Un capitolo in particolare è dedicato alla diffidenza nei confronti di Moro manifestata dallo stesso De Gasperi e da Andreotti, soprattutto per le sue simpatie verso

0: siccome etero diretti o gestite da Washington, come in tanti senza prove hanno sostenuto. I 55 giorni di Moro, concludono, sono solo l'ultimo estremo fenomeno di un lungo ambivalente rapporto tra lo statista e gli Stati Uniti. Il libro di Ridolfi sugli 80 anni di storia della Repubblica cita anche, come dicevo prima, alcune canzoni nelle quali hanno trovato espressione le inclinazioni politiche, i sentimenti di appartenenza, l'attenzione verso la cronaca anche istituzionale. Non necessariamente si trattava di canzoni impegnate, per esempio questa celeberrima.
1: Lasciatemi cantare, sono un italiano.
0: La ben nota L'italiano di Toto Cutugno, il presidente naturalmente Sandro Pertini, forse uno tra i più popolari, anche se tra i più discussi presidenti della Repubblica, col quale concludo questa breve galleria di protagonisti della Prima Repubblica. Proprio venerdì prossimo Pertini compirebbe 130 anni. La capacità di costruirsi e coltivare una fino ad allora ineguagliata popolarità fu uno strumento politico, come spiega nel suo libro Ridolfi.
2: La sua popolarità risiedette proprio nella capacità di ridare forza al sistema e di conquistare prestigio sul piano sia interno sia internazionale. Offrì una grande chance al sistema politico con la supplenza esercitata rispetto al deficit di credibilità e autorevolezza delle classi dirigenti e del paese nel suo complesso.
0: E su Pertini esce di Antonio Iovane L'italianissimo, è pubblicato da Mondadori, 136 pagine, 18 euro. Qui siamo nel campo della narrativa, che trae spunto da un fatto reale, ossia dal ritardo con cui Pertini si presentò alla cerimonia di congedo il 28 giugno del 1985 al termine del suo settennato. Nel libro non di ritardo si tratta, ma del deciso rifiuto di Pertini ad abbandonare la carica, mentre nel cortile d'onore del Quirinale lo aspettano per il congedo autorità, corazzieri e il picchetto d'onore. La trama dà modo a Iovane di ricostruire il personaggio Pertini, il suo sapiente rapporto con l'opinione pubblica, coltivato anche con la fisicità della propria persona. Per esempio, a proposito della strage di Bologna, dove Pertini accorse, scrive l'autore: se tutta l'Italia era con il cuore a Bologna, lui doveva esserci anche fisicamente. Un protagonista certamente più appartato ma molto importante nei primi anni della Repubblica fu il giurista Piero Calamandrei, che fu impegnato col Partito d'Azione per il quale fu eletto alla Costituente. Sarebbe stato anche eletto alla Camera poi con l'Unione dei Socialisti, un movimento di ispirazione riformista. Un tema caro a Calamandrei, molto attuale in queste settimane, fu quello della scuola, al quale dedicò in particolare tre interventi che vengono ora riproposti da Sellerio col titolo Per la scuola, con un'introduzione di Tullio De Mauro, una nota storico-bibliografica della nipote di Calamandrei, Silvia, e una postfazione di Franco Lorenzoni, maestro elementare, fondatore della Casa Laboratorio di Cenci, che è un centro di sperimentazione educativa. Il libro 156 pagine e costa 13 euro. I testi sono del 1948, questo è un atto parlamentare, un'interpellanza che Calamandrei fece per protestare contro un singolare avvicendamento deciso dal ministro dell'epoca, che era Gonella, alla direzione della scuola normale di Pisa, che aveva penalizzato l'illustrissimo studioso Luigi Russo. Il secondo, scritto del 50, e infine un articolo del 1946. Essi esprimono l'impegno di Calamandrei per una scuola che egli voleva, lo cito, onesta, libera e democratica. Onesta perché, come spiegò Calamandrei, i professori si possano rispettare tra di loro e perché gli insegnanti salgano in cattedra perché sanno. Libera perché la scuola dovrebbe educare alla discussione critica e rifuggire dai dogmatismi. Democratica perché la scuola abbia un carattere unitario, sia scuola di tutti, che crei cittadini, che non crei né cattolici né protestanti né marxisti, scrisse. Perciò Di Mauro, nell'introduzione al libro che aveva scritto nel 2008, sottolinea quanto importante fosse stato per Calamandrei il nesso scuola-democrazia, mentre nella postfazione che è scritta per questa edizione Franco Lorenzoni insiste sull'idea alta della scuola pubblica intesa come cardine dell'ordinamento costituzionale. Per Calamandrei, infatti, l'istruzione era l'insostituibile strumento per assicurare dinamismo e mobilità sociale, e lo spiega anche in queste righe tratte dal saggio del 1946.
2: Attraverso quel continuo ricambio sociale, quella circolazione delle élite, si opera senza pausa nelle vere democrazie.

0: democrazie, il rinnovamento della classe politica dirigente, che non rimane una casta chiusa, ma costituisce veramente in ogni momento l'espressione aperta e mutevole delle forze più giovani della società, confluenti da tutti i ceti a rinnovarla e a ravvivarla. Proprio in questo cristallizzarsi della cultura in una minoranza privilegiata, dove le professioni intellettuali sono legate alla ricchezza più che all'intelligenza e tramandate pigramente di padre in figlio, senza più alcun adeguamento ai meriti o alla vocazione, è la ragione del miserabile declinare della classe dirigente italiana, nella quale i figli sono stati peggiori dei padri e i nipoti peggiori degli avi.
1: E con questo ringrazio Alessandro Morcutulli in redazione e Carlo Salvatore regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@24.it, e il nostro sito con l'app di Radio 24, sui quali potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, in casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
12: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
13: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
14: In collaborazione con
15: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
14: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
15: E con
16: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
17: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
18: Sono le 23.
19: GR 24, il sole 24 ore.
18: Elezioni in Germania, l'AfD vince anche in Mecklenburgo, dove la CDU rischia di non entrare in Parlamento. Prima la Linke a Berlino e il cancelliere Merz avanti con le riforme. Il presidente ucraino Zelensky vedrà Trump a New York. Calcio, Milan e Juventus tornano alla vittoria in Serie A, perde il Como a Frosinone. Buonasera da Sergio Nava. Non si arresta l'avanzata dell'estrema destra AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Mecklenburg-Pomerania è un altro duro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che non lascia. Nell'Ant l'AfD è prima col 38%, seguita dall'SPD, mentre la CDU nelle ultime proiezioni risulta un decimale sotto il 5% e dunque a rischio di non entrare nel Parlamento dell'Ant. A Berlino avanti la Linke col 26%, CDU seconda al 20%, segue l'AfD. Un disastro che non possiamo abbellire, dice il cancelliere Merz, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e fare le riforme. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato sui social di aver parlato col presidente americano Trump. Abbiamo concordato di incontrarci a New York. Questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole, così Zelensky. Siamo alla crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, che ha spinto il presidente americano Trump ad anticipare il rientro da Camp David, e gli Stati Uniti alzano anche l'allerta per i cittadini statunitensi in Israele. Dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante europea Callas sulla missione Aspides ai 27 paesi europei, occorre rafforzare l'operazione con più navi e aerei. E siamo allo sport calcio. Dopo la vittoria della Juventus 2-0 sull'Atalanta e la caduta del Como a Frosinone, si è da poco conclusa Milan-Lecce. Dario Ricci.
20: Buonasera, tutto facile per il Milan che a San Siro travolge il Lecce per 3-0, sale a 11 punti e dimentica almeno per una serata quello che era stato il KO in Europa League all'esordio proprio al Meazza contro il Benfica appena giovedì scorso. Rossoneri in vantaggio subito al 13esimo, lo splendido lancio di Pavlovic trasformato in gol dall'altrettanto stupendo controllo e tocco di sinistro di Christian Pulisic. Il Lecce non reagisce e allora nella ripresa ecco l'1-2, prima con Rabiot, poi con Diego Moreira, che ancora una volta entra dalla panchina, così come era accaduto con la Lazio, e trova il gol, il suo terzo stagionale. Milan che si impone quindi sul Lecce per 3-0. Da Torino intanto arrivano ottime notizie per il nostro volley maschile. Italia che approda ai quarti di finale degli europei grazie al netto 3-0 sulla Danimarca. Affronteremo mercoledì la Finlandia per i quarti di finale, per conquistare un posto nella fase finale che assegnerà le medaglie a Milano. Per il momento è tutto.
18: Grazie a Dario Ricci. L'ultima notizia, GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Conf Cooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: English Bit di Giulia Crivelli.
8: Expect Donald Trump is expected to release remaining JFK assassination documents. Donald Trump dovrebbe rendere pubblici i restanti documenti sull'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy. La parola che ci interessa è expected, voce del verbo regolare to expect, expected, expected. Come avrete capito, non si può fare una traduzione letterale. Il verbo è molto versatile e può essere usato in forma attiva o passiva. We are expecting a rise in food prices this month. Ci aspettiamo un aumento dei prezzi degli alimentari questo mese. Don't expect sympathy from me. Non aspettarti compassione. Sympathy è un false friend, non significa simpatia. Her parents expected high standards from her. I suoi genitori si aspettavano grandi cose da lei, potremmo dire in italiano. They expected all their children to be high achievers. Si aspettavano che ciascuno dei loro quattro figli raggiungesse traguardi importanti. You can't expect to learn a foreign language in a few months. Non puoi pensare di imparare una lingua straniera in pochi mesi. Poi naturalmente c'è il significato di aspettare un bambino. My friend Anne is expecting a baby in June. La mia amica Anne è incinta e dovrebbe partorire in giugno. Un famoso libro di qualche anno fa, divenuto un long seller in tutto il mondo, si intitolava What to Expect When You Expect, con un gioco di parole che miracolosamente funziona anche in italiano. Cosa aspettarsi quando si aspetta? Passando all'uso passivo, possiamo dire It is expected that major reforms will be announced. Ci si aspetta l'annuncio di importanti riforme. A little tiredness after taking these pills is to be expected. C'è da aspettarsi un leggero senso di spossatezza dopo aver preso queste pillole. Sales of mobile phones in 2025 were lower than expected. Le vendite di smartphone nel 2025 o telefoni cellulari sono state inferiori alle stime. I due sostantivi, expectancy e expectation, hanno significati leggermente diversi. There was an air of expectancy among the waiting crowd. C'era aria di grandi annunci tra il pubblico in attesa. Life expectancy è, come si può immaginare, la traduzione di aspettativa di vita. We are confident in our expectations of recovery. Abbiamo fiducia, confident è un altro false friend, nelle nostre previsioni di ripresa. I am confident you will pass the test to get into college. Sono sicuro che supererai il test per entrare all'università. The results exceeded our expectations. I risultati superarono le nostre aspettative. Unfortunately, the new software has failed to meet expectations. Purtroppo il nuovo software non è riuscito a soddisfare le attese. E qui naturalmente possiamo citare uno dei più famosi romanzi di Charles Dickens, era il suo tredicesimo, dal quale sono stati tratti spettacoli teatrali e film, Great Expectations, pubblicato in italiano con il titolo Grandi Speranze.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, complimenti. Vi chiediamo già scusa, ovviamente, come sempre, per Radio Up and Down. Io sono Paolo Ruffini, questa è una trasmissione catastrofica che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. È una trasmissione con un cromosoma in più. Oggi la mia partner, la mia co-conduttrice, colei che ci porta un cromosoma in più, è Giulia Balla. Buonasera, Giulia.
2: Buonasera.
1: Come sei bella e come sono felice di averti qui, grazie. Sei felice?
2: Sì.
1: Quanto, più o meno?
2: Mille.
1: Mille. Cioè da 1 a 1000, e invece da 1 a 2000?
2: 200.
1: 200, ecco, quindi c'è, ho capito che se io ti sposto i parametri cambiano anche le dosi di felicità. Giulia, tu sei una giovane performer con sindrome di Down. Come ti trovi con questa sindrome? Ti trovi bene?
2: Allora...
1: La cambieresti con altre sindromi?
2: No.
1: No, ti trovi bene con questa?
2: Sì.
1: Ecco, questa è una bella considerazione. Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Ma, senti, tu sei molto attiva anche sui social?
2: Giusto.
1: Ti piacciono molto i social?
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché dal 2019 che l'ho aperti, il mondo sui social per me è un cambiamento totalmente per farmi vedere.
1: Sì.
2: Sia autonomia indipendente. E quindi per andare con i messaggi positivi, io sono l'unica ragazza che posso trasmettere alle persone che possono gioire, le persone che se non hanno la sindrome non importa, ma gli stupidi rimangono stupidi.
1: Quello sì, quello è proprio, è una condizione irreversibile, no? È una condizione irreversibile. Purtroppo la stupidità è un'altra cosa che non ha guarigione. Senti, ma tu sei molto affascinata anche dai percorsi, come dire, teatrali, artistici, no? Perché tu ti muovi tra teatro, danza. E come mai, come ti è partita questa scintilla, questa attenzione verso il mondo dello spettacolo?
2: Sullo spettacolo ho fatto un teatro amatoriale.
1: Sì.
2: E poi piano piano ho scoperto essere attrice.
1: Ok.
2: E piano piano ho fatto il primo film, Benvenuti a chi, con un messaggio ma molto importante che voglio dare agli altri.
1: Daccelo.
2: Questi due film che ho fatto, Benvenuti a chi, e anche il secondo che ho fatto, Benvenuti a chi 2, per trasmettere i ragazzi con autismo per le loro capacità.
1: Ok. Ok, Giulia, tu stasera sarai con me a condurre questa trasmissione, che fra l'altro ne approfitto già per ringraziare Anna Riva, Paolo Corleone, Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini per essere riusciti a realizzarla insieme a me. E fra l'altro oggi abbiamo un argomento che riporta tanto al tuo cognome, che è Balla.
2: Giusto.
1: Perché oggi l'argomento è Balla Balla Ballerino. Parleremo di danza, parleremo dell'importanza della danza, parleremo dell'importanza dell'arte, parleremo anche dell'importanza di esprimersi con il corpo. Il corpo è libertà. Questa è una degli assunti più importanti. Lo faremo grazie a una persona che abbiamo al telefono, a cui voglio moltissimo bene, un'artista, una danzatrice, Simona Azzori. Simona, buonasera, grazie di essere con noi.
3: Buonasera, ciao Paolo, grazie a te e grazie a voi.
1: Ciao Simona, ciao. E poi qui con noi in studio, negli studi di Radio Up and Down, che non è Radio 24 ma è Radio Up and Down, c'è Daniele Terenzi. Buonasera Daniele.
4: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
1: Grazie di essere qui. Allora ragazzi, parliamo di danza. Daniele è un ballerino professionista, autore e fondatore della Empathy Inclusion Company, e io partirei proprio con una prima domanda molto grande, molto larga. Inizio da Daniele, poi arrivo da Simona. Che cosa significa? Perché la danza è anche una disciplina artistica, è un ramo dello spettacolo, però è anche, a volte davvero, senza fare metafora, senza voler andare necessariamente nella profondità, nel romanticismo, ma è anche una metafora dell'anima, no? Che cosa significa per te, Daniele, la danza?
4: Beh, sicuramente la danza è vita. Se pensiamo anche alla comunicazione non verbale, la facciamo appunto, il 70% della comunicazione non verbale è fatta con i movimenti, quindi la danza è quel movimento che può raccontarci sempre un'espressione nuova. Per me la danza è sia disciplina, ma nello stesso tempo è anche un vettore con cui lanciamo dei messaggi molto importanti. Quindi attraverso questa magnifica arte possiamo far sì di passare dei messaggi che non sono solo di inclusione, ma far vedere alle persone che il possibile è un qualcosa che dobbiamo generare e creare tutti i giorni, perché la disciplina e il talento vengono costruiti giorno per giorno.
1: Tu hai una protesi transfemorale.
4: Sì, io ho una protesi transfemorale, praticamente sono 7 anni che ho questa protesi e diciamo che all'incirca 5 anni fa mi avevano detto che comunque non potevo più danzare, perché il mio percorso è stato un percorso molto lungo che mi ha riportato a calcare i palcoscenici dopo all'incirca 3 anni dal mio incidente, che è stato 7 anni fa.
1: Ok, e un incidente che ovviamente, insomma, a livello del segno tangibile che ti ha lasciato sul corpo, penso anche a livello mentale, forse è il superamento più complesso, quello di voler, no, tracimare da quello che ti è accaduto, non voler dar soddisfazione a quell'incidente ma proseguire, no? So che Garrison ti ha definito un'étoile della danza inclusiva, ma al di là della definizione, sei riuscito ad andare a ballare all'Arena di Verona, sei riuscito ad andare a danzare al Teatro Ariston di Sanremo, hai contribuito, se non mi sbaglio, alle Paralimpiadi, no, del 2026. Come hai fatto? Domanda banale, ma come cacchio hai fatto a rimetterti, a sistemarti anche le rotelle che ci sono nel nostro cervello e che a un certo punto ci fanno dire non ce la posso fare?
4: Beh, sicuramente il primo scatto è appunto quello mentale, perché io nel primo periodo è stata per me una palestra della mente, perché ho dovuto reinventare quello che non era mai stato fatto, perché non era mai stata inventata una protesi appositamente fatta per danzare, e quindi abbiamo fatto, grazie a dei bioingegneri e diciamo l'Accademia di Danza, siamo riusciti dopo 14 mesi di sperimentazione a realizzare questa prima protesi, che è la prima protesi al mondo che ci permette di danzare.
1: Vi faccio ascoltare un messaggio, un contributo che ci consegna un artista che ci manca tanto, una signora stupenda, Carla Fracci.
5: La danza è gesto che diventa espressione e qualche volta arte. Come si può semplificare cosa voglia dire arte?
1: Come si può semplificare che cosa significa arte e che cos'è l'arte? E Simona, penso che neanche tu forse riesci a semplificarlo, no? È complicato, però puoi raccontarci quello che esprime per te.
6: Beh sì, è complicato perché l'arte è qualcosa di talmente sublime che va oltre, credo, anche insomma la nostra capacità di raccontare le emozioni umane, però la danza ci permette di farlo attraverso di essa, quindi è uno strumento che va oltre qualsiasi cosa. Noi utilizziamo il nostro corpo per raccontare, che è però lo strumento solamente, ma ciò che arriva, ciò che si prova danzando, ciò che arriva a chi guarda la danza, ecco, quello è qualcosa, credo, sconosciuto forse alla nostra parola, alla nostra capacità di racconto. Ed è bello così, ed è bello perché non lo sappiamo raccontare, lo danziamo, no? E mi è piaciuto, se posso dire, quello che ha detto Daniele, tantissimo. Mi piace pensare all'idea dell'essere umano, della persona, oltre qualsiasi etichetta, anche forse quella di ballerino stesso, no? Ma di essere umano che vivo in questo tempo con la voglia di essere più di quello che forse crede anche di essere.
1: Sono d'accordissimo con te. Io penso l'unica etichetta, se proprio dovessimo avere un'etichetta, è quella di essere umani, no?
6: Esatto.
1: Credo che sia l'unica idea di genere che davvero ci contraddistingua, perché poi alla fine, quando ognuno di noi si guarda allo specchio e si domanda chi sono, insomma, io penso che ognuno di noi è qualcosa che va al di là anche di quello che fa. Insomma, non è che io sono uno speaker radiofonico, il fatto di essere uno speaker radiofonico mi identifica, oppure io sono un disabile, ma io ho una disabilità, non è che sono una disabilità. Questo è sintomatico anche del fatto che molto spesso le cose che diciamo di essere sono in realtà cose che abbiamo, no? E Simona, io ti conosco da tanto tempo, ma racconto un pochino chi sei agli amici ascoltatori che magari non hanno la fortuna di conoscerti. Sei una ballerina, sei una pittrice, sei nata senza braccia e hai fatto un percorso artistico stupendo, ma che io ritengo anche estremamente pop, perché molto spesso la danza è votata anche a essere emarginata, talvolta anche come arte di nicchia, arte, no, se vogliamo, per intenditori. Invece tu hai avuto un percorso artistico veramente strapop pieno di cose belle, dalle Paralimpiadi di Torino del 2006 al Festival di Sanremo del 2012 in cui ti sei esibita con David Garrett. Come hai vissuto te, come ti sei approcciata? L'avrei raccontato mille volte, ma regalacelo anche a noi, il tuo racconto di approccio con la danza e con l'arte.
6: Il mio approccio è stato molto naturale, è stato da bambina. Io ho iniziato sia a dipingere che a danzare quando ero molto piccola. Infatti, in maniera un po' così romantica, mi piace dire di non aver scelto io la danza e la pittura, ma sono state loro a dirmi in qualche modo che attraverso di loro io sarei riuscita ad esprimere me stessa e anche ad essere felice, nel senso che attraverso di loro io mi sento completa, non perché debba completare una mancanza, ma perché l'essere umano va verso, no, la voglia di potersi esprimere al massimo. Quindi fin da piccola io, all'età di 8 anni, sono entrata a far parte dell'Associazione Internazionale di Pittori che dipingono con la bocca e col piede, quindi io, diciamo che ho iniziato la parte della pittura in maniera più, insomma, c'era già qualcun altro che aveva aperto le danze, mentre per la danza, ecco, era impensabile che una bambina senza le braccia potesse danzare. E però io amavo danzare e quindi non ho ascoltato nessuno che mi diceva non si può, non si fa così. Ho ascoltato e sentito dentro di me, grazie anche a dei genitori che però hanno facilitato, no, la parte degli adulti che dicevano non si può, e non l'avrei immaginato, nonostante io l'abbia sognato tanto, di fare quello che ho fatto.
1: Certo. Però si vede che i tuoi sogni sono potenti, Simona.
6: Sono potenti, mi sa.
1: Hai una capacità di legge dell'attrazione particolarmente forte. Poi permettimi, ma se sei nata così non ti manca niente, eh? Cioè non è.
6: No.
1: Non credo, scusami se mi permetto.
6: No,
1: penso
6: mi manca
1: che sia questo.
6: Niente.
1: Non ti manca niente, non ti manca niente. Penso che sia un po'. Io, sai, a volte quando incontro qualcuno che è cieco, gli domando, no, ma come, cosa riusciresti a provare se tu avessi la possibilità di vedere, no? E mi ricordo sempre, forse era Daniele Cassioli, che è un campione paralimpico di sci nautico, che mi ha detto, boh, mi sentirei handicappato se riuscissi a vedere, no? Perché sarebbe una questione, forse, no? Cioè, sarebbe anche una cosa che lui, per lui la normalità, se vogliamo usare questa parola orrenda, è quella, no? Quindi penso che sia speculare un pochino a quello che è accaduto a te nella vita, insomma.
6: Sì, io non saprei come usarle le braccia, non so come si fa, no? Quindi se
1: non
6: io
1: sapresti
6: dico
1: cosa
6: te,
1: farci, no?
6: Non saprei cosa fare, sarebbero due cose in più. E se io dicessi a te di usare i piedi, tu dici non sono capace, ma io credo che se in questo momento mi piombassero due braccia, io non saprei come si usano, ma soprattutto come farei a dire ai miei piedi smettete di fare le mani. Cioè, questi sono tutta la vita che fanno i piedi e le mani, li toglierei qualcosa, quindi in realtà sarebbe una grande difficoltà, ma sarebbe un gran casino.
1: Come diceva la poetessa Alda Merini, la normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. E adesso noi ci ascoltiamo un altro grande poeta, che è Lucio Dalla, con

0: Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, un pezzo meraviglioso. Stiamo parlando di quanto è importante la musica. La musica è importante per cantarla, è importante per danzarla, per ballare, e il nostro corpo è libertà. Chissà se serve davvero un corpo o basta a volte nascere per ballare, per danzare. Giulia, tu quando balli come ti senti?
1: Mi sento libera e è grazie al mio corpo che posso esprimere me stessa e dare l'esempio agli altri che possono raggiungere i loro traguardi. È l'importante credere a loro stessi, l'importante è questo per me.
0: Io non so, Daniele, cosa ne pensi te, ma io a volte, quando, al di là del fatto ovviamente dei professionisti che hanno una disciplina e che hanno anche delle grammatiche, no? Però non so, quando vedo una persona che balla, io faccio fatica sempre a dire come balla male. Non so, cosa ne pensi?
2: Sicuramente la danza sbagliata non esiste, perché comunque la danza appunto parte dall'interno, no? E ovviamente, come dicevi appunto prima, ci sono degli estetiche classiche che comunque è un mare magnum che si trattano quotidianamente, però
0: come è disciplina, è un mondo e un'arte.
2: È codificato. Certo. Invece, diciamo, per tutto quanto riguarda appunto l'espressione artistica, è un qualcosa che viene, è un movimento che nessuno ti insegna, ma bensì è un qualcosa che viene ascoltando la musica. Se tu pensi che io la prima musica che ho risentito è stata apposta dopo che mi sono svegliato dal coma, perché a me mi hanno messo delle musiche classiche proprio per cercare di richiamare da quel percorso.
0: Aspetta.
2: Ed è stata una cosa veramente particolare, perché io in realtà una delle ultime cose che ricordavo prima di aver fatto il mio incidente era proprio quello, no? Della musica. Quindi la musica ha una memoria, noi siamo fatti di memoria muscolare.
0: Certo.
2: E questa memoria muscolare è molto importante per far sì che la danza si esprima, anche se noi magari abbiamo fatto un passo 10 anni fa su un tipo di emozione, su un tipo di musica particolare, noi risvegliamo quel movimento che magari si era assopito nel tempo. E quindi ecco come la memoria è molto importante per far sì che questo ci porti dove siamo già stati, ma magari non ce lo ricordavamo.
0: Vi ricordo il nostro numero di telefono attraverso il quale potete mandarci messaggi vocali su WhatsApp: 331 5755 721, come hanno fatto questi amici.
3: Ciao a tutti, spero che state bene. Faccio questo audio per ringraziarvi prima di tutto perché mi avete cambiato, mi avete fatto cambiare come persona con il vostro spettacolo, mi avete fatto vedere una prospettiva diversa. Io sostengo che avere un cromosoma in più vuol dire avere anche un pezzo di cuore in più. Siete veramente fantastici, vi ringrazio. Ciao a tutti.
4: Buongiorno. Sono di Bergamo, si sente dal mio accento. Sono Aurora. Tu sei riuscito a entrare nei nostri cuori, veramente, non so come definirlo, a punta di piedi, perché ci fai capire che nel mondo c'è un sacco di persone che hanno molto più bisogno di noi. Noi siamo sempre qui a c'ho male di qui, c'ho male di là. Ci fai capire tantissime cose. Non cambiare, grazie di tutto ciò che fai.
5: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella del costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 21 settembre. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma con un nocciolo d'aria fresca alle porte sui Balcani. In giornata prevalenza di sole e anche di temperature piuttosto estive, con caldo su gran parte delle regioni. Qualche isolato piovasco potrà interessare ancora la Sicilia interna e rilievi della Calabria, soprattutto durante il pomeriggio. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
19: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
20: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, siamo qui oggi, parliamo di danza, di ballo, di come si balla. Lo facciamo con la nostra co-conduttrice di stasera, che è Giulia Balla. Tu dica, mi balla davvero, eh?
2: Certo.
1: Che bello, che bel cognome che hai.
2: Grazie.
1: È un invito bellissimo. Sì, vedi, balla? E io, pronti, presente, bellissimo. E con noi c'è anche Daniele Terenzi qui in studio, un danzatore che ha uno sguardo dolcissimo e che mi ha portato anche un libro molto interessante. Insomma, lo sfogliamo quando me lo davi, e grazie anche della dedica. Si chiama La danza della rinascita, e super bello, e complimenti davvero. E poi al telefono un'amica che mi prometto sempre di voler frequentare di più, ma che poi nel casino non mi trovo mai l'occasione di poterti invitare. Simona Azzori, dobbiamo beccarci più spesso noi.
3: No, Paolo, ce la facciamo presto.
1: Senti, cosa ne pensi, prima dell'interruzione stavo parlando con Daniele di come secondo me tu, vabbè, sei una danzatrice, ormai hai codificato tutti quei dettami, quelle grammatiche che nella danza so che sono anche parecchio rigidi, ma come, quando io dicevo no, non vedo una persona che balla male, anche perché soprattutto quando ho l'opportunità di andare in certe associazioni, in certi centri, in certi posti, ma anche ti dirò, semplicemente negli ospedali, quando parte una musica e vedi qualcuno che sia sulla sedia a rotelle o che sia tranquillamente in libertà o che sia attaccato a una flebo e comincia a muoversi, quella potenza incredibile che la musica ha, anche nei sordi, ti dirò, anche quando i sordi mettono una mano sulla cassa e iniziano a muoversi, io la trovo, cioè, se credi è un miracolo, se no è semplicemente una magia, no?
3: Sì, beh, la musica fa questo, ma io credo che il nostro corpo sia, io penso, nato per muoversi, no? Anche con la musica. E come dici tu, poi sì, Daniele giustamente ha detto, ci sono, insomma, la danza poi codifica dei movimenti, no? Però quella dell'anima parte proprio da un movimento interno, no? Se a volte non sa, vedi anche le persone anziane che si muovono, e spesso le persone anziane ritrovano la danza tardi nella loro vita, no? Come modalità di stare insieme, di raccontare qualcosa senza la barriera del fatto bene, no? Ma fatto perché ho voglia, come libertà, un po' come diceva Giulia prima, no? Quel moto che ti parte da dentro e dici, io attraverso il mio corpo mi muovo, anche se non faccio dei passi che siano belli, ma parlano di me. E io credo, certo, che questa sia una delle cose più potenti nella danza. Credo che la storia mia di Daniele dica anche questo, no? Abbia comunque rotto, certo, degli schemi di una danza che è, per carità, meravigliosa, noi la amiamo e la adoriamo. Però poi l'essere umano è talmente più forte, più potente, anche di qualsiasi schema, che c'è posto anche per altro.
1: Daniele, ti faccio una domanda, perdonami se te la fatti, io chiedo tutto quello che può sembrare anche più stupido e imbarazzante. Quando tu balli, la protesi è nascosta o evidente?
4: No, quando io ballo la protesi è evidente, ma non è per mostrare la disabilità, perché comunque il pubblico può rimanere magari perplesso, comunque vedere quella protesi per 30 secondi, poi dopo l'occhio umano si abitua a quella protesi e poi che cosa resta? Resta solo il danzatore e quello che esprimiamo attraverso l'arte.
1: Vi faccio ascoltare adesso un ragazzo che è potentissimo con la sindrome di Down, si chiama Riccardo Maino.
5: Prima cosa, di non porsi mai dei limiti davanti, perché quindi sono fatti per essere superati, e poi che nella vita bisogna fare tutto di più, come se fosse l'ultimo giorno della tua vita, di mettersi in gioco in tutto e di andare avanti, è così che diventerai un grande uomo, un grande ragazzo e avanti tutta.
1: Ecco, a me una delle cose che mi preoccupano di più, ora Riccardo è un atleta in realtà, ma racconta anche la determinazione e la forza, perché la danza a me una delle cose che mi fa più paura. Io sono stato anche innamorato di una ballerina e mi ricordo lei lavorava continuamente, si allenava 8-9 ore al giorno, cioè una cosa estenuante, ci vuole una pazienza, una dedizione, cioè è un lavoro totalizzante, no? Per tutte e due, sia Simona che Daniele, partiamo da Daniele.
4: Sì, sicuramente è totalizzante, io comunque mi alleno dal lunedì al sabato e come dico alle ragazze, portare una protesi e danzare è come portare 10 punte, quindi anche perché il primo contatto ce l'ho quasi con il gluteo e quindi è un invaso che viene messo all'interno, no? Però questa forza o comunque questa dedizione che noi diamo quotidianamente è fatto da sì di fiducia, perché per me la protesi è proprio quello, fiducia di un qualcosa che comunque è un equilibrio instabile, quell'equilibrio instabile che deve tornare stabile. Per farlo ci vuole allenamento.
1: Simona, come ti poni te con questa disciplina ferrea, marziale, che molto spesso ci vuole pelo sullo stomaco, no?
3: E ci vuole una passione che va oltre qualsiasi cosa, cioè a volte bisogna essere anche un po' pazzi, penso, nel senso che una pazzia d'amore per un'arte così bella che però ti richiede tanto, cioè richiede davvero tutto te stessa. E poi non c'è solo la parte dell'allenamento per cui il tuo corpo poi fa male. Immagino Daniele, insomma, con la protesi, che cosa, che, insomma, quali dolori possa anche avere a fine allenamento, no? Come, quindi è faticosa da un punto di vista fisico e da un punto di vista anche mentale, perché a volte capita, a me è capitato a volte di essere più stanca emotivamente che fisicamente, perché ti richiede anche quell'aspetto, quindi è totalizzante. È un amore che solo l'amore può farti fare queste cose.
1: Ma bisogna amare anche le cose più difficili, come ci ricorda questo signore che si chiama Roberto Benigni.
2: Voi fate le cose difficili, più difficili sono e meglio è. Quando dite ma questo non ce la faccio, questo è troppo difficile, quello dovete fare, le cose difficili dovete fare, avete capito? E se sbagliate, non vi preoccupate, eh? Sbagliate, va bene, sbagliate, risbagliate, riprovate, provate, riprovate. Gli errori sono necessari, utili e qualche volta anche belli. Per esempio la Torre di Pisa. Avete visto che bell'errore? È un bell'errore, no? Quindi non vi preoccupate, divertitevi. C'è ancora gente che pensa che se uno si diverte, che se un bambino si diverte non impara. Ma pensate un po', ma voi divertitevi, fate qualsiasi cosa facciate, amatela, amate ciò che fate. Non accontentatevi di fare un buon lavoro. Lo dovete fare al meglio, lo dovete fare, mi viene da dire, come Michelangelo ha fatto questa cupola, che meglio al mondo non si possa fare. Amate ciò che fate, amatelo.
1: E beh, fantastico, mi garba sempre tantissimo Benigni, sono pienamente d'accordo con lui. Mi piace, prima dell'interruzione, raccontarvi anche di quanto la danza è nella nostra lingua quotidiana, insomma, perché pensate quante volte noi parliamo di danza senza accorgercene, cioè tirare in ballo, scendere in pista, aprire le danze, condurre le danze, essere in ballo, ballare da solo. Quando il gatto un c'è, i topi ballano, ma è tenuto in ballo per tanto tempo, perché ballare significa anche mettersi in gioco, esporsi, prendere posto, accettare, no? Una relazione, accettare le cose. Giulia, te quanto sei fidanzata?
6: Allora, questo momento è difficile, questa domanda da rispondere.
1: Caspita, pensavo fosse la domanda più semplice che ti potessi fare. Balli con qualcuno, Giulia? Sei diventata rossa?
6: Un pochino sì, diciamo.
1: Dimmi.
6: No, non ho fidanzato.
1: Quanti anni hai?
6: Ho quasi 25 di quest'anno.
1: Beh, sei giovane, dai. C'è tempo. Però sei innamorata.
6: Però sono innamorata della danza.
1: Sei fidanzata con la danza per
6: sì,
1: ora?
6: Completamente.
1: Completamente?
6: Sì.
1: Senti, e che cosa ti restituisce la danza come amore a livello proprio di passione? Che amore ti dà la danza?
6: Allora, mi fa bene il cuore perché posso esprimere delle cose che gli altri non vedono.
1: E tu le vedi quelle cose che esprimi?
6: Sì, io sì, molto. Per arrivarci sulla danza devi seguire proprio il tuo sogno, arrivare il cuore e andare avanti i propri sogni. Io sto coltivando il mio sogno e voglio rendere partecipe agli altri e anche per rendere questo mondo migliore.
1: Bello, sono d'accordo con te, Giulia. Noi ci si ferma un attimino e poi si continua a immaginarci un mondo migliore.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: Radio Up and Down.
1: I miglioramenti, tutti i miglioramenti, sia sportivi che intellettuali, sono per salto di qualità. Ossia, non è una linea che va in su, in diagonale. Il cervello non impara in quel modo. Si impara praticando una cosa o studiando una cosa e sembra che non ci sono miglioramenti. Però io insisto, e quello è come se fosse la parte dell'escalino dove io appoggio il piede. Quello sono la quantità di ripetizioni, la quantità di studi, la quantità di volte. A un certo momento fa tum, va in alto e c'è un miglioramento, chiaro. C'è un salto di qualità. È come se io metto acqua a riscaldare. E acqua fredda, poi acqua tiepida, poi acqua calda, poi ancora più calda, 80 gradi, 90 gradi, sempre acqua. Sempre più calda, ma sempre acqua. A 100 gradi c'è un cambio di qualità. Vapore, non è più acqua. Dice, ma acqua? No, no, non è acqua. Si chiama vapore. Si è trasformato in un'altra cosa. Questo è salto di qualità.
2: Giulio Velasco, allenatore di volley straordinario, questo è Radio Up and Down, io sono Paolo Ruffini, stiamo parlando di danza, di ballerini, di ballerine, di danzatrici, di danzatori, lo facciamo con Giulia Ball, Daniele Terenzi e Simona Azzori, che sono tre modi completamente diversi di sentire la musica, di occupare la scena, di aprire le danze, perché insomma alla fine la danza richiede proprio questo, cioè non chiede al corpo di essere ideale, ma gli permette di diventare linguaggio, presenza, racconto, e il miglioramento fa parte della danza. E qui nasce anche una domanda che vorrei fare a tutte e tre. Partiamo da Daniele. Ti vorrei chiedere se tu pretendi tanto da te stesso e a volte senti di pretendere quasi troppo. Perché poi la danza, come diceva Giulio, alza sempre l'asticella, no? Posso fare sempre di più, no?
3: Sì, sicuramente noi siamo appunto i giudici peggiori di noi stessi, no? Come in tutte le cose, ma a maggior ragione nella danza, perché cerchiamo quel miglioramento continuamente. Ed è qui proprio che esiste un percorso dove ognuno di noi deve prendere la decisione di danzare, ma farlo con la propria prospettiva. E io considero, gestendo anche una compagnia di danza inclusiva, è proprio quello che lasciamo ai nostri danzatori, che abbiano una disabilità o non, possono sicuramente sentirsi trattati nello stesso modo, non perché hanno una disabilità e allora vengono trattati in maniera migliore o peggiore, ma bensì uguale, come per esempio sul discorso degli orari. Se per esempio un danzatore ha una carrozzina, no? E si tende quotidianamente a dire, vabbè, se arriva 5 minuti dopo non fa niente.
2: No, no.
3: No, assolutamente, certo. Tu devi assolutamente arrivare prima, proprio per far sì che quel gap che potrebbe trovare per strada, allora lì,
2: certo,
3: la mentalità del danzatore, anche dall'orario.
2: Quella è l'equità.
3: È l'equità, esatto.
2: Il palco ti chiede quella precisione e quella precisione davvero ci rende tutti uguali in quella dimensione. È meraviglioso. E Giulia, tu pretendi tanto da te stessa?
4: Sì, molto.
2: Brava. Ti incazzi anche con te stessa?
4: Anche.
2: Perché?
4: Perché non do al meglio la comprensione sulla danza. Ho un maestro di danza a Gervole, a Rivalta, di Torino. Lui mi dice ogni volta, dai un massimo Giulia, dai un massimo, perché tu sei capace di tutti. E puoi dare un messaggio importante agli altri, che puoi arrivare il proprio cuore agli altri. Ovviamente io aiuto tantissime persone e soprattutto il mio maestro per gli insegnamenti importanti, sia i miei coetanei che ogni tanto non ascoltano, ma devo rigare dritto io, e in più devo contare altre persone per le coreografie.
2: Quindi dai una mano anche agli altri.
4: Sì, do mano agli altri, è importante dare l'esempio.
2: Bello.
4: Perché grazie. Gli altri ovviamente... Ah, ho una domanda per te, Paolo.
2: Ah, caspita, vai.
4: Un giorno così, a caso,
2: sì.
4: Posso interagire con te sul palco, con le persone, con per esempio...
2: Certo, con Dindon Down ci organizziamo. Ma magari, certo, vieni, ci organizziamo.
4: Sono fatta questa domanda da sola in testa, mamma mia.
2: Ma no, hai fatto bene, perché sai che nei miei spettacoli c'è anche tantissima improvvisazione, quindi tu dove abiti?
4: A Torino.
2: Quando veniamo a Torino, all'Alfieri, ci organizziamo e assolutamente sì. Anzi, grazie, sono io che te lo volevo proporre, ma mi hai anticipato. Volentierissimo. Allora, volevo chiedere invece a Simona se anche te pretendi tanto da te stessa.
5: Sì, credo che sia una caratteristica di chi insomma ha voglia di fare cose belle nella vita. E come diceva Benigni, che è sempre bello quel pezzo, bisogna fare le cose difficili.

0: Voglio vederti danzare, Franco Battiato. Allora, siamo quasi in chiusura. Giulia, leggici un aforisma. Guarda, anche l'ultimo di Sant'Agostino, che è bello, e poi lo commentiamo insieme. Vai.
1: Lodo la danza perché libera l'uomo dalla pesantezza delle cose e daga individuo alla comunità. Lodo la danza che richiede tutto, che favorisce salute e chiarezza di spirito, che eleva all'anima.
0: Bellissima. Io invece vorrei chiedere a Daniele e a Simona di commentare questa frase di Nietzsche che io trovo meravigliosa. Io crederei solo ad un Dio che sapesse danzare.
2: Questa è sicuramente memorabile.
0: Perché si esprime un po' del divino quando si balla, no?
2: Sì, diciamo che lega l'uomo, no? Questa magia dell'umano al divino. E questo secondo me è un percorso che lega l'anima al corpo. Ed è molto bello perché comunque viene racchiuso in quattro parole, ma nello stesso tempo dice che ognuno di noi può essere chi vuole mentre danza.
0: Bene. Che dici, Simona?
3: Bellissimo. Beh, la danza è sicuramente libertà di esprimere il divino che c'è in tutti quanti noi. Quindi un Dio che danza, io non riuscirei a immaginare un Dio che non abbia dentro di sé la bellezza del movimento dell'anima. Quindi è perfetto.
0: Che meraviglia. Allora, vi leggo un pezzo di un anonimo che è ispirato alla morte del cigno. Sentite qua. Sento il gelo salire. L'acqua, un tempo culla, ora è uno specchio che mi rimanda l'ombra di ciò che ero. Eppure le mie piume conservano ancora il candore delle albe silenziose. Non voglio arrendermi alla corrente. La vita è un soffio caldo, un battito disperato che si aggrappa all'aria, al cielo, alla luce, che si spegne lentamente dietro gli alberi. Perché ho paura? Sono sempre stata regina di questo lago solitario, ma ora ogni movimento è un lamento. Guardo le mie ali. Non sono più strumenti di volo, ma braccia stanche, che cercano disperatamente di trattenere l'ultimo frammento di sole. Mi dicono che l'anima canti più forte quando il corpo si arrende. Io non canto, io lotto. C'è bellezza in questo mio spasmo finale, in questa ricerca infinita di un respiro che non vuole saperne di lasciarmi. Stringo il petto, sento il peso del mio stesso destino. Non è la fine che temo, ma l'immobilità. Guardatemi. Anche con il cuore spezzato, io continuo a danzare oltre il buio. Io non muoio, io mi trasformo.

0: Grazie, grazie infinite di questa puntata strepitosa. Grazie a Simona Azzori, grazie Simona.
1: Grazie a te Paolo, è stato un piacere.
0: Grazie di cuore, ti voglio benissimo. Grazie a Daniele Terenzi, grazie.
2: Grazie mille a te Paolo.
0: Grazie, grazie, che bello ricordo il tuo libro La danza della rinascita, cercatelo che è meraviglioso.

0: meraviglioso. E grazie alla nostra meravigliosa Giulia Balla. Grazie Giulia.
1: Grazie a te Paolo.
0: Sei stata bene?
1: Molto.
0: Allora ci vedremo sul palcoscenico. Continuate a ballare, cari amici, e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti?
1: Vai a cacare!

0: finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
13: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: È mezzanotte.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Elezioni in Germania, la AfD vince anche in Mecklenburgo, dove la CDU rischia di non entrare in Parlamento. Prima la Linke a Berlino, il cancelliere Merz non lascia avanti con le riforme. L'annuncio della Premier Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe, il commento dei presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito, il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare no agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. Calcio, Milan e Juventus tornano alla vittoria in Serie A, perde il Como a Frosinone. In primo piano le nuove elezioni del Länder in Germania, non si arresta l'avanzata dell'AfD dopo la Sassonia, il voto in Mecklenburgo-Pomerania è un altro duro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz. Nel Land l'AfD è prima col 38,3%, seguita dall'SPD al 35,4%, la CDU nelle ultime proiezioni è un decimale sotto il 5% ed è a rischio di non entrare nel Parlamento del Land. A Berlino avanti la Linke col 25,6%, la CDU seconda al 18,9%, segue l'AfD.
19: Es ist ein Desaster.
17: Un disastro che non possiamo abbellire, così il cancelliere Merz, che si è assunto la responsabilità di portare avanti il paese, fare le riforme, Merz ha annunciato che non lascerà. Nessuna sorpresa invece alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con quasi il 50% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato.
19: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Con un'affluenza al 57% e con il 20% delle schede scrutinate, Russia Unita avrebbe guadagnato il 57,07% dei voti, davanti al Partito Comunista secondo al 14,04% e davanti agli altri partiti della cosiddetta opposizione addomesticata, in linea con il Cremlino soprattutto sulla guerra all'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi per i prossimi giorni, ma il messaggio importante di queste elezioni, volute da Putin per dimostrare il sostegno di un paese compatto alla guerra, è che questo sostegno non è affatto scontato. Yabloko, il partito liberale che chiede la pace e che è stato escluso dal voto, sarebbe riuscito a superare i candidati di Russia Unita nei confronti uninominali a cui è riuscito a partecipare. Dati che verranno nascosti nei risultati ufficiali, ma che forse, in elezioni che non hanno lasciato spazio a voci diverse da quelle del regime, fanno intravedere un sostegno alla guerra inferiore a quello che il Cremlino avrebbe voluto vedere nelle urne. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
17: E sul fronte medio orientale l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas, dando seguito alla sollecitazione del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides, ha scritto: i 27 servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata. In Italia poca economia, tanta scuola nelle parole della Premier Meloni e la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, novità in arrivo riguardanti gli studenti con background migratorio.
20: Inizia con paragonarsi alla temibile professoressa di matematica, la Premier Giorgia Meloni, parlando alla festa di gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, una professoressa alla quale interessa la scuola del merito, fiera di aver ripristinato il voto in condotta, e annuncia la svolta per gli istituti scolastici.
21: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
20: Ma non si ferma qui e guarda al voto la Premier in un asset contro la sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
22: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
20: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde a una frase uscita male: non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: E le opposizioni protestano contro il tetto al numero per gli studenti stranieri a scuola, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi. In termini didattici la questione è condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, così il presidente Antonello Giannelli. Mentre voltando ora pagina andiamo dal palco di Pontida con l'annuncio del segretario della Lega Salvini alle prese coi malumori all'interno della Lega e il fronte dei governatori del nord. Decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
23: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
17: Andiamo ora all'opposizione con le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista.
20: Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia il guanto di sfida, forse due, uno contro la Premier Meloni, a cui rilancia l'accusa di non aver amato l'Italia, firmando per il riarmo.
0: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
20: La seconda sfida è verso la sua alleata e rivale Elie Schlein, in vista delle primarie del campo largo, con una linea del tutto divergente da quella del PD sul conflitto russo-ucraino, sostenuta dal 91,7% dei pentastellati, che impone lo stop all'invio di armi in Ucraina.
0: Perché continuare a inviare le armi significa, come scritto qui, allontanare la pace.
20: Dal festival di Open a Parma, la leader del PD, Elie Schlein, controbatte.
22: Noi intendiamo che fino a che non otteniamo un negoziato e una pace giusta, sia fondamentale anche sostenere un paese che subisce un'invasione criminale.
20: Ma Schlein aggiunge.
22: Ecco, su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci come è successo nel 2022.
20: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva con la domenica che ha chiuso la quinta giornata di Serie A.
1: Dimenticano le recenti sconfitte, gli altrettanto recenti infortuni, vincono e si riavvicinano alla vetta Milan e Juventus. Tutto facile per i rossoneri a San Siro, netto il 3-0 del Diavolo su Lecce, lo firmano i senatori Pulisic e Rabiot, ma anche quel Diego Moreira che entra ancora una volta dalla panchina e, come con la Lazio, trova di nuovo la rete, la terza stagionale. 2-0 invece per la Juventus all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, le reti di Conceição nel primo tempo e Bremer nella ripresa per rilanciare i bianconeri, che agganciano il Como e il Frosinone. Sì, il Frosinone che batte proprio i lariani a sorpresa con un altrettanto netto 2-0 firmato da Calò e Kvernadze, anche lui al terzo gol dall'inizio del campionato. Frena invece ancora il Napoli, bloccato sull'1-1 in rimonta dalla Fiorentina al Franchi. In coda il Parma batte il Genoa per 2-1, panchina di De Rossi sempre più a rischio. Ora la lunga sosta per le nazionali. Venerdì a Roma l'esordio della seconda volta in azzurro di Mancini, ci aspetta il Belgio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Nella MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta su KTM, davanti alle aprile di Martine Bezzecchi, poi augure Marc Marquez, in classifica mondiale guida ora Martin. Per la pallavolo maschile, agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia liquida 3-0 la Danimarca, nei quarti di finale gli azzurri affronteranno la Finlandia. Per il basket, infine, Supercoppa italiana che va all'Olimpia Milano, che in finale ha battuto la Reyer Venezia 94-87 dopo un supplementare. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: We are working to finally end America's longest war.
6: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
7: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
8: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
10: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
11: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre in assistenza su questo programma, da Martin Garramone in regia. Ora siamo in un momento di passaggio, da questa estate molto calda all'autunno ormai imminente. E continuiamo dunque i nostri viaggi monografici. Abbiamo esplorato il confine europeo meridionale con la Tunisia, le sue storie, le sue ricchezze. Abbiamo poi parlato del grande tema della libertà che deve stare al centro del discorso e del racconto europeo. Oggi riprendiamo letteralmente la strada, lo facciamo con un libro che è molto chiaro da questo punto di vista, perché la prima parola è viaggio, poi viaggio nel Medioevo, ma un viaggio in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie di Roberto Antonini, di Antonio Ferretti. Roberto Antonini, giornalista di Radio Svizzera, inviato di Radio Svizzera Italiana, inviato per anni, responsabile della cultura, è anche un amico del conduttore. Roberto, buongiorno, grazie di essere con noi.
12: Buongiorno Gigi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori naturalmente.
11: Allora, andiamo subito, perché un viaggio? Perché tu, oltre a essere un appassionato professionista di cultura e storia e di tante altre cose, sei un ciclista appassionato, e questo viaggio viene fatto in bicicletta attraverso l'Italia, la Svizzera, la Francia, il Belgio. Chilometri? Oltre 2000?
12: Sì, oltre 2000, credo 2400 se non sbaglio. Partendo da Assisi, che abbiamo considerato un po' la capitale spirituale del Medioevo nel 200, fino a Bruges, dunque a nord del Belgio, che è diventata nel basso Medioevo, alla fine del Medioevo, un po' la capitale commerciale, con tra l'altro molti banchieri e commercianti italiani che si spostavano lì perché lì è nata la borsa, per esempio. Ecco, dunque l'aspetto materiale in Belgio è l'aspetto più spirituale ad Assisi.
11: E nel mezzo tantissima cultura, tanti luoghi bellissimi. Ora, ho detto subito, hai detto subito, oltre 2000 chilometri, ma non dovete preoccuparvi, perché se giustamente vi venisse voglia, e lo ricordo, viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle Meraviglie, edizioni Salvioni, è anche un manuale di consigli di viaggio a tappe ragionevoli, giusto?
12: Sì, più o meno, al massimo abbiamo percorso 100 km, noi avevamo delle bici muscolari, ma naturalmente si può percorrere con delle biciclette a pedalata assistita o anche mezzi di trasporto pubblico, e quella è la nostra scelta. Ci siamo detti, facciamo un percorso che abbia un senso per il Medioevo, dunque borghi medievali tutti molto belli, borghi e piccole città in generale, e poi che sia fattibile, cioè anche per dei ronzini come me. Io non sono un professionista, invece il mio collega Antonio Ferretti era un professionista ai tempi, ha fatto tre giri d'Italia, Tour de France eccetera, e dunque è fattibile, diciamo, massimo 4-5 ore di pedalata al giorno, ecco. Non di più, alcune tappe sono anche molto più brevi, per esempio tra Assisi e Perugia sono una ventina di chilometri.
11: Perché voi avete scelto comunque, diciamo, le tappe, certo, per il percorso corso, ma non avete avuto paura di fare anche delle tappe tra virgolette breve? Tu dici, è chiaro, il tuo compagno di viaggio è stato un professionista, forse altra gamba, ma Roberto Antonini è un grande appassionato di biciclette, mi sa che tanti tanti chilometri li hai anche tu. Bene, chiarito questo punto, è chiarito ed è importante che si può benissimo anche leggere e farlo con i mezzi pubblici, perché è una possibilità davvero, ovviamente anche con la macchina, però in realtà con la macchina con alcune problematiche. Ecco, che strade avete scelto, parlando generalmente?
12: Allora, abbiamo evitato le strade con molto traffico, dunque tendenzialmente, e seguendo anche un GPS che ci ha dato delle indicazioni un po' alternative, dunque abbiamo cercato delle stradine, delle strade in terra battuta. Non abbiamo fatto sentieri, dunque noi avevamo una bici cosiddetta gravel, una via di mezzo un po' tra una mountain bike e una bici da corsa, e dunque percorsi abbastanza sicuri, non in tutti i paesi e non in tutte le aree era possibile, però abbiamo pensato alla sicurezza, alla fattibilità e alla bellezza del territorio. Per questo abbiamo evitato le grandi città, dunque se pensiamo all'Italia, la bellezza dell'Italia in gran parte medievale, ma non siamo stati né a Bologna né a Firenze, abbiamo scelto veramente qualcosa di un po' laterale rispetto ai grandi centri, anche proprio per poter approfittare della serenità di un viaggio in bicicletta più o meno sicuro. Ecco, non è sempre stato possibile, ci sono alcuni tratti un po', però soprattutto a nord, più si va a nord e più si trovano delle disposizioni stradali che vanno benissimo per i ciclisti senza pericoli. Ecco, dunque c'è stata un po' questa attenzione.
11: E avete, credo, fatto assolutamente bene, e l'effetto si legge anche nei vostri resoconti. Su questo punto una battuta ancora: il sogno di una ciclabile che attraversa l'Europa, lo chiedo a te che pedali tanto, è ancora appunto un sogno o ci sono passi in avanti che hai misurato?
12: Ci sono passi in avanti, soprattutto devo dire a nord, in Francia e in Belgio. Belgio possiamo dire che è un po' il paradiso, naturalmente il territorio ha una conformazione tale che facilita, ma è anche una questione di mentalità. Io credo che noi mediterranei, mi considero mediterraneo essendo di famiglia italiana e svizzero italiana, siamo un po' più lenti, ecco, in quella che è comunque una direzione che stanno assumendo un po' tutte le località turistiche. È diventata anche una calamita per il turismo, il ciclismo.
11: Assolutamente.
12: In Italia, ecco, se pensiamo lungo il Po, per esempio, c'è una bellissima ciclabile. Noi nel nostro percorso ne abbiamo fatta una da Pavia fino ad Angera sul Lago Maggiore, che è molto bella, si va lungo i canali del Parco del Ticino, e poi a nord è un vero paradiso, soprattutto devo dire in Borgogna, in Francia, per esempio, nella Champagne, e poi in Belgio. Ecco, io consiglio, era il paese che conoscevo meno a livello ciclistico, è stata una bella scoperta. C'è questo viaggio orizzontale, ma c'è un viaggio verticale, abbiamo fatto proprio una scelta sulla qualità medievale, e dunque
11: infatti
12: siamo passati da Ambrogio Lorenzetti a Siena fino a Jan van Eyck a Gand, dunque i grandi maestri della pittura del 300 e del 400.
11: E ogni volta che avete affrontato anche quello che magari anche per molti, soprattutto per chi è nella zona di Milano, è un percorso magari di corsa o di bici, per poi leggerlo solo in termini appunto storici, penso a delle note che avete scritto sui navigli e su come questi canali abbiano anticipato i tempi. Voi approfondite, tu approfondisci molto questo aspetto, siamo nel pieno medioevo e la canalizzazione è già avanti.
12: Soprattutto in Italia, bisogna dire, sì, la Francia poi è arrivata un po' in ritardo, poi l'ha sviluppato una rete, diciamo, di canali anche maggiore rispetto all'Italia, ma nel Medioevo troviamo appunto molta della nostra modernità e soprattutto qualcosa di bello della nostra modernità, un'armonia, alcune invenzioni, pensiamo alle università per esempio, fino a poco tempo fa gli storici consideravano il Medioevo un'età oscura, un'epoca un po' oscurantista, non è assolutamente vero, c'erano naturalmente degli aspetti di superstizione così, ma se noi pensiamo all'università, alla scolastica, pensiamo a Giotto, pensiamo a Dante, Boccaccio, a Chaucer, eccetera eccetera, gli orologi, le grandi invenzioni, colare la spalla nell'agricoltura, le coltivazioni triennali, eccetera eccetera, ci rendiamo conto che il medio è naturalmente da Carlo Magno in avanti, che la nostra Europa, che è bellissima, devo dire, ogni tanto non ci rendiamo conto, io ho viaggiato tanto anche fuori, ma il nostro continente è imbattibile sia per paesaggi, varietà di cultura e per questa profondità storica che ci fa un po' unici. Questo è un po' di orgoglio, credo, europeo, vista anche il programma di Gigi Donelli, credo che me lo consentite, ecco, viviamo veramente in un bellissimo continente, ma non sempre ce ne rendiamo conto.
11: Assolutamente, questo credo che chiunque abbia occasione, magari anche intorno a casa, e a proposito di intorno a casa, proprio nella tappa Pavia-Angera, tu dici di medievale rilevante c'è il Naviglio Grande, geniale opera ingegneristica, conclusa nel 1257, è tanto tanto tempo fa.
12: Tanto tempo fa, è abbastanza straordinario, no? Se si pensa veramente alla qualità, anche il fatto che tutto il materiale medievale è una cosa che forse non conosciamo più nel nostro mondo contemporaneo, si conserva. Se noi pensiamo al Battistero di Parma, per esempio, è un capolavoro assoluto e resiste al tempo molto più dei nostri ponti manufatti sulle autostrade, senza voler fare riferimenti particolari. L'utilizzo della pietra eccetera, Medioevo era naturalmente anche legno, ma se noi pensiamo a una città come Siena, come Digione eccetera, ecco, rimangono quasi intatte le costruzioni medievali nella loro bellezza. Secondo me è un grande insegnamento per poi un'epoca contemporanea moderna molto più individualista. Gli architetti hanno fatto cose bellissime nella nostra epoca, ma spesso isolando le loro produzioni dal contesto generale, per cui abbiamo per esempio nella Svizzera italiana, io sono di Lugano, un disordine urbanistico abbastanza spaventoso, i fondovalle non sono belli, e se cerchiamo qualcosa di armonioso in genere andiamo effettivamente nei villaggi che hanno così un'impronta medievale ancora oggi, senza pensare naturalmente poi ai monasteri per esempio, no? Come luoghi.
11: Certo, ripartiamo dal punto, da Bellinzona, da questa immagine che oggi sull'autostrada vediamo inevitabilmente, che domina il fondovalle, e lì ci si lancia ad affrontare le Alpi. Ora, lì le opzioni, diciamo, anche in passato erano diverse. Qual è quella che avete scelto voi e perché?
12: Ma allora, abbiamo scelto un percorso che in realtà era un percorso medievale molto battuto, perché ci ha fatto un po' da tramite, da legame tra il nord Europa e l'Italia, la Lombardia, e il passo del Lucomagno. E perché è così importante? Era così importante? Prima di tutto perché fino al 1200 circa non si passava dal Gottardo, sostanzialmente mancava un ponte che ora viene chiamato il Ponte del Diavolo, per cui le tratte erano altre. Dal Lucomagno scendeva in particolare l'imperatore tedesco. Sapete che l'imperatore tedesco dai nipoti di Carlo Magno era anche re d'Italia, per cui scendeva non sempre per buoni propositi, spesso per fare le guerre, dunque Federico Barbarossa scende da lì, c'è ancora la rovina di un castello di Federico Barbarossa, e arriva in Lombardia per fare la guerra sostanzialmente. Sapete che per esempio Pavia era praticamente la sede di riferimento degli imperatori tedeschi in Italia, soprattutto Barbarossa e poi altri, e dunque scendevano, e poi come si sa Legnano, ecco, i Lombardi hanno dato una lezione all'imperatore di Germania, al re tedesco. Abbiamo preso diciamo questa opzione per questa ragione e anche perché da lì scendevano i monaci irlandesi in particolare, che poi arrivavano anche in Italia.
11: Dall'Irlanda, tu racconti bene la storia, parli di un gruppo di hippie.
12: Sì, sostanzialmente sì, erano, dobbiamo immaginarceli, non erano proprio dei monaci benedettini come ci possiamo immaginare adesso, erano un po' estremisti, un po' dei talebani ante litteram dei tempi, per cui molto estremisti, molto radicali nelle loro scelte e spesso venivano emarginati perché avevano un'impostazione diciamo troppo rigida, troppo rigorosa. Comunque venivano dal nord Europa, c'era un monachesimo italiano che veniva soprattutto dal centro Italia, poi soprattutto poi dopo, più tardi con gli ordini mendicanti, francescani, domenicani eccetera, ma prima i benedettini dall'attuale centro Italia, le prime abbazie erano lì, e salivano a nord e poi da nord invece c'era un percorso contrario, venivano a sud portando una visione più rigorista, ecco, della religione, un po' più estrema.
11: Uno dei tanti passaggi, ma sicuramente uno di quelli fondamentali, non hai detto una parola su quanto è duro passare Lucomagno in bici.
12: Ma in realtà devo dire che io, che non sono appunto un professionista, non lo sono mai stato, ho avuto più difficoltà a passare gli Appennini. Noi siamo passati dalla Garfagnana, dunque da Lucca, poi siamo saliti dalla Garfagnana, poi scendendo verso Parma, un bellissimo percorso, devo dire straordinario per la bicicletta, ma abbiamo fatto un dislivello abbastanza importante per una tappa di, se mi ricordo bene, più di 100 km, forse 120, con un dislivello di forse 2000-2500 metri. Invece le Alpi sono più a misura di bicicletta perché in generale le strade alpine in Svizzera perlomeno hanno molti tornanti, e in alcuni casi come il Gottardo, perché una volta ci passavano le carrozze coi cavalli, per cui non sono troppo ripidi, si sale in alto,
11: ti fanno respirare insomma un po' di più,
12: esattamente, sì.
11: Insomma,
12: sì, forse semplicemente io ero più allenato quando sono passato per le Alpi,
11: certo, ma dopo un po' di tappe.
12: Ecco, ciclisticamente sono più duri gli Appennini, e posso dire anche che ciclisticamente la Toscana, le strade bianche sono durissime perché lì le salite sono molto ripide,
11: ecco.
12: Anche se non ci sono grandi colli, ma si sale spesso al 15-16%, che è tanto, poi noi avevamo anche le borse. Per cui...
11: E magari le temperature in alcuni luoghi, come dire, possono più o meno fare la differenza. Ora, il viaggio, come abbiamo detto all'inizio, è stato lungo, è stato ovviamente a tappe. Dopo le Alpi, o meglio nel cuore delle Alpi, ci sono anche dei capitoli, perché poi la storia lì davvero corre e ricorre, quella medievale, tu citi anche Suvorov, quindi siamo ben oltre, siamo alla figura del generalissimo russo di cui ancora si trovano tracce appunto da Andermatt, ad altri luoghi, e poi dall'altra parte, ecco, che tipo di cambiamento avete misurato e in che maniera anche il Medioevo cambia volto?
12: Allora, prima di tutto devo dire, spezziamo una lancia a favore della bellezza dell'Italia, forse molti italiani non si rendono conto di vivere in un paese assolutamente straordinario. In Italia abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta per scegliere i luoghi medievali, in Svizzera è già un po' diverso, ci sono alcune città che sono, diciamo, hanno una chiara impronta medievale e sono tenute molto bene, come Lucerna, Berna, e poi in Francia abbiamo visto un medioevo più probabilmente più disperso sul territorio, molto incentrato sulla realtà delle abbazie e delle chiese gotiche, che sono molto importanti. Perché? Perché la chiesa gotica, rispetto diciamo al romanico, c'è naturalmente del gotico anche in Italia, lì a Milano,
11: certo,
12: col Duomo naturalmente, ma la Francia in particolare ha visto uno sviluppo fortissimo dell'architettura gotica, che è abbastanza spettacolare, perché con l'architettura gotica, grazie a questi archi rampanti che scaricano poi il peso delle pareti sui contrafforti, si sono potute costruire le vetrate che fanno entrare la luce, che nell'ottica medievale è naturalmente il messaggio di Dio, la luce che entra nella chiesa, dunque c'è una fortissima luminosità. Ed è un medioevo luminoso, molto, molto bello, molto, molto ricco, e soprattutto devo dire in Francia c'è una cultura dei beni storici molto sviluppata, per cui dei luoghi anche un po' marginali sono in genere conservati molto, molto bene. Forse in Italia c'è troppo e dunque è molto più difficile avere una politica culturale, diciamo, di conservazione dei beni storici più rigorosa. Ecco, la Francia ci ha impressionato in positivo. Se andate per esempio a Dijon, vi rendete conto di quanto questa città sia improntata a una conservazione, una valorizzazione del patrimonio culturale medievale. Dijon era la capitale del regno di Borgogna, che andava tra l'altro fino nel 300-400 andava fino alle Fiandre, per cui la Borgogna era una vera grande potenza. Ecco,
11: tu ne parli in una tappa 24, da Bonn a Dijon, una pedalata da stordirsi, esordisci così.
12: Ah, ecco, sì, da Bonn a Dijon è molto particolare. Prima di tutto sono solo una quarantina di chilometri, se non sbaglio, ma si passa nei grandi vigneti del Bourgogne, che è Pino Nero, e c'è una ricchezza culturale notevolissima. A Bonn c'è uno dei primi ospedali per poveri d'Europa, che è molto molto bello, e conserva uno dei polittici, dunque delle pale d'altare più straordinari del Medioevo, di Roger van der Weyde, nel Giudizio Universale. Vale il viaggio anche soltanto questo Giudizio Universale, in quello che si chiama l'ospizio di Bonn, che era un ospedale. Poi si arriva a Dijon. Dijon era una vera e propria potenza. Il regno di Borgogna lo si dimentica spesso, ma lo si scopre andando lì, ci si rende conto della forza che aveva. Era spesso anche più potente della di Francia. E gli svizzeri vanno un po' orgogliosi, anche se si trattava di una guerra, perché sono riusciti a sconfiggere poi Carlo Temerario, qua siamo alla fine del 400, dunque una vittoria svizzera. Poi da Marignano sapete che la Svizzera non è praticamente più fatto guerre. Dunque, gli svizzeri, che avevano non avevano l'artiglieria praticamente, ma solo la fanteria, però erano dei contadini molto forti, un po' rozzi, probabilmente un po' primitivi
11: e richiesti.
12: Per cui, ecco.
11: Viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie. Roberto Antonini, Antonio Ferretti, grazie davvero a Roberto Antonini.
12: Beh, grazie Gigi, grazie a voi.
11: E allora è tutto per questa puntata di Europa Europa. Naturalmente, come sempre, vi lascio tutti gli aggiornamenti di GR24. Alla prossima settimana.

0: dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: PEC, PEC, PEC.
3: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
4: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
5: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
6: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Una delle cose che mi ha sempre di più incuriosito invecchiando è il, diciamo, il grande cambiamento che hanno fatto, il cambiamento che fanno i giocattoli. Cioè, noi partiamo, quando eravamo piccoli giocavamo con dei giocattoli, no? Ultimamente è sempre più probabile vedere dei bambini con un telefonino in mano.
2: Certo.
1: Dove i genitori ormai parcheggiano questo telefono, bambini gridano, lo fa, tieni, perfetto, vai, no, dai, vai, dai, lì,
2: vai là,
1: che... però 15 minuti, che poi diventano
2: due ore, perché
1: ovviamente sto un po' generalizzando, esistono anche dei genitori illuminati, mi sento già i genitori che mi dicono, ma tu cosa ne sai, tu che non hai fatto figli?
2: Categoria incredibile.
1: Vedo i vostri al ristorante e al bar, luogo dove non dovrebbero stare.
2: Esatto.
1: Quantomeno nella mia testa.
3: Sì, sì, no, anche nella mia.
1: Ok.
3: Anche fuori dalle
2: mie, siamo a posto.
1: Se al bar ci siamo noi, è venerdì sera, sono le 19:30. Non capisco perché ci deve essere
2: qualche parolaccia, no? Può anche scappare.
1: Può
2: ma dove dicevi i giocattoli?
1: Torniamo ai giocattoli. È un attimo qua che ci
2: e prendi
1: che ci parte la
2: tangenziale.
1: La
2: sì.
1: Tornare un attimo ai giocattoli. Vi faccio una domanda, no? Con che giocattoli, un giro di tavolo, sì, giocavate da piccoli?
2: Allora, io me li costruivo, nel senso che avevo un
1: puffo inventore.
2: No, ma ho un fratello molto bravo a fare queste cose, di 8 anni più grande di me. Lui si costruiva i giochi, in realtà poi andava a fare il piccolo chimico diciamo, nella cantina. E quindi, ammaliato da questa cosa, io andavo in falegnameria di un mio amico, cioè di un amico di mio papà.
1: Avevi già le falegnamerie?
2: Sì, vicino a casa.
1: Avevo una produttiva.
2: Falegnameria, sì. E gli chiedevo i pezzi di legno che avanzavano e mi costruivo le macchinine. Quindi prendevo le ruote, le attaccavo sotto con il... Sì, sì.
3: Sembra una storia del dopoguerra.
1: Ma io lo sto scoprendo. Sto scoprendo adesso.
3: Sì, ma io non...
2: Oppure facevo i fondali di teatro. Cioè, disegnavo i fondali per fare le rappresentazioni teatrali degli altri miei amici.
1: Poi mi arrabbio perché noi l'ultimo martedì del mese, quest'anno, saremo al Gepensimi, che è un locale di milanese in
3: bello,
1: piazza Morbegno, a registrare Off Topic Live. Stiamo realizzando il fondale in queste ore per le puntate.
3: Lo stai facendo tu?
1: No,
2: scusa, avevo 6 anni, facevo dei fondali di merda.
1: Ma
2: perdonami.
1: Scusa, ho capito, ma sarebbe stato bello.
2: Comunque siete tutte invitati, perché è ingresso gratuito. L'ultimo lunedì del mese, mi raccomando, 21 al Gepensimi. Simonetta, tu a cosa giocavi?
3: Allora, io già fin da bambina giocavo con le bambole.
2: Bene.
3: Ancora bimba trons. Sì, con le bambole di Sailor Moon.
2: Beh, anche io guardavo Sailor Moon, ragazzi.
3: Ovviamente.
2: Ovvio.
1: Scusate, anch'io guardavo Sailor Moon, ma penso che lo guardavamo tutti, no?
3: Sì, allora, no. Per motivi diversi. Per motivi, credo.
2: Qualcuno aspirava a diventare Sailor
1: si
2: Moon.
1: Si apre questo dibattito.
3: Guarda, io ho parlato con alcuni uomini etero che dicevano di guardare Sailor Moon perché aspettavano il momento in cui si trasformavano e sembravano nude.
2: Ecco, con la
3: era una cosa
2: che
3: così morbosa.
2: Mamma mia,
3: mi
2: ragazzi,
3: hanno rovinato veramente l'infanzia. Ma come ti permetti? E poi giocavo ai tanti videogiochi. Sono una di quelle generazioni che è nata con i videogiochi. Non tanto PlayStation, perché mamma c'aveva questo bias fuori di testa. La PlayStation col cacchio, ma il Game Boy sì.
2: Ma il Game Boy sì.
3: Che nella sua testa la PlayStation diventava scema.
2: Secondo me il Game Boy era portatile e quindi chi parcheggiava dove voleva,
3: dove voleva.
2: E giocavi. Scusa, PlayStation era
1: fissa. Quanti anni hai però?
3: Io sono del 93,
1: vedi.
3: E giocavo un botto ai Pokémon. Io figlio dei Pokémon, bimba dei Pokémon.
2: Vedi, una generazione leggermente diversa dalla nostra, nati negli anni 80. Ma
1: perché io giocavo con l'Amiga, l'Amiga 600.
2: Io sì, cioè Master System. L'Amiga? Non esistono più.
3: L'Amiga è la...
1: una tastiera.
2: Amiga.
1: Una tastiera dove tu inserivi un floppy e a un certo punto, mentre il floppy disk, te lo ricordi?
3: Sì, quello
1: quadratino piccolo.
3: Mamma,
2: è vecchio.
1: Considera che ho usato anche quelli grossi che inserivi e c'era una leva per tenerli inseriti nel computer.
3: Falegname, esatto. Poi i fondali.
2: Ci mettevi i fondali, esatto. Poi c'è una cosa,
1: aspetta,
2: una cosa interessante.
1: Mentre sei dal livello 1 al livello 2, giusto per farle capire qual era il mondo, si interrompeva il videogioco e ti diceva, please, insert
2: coin.
1: Il secondo floppy. Toglievo il floppy 1, mettevo il floppy 2 e il gioco andava avanti.
3: E poi mettevi il carbone.
1: Esatto.
2: Andavi in fabbrica. Però c'è una cosa effettivamente vera, che i giocattoli, almeno fino a poco tempo fa, sfortunatamente, erano molto assegnati ai nostri ruoli, ai nostri generi. E ci sono dei video bellissimi su Instagram di genitori, soprattutto in ambito anglosassone, di papà che vedono il bambino arrivare vestito con il tutù di il bambino di 6 anni e gli dicono, ti manca una cosa, la bacchetta magica, e intenerisce. Cioè, a me piace molto vedere questo tipo di legame. Poi cresciamo e l'uomo che diciamo ha giocato con le bambole, comunque rimane una femminuccia.
1: E poi non ci può più giocare.
2: Non ci può più giocare.
1: Improvvisamente c'è un'età oltre la quale
2: la donna che ha giocato a fare, che ne so, il manovale o il camionista diventa una donna con le palle. palle. E qui arriviamo a Simonetta.
1: Sì, allora, devi sapere che noi per anni abbiamo detto qui off topic che l'espressione donna con le palle è un'espressione proprio bieca, brutta, non ci piaceva.
2: Non lo vuole nessuno.
1: Poi però abbiamo visto che è il titolo del tuo primo spettacolo.
2: Simonetta Musitano, comica, che sei appunto salita sul palco proprio con questo titolo, una donna con le palle.
1: Scusa,
2: hai sdoganato.
1: Dobbiamo ricrederci?
3: Sì, no, no, no, no, no, no, no, no. No, ovviamente stand up comedy, quindi sono provocatoria.
1: Ah.
3: Poi gioco su due fronti. Il primo, vamos a capisse.
2: No, insomma, sai di cosa parli, mettiamola così.
3: So di cosa parlo anche la gente. A volte non sempre la gente sa di cosa parlo quando viene ai miei show. Comunque, vabbè, questo è un altro topic.
2: Discorso.
3: E, no, gioco sullo stereotipo del mio corpo, no? E sull'altro stereotipo, cioè del coraggio, no? Che quando hai coraggio sei una donna con gli attributi maschili. E il terzo layers sarebbe, cioè, che il percorso di transizione che io ho fatto, it takes courage, ci vuole coraggio a fare una cosa del genere, e questa cosa mi fa molto arrabbiare perché non ci vuole nessun coraggio.
2: Haters tra il pubblico, ne hai avuto qualche contestazione?
3: Sì, beh, allora, c'è un famoso video che è andato un botto virale, fatto quasi 5 milioni di visualizzazioni su Instagram e 2 milioni su Facebook, in cui praticamente a un certo punto la dinamica è stata questa. E allora io sentivo, stavo registrando lo spettacolo, l'ultima, di una donna con le palle a Roma. A un certo punto io sento vociare più forte da uno e fa: e basta, se non ti piace lo spettacolo vattene via, una cosa del genere, non mi ricordo.
1: È un tuo difensore.
3: Un mio difensore. A un certo punto io alzo lo sguardo e faccio: che succede? E lui mi racconta, mi dice: ah, ci sta questa qui che sono un'ora e mezzo che dice che questa qui non fa neanche ridere, non gli piace, fa scherzo, eccetera. Allora vattene a casa. Io lo guardo, anzi la guardo, e faccio: mamma, sei tu? Perché era l'unico, perché mia mamma odia i miei spettacoli.
2: Ah, okay.
3: No, vabbè, tra virgolette, diciamo, deve ancora capire che cosa faccio. E mi è venuto spontaneo di dire, e poi vabbè, da lì in poi l'ho presa in giro. Cioè, quel momento ottimo. È durato veramente, non lo so, 6-7 minuti, che sul palco è tantissimo, il reel dura un'ora e mezzo, e poi racconto di quello che mi è successo le altre volte. Quindi sono sempre donne di una certa età che si infastidiscono. Allora, sono donne, secondo me, che vivono il loro essere donna nella maniera più sessista del mondo. Cioè, tu sei donna se hai l'utero, la vagina, tutto bio, tutto chilometro zero, no? E se hai gli attributi maschili non sei una vera donna. Quindi se tu parli di quegli argomenti dai fastidio, perché ti affermi come donna, allora sembra che gli togli qualcosa.
2: Però sono le prime, probabilmente, persone che utilizzano l'espressione donna con le palle per dire una donna forte.
3: Totalmente.
2: Quindi quando hanno veramente di fronte, adesso permettimi, una donna con le palle, non riescono a riconoscerla. Non riescono a capirla.
1: Sono in sala, quindi dovrebbero chiedersi perché sono in sala se non gli piace qualcosa. Io vivo sempre questa cosa per cui, ma anche nei commenti sotto i video, io non capisco chi davvero trova il tempo nella propria vita da spendere per commentare un reel quando fuori c'è, che cazzo ne so, la mostra, adesso non so che mostra c'è,
2: qualsiasi mostra,
1: ma vai fuori da casa, ma perché devi stare lì a scrivere?
3: Ma secondo te queste sono le risorse intellettuali per capire che ci stanno stretch date?
1: Ma fai un acquerello.
3: Non voglio fare, non voglio essere classista, però dai, insomma, il livello è un po'.
1: Ma io non lo, te lo giuro, è più forte di me, non capisco. Cioè, sei lì addirittura, scusami, erano persone sedute a un tuo spettacolo che hanno, immagino, pagato un biglietto.
3: Ma infatti, I don't care, tesoro, mi hai pagata.
2: Basta. Cioè, ah, io per te,
3: non solo mi hai pagata, mi hai anche dato un reel che mi ha resa ancora più famosa. Mi sei scema come una scarpa.
2: Ascolta, tu a un certo punto in un'intervista dici: Simonetta, praticamente faccio di tutto per essere esclusa, eri gay, sei trans, cosa ci dobbiamo mettere sul piatto in più?
3: Calabrese,
2: ok.
3: E vegana.
2: Perfetto, ma sei proprio la frazione della frazione della frazione.
1: Sì, incredibile. Questa parte la mettiamo in un reel, così arrivano poi sotto
2: tutti
1: le
2: commenti dei calabresi vegani.
3: Calabresi vegani.
2: Ma secondo me è peggio calabrese vegano che tutto quello che ho detto prima, perché dire a un calabrese che sei vegano, secondo me, è molto complesso, visto meravigliosa che c'è.
3: Ma
2: giù.
3: Sì, ma guarda, io guardo quando vado giù in Calabria, ora non per rimpolpare uno stereotipo, anche perché pure se vai a Pordenone
2: siamo il programma dei luoghi comuni, quindi
3: insomma, appunto, cioè, nel senso, perché poi a volte mi hanno pure detto che sono antimeridionalista. Lasciamo stare. Io racconto la mia famiglia, cioè ho una famiglia, io sono di Reggio Calabria, una famiglia calabrese, quello ciò, se ero nata a Pordenone raccontavo la famiglia di Pordenone, non so come dire.
2: Certo.
3: Vabbè, in Calabria, cioè, gli dico guarda sono vegana, loro dicono ah gioca cavallo, tesoro però il cavallo però non è vegano, no ma ci provo, ma guarda
1: ma fai
3: ti giuro
1: qualche eccezione dai. Ogni tanto per la mamma o per la nonna,
3: no tesoro i vegani non possono fare eccezione,
1: zero,
3: no dai, se senti specista non c'è proprio la concezione di
1: no, ma io lo dicevo a te, non cioè
3: no,
1: perché ognuno ha le sue sfumature,
3: ma cioè, io adoro dare fastidio,
2: sì questo lo sappiamo ma questo mi sembra molto evidente,
3: no ma guarda io ti, che poi tra l'altro poi sembra che veramente cioè i calabresi sono no invece io sono anche stata a un ristorante a Catanzaro per il Catanzaro Pride e ci sono stati dei questo ristorante dove il cameriere ha fatto di tutto per farmi stare a mio agio e mi ha dato tutto quello che c'era di vegano, che erano
2: una foglia di insalata,
3: una foglia di insalata,
1: una di zucchine, le melanzane,
2: la tovaglia,
3: tutto sott'olio, tutto stragrasso, erano solo verdure, io volevo dire amore le proteine però niente, però era contento, mi ha detto tipo per i miei amici vegetariani,
2: che e bello,
3: sì
2: ci ha
3: provato, quindi sì.
2: Senti Simonetta, una curiosità, di solito si dice che non si può più dire niente, la vulgata, poi ovviamente con Trump al governo si può dire ormai tutto, però ci sono battute che possono fare le persone trans e che agli altri non sono concesse, cioè qual è il tuo margine di libertà e come ti senti libera nell'esprimerti sul palco?
3: Allora, io faccio sempre questa paraculata, potevo dire paraculata, ormai l'ho detto, io lo dico sempre sul palco, io sono trans calabrese, posso dire tutto. Posso dire tutto, non mi rompete le scatole. Dopo di me sono le trans del Bronx, basta, cioè proprio a livello proprio
2: le
3: no,
2: Big
3: di
2: Mama, certo. Esatto. Cioè solo le Big Mama e sei a posto.
3: E sono a posto. No, io si può dire tutto, ma sì, dipende come lo dici, dipende anche che posizionamento prendi rispetto a quella tematica.
1: Anche il luogo, cioè in base al
3: anche luogo
1: in cui sei, perché ognuno ci dimentichiamo dove siamo, no?
3: Ma infatti il problema dei social, secondo me, è proprio questo, che il fatto che tu hai davanti uno schermo ti fa perdere la concezione del contesto. Io mi rendo conto che tanta gente, ma anche cioè persone all'interno della mia comunità che magari mi rimproverano anche alcune cose a me, non capiscono che stanno guardando una cosa che al momento in cui tu la guardi sta perdendo il contesto, ma quella roba lì che è una registrazione, una cosa XYZ, ha un contesto molto preciso e il contesto va appunto analizzato, cioè una cosa detta dipende da come la posizioni, dalla persona che la dice, da come la sta dicendo, dal contesto appunto, dal luogo, dalla situazione che sta avvenendo,
1: anche dalla tua posizione emotiva, perché ora
3: posizione emotiva.
1: Lo dico anche da attore, quando vai in teatro vedo magari nella tua performance il fatto che quella sera eri, che ne so, a Roma, che per te è un luogo che riverbera in te delle emozioni e ti trovi con una
2: oppure
1: persona che si
2: Calabria,
1: alza,
2: esatto,
1: o a Reggio Calabria,
2: certo.
1: Sicuramente saranno due repliche diverse.
2: Sui social, Simonetta, ti seguiamo, fai un botto di visualizzazioni, c'è un formato che ci piace molto, che è sostanzialmente il primo appuntamento. Allora, ce lo puoi spiegare, perché poi si collega anche al tuo nuovo spettacolo che si chiama Cerco solo divertimento, che è il classico claim che si usa su Grindr o su Tinder, tipo non voglio relazioni diciamo complesse. Cosa succede al primo appuntamento di una persona trans?
3: Allora, diciamo che in linea di massima quello che racconto, perché poi la cosa che mi fa ridere è che sotto i commenti dicono ah dovevi dirlo prima, cioè tipo
2: cosa?
3: Cioè la prima cosa che sto dicendo a un appuntamento, no? Però ovviamente ora vabbè sono un po' più conosciuta, c'ho anche un ragazzo in realtà, quindi non ho un appuntamento da una vita, però tendenzialmente io in realtà sull'app di incontri lo dico, ma io non lo dico, ma non è che perché sono tenuta a dirlo, io vorrei specificarla questa cosa, le donne trans, le persone trans non sono tenute a dire subito l'identità di genere, secondo me, cioè è una cosa che io dico perché voglio dirla, perché voglio condividere questa cosa. Detto questo, succede, racconto questa dinamica qua. Cioè, siamo su un bar, caffè, poi comincio sempre con la mia risata, super sciantosato, è troppo simpatico, per ringraziarlo ovviamente.
2: Certo.
3: E poi gli dico appunto, guarda, devo dirti che sono una ragazza trans, e poi lì scatta sempre la risposta, una risposta tipica del ragazzo, che sono vari, io raccolgo sempre varie risposte che mi dicono, dal non sembrava, l'avevo capito, che ne so, ma sei operata, battute super transfobiche e sessiste, eccetera eccetera, e lì poi faccio ribaltamento, cioè prendo la cosa che loro mi dicono e la ribalto, tipo c'è uno che dice ah ma quindi sei operata, e faccio sì al menisco, sono operata al menisco e stavo per entrare in Serie A, guarda, se non era che mi facevo male, comunque so fare una carbonara migliore di Roma, e quindi ribalto sempre lo stereotipo, e questa roba fa tante visualizzazioni, secondo me non tanto perché potrebbe far ridere un potenziale comico che per me ce l'ha, ma perché triggera tantissimo.
1: Spiazza.
3: Triggera spiazza. Spiazza perché uno non si è abituati a una donna trans che addirittura osa ribaltare uno stereotipo, come ti permetti? Due, perché soltanto affermare
1: il menisco è nostro.
3: Il menisco è nostro, appropriazione culturale. E poi seconda cosa, che il solo fatto che mi affermi donna trans, allora questa cosa gli fa proprio incazzare. Tu non puoi dire che sei donna trans, perché per loro la donna è quella che fa, poi te lo scrivono, la donna è quella che fa figli, tu non fai figli, no,
2: uno non sei donna, è
1: ho letto sul dizionario, cioè... poi c'è sempre, no, la parte sul dizionario,
3: tu sei nata donna, amore, tu hai un neonato, gli dici sei nata donna, no, nessuno nasce donna, donna è una persona adulta, un genere sociale, no, come tu nasci maschio e femmina, eccetera eccetera. Ma donna trans significa appunto una persona nata maschio che poi però si percepisce sul genere come

0: Io mi vorrei ammazzare.
1: Lo so che ci vorreste.
2: Te l'abbiamo detto che ci avremmo fatto fare una cosa fuori
0: siete,
2: luogo.
0: Siete
2: una,
0: delle persone orripilanti.
1: Siamo delle merde, puoi anche dirlo.
0: Sai che potrebbero cancellarmi definitivamente
1: dalla comunità.
0: Dalla comunità.
2: Però sei veramente libera di fare ciò che vuoi.
1: Come vuoi. Uh-huh. Sì, prego.
2: Sì, ma che sei poi... anche libera di appallottolare tutto ciò che
1: tutto quello che vuoi fare.
2: Questa è una trasmissione libera.
1: Ah, proprio così.
2: Così. Certo che una riga.
1: La sta mangiando.
2: Oddio.
1: Sta
2: mangiando. Sta rimangendo, no, anche un po' di
1: di rossetto.
2: Non lo mangerai, però è rimasto del rossetto.
0: Anche perché non è vegano.
1: No, non è vegano.
2: Non credo. E cosa potremmo fare però? Questa esperienza cosa ci insegna? Te lo dico io. Che questo foglio di carta, se tu ce lo doni, potremmo metterlo all'asta.
1: Esatto, no? Potremmo farci un
0: sacco,
1: un sacco di soldi.
2: Anche un po', c'è anche un po' di rossetto, quindi secondo me ci prendiamo anche quel mercato.
0: No, allora, Harry Potter era il mio libro preferito.
1: Ok.
0: Era il mio, io sono cresciuta con Harry Potter, io amavo Harry Potter, aspettavo la mezzanotte per andare a comprare i libri di quella stronza. E, no, raga, cioè, il problema è grave. Cioè, lei
2: tu
0: sta
2: hai subito un tradimento di fatto.
0: Io sono delusissima. Cioè, allora, la gente quando mi dice: no, ma tu devi separare l'arte dall'artista. No, noi dobbiamo separare J.K. Rowling dai suoi soldi. No, raga, lei sta usando i suoi soldi. I soldi che tra l'altro diamo noi a lei.
1: Che abbiamo dato, certo.
0: Abbiamo dato. E che continuiamo a dare, che con la nuova serie daremo. Per fare.
2: E tu comunque lo guarderai.
0: No, col cacchio. Ah, okay. Non deve guardarlo nessuno, perché raga, lei sta usando i suoi soldi da ricca privilegiata per fare, per creare un apartheid, cosa che sta creando nel Regno Unito, contro le persone trans. Cioè, già è riuscita, con soldi che ha sovvenzionato per alcune associazioni, a praticamente declassare le donne trans non più come donne, diciamo, riconosciute costituzionalmente al Regno Unito, ma non sono, diciamo, donne parimenti alle donne, le donne cis.
1: Okay, cioè, diciamo,
0: non possono andare nei loro bagni, umilia le donne trans postando delle video in cui alza la gonna una donna trans. Cioè, sono cose importanti, cioè non sono cacchiate come per dire: ah, vabbè, cioè io scrivo una cosa su Twitter. Cioè, sta facendo attivamente, politicamente, le cose orripilanti. Queste cose vanno sapute, perché molta gente non le sa.
1: A proposito di persone che escludono, tu fai anche nelle interviste che hai rilasciato e anche sui social un po' uno jacuzzi nella comunità LGBT,
0: sì,
1: che è LGBTQIA+, così abbiamo incluso tutti quanti, perché spesso si ritiene che la comunità gay sia necessariamente, proprio ontologicamente, inclusiva. In realtà tu, anche sulla tua esperienza, non hai vissuto questo.
0: Allora, questo è un altro tema.
1: Inimichiamoci qualcuno.
2: Noi ci siamo visti i tuoi video, quindi
0: partiamo
2: da lì.
0: Ma tra l'altro posso dire una cosa: quel pezzo l'hanno amato soprattutto i gay, perché tra l'altro io ho aperto un vaso di Pandora, diciamo, di un disagio che hanno gli stessi uomini cis gay. Cioè, c'è tutto un mondo all'interno di Grindr, ma della comunità gay, dove praticamente si escludono tutto ciò che non rientra negli stereotipi mascolini e mascolinizzanti, tipo l'uomo appunto muscoloso, virile, che passa anche come etero, che non sembra femminile, che non ha il polso rotto, eccetera eccetera, e viene scritto sul profilo: no femminili, no grassi, che ne so, anche no asiatici, eccetera eccetera.
1: Certo.
0: Ora, molta gente ne fa una questione di gusto, ma tu puoi avere il gusto sessuale che vuoi, ma scrivere in calce, nero su bianco, che tu non vuoi quelle persone, è diverso. Cioè, tu puoi semplicemente dire a una persona che si propone a te, puoi dire: guarda, non sei il mio tipo, fine e basta, no? E poi però curi i tuoi bias a casa tua.
1: Si dice eventualmente, quando lo incontri di persona, se arriva ad incontrarlo,
0: esatto,
1: dici: ok, non è cosa, ci beviamo un bicchiere,
0: sì,
1: di birra,
0: ma,
1: e ognuno a casa sua.
0: Ma appendere un cartello è veramente orribile. Quindi, insomma, in questo pezzo dico che i gay sono persone...
2: Mi sto giocando una parte di mercato, mi sono accorto ora, perché io spezzo il polso molto spesso. Ieri abbiamo fatto un video in un locale, e a un certo punto ho fatto proprio proprio mi si spezza, ma in maniera un po' scenografica.
1: E quindi?
2: Non lo so.
1: Ma no, non sarebbe.
0: Ma se si è presentato...
2: gioco parte. Scusa, io sono etero, però ci tengo ad avere un mercato.
1: Esatto. Nella bio di Grindr, no, chi spezza il polso. Direi,
0: esatto,
1: che la nuova,
2: vero,
1: categoria esclusa.
0: Se lo fai tre volte, appare i signorini dietro. Lo sai,
2: che ci provo.
1: No, non è apparso al polso. fosse, magari passa fosse.
2: La regia di Andrea Roccabella potrà
1: fare un fotomontaggio. Mm-hmm. Abbiamo un'altra rubrica che è un amico che ho un amico che e Beppe ha un amico che
2: io ho un amico che ah io ho un amico, no, questa è vera, però è davvero

0: un amico, c'è la rubrica, scusami, la voglio spiegare bene, la rubrica è uno che dice una cosa che è successa a un amico ma in realtà è lui. Ma in questo caso io ho davvero un amico,
1: okay,
0: e quando viene a casa mia non alza la tavoletta.
2: E ma fa qual la pipì in piedi. Che,
0: fa la pipì in piedi. Mortacci ma il tema è che ti piscia fuori.
1: Ma che schifo.
0: Dappertutto. E allora questa è una cosa che ogni tanto noi chiediamo di chi alza, chi abbassa la tavoletta.
2: Facciamo coming out. Vai. Io e Beppe facciamo la pipì seduti.
0: Seduti.
2: Perché dovendo pulirci il bagno da soli, capisci
0: noi.
2: Già che è un vantaggio,
1: certo,
2: diciamo, di tempo.
1: È certo.
2: Vogliamo dare una comunicazione, inimicarci anche gli uomini etero che fanno la pipì in piedi, Simonetta, a dirle qualcosa.
1: Guarda, ne conosco tanti che comunque...
2: Che fanno in piedi?
1: Che la fanno, no, che la fanno seduti, che
0: è la bolla, questa... Vedi, è la nostra bolla.
2: La bolla. Allora, ringraziamo Simonetta Musitano per essere stata con
1: grazie.
2: Noi. L'ultimo spettacolo si chiama Cerco solo divertimento,
1: esatto,
2: e lo facciamo anche noi insieme a te. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
6: In collaborazione con
3: Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
6: E con
7: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
6: E con
8: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
9: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Elezioni in Germania, la AfD vince anche in Mecklenburgo, dove la CDU rischia di non entrare in Parlamento. Prima la Linke a Berlino, il cancelliere Merz non lascia avanti con le riforme. L'annuncio della Premier Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe, il commento dei presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito, il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare no agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. Calcio, Milan e Juventus tornano alla vittoria in Serie A, perde il Como a Frosinone. In primo piano le nuove elezioni dell'Enda in Germania e non si arresta l'avanzata dell'AfD dopo la Sassonia. Il voto in Mecklenburgo Pomerania è un altro duro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz. Nell'Ant l'AfD è prima col 38,3%, seguita dall'SPD al 35,4%. La CDU nelle ultime proiezioni è un decimale sotto il 5% ed è a rischio di non entrare nel Parlamento dell'Ant. A Berlino avanti la Linke col 25,6%, la CDU seconda al 18,9%, segue la AfD.
12: Es ist ein Desaster.
11: Un disastro che non possiamo abbellire, così il cancelliere Merz, che si è assunto la responsabilità di portare avanti il paese, fare le riforme, Merz ha annunciato che non lascerà. Nessuna sorpresa invece alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con quasi il 50% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato.
13: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Con un'affluenza al 57% e con il 20% delle schede scrutinate, Russia Unita avrebbe guadagnato il 57,07% dei voti, davanti al Partito Comunista secondo al 14,04% e davanti agli altri partiti della cosiddetta opposizione addomesticata, in linea con il Cremlino soprattutto sulla guerra all'Ucraina. I risultati definitivi sono attesi per i prossimi giorni, ma il messaggio importante di queste elezioni, volute da Putin per dimostrare il sostegno di un paese compatto alla guerra, è che questo sostegno non è affatto scontato. Yabloko, il partito liberale che chiede la pace e che è stato escluso dal voto, sarebbe riuscito a superare i candidati di Russia Unita nei confronti uninominali a cui è riuscito a partecipare. dati che verranno nascosti nei risultati ufficiali, ma che forse, in elezioni che non hanno lasciato spazio a voci diverse da quelle del regime, fanno intravedere un sostegno alla guerra inferiore a quello che il Cremlino avrebbe voluto vedere nelle urne. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
11: E sul fronte medio orientale l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas, dando seguito alla sollecitazione del ministro della difesa Crosetto di rafforzare la missione Aspides, ha scritto: ai 27 servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare protezione ravvicinata. In Italia poca economia, tanta scuola nelle parole della Premier Meloni e la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, novità in arrivo riguardanti gli studenti con background migratorio.
14: Inizia con paragonarsi alla temibile professoressa di matematica, la Premier Giorgia Meloni, parlando alla festa di gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia, una professoressa alla quale interessa la scuola del merito, fiera di aver ripristinato il voto in condotta, e annuncia la svolta per gli istituti scolastici.
15: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
14: Ma non si ferma qui e guarda al voto la Premier in un asset contro la sinistra, ma anche contro l'onda Vannacci che viene da destra.
16: E guardate, lo dico con cognizione di causa, lo dico alla vigilia di una campagna elettorale nella quale vedremo all'opera gli strumenti di tutti coloro che in giro per il mondo non amano una democrazia solida, un'Italia forte, un leader libero.
14: Riguardo poi alla frase del vice premier Antonio Tajani, che auspicava di sposare donne affidabili e non appariscenti, Meloni risponde: una frase uscita male, non ingigantirei il fatto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: E le opposizioni protestano contro il tetto a numero per gli studenti stranieri a scuola, parlano di slogan vannacciani e teorie sulla purezza della razza. Dubbi vengono espressi anche dall'Associazione Nazionale Presidi in termini didattici, la questione è condivisibile ma è difficile trovare una soluzione tecnica, così il presidente Antonello Giannelli. Mentre voltando ora pagina andiamo sul palco, dal palco di Pontida, con l'annuncio del segretario della Lega Salvini alle prese coi malumori all'interno della Lega e il fronte dei governatori del nord, decidere insieme e marciare compatti, dice Salvini.
17: Voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui domani convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega. Per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
11: Andiamo ora all'opposizione con le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista.
18: Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lancia il guanto di sfida, forse due, uno contro la Premier Meloni, a cui rilancia l'accusa di non aver amato l'Italia, firmando per il riarmo.
19: Solo chi non ama l'Italia poteva andare a un vertice NATO e firmare allegramente un impegno sino al 5% del PIL per spese per la difesa.
18: La seconda sfida è verso la sua alleata e rivale Elly Schlein, in vista delle primarie del campo largo, con una linea del tutto divergente da quella del PD sul conflitto russo-ucraino, sostenuta dal 91,7% dei pentastellati, che impone lo stop all'invio di armi in Ucraina.
19: Perché continuare a inviare le armi significa, come scritto qui, allontanare la pace.
18: Dal festival di Open a Parma, la leader del PD, Elly Schlein, controbatte:
20: noi intendiamo che fino a che non otteniamo un negoziato e una pace giusta, sia fondamentale anche sostenere un paese che subisce un'invasione criminale.
18: Ma Schlein aggiunge:
20: ecco, su questo possiamo discutere e discuteremo fino a trovare un compromesso, perché nessuno di noi intende mai più fare il favore alla destra di dividerci come è successo nel 2022.
18: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva con la domenica che ha qui chiuso la quinta giornata di Serie A.
0: dimenticano le recenti sconfitte e gli altrettanto recenti infortuni, vincono e si riavvicinano alla vetta, Milan e Juventus. Tutto facile per i rossoneri a San Siro, netto il 3-0 del Diavolo sul Lecce, lo firmano i senatori Pulisic e Rabiot, ma anche quel Diego Moreira che entra ancora una volta dalla panchina e, come con la Lazio, trova di nuovo la rete, la terza stagionale. 2-0 invece per la Juventus all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, le reti di Conceição nel primo tempo e Bremer nella ripresa per rilanciare i bianconeri, che agganciano il Como e il Frosinone. Sì, il Frosinone che batte proprio i lariani a sorpresa con un altrettanto netto 2-0 firmato da Calò e Kvernadze, anche lui al terzo gol dall'inizio del campionato. Frena invece ancora il Napoli, bloccato sull'1-1 in rimonta dalla Fiorentina al Franchi. In coda il Parma batte il Genoa per 2-1, panchina di De Rossi sempre più a rischio. Ora la lunga sosta per le nazionali. Venerdì a Roma l'esordio della seconda volta in azzurro di Mancini ci aspetta il Belgio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Nella MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, prima vittoria in carriera per Acosta su KTM, davanti all'Aprilia di Martine Bezzecchi, poi augure Marc Marquez, in classifica mondiale guida ora Martin. Per la pallavolo maschile, agli ottavi degli europei a Torino, l'Italia liquida 3-0 la Danimarca, nei quarti di finale gli azzurri affronteranno la Finlandia. Per il basket, infine, Supercoppa italiana che va all'Olimpia Milano, che in finale ha battuto la Reyer Venezia 94-87 dopo un supplementare. Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
4: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
3: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
4: Ma dai, 10?
3: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
2: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè. Tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti al nuovo appuntamento con Grand Tour. Un buon pomeriggio ai miei compagni di viaggio, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti.
2: E allora ragazzi, questa volta partirei subito. Io so che tu Valeria ci racconterai di Udine, ma ci porterai anche nel piccolissimo borgo di Poffabro, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Pordenone. Poi un festival tra le montagne della Carnia. E io proprio dai boschi della Carnia parto per pedalare lungo la ciclovia del Tagliamento fino alla laguna e all'Adriatico, attraverso un territorio ricco di testimonianze storiche, luoghi segnati dalla Prima Guerra Mondiale, sterrati, strade bianche, borghi e anche tanta natura. Poi non mancheranno consigli pratici per chi vuole viaggiare in bicicletta, anche utilizzarla per un'escursione. Insomma, ritorniamo alle basi, visto che comincia una nuova stagione di Grand Tour. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: E allora, nell'ultima parte della puntata di oggi vi porterò virtualmente con me in cammino lungo la Via Romea Strata. È un cammino lunghissimo, un cammino che arriva da lontano, arriva da Tallinn, attraversa mezza Europa, entra in Italia dal Friuli Venezia Giulia e continua poi lungo anche antiche vie che sono state percorse per secoli fino appunto alla meta finale che è Roma. Noi ne abbiamo percorso una piccola porzione dove abbiamo tenuto, potremmo dire, il fiume Tagliamento un po' come denominatore comune. Il fiume che abbiamo incontrato o di cui sentivamo quantomeno la presenza mentre camminavamo da Gemona del Friuli a Casarsa della Delizia, siamo passati da Osoppo, il fiume magari non si vedeva ma era sempre lì, poi a San Daniele del Friuli, Spilimbergo, fino a Valvasone. Qui siamo entrati nel Duomo per scoprire l'unico organo veneziano del Cinquecento ancora esistente in Italia. Questo insomma in breve un po' il nostro cammino. Poi ovviamente lungo il cammino abbiamo scoperto tante altre cose, però che ce le teniamo per l'ultima parte del programma, a più tardi.
1: E quindi, come avete sentito, anche questa settimana abbiamo tantissimi consigli da darvi, venite con noi. Eccomi compagni di viaggio, questa settimana la vita mi ha portato su altre strade, ma sono qui a raccontarvi quello che ho scoperto e anche un po' quello che ho capito del Friuli Venezia Giulia. Questa volta ho scelto di dedicare un tempo un po' più ampio a Udine, perché nell'immaginario collettivo è forse lasciata un po' in ombra. Trieste la fa da padrona e Udine fatica a reclamare lo spazio che merita. Ho chiesto a Elena Commessatti, collega, scrittrice e autrice di guide, ovviamente anche di Udine, se questa mia sensazione le risuona.
4: È vero che Trieste, ma ci mancherebbe altro, al porto di Vienna ha ancora un respiro internazionale, cosmopolita, è veramente fantastica Trieste, poi c'è il mare, di cosa stiamo parlando? Però veramente Udine è poco nota per la sua invece somiglianza a Trieste, nel senso che è una città che ha un respiro borghese, anche lei internazionale, nasce fortemente sull'Ottocento in tante dimensioni di questa città da scoprire, anche di imprenditorialità illuminata. Udine è, da tanti anni lo racconta, la città dove è nato Arturo Manignani, l'inventore del vuoto della lampadina ad incandescenza, cioè non ci sarebbe la luce nel mondo se Edison non avesse comprato l'invenzione di Manignani, che aveva reso la luce durevole, ecco, che era un problema che aveva Edison della lampadina. Quindi già questo sposta un po' il pensiero, se vuoi una città con il futuro negli occhi un po' da tanti secoli, quindi forse questo è giusto che tu me lo chieda, perché è una città ancora molto poco nota sotto questi aspetti.
1: Ecco, se tu la dovessi raccontare dal punto di vista architettonico per dare dei tratti di Udine? Come la racconteresti?
4: Io la racconterei evidenziando con l'occhio proprio del grand tour, del viaggiatore, la sua identità veneziana, perché Udine è stata per secoli sotto il dominio veneziano e lo si vede, cioè Piazza Libertà, che è il cuore proprio della città, quindi voi camminate ed entrate proprio in questa realtà, che è questa piazza che chi l'ha vista e chi conosce la ben più nota Piazza San Marco dice che questa piccola piazza di Udine è un gioiello, e quando tu entri in questa dimensione urbana e cammini tra le vie strette ti sembra di stare un po' a Venezia, cioè senti un po' parlare questa lingua veneta. Tra l'altro il dialetto udinese è un dialetto veneto, non è il friulano è una lingua. Udine e gli udinesi doc che sono rimasti parlano ancora il dialetto veneto, e quando tu cammini in queste stradine strette che sono un po' medievali, dove che sono le vie dove c'erano le botteghe dei commercianti, sa, la via dei calzolai, via dei fabbri, e si aprono le piazze dei mercati, è bella questa passeggiata lenta. Udine è una città dalla zampa lenta, cioè ci devi entrare e soffermarti a guardare i balconi, entrare nei giardini, e poi se tu me lo stai per chiedere te lo anticipo, c'è l'angelo del castello, c'è proprio questo angelo dorato che è l'angelo segnavento che sta sul colle, quindi Udine è facile identificarla perché ha un colle, su questo colle c'è il castello e c'è un angelo che ti guarda sempre quando cammini.
1: Senti Elena, prima di accompagnarci un po' per Udine, perché io poi ti chiederò di fare per noi e insieme a noi una sorta di tour virtuale, ascoltandoti ho pensato che, e anche qui ti chiedo di correggermi se sbaglio, che forse Udine mette davvero insieme il Friuli, la Venezia e la Giulia.
4: Certo, la Giulia diciamo che la mette perché dal colle tu guardi lontano, nel senso che mette la Giulia, nel senso che mette Venezia, certo, però ha davvero una identità un po' multiculturale, anche proprio di stratificazione, perché il Friuli è tutto così, infatti è Friuli Venezia Giulia, cioè la bellezza di questa terra è che tu non ti stanchi mai di cambiare panorama, perché in 3 secondi lo fai naturalmente, è la regione della biodiversità. Tu sì, stai a Udine, ma nel giro di 20 minuti esci da Udine e ti vai sulle colline a berti un buon bicchiere di vino, per dirti, oppure vai in montagna a 45 minuti, quindi Udine ha la sua centralità, ma anche rispetto a una diversità che puoi assolutamente prendere subito, in poco tempo, e questa è la bellezza di questo nord-est poco conosciuto, e anche la meta del turismo di adesso, insomma. Poi sai, si dice sempre che da un po' di anni sento dire che il Friuli Venezia Giulia è la nuova Toscana, certo ci sono le colline, però è vero che anche un po' questa identità di verde, di colline, e Udine ha anche giardini, insomma ha un po' di tutto, ed è tutto uno scrigno piccolo.
1: Come ti dicevo, ti chiedo di accompagnarci in un giro virtuale della città. Tu da dove partiresti? Per quali strade vorresti condurci? Magari a quali scorci un po' meno sotto gli occhi di tutti vorresti portarci?
4: Io vi porterei subito in Piazza San Giacomo, che è considerato il salotto della città. È molto bella Piazza San Giacomo, è una piccola piazza accogliente, da dove proprio partono queste vie di cui ti ho raccontato, che sono le vie strette medievali, e io partirei da lì. E anche una chiesa importante, che è la chiesa di San Giacomo, però essendo tutto vicino, a Udine ci vieni magari per un weekend, ci fai 3 giorni e sicuramente riesci ad andare subito in castello, e attraverso il castello c'è questa bellissima scalinata, salita, arrivi e là vedi tutte le montagne sotto l'angelo, Però in Castello ci sono anche dei musei meravigliosi, perché la cifra stilistica di Udine sono i musei, ce ne sono parecchi e hanno delle cose speciali. Sempre vicinissimo a Piazza San Giacomo, ad esempio, c'è Casa Cavazzini, che è il museo d'arte moderna e contemporanea, e quello è un mondo interessante da conoscere, vale davvero una visita, non solo per le mostre che ci sono così temporanee, ma proprio per la collezione permanente, perché c'è, e c'è anche un piccolo appartamento del mecenate che Dante Cavazzini, con tutti dei mobili anni 30, con una bellissima architettura, con i dipinti, gli affreschi di Afro Basaldella, insomma, queste sono cose tutte un po' speciali da fare. E poi consentimi di è una leggenda, è una specie di brand ormai identitario da secoli, dal Settecento, da quando è arrivato qua Tiepolo, per Udine è la città del Tiepolo, cioè chi viene a Udine non può non andare a vedere la Galleria degli Ospiti al Museo Diocesano, dove il Tiepolo giovane ha dipinto questa meraviglia. E personalmente io, quando porto le persone in visita, Sara e l'angelo in questo ciclo del Vecchio Testamento, questa Sara sdentata con questo angelo così un po' con i coturni, vestito in maniera speciale, che dirà a Sara novantenne che diventerà madre, vale davvero la sorpresa dell'occhio.
5: Tu hai usato il termine leggenda. Ci sono delle leggende o comunque delle storie particolari legate a Udine?
4: Allora, intanto la premessa è che tutto il Friuli Venezia Giulia ha una sorta di narratività ancestrale. Se tu vieni in Friuli, fai conti con questo, quindi fai conto con il fiume Tagliamento, con la leggenda delle Agane, però c'è anche il Natisone a Cividale, c'è i vari misteri, e Udine sì, ha queste leggende tramandate nel tempo, che sono proprio dedicate alla parte più religiosa, e che si può trovare, non so, nella Chiesa delle Grazie, dove c'è questa maschera del diavolo. Però se mi piace dire anche che Udine ha una forma anche di laicità, che appartiene a questa dimensione, e siccome stiamo parlando ora, credo che sia opportuno ricordare che nel 1896 è nata Tina Modotti a Udine, perché questo è un anniversario, e a Udine c'è la casa di Tina Modotti, che anche rappresenta una bella camminata, perché in via Pracchiuso. E sono molto orgogliosa di essere una cittadina della stessa città dove questa figura, questa donna che ha combattuto per la libertà e per la verità, insomma, della sua onestà intellettuale, la conoscete tantissimi, Tina Modotti, insomma, conoscete Frida Kahlo e conoscete Tina Modotti, ecco, erano molto amiche. Dico solo che quando si è sposata Frida Kahlo, il banchetto di nozze a Città del Messico l'ha fatto Tina Modotti e a casa sua. Yeah, it's a peace sign in the
5: madness, shining on everything gray. Grand Tour seconda parte, siamo in Friuli Venezia Giulia, dopo Udine, un piccolo, piccolissimo borgo, Poffabro, uno dei borghi più belli d'Italia, e ce lo facciamo raccontare da Simone Roman Zotta, assessore al turismo.
6: Ci troviamo in una piccola borgata all'interno della Val Colvera. Val Colvera è una vallata che si trova sulle Prealpi Friulane. Ci troviamo nella vecchia provincia di Pordenone, e diciamo ad una trentina di chilometri a nord da Pordenone, appunto, e Poffabro è uno dei borghi principali che vanno a comporre questa vallata. Non è il capoluogo, ma è una delle frazioni principali. Ecco,
5: Poffabro è uno dei borghi più belli d'Italia, e quindi lei adesso ci deve aiutare a capire perché.
6: Allora, diciamo che le motivazioni che hanno portato Poffabro ad essere uno dei borghi più belli d'Italia sono da riscontrarsi in alcuni aspetti principali. Sicuramente l'architettura degli edifici del borgo è uno dei motivi prevalenti. La struttura in pietra locale e in ballatoi tipici in legno, che sono tipici appunto della borgata di Poffabro, sono riusciti a mantenersi nel corso degli anni, e sono riusciti appunto a sopravvivere nel corso di queste annate, a sopravvivere al terremoto del Friuli del 76. Questo ha fatto sì che appunto l'architettura della borgata sia la stessa che potevamo trovare alcuni secoli fa. Ci sono poi alcuni altri elementi dal punto di vista, ad esempio, enogastronomico, che hanno portato Pofavoro a entrare all'interno del borgo più bello d'Italia. Ad esempio la pitina, che è un cibo tipico di queste zone, un cibo che rientra all'interno dell'IGP. Ci sono alcune produzioni artigianali, come le scarpette, che sono una calzatura tipica friulana, ma che nella borgata di Pofavoro trovano una declinazione particolare in alcune forme e in alcune caratteristiche, che hanno contribuito appunto a far rientrare Pofavoro, assieme a tutta una serie di altri elementi dal punto di vista naturale, all'interno della del circolo dei borghi più belli d'Italia.
1: Allora, ci soffermeremo tra poco anche sull'aspetto naturalistico, però le chiederei anche qualcosa di più all'interno di quelli che sono i luoghi di Pofavoro, quindi non solo le case, ma immagino ci siano anche degli altri luoghi di interesse.
6: Ci sono tutta una serie di edifici che richiamano la fede della popolazione locale, tutta una serie di capitelli votivi, la chiesa parrocchiale, che è un esempio di fede del territorio, proprio perché appunto spicca su tutti gli altri edifici che sono appunto caratteristici della borgata. Quindi sì, abbiamo tutta una serie di elementi di questo tipo.
1: Ricollegandoci al culto, alla fede, alla religiosità, è vero che manca ancora un po' di tempo, però so che Pofavoro è anche famosa per i presepi tradizionali.
6: Beh, diciamo che il presepe all'interno della borgata di Pofavoro è da una trentina d'anni una delle manifestazioni principali che avvengono nel corso dell'annata. Diciamo che Pofavoro in quel periodo lì si trasforma in un presepe all'interno dei presepi, proprio perché le installazioni presepiali, che sono oltre 300, dalle più grandi alle più piccole, che contano poche statue, pochi elementi, sono annidiati e sono collocati in tutte le nicchie del paese, dallo scuro alla finestra piuttosto che alla nicchia all'interno della roccia, e quindi fanno sì che la persona che viene a visitare Pofavoro abbia quasi un gioco nell'andare a scoprire tutte queste installazioni che da un anno all'altro non hanno mai una collocazione fissa e costante, e quindi fanno sì appunto che ci sia questo gioco di scoperta di tutte queste installazioni presepiali.
1: Torniamo all'aspetto naturalistico, perché immagino che anche proprio la collocazione di Pofavoro porti anche naturalmente ad avvicinarsi proprio all'ambiente, alla natura.
6: Beh, questo sicuramente. La sua collocazione ai piedi del Monte Raut, che è la montagna che domina la vallata, fanno sì che la persona che viene a visitare Pofavoro sia portata a scoprire tutta una serie di sentieri, tutta una serie di percorsi naturalistici che si sviluppano lungo tutto il territorio della frazione e tutto il territorio della vallata. Ci sono alcune situazioni estremamente particolari, mi viene in mente fra tutte i Landris, che sono queste grotte carsiche, che sono estremamente tipiche ed estremamente suggestive, dove ci sono anche dal punto di vista vegetale dei biotipi estremamente particolari e che sono molto molto suggestive da visitare, soprattutto in alcune condizioni climatiche particolari che creano un'atmosfera molto molto suggestiva.
1: Sono tantissimi gli appuntamenti in programma in questo momento in Friuli Venezia Giulia. Si chiude per esempio oggi Pordenone Regge, Art Without Borders a Ferra di Sonso e poi Vicino Lontano Mont. La curatrice di questo festival e presidente dell'associazione culturale è Paola Colombo.
7: Il Festival Vicino Lontano è nato nel 2005 da un forte legame con la figura di Tiziano Terzani, che infatti ospitiamo ogni anno la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani. Bazzani. Si svolge ogni anno a maggio a Udine, nella seconda settimana di maggio. Ticino Lontano Mont è una rassegna itinerante, è nata nel 2021 come spin-off del Festival Vicino Lontano. Si svolge nei comuni montani del Friuli Venezia Giulia con l'intento di parlare di temi e problemi che riguardano le terre alte, ma anche di portare in montagna le riflessioni che avvengono nel festival di maggio. Quest'anno tocchiamo 10-15 comuni del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo iniziato il 16 di agosto e concluderemo il nostro cammino il 24 di ottobre. Mi concentro sugli appuntamenti che devono ancora realizzarsi. Parleremo del tema del fine vita, un dibattito che è diventato di particolare attualità con la recente decisione della Regione Veneto. Parleremo della storia della Repubblica Italiana, quest'anno si sono festeggiati gli 80 anni della nostra Repubblica. Parleremo del rapporto tra uomo e natura, quindi questa maggior vicinanza che c'è nelle aree montane, soprattutto nel nord Italia, con gli animali selvatici. Parleremo di clima a conclusione di un'estate particolarmente torrida che ha messo in evidenza la crisi climatica, con Luca Mercalli. Parleremo anche del ritorno, presentando il documentario Ritorno a Strattura, quindi nella volontà di ritornare nelle zone montane e ridare vita all'economia, concludendo con uno spettacolo dedicato a un partigiano che visse gran parte della sua vita a Tarvisio, in montagna.
8: Qualcuno dei comuni che verranno toccati?
7: Allora, quest'anno siamo stati a Chiusaforte, a Comeglianz, a Erto e Casso, a Malvorghetto Valbruna, a Paluzza, a Pontebba, a Ravascletto, a Sutrio e, come dicevo, a Tarvisio.
8: In che modo si può partecipare?
7: La partecipazione, così come per il Festival di Maggio, a tutti i nostri eventi è assolutamente libera e gratuita. Non ci sono né biglietti né richieste di prenotazione.
0: Grand Tour a ruota libera.
2: Nuovo appuntamento di Grand Tour a ruota libera dedicato questa settimana al Friuli Venezia Giulia. In questa puntata partiamo dai boschi della Carnia fino alla laguna e all'Adriatico in bicicletta, attraversando un territorio in cui natura, storia e cultura si intrecciano continuamente, seguendo quello che Pierpaolo Pasolini definiva un torrente enorme, sassoso, candido come uno scheletro, la cui distesa di ghiaia bianche e la luce accecante che vi si riflette creano un'atmosfera sospesa, metafisica. Ci accompagna in questo viaggio Anna Santellani, guida turistica del Friuli Venezia Giulia e guida cicloturistica della Federazione Ciclistica Italiana. Buon pomeriggio Anna, ciao!
9: Buon pomeriggio a te Alessandra e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
2: E allora, tu conosci tanti percorsi, però io appunto ti ho chiesto qual era uno dei tuoi percorsi preferiti, la ciclovia del Tagliamento. Collochiamoci un po' geograficamente, quali sono, dove ci troviamo, di quanti chilometri stiamo parlando, la lunghezza, il dislivello, qualche caratteristica un po' più tecnica, come dire.
9: Sì, diciamo che la scelta del percorso preferito è stata un poco complicata, però poi la risposta è scaturita dal cuore, perché io vivo a Trieste, quindi sull'Adriatico, ma nasco in Carnia, sono carnica d'origine, quindi per me il Tagliamento è qualcosa che sta nel cuore, che sta nella storia, nella mia identità. E la ciclovia, che è la FVG6, chi volesse seguirne tutto il percorso, la traccia, può fare riferimento al sito di Promoturismo FVG. Un po' di numeri: fiume lungo circa 180 km, quindi attraversa tutta la nostra regione, e la ciclovia è lunga circa 150 km, non ha particolari dislivelli. Per poter pedalare in serenità e in tranquillità su sede separata o su strade a bassissima percorrenza, direi che si può partire da Socchieve, dal paese di Socchieve, e da là poi scendere verso Villa Santina. A Villa Santina inizia una ciclabile nuova di stecca, perché l'asfalto è ancora bello scuro, perfetto, e quindi da là si raggiunge Tolmezzo. È molto bello quel tratto, davvero molto bello. Poi c'è una scelta, c'è un bivio, si può innestarsi sulla famosissima Alpe Adria, celeberrima, la più conosciuta, e quindi scendere sul corso sinistro del Tagliamento, oppure si può continuare per la FVG6, che è la mia scelta, e arrivare a Cavazzo, nel paesino di Cavazzo. Lì si pedala in mezzo a un bosco favoloso. Arrivati a Cavazzo si prende il tratto che diciamo percorre la parte sinistra del Monte San Simeone, e là si pedala sul Tagliamento in un tratto di ciclabile che è quasi magica, non si incontra nessuno, sei sempre a vista del Tagliamento, si riesce anche ad avvistare un fortino che è stato costruito in mezzo al corso del fiume. Io non ci credevo che sia così impetuoso il Tagliamento, che sicuramente lo spazza via, invece no, questo fortino che è entrato
2: ha resistito,
9: è proprio un forte forte. Questo è il tratto, uno dei tratti che mi piace di più. Si arriva all'abitato di Pioverno e qua si può scegliere se attraversare il Tagliamento, il corso del fiume, e andare sulla sponda sinistra verso Venzone, che è uno dei miei luoghi del cuore, perché è un abitato fortificato, ha delle mura che risalgono al 1258 ed è stato conservato intatto, nonostante abbia conosciuto forte sisma del 76. Si può, dicevo, attraversare, si può scegliere di attraversare il ponte all'altezza di Pioverno ed arrivare a Venzone. Lì c'è anche la possibilità di fare quello che viene chiamato oggi wild swimming, vale a dire una nuotata nel fiume Tagliamento, perché è uno dei miei posti preferiti quello. L'acqua è azzurrissima, è meravigliosa. Ogni volta che passo di là non riesco a resistere alla tentazione di fotografarlo o di farci il bagno. Just a glass or two, give me something fun to do. Il fiume raccoglie sassi che sono rotolati da monti molto diversi, hanno dei colori meravigliosi che vanno dai porpora accesi ai rosa pallidi, ai grigi, ai bianchi, con dei bianchi ostinatissimi. Pierpaolo Pasolini definiva il Tagliamento come allucinato, nel senso che aveva dei riverberi spiazzanti, spaesanti, quasi un luogo metafisico. Facciamo finta, se fossimo degli uccelli migratori, che è una cosa, gli uccelli migratori seguono il Tagliamento, questo grande nastro bianco, considera che nei punti più ampi il suo greto può essere largo anche 1,5 chilometri, quindi immaginati lungo, diciamo da là un centinaio di chilometri fino al mare, e puoi immaginare come gli uccelli di passo usino questo grande corridoio come autostrada per le migrazioni, no? Ed è meraviglioso, perché il Tagliamento è l'ultimo grande fiume alpino, cioè libero di scorrere senza essere irreggimentato negli argini, quindi è un fiume dinamico che cambia in continuazione, muta in continuazione. Se noi fossimo, che so, dei cigni selvatici, delle oche selvatiche o delle gru, cosa vedremmo? Vedremmo che all'altezza di Ragogna il corso del fiume si restringe, il letto del fiume si restringe, quello è uno dei punti più stretti, ed è il punto dove il Tagliamento abbandona le prealpi, le Alpi e le prealpi, per lanciarsi nella pianura friulana, e quello è uno dei miei posti preferiti, sia per il colore delle acque, sia perché a guardia di questo passaggio c'è un castello medievale, il castello di Ragogna, e è un punto panoramico da cui tu riesci ad abbracciare sia le prealpi, il corso quindi a monte, sia poi tutti gli alvei intrecciati, questo corso ad alvei intrecciati che là comincia a dipanarsi nitidamente. E se vai a maggio, inizi giugno, puoi vedere anche le fioriture di orchidee selvatiche, puoi apprezzare tutti i terrazzi alluvionali, è una specie di libro geologico. Ci sono poi le fortificazioni della Grande Guerra, perché chi controllava il Tagliamento controllava l'accesso poi alla pianura friulana e da là alla nostra penisola, quindi storicamente quello è un punto chiave, di presidio, no? E quindi c'è anche questa lettura storica, perché una cosa che mi preme molto dire è il Tagliamento non è un solo fiume, è un qualcosa che ha plasmato e modellato il paesaggio, i confini, gli insediamenti, le vicende storiche, le economie anche di questo territorio. E il Tagliamento corrisponde alla storia del Friuli Venezia Giulia, sicuramente.
2: Anna Santellani, ti ringrazio, guida turistica della Regione Friuli Venezia Giulia, guida naturalistica, guida cicloturistica sportiva della Federazione Ciclistica Italiana. Grazie mille e buona bici.
9: Grazie a te, grazie e buona bici. Ciao!

0: Siamo ad una nuova stagione di Gran Tour a ruota libera, dunque vogliamo ripartire dalle basi di un viaggio in bicicletta. Perché un viaggio in bicicletta? Come organizzarlo? Come scegliere l'itinerario? Come scegliere il mezzo? Quale l'abbigliamento? Siamo con Monica Ranetti, giornalista, blogger e autrice insieme a Ilaria Fiorillo di Ciclopedia, manuale pratico per viaggiare in bicicletta, appena pubblicato da Terre di Mezzo. Buon pomeriggio Monica.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, sono 223 pagine, mi sembra, sì, di consigli pratici, dall'abbigliamento alla ciclomeccanica, dall'organizzazione del viaggio alle varie formule con cui farlo, un manuale pratico, tecnico, ma anche molto divertente, anche molto colorato, molto scritto anche in maniera molto semplice, da due donne che frutto anche dell'esperienza dei loro tanti cicloviaggi. E Monica, tu sei anche autrice del blog Se ce l'ho fatta io, allora io partirei proprio da qui. Ma chi te lo fa fare? Tu scrivi: perché mai faticare spingendo sui pedali quando un qualunque tipo di motore può portarsi senza sforzo dove vuoi andare? Per quale motivo impiegare un tempo lunghissimo per raggiungere la tua destinazione? Che cosa ti spinge a rischiare di perderti, prendere un acquazzone, sudare sotto il sole, bucare una gomma, soffrire di male al sedere? Insomma, chi te lo fa fare?
1: È una bella domanda, perché è la prima domanda che ci si sente fare sempre quando si dice parto per un viaggio in bicicletta, perché effettivamente se la guardi molto freddamente tutti questi contro ci sono. In realtà viaggiare in bicicletta è proprio un negarsi tutte queste paure. È una scelta assolutamente di libertà. Ora, io uso dei termini molto molto aulici, libertà, scelta, però chi ha iniziato a fare un viaggio in bicicletta lo sa. Quando tu ti metti in sella e dici io faccio una cosa per il puro piacere di farla, proprio perché non è logica, proprio perché ci sono mezzi più veloci, più comodi, io faccio una cosa che ha soltanto come componente il piacere e il divertimento, beh, allora ti accorgi di aver fatto una scelta di libertà assoluta, ed è una scelta nel suo piccolo anche rivoluzionaria. Ed è veramente il simbolo di una cosa che tu inizi a fare scegliendo delle tue priorità. Quindi da questo cappello generale ti accorgi poi, quando cominci a pedalare, che effettivamente ti regala tantissimo in termini di leggerezza di testa, di relax, di scoperte, perché quando viaggi lentamente le cose che scopri e che vedi sono completamente diverse da quelle che percepisci con mezzi più strutturati. Quindi gli incontri che fai sul territorio, di persone, di paesaggi, di cose, sono completamente diverse, proprio un punto di vista diverso. E poi ti accorgi che in realtà, come si diceva il mio blog, Se ce l'ho fatta io, la dice lunga, è molto più a portata di chiunque. Non è una gara, non è una performance, più o meno, cioè è alla portata di tantissime persone viaggiare in bicicletta, con qualunque formula. È un viaggio lento, può essere ancora più lento, è tutto qui il trucco, non è una competizione, non c'è bisogno di molto, c'è bisogno veramente di piccolissimi accorgimenti che appunto spieghiamo nel manuale
0: Sì, poi spiegate anche come orientarsi tra tracce, ovviamente le mappe cartacee fanno parte forse dei bei vecchi tempi, però insomma anche sì. Chiedere a un passante, no? Può essere sempre una valida opzione ogni tanto.
2: Gran Tour a passo libero.
3: Ed eccoci qui, oggi siamo in Friuli Venezia Giulia, pronti a camminare lungo la Romea Strata, un cammino lunghissimo che parte da Tallinn, quindi dall'Estonia, attraversa la Lituania, la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria, poi entra in Italia, arriva fino a Roma con varie diramazioni, per cui è quasi giusto dire che è una rete di itinerari che sulla carta appunto possono colpire per la loro corposità, ma che possiamo, come faremo noi per tre giorni, vivere anche scoprendolo in piccole porzioni secondo le nostre curiosità, attitudini o anche necessità. E dico noi perché con me c'è anche Viola Gaudiano, che ci accompagna e che si occupa dello sviluppo di questo itinerario in Italia. Allora Viola, come stavamo raccontando, diciamo il trucco per poter fruire anche di questi lunghissimi itinerari è quello di dividerli secondo le nostre necessità e curiosità appunto.
4: Ma sì, i cammini di lunga percorrenza sono pensati per valorizzare territori specifici, quindi naturalmente, così come oggi percorriamo alcune tappe in Friuli Venezia Giulia lungo il fiume Tagliamento, così anche negli altri 7 paesi che la Romea Strada attraversa possiamo selezionare dei segmenti, conoscerli, valorizzarli e goderceli a passo lento.
3: Noi cammineremo da più o meno insomma San Daniele del Friuli fino a Casarsa, in mezzo ci sono tante cose come il cammino ci insegna, no?
4: In mezzo ci siamo noi, ci siamo i nostri passi e c'è tutto il patrimonio che incontriamo lungo il cammino. C'è il patrimonio storico e quindi alle memorie della guerra mondiale, c'è il patrimonio legato alle memorie del terremoto e poi c'è il patrimonio naturalistico. Il Tagliamento è un luogo straordinario, uno degli ultimi fiumi selvaggi liberi d'Europa. E qui incontriamo scenari che magari in altre zone della Romea Strada non possiamo incontrare.
3: E allora noi proseguiamo il nostro viaggio a piedi, abbiamo già fatto un po' di chilometri, abbiamo lasciato questa mattina Gemona che ci ha dato subito lo spirito di questo viaggio, una città che ha dovuto ricominciare dopo il terremoto del 1976, qui il Duomo è stato ricostruito insieme a una parte del centro storico che conserva ancora i segni di quella storia, una città che abbiamo raccontato anche nelle scorse edizioni di Gran Tour, eravamo passati di qui scoprendo anche la Cineteca del Friuli. Poi abbiamo incrociato la fortezza di Osoppo sempre questa mattina e passando da San Daniele del Friuli il nostro palato ha incontrato anche il prosciutto crudo che qui è raffinato, potremmo dire, dall'aria delle Alpi e dall'aria che risale dall'Adriatico. Poi abbiamo recuperato un po' le forze, siamo entrati in un paesaggio diverso, fatto di prati, di boschi, di strade secondarie. Abbiamo continuato anche seguendo un denominatore comune di questo viaggio in Friuli Venezia Giulia, di questo tratto in particolare della Romea Strada, il Tagliamento, un elemento che compare e scompare, che accompagna il cammino anche quando non lo vediamo, un fiume che conserva qualcosa, potremmo dire, di spirituale, come ci racconta lo scrittore Tullio Avoledo che abbiamo incontrato lungo i nostri passi.
5: Sì, io dico sempre, ci sono due cose che mi colpiscono del nostro fiume. Uno, la sua enorme libertà, cioè scorre dove vuole, fa quello che vuole. E due, il fatto che lascia dei segni incredibili, perché se voi, io conosco una persona che raccoglie i sassi del Tagliamento, tutti quelli che hanno delle lettere dell'alfabeto, e si è fatto l'intero alfabeto con le lettere, con queste striature dei sassi. Io dico sempre che se chiudete gli occhi in una giornata d'estate sulle rive del Tagliamento sentite due suoni, quello dell'acqua che scorre libera e quello delle risate dei bambini, che è una dimensione che non trovate, è una voce unica fatta dall'allegria dei bambini e dalla voce del fiume, è qualcosa di magico, credo.
3: Anche per questo il Tagliamento è uno dei protagonisti di un suo libro, no?
5: Di più di uno dei miei libri, è il fiume in cui ho nuotato da bambino. Io sono nato a Valvasone, ho giocato nei posti che sono stati descritti da Hemingway in Addio le armi, e già pensare che un autore del genere avesse ambientato una delle scene epocali di quel libro.

0: Guardandolo dall'alto dell'ossario del Germanico, che abbiamo trovato lungo il cammino, un'opera enorme rimasta incompiuta, un mausoleo costruito alla fine degli anni 30 del Novecento, che avrebbe dovuto custodire le spoglie di circa 30.000 soldati tedeschi e austriaci caduti nella prima guerra mondiale, e oggi è un meraviglioso luogo di, mi viene da dire, osservazione appunto del tagliamento. E poi, dopo aver insomma goduto dell'ombra di questo imponente ossario del Germanico, siamo scesi verso Valeriano, il paese che si incontra subito dopo. Qui abbiamo scoperto che la storia del territorio passa anche attraverso le vigne della famiglia Bulfon, impegnata ormai da molti anni a recuperare antichi vitigni friulani che rischiavano di scomparire, di non raccontare più la storia di questo territorio. Nel frattempo poi insomma siamo usciti dalla cantina, abbiamo camminato nella natura fino a Spilimbergo, punto di fine tappa per oggi, e qui incontriamo una figura che in qualche modo potremmo dire caratterizza questa tappa della Romea Strata, ma anche è una cosa particolare per i tanti cammini italiani, forse un unicum che incontriamo solo qui a Spilimbergo: gli accoglitori di città, nella figura di Donatella Cesare, una referente dell'ufficio del turismo di Spilimbergo. Allora, buongiorno Donatella, chi sono innanzitutto gli accoglitori di città?
1: Allora, gli accoglitori di città sono un gruppo di cittadini innamorati di Spilimbergo, della propria città, che si mettono a disposizione dei visitatori. Questo è un progetto nato proprio dal comune di Spilimbergo, assessorato al turismo, è nato proprio per dare un servizio in più ai turisti, per far scoprire l'anima e il cuore della città. Quindi gli accoglitori di città, su richiesta, è sufficiente arrivare qui, chiedere proprio al nostro ufficio turistico la disponibilità di uno dei nostri accoglitori, accompagna raccontando le storie delle persone e dei luoghi, quindi un accompagnamento un pochino diverso, un po' come andare in una città e incontrare un amico che ti racconta le persone, il modo di vivere della città. È un servizio del tutto gratuito, è un servizio riservato però solo agli individuali, al massimo una famiglia. Tra l'altro ci sono alcuni accoglitori specializzati, diciamo tra virgolette, proprio per le famiglie, quindi c'è anche un percorso dedicato ai bambini, con una sorta di caccia al mosaico in giro per la città. Quindi abbiamo pensato a tutti, alle famiglie, agli individuali, e quindi quando il camminatore arriva qui può anche chiedere questo tipo di servizio.
2: Ecco, appunto, camminatore, nel nostro caso che stiamo camminando fin qui fino a Spilimbergo, arriviamo qui e cosa non dovevamo perdere di questa città?
1: Allora, sicuramente il Borgo Vecchio, all'interno del quale trovate il nostro ufficio. Quindi abbiamo il Duomo con il ciclo di affreschi trecentesco più esteso del Friuli, quindi da non perdere. Il Palazzo Spilimbergo di sopra, un palazzo in stile rinascimentale con un magnifico belvedere che si affaccia su quello che era il letto del fiume Tagliamento, perché Spilimbergo è proprio a picco sul fiume Tagliamento. E poi una delle cose per la quale Spilimbergo è conosciuta in tutto il mondo, la scuola Mosaicisti del Friuli. Per chi è viaggiatore sicuramente capiterà di trovare mosaici di Spilimbergo in giro per il mondo, perché i nostri mosaicisti lavorano un po' in tutto il mondo.
0: Intanto la notte ha portato consiglio, noi con un gioco di parole abbiamo seguito appunto il consiglio degli accompagnatori di città visitando la scuola dei mosaicisti del Friuli. È stata fondata nel 1922, è una sorta di metafora nel nostro viaggio, perché tanti piccoli pezzi qui, diversi anche tra loro, prendono forma e diventano qualcosa di grande, un po' come il nostro cammino appunto, e ogni tappa unita all'altra acquista giorno dopo giorno un valore sempre maggiore. E noi a questo punto, attraverso i nostri passi, abbiamo unito Spilimbergo al borgo medievale di Valvasone, luogo amato da Pierpaolo Pasolini, come ci racconta lo scrittore Tullio Avoledo, che rincontriamo e che qui è nato.
3: Pierpaolo Pasolini ha insegnato nelle scuole medie di Valvasone, ci veniva in bicicletta da Casarsa, ballava con una nostra vicina di casa, Gilda, e era un ballerino straordinario, ed è così che lei, la prima volta che sentito parlare di lui è stata non per le sue doti di scrittore ma di ballerino, da una vicina di casa. Era innamorato di Valvasone, della fontana, del pozzo che c'è nella piazza del Castello, e ha seminato molto bene, perché molti dei suoi allievi sono a loro volta diventati appassionati di insegnamento, continuato quella sua opera di postulato, diciamo, laico letterario. Una bella cosa, un bel lascito.
0: E Pierpaolo Pasolini ci fa camminare fino alla tappa conclusiva del nostro viaggio a piedi qui in Friuli Venezia Giulia, in particolare lungo la Romea Strada, e ci fa scoprire

0: scoprire Casarsa della Delizia, che è anche il paese della madre Susanna Colussi, uno dei luoghi più importanti della formazione di Pasolini, e qui c'è appunto la rinnovata Casa Colussi, è una casa museo che ci regala una dimensione anche umana, perché qui infatti salendo o scendendo le scale di casa, lo scrittore, sappiamo essere per alcuni controverso, diventa o torna ad essere insomma il ragazzo che abitava appunto queste stanze, le stanze di Casa Colussi. E dopo questa suggestione noi, oltrepassando l'uscio, con la nostra compagna di viaggio Viola Gaudiano, abbiamo seguito il tagliamento, abbiamo scoperto tante cose, siamo arrivati a Casarsa della Delizia alla fine del nostro viaggio, però la Romea Strata, Viola, da qui continua.
1: La Romea Strata continua, rotola fino a Roma, se vogliamo arrivare fino alla destinazione. A Roma vi aspettano i nostri volontari per accogliervi, ma non serve arrivare fino a Roma, possiamo continuare a godercela pezzettino per pezzettino attraversando tutte le regioni italiane, e questa è la modalità secondo me migliore per conoscere i territori, per incontrare le comunità che li abitano.
0: E con il nostro breve viaggio a piedi in Friuli Venezia Giulia chiudiamo la puntata di oggi.
2: E sì Silvio, volgiamo al termine anche questa domenica. Prima però di salutarci, la parola torna ad Alessandra.
3: Sì Valeria, ricordiamo queste informazioni, si possono scaricare tutti i podcast di Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio dove troverete tantissime puntate. Siamo oltre 160 delle varie stagioni di Grand Tour, questa è la quinta, o scriverci a grandtour@radio24.it.
2: E dunque solo qualche istante per dirvi che la prossima domenica verrete con noi nelle Marche, a voi l'augurio di una buona settimana.
3: Ciao, buona settimana.
0: E grazie come sempre per l'ascolto, buona serata a tutti.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Elezioni in Germania, la AfD vince anche in Mecklenburgo, dove la CDU rischia di non entrare in Parlamento. Prima la Linke a Berlino, il cancelliere Merz non lascia avanti con le riforme. L'annuncio della Premier Meloni, tetto al numero degli studenti stranieri in classe, il commento dei presidi, questione fondata ma difficile da applicare. Da Pontida la mossa di Salvini, congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito, il Movimento 5 Stelle dà mandato a Conte di portare no agli aiuti a Kiev all'interno del campo largo. Calcio, Milan e Juventus tornano alla vittoria in Serie A, perde il Como a Frosinone. In primo piano le nuove elezioni del Länder in Germania, non si arresta l'avanzata dell'AfD dopo la Sassonia, il voto in Mecklenburgo, Pomerania è un altro duro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz. Nel Land l'AfD è prima col 38,3%, seguita dall'SPD al 35,4%, la CDU nelle ultime proiezioni è un decimale sotto il 5% ed è a rischio di non entrare nel Parlamento del Land. A Berlino avanti la Linke col 25,6%, la CDU seconda al 18,9%, segue la AfD.
6: Es ist ein Desaster.
5: Un disastro che non possiamo abbellire, così il cancelliere Merz, che si è assunto la responsabilità di portare avanti il paese, fare le riforme, Merz ha annunciato che non lascerà. Nessuna sorpresa invece alle elezioni in Russia, dove il partito Russia Unita di Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con quasi il 50% dei voti, secondo un exit poll della TV di Stato.
7: Non è certo una sorpresa che Russia Unita, il partito del potere sostenuto da Vladimir Putin, sia proclamato vincitore delle elezioni parlamentari convocate per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del